0: potrei anche riconoscerle. La giustifico così.
1: Secondo me a Milano c'è troppo traffico.
0: Troppo traffico.
1: E Paolo, alla Juve c'è il deserto.
0: Tecnico. Paolo, tu che dici?
2: No, sono d'accordo. Cioè, se sommo i vostri interventi, vanno benissimo. Cioè, sono storie completamente diverse. Il Milan poteva essere realmente l'antagonista, come è stato il Napoli di Conte, l'antagonista per lo scudetto, non lo è stata, però per lunghi tratti del campionato è stato secondo. Quindi il Milan parte da una considerazione diversa. Quindi se dovesse sfumare la Champions per una squadra che è stata seconda per tutto il campionato, veramente c'è delusione. La Juventus è in fase di ricostruzione molto più ampia e più forte rispetto al Milan, una ricostruzione che passa da un esonero di un allenatore e diciamo l'arrivo di un altro allenatore che sta cercando a fatica di togliere dei difetti veramente quinquennali, quadriennali da questa Juventus. Quindi il lavoro di Spalletti va riconosciuto, quello di Allegri deve essere più apprezzabile rispetto ad ora.
0: Braglia, tu che dici?
3: Sì, no, sono d'accordo, cioè, anche se io nell'allenatore Allegri non riconosco tutti i meriti che in questo momento gli si possono dare, troppa opinione pubblica a favore suo, con l'unico risultato che doveva, insieme alla Coppa Italia, che doveva conseguire e che a fatica ha conseguito,
0: che ancora nonostante... non ha conseguito, attenzione, ancora a 90 minuti. Non ha conseguito,
3: però diciamo che, però nonostante avesse solo ed esclusivamente l'impegno, come giustamente hai detto te Marco, un impegno solo a settimana, e io credo che qualcosa e qualche dubbio io l'avrei nella proprietà, e mi domanderei se sia l'allenatore giusto o meno per poter traghettare il Milan in quegli ambiti che più gli competono. Io qualche domanda e qualche perplessità comunque, perché è troppa opinione pubblica. Cioè, io mi sarei aspettato con quello che è la rosa del Milan, che tutti criticano, ma a mio modo di vedere, secondo me è una rosa che poteva stare benissimo.
0: Ma è sconcertante. Delle volte quando sento parlare del Milan per difendere Allegri, devo dire la verità, mi sembra che Allegri stia allenando una banda veramente raccattata così per caso, messa insieme, squadra scarsa. Veramente è offensiva, perché se Allegri c'ha una squadra scarsa, l'altri che c'hanno?
2: Sono anche un topo da social, nel senso che sono andato a scovare una polemica fra due illustri opinionisti, non so se fare i nomi, comunque illustri opinionisti, uno direttore di giornale, che praticamente su Allegri hanno consumato una battaglia incredibile, se ne sono dette diciamo di tutti i colori, sul fatto che uno protegge Allegri e un altro dice vabbè, ma insomma questa protezione non può spingersi fino a questi livelli, bisogna riconoscere i demeriti di Allegri soprattutto negli ultimi anni. E sempre sull'altare di questa battaglia, anche trasmissioni come Pressing eccetera, tu vedi degli schieramenti che sono solo o pro Allegri o sempre pro Allegri contro Spalletti. Facciamo i nomi? La battaglia che si è consumata di recente sui social è fra Pedulla e Zazzaroni, Pedulla che appunto ha rinfacciato questo protezionismo da parte di Zazzaroni su Allegri. Se tu vai a Pressing trovi Ordine e il Toscanaccio e come si chiama Sabatini, e Sabatini schierati apertamente con Allegri e contro Spalletti, perché Spalletti, visto, non ce l'ha fatta a centrare la Champions.
0: C'è una divisione.
2: Ma dico, come si fa a discutere il lavoro che ha fatto Spalletti alla Juve? Guarda, una chiave me l'ha offerta nell'aperitivo, Braglia, perché chiaramente lui ha detto: guarda, attenzione, perché nelle ultime partite stanno deludendo due giocatori importanti come Yıldız e Bremer. Ma faccio proseguire lui, perché?
0: Perché stanno deludendo?
3: No, perché a mio modo di vedere, un giocatore che deve accingersi ad essere presente ad un mondiale, secondo me non ha più quella testa che potrebbe avere per la squadra di club, perché il mondiale ti racchiude quello che è un'aspirazione massima alla quale partecipare, e i mondiali ci sono ogni 4 anni, per cui io credo che i giocatori che debbano andare al mondiale, se devono risparmiarsi un attimino, io credo che questo lo facciano, non dico nell'impegno, ma forse

0: nelle entrate, nel fatto di dover essere continui, perché Yıldız e Bremer, diffido dal pensare che Yıldız e Bremer con Spalletti allenatore possono essere gli ultimi,
1: Anche l'ultima partita,
0: le
1: l'ultimo
0: ultime
1: mese è
0: partite che
1: vero,
0: hanno
1: è vero.
0: fatto, secondo me.
1: Tu, allora
0: Non,
1: io
0: e
1: posso dire una
0: secondo
1: cosa.
0: me gioca nella testa di un giocatore, può giocare questo tipo di aspetto
1: Ma io non
0: legato
1: lo
0: al
1: escludo
0: mondiale.
1: questa cosa qui, non lo escludo perché poi il mondiale può avere questo effetto nella parte finale e magari tu ti stai giocando qualcosa e non per diciamo voglio ricordare soltanto che Stefano da circa un mesetto,
2: Ma pure di più.
1: se non di
2: Su
1: più,
2: Bremer sono
1: su
2: 3 mesi,
1: Bremer,
2: 4 mesi di
1: esatto, hai
2: questo.
1: sottolineato un calo che è
2: Non un calo, un
1: preoccupante.
2: rendimento normale di un calciatore tutelato, come giusto che sia, perché è molto bravo.
1: Però è
2: È
1: venuto.
2: innegabilmente bravo,
1: Sì,
2: però
1: sì.
2: insomma, voglio dire, deve migliorare tanto. E sono curioso di vederlo al mondiale con Ancelotti. E l'altro è straordinario, un talento, un patrimonio del calcio che va difeso. Però va difeso e sostenuto facendo delle osservazioni tecniche importanti. C'è un calciatore in uno stato embrionale che ha rinnovato un contratto a cifre supersoniche, a 21 anni, l'ha compiuto da pochi giorni. E ragazzi, i numeri sono lì, impietosi. Non fa una differenza sostanziale.
1: Certo.
2: Spalletti non lo può dire. Però Bragli ha giocato a certi livelli e capisce che questo ragazzo va aiutato, va sostenuto. Cioè non ha quella forza di poter trascinare un gruppo in questo momento. Va tutelato, ha avuto problemi fisici, va aiutato, e però la Champions League è svanita anche perché c'è stata la peggior versione di Yıldız nell'ultimo periodo. Cioè
1: È
2: se tu
1: vero,
2: stai là
1: vero.
2: è perché lui non ha inciso.
1: Un dribbling lo indovini, insomma, una giocata la fai in una
2: Sì,
1: partita, una
2: è anche
1: giocata,
2: lì
1: una.
2: dovrebbero sapere quando. Il tempo della
1: È
2: giocata,
1: vero,
2: uno
1: è
2: contro
1: vero.
2: tre, a volte tiri i dadi e cerchi un attimo di penetrare i corpi. La fisica, insomma, voglio dire, non la puoi sfidare così. Devi metterci qualcosa di,
1: Qualcosa,
2: no?
1: sì.
2: Di diverso.
1: Va bene, ci stiamo per fermare perché abbiamo un paio di temi ancora da affrontare, però voglio chiedere una cosa, direttore, ma c'è del venticello lì oppure non
2: Sì, guarda
1: siamo
2: che meraviglia
1: perché
2: là,
1: c'è
2: guarda.
1: fresco? Come si sta?
0: No,
1: Freschi?
0: guarda, vi garantiamo perché ci siamo scatenati oggi,
1: Ah,
0: uno scenario diverso per la seconda parte della trasmissione, va bene?
1: ah, davvero?
0: Così
2: Però no,
0: movimentiamo
2: ma Piccari
0: ulteriormente la
2: dice
0: scenografia.
2: così, caro Paolo, perché aspetta un invito ufficiale,
1: Beh,
2: cioè uno
1: dobbiamo venire
2: speciale
1: lì a fare
2: all'esterna.
1: uno speciale
2: Braglia
1: lì,
2: però
1: Braglia
2: non
1: deve
2: è sensibile,
1: organizzare,
2: esatto.
1: organizza
2: Perché
1: Braglia
2: ci sono i
1: perché
2: mondiali, potrebbe essere anche
1: veramente potrebbe essere
2: potrebbe essere una serata
1: uno scenario
2: straordinaria.
1: mondiale possiamo fare, veramente.
2: Però
1: Ma
2: Braglia lo
1: qua
2: vedo là un po' immobile in questa posizione.
0: assolutamente ne vale la pena, eh?
1: Bene,
0: È veramente
1: bene.
0: bello.
1: C'è una veduta bellissima, c'è un cielo azzurro che si incrocia con il bianco stupendo.
2: Perché stai zitto, Braglia? Non
1: Non
2: ti
0: dice cosa
2: pronunci,
0: devo
2: dai.
0: dire?
2: No, c'è
0: State
2: questa
0: parlando solo
2: possibilità.
0: voi. Come si dice in gergo,
2: Piccari voleva sapere
0: gongola.
2: se c'era questa possibilità.
1: Hai capito? Ma lui non coglie, non ho capito
2: Maracanã
0: perché.
2: in
0: Ma io ho la
2: esterna.
0: possibilità, io da quanto tempo è che me dico, venite, che problema è?
1: Va bene,
0: C'è mica problema.
2: Sarebbe così facile.
0: Organizza,
1: Allora,
0: basta che organizzate. Oh.
1: alla ripresa parleremo della situazione di Spalletti, poi c'è un blitz anche che riguarda la Lazio, voglio sentire su Lotito il direttore, e quindi state con noi perché poi abbiamo i pronostici e poi c'è un gioco particolare che oggi condividiamo anche con De Paola.
0: È della Roma, non vuoi parlare della
1: Anche
0: Roma?
1: della Roma, cioè, assolutamente, la Roma è un passo dalla Champions, caro direttore.
0: Caspita.
1: Tra poco torniamo.
0: E come?
1: E
0: E come?
1: come? Como vince facile, dai. Tra poco.
0: Stiamo qua.

0: la Formula 1 proprio. Siamo velocissimi, eccoci qua, caro Stefano.
1: Pit stop.
0: Un pit stop veloce per ricaricare il computer. Siamo pronti per questa seconda parte di questo tratto di trasmissione che condividiamo con una stupenda coppia che adesso però loro sono a Torre dell'Annunziata, in provincia di Como, posto meraviglioso. Vediamo dove sono adesso. Vediamo.
1: Vabbè, lo fate apposta.
2: Come siamo piazzati?
0: Qua devo dire grande eleganza.
1: Però ci puoi spiegare un po' come si svolgerà questo weekend comasco? Cioè, voi starete insieme fino a domenica o... No.
2: Guarda, non lo so, come... Io starei qui veramente a lungo. perché lui deve andare a fare un massaggio alle 4:30.
0: Hai capito? Invece,
1: sì, ma non è che se parli sottovoce non ti si sente, Braglia. Grande.
0: Hai capito? Bellissimo. Qui dove siete? Possiamo chiedere.
1: Che bello, che zona...
2: questo, diciamo, abbiamo girato la telecamera a favore della struttura.
1: Che bello.
2: Quindi stiamo, diciamo, ci stanno in senso opposto al tavolino, come... senza farvi vedere il panorama, facendo vedere la struttura.
1: Che bello.
0: Bellissima, meravigliosa, devo dire, veramente un posto che proprio emana serenità, proprio una roba.
2: Esatto.
0: È vero, caro Stefano. Dobbiamo andare anche noi, facciamo di una volta Paolo e Braglia qui.
1: No, dipende da Braglia.
0: Grande Simone. Allora, ci sono un po' di messaggi al volo, vi dico, al 331-8200-213. Al Milan non serve un allenatore, ma servono i giocatori, scrive Manuel. Vedi, questo è il primo messaggio. Bisogna precisare una cosa, ma con chi gioca Ildiz? Mettetegli di fianco Viali, Ravanelli, Deschamps, Paolo Sosa, Nedved e così via, quindi, come dire, non è colpa sua. Poi, buongiorno Marco, io penso che paragonare un perdente come Spalletti, a cui avete già perdonato il disastro con l'Italia, con un vincente come Allegri sia accademia da bar, vedi, quindi ce l'ha con noi da questo punto di vista. Poi, aspetta, ne prendo l'ultimo, non è che qui cambi qualcosa, c'è un partito contro Allegri composto da De Paola, Braglia, Orlando. Niente male, non trovo elegante parlare di altri colleghi con questa presunzione. Vabbè, ognuno poi può esprimere il suo pensiero, non è che voglio dire, siamo, ognuno può dire quello che vuole.
2: No, ma poi posso dire una cosa?
0: Sì.
2: Nel momento in cui si citano altri colleghi, lo si fa con il rispetto delle posizioni che si hanno. Io non sto dicendo, diciamo, in maniera dispregiativa, non sto parlando di colleghi, dico soltanto che ci sono colleghi che hanno delle posizioni opposte. Ma guardate, il calcio italiano, a proposito di opinionisti, si è sempre diviso nella storia,
0: certo,
2: anche della comunicazione.
0: Certo,
2: ricordate Rivera Mazzola, ricordate Berzot, ricordate tutte le polemiche. Questa fa parte un po' del sale del calcio, quindi quando io dico c'è un partito di opinionisti a favore di Allegri, c'è un partito di opinionisti contro Allegri, c'è un partito di opinionisti a favore o contro Spalletti, guardate che non lo dico assolutamente disprezzando i colleghi, dico soltanto che c'è in questo momento un dibattito forte,
0: esatto,
2: a volte anche feroce su questi argomenti, ma lo dico, diciamo, veramente con sano spirito giornalistico, perché mi piace questo tipo di polemica.
0: Ma è vero, ma anche a noi ci piace la polemica, ma poi, come ha detto, è il sale anche del dibattito, che è bello, che deve dividere, perché se siamo tutti d'accordo finisce l'argomento, andiamo avanti,
2: esatto.
0: Non c'ha più senso. No, però vi chiedo al volo, Paolo, riparto un attimo da te, ma che succede alla Juve? Cioè, viene mandato via solo Como lì, oppure c'è il rischio anche Spalletti e quindi torna Conte? Perché qui c'è pure quest'aria che gira.
2: Guarda, io, diciamo, dalle informazioni che ho è che il punto fermo è Spalletti. Il punto fermo, perché ci sono stati ulteriori dialoghi fra Spalletti ed Elkann. E questo, diciamo, la dice lunga anche un pochettino sulla presenza o meno di Como lì, sul quale non mi pronuncio, però, diciamo, un po' di incertezza attorno a Como lì c'è. Il punto di partenza, aveva ragione l'ascoltatore che diceva metteteci a fianco Ravanelli, Vialli, Paolo Sousa, a fianco a Del Piero, eccetera, è chiaro, sì, è vero, manca questo.
0: Così gioca più Ildiz, se ne metti a fianco questi.
2: Esatto, tra l'altro, però per dire, cioè, c'è tanta pochezza ormai di qualità nella Juventus,
0: proprio,
2: che, diciamo, bisogna partire da un punto fermo. A volte il punto fermo può essere un grande dirigente, Marotta, o può essere, oppure in passato Andrea Agnelli, ma insomma un dirigente, e un grande allenatore. In questo momento non c'è niente, c'è soltanto Spalletti. Quindi si ricominci da Spalletti e si faccia un mercato adeguato anche alla non qualificazione in Champions. Perché allora io mi domando, se tu devi fare un mercato un po' più contenuto, farai un mercato intelligente ma seguendo le indicazioni di Spalletti, e Spalletti sicuramente non si tirerà indietro dal fare una formazione con un gioco accettabile. Spalletti non può dire io in settimana vedo delle cose e alla domenica in campo non le vedo più, perché vuol dire che c'è qualcosa che realmente non va in questa squadra, nella testa di questi giocatori, e bisogna cambiarli. Io purtroppo, guardate, io non sono molto ottimista sul 2 o 3 inserimenti. Per me, a fronte della qualità che manca in questa squadra, gli inserimenti devono essere maggiori.
0: Maggiori di 2 o 3. E sì, con la mano fa 5, Braglia? È mezza squadra?
3: No, io dico che, ok, d'accordo, il ragionamento che fa Paolo, però io la Juve è un pochino come il Milan, cioè non è che si discosti,
0: hai ragione,
3: non si discosta tanto, da perché lì nella Juve c'è Spalletti e poi ci sono, cioè, Comolli, Modesto e Ottolini.
0: Sì.
3: Chi fa cosa? Chi ascolta Spalletti? Chi prende, se Spalletti è colui deputato a dover portare i giocatori che sono di Valenza per far rendere anche Yıldız, come ci siamo detti. Cioè, il problema è chi prende i giocatori. È Spalletti che suggerisce i giocatori, ma allora se Spalletti suggerisce i giocatori, va bene, la Juve ha la disponibilità, perché mi ricordo che in una tua trasmissione, Marco, Spalletti aveva parlato chiaro che sembrava che non ci fossero le qualità e i soldi per poter prendere, al di là che c'era una disponibilità da parte di Exor che è esorbitante, però Elkan vuole mettere ulteriori disponibilità economiche nella Juve per far tornare la Juve la Juve che era. E poi chi compra i giocatori? Comolli?
0: Dovrebbe comprare.
3: Secondo me Comolli è inadeguato oggi,
0: bene,
3: da un punto di vista operativo.
0: Asfaltato pure Comolli.
3: Ottolini o Modesto, chi adesso sta con...
0: No, però voglio dire una cosa, voglio fare l'avvocato del diavolo e voglio dire una cosa. Posto che Spalletti l'abbiamo elogiato tutti, ha rigenerato la squadra, ha dato un gioco, è crollato però nel momento importante, proprio quando vedeva il traguardo... è caduto, si è cappottato pure lui. Io dico una cosa, le parole che ha detto nell'ultima partita, quando, che secondo me ha fatto un'uscita non da allenatore, da Juve, Paolo, questo me lo devi consentire di dire.
2: Uno che dice
0: potevamo non andare anche in Europa League, io se sono Elkan questa me la segno, lo convoco e dico come potevamo andare anche in Europa League, caro Luciano, che mi stai dicendo? E aggiungo che se perde il derby, io se sono Elka ci faccio un pensiero forte a cambiare, lo so, ho capito, però ragazzi, perdi il derby, mi dici quelle, nelle ultime 3 partite mi fai un punto, guarda, mi dici quelle cose, Marco, io ci rifletto.
2: Marco, allora bisogna essere sicuramente, intellettualmente onesti, perché io difendo la qualità del lavoro di Spalletti, ma non mi è piaciuto in queste ultime uscite, non mi è piaciuto nemmeno nel dire, nel frenare il cronista, questa è la partita della vita, perché non puoi fare filosofia in quel momento, quella era la partita della vita, nel senso che è la partita più importante sportivamente, che la Juventus stava combattendo in casa contro la Fiorentina, e non ti puoi presentare col Verona e con la Fiorentina con un punto soltanto.
0: Esatto.
2: Questo sicuramente va sulle spalle di Spalletti, però... mi domando, ecco, quando tu butti tutto a mare e stai sempre a ricostruire, rifacciamo un'altra Motta di Giuntoli, a questo punto un punto fermo con tutti gli errori anche di comunicazione
0: che
2: ci sono stati, che vanno riconosciuti e sottolineati, devi ripartire da un punto fermo, secondo me l'unico punto fermo nella Juve è Spalletti.
0: Vediamo tu sei d'accordo, poi vediamo che succede.
1: No, però se fai l'Europa League ti potresti affidare a uno specialista, nel senso.
0: E chi è?
1: Emery,
0: vedi? Ma come, tu sei qui, mi dici Spalletti, come fai, metti Giulio Emery?
1: Sto dicendo che ma io guarda, sono stato tra i primi a dire, nonostante la posizione in classifica, di confermare Spalletti.
0: È vero. Ma no, ma tiri fuori,
1: sono d'accordo con quello che dici.
0: Mi torti fuori strada.
1: Se la Juventus, cioè, voglio dire, che fai da Emery? Magari ci riflette, nel senso, se Spalletti ha detto bene. Paolo, ci sono stati ulteriori dialoghi, su questo non ci sono dubbi, insomma Spalletti resterà e così andrà a finire. Però certo, se perdi 3-0 il derby, cioè la tua tesi non è che fa, voglio dire, è corretta. Però non è che poi adesso voglio dire, poi queste pulsioni possono poi determinare una scelta differente da quella che tutti quanti siamo d'accordo. Deve restare Spalletti, dai.
0: Derby è una partita delicata.
2: Stefano, il derby è una partita cruciale, cruciale, perché là si misurerà anche il, non dico il grado di fedeltà, perché qua sono professionisti e non mi permetto. Però bisogna capire i giocatori in bilico nell'ultima partita che cosa faranno, cioè quelli che magari si sentono col piede, sul piede di partenza, che fanno, come dire, stanno totalmente nella partita o stanno a pensare a se stessi? Cioè, guardate che questo derby è veramente una partita cruciale, avete ragione, anche per lo stesso Spalletti.
0: Sì, per me
2: bisogna vedere il grado di adesione al progetto da parte di tutti i giocatori. Tutti.
1: Cioè, tu dici, se arriva la suonata, Marco.
0: Se arriva la suonata, voglio vedere poi lunedì qui i messaggi, dopo te li riporto uno a uno, qui dopo se esplode, se lo perdi, la messaggeria.
1: Lo perdi male.
0: Vabbè. Allora,
1: siamo
0: se
1: un po'
0: Spalletti,
1: nella situazione del Milan, ecco,
0: senti questa, così la giro pure a Braglia. Se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano. È grande in pallomeni, scrive Fulvio. Hai capito? È un marziano?
1: Io non ho mai detto che è marziano, nemmeno Spalletti che è un marziano.
0: No, lui ha detto, se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano. Come dire, è più forte, più bravo, più...
1: Ma guarda, alla fine sono tutte e quattro, hanno deluso, hanno acceso, diciamo, qualche cosa, c'è stato
0: Gasperini,
1: qualche lampo.
0: Però,
1: mi sembra che
0: bene,
1: poi alla fine il percorso, ma adesso non lo dico, perché poi uno dice, ah, ma te sei romanista, queste cose stupidaggini. Sì, certo, ognuno ha poi una passione, è inutile negarlo, però credo che nel percorso la Roma sia stata la più regolare di tutti.
0: Sì.
1: E vado a snocciolare i dati, qui abbiamo un maestro, Paolo, quindi facciamo le cose per bene. Allora, la Roma in 22 giornate ha occupato le prime 4 posizioni della classifica. A marzo ha vissuto una crisi senza precedenti, perché insomma non ne beccava una. C'è stato dopo, diciamo così, una discesa libera. Poi si è ripresa. È ripresa, ha infilato 4 vittorie nel momento cruciale della stagione.
0: Le altre ha fatto 16 punti.
1: Le altre hanno faticato, però se poi sommi il percorso, la più regolare è stata la Roma di Gasperini.
0: Non c'è dubbio, non so, Braglia, vuoi aggiungere? Non credo che ci sia nulla da aggiungere.
2: No,
0: Champions
2: sono
0: in
2: d'accordo.
0: Tasca, perché voglio dire, si può sbagliare a Verona, perché se sbaglia a Verona dica la stessa cosa che tutti
1: Vabbè, ho capito, allora se sbaglia quello, se sbaglia quell'altro...
0: Non
1: adesso...
0: si può sbagliare adesso a Verona, avevo ragazzi, cominciamo.
1: Un'analisi di senso
0: compiuto
1: e tu me l'hai distrutta.
0: Ho capito,
1: sentiamo,
0: ma a Verona non si può sbagliare. Braglia, o mi sbaglio?
3: No, dai, vabbè. Cioè, il discorso è se Roma e Milan falliscono, una delle due falliscono quest'ultima partita, vuol dire che il calcio, nel calcio non c'è mai niente di certo, per l'amor del cielo. Però solo le motivazioni anche dei giocatori di giocare una Champions o giocare un'Europa League è notevolmente diverso.
1: Simone, Paolo, mi sono dimenticato anche il Como, per Como. Diciamo l'andamento regolare.
0: Anche il Como, sì. Però adesso il Como è più difficile che possa andare in Champions.
1: No, io sto dicendo della regolarità del rendimento.
0: Sì, vero, vero, verissimo.
3: Stavo arrivando, per me i due migliori allenatori quest'anno sono stati Gasperini e Fabregas.
0: Chivu non me lo metti, ma come Chivu vince il campionato e vince la Italia, è il top degli allenatori, ma dai, Braglia,
3: la rosa,
1: vabbè, ma adesso non sostenere nulla. Tu non davi nemmeno un euro all'Inter all'inizio.
0: No, io non avevo,
1: dei
0: dubbi.
1: Simone.
0: Aveva. Simone c'aveva.
3: No, ma sono d'accordo.
1: Era una squadra.
0: L'avevi messa quinta, sesta, non so dove l'avevi messa, Braglia,
1: dai. L'aveva messa proprio fuori da tutto.
3: Sì, sì, è vero. Ecco. Però non ero il solo che dubitava sulle qualità di Chivu, per amor del cielo. Ha fatto un eccellente lavoro Chivu, però sulla in una rosa che qualitativamente era già forte di per sé. Se mettiamo il Como e la Roma, va bene, sono state sicuramente più costanti, va bene, nella crescita dei giocatori. Io non parlo del risultato finale. Poi, sì, il risultato finale della vittoria dello scudetto, chapeau al lavoro che ha fatto Chivas dal punto di vista di testa, però era una rosa che dal punto di vista della potenza di questa rosa tutti sapevamo che era una rosa già forte di sé. Il Como e anche la Roma stessa non era una squadra, non erano due squadre che qualitativamente potevamo immaginare in questo contesto, cioè che potessero arrivare nelle prime posizioni, il Como soprattutto.
0: Certo.
3: Perché arrivavano,
0: hai messo il scudetto, certo,
3: il Como. Fabregas e Gasperini, secondo il mio punto di vista, comunque sono i migliori allenatori.
0: Paolo, cosa vuoi aggiungere a tutto questo?
2: Ma guarda, no, io aggiungo questo, che se tu vai diciamo adesso a ribaltare la situazione, quello che rischia di più in quest'ultima giornata è Allegri. Perché? Perché Spalletti ormai l'idea che fuori dalla Champions ce la siamo fatta, e quindi è confermato lo stesso alla Juventus. Gasperini sì, magari sbaglia l'ultima partita, però è stato lì, ha fatto appunto un campionato regolare, non è che lo mandi via perché magari all'ultima giornata, sì, gli fai tutte le critiche del mondo, ma chi invece magari è fuori completamente, veramente, diciamo, non credo che ci possa essere il plotone di difensori che abbiamo registrato finora, è Allegri, se Allegri dovesse uscire all'ultima giornata della Champions. Però attenzione a queste ultime partite. In effetti, un altro allenatore che in qualche modo riesce sempre a salvarsi da queste situazioni incredibili è lo stesso Conte, di cui non abbiamo ancora parlato.
0: E dov'è
2: Conte? Ma Conte è un altro che, come dire, ha ribaltato sempre la situazione a suo favore, perché l'allenatore dei due anni si conferma l'allenatore dei due anni, si conferma l'allenatore che tradisce in qualche modo l'aspettativa in Champions, però cade sempre in piedi. Cioè, gira e volta, diciamo, alla fine, come dire, quasi tutti hanno come degli argomenti a favore e degli argomenti contro, ma tutti quanti più o meno possono salvarsi.
0: Dove va Conte, Paolo?
2: Al momento, come dire, io il, come dire, il disegnino già ce l'ho chiaro.
0: Dov'è?
2: Che l'unica destinazione che può essere gradita a De Laurentiis, per la quale non farebbe storia, è la nazionale. Non credo assolutamente a problematiche interne di squadra, quelle ventilate da una fonte che per me è inattendibile, ma che ha detto che c'è addirittura una fronda interna contro Conte, io non ci credo, sì. Capitanata addirittura da Meret, cioè la cosa più assurda della terra, sì, secondo me, però vabbè.
0: Ma è tutto Meret meno uno voci che possa capitanare una rivolta, cioè, esatto, devo essere proprio sincero.
2: Esatto. Vabbè. Anche questo purtroppo fa parte dell'informazione, sì. Ma detto questo, è stata deludente la stagione di Conte, dai, obiettivamente, per carità, un secondo posto acquisito, la Supercoppa italiana, ma il trentesimo posto in Champions è qualche cosa, diciamo, che pesa un pochino, e chiaramente l'anno prossimo Conte non è uno che si abitua a un ridimensionamento della rosa. Se tu chiedi la competitività anche in Champions, vuole giocatori di un certo calibro e di un certo rilievo, e De Laurentiis non credo che abbia intenzione di sborsare ulteriormente sul mercato, e non credo che abbia, però nello stesso tempo lo sapete, De Laurentiis è tostissimo a cedere i propri allenatori. Se il progetto è quello della nazionale di Malagò, che diventa presidente federale, del trittico Malagò, De Laurentiis, Conte, per salvare sia la nazionale sia il calcio italiano, questo progetto è molto gradito da De Laurentiis.
0: Va bene, vediamo un po', e qui arrivano messaggi, dice: ma come può un opinionista in televisione dire che Gasperini e Fabregas, con tutto il rispetto per Fabregas, sono stati i migliori? Un allenatore che ha perso 12 partite solo in campionato, quindi Fabregas non è stato bravo, fatemi capire. No?
1: 11?
0: 11, 1, 12, penso Gasperini, quante ne ha perse?
1: 11.
0: 11, 12 chi l'ha perse?
1: Nessuno.
0: Vabbè, io non. Però sta arrivando, sta andando in Champions. Forse la Roma era anche quella meno pronosticata.
1: Vabbè, però voglio dire, se ne vinci 22, dovrebbe aggiungere il nostro amico che ne ha vinte 22. E poi, se la memoria non mi abbandona, è lo stesso numero di vittorie conseguite dal Napoli, che arriverà secondo.
2: Sì. Quindi, sì. Ma poi, ragazzi, le cifre, guardate, questo è il campionato più anomalo della storia del calcio.
1: Esatto.
2: Perché? Perché vince lo scudetto una squadra con 5 sconfitte, non si è mai verificato. Una squadra che vince lo scudetto ha solitamente 3 o massimo 4 sconfitte, 5 sconfitte. Vince lo scudetto una squadra che non ha la differenza fra gol subiti e gol fatti, che è 3 volte superiore, è sotto il rapporto di 1-3. Quindi, come dire, le difese, tutte le difese hanno fatto un po' acqua,
0: sì,
2: per
0: sì,
2: tutte le squadre,
0: sì,
2: importanti.
0: Sì, sì,
2: quindi
0: benissimo.
2: È un campionato anomalo perché è stato più combattuto, cioè ci sono state partite con le fasce seconda e terza, quindi medie e bassa classifica, che sono state degli ostacoli importanti per tutte le squadre.
0: Si riferiva a
3: Fabregas. Il problema, posso? Okay.
0: Vai, poi c'ho le ultime due cose, dai, vai.
3: Ma il problema ti era rivolto a me sul discorso di Fabregas, no? Se non sbaglio.
0: Sì.
3: Ma il problema di fondo è che all'inizio del campionato chi si aspettava un Como che potesse fare quello che ha fatto e che arrivasse in quella posizione e che, a dar fastidio di
1: beh noi sì Ricche. Però non ce l'aspettavamo
3: ho capito noi però sto parlando
0: io
3: all'opinione
0: no, sono
3: pubblica
0: onesto,
3: in
0: io
3: generale
0: no. Io no Marco, io non me l'aspettavo
3: cioè, il problema di fondo è che, allora se io all'inizio dell'anno ho una rosa di giocatori che vale 10 oggi quella rosa quanto vale è in questi termini che giudico il lavoro
0: certo,
3: di
0: no,
3: Fabregas
0: no, ma non c'è dubbio Simone su quello che dici ha valorizzato
2: beh, si può
0: anche
2: contestare
0: questo.
2: Il lavoro del Como di quest'anno
0: no non si può contestare poi per carità vediamo che cosa succederà in futuro vediamo allora
2: poi,
0: senti
2: poi,
1: anche vai. La vostra location non, si, può
0: non si può contestare nemmeno la vostra location
1: diciamolo dai
0: assolutamente su. Torre dell'Annunziata senti Paolo ma dammi una
3: tenuta
0: perdonami mi sono tenuta dell'Annunziata no Paolo però una cosa ti voglio chiedere mi dai un pensiero su quello che ha detto Lotito noi ne abbiamo parlato tanto ieri quindi non ci pronunciamo
2: ne ho parlato
0: ulteriormente
2: anche io ne ho parlato tanto
0: fammi
2: sui
0: una
2: social.
0: Sintesi una sintesi proprio una sintesi veloce
2: allora io ribadisco un concetto che il calcio è emozione e passione
0: certo non c'è dubbio
2: il calcio si basa sui tifosi pretendere di marcare il territorio con la proprietà di una società secondo me è sbagliato siccome il calcio è emozione e passione dei tifosi un presidente ha due possibilità entrare nella storia di un club per un periodo sempre diciamo piccolo anche se 22 anni sono pochi rispetto a 100 e passa anni di storia no? A 120 anni di storia e in questa storia un presidente ha la possibilità di marcare il territorio con delle cose buone con dei ricordi che siano di passione di amore di Lotito lascia questo? Secondo me no, nonostante abbia vinto, perché ha vinto Coppa Italia, Supercoppa Italiane, insomma ha raggiunto delle qualificazioni importanti, eppure non lascia questo ricordo d'amore, o perlomeno non lascerà questo ricordo d'amore. Allora riconduco sempre tutto al fatto quando lui esprime quel senso di proprietà, la Lazio è mia, la Lazio è mia. No, no, la Lazio, ribadisco, siccome questo lo sport, il calcio, è un bene che appartiene alla passione. Senza passione, con gli stati vuoti e la gente che non sta davanti alla televisione, non sei nulla. Allora, se di questo noi non teniamo conto, allora è un'azienda normale, come può essere una cartiera, come può essere una tabaccheria, come può essere un'altra roba. Non è così il calcio. Il calcio appartiene ai tifosi, il calcio appartiene alla storia del club. A questo appartiene il calcio, non al singolo presidente. E questo Lotito lo deve capire.
0: Molto complicato. Vi riporto le parole di Fabregas che ha parlato su Nico Pass e poi andiamo ai pronostici. Zanetti ha parlato di Nico Pass? Mi dispiace. Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche, conosco bene Ausilio e Baccin, so che sono loro a prendere le decisioni. Alla fine Nico Pass è un giocatore del Como al 50%, però è nostro. L'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. Io so che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire una cosa, lo so sicuramente. Nico Pass non giocherà nell'Inter, o tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. Mi sembra un messaggio forte e chiaro, non so se
1: strepitoso Cesc,
0: Fabregas non le ha mandate a dire a Zanetti. Avete capito?
3: Infatti, sono d'accordo. D'accordo, cioè
0: gli ha detto
3: le intromissioni
1: dipenderà da Papelito Mourinho, insomma. Papelito José Mourinho.
0: Esatto, poi dipende anche da
2: Fabregas è anche azionista del Como.
0: È pure un azionista.
3: Stavo per raggiungere.
0: Ha parlato da padrone proprio.
3: Fabregas insieme a Thierry Henry, ricordo sempre che è anche un azionista del calcio Como, ha delle quote del calcio Como. Ed è una società, parlavate di presidenti, mi dai lo spunto di Lotito.
0: Sì.
3: C'è un presidente che fa parte del tifo, come diceva prima Paolo, della gente. La partita di domenica, mi piace sottolineare, c'erano tutti i dipendenti del Como che, come nel rugby, hanno ringraziato i giocatori per il risultato che hanno conseguito. E questo è lo sport del calcio vero.
2: Se lo spirito.
3: Io
0: posso dire una cosa. Io non ho mai visto, poi Paolo, insomma, c'ha più esperienza, diciamo dire di no. Però io non ho mai visto Paolo.
2: La volgarità, dai.
0: Non ho mai visto né sentito una volgarità così e non ho mai visto un approccio di questo genere da parte di nessun presidente anche quelli un po' più coloriti che mi ricordo nel passato, gli Anconetani,
2: i Ruzzi, ma
0: non ho mai sentito degli approcci così nei confronti dei tifosi, mai. Poi ci può essere una contestazione con un gruppo, perché magari ti contesta, questo è un altro discorso, ma diciamo quando la contestazione è totale, tu non puoi apostrofare tutti in questa maniera.
2: Esatto, perché ribadisco e torno al discorso che facevo prima. Se fai un discorso del genere è perché ti ritieni il proprietario delle ferriere. Ma il calcio non sono le ferriere. Il calcio è passione, è una cosa impalpabile. E attorno alla passione e all'emozione si regge il movimento calcistico. Attorno alle nostre parole, attorno all'emozione che riusciamo a trasferire, alle polemiche, a questo, il calcio è questo. Se tu invece ti ritieni proprietario di un'azienda come se fosse un'impresa di pulizie, ti sbagli. Non è così.
0: Assolutamente. È vero. C'è un audio al volo, mi diceva prima il nostro Andrea, che voleva forse fare un appunto, non so. Vai, sentiamo. Poi ci salutiamo.
4: Buongiorno signor Piccari.
0: Buongiorno.
4: Stefano, anche a lei una buona giornata.
0: Buona giornata
1: a lei. E
4: io mi chiedo perché il signor De Paola
0: Che dici?
4: Non è a direzione di un giornale, perché è non è un opinionista, è un super eseguitore della stampa sportiva calcistica, perché ha da imparare a tantissimi giornalisti.
0: Hai capito, Paolo? Bellissimo complimento. Però tu sei stato direttore di
1: magari voleva poi, dire da insegnare, però
2: arrivare fino in era emozionato,
1: Paolo,
2: era emozionato.
1: No, un complimento.
2: Non so dove andava a finire, però
1: no,
2: alla fine,
1: è un complimento, Salvo è un assiduo.
2: Apprezzo molto quello che ha detto, perché ho capito che vuole farmi un complimento.
0: Sì.
2: Lo rassicuro perché sono in pensione, quindi sono serenamente libero, lo ero già prima, ma sono serenamente libero di esprimere tutte le mie
1: ma era un complimento, Paolo,
0: era un complimento,
2: era assolutamente un complimento, e lo ringrazio, ringrazio l'ascoltatore.
0: È stato direttore di tre testate, insomma, quindi voglio dire tra le più importanti che abbiamo in Italia, quindi Gazzetta, Corriere dello Sport e tutto.
1: Il triplete, vedi, noi abbiamo il triplete, Braglia un po' stride questa presenza di Braglia lì,
0: grande,
1: però
0: Braglia abbassa un po' il triplete.
1: Bene Simone, senti, adesso tu che cosa? Ti liberi e lasci il direttore?
0: Allora,
1: ti liberi un attimo.
0: C'è un gioco da fare prima e poi vi saluto. Allora,
1: vabbè,
0: adesso Braglia, vengo da te, ti do sei squadre, te le elenco una alla volta e tu mi dici chi sarà l'allenatore. Napoli.
3: Italiano.
0: Juve.
3: Spalletti.
0: Milan.
3: Allegri.
0: Lazio.
3: Grosso.
0: Fiorentina.
3: Fiorentina. Non lo so. Fiorentina non lo so. Non te lo so dire.
0: Atalanta.
3: Io l'allenatore giusto per me è De Rossi.
0: Alla Fiorentina non gli dai l'allenatore? Siamo senza allenatori quest'anno?
3: Non lo so chi può essere. Per me potrebbero confermare anche Vanoli.
0: Ok. Ci può stare, ci può stare. De Paola.
2: Vanoli ha fatto bene,
0: sì.
2: Non è che ha fatto male.
0: Ha salvati, erano ultimi.
2: Ha salvati bene.
0: Esatto.
2: Poi devo dire, il fiore all'occhiello della vittoria sulla Juve è importante.
0: Sì. De Paola, Napoli.
2: Napoli. Questa è bella. Guarda, a me non dispiacerebbe vedere Palladino, però a questo punto, seguendo un pochettino le indicazioni di mercato, dico Allegri.
0: Bello. Juve.
2: Juve, confermo Spalletti.
0: Adesso ti voglio vedere però qui Milan.
2: Ma guarda, Milan potrebbe anche essere o Sarri.
0: Sarri, metto Sarri, eh.
2: O Sarri o Italiano?
0: Te ne metto uno. Dimmene uno.
2: Sarri.
0: Chi metto?
2: Sarri.
0: Lazio.
2: Lazio, sono d'accordo su Grosso, che può essere, diciamo, una tappa importante.
0: Fiorentina,
2: io anch'io, guarda, voto ancora Vanoli, perché lo merita.
0: Atalanta
2: a questo punto... Un altro Motta, ti posso dire Motta.
0: Ah, però. Vabbè, vediamo che succede. Allora, sull'Atalanta Braglia ride, non so perché ride. Ha detto De Rossi, lo toglie al Genoa, lo mette lì. Va bene, adesso andiamo ai pronostici perché mi mancano lui. De Paola, Braglia e Pallomeni per questa ultima giornata di campionato.
1: Vabbè, ma è inutile, sono retrocesso. Vabbè, ma li facciamo in maniera tutti indecorosa.
2: Chi ha vinto?
0: No, chi ha vinto? Si decide tutto l'ultima giornata, Paolo, caro Paolo.
1: Tu fai queste domande.
0: Bonanni e Orlando hanno 66 punti, Piccheri 65. Attenzione, 65. Gran finale.
1: Braglia
2: come
0: io sono la sorpresa dell'anno, proprio, è vero. Allora De Paola, Lecce-Genoa.
2: Lecce-Genoa 2-1. Salvezza del Lecce.
0: Cremonese-Como.
2: Cremonese-Como, ragazzi, questa pure è tosta. Però paura che seconda, vabbè, quella in contemporanea. Io ti dico 1-1.
0: Torino-Juve.
2: Dico 0-2, ma non sono sicuro.
0: Bene. Braglia, Lecce-Genoa
3: 2-0.
0: Cremonese-Como
3: 0-1.
0: Torino-Juve
3: 1-1.
0: Braglia, se tutti i pronostici sul Como aveva fatto un suo scudetto, non gli ha mai messo un risultato negativo, incredibile. Pallomeni,
1: Lecce Genoa 1-0.
0: Cremonese Como
1: vince il Como 2-1.
0: Derby
1: vince la Juve 2-1.
0: Bene. Oh, siamo arrivati alla fine.
1: Che peccato, guarda,
0: di questa puntata.
1: Ma insomma, io ho voglia, veramente ti viene voglia di stare là. Io adesso sono curioso di capire Braglia cosa farà nel pomeriggio. Perché questa è una cosa che.
3: Te l'ho già detto prima al dire.
1: Vabbè, ma poi dopo prenderai un aperitivo, raggiungerai tua moglie poi a casa. Cioè, che cosa fai? Ridormi lì?
0: Ma che dormi lì?
1: No,
3: che dormo qua. Io adesso vado a fare il massaggio. Vado giù a fare il massaggio, faccio la spa. E poi dopo vado a casa.
0: Hai capito come ti tratti bene?
1: Con i fanghi ayurvedico, tutto sporco, curativo.
3: Per quello, vedi, guarda.
1: È curativo.
2: Olistici. Pietre olistiche.
1: Il percorso olistico di Braglia che sta rinascendo, capito?
0: Ma Carlo non ha mandato più un messaggio a Braglia, niente, non gli ha più detto niente.
1: Ma lo ignora.
0: Ha detto altre cose, vabbè Carlo.
1: Altre cose pesanti.
0: Allora, no, De Paola non rosica, l'Inter stravince e con merito. Ti è becca di questa, direttore? Poi, aspetta, ce n'è un'altra. Dice che.
2: Ma chi ha detto niente contro l'Inter?
0: Ma non lo so, ma se ne escono così, capito io?
2: Non ho detto una parola contro l'Inter. Una.
0: Ma so così, tirano fuori, capito?
1: Va bene Braglia, ti raggiungiamo allora, vi raggiungiamo una notte,
0: ragazzi,
1: dei mondiali durante
0: luglio. È stato veramente un piacere grossissimo.
3: Quando decidete me lo fate sapere.
0: Salutaci tutta la tenuta lì, capito? Tutti quanti,
1: salutaci tutti,
0: che torniamo presto, facciamo un'altra puntata.
1: Stefania, Arianna, tutti quanti.
3: Elisabetta ed Arianna.
1: Elisabetta.
0: Dell'annunziata bellissima. Ciao ragazzi, a venerdì. Ciao. Ci fermiamo, break.

0: siamo tornati, ultimissima parte, dobbiamo essere velocissimi, però vi voglio dire, vado subito al volo su tutto mercato web, perché Chivu viene nominato miglior allenatore della Serie A, il tecnico dell'Inter succede a Conte, poi abbiamo la nomina del miglior difensore della Serie A va a Palestra, del miglior centrocampista che va a Nico Pass, del miglior attaccante che va a Lautaro. In Pallomeni, hai qualcosa da dire su queste nomine? Su
1: assolutamente
0: queste...
1: no.
0: Su questi premi, riconoscimenti, tutto ok?
1: Sì, tutto
0: ci
1: okay.
0: Sta tutto, ci sta tutto. Allora io vado però subito da Tommaso Loreto, Radio Firenze Viola, dovrebbe essere in collegamento con noi. Ciao Tommaso, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Tommaso.
0: Ben trovato il direttore, buon pomeriggio.
2: Ciao,
0: direttore,
2: ragazzi,
0: buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Senti Tommaso, ti disturbo proprio in questa parte finale, perché voglio sapere, insomma, gioca la Fiorentina, però sento, ho letto, clima, diciamo, non certo idilliaco, quindi si prevede contestazione, poi ci sono gli addì di chi? Così partiamo da queste due cose, vai.
2: Beh, guarda, il clima sì, non è pesante, nel senso che per molti è una liberazione sapere che stasera finisce il campionato, ma già da stanotte sono apparsi numerosi striscioni, tutti indirizzati alla squadra e ai calciatori, di contestazione, e più o meno un po' tutti sono invitati ad andarsene, fate le valigie e cambiate residenza. Questo è più o meno uno dei messaggi che abbiamo letto su questi striscioni in vari punti della città. Ebbene, non è facile immaginare nello specifico con precisione quelli che se ne andranno. Di sicuro saranno tanti, per quello che abbiamo capito di punti fermi in casa Viola in vista del futuro non ce ne sono molti, non potrebbe essere altrimenti dopo un'annata così. Ci teniamo De Gea, ci teniamo Fagioli, per quel che abbiamo capito lo stesso Ondurre è considerato uno degli intoccabili, dopodiché contando anche il saldo delle finestre di mercato estive e invernali è assolutamente negativo, vicino ai 60 milioni. Il grande compito dei paratici è proprio questo, quello di andare a cedere il più possibile, monetizzare e poi costruire una squadra nuova. Quindi dalla difesa, dove secondo me né Dodò né Gosens sono più degli incedibili, passando poi per alcune situazioni in mezzo al campo, perché Brescianini e Fabian verranno obbligatoriamente riscattati per la salvezza, ma quest'anno qualche problema lo hanno palesato, perché Mandragora non è un altro così certo di restare nonostante il rinnovo, perché su Fortini, quindi guardando anche gli esterni, ci sarebbe l'interesse del Bournemouth, e comunque manca il rinnovo del contratto da un po', e quindi è sicuramente un potenziale partente. Più o meno stesso discorso potrebbe riguardare l'attacco, dove né Goodmunson né Ken né Piccoli hanno tenuto fede alle aspettative. Quindi io ti sto dando delle indicazioni di massima, più che i nomi credo che si possa dire che comunque l'obiettivo è cambiare gran parte di questa squadra.
0: Beh, bella missione il prossimo, questo mercato, Stefano, perché bisogna cambiarne tanti. Intanto bisogna pure capire chi sarà l'allenatore, perché onestamente ad oggi ancora...
1: aspettiamo domenica, io credo che nei prossimi giorni Paratici
0: sì dovrà fare una scelta e da
1: ma
0: lì iniziare a lavorare. Sì, tu dici?
1: Sì.
0: E hai una sensazione, hai un nome che possa aver individuato?
1: No, per carità, Tommaso avranno anzi più di una sensazione, indiscrezioni, quasi notizie. Io, la mia sensazione è che Vanoli non resta.
2: Sì, sì. Poi, ma guardate ragazzi, anch'io un eurino lo metterei su grosso in questo momento. Sono convinto che sia poi la soluzione che fin dall'inizio aveva in testa Paratici, che per carità qualche sondaggio importante l'ha fatto, da Maresca. Arrivo a farvi anche il nome di Mourinho, perché un pensiero c'era stato, e come, passando per poi per Iraola, Glasner, quindi queste figure della Premier che piacciono. Ma credo che una squadra come la Fiorentina, che deve ripartire peraltro senza Coppa Europea in questa stagione, inevitabilmente ha una pill inferiore rispetto al passato. Grosso rappresenta una garanzia in termini di conoscenza, nel senso che Paratici lo conosce bene, è un giovane con idee, è un elemento che conosce peraltro il campionato italiano, quindi ad ora terrei assolutamente lui in pole position. Non dimentichiamo l'indicazione che ci ha dato ieri di G. Ferrari, di questo volo che attende sia lui che Paratici per gli States, per New York, dove verrà fatto il punto insieme alla proprietà sulla prossima stagione, e da lì credo che sarà un po' più semplice per tutti capire anche i programmi, i progetti della Fiorentina il prossimo anno, perché ne abbiamo parlato tanto, lo potete immaginare. È chiaro che il cambiamento c'è stato con il passaggio da Rocco Commisso al figlio, e oltre chiaramente all'avvento di Paratici, quindi sarà in quella sede a New York che poi la proprietà e la dirigenza faranno il punto e decideranno le strategie future, ma sono convinto anch'io che in partenza per gli States verrà portato il nome di Grosso come candidato per la panchina del prossimo anno.
0: Vediamo, va bene Tommaso, abbiamo fatto veramente una pillola di Fiorentina con te proprio perché gioca questa sera, quindi poi vediamo che cosa succede, perché poi appena terminerà questa giornata ci sarà questo valzer degli allenatori che coinvolge tantissime panchine quest'anno, quindi sarà interessante. Sarà interessante quando coinvolge tante panchine e pochi giocatori, non è un bel segno secondo me, quindi
1: direi
0: saremo un po' a vedere. Tommaso, grazie.
1: Ciao,
0: come
1: Tommaso.
0: Sempre
1: ciao,
0: buon ragazzi. Lavoro alla redazione lavoro di Radio Firenze Viola, grazie ancora. Abbiamo proprio qualche minuto prima di andare all'ultimo giro dei campi di questa giornata, qualche messaggio che riusciamo a prendere proprio velocissimo, chiedo ad Andrea, vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, volevo dire al signor De Paola che con tutti i pronostici che ha fatto sulla Juventus doveva vincere a mani basse il campionato, altro che una squadra mediocre, a volte dice mediocre e a volte se la gustava. E poi volevo dire che alla fine passerà il Como e spero che passi Como e Roma in Champions, così Milan e Juve stanno fuori e festeggiamo di nuovo. Grazie Rudy.
0: Vabbè, è un po' ardito il pronostico, però vediamo se ci indovinerà. Vai.
4: Buonasera, scusate un'informazione, ma se la Roma entra in Champions deve vendere per forza Coné o può vendere seconde linee per il fair play finanziario?
0: Ma io il fair play finanziario c'è comunque a prescindere dal fatto che va o no, giusto Stefano?
1: Sì.
0: Quindi poi bisogna pure vedere queste cessioni quanto siano legate solo al fair play finanziario oppure quanto sono legate a magari altre operazioni o meno, no? Da questo punto di vista. Vediamo. E poi c'è un altro ascoltatore che si arrabbia, che dice che siamo sul discorso di Nico Pass. Io dico, Adriano, noi abbiamo letto le parole dell'allenatore, non erano le nostre quelle. Quindi quando parla un tesserato dell'allenatore ha mandato un messaggio chiaro a chi vuole prendere Nico Pass, poi se la vedranno loro, però non erano parole nostre, tanto per essere chiari. Vediamo un altro audio al volo e poi andiamo in pausa.
5: Ciao ragazzi, Robertino da Torino, ma io sono d'accordo su Allegri, perché per me Allegri è veramente l'anticalcio, cioè un allenatore che non allena e mette semplicemente i giocatori in campo. Però guardate la difesa del Milan, cioè se prendete i quattro nomi dei difensori che stanno dietro, ma dove giocherebbero mai? In qualsiasi squadra non giocherebbero neanche nel Torino. Cosa ne dite? Ciao, grazie.
0: Non lo so, ti ripeto, definiscarsi la rosa del Milan mi sembra un po' esagerato.
1: Sì, sono d'accordo con te.
0: Però ognuno poi ha i suoi... il suo modo, diciamo così, di interpretare, di ragionare. Poi c'è buon pomeriggio Maracanata, tifoso del Toro, non vedo molte possibilità di uscire vincitori dal derby onestamente, però il pronostico speranzoso di Marco mi è piaciuto, ma io ho fatto un pronostico non so per cercare una vittoria alla sorpresa.
1: La giocata l'ho intesa, l'ho capito.
0: Ma non ci credo nemmeno io, e questo è bello.
1: Vabbè, ma tu devi pensare a vincere il titolo.
0: Certo, ci provo, l'ultima staccata. Allora, ci dobbiamo fermare, andiamo in pausa e torniamo con l'ultimo giro dei campi della 38esima giornata di campionato. È l'ultimo. Finito.

0: Andiamo, caro Stefano, perché partiamo con l'ultimo giro dei campi di questo campionato. 38 giornate, ci abbiamo raccontato tante formazioni. Consentimi di ringraziare veramente subito tutti i corrispondenti che ci hanno sempre così dato una mano e sempre puntuali, con grande professionalità, a raccontarci le ultimissime dai campi. Sono tanti, li ringrazio veramente tutti per quello che hanno fatto in questa stagione. Partiamo però con l'ultimo giro dei campi, si comincia da questa sera Fiorentina-Atalanta, e allora andiamo con il giro dei campi, vai! Si parte Fiorentina-Atalanta, per la Fiorentina Niccolò Righi, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
1: In una partita che ha ben poco da dire in termini di classifica, la Fiorentina proverà a rendere la stagione leggermente meno amara, regalando ai tifosi l'ultima vittoria, in un clima che si preannuncia comunque di contestazione. Contro l'Atalanta, Paolo Vanoli non dovrebbe fare ampio turnover, pur non potendo contare sullo squalificato Ranieri, su Parisi, reduce da un grave infortunio al crociato, e sul solito Moise Kean. Al fianco di Pongracic, dunque, si rivedrà Comuzzo a completare la difesa assieme agli intoccabili Dodò e Gosens davanti a De Gea. A centrocampo agirà Fagioli nel mezzo, mentre i suoi lati viaggiano verso la conferma i match winner di Torino, Durre da una parte e Mandragora dall'altra. In avanti, pronti a giocare verosimilmente la loro ultima partita in maglia viola, Solomon e Harrison a supporto di Piccoli.
2: Si parla di una stagione molto particolare e l'Atalanta, con la Conference League già in tasca e un futuro che si prospetta ambizioso con l'arrivo di Giuntoli e forse quello di Maurizio Sarri, si prepara alla gara contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi con un turnover massiccio. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi di Palladino, grande ex della serata, Sportiello in porta al posto di Carnesecchi, difesa a 3 con Scalvini, Jenon e Stanor. A centrocampo spazio al duo Pasalic-Musa, mentre sulle fasce Bellanova era schierato a destra, mentre a sinistra un testa a testa tra Zaleschi e Bakker. Davanti possibile tridente con Samardzic schierato a destra, un ballottaggio tra Suleiman e Raspadori a sinistra, e al centro Gianluca Scamacca al posto di Nicola Kristovic. A voi studio!
0: A te Stefano Impallomeni per il pronostico di Fiorentina-Atalanta.
3: Pareggio Marco al Franchi, tra Fiorentina e Atalanta segno X.
0: Lo sai che ti seguo, segno X anche per me. Andiamo a sabato alle ore 18, i campioni d'Italia dell'Inter vanno a Bologna contro appunto il Bologna, e allora per il Bologna Leonardo Nevischi, per l'Inter Bruno Cadelli.
4: Anche se dopo il match di Bergamo contro l'Atalanta la classifica del Bologna è già definita con la certezza all'ottavo posto e con il settimo irraggiungibile, i rossoblù vogliono provare a centrare la terza vittoria consecutiva per chiudere al meglio possibile la propria stagione. Contro l'Inter, Vincenzo Italiano vorrà dare l'ultima soddisfazione ai propri tifosi in un'annata in cui nelle gare casalinghe ne hanno vissute poche. Al Dall'Ara sono stati raccolti solo 21 punti, 13 in meno di quelli conquistati in trasferta. Come spesso accade quando la stagione arriva al traguardo, le decisioni di Italiano passeranno dall'equilibrio tra affidabilità, motivazione, condizione di forma e la volontà di premiare che ha avuto meno spazio. In porta ci sarà la conferma di Skorupski, anche se Pessina e Ravaglia scalpitano. In difesa tornerà Lukumi, pronto al suo last dance al fianco di uno tra Eggem ed Elland, con il secondo favorito. A destra Zortè ha preferito Gio Mario, mentre a sinistra Lico Gianni, sei saluti, dovrebbe spuntarla su Miranda. Previsto minutaggio a gara in corso anche per De Silvestri, che proprio contro l'Inter spegnerà 38 candeline. A centrocampo ci sarà l'ultima passerella per Remo Freiler, con al suo fianco due tra Moro, Ferguson e Pobega, i primi due in vantaggio. Davanti, senza Orsolini, toccherà Bernard Deschi, Castro e Rocco.

0: L'Inter campione d'Italia, dopo la parata a scudetto per le vie della città e la festa all'Arena Civica di Milano, va a chiudere il proprio campionato con la trasferta di Bologna. Cristian Chivu con ogni probabilità darà spazio alle seconde linee nel suo 3-5-2, Josep Martinez in porta, Bissek, Acerbi e Bastoni in difesa, a centrocampo invece Diouf, Sucic e Mkhitaryan, sugli esterni Luis Enrique a destra e possibile chance da titolare per Cocchi lungo l'out di sinistra. Davanti invece la coppia d'attacco potrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito. Studio.
1: Stefano, e allora Bologna-Inter?
2: Vincerà l'Inter, Bologna-Inter segno 2.
1: Io, caro Stefano, vado per un segno X. E andiamo invece alle 20.45, c'è Lazio-Pisa, per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Pisa Daniele Petroselli.

Si chiude l'Olimpico contro il Pisa, una stagione complicatissima per la Lazio di Maurizio Sarri nella sfida contro i nerazzurri. Il comandante dovrà fare i conti ancora una volta con l'emergenza tra squalifiche e infortuni. In porta sarà confermato Furlanetto dopo l'esordio nel derby, con Motta che non sarà rischiato e Provedel che non tornerà a disposizione prima di luglio. In difesa non ci sarà Tavares per squalifica, mentre andrà solamente in panchina Mario Chila. A destra Lazzari leggermente

0: Il Pisa saluta la Serie A con la passerella all'Olimpico contro la Lazio. Ilimark ritrova dopo la squalifica Bozzino per Loyola, ma verrà confermato Caracciolo. Da valutare le condizioni di Moreo, uscito acciaccato nel finale della sfida con il Napoli. 3-5-2 classico con Semper tra i pali, difesa con Calabresi, Canestrelli e Bozinov, in mezzo al campo Agin Samiro, Ebischer e Vural, con ai lati Vieris e Angori, davanti Moreo accanto a Stojkovic. A voi studio.
1: A te Stefano per il pronostico di Lazio-Pisa.
2: Vincerà la Lazio, Lazio-Pisa, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Andiamo a Parma-Sassuolo, dunque per il Parma Edoardo Mammoli, per il Sassuolo Antonio Parrotto.

Ci sono molti dubbi sul fatto che mister Carlos Cuesta possa operare un massiccio turnover in vista dell'ultima giornata, anche se il tecnico maiorchino non ci ha mai abituato a questo tipo di modus operandi. Dunque è probabile che venga confermata la consueta formazione, a cominciare da Suzuki in porta, insidiato da Corvi. In difesa ci sarà ancora Troilo al centro, coadiuvato da Circati a destra e Valenti a sinistra, mentre Ndiaye scalpita nelle retrovie. In cabina di regia non si tocca Nicolussi Caviglia, affiancato dal solito Keita, mentre per l'ultimo posto è ballottaggio aperto tra Ordóñez e Sorensen, con l'argentino in vantaggio. Sulla corsia di sinistra ci sarà Valeri, mentre a destra Del Prato è ben sicuro del proprio posto. In attacco spazio a Pellegrino, alla ricerca del gol che manca da marzo, in coppia con Strefezza.

0: Sarà l'ultima di Fabio Grosso in nero-verde? Il tecnico dovrà rinunciare fra gli altri a Valukiewicz e Romagna, ma spera di recuperare Geizes. Senza l'indonesiano, di nuovo spazio a Pedro Felipe in coppia con Muaremovic, con Koulibaly e Garcia sulle fasce davanti al portiere Turati. Il solito riferimento davanti alla difesa, Matic nel centrocampo a tre, con Koné e Forsberg dai suoi lati, mentre in avanti ci dovrebbe essere il ritorno di Pinamonti con Berardi e Lorientè ad affiancarlo nel tridente offensivo. Assenti anche Candé, Boloka e Branks. Studio.
1: Parma Sassuolo, Stefano Impalomeni.
2: Vittoria del Parma sul Sassuolo, segno 1.
1: Per me segno X. Napoli Udinese, domenica ore 18 per il Napoli Fabio Tarantino, per l'Udinese Davide Marchiol.

Per l'ultima sulla panchina del Napoli, Antonio Conte prepara la miglior formazione possibile, anche perché contro l'Udinese domenica sera al Maradona alle ore 18 gli azzurri, che sono già in Champions League, si giocano comunque il secondo posto. Per Conte, traguardo ugualmente importante, avendo in carriera raggiunto o lo scudetto in Serie A oppure appunto la medaglia d'argento. E allora la formazione 3-4-2-1 con Meretti in porta, in difesa Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, al centrocampo il ritorno di Politano da una parte a destra, dall'altra parte Spinazzola, Lobotka, McTominay e poi De Bruyne, Alisson alle spalle dell'attaccante Rasmus Højlund.

0: L'Udinese si prepara a chiudere l'anno con la trasferta di Napoli e mister Kostarunic avrà 3 assenze oltre al lungo degente Zanoli, ovvero non avrà a disposizione Ekelenkamp, Zaniolo e lo squalificato Camara. Quindi ci sarà comunque qualche cambiamento rispetto alla formazione vista nella sconfitta contro la Cremonese. Si va verso il solito 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa Christensen, Cabasele e Solé, sulle fasce rientra Eizibo e sulla corsia di destra, mentre a sinistra si giocano un posto Ari Zala e Zemura, con quest'ultimo leggermente favorito, in cabina di regia Castrum con sulle mezzali Attà e Piotrowski, davanti insieme a Davis potrebbe esserci una chance per Gueye, altrimenti si tiene in caldo Buxa. Studio
1: Stefano, Napoli Udinese.
2: Al Maradona finirà in pareggio secondo me tra Napoli e Udinese, segno X.
1: Per me invece segno 1. Andiamo adesso alle partite che contano tantissimo in questa giornata, cominciando da Verona-Roma. Per il Verona Daniele Najar, per la Roma Marco Campanella.

Dopo la retrocessione in Serie B, il Verona è riuscito a salvare quantomeno la dignità, offrendo prestazioni all'altezza negli ultimi appuntamenti, seppur inutili, di campionato. La squadra di San Marco lo vuole fare anche contro la Roma domenica al Bentegodi. Per quanto riguarda le scelte di formazione, il tecnico non avrà a disposizione ancora i lungodegenti Mosquera, Oyegoke e Serdar, oltre a Orban, che è stato escluso dopo il brutto alterco con un tifoso. E per quanto riguarda invece le scelte in campo, ci sarà Lovric confermato titolare, visto anche che Gagliardini è squalificato per questa ultima partita, e ci sarà dunque Lovric assieme ad Akpakpro e Bernede in mediana, con Belgali e Frese sulle due fasce nel 3-5-2. Ci saranno poi Nelson, Edmundson e Valentini davanti a Montipò in difesa, con Suslov a supporto di Bowie nel reparto avanzato.

0: La Roma è a 90 minuti dalla Champions League, ma per il ritorno nell'Europa che conta servirà battere l'Hellas Verona. Gasperini arriva a questa partita decisiva con diversi dubbi di formazione legati alle condizioni fisiche della rosa e ad alcune assenze importanti tra infortuni e squalifiche. In porta ci sarà la certezza Svilar. Davanti a lui sono pronti Ghilardi, Mancini ed Hermoso per comporre il terzetto difensivo vedovo di Indica. Sugli esterni dovrebbero agire Celik e Resch. A centrocampo torna disponibile Koné, che ha smaltito il sovraccarico funzionale accusato nei giorni scorsi e dovrebbe affiancare Cristante in mezzo al campo. In attacco, invece, prende quota il ritorno dal primo minuto della coppia argentina formata da Dybala e Sulé, chiamati ad agire alle spalle di Malen, unico terminale offensivo dei giallorossi. Studio.
1: È stata una partita importantissima per la Roma. Come finisce?
2: Con la vittoria della Roma, Verona-Roma, segno 2.
1: Segno 2 anche per me. Altra partita delicatissima, sempre per una squadra con i colori giallorossi. Si tratta di Lecce contro il Genoa. Vale la salvezza per il Lecce, per Paolo Berri, per il Genoa Andrea Piras.

Il Lecce si gioca la salvezza all'ultima giornata, ospitando in un Via del Mare sold out il Genoa. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Berisha e Sottil. Non sono al meglio anche Ramadani, Banda e Pierotti, usciti malconci dall'ultima partita contro il Sassuolo, ma tutti e tre stringeranno i denti per non mancare l'ultima di campionato. Così si va verso la conferma del tradizionale 4-2-3-1 con lo stesso 11 titolare che ha vinto una settimana fa proprio contro il Sassuolo. Ci sarà Capitan Falcone in porta, la retroguardia sarà composta da Veiga, Sibert, Thiago Gabriel e Gallo. In mediana agiranno Ramadani e Ngom con Koulibaly libero di muoversi sulla tre quarti. In avanti infine ci sarà Pirotti a destra con Banda a sinistra e Khedira al centro del tridente.

0: Ultima stagionale per il Genoa, con De Rossi che però non vuole sfigurare al Via del Mare contro il Lecce di Francesco. Per la gara in Salento, possibili cambi di formazione, dubbi per il tecnico rossoblu, andiamole ad analizzare. Bailo dovrebbe essere il portiere, con in difesa Vasquez che dovrebbe rifiattare il messicano al mondiale alle porte, al suo posto Zatterston, con Otoa e Marcandalli che dovrebbero completare il pacchetto arretrato. A centrocampo invece Amorim dovrebbe giocare dal primo minuto, al suo fianco uno fra Malinowski e Frendrup, con sulle corsie laterali invece Savelli e Ellerson, quest'ultimo in vantaggio su Martin. In attacco non ci sarà lo squalificato Vitinha, Ekator dovrebbe partire dal primo minuto, Colombo e Baldanzi dovrebbero completare il pacchetto arretrato, ma attenzione da valutare le condizioni sempre del numero 8 rossoblu. Di linea allo studio.
1: E allora Stefano, andiamo per Lecce-Genoa.
2: Vittoria salvezza per il Lecce, Lecce-Genoa, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Altra partita importantissima, sempre per una squadra, il Milan, per centrare la Champions League contro il Cagliari. Allora per il Milan Antonello, gioia per il Cagliari Elena Cardi.
3: Il Milan deve fare di tutto per conquistare la Champions League, manca un ultimo passo, vincere contro il Cagliari per non guardare i suoi rivali, oppure cercare di non perdere, guardando ovviamente con attenzione a Roma, Juventus e Como. Allegri per l'occasione confermerà il modulo della stagione, cioè il 3-5-2, schierando però i giocatori che ritiene più in forma, quindi non per forza quelli idealmente titolari. In campo dal primo minuto dunque Maignan in porta, in difesa Gabi e Pavic sono sicuri del posto, e poi De Vinter in vantaggio su Tomori. A centrocampo rientra Modric, c'è ovviamente Rabiot, c'è Bartesaghi a sinistra, e poi Loftus-Cheek e Atekame sono in vantaggio su Fofana e Saremakers. Davanti il più informe di tutti è Nkunku, chi giocherà al suo fianco non è facile dirlo, però in questo momento c'è in vantaggio Fulkrug.

0: Conquistata la salvezza all'ultimo in casa con il Torino, il Cagliari di Mister Pisacane si prepara per l'ultimo ballo. Ultimo ballo che andrà in scena al San Siro contro il Milan. Saranno assenti naturalmente i lungoreggenti Idrissi, Felici e Pavoletti, ai quali probabilmente si aggiungerà anche Mazzitelli, che in settimana si è allenato solo parzialmente con il gruppo. Il tecnico del Cagliari sembra essere orientato sull'utilizzo del 3-5-2, anche grazie al ritrovato Zepedro che contro il Torino ha saltato per squalifica. In porta naturalmente Caprile, la difesa dovrebbe vedere appunto Zepedro, Mina e Rodriguez. A centrocampo quasi sicuramente saranno protagonisti Palestra, De Jola, Gaetano, Foruncio e Obert. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Esposito e Borrelli. Studio.
1: Milan-Cagliari, Stefano.
2: Vittoria Champions per il Milan di Allegri, Milan-Cagliari segno 1.
1: Copio incollo. Derby, Torino-Juventus, per il Torino Emanuele Pastorella, per la Juventus Camillo De Michelis.
3: Il Torino chiude la stagione con l'atteso derby della Mole contro la Juventus e allo Stadio Olimpico Grande Torino torneranno anche i tifosi. È previsto il sold out per la stracittadina di domenica sera e in curva Maratona è previsto il ritorno del tifo organizzato dopo mesi di proteste e contestazioni. In campo invece D'Aversa ritroverà Ismaili dopo un mese di stop. Il difensore tornerà al centro della retroguardia tra Coco e De Bosse davanti al portiere Paleari. A centrocampo invece rientra Gineitis dalla squalifica, è pronto a riprendersi il posto da titolare con al fianco probabilmente Ilkan. Sulla corsia di destra ci sarà Pedersen, a sinistra Obrador, sulla tre quarti Capitan Vlasic, davanti è aperto il ballottaggio tra Zapata e Adams per affiancare Simeone.

0: Luciano Spalletti per il match contro il Torino confermerà il 4-2-3-1. In porta si profila ancora la presenza di Di Gregorio, ma attenzione anche alla possibilità di un ritorno di Perin, visti i recenti errori dell'ex Monza. In difesa c'è uno dei dubbi di formazione con Bremer che sarà squalificato. Al posto del brasiliano dovrebbe giocare Gatti insieme a Kalulu, Kelly e Cambiaso. Ma Spalletti potrebbe valutare l'inserimento di Olmo a destra, con il numero 15 juventino che potrebbe essere spostato in mezzo al fianco del centrale inglese. A centrocampo invece resta Rebus legato alle condizioni di Thuram, che sempre alle prese con un edema osseo al ginocchio. Perciò l'unica certezza resta Manuel Locatelli e in caso di forfait del numero 19 spazio ancora a Thun con Mainers. Sulla tre quarti invece ci saranno i titolarissimi con Seisau, McKennie e Yildiz. In avanti sarà confermato Vlahovic. Studio.
1: Dallo studio vado subito da Stefano Impalomeni per il pronostico di Torino-Juventus.
2: Vittoria della Juventus, Torino-Juventus, segno 2.
1: E io invece vado per il segno 1. Cremonese-Como a chiudere questa giornata per la Cremonese Lucio Marinucci, per il Como Yvonne Alessandro.

La Cremonese si gioca tutto negli ultimi 90 minuti di campionato contro il Como per tentare di evitare quantomeno la retrocessione diretta in Serie B. Mister Giampaolo si riaffida nuovamente al 3-5-2 come accaduto contro l'Udinese. In porta ci sarà Audero, i tre di difesa saranno Terracciano, Bianchetti e Luperto. Qualche ballottaggio invece sulla linea 5, sugli esterni a sinistra ci sarà Pezzella, mentre a destra Barbieri, favorito, si gioca il posto con Floriani, Mussolini. Per il centrocampo invece Thorsby avanti a Van de Putte, per l'interno di destra per il resto ci saranno Malè e Grassi. In attacco spazio a Bonazzoli e a Vardi, che aveva avuto qualche problema muscolare negli ultimi giorni ma che alla fine pare aver recuperato. Per il resto gli unici indisponibili saranno Baschirotto, Mombagnà e verosimilmente anche Bondò e Ceccherini.

0: Il momento della verità è arrivato. Il Como chiude il suo campionato a Cremona nella speranza di staccare il pass per la Champions League. Fabregas molto probabilmente però non avrà Nico Pasa alle prese con un dolore al ginocchio che l'ha tenuto fuori contro il Parma. Quindi dal primo minuto ci sarà Cacheré sulla tre quarti con Baturina e Diao larghi, Dovicas invece in attacco. Coppia in regia con il doppio playmaker da Cugna Perrone a fare da scudo a Ramon e Diego Carlos, un pizzico in vantaggio su Kempf, con Moreno scelta obbligata senza vaie e Smolcic dovrebbe tornare in invece titolare a destra. Studio.
1: E allora, caro Stefano, ultimissimo pronostico Cremonese-Como.
2: Vittoria del Como, Cremonese-Como, segno 2.
1: Io mi gioco il segno X. E allora termina qui il giro dei campi della 38esima e ultima giornata di Serie A. Grazie a tutti.
2: Eccoci qui.
1: Eccoci qua, caro Stefano.
2: Ultimo giro,
1: sì, ultimo giro. Ringraziamo ancora veramente tutti i ragazzi, sì, che, anche
2: davvero,
1: le ragazze,
2: molto bravi.
1: Ci sono anche due ragazze bravissime che puntualmente ci hanno
2: è un modo per orientarsi, magari, sì, no? È un riassunto, no, ci mettiamo poi questi ultimi pronostici divertenti.
1: E poi quando li senti le formazioni cambi pure il pronostico che c'hai in testa, perché
2: esatto,
1: senti sicuro, le ultime,
2: certo,
1: cambi.
2: Ho sentito le ultime,
1: vedi che qui continua. Senti, ti do la news al volo, perché Guardiola praticamente si dedicherà,
2: provato,
1: insomma, a fare l'ambasciatore del City.
2: Provato.
1: Però fonti vicine a Pep dicono che lui sarebbe disponibile anche a fare il City della nazionale, ma lui nella conferenza stampa che precede l'ultima partita ha detto: il mio futuro riposo, non allenerò per un po', altrimenti sarei rimasto qui
2: consumato, svuotato.
1: È un'era che termina, quella di Klopp e Guardiola in Premier. Klopp prima, adesso Guardiola, due che hanno segnato proprio un'era.
3: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per
1: Ma
3: me.
1: Sai che invece te ne dico una, e proprio a chiudere, questa te la devo dire, proprio su Ibra. Aspetta che la recupero al volo, dammi proprio veramente 30 secondi.
3: Quando il leone torna, i gatti spariscono.
1: È vero, ti ricordi quando disse questa cosa? Ci eravamo preoccupati, tutti quanti. No, ti volevo dire, se la trovo, eccola qui. Allora, l'estate di Ibrahimovic. Prima il mondiale, poi ti spiego, poi la box. I milanisti sembrano essere perplessi. Ibra sarà opinionista al mondiale per una TV americana, quindi farà l'opinionista. Poi il primo agosto a Dublino per il titolo mondiale super leggeri di pugilato.
2: Ma lui non fa quella tecnica?
1: Sì, non lo so, qua c'è scritto pugilato, io non
2: Taekwondo.
1: Lo so che roba è, però capito? Poi per il mondiale all'incontro di box organizzato da Frank Warren, manager di Tyson Fury. Che te devo dire? Si mette a fa botte pure lui. Pericoloso, bisogna stare attenti. Di qualcosa, tu parli troppo. Ti ricordi quando venne? Io mi ricordo, quella fu la Champions. C'era Sacchi, opinionista di Mediaset. E lui, quando si trova, tu parli troppo. Gli ha detto, capito?
2: Vabbè, insomma, ci si può relazionare anche in moto, no? Un pochino più. Che cos'è?
1: Va bene, questa è un'altra musica. Vabbè,
2: allora, mica è finita, noi voglia, ci sono i mondiali, il mercato,
1: c'era un ascoltatore,
2: il mercato
1: prima,
2: degli allenatori,
1: noi
2: mercato
1: andremo
2: degli
1: avanti fino a quasi alla fine di luglio, quindi a voglia a Maracanà, dagli voglia.
2: Smaracanare.
1: C'è il mercato mondiale, tutte le polemiche, e che mica abbiamo finito noi saremo qui con voi fino quasi alla fine di luglio, quindi state tranquilli, noi ci saremo qui puntuali come sempre tutti i giorni dalle 13 in poi. E quindi siamo arrivati per oggi alla fine, vi auguriamo un buon fine settimana, caro
2: ciao
1: Stefano.
2: Marco. Ciao
1: al volo,
2: a tutti.
1: La linea tutta C. Poi vi ricordo alle 18:30 Storie di calcio, c'è un bel profilo, un bel ritratto di Francesco Tringali con Camolese, che tra l'altro ricorda anche un po' di derby tra Torino e Juventus. Poi alle 19 chiude Football Rewind, e quindi state con noi, proseguite con la programmazione. Voi che state davanti alla TV, scaricatevi l'app di TMV Radio. Ciao.
4: Maracanã.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. In questo venerdì 22 maggio chi vi dà il buongiorno è ovviamente la voce femminile del programma, come avrete intuito, quindi il più caro buongiorno da Claudia Marrone. Ringrazio anche Giorgio Sorani in regia e un venerdì di calcio non tanto per la Serie C direttamente ma trasversalmente. Chiaramente anche la categoria guarderà questo venerdì perché si giocherà il play-out di Serie B che deciderà chi tra Sutirol e Bari scenderà in categoria, scenderà in terza serie. Un Bari che negli ultimi 3 anni affronta il secondo play-out dove parte svantaggiato perché il Sutirol, godendo del miglior piazzamento di classifica e del pareggio della gara di andata, si ritrova ora con 2 risultati su 3 a favore, ma la stessa situazione la visse la Ternana proprio 2 anni fa contro il Bari che dopo l'1-1 dell'andata al San Nicola riuscì a ribaltare il risultato vincendo poi 3-0 a Liberati e centrando la permanenza in categoria. Chissà se questa sera l'impresa riuscirà di nuovo ai Galletti Pugliesi, stavolta guidati da mister Moreno Longo, ma di tutto questo io vado a parlarne con il mio primo ospite che tra l'altro stasera sarà anche diretto seguitore della partita del Druso. Buongiorno a Luca Esposito, redattore di TuttoC.com e direttore di TuttoSalernitana.com. Ci sarà poi tempo di parlare anche di playoff.
2: Buongiorno a te, caro. Sai tutto, quindi sei tutto di me. Vita, morte, miracolo. Quindi,
1: certo.
2: Bravo.
1: Ti seguo, Luca, caro. Ti seguo e mi informo. Non ti lascio mica così, io.
2: È importantissimo, quindi va bene. Sì, sicuramente della sfida ci vuole dare un miracolo lì al Bari, perché io conosco bene Castori, l'ho visto allenare a Salerno, ha vinto un campionato a Salerno, so come è bravo a preparare queste partite, anche perché, come ricordavi tu, serve a Sutirol un doppio, anche un pareggio, perché ricordiamo la sfida dell'andata terminò 0-0, quindi è bravo a ingabbiare, bravo quindi a, diciamo, gestire questi momenti. Quindi il Bari purtroppo mi dispiace perché in 3 anni ha vissuto due play-out dopo quella, ricordo con Polito, direttore sportivo, e Vignani, dove hanno assaporato fino al 94esimo, la sfida ricordiamo col Cagliari nei play-off, la Serie A. Poi 2 anni altalenanti, quest'anno davvero, nonostante la squadra non meritasse questa classifica perché il roster di cui è composta non è sicuramente la classifica, questa è la classifica del Bari. Purtroppo quando poi le cose vanno male finiscono peggio. Noi ci auguriamo davvero che il Bari possa questa sera, ma non ce ne vogliono amici anche degli altoatesini, facciamo il tifo per entrambe le squadre, vinca il migliore. Io non riesco a fare un pronostico, però so quanto è difficile per il Bari, perché queste partite, l'esperienza Conte e il mister Castori sta benissimo preparare queste partite, quindi per cui vediamo cosa succederà stasera. Davvero è una sfida impossibile, una sfida dove appunto entrambe possono fare risultato. Ripeto, il vantaggio che del Sottirol che può anche pareggiare per diciamo restare, quindi che il pareggio che potrebbe poi garantire appunto la squadra di Castori di rimanere in Serie B, mentre per il Bari chiaramente una eventuale retrocessione diventerebbe una pesantissima per l'intero ambiente, perché ricordiamo appena 3 anni fa, 4 anni fa, il Bari era in Serie C, ha vinto, aveva fatto sognare i tifosi, abbiamo parlato della Serie A sfiorata, persa negli ultimi secondi, peccato davvero. Speriamo, ripeto, che il Bari possa fare la partita della vita e vinca il migliore.
1: Paradossalmente è vero, Luca, quella finale persa col Cagliari, quella finale che avrebbe portato alla Serie A, è stata poi fatale perché da lì il Bari sembra non essersi più saputo rialzare e stasera di sicuro ha pressioni maggiori di quelle che ha il Südtirol, non perché il Südtirol non voglia mantenere la categoria, ma è ovvio che è una piazza comunque differente dal Bari, che lo ricordiamo poi ha anche il problema della multiproprietà. Quindi anche dover risolvere questa questione con una Serie C non sarebbe poi comodo per i pugliesi.
2: Eh sì, il problema anche della multiproprietà l'abbiamo visto da Salerno, è la spada di Damocle, chiaramente i tifosi sono sempre lì, non hanno mai accettato questa multiproprietà, anche perché sappiamo anche del rapporto tra, tra Bari e Napoli, è chiaro, non è mai stato visto positivamente questo rapporto tra le due città. Vediamo cosa succederà, ripeto, è una partita da tripla, quindi ripeto, io non riesco, perché Castori è un amico, poi ci sono tanti amici anche a Bari, per cui io mi astengo nel fare un pronostico, di fare un pronostico, e quindi vediamo cosa succederà, sperando che viva il calcio, viva il fair play, importantissimo, perché i tifosi del Bari sono più passionali, so l'attaccamento, so quanto ci tengono alla Serie B, no? Che gli altoatesini non tengono alla propria squadra, però lì c'è una pressione diversa, come hai ricordato tu, quindi speriamo che non succeda nulla, che ripeto, si accetta il verdetto del campo e poi si ricostruisca chiunque retroceda nell'immediatezza.
1: Ecco, tra l'altro appunto la speranza è che non ci siano conseguenze, perché qua nel giro di pochi giorni siamo passati alle immagini spettacolari della curva della Rechi, che ha fatto quella coreografia che, ripeto, a me inizialmente sembrava fatta, cioè sembrava un fotomontaggio quello che aveva postato poi la Salernitana sui propri social, perché era una cosa di una bellezza inenarrabile, perché quella coreografia della Rechi è stata un qualcosa di veramente da manuale. Ma dicevo, si è passato da quelle immagini alle immagini del Barbera, dove si è giocata la semifinale playoff di ritorno di Serie B con una maxi rissa che ha portato poi anche in ospedale il figlio del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, e sua moglie. Insomma, anche stasera effettivamente la speranza è che si possano semmai vedere immagini come quelle di Salerno.
2: Per questo motivo ho puntualizzato questo, facevo riferimento indirettamente proprio a quello che è successo al Barbera di Palermo, cose che è brutte da vedere, ripeto, lo ribadisco, le guerre che stanno facendo altrove, noi, è un gioco, il calcio, dobbiamo limitarlo a questo, quindi senza sfociare in facili entusiasmi, ma anche in risse, come abbiamo visto, perché è sempre un gioco, che ha vinto in questo momento il Catanzaro, bisogna fare gli applausi a Catanzaro, ha fatto un gol più del Palermo, punto, quindi inutile adesso sempre lì a dire no, ma la violenza non si ottiene nulla, anzi si prendono multe, si rischia anche il DASPO, oggi non è più come una volta, il calcio è cambiato e quindi e si rischia addirittura anche la chiusura dello stadio, quindi bisogna stare attenti.
1: Sì, credo che infatti, insomma, il Palermo qualche conseguenza, credo, l'ha già avuta. Il giudice sportivo è arrivato e ovviamente, quello era tutto scontato. La speranza davvero è che stasera si possano vedere ben altre immagini, oltre poi quello che regalerà il campo, perché Luca, come dicevi, la gara sfugge effettivamente ad ogni pronostico. Il Südtirol dalla sua ha un Castori espertissimo che sa anche gestire questo tipo di partite, non solo a livello tecnico ma anche mentale. Dall'altra parte c'è un Bari che ha dimostrato di saper anche fare il miracolo, ma a livello proprio di testa chi arriva meglio tra le due formazioni? C'è comunque massimo riserbo da parte di entrambe, non ci sono state conferenze stampa, non si conoscono ancora, almeno che non siano usciti ieri sera tardi, i convocati delle due compagini, che vabbè, giocano anche su questo, come è comprensibile che sia.
2: È pretattica questa. Sì, a parte questo, noi speriamo, ripeto, io non riesco, sicuramente a livello psicologico, mentale, il Sud Tirolo è un po' più tranquillo, diciamoci la verità, perché l'ha già giocata la gara d'andata, l'ha giocata a Bari, il Bari doveva vincere, non l'ha fatto, quindi è chiaro che psicologicamente, secondo me, il Sud Tirolo è messo un po' meglio rispetto al Bari. Ripeto, ci sono pressioni diverse, sicuramente la squadra dei Galletti sarà stata poi caricata prima della partenza, conosco il tifo di Bari, vediamo se questa carica la metteranno in campo questa sera.
1: Tra l'altro, Luca, guarda cosa mi viene a mente a proposito, ora che hai detto che conosci i tifosi del Bari, perché vedi che io ti seguo, eri anche a quel famoso playoff che ha segnato poi, insomma, non proprio in positivo la storia del Bari. Tu e Tommaso Maschio eravate a raccontare quella partita
2: Feci live
1: cadetta,
2: quel
1: che poi fu
2: giorno.
1: anche bella, perché comunque
2: Quel
1: fu
2: giorno
1: una bella
2: feci
1: partita, alla
2: live.
1: fine fu molto emozionante.
2: Sì, c'erano anche i fratelli Esposito, Sebastiano, che quella partita che perse fu abbracciata dal presidente De Laurentiis. Io stavo proprio nel ventre dello stadio, proprio all'interno degli spogliatoi, quindi percepì proprio il dolore, no? L'emozione di aver perso quel playoff. Chiaramente poi l'anno dopo non è stato positivo, con Polito ancora direttore sportivo, anche se non erro, Fabio Caserta, allenatore dopo l'esonero di Mignani. Per cui diciamo da lì è nato, è stata una parabola discendente, non si è riuscito più a ripetere quel campionato. Purtroppo è così, quando vinci un campionato di Serie C un po' porti un po' quelli dell'entusiasmo, poi invece quando le cose vanno male, erediti le scorie, quindi le situazioni negative, quindi il Bari non è riuscito secondo me a smaltirle pienamente, visto la classifica, visto gli ultimi anni dei Galletti in Serie B.
1: Eh no, come giustamente dicevi, ci sono delle situazioni che segnano, ma lo si è visto poi anche a Salerno, no? Quanto ha pesato la doppia retrocessione. Già l'anno scorso fu una stagione complicata. Poi, vabbè, ora Cosmi sembra un attimo aver fatto riquadrare il tutto, perché Luca, io l'ho detto ieri, ma lo ribadisco, per me la giusta finale playoff, per quelle che sono le prestazioni e i numeri delle due squadre, è Ascoli Salernitana.
2: Sì, io vi invito a leggere, tra l'altro prima di collegarmi con te, mi sono già messo, ho fatto già l'editoriale che potete leggere questa sera su Tutto C, ho parlato di quattro regine, che non c'entrano nulla
1: Sì.
2: in questa categoria, parlo di Ascoli, parlo di le giuste, le quattro che avevamo pronosticato, diciamo Salernitana, Ascoli, Brescia e Catania. Catania viene un po', forse un po' più sofferto, il 3-3 con Lecco, quindi non proprio tranquillo il cambio tecnico, il ritorno di Toscano, tanta confusione, forse lì, a differenza di Ascoli, che tra l'altro sicuramente sarà una sfida importante, perché l'Ascoli è terminata sì seconda, così come anche il Catania, però gioca un calcio diverso. L'Ascoli secondo me potrebbe essere la squadra, usiamo il condizionale, non ce ne vogliono gli amici, non me ne vogliono gli amici della Sicilia, anzi per me, io avevo pronosticato la verità, a differenza tua, un derby del sud, Catania, Salernitana, anche perché Gione C quest'anno ha retto bene, ricordiamo, la Coppa Italia ha vinto il Potenza, che Gione C, la Supercoppa, cioè la Supercoppa di Serie C l'ha vinto
1: Sì.
2: Il Benevento, quindi che ha praticamente vinto a Vicenza con un netto 4-1. Per cui chiaramente vediamo cosa succederà. Noi facciamo il tifo per tutte le squadre. Io faccio il tifo anche soprattutto per la Salernitana, sperando che la Salernitana possa davvero tagliare il traguardo. Non è semplice perché ci sono quattro corazzate. L'Union Brescia, un'altra squadra ben costruita, costruita in fretta e in furia per le note vicende che conosciamo, davvero è stato bravo il direttore, in un mese, anzi fino al 15 settembre, la proroga, come
1: Eh sì.
2: ricordavo ieri, E quindi è un Brescia costruito un po' alla, diciamo, fretta e furia, mentre la Setana ha dovuto riniziare dal capo. Il direttore Fagiano, quando è arrivato, ha voluto cancellare tutto della retrocessione, tutti i giocatori nuovi, un periodo in chiaroscuro, del cambio tecnico. È arrivato Cosmi, sembra che abbia messo le cose a posto. Catania abbiamo parlato, dell'ASL invece. Temo semplicemente il fatto che l'Ascoli voleva, forse aveva accarezzato fino alla penultima giornata di vincerlo questo campionato, ha duettato testa a testa con l'Arezzo, poi diciamo che la sconfitta a Campobasso, la vittoria dell'Arezzo contro la Torres, poi vabbè, comunque credo che l'obiettivo dell'Ascoli, parlando con il direttore Patti, non era quello proprio di vincere il campionato, ma di disputare i playoff e entrare in B, passare per la porta di servizio, che appunto sono i playoff. Vediamo cosa succederà.
1: Ma infatti ai playoff, come abbiamo sempre detto, sarebbe arrivato molto peggio l'Arezzo se non avesse centrato quel salto di categoria diretto. Alla fine l'Ascoli ha dovuto rincorrere per un certo momento, addirittura sembrava proprio fuori dalla corsa promozione, però io ripeto, per quello che si sta vedendo, secondo me la giusta finale sarebbe Ascoli-Arezzo, senza nulla togliere a Union Brescia e Catania, sia chiaro. Il Catania forse ha pagato un po' le ultime vicende con Toscano allontanato, poi richiamato, un intervallo di Viali che non ha portato a grosse soddisfazioni. Ma insomma, Luca, di questo poi
2: Chiudo,
1: ci sarà tempo per
2: volevo
1: parlarne.
2: chiudere
1: Prego,
2: Claudia,
1: prego.
2: che il problema forse, chiudo, il problema del Catania è proprio lì davanti. Purtroppo, mentre la Setana ha riscoperto inglese, è tornato a un attacco stratosferico, lo
1: Eh sì.
2: stesso dicasi di Crespi, Balestrero a Brescia, lo stesso dicasi anche qua ad Ascoli. Purtroppo lì è difficoltà nel fare gol, tant'è che l'ultima partita hanno segnato Donnarumma, che non è un attaccante, Daniele, e poi Gerardi, che di professione è difensore, quindi il problema forse del Catania è proprio lì davanti.
1: Eh sì, e vedremo poi insomma lunedì quello che ci diranno anche queste gare playoff che si giocheranno domenica, leggeremo dopo il programma. Intanto Luca, grazie mille per essere stato con noi. Buon
2: Grazie a te,
1: lavoro
2: buon
1: questa
2: lavoro.
1: sera e buon fine settimana.
2: Anche a te,
1: Grazie
2: un abbraccio.
1: mille a Luca Esposito e alla redazione di tuttoc.com. Io ho sforato di un paio di minutini, non me ne voglia Giorgio in regia. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo parlato a lungo di questo playout di Serie B che necessariamente riguarda anche appunto la Serie C, categoria della quale parliamo in questa nostra trasmissione, in questo nostro blocco dedicato al mondo della terza serie. Non si giocherà questa sera in categoria, ma ci sarà appunto da seguire questo attesissimo confronto cadetto. Intanto io vado a leggervi quello che sarà il programma delle sfide playoff che si giocheranno su andata e ritorno e contrapporranno Ascoli Catania e Salernitana, Union Brescia. Tutto quello che dicevamo prima con il nostro Luca Esposito, abbiamo poi anche affrontato questo tema, ma sono stati poi resi noti ieri gli orari dei doppi confronti di queste semifinali. Le gare di andata si giocheranno domenica 24 maggio alle ore 20 Ascoli Catania, un'ora dopo quindi alle ore 21 Salernitana Union Brescia, che sarà anche la diretta Rai Sport, gare che comunque potete seguire ovviamente anche con i live match di tutto mercato web, che stasera seguirà da vicino anche la sfida del Druso tra Sudtirol e Bari, da cui emergerà la squadra che scenderà in Serie C. Ma tornando invece alle semifinali playoff, mercoledì 27 maggio le gare decisive alle ore 21, sempre con diretta Rai Sport Catania-Ascoli, mentre un'ora prima alle 20 ci sarà l'altro match, quello del Rigamonti, tra Union Brescia e Salernitana. Sarà questo il primo turno in cui non ci saranno teste di serie, ma le quattro squadre di fatto non godranno di quello che è successo nella regular season, quindi in caso di parità di risultato e di reti al termine dei 180 minuti si andrà poi ai tempi supplementari, e se la parità perdurasse si procederà poi con i calci di rigore. E allora l'Ascoli sarà chiamato all'esame Catania, un esame sicuramente non semplice per la formazione bianconera, ma in merito a questo, dopo la vittoria sul Potenza che ha permesso ai bianconeri di staccare il pass per la semifinale, sono state queste le parole del direttore sportivo, scusatemi, dell'allenatore bianconero Francesco Tomei.
1: Mister, partiamo da questa partita, cioè calcio spettacolo, perché insomma l'Ascoli ha dato spettacolo, io penso che non ci siano altre parole per definirlo. Era mancata solo quella ciliegina sulla torta, che era il gol che poi è arrivato con Shaqiri.
2: Sì, hanno deciso proprio di farmi invecchiare, perché mentalmente il primo tempo, penso soprattutto il primo tempo, abbiamo avuto diverse situazioni per poter far gol. Secondo me abbiamo tenuto un ritmo elevatissimo contro una squadra che ha una grande intensità, e quindi fare una partita del genere contro una squadra che ha grande intensità dimostra che oggettivamente abbiamo approcciato molto bene. Ma io di questa cosa ero molto sereno e molto sicuro, perché so che quando giochiamo in casa l'elettricità che si crea con il nostro pubblico ti dà sempre una grande energia. Non mi rimane che fare i complimenti sicuramente al Potenza e a Pietro, che è un amico, perché sono stati un avversario veramente duro. Veramente vi faccio i complimenti, perché secondo me sono una grande squadra, e affrontare una squadra così non è semplice. Quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione.
1: Ottima prestazione, ancora è mancato Nicoletti però subito. Che si è fatto il giocatore?
2: Ma ho sentito un po' tirare il flessore, vediamo un attimino com'è la situazione. Lo valuteremo, adesso è un po' presto per dire.
1: Domenica il Catania.
2: Sì, domenica il Catania, sarà un'altra partita durissima. Loro sono una squadra fortissima, una squadra sono attrezzati per fare questo tipo di competizioni. Avremo la prima partita in casa e dobbiamo far di tutto per recuperare le energie, perché in questo momento, giocando ogni tre giorni, la cosa più importante è il recupero. Ecco.
3: Ciao mister, complimenti per Grazie. La qualificazione, per la prestazione. Hai pensato nel secondo tempo, dopo tutta quella caterva di gol sbagliati, che potesse succedere come nel calcio, che era il primo tentativo del Potenza, c'era un po' di timore da questo punto di vista, potesse arrivare un gol che poteva scompaginare tutto?
2: Beh, in queste partite può succedere di tutto. Può succedere di tutto in queste partite, ma penso che soprattutto contro il Potenza. Che Potenza è una squadra che se sbagli un passaggio sulle transizioni è veramente forte. Noi abbiamo cercato di lavorare, ripeto, in queste settimana su queste caratteristiche. Siamo stati bravi nelle preventive, siamo stati bravi nella gestione, nel non forzare quando non c'era da forzare, perché con loro, ripeto, le transizioni sono le cose più pericolose.
3: Complimenti e in bocca al lupo.
2: Grazie.
1: Mister, 60 minuti a ritmo altissimo, poi avete avuto un piccolo calo e a quel momento sono venuti in soccorso i cambi. Oggi è intervenuto in maniera pesante anche con l'ingresso di Oisak e Del Sole, per non parlare del solito Shakir, e, insomma, mi hanno dato una grande mano.
2: Sì, ma in queste partite devi assolutamente ricorrere, cercare di poter gestire queste cose perché i ritmi sono alti, si gioca.
4: Non è più il mio calcio, non è più quello che io sento, non riesco più a intuire, a fare, a capire, non riesco più, non ce la faccio, quindi basta. Non c'è più quella situazione passionale di esprimere quelle che sono le proprie qualità istintive
5: Certo.
4: e
5: Quell'elettricità,
4: dare.
5: no? Che
4: Sì,
5: quella
4: quello che tu
5: scossa.
4: senti, io vedendo i giocatori, io.
2: Giustamente che hanno coppie, quindi energie fresche ci vogliono. Chi è entrato bene. Questa cosa ci fa solo piacere, ecco.
1: Buonasera mister, giro un po' il coltello nell'unica piaga. Tra i due tempi d'andata e quello del primo di oggi, 21 tiri senza segnare. Lei a un certo punto ha alzato proprio gli occhi al cielo, ha detto, invocando quasi quasi il
2: No,
1: Papa.
2: ma io ho capito perché. Ho capito? Perché i ragazzi si divertono a farmi soffrire, quindi è giusto che si divertano. Siccome nel calcio bisogna divertirsi, va bene così. Detto ciò, giustamente, dobbiamo essere un po' più attenti a queste cose perché poi in queste partite le puoi pagare, queste cose qui. Sono partite secche, sono partite dove il dettaglio ti fa la differenza. Bisogna essere un po' più cinici, se posso fare un appunto ai ragazzi è questo, ma va da sé che loro già la sanno questa cosa qui, però dall'altra parte la cosa che veramente mi rende orgoglioso è che costruiscono tutta questa roba qui, perché fondamentalmente abbiamo dimostrato anche che il nostro DNA rimane sempre lo stesso, non si specula. Non si fanno ragionamenti su doppi risultati, si gioca a calcio sempre, si cerca di fare il massimo e questo per noi, secondo me, è anche un grosso risultato mentale.
1: Tema che poi spesso ha sottolineato lei anche nelle ultime partite di campionato, quello di non essere frenetici e essere calmi. L'ha vista oggi questa calma offensiva?
2: Sì, perché abbiamo abbassato spesso gli avversari, abbiamo anche giocato sul perimetro, siamo riusciti anche ad andare da una parte all'altra, siamo entrati quando dovevamo entrare. È mancata oggettivamente la zampata finale, perché poi siamo arrivati tante volte dentro l'area, siamo arrivati tante volte con la possibilità dell'ultimo passaggio e quindi questo secondo me l'abbiamo fatto abbastanza bene.
3: Rischio calcolato rimanere senza cambi a mezz'ora dalla fine?
2: Bah, più che rischio calcolato, il discorso è che quando poi vedi che oggettivamente i ragazzi hanno speso tanto, devi cambiare. Mezz'ora per un giocatore la fa benissimo. E chi era in campo vedevo che stava abbastanza bene, quindi portarla per essere tutelati gli ultimi minuti può avere un senso, perché sicuramente se puoi rimanere poi con qualcuno che ha difficoltà va in fatica, però allo stesso tempo anche il fatto di cambiare l'inerzia della partita è rischiosissimo, Quindi il mio ragionamento va in quella funzione lì, in quella direzione lì, cioè cercare di non cambiare l'inerzia, mettere subito il prima possibile forze fresche, anche perché loro hanno cambiato durante la partita, e quindi in quel momento, secondo me, l'abbiamo ragionata in questa maniera qui. Grazie,
1: A posto così.
2: grazie, buona serata.
0: Ed è un Ascoli che si è trovato davanti un Potenza arrivato a questa fase nazionale dei playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia, un Potenza che comunque sostanzialmente ha riaggiustato un'annata che magari non era partita nel migliore dei modi, però insomma poi è andata bene. Chi invece sembra essere partito decisamente molto bene e ha fatto dei playoff straordinari è stato poi il Casarano caduto per mano dell'Union Brescia. Un Casarano che ha pagato la sfida di andata contro le rondinelle che si sono imposte proprio in terra pugliese per 3-0. A Rigamonti invece è emerso un pareggio che chiaramente però non ha fatto sì che gli uomini di Mister Vito di Bari potessero poi centrare quella semifinale che sarebbe stata davvero una ciliegina, o meglio, una delle tante ciliegine su questa torta perfetta che proprio la squadra rossoblu ha costruito. Ieri eravamo in debito delle parole dell'allenatore, ve le faccio ascoltare adesso, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi l'ultima parte di A tutta C.
6: Buonasera Vincenzo,
7: Buonasera, ben ritrovato.
6: Ben ritrovato lei. Beh, siete giocata fino all'ultimo senza paura, senza timore, anzi qualche rimpianto su un paio di clamorose occasioni nel primo tempo, tutto con la Digliometti che stavano già tutti rassegnati al suolo.
7: Sì, questa era la sesta partita, quindi diciamo che sono state tutte così le nostre partite. Abbiamo sempre cercato di fare la partita, perché comunque quando non hai l'ossessione di dover vincere per forza i playoff, sei anche un po' libero mentalmente. Questa è una squadra che ha coraggio, coraggio da vendere. Dispiace solo per la partita di Casarano, perché comunque è stata una partita un po' particolare, perché anche lì il primo tempo è stato fatto un grande primo tempo. Però oggi non era facile, la sesta partita, un ennesimo viaggio, venire qui e fare questa prestazione, è motivo d'orgoglio, in uno stadio bellissimo, e quindi sono contento dei miei ragazzi e ho anche un po' di rancore, perché comunque, da domani non li vedrò più al campo, e quando crei una connessione fantastica col gruppo è normale che c'è quel malumore. Buonasera.
6: C'è stata forse un'occasione in cui poteva cambiare un po' il film della partita, diventare un secondo tempo un po' diverso sul finire del primo tempo, una grande occasione da due passi, è stata forse quella la sliding door di questa partita?
7: Sì, sinceramente secondo me ne abbiamo avuto due, è normale che quella di Lionetti, due o tre, sì, quella di Lionetti
6: Era molto grande,
7: è clamorosa,
6: negro grandissimo.
7: sì, anche quella di Negro, è normale che se vai nello spogliatoio con l'1-0 è normale, venivamo da una rimonta incredibile a Renate, potevamo comunque esaltarci e dare qualche problemino al Brescia, però siamo stati bravi perché fino al 95esimo questa squadra ha voluto onorare questo playoff, cercare di vincere, nonostante fosse la sesta partita in non so, 22-23 giorni, quindi non era facile perché di fronte avevamo una grande squadra. Una grande squadra e niente.
8: Mister, buonasera. Io
7: Buonasera.
8: sono Fabrizio Mutoista. Io innanzitutto faccio i complimenti perché il Casarano quest'anno ha giocato a pallone molto più di tante squadre e questa in Serie C è una cosa che non si vede sul tanti campi. Quindi innanzitutto complimenti per questo. La qualificazione diciamo, è una mezza compromessa all'andata, qualche episodio poteva farla cambiare, però era bella che andava, lo sa anche lei. Adesso io le voglio chiedere, l'anno scorso avete vinto il campione di Serie D bene, quest'anno avete fatto un buonissimo campionato di Serie C, avete fatto i playoff da sorpresa, qual è il prossimo step per Casarano?
7: Intanto grazie, perché comunque per un tecnico, anche un tecnico giovane, ricevere questi complimenti da voi che avete visto il calcio vero è motivo d'orgoglio. Noi siamo sono stati sempre, anche nei momenti di difficoltà, questa è una squadra che ha sempre voluto fare la partita, ha sempre giocato un calcio offensivo, ha pensato sempre a fare un gol in più dell'avversario, perché comunque la nostra idea è quella di far divertire la gente e far venire, quando le persone vengono allo stadio è giusto che si riconoscono nella propria squadra e si divertono. Quello è il nostro pensiero come staff. Per quanto riguarda il futuro, è normale che quest'anno abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Pensare di poter migliorare non è affatto semplice, però io l'ho detto anche all'andata, questo è un percorso che dura un anno e mezzo. La prima trasferta nostra l'anno scorso dello staff è stata a Ischia. Voi non avete idea del campo che era a Ischia l'anno scorso, e oggi l'ultima trasferta è qui a Rigamonti, quindi per me e per tutti è motivo d'orgoglio. Noi abbiamo la fortuna di avere uno dei pochi presidenti che è ancora tifoso, è una persona per bene, una persona che ama il territorio, e al sud ce ne sono poche, quindi il prossimo anno è anche il centenario di questa società, ed è normale che il presidente è una persona ambiziosa. Sicuramente ora ci prenderemo qualche giorno di pausa, è giusto ritornare dalle nostre famiglie e poi ci siederemo e capiremo qual è il giusto percorso. Però sono sicuro che il presidente è più ambizioso di me, quindi sicuramente vorrà fare qualcosa di importante, pur sapendo che il girone C è una roba allucinante. Viva!
9: Buonasera, mister.
7: Di importante, pur sapendo che il girone C è una roba allucinante. Viva!
9: Buonasera, mister. Siamo signori del Centro di Sport. Mi unisco ovviamente ai complimenti del collega e le chiedo, perché poi in Italia, per vedere squadre con la sua, è molto difficile. Però poi si parla con gli allenatori, magari non ufficialmente, ma in camera carità, che si dicono, io vorrei giocare a calcio, però se gioco a calcio perdo, poi mi esonerano. Quindi le chiedo se ha fatto un patto con il suo presidente e con la sua società della serie, io gioco a calcio, però poi le prime sconfitte non è che mi esonerate. E poi ne faccio un'altra, stava parlando del girone C, le chiedo se ci spoilerà qualcosa su Catania, soprattutto
7: Salernitana. Ok, allora questa è una domanda bellissima, perché comunque si parla tanto di calcio moderno, del coraggio. Secondo me noi in Italia siamo lontani anni luce di quello che è l'idea dello spettacolo. Si pensa al risultato, siamo giudicati solo ed esclusivamente per il risultato, però io dico, per fare un determinato gioco bisogna avere coraggio, ma soprattutto bisogna sentirle certe cose. Io dico che ora tanti allenatori emergenti stanno facendo bene, basta pensare ad Abate, basta pensare ad Alberto Aquilani che è arrivato in finale, basta pensare a Fabregas in Serie A, e quindi secondo me sta cambiando quello che è la politica dell'idea, perché comunque anche la gente riconosce quando si fa un buon calcio. È normale che il presidente è più difficile, perché io penso che al Brescia non voglia giocare bene, voglia tornare nel calcio che conta. Questo lo capisco, però nel calcio non c'è una scienza esatta. Se butti la palla avanti non è detto che vinci, o se giochi non vinci. Bisogna sentire le cose. Noi sentiamo fortemente che questa è la strada giusta per me. Ho 43 anni, quindi è giusto sentire le cose. Io e il mio staff sentiamo questo. Per quanto riguarda le squadre che potrete incontrare, è normale che Salerno, quello che spinge e andare lì a Salerno non è facile, un ambiente caldo, un ambiente che comunque come Brescia spinge tantissimo, una squadra più fisica, mentre il Catania è una squadra che secondo me è quella più attrezzata anche nei cambi, una squadra che veramente ha due squadre, ha un allenatore che comunque ha vinto anche i playoff, quindi saranno due belle semifinali con quattro città importanti. E auguro a tutti, faccio in bocca al lupo, è normale che oggi sono qui ed è giusto che auguro al Brescia di salire, perché credetemi, io mi sono emozionato tanto, è un ambiente fantastico, così vi faccio i complimenti.
10: Buonasera mister, Marco Meloni, Radio Cittadina, mi riallaccio alla domanda del collega, il Brescia può farsi cosa realizzata?
7: Brescia?
10: Si può farcela nel dubbio?
7: Sì, Brescia è una squadra importante, ho visto che ha recuperato anche giocatori fondamentali per quello che è il rush finale delle due partite. È normale, come abbiamo sbagliato noi la partita d'andata, non bisogna sbagliare la prima gara, bisogna ragionare sui 180 minuti, è fondamentale questo. È normale che ora anche l'esperienza fa il suo corso. Il Brescia c'ha giocatori forti e quello che mi piace c'ha giocatori giovani, c'ha tanti giocatori giovani che secondo me alla lunga ha un bel patrimonio, quindi secondo me se la può giocare alla grande.
11: Mister, buonasera.
7: Buonasera.
11: Io non ti faccio domande sulla partita, ti dico grazie da parte mia, da parte dei tifosi, mi faccio portavoce di tutti questa sera perché ci avete regalato un sogno grandissimo. Anche questa sera c'era Piazza San Domenico gremita di Casalavesi davanti allo Maxi Schermo che sognavano un'altra impresa. Ecco, ti dico solo grazie, se vuoi
7: prendere le parole per i nostri ti studi, ringrazio posso... perché io penso che il mio discorso l'ho fatto in sala stampa all'andata. Noi non possiamo pensare al risultato, noi dobbiamo parlare del percorso e di quello che abbiamo realizzato in questi 18 mesi qui a Casarano, con l'unione, con il credere nel lavoro. Casarano non è Brescia, è un paese di 18.000 persone, quindi far calcio e far innamorare determinate situazioni non è semplice. Noi ci siamo riusciti e quindi Casarano mi è entrata nel cuore e basta. Saluto a tutti.
12: Grazie anche come stampa perché abbiamo potuto raccontare

0: le chiedo una cosa, sono Vanni Zagnoli per Est News e Nord Est. Le chiedo cosa significherebbe una Serie B per questo paese. C'è il Lecce che si sta stabilizzando in Serie A, di fatto siete la seconda forza di una provincia comunque speciale. Quanto è più difficile fare risultato al sud? Meno risorse, meno strutture anche? Grazie.
1: Dovremmo stare un giorno intero a parlare di questo, perché comunque non è facile perché partiamo dalle strutture, abbiamo meno strutture rispetto al nord, poi noi veniamo da 26 anni di dilettantismo, quindi è una società che pian piano sta cercando di costruire qualcosa. Normale che questa è stata una bella vetrina, perché ci siamo fatti conoscere da tutta Italia, ed è un bel modello, perché Casarano è un modello anche familiare,

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, la parte dei saluti si concluderà con le parole di Matteo Mandorlini, il DS del Ravenna. A breve ve le farò ascoltare. Il Ravenna, come ormai abbiamo raccontato un po' nel corso di questa settimana, è la grande delusa di questi playoff. Una doppia sconfitta, entrambe le volte per 2-0 contro la Salernitana. Il sogno Serie B dei romagnoli è così sfumato. Si è fermato ai quarti di finale playoff dopo un terzo posto nel girone B di Serie C al termine della regular season. Ma prima di farvi ascoltare quelle che sono state le parole del direttore sportivo giallorosso anche in ottica futura, vi ricordo che questo pomeriggio alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C, ma ovviamente in mezzo ci saranno tante altre interessantissime trasmissioni che potete seguire e dove verranno affrontati i temi di quello che è un po' il mondo calcistico italiano in linea generale, un mondo calcistico italiano, ma anche estero, che potete seguire ovviamente anche su tuttomercatoweb.com. In questa giornata dove prenderà via il via anche il campionato di Serie A, sarà quindi una giornata davvero ricca e intensa, ma invitandovi a seguire TMV Radio e tuttomercatoweb.com, vi ribadisco e vi ricordo l'appuntamento di oggi alle ore 17 con la seconda ora di A Tutta C. Da parte mia, Claudia Marrone, a tutti voi un cordialissimo buon fine settimana e queste le parole del direttore sportivo del Ravenna, Matteo Mandorlini.
1: Davide. Il problema dei bilanci è che si fanno dopo l'inizio del campionato, dopo l'ultima partita persa, però diciamo a parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso ho detto per le televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. Ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo arrivati a giocare un quarto di finale contro una società che solo 2 anni fa era in Serie A, uno stadio con 22.000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a due volti, dove al primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, al secondo tempo potevamo fare gol noi, nel nostro momento migliore abbiamo preso due gol sul palo inattivo. Questo un po' ha condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, dobbiamo essere orgogliosi che anche oggi lo stadio Benelli era pieno. Tanti anni io comunque sono, oltre al direttore sportivo, sono un tifoso del Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino e mi ricordo poche volte lo stadio così pieno, la curva così bella e tutto questo, diciamo, coinvolgimento da parte di tutta la città. E questo penso che c'è da dare un

0: dire un grande grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, che io ringrazio, a tutti gli addetti ai lavori del Ravenna, perché hanno fatto tutti un grande lavoro.
1: Ecco, se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo appunto bilancio soddisfacente, visto che eravate una neopromossa e lasciate il torneo con quattro potenze che vanno a giocarsi le semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società cadessero ogni tanto, quest'anno invece diciamo tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
0: Intanto confermo che finiamo questo campionato con la mare in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente nel doppio sconto abbiamo avuto meno fortuna, siamo stati anche meno bravi diciamo, nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno uno o due gol e farli anche in questo doppio sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, siamo ripartiti sempre da uno zoccolo duro, i giocatori, e penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, per me la mia idea è questa.
2: Parlando di continuità, quindi intendi, puoi già dirci comunque anche allenatore rimarrà tuo padre
0: Ah, io
2: come?
0: non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, poi logicamente è sempre la proprietà, però penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata, è importante. I miglioramenti io penso li ho visti e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
2: C'è qualche punto che secondo te ha visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, delle gare playoff, qualche dettaglio che già secondo te
0: No,
2: andrebbe.
0: adesso
2: No, non dico di squadra, dico
0: no,
2: magari anche di
0: i dettagli,
2: approccio.
0: logicamente abbiamo tanti giocatori anche con dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, oggi abbiamo appena finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, un grande gruppo di professionisti seri, quindi possiamo solo ringraziarli e penso che la città deve essere orgogliosa di essere rappresentata da un gruppo di ragazzi di questo tipo.
3: Salve Davide,
0: Salve.
3: buonasera, complimenti per la stagione. Diciamo, le vostre ambizioni sono in poco tempo di arrivare prima alla D2 e poi
0: Certo.
3: alla A. Era un anno da neopromossa, quindi si sta, chiamiamolo, di rodaggio, quindi quest'altro anno si può puntare decisamente alla Serie B con decisione, diciamo.
0: Ma penso che non ci siamo mai nascosti, soprattutto il Presidente non si è mai nascosto in queste dichiarazioni. Siamo una società ambiziosa, seria e ambiziosa. Io mi metto insieme al Presidente, compreso, perché nel fare le cose sono una persona ambiziosa che tende sempre a migliorare. Però sappiamo anche che nel calcio non è scontato. Non è scontato, non sempre si partono con i prossimi della squadra più forte e poi si vince. Quindi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, con umiltà, con umiltà, credendo nelle cose che facciamo e nelle idee che abbiamo, che penso che abbiano pagato in questo anno e mezzo di gestione. Ricordiamoci che anche la proprietà, siamo qua da poco, da pochissimo, e penso che stiamo facendo tanto e faremo ancora.
3: Quindi partendo da alcuni punti fermi, alcune conferme che avete già piazzato durante la stagione, suo padre che tra le righe ha detto che si punta Andrea e quindi che diventa un punto fermo, no? A tutti gli effetti.
0: Sì, certo, io penso che, come ho detto anche quando è venuto, la carriera del mister pari da sola, nel senso che non devo sicuramente dire il suo merito, le sue conoscenze. Io tutti i giorni allenamento, vedo quello che fa, vedo la crescita dei ragazzi, vedo tante cose. Quindi sicuramente noi siamo una società in costruzione che vogliamo costruire ancora di più e crescere anno per anno, migliorando dove si deve migliorare. Logicamente non si può avere tutto subito. Sapevamo che ancora con le strutture, con tante cose, siamo ancora un po' indietro, però anche, la proprietà anche lì sta investendo tanto, ci crede e quindi andiamo avanti con fiducia.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ci siamo, ultimo giorno della settimana, ma soprattutto ultima giornata di campionato. Se è quasi tutto definito, siamo appunto alla 38esima giornata, definito il discorso scudetto già da un po' con l'Inter campione d'Italia, definito che per quanto riguarda la zona retrocessione sono retrocesse già da un po' Pisa e Verona, da definire l'ultima retrocessa tra Cremonese, che ospiterà nell'ultima gara di campionato appunto il Como, e poi bisognerà capire se si salverà la Cremonese o il Lecce in questo testa a testa molto intrigante che sta arrivando a fine, a compimento della giornata, con il Lecce che ospiterà in casa il Genoa. Dopodiché però c'è ancora da definire in maniera ufficiale la zona Champions League, anche se l'ultimo turno di campionato ha raccontato un clamoroso ribaltone. La Juve aveva tutto nelle proprie mani, era terza, poteva ambire addirittura al secondo posto, invece si ritrova al sesto posto, un po' un punto a pari punti con il Como, ma dietro per quanto riguarda gli scontri diretti, con Milan che batte il Genoa e la Roma che vince il derby, che si posizionano al quarto e al terzo e al quarto posto. Milan che chiuderà in casa con il Cagliari nelle gare naturalmente che verranno a disputarsi in contemporanea, e la Roma che andrà a far visita il retrocesso, il Verona. Per quanto riguarda il Como, come già detto, andrà a far visita la Cremonese, che invece ha fame di punti per andare a centrare il discorso salvezza, e la Juventus attesa dal derby con il Torino, che riabbraccerà i suoi tifosi e ha tutta la voglia, che ha già dimostrato la Fiorentina, di fare uno scherzetto ai bianconeri, che hanno il futuro sempre più nebuloso. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Solani in cabina di regia, andiamo a dare il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Ponci, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabri, io voglio partire con te da quello che è successo nel turno scorso di campionato. Sembrava tutto nelle mani della Juventus, ma partiamo proprio dalla Juventus. Quel 2-0, ieri poi nell'altra emittente l'abbiamo analizzato, si sono viste delle cose tatticamente clamorose. Sembra una Juventus ritornata quasi ai tempi della Juventus di Motta. Che cosa è successo? Come hai analizzato quella sconfitta?
2: Beh, ero là e ho scelto proprio la partita peggiore per tornare allo stadium. Ci sono rimasto male, sono sincero, perché non puoi affrontare la partita probabilmente più importante della stagione in maniera così molle. Poi ci sono tante questioni aperte, con Mainz dall'inizio, un Vlahovic che si mette a litigare con Locatelli in campo, uno Spalletti che obiettivamente mi sembrava troppo agitato per dare sicurezza ad una squadra già in confusione. Insomma, male, un passo indietro notevole, ma soprattutto la conferma di quello che dicevamo da un po' di tempo, che bisogna aspettare, dare giudizi. Sai, quando in trasmissione parlavamo anche del rinnovo di Luciano, Spalletti, è giusto così, se no ce lo portano via. E io avevo detto no, beh, aspettiamo un attimo, c'è sempre questa fretta di rinnovare.
1: Sì, ricordo che tu lo dicevi, esatto.
2: E adesso c'è tanta gente che fa lo stesso discorso, però nel calcio bisogna sempre aspettare, perché sentire poi nel post partita un allenatore che dice abbiamo fatto comunque una grande stagione, che poteva diventare grandissima con la Champions, beh, io da tifoso juventino faccio veramente fatica. Perché mi stai dicendo che un quinto posto tutto sommato non è male, o sesto che sarà, sempre che non avvenga il miracolo ovviamente. Però ecco, molto preoccupato soprattutto per l'incapacità di affrontare una partita importante. Quindi mi chiedo, ma me lo sono sempre chiesto, è una questione di allenatore, è una questione di società, è una questione di giocatori? Cioè, ci sono tanti colpevoli, però quello che mi fa un po' più male è vedere il simbolo Juve impolverato e dimenticato, perché non puoi da Juventus accettare una cosa del genere. Quindi la società, dal mio punto di vista, è molto colpevole, però anche allenatore e giocatori, insomma, non sono esente da colpe, eh.
1: Guarda, ti faccio una breve sintesi, sicuramente dimenticherò qualcosa, però sembra quasi una telenovela. Dal momento delle dimissioni del CDA firmato Andrea Agnelli subentra un governo tecnico, pieni poteri nel frattempo dati in mano a Massimiliano Allegri, che praticamente fa tutto, gestisce una situazione ai limiti del surreale, detto che poi quel 2022 ha sancito delle colpe alla Juventus sulle plusvalenze che adesso vengono considerate legali, visto che viene stabilita la data dell'apertura del mercato di calciomercato già a giugno per permettere ai club di fare plusvalenze, quindi insomma evidentemente si potevano fare. Detto questo però si dimette il CDA della Juventus, complice anche quella sciagurata presentazione della Superliga, non nel senso di Superliga ma per come è stata presentata, e quindi chiaramente si è creato un effetto domino, governo tecnico. La scelta è andare avanti con Allegri, poi a un certo punto Elkan decide di affidarsi a un uomo che possa fare dare il cambio, un cambio positivo all'andamento della Juventus. E allora, dialogando con Calvo, che all'epoca era ancora la Juventus, cosa faccio, cosa non faccio, e Calvo gli suggerisce: guarda, c'è un uomo, si chiama Giuntoli, secondo me può fare al caso tuo. Sceglie Giuntoli, grande feeling iniziale, ma a un certo punto anche Giuntoli e Calvo arrivano ai ferri corti, o comunque non c'è più quel feeling, tant'è che Calvo porta a termine un po' tutte le sue ultime operazioni, poi va da Elkan, parafrasiamo, ma immaginiamo che possa essere successo anche questo, perché un po' ce l'hanno raccontato: guarda, rivaluta bene Giuntoli, io intanto vado via. Calvo che va via, nel frattempo chiude quest'anno con la vittoria dell'Europa League e la qualificazione al quarto posto in Premier League, quindi tutto sommato il suo percorso l'ha fatto lontano dalla Juve e si è saputo rialzare. Nel frattempo arriva Giuntoli, che manda via Allegri, sceglie Motta, del quale si fida sin da subito, dicendo a Elkan: fidati che sarà la svolta giusta. Ma in realtà già a settembre prime frizioni tra Giuntoli e Motta. Allora Giuntoli che va da Elkan e dice: guarda, non mi fido più tanto di Motta. Elkan che dice: mi dispiace, adesso andiamo avanti con lui, vediamo quello che succede. Sappiamo tutti quello che è successo, fin quando poi a un certo punto Giuntoli non ha dovuto forzatamente esonerare Motta, puntare su Tudor, ma nel momento veniva anche sfiduciato dalla proprietà Elkan, che cominciava a dire: beh, abbiamo sbagliato ancora una volta. Giuntoli paga il prezzo, nel frattempo prima di andarsene blinda ancora Tudor, nel frattempo arriva Comolli, che con poche idee decide di andare avanti col Tudor, dopo i no di Conte, quello che si vocifera essere stato di Gasperini, qualche idea surreale dalla Premier. Allora, ma sì, andiamo avanti con Tudor, anche perché c'è il mondiale per club. Altra scelta sbagliata, nel frattempo Comolli entra nel ruolo, ma non sceglie ancora il direttore sportivo, che arriverà il 1 giugno, un vuoto di potere assurdo nella dirigenza bianconera, tant'è che poi si arriva a dover esonerare Tudor perché le cose non vanno bene, scegliere Spalletti, ma non lo ha scelto Comolli, lo sceglie Chiellini. Comolli questa volta dice: ok, dai, mi voglio affidare a Spalletti. Si va avanti con Spalletti, che nel frattempo chiede il rinforzo sul mercato, ma quel rinforzo non arriva. Uno rinforzo chiedeva l'attaccante fisico, che non arriva, arriva Bogà. Spalletti comincia un po' a innervosirsi e si arriva a esautorare praticamente Comolli, perché nell'ultima conferenza stampa post Fiorentina, tra le cose che hai evidenziato e che sottoscrivo, dice anche: ok, io parlerò con Elkan, scavalcando e di fatto esautorando Comolli, che nel frattempo viene anche scaricato probabilmente da Elkan, che lo incontrerà il 26 maggio. Tutto da capo, tutto che riparte, probabilmente senza Comolli, magari con Spalletti, ma magari no, se le cose col derby dovessero andare male. Insomma, questa è la sintesi degli ultimi anni. Che cosa ti porta a pensare?
2: Che mi sembriamo l'Inter di Moratti.
1: Lo dicono in tanti, lo sai? Effettivamente la storia sembra quella. Anche perché nel frattempo dal 2024 ad oggi sono stati spesi la bellezza di 400 milioni.
2: Sì, sì, ma sui soldi lo so che gli investimenti sono stati fatti. Il problema è che manca il DNA Juve. Cioè, io continuo a pigiare su quel tasto perché mi dà fastidio il fatto che io domenica sera, se mai la congiunzione astrale fosse benevola, chiamato a festeggiare per un quarto posto, ma anche no. Cioè, io continuo a pensare che la Juventus non dovrebbe lottare per i primi quattro posti. Cioè, il nostro motto è stato: l'unica cosa che conta è vincere. E dov'è finito? Cioè, sembra che ormai tutto vada bene. Cioè, qualsiasi cosa, poteva andare peggio, però potevamo non andare in Europa. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? La Juve è andata bene perché siamo in Europa? Ma questo discorso lo possono fare altre squadre, ma non sicuramente la Juve. Cioè, poi era abbastanza evidente che fosse una squadra amalgamata male, perché se tu nella partita decisiva i vari Openda, David e compagnia cantante li lasci in panchina e ti giochi Gatti 3 minuti come attaccante,
1: e mai metti in campo Miretti al posto di David Openda per l'assalto finale,
2: esatto, qualcosa non funziona, ma anche non funziona a livello tecnico, cioè io continuo a insistere anche su questo tasto, perché comunque mi hai messo in campo Cube Miners dal primo minuto. Hai messo Cube Miners dal primo minuto.
1: Dopodiché però vedi scelta. Entrare Turam e ti rendi conto forse anche perché...
2: No, ho capito, però piuttosto trovi una soluzione alternativa. Ma lo sai che Cube Miners non è in un momento in cui ti dà garanzie? È stato un rischio, secondo me, tranquillamente evitabile. Insomma, poi tutti giochi hanno senza le portiere. Loro colpe. No, tutti hanno le loro colpe, sicuramente la società è l'imputato numero uno, però ci metto su anche giocatori e allenatore,
1: certo.
2: Cioè, non ho dubbi, a prescindere da come andrà a finire domenica, dove serve veramente un suicidio da parte delle altre, però il calcio è talmente imprevedibile che fin quando non fischia l'arbitro non si può mai sapere. Io seguirò Torino-Juve, ma la seguirò come un tifoso già ferito, perché non voglio festeggiare nel caso in cui dovessimo andare in Champions, io non sarò comunque contento.
1: Ieri ci hanno raccontato, no, ma questo lo dicono in tanti tifosi della Juventus, per chiudere l'argomento Juventus, ieri ci hanno raccontato fonti interne, quindi non è una notizia ma è uno spiffero, che la Juventus ha chiesto a Comolli di non parlare praticamente più, quindi sembrerebbe che lo abbia già in mente di esonerare o comunque cioè di mandar via, comunque vada. Oggi apprendiamo sui quotidiani sportivi, in particolare su Tutto Sport, che intanto lui non ha alcuna intenzione né di dimettersi né di essere demansionato. Sulle dimissioni ci può stare, chi è che vuole mollare così lasciando questa immagine di sé, ma neanche sull'essere dimensionato, vuole avere ancora incidenza sul mercato, perché lui è convinto che di aver capito qual è la strada giusta e di averla iniziata nel modo giusto. Però il punto è che adesso deciderà Elkan, ma Elkan è anche colui il quale si è fidato di Giuntoli, ha scelto Comolli, non sappiamo come, è l'uomo giusto nonostante sia il proprietario e metta tanti soldi per scegliere l'uomo giusto per la Juventus. Se fosse Chiellini promosso a D al posto di Comolli e Tognozzi con Ottolini e Spalletti, basterebbe alla Juventus per ritornare grande?
2: Allora, innanzitutto fammi dire che non è una questione di razzismo o di visione patriarcale o patriottica della questione, ma io alla Juventus vorrei una società e soprattutto una dirigenza italiana. Questo non vuol dire che non ci siano grandi dirigenti stranieri, anzi la maggior parte sono stranieri. Però io vorrei degli italiani, ma per un semplice motivo, vorrei qualcuno che sappia che cos'è la Juve, ma la Juve vera, non la Juve di adesso. Cioè Chiellini sa che cos'è la Juve, cioè lo sa perfettamente, sarà uno di quelli che non festeggerà nel caso in cui dovessimo andare in Champions League, magari lo farà davanti alle telecamere, ma sicuramente in cuor suo sa che un quarto posto non può essere festeggiato. Quindi vorrei innanzitutto che ci sia qualcuno che conosce la Juve, ok? Da qui mille ragionamenti, cioè io non ho idea di come si possa intervenire, certo è che ne ho visti pochi di giocatori con DNA bianconero quest'anno, quindi anche la rivoluzione, ho capito, ma la rivoluzione la devi fare se puoi inserire dei giocatori che ti danno quel tipo di forza, quel tipo di appartenenza. Il problema è che la Juventus non ha costruito niente in questi anni. C'è poco dal settore giovanile, quasi zero, i pochi giovani buoni per qualche strano motivo non sono più lì, Ildiz mi sembra un pochettino predicare nel deserto e anche questo è un bel problema, quindi tanti punti interrogativi e poi attenzione, Bremer va al mondiale, se dovesse far bene Bremer al mondiale, resterà, non resterà?
1: Uno andrà via sicuramente, uno andrà via.
2: Quindi una situazione davvero complicata, ma perché manca, secondo me, il DNA Juve. Non c'è. Ripeto, a me piace anche vedere Locatelli che si danna l'anima, che dà tutto quello che ha, però non può essere Locatelli il nostro punto di riferimento come simbolo della Juve. Cioè, col massimo rispetto per il capitano, che, ripeto, è uno dei pochi che ci prova. Però noi eravamo abituati ad altro e facciamo fatica io faccio fatica, certo. Cioè non ce la faccio.
1: Certo. Nel frattempo, come gancio, utilizzo l'allenatore, perché come ogni anno c'è un fantasma che aleggia sulla panchina della Juve, è quello di Antonio Conte, che nel frattempo giocherà quest'ultima partita al Maradona contro l'Udinese, cercherà di regalare una vittoria ai suoi tifosi e dopo saluterà, perché oramai a Napoli sanno tutti che Conte ha già comunicato oltre un mese fa a De Laurentiis che andrà via. Il futuro intanto di Conte, te lo immagini più sulla nazionale, all'estero, o che si possa prendere un anno sabbatico magari in attesa di ritornare in sella a quello che dice essere un po' sempre raccontato essere un po' il suo sogno, cioè il ritorno alla Juventus?
2: Ma guarda, io Conte lo vedo come un allenatore da campo, cioè è vero che gli anni passano, però sarei un po' stupito se dovesse decidere di allenare la nazionale, perché mi sembra uno che vive, poi cioè nel senso va in crisi, ha mille problematiche, però è un allenatore da campo, e all'estero credo che in tanti lo vorrebbero. Quindi immagino che se dovesse arrivare la chiamata giusta tornerà ad allenare all'estero, probabilmente in Premier, ma non escludo anche che voglia mettersi in gioco magari in un altro campionato. Ritorno alla Juve è complicato, ma non solo per una questione ambientale, una questione societaria, ma è complicato perché se tu prendi Conte, vogliamo essere sinceri e trasparenti, per me più della metà della rosa attuale Conte non la vuole neanche vedere.
1: Appunto, quindi se devi fare un rinnovo sostanziale della rosa, a quel punto lo fai per Spalletti, che già ce l'hai.
2: Sì, in
1: non
2: teoria
1: ti vedo convinto.
2: Sì. No, io non sono convinto di Luciano, sono sincero, perché mi aspettavo molto di più, ma soprattutto nella gestione della squadra in questo momento critico, e soprattutto mi aspettavo delle parole diverse dopo la sconfitta con la Fiorentina.
1: Sono state,
2: cioè, io sono sempre stato così, non accetto allenatori, ma di qualsiasi livello, che mi dicono è stata comunque una grande stagione da quando ci sono io. No, secondo me no, ma proprio no completo, sì. Perché se tu non vai in Champions comunque hai fallito, poi la possiamo girare in qualsiasi modo, sono arrivato magari a stagione in corso, non è la mia rosa, non mi hanno preso l'attaccante, tutto, ma tu dovevi andare in Champions, se fossi andato in Champions, che magari succede, allora puoi dire quello che vuoi, puoi dire una grande stagione, ma non con il rischio che va in Europa League.
1: No,
2: secondo me no.
1: Assolutamente. Nel frattempo, appunto, Conte comunque lascerà Napoli. Era tutto pronto, sembrava tutto pronto nella narrazione per questa favola, cioè il ritorno di Maurizio Sarri, se non che Cristiano Giunto, rifiutando questa cosa, prova a insistere su Sarri e parrebbe averlo mezzo convinto. Quindi Sarri in questo momento sembra più vicino all'Atalanta che non ha un clamoroso ritorno a Napoli. Napoli che allora come piano B penserebbe anche a Massimiliano Allegri, perché comunque è un allenatore che De Laurentiis ha sempre apprezzato molto, sempre provato ad arrivare a lui, è uno yes man, è un allenatore che bene o male lavora anche con la rosa che hai senza chiederti cose particolari, almeno appena arriva, ma in questo momento Allegri è allenatore del Milan, allora bisognerà capire quanto ha nelle proprie mani la decisione, la possibilità di lasciare il Milan. Non fosse lui, l'altro nome che si fa è quello di Vincenzo Italiano. Quale di questi tre nomi, detto che Sarri è un po' più vicino all'Atalanta, ma si può ancora riavvicinare al Napoli, vedi meglio sulla panchina del Napoli post Conte, in fase di, possiamo dire, riequilibrare un pochettino i costi, perché comunque non è tanto per i cartellini spesi, ma per gli ingaggi che sono aumentati tantissimo e quindi vuole ammortizzare un po' i costi De Laurentiis?
2: Ma allora, Sarri bis non sono mai per i grandi ritorni, quindi lo escluderei a prescindere, perché magari vai a macchiare comunque un bel ricordo, anche se bisogna sempre ricordarlo, Sarri ha fatto benissimo ma non ha vinto a Napoli, non ha vinto lo scudetto, quindi nel senso bisogna sempre pensare che c'è stato grande spettacolo, su questo non ci sono dubbi,
1: c'era una grande Juve,
2: ma lo scudetto l'hanno vinto altri.
1: C'era una grande Juve in quel periodo, una Juve abbastanza inavvicinabile, e tu eppure hai fatto un po' di testa.
2: No, ma nessuno lo mette in dubbio, però io guardo sempre ai trofei che uno mette in bacheca,
1: certo,
2: perché secondo
1: me.
2: Nel calcio moderno è l'unica cosa che conta. Detto questo, allora non mi dispiacerebbe Allegri a Napoli, ma secondo me alla fine Allegri resterà al Milan, perché se va in Champions comunque gli daranno credito e gli daranno anche, secondo me, la possibilità di intervenire un po' più sul mercato. Italiano è un grande azzardo perché prendi un allenatore, secondo me, dalle idee straordinarie, è uno dei pochi che rischia, soprattutto in Italia,
1: sì.
2: Però devi prendere anche l'italiano, diciamo così, negativo, che è quello che può infilare una serie negativa pesante, e in una città come Napoli non è facile da gestire. Io ti butto lì una quarta ipotesi.
1: Vai.
2: Io penso che Napoli potrebbe anche decidere di puntare su un allenatore, non dico sconosciuto, ma uno
1: Fagnoli?
2: Nuovo, esatto, che sta dimostrando di far bene dove va, che ha delle idee secondo me un po' diverse dal solito e che mi sembra avere l'ambizione giusta per Napoli, e secondo me è Farioli.
1: Farioli, che potrebbe essere il nome che lancito e potrebbe stuzzicare magari anche De Laurentiis, che nel frattempo...
2: Non ho nessun contatto,
1: certo.
2: Mio pensiero, ovviamente.
1: Nel frattempo De Laurentiis che si tiene stretto Manna, perché era ambito dalla Roma, Roma che si tiene strettissima Gasperini e costruirà per lui, immagini, una grande squadra con la Champions certificata, cioè può essere anche l'anno della Roma quello prossimo.
2: Beh, se vanno in Champions fanno grandi acquisti, eh. Io aspetterei sempre, perché abbiamo visto, non si sa mai, domenica sera può succedere di tutto, magari ci gira bene, però la Roma secondo me sta dimostrando di valere la Champions in questo rush finale, è la squadra che ha fatto meglio, quindi se dovessero prendere il pass, per me i Friedkin fanno qualcosa di importante, cioè mi aspetto la riconferma di Dybala, anche se lo sappiamo è sempre di cristallo, ma mi aspetto anche un grande acquisto, ma quando intendo grande acquisto intendo top, cioè uno veramente da prima pagina di Serie A, quindi però deve arrivare alla Champions
1: con la conferma, tra l'altro molto probabilmente di Dybala, con un contratto più morbido,
2: sì.
1: E che comunque possa andare così, grande spavento, così continuiamo la carrellata invece per quello che può essere il futuro della Lazio, perché Sarri andrà via, tanti altri andranno via, chi ti aspetti lì sulla panchina?
2: Oh, la Lazio è un work in progress pericoloso, nel senso che è una piazza secondo me che ha un potenziale enorme, ha dei tifosi fantastici, l'ho sempre detto, però c'è tanta confusione, anche qui tutto gira intorno alla società, bisogna vedere che cosa accadrà lì, che mire hanno e quali saranno gli obiettivi, però molto difficile trovare l'allenatore della Lazio. Si parla di Thiago Motta, potrebbe essere anche una buona
1: Vanoli,
2: idea.
1: Vanoli, se la Fiorentina dovesse rinunciarvi?
2: No, io credo che tra i due sicuramente Thiago Motta, perché poi alla Lazio serve anche un allenatore, non dico moderno, questo non vuol dire che Vanoli sia antico, ma uno che magari ha un'idea di calcio un po' più diversa rispetto a quella un po' più classica di Vanoli. No, io penso che Thiago Motta possa essere un buon profilo, però dipende tutto da che cosa ha in testa la società.
1: Allora, intanto ti leggo un po' di messaggi, così commentiamo anche quello che scrivono i nostri amici. C'è il nostro amico Marco che tira fuori un tema che tiriamo sempre, che tiriamo ultimamente spesso fuori. Quando smetteremo di dare importanza solo ai risultati, allora si potrà mai fare una programmazione, e molti fanno l'esempio dell'Arsenal di Arteta, no? Che è lì da 6 anni, poi nell'ultimo anno arrivano dirigenti stracompetenti come Berta e Micheli, che in Italia lasciano andare via, e costruisce la strada per vincere la Premier e giocarsi sabato la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Tutto vero, tutto giusto, e la pazienza è importante nei progetti, dopodiché più passa il tempo e più certe squadre, certi club non possono aspettare, penso al Milan e alla Juventus.
2: Perché no, anche ma il ha Milan... fatto un esempio che secondo me è giusto commentare, l'Arsenal ha fatto un passo ogni stagione,
1: sì.
2: Ha fatto un passo
1: magari
2: in avanti,
1: ha avuto la pressione
2: ogni stagione.
1: In meno dietro forse.
2: Il problema è che invece la Juve, prendiamo anche altre
1: il
2: squadre,
1: Milan,
2: non ha
1: anche.
2: Fatto questo. Quindi c'è una differenza sostanziale tra il programmare come ha fatto l'Arsenal e il programmare come sta facendo, prendo l'esempio della Juve perché è il più evidente. Cioè l'Arsenal ha continuato a costruire fin quando è arrivata alla perfezione, c'era già andata vicino, ha fatto passi in avanti di stagione in stagione, ha avuto anche dei momenti di difficoltà, perché ricordiamo che Arteta ha anche rischiato,
1: certo.
2: Però c'è stato un miglioramento continuo o comunque lineare. Alla Juve no, ragazzi, la Juve è il contrario, cioè più andiamo avanti, non dico peggio sia, ma siamo lì,
1: E ci aggiungo anche il Milan, perché anche il Milan si trova in una situazione, magari dovesse andare in Champions League, quest'anno ci si aspettava molto molto molto di più, ma soprattutto si sa che alla fine dell'anno ci sarà una resa di conti anche lì. Allegri resterà o andrà via, Tare probabilmente andrà via, quale sarà il futuro di Furlani, quale incidenza avrà Ibra con o senza Allegri, insomma anche lì siamo molto lontani dal rivedere il vecchio Milan, quello che...
2: Sì, però diciamo che se il Milan dovesse andare in Champions, comunque, non dico che salva la stagione, però gli dà un senso. Alla fine quello gli avevano chiesto da Allegri e quello sta cercando di fare. Certo, ha fatto un finale di stagione orribile e soprattutto molti giocatori sono spariti. Leao è un fantasma di se stesso, Pulisic non si capisce, sarà per il mondiale, sarà perché fisicamente non è al top, cioè veramente tanti giocatori sono spariti dai radar. Il problema è che erano gli unici buoni che avevano, e quindi il Milan davvero forse delle squadre che stanno facendo la volata è quella che mi sta sorprendendo di più, perché pensavo quella rimanesse, che rimanesse fuori dal lotto, io l'ho anche detto,
1: sì.
2: E invece purtroppo è successo il contrario. Però sì, il Milan è un'altra squadra in grande difficoltà, credo che con un quarto posto avrebbe comunque almeno la possibilità di costruire su una base solida, quello che mancherebbe alla Juventus se dovesse restare fuori dalle quattro.
1: E chiaramente avrebbe un attimo più tempo per ragionare sul futuro. Abbiamo anche una nota vocale, Giorgio? Sì, vai, la sentiamo, poi ti faccio anche un'altra domanda, una curiosità e poi ti saluto.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io avevo mandato un messaggio il giorno in cui Fabrizio aveva bollato come frettoloso il rinnovo di Spalletti, dicendo che in realtà secondo me era la cosa giusta da fare, perché a questa squadra serve programmazione. Visto che la dirigenza non ce l'ha, almeno una mossa che andava verso questa direzione. Non vedo sostituti al posto di Spalletti, non ce ne sono, e comunque rimane un modo per dare continuità. Detto questo, scusate, sono cambiate le dirigenze, sono cambiati gli allenatori, francamente c'è da guardare solo al gruppo squadra. Questo gruppo squadra non è stato in grado di vincere niente e di fare sempre peggio. È lì che dobbiamo guardare e rivolgere la nostra attenzione.
1: Secondo me, dopo tre stagioni in cui molti sono rimasti lì, questa è una soluzione che bisogna, a cui mettere mano. Sarà complicato, però io vedo tanti giocatori non da Juventus, Fabrizio.
2: Allora, me lo ricordo il messaggio, sembra incredibile ma ogni tanto la memoria mi funziona,
1: grande.
2: E mi ricordo che già allora avevo detto, giusto, sono due pensieri che possono coesistere, cioè io non escludo che sia una buona idea quella di dare continuità con Luciano Spalletti, però comunque sia alla fine sono i risultati che dovrebbero incidere su un giudizio. E quindi dal mio punto di vista, che credo che sarà rispettato come rispetto quello altrui, mi è sembrato un po' troppo frettoloso il pensiero di ok, è Luciano e sarà comunque Luciano. Vediamo, però rispetto e mi sembra una buona idea. Sul resto del messaggio sono arci d'accordo, cioè nel senso che l'ho detto a poc'anzi,
1: sì, sì.
2: A Juventus non c'è DNA juventino, non ce n'è in alcuni, ma non sono di grande qualità. Ho citato Locatelli, ma ne potrei citare altri, cioè ce ne sono di giocatori che ci mettono l'anima, che si vede che hanno dentro il fuoco, ma è poca roba, cioè noi siamo abituati a tutt'altro livello, quindi sì, anch'io sono per cambiare i giocatori, però sarebbe servito un progetto un po' diverso, qualche giovane da tenere lì e far crescere, qualche rischio vuol dire andare a prendere qualche giocatore sconosciuto e vedere se magari sboccia da noi, ma non 40 milioni per Openda,
1: no.
2: Capito? Tanto per chiudere
1: anche
2: il tutto
1: di più. Anche di più.
2: Cioè, esatto, quello è un errore capitale che ti porti dietro. 40 milioni per Openda te lo porterai dietro per sempre. quindi è un bel problema, però d'accordissimo sull'analisi.
1: Quindi sei d'accordo da questo punto di vista sull'analisi. Invece Fabri, prima di salutarti, volevo farti presentare quella che è un'iniziativa, no? Mongrip, durante il prossimo Gran Premio di Monaco verrà presentata un'edizione limitata di 500 braccialetti con un autentico pneumatico usato in Formula 1. Ci racconti un pochettino di più di questa iniziativa?
2: Beh, meravigliosa, meravigliosa.
1: So che tu sei un grande patrio di Formula 1, quindi te la faccio raccontare nel dettaglio.
2: Sì, perché come portare al posto il racing, no? Il motorsport.
1: Esatto.
2: Cioè, da un pneumatico, poi della gara del 1996, iconica, no? Sono arrivati solo 3 al traguardo, sono partiti in 22, ha vinto Olivier Panis, l'unica vittoria della sua carriera, ha fatto più di 150 Gran Premi, non era un signor nessuno.
1: 1996.
2: Esatto, 96, bellissimo, e c'è questa possibilità di questi 500 bracciali in edizione limitata, Mongrip, tutto made in Italy, meravigliosi, e sicuramente io mi muoverò in tal senso.
1: Ovviamente, poi ci racconti tutto e voglio vedere sui tuoi social foto e quant'altro, perché sono estremamente curioso, so che tu sei poi dettagliato nei tuoi social. Fabrizio, grazie di cuore, come sempre, Fabrizio Ponciroli.
2: A voi, alla prossima.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli. Noi ci prendiamo la prima pausa della giornata, termina lo spazio editoriale, comincia tra pochissimo Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Tante notizie di mercato, ripartirò però anche un po' dalla Roma e da Dybala. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maranzo.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia, già al lavoro anche Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio. Nel frattempo su tutto mercato web l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, come Olivia dalla Juve, scelta inevitabile, motivi che hanno portato alla rottura, Spalletti deve restare, non si rinneghi il rinnovo, il club italiano imparino che i successi arrivano grazie anche ad alcuni fallimenti. Qua ce ne sono però talmente tanti che è difficile capire se può essere considerato un punto di partenza. Nel frattempo ricordiamo che si avvicina la finale domani, la finale di Champions League, appunto tra Arsenal, che ha vinto nel frattempo la Premier League, sulla Manchester City, che finisce una sua epoca, e c'è appunto questa finale con poi il Paris Saint Germain da giocare, che diventerà una finale sicuramente molto importante. Domani nel frattempo si gioca anche Fiorentina-Atalanta, comincia il turno, l'ultima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie A, per l'appunto, e quindi insomma si comincia oggi in realtà con Fiorentina-Atalanta, appunto domani ci sarà Bologna-Inter, Lazio-Pisa, quindi tutto da vedere in queste partite che comunque sono già sostanzialmente decise, non ci sono particolari indicazioni che possono arrivare da queste sfide, cosa che arriveranno invece in quelle che saranno le partite di domenica sera, che si giocheranno tutte quante in contemporanea per quello che sarà per l'appunto il grande appuntamento. Ovviamente la finale non è questo sabato, stavo andando appunto a riverificare il 30 maggio, siamo al 22, quindi tra 7 giorni la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. Detto questo, non abbiamo ancora, immagino, Lorenzo Di Benedetto, quindi attendo istruzioni dalla regia. Nel frattempo registriamo le parole di Piotr Zielinski, che parla anche di Kivu, che è stato un po' l'uomo a sorpresa di questa stagione, da quando è arrivato e ci ha detto di lasciarci alle spalle le delusioni dell'anno scorso. Con lui abbiamo iniziato con un nuovo spirito, è stato chiaro ed è una persona fantastica, oltre ad essere un grandissimo allenatore. Non ha grandissima esperienza, ma ha subito fatto vedere le sue doti di grandissimo livello. Siamo contenti che sia venuto, si merita le due coppe, è una persona eccezionale. Ha giocato anche da regista, il Piotr Zielinski, non nel mio ruolo, ma mi sono ambientato bene, sono una mezzala sinistra, ma senza il nostro regista sono stato pronto e ho fatto delle belle partite. In futuro sicuramente, quando ci sarà occasione di giocare, lo farò comunque bene. Tra l'altro Zielinski, quando è arrivato, non aveva dato la sensazione di essere entrato bene nei meccanismi dell'Inter, nell'atmosfera Inter. Qualche tifoso dell'Inter diceva abbiamo preso un pacco dal Napoli, invece poi è venuto fuori un giocatore che il suo apporto lo dà, e come, a grandissimi, grandissimi livelli. Per quanto riguarda Casa Roma, parliamo degli acquisti che arriveranno e di cui parleremo. C'è Pepe tra i giocatori che piacciono tra l'altro a Gasperini, ma c'è anche l'ipotesi di una partenza di Svilar. Giampiero Gasperini ha indicato Pepe nel Porto tra i rinforzi che gradirebbe in vista della stagione 2026-2027, ma occhio, lo andiamo a leggere tutto il mercato web, anche all'interessamento da parte del Paris Saint-Germain per Miles Svilar. Paris Saint-Germain, squadra già forte, che ha bisogno magari di chiudere ulteriormente la porta dopo la partenza di Donnarumma. Ma noi intanto ci apriamo la porta della redazione di tutto mercato web con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibbe, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao ciao ragazzi, buongiorno. Ciao
1: Dibbe, Enzo, buongiorno. Buongiorno Dibbe, siamo all'atto finale e poi alla resa dei conti un po' ovunque, quindi si gioca questa sera, intanto scendono in campo Fiorentina-Atalanta e credo che già qui, finita questa partita, ma già adesso si facciano delle valutazioni sul futuro. Chi sarà l'allenatore della Fiorentina? Vannori non merita proprio nessun'altra chance?
3: Anche se questa è una grande domanda, insomma, perché sul chi sarà l'allenatore della Fiorentina, perché diciamo che Paratici ci sta facendo il gioco delle tre carte, perché un giorno le quotazioni di Vanoli si alzano, il giorno dopo si abbassano. Lo stesso Vanoli ha detto non voglio essere valutato per una vittoria per 2-0 contro la Juve, ed è una delle poche cose giustissime che ha detto Vanoli in questi mesi con la Fiorentina, dove a livello comunicativo secondo me non è stato proprio eccelso, è stato molto bravo nel salvare la Fiorentina, ma non a livello della comunicazione, però insomma anche poco importa per un allenatore. Però io sono d'accordo con lui, nel senso, se Paratici valuta Vanoli per gli ultimi 180 minuti della Serie A, siamo al niente, veramente. Quindi da capire, insomma, chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Tu mi dici non merita sicuramente una chance. Secondo me no, non tanto, ma non perché non abbia fatto quello che doveva fare, perché lo ha fatto, ha preso la Fiorentina a 4 punti e l'ha portata alla salvezza. Ha preso una Fiorentina che non aveva mai vinto e che non ha mai vinto fino al 21 dicembre e comunque l'ha salvata. Però bisogna capire quali sono le ambizioni della Fiorentina, cioè se la Fiorentina vuole tornare ad essere una squadra che lotta per l'Europa, come è stata nei 3 anni di Italiano e in quello di Palladino, quindi in 4 anni totali, allora Vanoli secondo me non è l'uomo giusto. Se poi la Fiorentina deve fare la fine del Torino, dell'Udinese, del Sassuolo, insomma di queste società che hanno come obiettivo principale quello di rimanere in Serie A, poi una volta che c'entrano la salvezza, puntano al decimo posto, però che obiettivo è? Non è un obiettivo vero e proprio. Quindi, se però è
1: No,
3: questa
1: certo.
3: l'idea dei commisso, della famiglia commisso, allora va benissimo Vanoli. Ecco, io credo che dal nome del prossimo allenatore della Fiorentina si capirà quelle che sono
1: Progetto.
3: le ambizioni della proprietà e soprattutto chiudo dicendo che stasera il Franchi sarà infuocato e ci sarà una contestazione asprissima nei confronti di chi poi vediamo, perché Firenze è stata tappezzata di striscioni sia ieri che in nottata,
1: L'ho
3: contro i
1: visto.
3: giocatori soprattutto, contro chi secondo loro è stato indegno di vestire la maglia della Fiorentina. Vediamo a chi si allargherà e se si allargherà questa contestazione. Potrebbe allargarsi a Vanoli, potrebbe allargarsi a Ferrari, potrebbe allargarsi a tutta la famiglia Commisso, chiaramente Giuseppe, presidente della Fiorentina, figlio di Rocco Commisso, scomparso a gennaio, e la ex, insomma, quella che era la moglie di
1: Di
3: Commisso,
1: Rocco Commisso.
3: Catherine, e la madre appunto di Giuseppe.
1: Dibbe, ti faccio una domanda un po' particolare. Se ti dicessero metteresti la mano sul fuoco sulla permanenza di Paratici, tu la metteresti?
3: Sì.
1: Ok, perché si era parlato anche di
3: Sì,
1: ipotesi.
3: perché, cioè, sì, perché sarebbe veramente clamoroso. Quindi, allora, partiamo dall'assunto totale del calciomercato. La mano sul fuoco non la metti a
1: Su
3: niente.
1: nulla,
3: Cioè,
1: certo.
3: se uno avesse chiesto, la metteresti la mano sul fuoco che il Barcellona si tiene Neymar la prossima stagione, l'estate in cui lo vendette al Paris Saint-Germain? Probabilmente la risposta sarebbe stata sì. Poi arriva il Paris Saint-Germain e ti offre 222 milioni di euro e
1: E
3: glielo
1: bye bye,
3: cedi. Cioè,
1: certo.
3: è chiaro, no?
1: Certo.
3: Quindi mi sembra normale, no? Quindi, però questo per dire che la mano sul fuoco non la metti mai. Però, parlando in maniera un pochino più spicciola, ti dico di sì, perché sarebbe veramente clamoroso che andasse via Paratici dalla Fiorentina.
1: Dall'altra parte, questa sera, ospite di un clima infuocato, non per una questione di rivalità, ci sarà l'Atalanta, che abbraccerà Cristiano Giuntoli, che ha superato De Laurentiis nell'invito a Sarri. Cioè, Sarri in questo momento, se immagini un bivio, è più orientato a prendere la strada che porta a Bergamo o quella che porta a Napoli?
3: Quella che porta a Bergamo, ma non perché De Laurentiis non abbia avuto le sue ragioni per convincerlo, ma per prima cosa per il fatto che Maurizio Sarri non vuole giustamente rovinare il
1: Ricordo.
3: ricordo, no? Il ricordo che Napoli ha di lui, della sua prima esperienza. E questo ricordo o lo peggiori oppure vinci lo scudetto. Ma vincere lo scudetto è difficile, cioè vincere lo scudetto l'ha vinto Spalletti avendo due fuoriclasse assoluti, proprio assoluti, che il Napoli, pur avendo ottimi giocatori, adesso non ha, perché Osimhen e Kvaratskhelia sono di un'altra categoria
1: Beh.
3: rispetto a chiunque, cioè Kvaratskhelia è un giocatore totale, un giocatore che vale 200 milioni di euro e probabilmente al Napoli non li valeva, ma ne valeva 150, cioè giocatore che da solo decideva le partite. Dall'altra parte Osimhen per me è uno dei migliori centravanti del mondo ancora.
1: Sì.
3: Vuoi le uscite di testa, vuoi il Covid preso in Nigeria per fare i balletti, vuoi tutto quello che vogliamo, ma comunque è un attaccante straordinario. Non che non lo sia Højlund, ma Højlund non è ancora Osimhen, secondo me.
1: No.
3: Quindi, per questo motivo è molto complicato vincere lo scudetto. Quindi il rischio sarebbe quello di fare molto peggio rispetto a quei 91 punti che sono storia del Napoli. Quindi Sarri per questo motivo ha detto: ma perché? Ha pensato: ma perché io devo tornare in un posto rischiando di rovinare la mia reputazione e il bellissimo ricordo che i tifosi hanno di me? E per questo, visto che comunque non è che avesse sul piatto l'offerta del Borgo Abugiano, con tutto il rispetto, ma aveva quella dell'Atalanta, che comunque è una società solidissima, una società che quest'anno arriva settima in classifica, ma che di solito si qualificava sempre per la Champions negli ultimi anni, e allora va a prendere un progetto nuovo. Quindi solo per questo è in vantaggio ora l'Atalanta rispetto al Napoli.
1: Tra l'altro, in questa partita fischieranno particolarmente l'orecchio a Sarri perché c'era anche un po' il sogno della Fiorentina, no? Di pensare a Sarri, che credo sia tramontato subito. O c'è stato qualcosa, secondo te?
3: Allora, guarda, questo è il più grande mistero relativo a un allenatore con la Fiorentina. Allora, la Fiorentina sta ancora cercando allenatore, no?
1: Sì.
3: La Fiorentina avrebbe potuto prendere Sarri il giorno dopo Fiorentina-Lazio, ma prenderlo, che poi lo avrebbe potuto chiamare il Real Madrid, il Manchester United,
1: Non avrebbe
3: il
1: vacillato.
3: Manchester City, chiunque. E Sarri comunque sarebbe andato alla Fiorentina per due motivi. Uno, perché è un suo sogno allenare la Fiorentina. Lui nella conferenza stampa post partita disse, probabilmente, cito parole precise,
1: Sì.
3: probabilmente non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina. Quindi uno che dice una cosa del genere, tu paratici il giorno dopo, alzi il
1: Dov'è a prendere?
3: telefono e gli dici: ciao Maurizio, avrai la fortuna di allenare la Fiorentina se metti una firma su questo preaccordo. E lui ci pensava neanche mezzo secondo e avrebbe firmato subito. Allora, la Fiorentina non ha mai preso Sarri durante l'era commisso perché Gio Barone aveva, diciamo, litigato con Sarri e quindi c'era il veto da parte di Gio Barone. E anche quando Gio Barone purtroppo insomma, ha lasciato questo mondo, è stata tirata avanti ancora, no? Questo veto. Dopodiché è arrivato Paratici e il veto lo ha messo lui, perché di fatto non si è lasciato bene con Sarri dall'avventura alla Juventus. Quindi diciamo che chiunque arriva, Sarri non lo vuole, e quindi alla fine Sarri non
1: Clamoroso.
3: allenerà la Fiorentina, ma sarebbe stato l'allenatore perfetto per la Fiorentina. E quindi una
1: Anche secondo
3: Fiorentina
1: me.
3: che comunque si complicherà i piani a prescindere da chi andrà a prendere, perché con Sarri secondo me avrebbe avuto una garanzia assoluta di riuscita di qualsiasi progetto vorrà mettere in piedi la Fiorentina.
1: Ho letto prima invece, anche qui appena ci siamo collegati, il titolo del tuo editoriale della giornata uscito su tutto Mercato Web, che riguarda gli argomenti che poi abbiamo in fondo trattato ieri, come Olivia Dalla Juve, scelte inevitabili, motivi che hanno portato alla rottura, Spalletti deve restare, non si rinneghi il rinnovo, i club italiani imparino che i successi arrivano grazie anche ad alcuni fallimenti. Quelli della Juventus cominciano a essere tanti in realtà negli ultimi anni, quindi non si riesce a capire da dove deve arrivare questa. Tra l'altro, basti pensare che tutto nacque, l'ho detto prima, dopo la dimissione del CDA con Andrea Agnelli, con Elkan che diceva ok, adesso mi serve un uomo di sport, Calvo che gli consigliò Giuntoli, e il cerchio si chiude con Calvo che vince l'Europa League con l'Aston Villa, si piazza quarto in Premier League, la Juventus che sta a punto e a capo nelle sue scelte, nelle sue insicurezze e nei suoi errori. Quindi questo ti fa capire la confusione che c'è, gli errori che sono stati commessi. Oggi su tutto sport leggevamo che in realtà lui non ha nessun interesse, nessuna volontà né di dimettersi né di farsi demansionare l'incarico. Un po' ce l'aspettiamo perché sarebbe un po' come ammettere delle colpe che però ha. E lui è convinto
3: Certo.
1: che il suo progetto possa servire alla Juventus. Però la parola adesso spetta il 26 maggio a John Elkann, il quale però poi dovrà essere lui a scegliere la nuova struttura societaria della Juventus dopo averne sbagliate. 3, 2, 3, una diciamo era forzata perché serviva un governo tecnico, le altre due però fallite.
3: No, ma io ti dico che se a me Lorenzo Di Benedetto me mi mettessero a fare l'amministratore delegato della Juventus, nel momento in cui compro Openda, David Zegrova, arrivo sesto, alzo il monte ingaggi, butto via una quantità di soldi infinita. Se l'anno dopo poi arriva la stampa o comunque chi per lei e dice che il mio ho fatto un fallimento e che verrò mandato via, io sono sicuro al 100% che direi no, io ho fatto un ottimo lavoro e non voglio né, non mi dimetto e non voglio neanche essere demansionato. Sono sicuro che direi questa cosa qui. Ma quindi che cosa c'è da fare? È logico che la scelta la deve fare la Juve, ma la Juve la scelta l'ha già fatta. Cioè, come lì non è che verrà demansionato, come lì verrà allontanato dalla Juventus, cioè si cambierà proprio, come è stato fatto con Giunto l'anno scorso. Non ha più rapporto con quasi, cioè è rimasto solo come lì, non ha più rapporto con Chiellini, con Spalletti, cioè è un uomo solo al comando, mi verrebbe da dire. Però non sta comandando praticamente più niente, è rimasto solo Modestò dalla sua parte, ma che potrebbe fare tra virgolette la stessa fine. Quindi è chiaro che la scelta debba fare la Juventus, ma

0: via e presero chi prese vabbè,
1: Non ricordo.
0: comunque chi
1: Comunque
0: prese
1: sì.
0: dentro dopo Spalletti, mi ricordo, insomma, un big
1: Inzaghi?
0: no, preso un big prima di Inzaghi, chi c'era? Vabbè, comunque erano, c'ho un vuoto, ma lo prese
1: Sì.
0: forte,
1: Ci
0: comunque
1: arriviamo, ci arriviamo.
0: prese Conte, prese Conte,
1: Conte,
0: prese
1: bravo,
0: Conte,
1: bravo, bravo, bravissimo Conte.
0: prese Conte,
1: Che poi, se non
0: e lui
1: sbaglio, il
0: i
1: Milan
0: soldi.
1: voleva Spalletti, ma lui diceva: io, se mi offrite la stessa cifra che prende all'Inter, ok,
0: Ma
1: se no resta
0: no, ma
1: all'Inter.
0: lui i soldi li voleva prendere tutti fino all'ultimo centesimo, ma giustamente, cioè, allora io ti dico, no, perché si parla tanto, no, troppi soldi di qui, troppi soldi di là, ma nessuno punta la pistola alla tempia di nessun altro per far firmare i contratti. È come quando l'anno scorso si diceva di Vlahovic, che comunque lì qualcosa, qualche sotterfugio c'era stato, no? Ma quando si diceva, ma Vlahovic deve spalmarsi l'ingaggio, ma perché?
1: Non è
0: Ma non
1: obbligato.
0: esiste, cioè, se se lo vuole spalmare, se lo spalma, se non se lo vuole spalmare, prende 12 milioni e poi si riguarda il prossimo anno. Cioè,
1: Esatto, e così è stato.
0: sono cose che secondo me non hanno ragione di esistere. Cioè, per quale motivo Comolli dovrebbe andare via da solo? Ma non esiste. Non mi volete più, mandatemi via. Non mi
1: Certo.
0: chiaro, poi se ti dicono, guarda, vai a fare l'amministratore, il direttore dei giovani della Next Gen, e allora lì uno poi magari può anche ricorrere. Perché non è scontato, che tu possa metterlo dove ti pare uno che hai
1: No,
0: preso per
1: no,
0: fare
1: chiaro,
0: l'allenatore.
1: chiaro, anche perché ci sono degli
0: Quindi,
1: accordi sui contratti
0: appunto.
1: abbastanza.
0: Quindi, però, mi sembra tutto abbastanza normale. Però, io credo che alla fine poi si arriverà per forza a una separazione, a meno che non cambino le cose. Insomma, io poi, lo sai, no? I giornalisti poi si prendono anche delle responsabilità quando scrivono le notizie. Io, ieri, mi sono preso una responsabilità grossa perché comunque. Dare come lì andato, poi puoi soltanto perderci, no? Se poi cambia l'idea. Però io è questo che ho raccolto ed è questo
1: Sì,
0: che ho scritto, insomma.
1: poi diciamo, è avuto anche una mezza conferma da quello che nel frattempo che parlavamo ieri ci è arrivato in diretta da
0: Esatto,
1: quella fonte interna che diceva
0: esatto.
1: comunque non parlerà più. Del resto era previsto già un paio di incontri e sono stati tutti annullati. Se ne parla
0: Ma
1: martedì
0: esatto, ma
1: nelle
0: se
1: file
0: tu guardi
1: d'esterno.
0: dentro l'editoria, no, questo l'ho scritto nella notizia di ieri pomeriggio. Comunque mi ero confrontato con Camillo De Michelis anche, c'erano cioè, un meeting fissato per martedì passato, questo qui 3 giorni fa, annullato e spostato a martedì prossimo e pronto a spostarlo anche al martedì dopo, dove Comolli avrebbe dovuto parlare con i dipendenti della Juventus per i progetti futuri.
1: Con i talent scout, tra l'altro, anche quindi dovevi
0: Appunto,
1: avviare
0: quindi.
1: il tuo. Quindi hanno detto: guarda, amico mio, lascia stare. Cioè, tipo, magari chiamo al meccanico che dice: allora oggi comincio a chiamare i fornitori per aggiustare la macchina. No, no, fermati. Capisci che mi stai togliendo il mandato, no? Sostanzialmente, è
0: Certo.
1: abbastanza chiaro. Dibbe, grazie, vedremo quello che succederà. Intanto ti saluto e ti ringrazio. Lorenzo Di Benedetto, andate a
0: Ciao.
1: leggere il suo editoriale su tutto il mercato web uscito oggi. Noi ci prendiamo la seconda pausa e tra poco Raffaele Garinella e poi ancora altro, vi aspetto.

0: Come detto, adesso è il momento di dare il buongiorno al mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, come stai?
0: Bene, bene, fa caldo e questo a me diciamo non rende particolarmente felice, però è la sua stagione, la deve fare, quindi viva l'estate per chi la ama, come te, no?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Adesso sono cavoli miei. Detto questo, caro Raff, allora intanto volevo parlare con te di Inter, anche se la stagione è praticamente andata agli archivi.
1: Sì.
0: Vinta lo scudetto, vinta la Coppa Italia, inaspettatamente se si pensa che a inizio stagione bisognava dimenticare la stagione scorsa che era ricca di soddisfazioni fino a un certo punto, ma di grandi delusioni nel finale. Arriva Chivu, tra scetticismo diciamo diffuso sia all'interno della tifoseria interista sia a livello generale, invece ancora una volta la scelta di Marotta si è rivelata essere una scelta giusta. Chivu ha fatto un ottimo lavoro, sono arrivate anche le parole che ho letto prima di Zielinski, che ha elogiato molto il modo in cui è entrato nei meccanismi dell'Inter, e adesso si può serenamente progettare il futuro. Come in casa Inter, quali sono gli step di crescita?
1: Ringiovanendo la rosa, assolutamente.

0: che ogni tanto mi capita di leggere proposto il rinnovo di un anno a Mkhitaryan, proposto il rinnovo di un anno a De Vrij. Bisogna fare la rivoluzione. Quella rivoluzione è necessaria, è fisiologica e non può essere rimandata. Ripeto, questi calciatori qui vanno ringraziati per quello che hanno fatto in questi anni, perché hanno vinto in Italia, sono arrivati a sfiorare la Champions League, ed è difficilissimo in Europa arrivare in finale, affrontare quelle squadre che ci sono in Europa. L'Inter ce l'ha fatta per ben due volte, però questi giocatori adesso vanno in qualche modo sostituiti con dei calciatori esperti, sì, in alcuni settori, giovani in altri, perché non si può più rimandare questa rivoluzione, soprattutto perché Kivu ha bisogno anche di trovare delle alternative, altre 5-2. Sono contento, viva Dio, che l'Inter confermerà Pepo Martinez in porta, perché secondo me investire 20-25 milioni per un altro portiere quando ne hai in casa uno che secondo me merita più spazio e più fiducia sarebbe in qualche modo sperperare delle risorse che invece la società può dirottare altrove.
1: Però ti chiedo, fare una rivoluzione dopo aver vinto Scudetto e Coppa Italia ci vuole più coraggio o meno coraggio, ma è più una cosa fisiologica secondo te?
0: No, non penso che si tratti di coraggio, si tratta di naturale cambiamento. Un cambiamento che deve esserci, cioè, altrimenti si fa l'errore di fare quello che si è fatto nel post triplete, quando non si cambiò quasi niente, poi insomma dopo si cambiò in maniera sbagliata, perché poi vennero presi dei giocatori che poco si adattarono a quell'Inter. Penso a un calciatore straordinario che è Furlan, che però è Furlan, insomma nell'Inter non andò bene. Il cambiamento serve, leggo dei nomi, alcuni mi soddisfano, altri meno, però io penso che insomma in questo momento qui l'Inter deve ripartire, soprattutto l'anno prossimo dedicarsi a fare qualcosa di meglio in Europa, perché è vero, da tifoso, parlo da tifoso in questo momento, non da un giornalista, ho vinto da tifoso Scudetto e Coppa Italia, ma le emozioni che ho vissuto lo scorso anno battendo il Barcellona e il Bayern Monaco non le ho provate con la stessa intensità quest'anno.
1: Ti convince l'idea da parte di Chivu di passare dal 3-5-2 al 3-4-2-1 il prossimo anno?
0: Penso che è fondamentale quel tipo di passaggio, anche perché Di Marco è un giocatore che comunque comincia a mettere minuti nelle gambe, anni sulla carta d'identità, e poi devi trovare degli esterni per fare questo 3-5-2 così dispendioso, devi trovare sempre degli esterni straordinari, e io guardando il calcio internazionale non è che poi ne veda tantissimi. Ti serve gente che sappia saltare l'uomo, gente che ti possa creare la superiorità quando non si vede traccia di facilità per scardinare la difesa avversaria, quindi direi di sì, e lo devi fare adesso, lo devi fare proprio inserendo quei giocatori nuovi che non hanno quel 3-5-2 di Inzaghiana memoria radicato nel loro io e consolidato da Chivu.
1: Però abbiamo a lungo parlato anche del fatto che in Italia si insiste con la difesa a 3 quando in Europa si vince più che altro con la difesa a 4. Concordi oppure no? E quindi ci potrebbe essere anche una doppia interpretazione di modulo dell'Inter di Chivu, una in campionato, una magari anche europea?
0: Ma sai, si può fare, però la difesa a 4 per me è un po' più complessa fin quando hai Di Marco, perché Di Marco non può fare il terzino sinistro, gli togli il 40% della potenzialità che ha nella fase di possesso. Allora devi fare una scelta graduale, fare il 3-4-2-1, il 3-4-1-2 consentirebbe poi l'anno prossimo magari di passare una difesa a 4 mantenendo i tre centrocampisti, i due esterni o tre quartisti alle spalle della punta. Insomma, tutto deve essere graduale.
1: Botta e risposta intanto tra Cardinale, proprietario del Milan, è arrivata anche la risposta dell'Inter. Sai a cosa faccio riferimento? In particolare in questo caso la risposta di Marotta, che in maniera sibillina dice: abbiamo scelto insomma, nel suo messaggio di esaltazione dell'Inter, siamo l'unica squadra della città che ha due stelle, per noi questo è motivo di orgoglio. Quindi
0: Vabbè, ma Cardinale ci deve stare, abbi pazienza. Che fai? Tu puoi fare le battutine sul 5-0 dell'Inter in Champions, poi se qualcuno ti dà una risposta ti offendi e fai il piccato, cioè è parte dello sfottò. Se non vuoi ricevere lo sfottò, non fare lo sfottò, altrimenti ci devi stare, come dicono a Roma, ci devi stare, insomma, se no no.
1: Senti, invece, qual è secondo te la chiusura della stagione a cui stiamo assistendo, perché la Juventus ha buttato via al quarto posto.
0: Mamma, ragazzi, incredibile.
1: La Roma, contro la tua Fiorentina, peraltro. La Roma che invece vince il derby con Mancini, uno dei suoi uomini, diciamo, che rappresentano grande appartenenza al club. Il Milan che riesce a trovare la vittoria in una gara che poteva sembrare complicatissima per tanti motivi. Adesso Milan e Roma hanno in mano il loro percorso, però abbiamo visto anche che chi lo ha in mano spesso e volentieri quest'anno l'ha buttato via. In quest'ultima tappa non cambierà nulla secondo te, o rischia di cambiare qualcosa ancora?
0: Beh, allora, intanto la Juventus si è sportivamente suicidata contro Sassuolo, Verona e Fiorentina, perché ha buttato 7 punti clamorosi. Clamorosi, una squadra come la Juventus non può fare questo tipo di errori. Spalletti sarà riconfermato? Io non lo so, non sono vicino all'ambiente Juve. È chiaro che se vogliamo il rendimento di Spalletti da quando è arrivato il secondo, però ragazzi, Boniperti ce l'ha insegnato, cioè alla Juventus è impensabile da un punto di vista economico, da un punto di vista dell'appeal, non partecipare alla prossima Champions League, perché poi questo penalizza e indirizza anche il mercato, perché è inutile che qui facciamo i romantici, cioè Akanji è venuto all'Inter e non è andato al Milan, perché l'Inter era in Champions, non perché magari avesse nel cuore una simpatia per l'Inter rispetto al mio. Queste sono tutte cose che noi ci vogliamo raccontare, perché ancora ci aggrappiamo a un romanticalcio che non esiste più. Quindi la Juventus uno ci va oggi, non perché la Juventus è la vecchia signora d'Italia e tricche e ballacche, come diceva Orlando Portento. No, va la Juventus se sta in Champions League. È difficile che possa qualificarsi, perché dovrebbero suicidarsi sportivamente Roma e Como, che se le sono davanti. Sul Milan, che ti dico, per me il Milan, se io dovessi vedere Inter, Napoli, Juventus, Roma e Milan, per me il Milan è la squadra con meno qualità rispetto a tutte quelle che ci sono. Ha goduto di un vantaggio iniziale, perché quando le altre giocavano 3 volte a settimana, loro giocavano una volta a settimana, hanno fatto quei punti che le hanno permesso di essere lì, perché poi il giro di ritorno secondo me è stato un girone sconcertante da parte del Milan. È una squadra costruita senza attaccanti, quegli attaccanti che ci sono, Jimenez e Fulcrum, per me non sono da Milan, sono la squadra importante ma non da Milan. Il gioco di Allegri l'abbiamo visto forse all'inizio, poi dopo quel corto musismo a me non piace, insomma non ho visto qualità nel Milan, quindi insomma ha vinto a Genova per degli errori colossali della difesa, perché se non si sblocca su quel rigore non so come va a finire la partita.
1: Poi ci sarà tra poco anche l'elezione del presidente federale, sembra davanti a tutti Malagò, e si sceglierà quello che sarà il prossimo CT della nazionale. Malagò è stato abbastanza netto e chiaro, sarà un top. Mancini, Allegri, Conte, qual è il nome secondo te che uscirà e qual è invece il nome che preferiresti uscisse?
0: Sicuramente non prendo Conte, se mi parli di preferenze. Se Conte ci ha fatto vedere insomma che non regna più di 2 anni, quindi che facciamo dopo l'eventuale europeo? Resta? Se ne va? Ha bisogno di altri stimoli? Qui ci vuole un progetto di lunga durata. Il CT deve essere difeso considerando quella che è la qualità del calcio italiano, una qualità medio-bassa. Detto questo, al CT devi dare la possibilità di lavorare serenamente e devi accettare anche il fatto di non riuscire a qualificarsi a determinate competizioni. Io prenderei Roberto Mancini, sinceramente. Tra Allegri, Conte e Mancini, a livello di CT, per la capacità di lavorare non H24 con i giocatori sul campo, forse diciamo che preferisco Roberto Mancini. Conte lo vedo più adatto in un lavoro quotidiano con la squadra per avere dei risultati immediati.
1: Senti, torno un attimo alla Juventus, perché sono già in tanti, tantissimi gli ascoltatori, ma anche gli opinionisti, che ci scrivono e ci dicono che questa Juventus, quella che ha sperperato 400 milioni negli ultimi, dal 2024, negli ultimi 2-3 anni, e sbagliando costantemente acquisti e programmazioni, assomiglia molto alla famosa Inter di Moratti, che sperperò tantissimo. Tu ricordi bene anche quella famosa prima pagina su Guerri Sportivo, tu che eri grande lettore del Guerri Sportivo. Sei d'accordo su questo paragone?
0: Beh, diciamo che a differenza della Juventus attuale, Moratti prendeva giocatori di qualità, perché io penso a Paulins, penso a Ivan Zamorano, penso a Jocelyn Anglomat, ti faccio dei nomi, perché Jocelyn Anglomat è stato straordinario, l'abbiamo visto poi nel Valencia quello che ha fatto, penso a Yuri Djorkaeff, penso a Benoît Coé, al Chino Recoba, io non vedo tutta questa qualità nella Juventus attuale di quelle degli ultimi 3-4 anni, cioè a parte il Diz, faccio fatica io a trovare tanta qualità in questa Juventus.
1: Vero, diciamo che secondo me nel frattempo negli anni la qualità si è proprio abbassata, anche la potenza di spesa si è abbassata, quindi facendo la proporzione, restando sulla questione costi ricavi,
0: ci sono delle analogie, ci sono delle analogie perché la Juventus comunque ha speso tanto e comunque è una squadra che ha tutto, ma proprio tutto per arrivare tra le prime quattro, quindi qui c'è stato un errore non soltanto nella scelta dei giocatori, ma anche nella scelta degli allenatori, perché sai, cominciare una stagione con Luciano Spalletti ti consente poi di fare un mercato degno dell'allenatore, l'allenatore ha un appeal che ti permette poi anche di convincere determinati calciatori ad accettare la Juventus, fermo restando che per me la Juventus si accetta a prescindere se accetta la Juventus. Poi detto questo, vedremo quello che succederà nel prossimo anno. Tu mi parli di Luciano Spalletti, io ho sempre detto che per me è un maestro di calcio, che Conte ha vinto anche grazie al lavoro di Spalletti all'Inter, però qua bisogna vedere un attimino che cosa si può fare, se c'è la possibilità poi di liberare insomma altri allenatori, e cioè, adesso si sta muovendo Pep Guardiola, io fossi la Juventus punterei su Pep Guardiola,
1: che secondo me resterà fermo un anno in attesa di un progetto valido, che poi ti faccio anche questa domanda: Pep Guardiola, gli Ancelotti o comunque quelli che sono bravissimi nel proprio lavoro, allenerebbero una rosa così o ti chiederebbero intanto di rivoluzionarla totalmente e poi ci penserebbero, e quindi a quel punto ti trovi punti a capo, perché o prendi l'allenatore pagandolo tanto o rinnovi totalmente una rosa, e che poi comunque c'è un limite su quello che puoi fare.
0: Ma guarda, io fossi in Guardiola accetterei, perché comunque la Juventus, ma io dico con tutto rispetto per il Manchester City, cioè il Manchester City grande squadra e tutto, però non ha la storia della Juventus, cioè, quindi c'è la possibilità di cominciare un percorso. Quando si comincia un percorso bisogna cominciarlo capendo che ci sono delle difficoltà iniziali, che queste difficoltà iniziali possono essere appianate attraverso il lavoro significa qualificazione in Champions League al primo anno, significa avere poi la possibilità e l'appeal necessario per chiamare dei giocatori, tu ti chiami Pep Guardiola, alcuni ti seguirebbero secondo me come i patrioti scozzesi seguirono William Wallace contro il Plantageneto, quindi secondo me va fatto questo tipo di scelta, se si può prendere Guardiola si deve prendere Guardiola. Non ti dico Conte, perché Conte magari ti garantisce lo scudetto al primo anno, però poi bisogna vedere dopo il secondo anno che succede, no? Però Guardiola è un tentativo che farei.
1: Ti faccio invece adesso una domanda sul futuro del Napoli, perché Sarri sembrava essere il posto Conte ideale, in realtà adesso è un po' più vicino, intanto è ufficiale l'addio di Guardiola a fine stagione, l'annuncio è arrivato proprio adesso sul sito del club mentre parlavamo e quindi è arrivato il momento, niente eterno, grazie per questi anni insieme, ha scritto Guardiola sul
0: sito. 11 anni, certo.
1: Insomma, ha vinto veramente tutto quello che poteva vincere, ricordiamo che ci sarà Maresca sulla panchina gloriosa del Manchester City. Tornavo sul Napoli, perché Sarri in questo momento sembra un po' più vicino all'Atalanta che non al Napoli. Napoli che si interroga su un futuro con Allegri o con Italiano, magari un'idea più esotica, anche se italiana, come Farioli. Come ti immagini il Napoli del post-Conte? In generale, non soltanto dal punto di vista dell'allenatore.
0: Ma la sicurezza a Napoli si chiama Aurelio De Laurentiis, non si chiama Antonio Conte, non si chiama Maurizio Sarri, non si chiama Rafa Benitez. La sicurezza è Aurelio De Laurentiis, un presidente straordinario che negli ultimi anni ha regalato a Conte e a chi ha preceduto Conte fior di giocatori. Quindi secondo me finché ci sarà De Laurentiis a Napoli possono dormire soli tranquilli. È chiaro che adesso mi auguro, diciamo, che il nuovo allenatore del Napoli nel pre e nel post partita si lasci andare a delle dichiarazioni differenti rispetto a quelle di Conte, che non sempre mi hanno convinto, no? Quella ricerca dei nemici a tutti i costi, cioè nessuno c'ha nemici, il calcio non ha i nemici, tu sei Antonio Conte, no? Sei pagato per vincere, sei un vincente, se poi ti prendono tutti questi calciatori e gli infortuni sono quasi tutti di natura muscolare, io piuttosto che parlare di mala sorte, di nemici, parlerei di preparazione fisica, che forse andrebbe rivista, perché non è possibile, no? Se gli infortuni sono tutti muscolari, qualcosa bisogna rivalutare nella preparazione. Poi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, eh? Adesso però mi auguro, insomma, che le dichiarazioni trovino una forma differente, perché non sempre, ripeto, quelle di Conte, che io stimo tantissimo come allenatore, mi hanno convinto.
1: L'anno prossimo, stando così le cose, ti aspetti che magari la rivale principale dell'Inter possa essere la Roma?
0: No, no, no. La rivale principale dell'Inter è il Napoli insieme alla Juventus. Queste sono. Il Milan bisogna vedere che tipo di mercato fanno. L'anno prossimo il Milan avrà, salvo clamorosi e colossali colpi di scena, alla Champions. La Champions con la rosa che c'è il Milan attualmente non è affrontabile. Quindi bisognerà rinforzare la rosa, bisognerà vedere chi prendono, insomma il mercato dovrà essere un mercato all'altezza del Milan, perché se poi mi prendono un colpo esotico all'Ankunku che ti convince a tratti, o se mi vai a prendere il fulcro della situazione che non era, cioè, non era quel tipo di calciatore che ti poteva fare la differenza, bisogna vedere come risponderle a, o se il centrocampo verterà su ancora Modric, che avrà quasi 42 anni, su Goretzka, che comunque ha nell'ultimo anno rimediato, e negli ultimi anni qualche infortunio, insomma, cioè, il Milan non lo vedo come alternativa ancora, poi bisogna vedere il mercato che faranno, ma io penso sempre a Napoli e Juventus.
1: Secondo te quanto dovremmo aspettare prima di vedere ritornare i grandi campioni in Serie A?
0: Ah no, Enzo, possiamo metterci una pietra sopra, ma te lo dico sinceramente, fino a quando non vedremo gli stadi, non vedremo il numero di squadre ridotte a 18 almeno, quindi togliamo alcune partite, fino a quando non vedremo la Coppa Italia trattata come l'FA Cup, cioè, ci sono troppe cose da valutare, ma io direi cominciamo dalle strutture, perché le strutture d'Italia, ragazzi, non sono all'altezza del calcio inglese. Oggi il calcio inglese sta alla Serie A come la NBA sta al basket, insomma, come un film di Hollywood sta a quei film fatti con mezzi propri, e bisogna capire che il calcio italiano è arrivato a un punto e poi si è adagiato, ed è un peccato. Quei campioni che arrivavano a popolare il nostro calcio, a solcare i campi italiani negli anni 80, 90, anche anni 2000, all'epoca delle sette sorelle, non ci saranno più, secondo me.
1: È una triste riflessione che però purtroppo condivido, e quindi speriamo davvero di ritornare a vedere. Ma
0: fortuna
1: bisogna
0: noi
1: partire.
0: Che l'abbiamo vissuti, ma che ne sanno i 2000? Che ne sanno i 2000?
1: No. Purtroppo per loro, e poi chiaramente questo fa sì che si allontanino dal calcio e si avvicinino ad altri sport, perché insomma, se non hai la possibilità di andare a vedere i grandi campioni nel tuo campionato, nella tua squadra, diventa tutto più difficile per loro attaccarsi come siamo attaccati noi alla maglia. Grazie Raffaele Garinella, ciao Raffo, grande abbraccio.
0: Un abbraccio grande a te, un caro saluto agli amici in ascolto.
1: Ai quali dico di aspettare per l'ultima pausa, e ci ritroviamo tra pochissimo per l'ultima mezz'ora insieme.

0: Come detto, è arrivata la nota del Manchester City sul futuro di Pep Guardiola, ma insomma lo sapevamo già, era notizia nell'aria, praticamente già deciso, e poi con quello che sarà il nuovo allenatore, che sarà appunto Maresca, Enzo Maresca. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, questo dice la nota. Questa estate il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio del 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della squadra e se ne andrà con 20 trofei. Pensate che in 10 anni ha conquistato 20 trofei, diventando così l'allenatore, continua la nota del club, l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina Manchester City, continuerà Pep Guardiola a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando ai progetti e collaborazioni specifici. Quindi adesso diventa un disoccupato, tra virgolette, di lusso, Pep Guardiola, che può far gola veramente a tantissimi club. Mi viene in mente, ovviamente molti penseranno, per esempio il Real Madrid avrebbe bisogno di un allenatore di quella portata, però ricordate bene che Pep Guardiola ha fatto la storia del Barcellona, Real Madrid che invece sta puntando su José Mourinho. E allora intanto ne andiamo a parlare anche con Alain Vannegri. Alain, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buon dì.
0: Pensa che se non fosse per la sua storia, penso che Guardiola, che si è liberato adesso, sarebbe ideale proprio per il Real Madrid, no Alain? Ma immagino che questa sia una storia altamente improbabile.
1: No, ma più che sportivo è proprio politico.
0: Esatto.
1: È qualcosa di impossibile. Come penso che sia anche impossibile che Guardiola possa andare alla Spagna.
0: L'Italia
1: ci ha giocato, ma è delicato perché lui è molto schierato con l'indipendentismo catalano, dunque è chiaro che comunque a livello nazionale poi non è visto bene, al di là delle sue qualità calcistiche.
0: Esatto, poi si schierò anche dal punto di vista del no Superlega, sponsorizzata da Florentino Perez, tanto per fare anche quest'altro tipo di esempio. E invece si va avanti verso un Mourinho bis Real Madrid, e viene in mente anche quello che ha fatto col Benfica contro il Real Madrid proprio. Secondo te può avere un impatto positivo, o è una scelta rischiosa quella di Florentino Perez?
1: Metterà ordine e vedremo che squadra gli danno, perché ormai a quei livelli dubitare su il potere autoritario di Mourinho, penso che comunque siamo tutti d'accordo nel dire che era uno dei pochi profili capaci di andare a Madrid per mettere un po' d'ordine in quello spogliatoio di bambini viziati.
0: Di quali?
1: Adesso, a livello calcistico, occhio, perché il Barcellona comunque è tornato, ha vinto gli ultimi 2 scudetti. Vedremo come si muove anche sul mercato, ma il Barça io sento odore di ciclo. E Mourinho deve venire a contrastare quello. Sarà chiave il mercato, perché sappiamo che oggi come oggi la rosa del Real comunque è un po' scompensata.
0: Tu che sei, poi vivi a Barcellona, conosci bene l'ambiente e ne conosci bene la storia. A un certo punto il Barcellona sembrava essere finita in una crisi di economica, di risultati, di scelte, poi anche lì la questione della Superlega in qualche modo creò qualche imbarazzo, eccetera, eccetera. Come ne è venuta fuori? Ricordo che si partì con Xavi, che poteva essere il vero topo, poi però si è cambiato. Come è uscita fuori e in quanto tempo il Barcellona da questa situazione?
1: Col vivaio. Col vivaio e l'indulgenza politica nel non par di fallire, perché una squadra che ha 1,5 miliardi di debito in un modo normale fallisce, e il Barça non è fallito. A partire da lì ha avuto comunque tanti limiti sul mercato, però sono tornati a pescare nel vivaio. Cioè gli ultimi anni, gli anni di Bartomeu, che hanno creato questo debito, sono anni dove il Barça comprava male e aveva smesso di dar fiducia ai canteranos, che sono i giocatori del vivaio. perché c'era quell'ossessione di Champions, a Madrid vincevano le Champions, qui a Barcellona sappiamo che comunque quella squadra ha vinto meno di quanto potesse vincere a livello europeo. E a partire da lì ogni anno comunque si andavano a prendere dei profili confermati, gente che aveva già vinto, internazionali, però è chiaro che poi la massa salariale era allucinante. E sì, sono questi due fattori, indulgenza politica e tornare a lavorare con la Masia. Il ritorno di Laporta secondo me è chiave, perché comunque è uno che sa gestire il Barça, ti può farci piacere o no, a tanti detrattori qua a Barcellona, però nel XXI secolo è stato l'unico capace di gestire il Barça. È obiettivo cosa ti dico, poi ti può piacere l'esuberanza che ha, ti può piacere che comunque è uno che è sempre messo in storie, comunque la trasparenza proprio non è proprio l'aggettivo corretto, però alla fin fine l'ha portato a vincere il Champions, l'ha portato a costruire comunque un ciclo, uno dei cicli più vincenti nella storia del Barça. Poi Bartomeu ha approfittato un po' di quel che aveva creato Laporta,
0: sì.
1: Però alla fine ha fatto disastri. Gaspar, non, Rossei, scusa, anche lui ha fatto disastri, dunque Laporta è l'unico del XXI secolo che sa gestire il football club Barcellona.
0: Invece sono 2 anni che il Real Madrid non vince. Quando e perché e come ha cominciato ad allontanarsi un po' da quelli che sono i suoi standard?
1: Beh, parlavamo prima del Barça, un ciclo vincente. Il Real è appena uscito di un ciclo stravincente, perché quando vinci le Champions che ha vinto nell'ultimo decennio, nessuno ha vinto così. Nella Champions moderna, dall'inizio degli anni 90, che ha creato questo formato, nessuno ha vinto quanto il Real in così pochi anni. E lì, quando devi ricostruire un nuovo ciclo, hai bisogno di fare una mini rivoluzione. Non l'hanno fatta, hanno scelto di andare per tappe, prima si è ritirato Kroos, poi abbiamo detto Casemiro, poi si è ritirato Kroos, poi è andato via Modric, e lì il problema del Real al giorno d'oggi è a centrocampo,
0: Già.
1: perché comunque, e poi secondo me hanno puntato su un centrocampo più di gamba che di controllo, e lì hanno sbagliato, e poi nello spogliatoio gestire chi ha vinto a Real? Che profilo di allenatore ha vinto a Madrid? Sono gestori. E questa è una delle grandi differenze con Barça. Barça devi avere comunque, devi essere uno
0: Sì, è
1: concettuale.
0: vero.
1: Non puoi venire solo a gestire a Barcellona. A Madrid puoi gestire, perché comunque hai sempre dei presidenti che ti danno in mano una Formula 1. E lì devi saper gestire gli ego e Del Bosque l'hanno fatto benissimo, Zidane, Ancelotti, sono tutti dei profili di questo tipo. Non dico che non sono bravi tatticamente, però non sono dei nerd tattici. A Barcellona tu devi avere comunque, prima di tutto devi avere lo stile Barça, che è calcio ultra offensivo. Flick è arrivato qua, è arrivato con dei concetti ancora più offensivi del calcio che
0: Sì.
1: vuole la filosofia del croatismo, basicamente. Adesso il socio è felice, però in Europa fai fatica.
0: E tra l'altro adesso nella fase di ricostruzione ce ne saranno tanti che verranno tra virgolette svenduti dei campioni in casa Madrid e la querelle Tchouaméni, che è più che querelle, la rissa Tchouaméni Valverde, chi vedrà più penalizzato secondo te tra i due? Detto che
1: Ma
0: non è
1: non lo so,
0: capitato.
1: le risse ci sono in ogni spogliatoio. È che a Madrid, quando succedono, comunque viene fuori lì la notizia è globale, mondiale. Non, fammi parlare con Paratici e poi ti dirò chi arriva a Firenze.
0: Addirittura.
1: Secondo me, Valverde ci sono tante possibilità. Siamo al 90% di un Valverde a Firenze.
0: Stai
1: Si sta
0: scherzando?
1: trattando per Mbappé. pure.
0: Ah, ecco. Stai facendo il
1: E
0: sarcastico.
1: comunque Vanoli deve decidere se vuole Courtois o
0: Vabbè. Direi che è un po'
1: no.
0: più
1: No, ma
0: complicato.
1: alla fine è Mourinho che decide, insomma, è Mourinho. Mourinho vuole giocatori confermati, sappiamo che tipo di rosa costruisce Mourinho.
0: Sì.
1: Mourinho vuole Rodri, vuole dei giocatori che... O Bernardo Silva, se ne è parlato, che gli ha pure fatto un'offerta, secondo i mezzi spagnoli. E poi dovrà gestire comunque la tensione, più che Valverde e Tchouaméni, deve gestire il dualismo Vinicius Mbappé, perché si mette tanto l'accento su quello, ma sinceramente Tchouaméni, ma chi se ne frega di Tchouaméni a Madrid? Valverde piace il madridismo,
0: Beh,
1: come fai a
0: no,
1: prescindere di
0: Valverde non
1: Valverde?
0: lo puoi mai mettere in
1: Se io
0: discussione
1: Valverde,
0: per quanto mi
1: Tchouaméni
0: riguarda.
1: lo regalo per tenere Valverde. Dunque vedremo, però sì, io comunque penso che Mourinho sia
0: L'ago
1: l'allenatore,
0: della
1: sì,
0: bilancia.
1: il profilo adatto per rimettere ordine, non per vincere, perché lì hai comunque il Barça che l'anno prossimo secondo me sarà ancora più forte perché arriverà un centravanti di livello internazionale, arriverà un centrale pure per dare ancora più qualità a questa squadra.
0: In Italia invece ci sono due club gloriosi che stanno attraversando un lungo periodo di grande difficoltà, Milan e Juventus. Qual è la situazione più incancrenita e difficile da tirar su, secondo te, delle due?
1: Il Milan, che
0: Dici?
1: la struttura societaria a Torino tu puoi discutere le scelte sportive, eccetera. Beh, conosci molto meglio la realtà di me, però a Torino ha una società forte dietro. Cioè, chi li muove? Chi muove la famiglia Agnelli? Chi muove John
0: Quello
1: Elkann?
0: no, però poi John Elkann è quello che fino adesso, negli ultimi anni, ha sbagliato
1: Sì, ho
0: sempre la scelta del management e quindi ti
1: capito.
0: allontana dalla
1: Sì,
0: vittoria.
1: però è lui che sceglie. Non è in bilico.
0: No, no, no, quello no.
1: Cardinale, cardinale, non dico che sia in bilico, però cardinale è delicata la sua posizione. Poi comunque negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, ti ricordi quando dicevamo che l'Inter soffriva, il Milan, eccetera? Negli ultimi 10 anni, nel derby dei titoli a Milano, quanti titoli ha vinto l'Inter? Quanti titoli ha vinto il Milan? Cioè Milan è proprio in crisi, ma anche sulla filosofia non sappiamo chi decide in Milan. Cioè adesso dicono che Allegri rimarrà, ma li vogliono comprare Goretzka, eccetera, ma non cambierà nulla. Non cambierà nulla perché questa società è fragile. A Torino può sbagliare durante 20 anni Elkann, ma la solidità finanziaria, il potere decisionale rimarrà nelle stesse mani.
0: E quindi questo tu dici
1: Ma
0: può fare tutta la differenza, ovviamente.
1: sì, ma a Milano basta che azzecchi comunque il direttore sportivo e l'allenatore e poi riapre un ciclo la Juve. Io non ho dubbi su quello.
0: Mentre
1: E
0: sul Milan i dubbi ce
1: comunque,
0: li hai sull'appartenenza proprio della proprietà, che ti sembra una
1: ma
0: proprietà
1: poi il
0: lontana.
1: Milan domani può essere venduto. Se ti arriva un gruppo, so, un fondo americano, cinese o
0: Neanche un
1: qualsiasi
0: possibile
1: scelta che.
0: ritorno dirigenziale di Galliani può, secondo te, invertire
1: Ma
0: la rotta.
1: sinceramente è così ridotto il Milan che sarebbe una gran notizia. Perché Gagliani sa far calcio. Dobbiamo mettere in dubbio?
0: No, no,
1: Anche
0: assolutamente,
1: se è
0: l'ha
1: anziano,
0: dimostrato
1: anche
0: perché.
1: se è anziano, perché è anziano ormai, però sa far calcio. Cioè io quando vedo Forlani, ma lo stesso Ibra che ho amato come calciatore, ma Moncada, Cardinale, poi Sharon, ma Sharon cosa fa?
0: Chiaramente stiamo parlando
1: Cioè
0: comunque di.
1: il Milan a livello societario,
0: Anche
1: se
0: perché poi sembra
1: prendiamo.
0: che il mercato si orienti da, anche per Moncada, Moncada, come si chiama, soltanto sul
1: Ma
0: calcio
1: addirittura
0: francese molte volte.
1: la Lazio è più stabile del Milan a livello societario. Se prendiamo Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina, Inter, Milan e Juve, la più fragile è il Milan a livello societario. Ma
0: Mi
1: non ci
0: sa di
1: sono
0: sì.
1: dubbi su quello.
0: Mi sa di sì, e questo chiaramente allontana il Milan ancora dalla vittoria. Chiaro, se vengono investiti i soldi provenienti dalla Champions, qualora fosse confermato l'approdo in Champions, su un mercato di qualità, qualcosa può venire fuori, però tu dici è sempre un punto interrogativo, visto che la società è un punto interrogativo.
1: Ma sì, ma poi la maggior parte dei calciatori che vanno a Milano adesso sponda rossonera entrano in un'involuzione che prima vedevamo nell'Inter. Ti ricordi quei famosi acquisti?
0: Sì, certo. Abbiamo fatto prima l'esempio.
1: Il Milan ha ripreso quello, ha ripreso quello. Tu mi vuoi dire che Nkunku non è un gran giocatore, ma il Milan ha pagato quasi 40 milioni, ha pagato quasi 40 milioni per gli Asciari. Dove sono questi ragazzi?
0: Non sono stati rivalutati, ma del resto come è successo anche con Openda e David alla Juve. Alen, domani riprendiamo proprio il discorso da questo punto qua. Intanto oggi ti godi la tua Fiorentina, che però farà una partita in un'arena particolare. No, guardatela per le contestazioni, perché ci hanno segnalato un ambiente estremamente caldo.
1: Ho visto, ho già letto.
0: Già.
1: Sì, ho già letto, arrivano 18.000 fischietti. Lunedì arriverò con un fischietto, con un fischietto, una trasmissione. Va bene,
0: dai, ti aspetto col fischietto e con la sciarpa e la bandiera della Fiorentina. Ciao Alen, buon weekend.
1: Grazie.
0: Ciao. Termina qui la puntata odierna e la settimana anche per quanto riguarda editoriale Rotocalcio. Vi lascio a Marco Picca di Saper Partire a Maracanà, già vedo anche Lucio Marinucci, Andrea Maiocca in cabina di regia, poi ci sarà Stefano Impallomeni, allora ringrazio e saluto Giorgio Solani.
2: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a lunedì, ciao a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Oggi è venerdì 22 maggio, siamo arrivati alla conclusione di questa settimana, la settimana che poi ci porterà alla Final Four dei playoff, perché si sono disputate le gare di ritorno del secondo turno fase nazionale. Diciamo che è andato tutto secondo le previsioni, perché l'Union Brescia, forte del 3-0 in casa del Casarano, ha passato il turno pareggiando tranquillamente contro in casa 0-0, una partita tutto sommato tranquilla. Avanti anche l'Ascoli, che dopo lo 0-0 dell'andata ha bastato una rete, 1-0 ha vinto l'Ascoli, e quindi è andata avanti anche la squadra di mister Tomei. La Salernitana, che aveva vinto 2-0 all'andata in casa con il Ravenna, ha vinto anche a Ravenna con lo stesso risultato, con il Ravenna che ha chiuso poi la gara in 9 uomini. Più spettacolare ovviamente il 3-3 fra Catania e Lecco dopo lo 0-0 dell'andata. Evidentemente si erano ottenuti tutti i gol per la gara di ritorno, è passato il Catania in virtù del miglior piazzamento durante il campionato, e quindi saranno Ascoli, Brescia, Catania e Salernitana le magnifiche quattro che si giocheranno l'ultimo posto valido per la Serie B. Raggiungerà una di queste quattro, raggiungerà Vicenza, Arezzo e Benevento. Vedremo chi sarà poi a trionfare nei playoff di Serie C. Intanto, per rimanere in tema, stasera sapremo chi giocherà in Serie C il prossimo anno, perché alle 20 c'è la gara di ritorno del playout di Serie B fra Südtirol e Bari. 0-0 risultato dell'andata, al Südtirol 2 risultati su 3 a disposizione. Il Bari deve per forza vincere per conquistare, per mantenere la categoria. Il Südtirol va bene anche un pareggio. C'è un precedente per il Bari, che ha già disputato il playout un paio di stagioni fa contro la Ternana, e qui poi mi leggo al prossimo argomento. Il Bari che nella gara d'andata aveva perso con la Ternana, sembrava fatta per le ferie, per il mantenimento della Serie B, e poi il Bari si impose e vinse e conquistò a Terni, conquistò la permanenza in Serie B a discapito della Ternana, che poi è scesa in Serie C. Ha fatto un grande campionato lo scorso anno, arrivando in finale playoff, persa con il Pescara. Quest'anno sappiamo tutti com'è andata, è arrivata ai playoff nonostante le mille difficoltà, e poi quello che è successo con la famiglia Rizzo, che di fatto si è disimpegnata. Volevano lasciare addirittura a campionato in corso, quando mancavano 2 giornate alla fine del campionato, avrebbe stravolto la classifica in maniera incredibile. Fortuna che siamo riusciti ad andare avanti. La Ternana poi ha chiuso bene il campionato, ha conquistato i playoff, eliminata poi al primo turno, e poi quello che è successo, ovvero che nelle due aste per rilevare il titolo della Ternana non si è presentato nessuno, e quindi di fatto ancora non c'è la sentenza, ma la Ternana è di fatto fallita. Vedremo se ripartirà dalla Serie D con il titolo acquistato dall'Orvietana, oppure se dovrà ripartire dall'Eccellenza. Vedremo quale sarà il futuro della Ternana. Certo è che non è l'epilogo che tutti si sarebbero aspettati, anche se da quando è stata venduta la Ternana da Bandecchi è stato un lento, anzi neanche troppo lento, un abbastanza veloce ma inesorabile tracollo fino all'epilogo finale, che è quello del fallimento. È stata calda anche per quel che è successo al Trapani. Ricordiamo, Trapani è retrocesso in Serie D perché ha accumulato 24 punti di penalizzazione nel corso di tutta la stagione. 8 arrivavano dalla scorsa stagione. Ricorderete i fatti, no, del quello che è successo anche al Brescia di Cellino, i sostituti di imposta che erano di fatto avevano truffato sia Cellino che Antonini. Il tribunale poi della giustizia ordinaria ha dato ragione al presidente del Trapani, che chiede giustizia giustamente per questi fatti, però la giustizia sportiva è una cosa totalmente diversa. Vedremo se ci saranno sviluppi da questo punto di vista. Io non credo, anche perché siamo abbastanza fuori tempo massimo, difficile ipotizzare una Serie C o un ripescaggio, una riammissione, o addirittura si era fatta anche l'ipotesi, secondo me molto remoto, ho già detto molto, della possibilità di avere una Serie C, un girone C a sovrannumero, quindi 21 squadre, ma è un'ipotesi veramente non gli darei neanche lo 0,1%, anche perché creerebbe un pericolosissimo precedente. Allora andiamo avanti, andiamo ad ascoltare i protagonisti di quelli che sono stati le gare di ritorno delle gare del secondo turno fase nazionale. In questo caso andiamo a sentire il tecnico della Salernitana Serse Cosmi dopo la vittoria 2-0 in casa del Ravenna e il conseguente passaggio del turno alle Final Four. Andiamo, ma ci fermiamo un attimo, perché Claudio Ferrarese in cabina di regia. Andiamo avanti, è bello della diretta, stavamo partendo con il servizio. Invece Claudio Ferrarese dalla cabina di regia, che ringrazio, mi fa sapere che è pronto il primo ospite di giornata. Io do il benvenuto al direttore sportivo dell'Ospitaletto, Paolo Musso. Salve direttore.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, grazie a lei intanto per aver accettato. Direttore, riavvolgiamo un attimo i nastri. Perché? Perché avete fatto una grande stagione, una stagione da neopromossa, come si suol dire, avete ottenuto una salvezza con largo anticipo. E, insomma, che stagione è stata, direttore?
2: È stata una stagione che per noi è stato un piccolo capolavoro, perché i numeri sono chiari, sono lì a vedere sotto l'occhio di tutti, della nostra, diciamo, accortezza nello spendere. Quindi il numero siamo la squadra che ha avuto il budget dei compensi lordo per squadre staff più basso di tutte le 60 squadre, quindi è un motivo di grande orgoglio essere riusciti a salvarsi con 3 giornate in anticipo. I complimenti vanno fatti a tutta la società, che secondo me ha lavorato bene fin da subito, trasmettendo che quali dovevano essere i valori della squadra. E poi penso che il lavoro fatto da parte dello staff tecnico, del mister e da tutto il suo staff e poi messo in pratica dai ragazzi sia stato davvero encomiabile, e ci ha permesso appunto di raggiungere con un buon anticipo un risultato che ai nastri di partenza sembrava per tanti, soprattutto diciamo detti lavori, impossibile da raggiungere. Noi ci abbiamo sempre creduto e ce l'abbiamo fatta.
1: Tra l'altro, come dicevo, l'avete fatto anche molto molto bene, perché al di là delle ultime due sconfitte, che di fatto sono state ininfluenti perché comunque avevate già raggiunto la quota salvezza. Direttore, è arrivato anche il rinnovo per lei, è stato confermato come direttore sportivo dell'Ospitaletto, quindi immagino anche un segno di riconoscenza per l'ottimo lavoro fatto da parte della proprietà. Le chiedo, perché nel comunicato che era stato fatto dallo Ospitaletto, in cui veniva annunciato la sua permanenza all'Ospitaletto, c'era anche scritto che avreste cercato l'intesa con mister Quaresmini per il futuro. Chiedo se questa intesa intanto è stata trovata e se sarà ancora lui sulla panchina dell'Ospitaletto.
2: Diciamo che noi abbiamo posto come termine massimo per l'annuncio dell'allenatore lunedì, e quindi noi lunedì informeremo il risultato di quello che sarà gli incontri che ci sono stati in queste due settimane. Diciamo che siamo vicini all'epilogo, manca poco, mancano praticamente 48 ore, poi lunedì nel pomeriggio annunceremo la guida tecnica per l'Ospitaletto per il prossimo biennio.
1: Abbiamo creato un po' di hype, come dicono i giovani, quindi lunedì sì. Tutti sintonizzati. Direttore, le chiedo quanto sarà complicato il suo lavoro quest'estate. Perché? Perché una volta ottenuta questa salvezza, fatto questo campionato di assoluto livello, magari anche dai tifosi c'è la voglia di fare quel piccolo scalino in più. Magari sarà un'estate molto intensa, presumo.
2: Ma diciamo che il lavoro del direttore sportivo, in tanti pensano che il mercato parta col 1 luglio e si concluda certo. col 31 agosto. Il mercato non è così, il mercato parte molto più lontano, quindi sì. La ricerca, soprattutto quando servono le idee, bisogna cercare di essere pronti il più possibile con più soluzioni e più carte in mano, diciamo. Quindi diciamo che il periodo complicato per me è già iniziato da un po', ma che è quello che poi fondamentalmente è più complicato, ma quello più bello, perché penso che se uno voglia fare questo lavoro, viviamo per questa situazione, ci piace ed è quella che ci manda avanti. Ti dico, la difficoltà sarà quella che il mister ha alzato molto l'asticella, perché il primo anno di Serie C noi avevamo detto che potevamo salvarci anche all'ultimo secondo dei playout, ha fatto 45 punti e quindi esatto. chiaramente ripetersi e migliorarsi sarà molto complicato. Diciamo che la fortuna è stata anche quella che i contratti biennali che abbiamo fatto sono stati tutti contratti biennali azzeccati, nel senso che sono tutti giocatori che hanno reso, e quindi abbiamo una struttura di 11 giocatori già di nostra proprietà, e che sono giocatori che hanno anche delle richieste, ma che sanno perfettamente che per andare c'è bisogno dell'accordo non tra due parti ma tra tre parti, ci siamo anche certo. noi che dobbiamo essere d'accordo. E quindi dico che io ho la convinzione che se riusciamo a confermare quello che è il nostro blocco, sì. potremmo fare un buon campionato di nuovo, con tutte le difficoltà che incontreremo, che sappiamo, perché siamo più consapevoli di quello che troveremo. Però ho questa, diciamo, consapevolezza anche in più che io ho dei ragazzi straordinari che se riesco a trattenere qui con noi e a fargli rispettare i contratti che abbiamo, potremo fare un campionato sicuramente divertente, divertendoci ancora di più.
1: Direttore, le faccio le ultime due domande prima di salutare e ringraziarla per essere stato con noi. La prima è sui piani del club a lungo andare, cioè per il futuro. Quali sono le ambizioni dell'ospitaletto per le prossime stagioni?
2: Ma io penso che l'ambizione dell'ospitaletto debba essere quella di diventare sostenibile. Di essere sempre sostenibile, cioè quindi di riuscire a essere non certo. un punto d'arrivo per giocatori, ma un punto di slancio per giocatori, allenatori, direttori, e non bisogna vergognarsi di pensarlo in questo modo, ma deve essere questo, quindi la possibilità, un posto dove si sta bene, dove si può far bene calcio, dove si fa calcio con i giusti, anche secondo me, ritorni economici per chi vuole provare a fare il professionismo fatto in un certo modo. Quindi diciamo che qui, se uno vuole mettersi a disposizione e dimostrare quali sono le proprie qualità, lo può fare bene, e poi può raccogliere i suoi obiettivi. Di contro, la società da questa situazione può avere il vantaggio che riuscirà sempre ad avere un monte ingaggi abbastanza contenuto e magari avere qualche piccola plusvalenza che permetterà appunto di essere al club sempre più autofinanziato, o comunque diciamo avere meno difficoltà nel finanziarsi. Questo penso che sia la strada corretta, ma non solo per l'ospitaletto, ma per tante squadre certo, che magari non sì. hanno la pressione di piazza, quindi del pubblico o della stampa, perché l'ospitaletto fondamentalmente la pressione è proprio che ti permette anche di fare un certo tipo di lavoro.
1: Direttore, l'ultimissima domanda riguarda i playoff di Serie C. Siamo entrati nelle Final Four, ci sono quattro squadre in corsa: l'Ascoli, l'Union Brescia, il Catania e la Sernitana. Ovviamente voi avete affrontato in campionato l'Union Brescia. Le chiedo quale squadra vede favorita per la vittoria finale di questi playoff?
2: Allora, penso che i playoff siano un torneo a parte, quindi sì. I valori vanno un pochino rivisti rispetto a quello che è il campionato. Io sono andato a vedere anche delle partite dal vivo di questi playoff, sono andato a Salerno a vedere Salernitana Casertana, andrò probabilmente a vedere il ritorno di Ascoli Catania, quindi mi piace, sono andato a vedere chiaramente il Brescia col Casarano, quindi posso dirvi che io vedo il Brescia in questo momento molto, molto in palla, molto in condizione, ha recuperato tanti sì. giocatori, penso che Corini abbia trovato il bandolo della matassa, adesso il Brescia l'ha trovato. Per lunghi tratti il Brescia sembrava ancora alla ricerca di quello che era forse il giusto vestito, penso che ora Corini il giusto vestito l'abbia trovato alla perfezione. abbia messo a posto i tasselli giusti. Io vedo il Brescia molto forte, poi chiaramente è una semifinale bellissima con la Salernitana, dove c'è un fattore del pubblico che incide tantissimo, e è una squadra che ha un potenziale offensivo clamoroso, perché la Salernitana con i due attaccanti più Ferrari è una squadra molto temibile. Io vado un po' controcorrente, vedo il Catania quella un pochino più indietro di tutte le quattro, poi per quello che ho visto anche in queste ultime partite di playoff, ho visto una squadra un pochino più, più in difficoltà. Di contro gioca con l'Ascoli, che sulla carta era secondo me la favorita per eccellenza, perché è quella che nella regular season è arrivata anche più vicina alla, diciamo, alla vittoria del campionato. Però di contro l'Ascoli secondo me ha speso tante energie anche nell'ultima fase del campionato, quindi bisogna vedere anche mentalmente, non solo fisicamente, perché energie sono soltanto quelle mentali, quante energie all'Ascoli sono rimaste a livello mentale per affrontare questi playoff.
1: Direttore, grazie mille davvero per essere stato con noi, le rinnoviamo i complimenti a lei e a tutta la squadra per la grande stagione, in bocca al lupo per il futuro.
2: Grazie mille, grazie ancora.
1: Grazie mille, ringraziamo ovviamente Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, e restiamo sintonizzati ovviamente, perché lunedì ci sarà l'annuncio da parte dell'Ospitaletto, come ci ha detto il direttore, del nuovo o la conferma molto del tecnico Quaresmini, che ha fatto molto bene quest'anno, salvando la squadra con ben 45 punti, quindi ha fatto un grandissimo lavoro. Allora, torniamo, riavvolgiamo un attimo i nastri. Perché? Perché stavamo per farvi sentire le parole di mister Cosmi, tecnico della Salernitana, dopo la vittoria in casa del Ravenna 2-0. Andiamo a sentire mister Cosmi.
3: Ma guarda, io l'ho detto tante volte, purtroppo per fortuna appartengo a una generazione che i giudizi li do attraverso il gioco, ma li do attraverso i risultati. Soprattutto se si parla di playoff e di partite dentro o fuori. Questa è una squadra che dopo la sconfitta col Benevento ha pareggiato con la Casertana in casa, poi ha sempre vinto. E parliamo di 3 partite di campionato e parliamo di 4 partite di playoff. Io credo che l'evoluzione c'è stata. Poi, sai, per esempio a Caserta abbiamo fatto un grande primo tempo, meno bene nella ripresa, però io sono abituato anche a considerare da sempre gli avversari. Perché se tu fai un gran primo tempo, molto probabilmente è merito tuo, ma ci può stare che gli avversari non prendono le misure, no? Quello che è successo, il calcio è in alcuni casi irrazionale, perché tu guarda la partita d'andata, noi facciamo un primo tempo arrembante dove avremmo meritato il doppio vantaggio minimo, poi alla fine fai un secondo tempo equilibrato, perché quando abbiamo fatto gol il secondo tempo era equilibrato, eppure riusciamo a trovare 2 gol in quel contesto. Quindi poi dopo, se fai il computo generale della gara, è un risultato meritato, però il calcio non è spesso per quello, cioè non è come la box, no? E quindi sono contento, non guardo dei momenti della partita in cui facciamo bene, altri in cui potremmo, ma io, perché sono non perfezionista, però ci sono delle situazioni che mi mandano al manicomio, ma da sempre, da quando ho iniziato, e finirò in quella maniera, tipo quando sei in vantaggio, sei in superiorità numerica e hai la palla, secondo me è un momento teoricamente migliore per una squadra. Invece andiamo a correre, a sbagliare dei passaggi inutili e a rischiare ammonizioni. Però questo è successo relativamente. Insomma, quindi non credo che sia stata la più bella partita. È stata una partita dove noi abbiamo interpretato bene quello che volevamo fare, però sai, all'interpretarlo poi ci sono gli avversari. E credo che il primo tempo abbiamo subito pochissimo, quando siamo rimasti in superiorità numerica ne abbiamo approfittato, e dopo l'1-0 credo che la partita anche psicologicamente ha avuto un indirizzo molto particolare. Vabbè, dopo il 2-0 era ovvio che Ravenna fosse logicamente un po' frustrato e noi convinti di portare a termine il risultato. Io credo che sia questo. Giuseppe Mautone.

0: Ma guarda, io credo, allora intanto vorrei per l'ultima volta sottolineare, io ho preso una squadra che era terza in classifica, non è che era a metà classifica. E quindi ho mantenuto quella posizione. È chiaro che per mantenere quella terza posizione abbiamo fatto comunque 7 vittorie, anzi 6 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Contemporaneamente altre squadre hanno fatto una serie di risultati incredibili, quindi ce lo siamo guadagnati quel terzo posto. Però io ho ereditato una squadra che ovviamente aveva delle difficoltà e non sta a me, non le voglio parlare perché non è corretto, ma che aveva una media punti di 1,79. Non mi piacciono le statistiche, però è giusto sottolinearle. Adesso è sopra i 2, ma è un evento eccezionale. Quindi se noi oggi siamo tra le 4 semifinaliste, il merito è anche di chi mi ha consegnato una squadra con quel punteggio. Poi, ripeto, sicuramente se è stato cambiato allenatore come qui, evidentemente c'era qualcosa che non conosco e non ho voluto neanche appurare, che non andava, però diamo merito anche a chi ha lavorato fino a quel punto, insomma, no? E quindi io sono ovviamente non un capopopolo, già me l'hanno detta Genova un'altra volta, insomma, quando allenavo Genova. Io condivido con i tifosi, è un discorso un po' diverso, perché a me piace vivere prima il mio ruolo, che è quello di allenatore, durante la settimana e preparare la partita. Poi se c'è da condividere 2 minuti, 1 minuto con i tifosi, io credo che sia un dovere per un allenatore. Poi ci sono allenatori che non la pensano come me. È legittimo magari, però quindi per il momento sono più loro che sono entrati dentro il mio cuore, insomma, io ancora devo so quello che vuole Salerno, quello che vogliono loro. Brescia è una delle 4 semifinaliste, dall'altra parte c'è Ascoli Catania. Basta nominare queste quattro piazze per far capire che tipo di attese ci sono, c'erano all'inizio campionato. È quello che possono dare le tifoserie di queste quattro squadre. Quindi io a Brescia ci sono stato 3 anni, quindi da un punto di vista umano ci torno non felice di più, perché ho passato veramente dei momenti meravigliosi. Ho tanti amici a Brescia e sono strafelice di rincontrarli, è chiaro. È normale che una delle due lascerà la semifinale. E questo è un dispiacere. Se avessi potuto scegliere, non avrei scelto il Brescia, oltre che per il valore della squadra. Però poteva capitare anche l'Ascoli, ho allenato anche l'Ascoli, ormai ho allenate tutte. Catania ci sono andato vicino. E va bene, quindi Brescia è una squadra forte, una squadra che ha subito, come ha subito diciamo, il Catania e la Salernitana. L'exploit di Vicenza per quello che riguarda il girone del Brescia, per quello che riguarda il nostro girone, il Benevento, solo l'Ascoli è rimasto attaccato, diciamo, fino all'ultima giornata, in quel girone è stato un pochino più, diciamo così, con un finale diverso. Temo quello che è giusto temere, però vi assicuro che ci penso da domani mattina. Adesso stanotte ho proprio voglia intanto di mangiare una piadina che col cioccolato, però scusate, lo so che è un'offesa, insomma, perché qui la vera piadina è in un'altra maniera, però io sono goloso, nonostante la glicemia, sono goloso all'estremo. Salve.
1: Pura, insomma.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta, ma in quest'ultima parte, almeno per quanto riguarda l'inizio, non sarò da solo perché ritrovo con piacere gli amici di tuttoc.com e con estremo piacere ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo.
1: Ciao Daniel, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: Allora Matteo, tanti temi da affrontare perché ci sono i playoff, certo, ma ovviamente non c'è solo quello. Prima di trattare tutti i temi del nostro incontro qui su TMV Radio, leggo le due ufficialità delle ultime ore, perché se il Lumezzane ha confermato l'acquisto di Ghillani, che resta fino al 2028, era in prestito dal Modena, il club ha annunciato l'acquisto di fatto del giocatore a titolo definitivo. L'altra notizia di giornata è l'addio del Pineto con mister Tisci, che non ha rinnovato il contratto con il club abruzzese. Queste sono le due ufficialità. Iniziamo Matteo con ufficialità, trattative. Sarà una lunga estate che ancora però dobbiamo aspettare, perché prima c'è l'epilogo dei playoff. Siamo arrivati alle Final Four, ci sono Union Brescia, c'è il Catania, c'è l'Ascoli e c'è la Salernitana, di fatto tutte e tre le seconde più la Salernitana. Poche sorprese?
1: Sì, diciamo che quest'anno parliamo sempre di playoff che sono un terno all'8, che sono comunque una giostra piacevole da vedere perché ci regala sempre grandi emozioni. Quest'anno grandissime emozioni. Certo, c'è stato il cammino esaltante del Casarano, che ha fatto le sue imprese, per carità, il Potenza che partiva dalla fase nazionale grazie alla vittoria in Coppa Italia, però obiettivamente sono le quattro, almeno le tre più una che pronosticavamo alla vigilia di questi playoff, e sono arrivate lì tutte e quattro. Quindi fatico proprio tra queste quattro a trovare una che possiamo definire una sorpresa. Quindi in questo momento, ecco, forse il Lecco, poteva giocarsela il Lecco, però insomma, se fosse stato il Lecco piuttosto che la Salernitana, sarebbe cambiato veramente molto poco in termini di qualità della rosa e di stagione che hanno fatto queste due squadre. Tra l'altro non sarebbe potuto accadere perché comunque c'è stato poi Catania, Lecco e Salernitana Ravenna. Quindi diciamo che alla fine quest'anno ci godremo veramente lo spettacolo ai massimi livelli, perché sono le 3 più 1 squadre più forti della Serie C attuali, tolte le tre già promosse ovviamente.
0: Domanda complicatissima: chi vedi come favorita finale per la promozione in Serie B ad oggi, ovviamente?
1: Io l'avevo detto anche l'altra volta, la mia favorita è l'Ascoli.
0: Vero.
1: Però
0: vero,
1: l'altra
0: vero,
1: volta
0: vero.
1: Avevo anche detto che dopo questa mia sparata temevo una brutale eliminazione da parte del Potenza, non è stato eliminato. Poi alla fine per le seconde il primo turno è forse l'ostacolo più insidioso, perché arrivano comunque da un mese di pausa, dei sostanziali inattività.
0: Esatto.
1: È vero che magari fanno amichevoli con squadre di Serie D, squadre d'eccellenza, però non è ovviamente lo stesso rispetto a fare una partita ufficiale. Tra l'altro, insomma, l'Ascoli si era beccata una bella rogna, perché Potenza si sta dimostrando veramente una squadra da coppe, o comunque da turni ad eliminazione diretta. Infatti,
0: eliminazione diretta,
1: ha vinto.
0: È vero.
1: Qui è un po' come la Gian Erminio, che è un'altra squadra che quando inizia,
0: esatto,
1: i playoff diventa una specie di Siviglia in Europa League, praticamente la Gian Erminio quando arriva nei playoff di Serie C. Quindi l'Ascoli aveva veramente forse l'avversario più insidioso tra tutte quelle che poteva incontrare in questo turno. L'ha passato non in maniera brillantissima, perché poi insomma parliamo di un 0-0, 1-0, tra l'altro maturato nei minuti finali, quindi col brivido fino a 10 minuti dal 90°. Però aver superato questo ostacolo, secondo me, potrebbe dare un ulteriore slancio, o meglio, potrebbe aver tolto all'Ascoli tutte quelle tossine negative dovute a un finale alla fine deludente, perché l'Arezzo l'aveva ripreso, poi alla fine non è riuscito il sorpasso in extremis.
0: Io ti dirò, avesse iniziato subito l'Ascoli, la davo come favorita anch'io, però questi 20-25 giorni di stop potrebbero, come dicevi tu, avere un po' influito. Sembrerebbe che non abbiano influito sull'Union Brescia, che è partito a razzo, 3-0 in casa del Casarano, poi ha gestito tranquillamente al Rigamonti, chiudendo 0-0 e passando il turno.
1: Sì, però è vero pure che il Brescia rispetto all'Ascoli se ne è un po' programmati i playoff, nel senso che il Vicenza ha vinto con 8
0: Sì, è
1: giornate d'anticipo il campionato, quindi in
0: vero.
1: pratica il Brescia invece di fare le amichevoli con i dilettanti, come squadra d'eccellenza, ha fatto 8 amichevoli contro squadre di Serie
0: Di
1: C
0: preparazione, certo.
1: da marzo ad aprile, esatto, quindi prima di arrivare ai playoff. Tra l'altro ha recuperato diversi infortunati e comunque la rosa del Brescia non è che stiamo parlando di una
0: Esatto,
1: sorpresa, ecco, a
0: forte.
1: questo livello. Quindi potrebbe
0: Sì.
1: essere effettivamente un'altra bella candidata. Tra l'altro c'è questo scontro con la Salernitana, perché poi alla fine l'anno scorso diciamo che per colpa del Brescia alla fine la Salernitana non ha più giocato il play-out con il Frosinone, si è trovato contro la Sampdoria con tutto quello che ne è conseguito. È inutile ripercorrere
0: Sì.
1: l'estate scorsa che in Serie B ci ha lasciato veramente, non degli strascichi, ha lasciato delle guerre nucleari quasi.
0: Approfitto però dell'assist che mi hai fatto, non torniamo su quello, però a quel tema lì del Brescia è strettamente legato a quello che è successo al Trapani con il presidente Valerio Antonini che nei giorni scorsi aveva annunciato di aver vinto la causa contro il fisco, no? Per la questione dei sostituti d'imposta. Difficilmente però questa cosa potrà avere un risvolto sul piano sportivo.
1: Sì, è quasi, no, io direi senza difficilmente, è letteralmente impossibile,
0: Sì.
1: anche perché diciamo che è stato riconosciuto il fatto che non c'è stata l'intenzionalità, ma questo non significa per la giustizia sportiva che quei pagamenti siano avvenuti nei tempi, cioè quei pagamenti lì non sono arrivati, c'è stato un problema con quei crediti più o meno fasulli che fossero. Alla giustizia sportiva chi ha fatto cosa e perché interessa relativamente, interessa che le cose vengano
0: Esatto.
1: fatte nei tempi e nei modi stabiliti dalle regole. Questo non è avvenuto. Antonini canta vittoria, già preannuncia squadre, riammissioni in Serie A di basket, in Serie C di calcio e via discorrendo. Io non vorrei smorzare l'entusiasmo di un grande sognatore come Valerio Antonini, ma temo che quello che è allo stato attuale la situazione del Trapani, cioè Serie D, e del Trapani Shark, cioè radiazione dal campionato. Così era e così rimarrà. Poi, se avrò la possibilità, magari non so anche tu, di scendere a Trapani per fare la colazione con Antonini, visto che l'ha annunciato sui suoi
0: Bello.
1: social, non vedo l'ora, insomma, di magari farmi offrire una bella brioche con la granita e parlare di situazione del Trapani, di Telesud e
0: Ecco,
1: via discorrendo.
0: non farmi pensare al cibo perché sono a dieta e mi mangerei anche il microfono in questo momento, ma sì, sarebbe bello sentirsi proprio sentire dal presidente di persona, dal presidente Valerio Tonini, quali sono i suoi piani. Io fossi lui mi concentrerei più sul costruire la squadra per rivincere nuovamente il campionato di Serie B e questa volta fare le cose per bene. Secondo me difficilmente vedremo Valerio Antonini ancora alla guida del Trapani, secondo me si prospetta un'estate in cui ci saranno dei cambiamenti, però queste sono solo ipotesi e non ho notizie in merito. Matteo, cambio discorso, altro tema purtroppo delicato è quello della Ternana, perché c'è stata la seconda asta per rilevare il titolo sportivo, ancora una volta deserta, quindi di fatto manca ancora l'annuncio ufficiale, ma la Ternana è fallita.
1: Sì, questo è un tema scandaloso, più che un tema spinoso,
0: Sì.
1: perché veramente quello che è stato fatto alla Ternana è qualcosa che probabilmente in futuro ne leggeremo nelle inchieste giudiziarie, non lo so, perché è veramente assurdo quello che è successo alla società. Le ultime notizie, tra l'altro, con Bandecchi che ha acquisito il titolo dell'Orvietana, con Biagioli, che è il presidente dell'Orvietana, che avrebbe ricevuto dallo stesso Bandecchi l'affidamento diretto per fare dei lavori, peraltro parliamo di lavori da 150.000 euro, non lavori da 7 milioni di euro per sistemare una stradina per una frana sostanzialmente isolata, una frazione di Orvieto. Bandecchi da sindaco di Terni è anche ovviamente presidente della provincia e quindi ha affidato direttamente a Biagioli, presidente dell'Orvietana, e alla sua ditta la sistemazione di questa strada. La notizia è arrivata subito dopo l'accordo tra i due per lo spostamento del titolo dell'Orvietana a Terni. Bandecchi ha detto che la cosa era successa già il 1 aprile, cioè che l'accordo per questo affidamento diretto era del 1 aprile. La situazione il 1 aprile era completamente diversa. A me non sembra che la situazione della Ternana il 1 aprile fosse così rosea da far ipotizzare
0: Sì.
1: chissà cosa per il futuro. Quindi Non lo so, non voglio aggiungere altro perché poi con Bandecchi veramente si fa fatica a capire dove inizia la provocazione e dove c'è la realtà dei fatti. Quindi chiudiamola così, ripeto, quello che è successo alla
0: Chiudiamo.
1: Ternana è i vari prestanome che sono stati messi a capo della società in questi ultimi 3-4 anni per farle fare questa fine. A me lasciano veramente interdetti e sconcertato, però purtroppo per Terni. La ripartenza sarà dalla D e purtroppo per Terni la ripartenza sarà dalla D con il titolo di un'altra squadra, che tra l'altro è una squadra che ha 120 anni di storia e una comunità che il calcio lo segue, perché insomma non stiamo parlando di, non so, del
0: Esatto,
1: Milan
0: esatto.
1: futuro, di una squadra B, insomma, nata dal nulla e senza un seguito. Parliamo di una squadra e di una città che il calcio lo seguono e avevano un titolo da 120 anni. Però vabbè, chiudiamola così, dai.
0: Chiudiamolo qui. Restiamo però in Umbria perché c'è anche il futuro del Perugia che tiene banco.
1: Sì, lì siamo in attesa a Perugia, ma insomma anche a Livorno, un'altra piazza in cui il presidente al momento non fa sapere nulla, i contratti dei giocatori sono in scadenza, non si sa chi guiderà la squadra perché a Perugia non è detto che resti Tedesco, non è detto che resti Gaucci, sono diversi giorni che si parla, si posticipa sempre la data delle decisioni finali, però questa data non arriva mai. Adesso è emersa addirittura la volontà del presidente Faroni di o cedere il 30% delle quote, oppure di cedere interamente il pacchetto azionario. Il problema è che il 16 giugno scadono gli adempimenti federali, quindi ovviamente ci sarebbe la volontà di chiuderla prima. Certo, siamo al 22 maggio, io non so quanto sia semplice in 25 giorni chiudere un'operazione del genere, a meno che non sia stata messa in piedi già da prima, però se è stata messa in piedi già da prima, diciamo che tutti i media perugini l'hanno bucata questa notizia, quindi complimenti a
0: Esatto.
1: Faroni per aver tenuto tutto segreto. Se poi riescono a fare tutto in 25 giorni, buon per loro, insomma.
0: Vedremo quello che succederà. Se ci aspetta sicuramente un'estate lunga, calda, non solo dal punto di vista climatico, non solo dal punto di vista del mercato. Io rinnovo la speranza, Matteo, che possa essere un'estate dove arriviamo alla composizione dei calendari e ci sono le 60 squadre senza X, senza Y, senza queste varie cose che ci hanno accompagnato negli ultimi anni e che ci siano squadre iscritte che non facciano la fine del Rimini o della Triestina, insomma, squadre escluse a metà anno o che arrivano in fondo con 25 punti di penalizzazione. Sarà una speranza, temo vana, però è l'ultima a morire. Matteo, grazie, grazie come sempre per essere stato con noi.
1: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
0: Ringraziamo ovviamente l'amico Matteo Ferri, collega di TuttoC.com. Andiamo avanti, perché abbiamo un altro contributo da farvi ascoltare. L'altra squadra, una delle quattro squadre che ha raggiunto la Final Four, è il Catania di Mister Toscano. Ricorderete, era stato esonerato Toscano durante la regular season, era stato preso William Viali, è durato poco, è durato 4 settimane la parentesi Viali a Catania. È tornato Toscano che sta guidando il Catania ai playoff. Dopo lo 0-0 di Lecco, ritorno, la gara è terminata 3-3, 6 gol. Però è bastato al Catania, è bastato il pari in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season per passare il turno e accedere alle Final Four. Andiamo a sentire le parole di Mister Toscano.
2: Buonasera Andrea Cataldo, la Sicilia. Io comincerei dalla fine e da quegli interminabili 3 minuti di recupero l'ho osservata con attenzione, perché poi alla fine, dico, ci si giocava tantissimo e si rischiava di buttare tutto con un finale in cui la squadra forse poteva fare meglio, che dice
3: Poteva chiuderla prima, perché abbiamo avuto due o tre situazioni per poterla chiudere. Il secondo tempo abbiamo fatto forse molto meglio del primo tempo, dove siamo partiti fortissimi, che è quello che avevo chiesto ai ragazzi. Poi, dopo il gol del pareggio, un pochettino abbiamo mollato la presa. Però la cosa che mi è piaciuta di più è l'aspetto mentale oggi della squadra. È rimasta lucida, non ha perso lucidità, non ha perso consapevolezza, ha continuato a pressare in avanti, ha continuato a dare ritmo, ha fatto delle cose secondo me un po' di grande qualità, l'ha ribaltata, Poi se l'avessimo chiusa prima, forse si rischiava di meno. Contro una squadra difficile. Noi l'avevamo vista in video, forse è stata la squadra nel girone A che mi ha impressionato di più. E oggi quando ho visto la formazione che ha tolto un attaccante per far giocare Duka, per portarti fuori palleggiandoti, era ancora più difficile decifrarla. Invece i ragazzi sono stati bravissimi a leggere le situazioni. Sapevamo che potevamo prenderci dei rischi perché quando un tre quarti ti porta fuori come l'azione del primo gol, che ti portano fuori e ti tagliano dentro con il quinto, là la potevi leggere meglio. Però la squadra è rimasta lucida, compatta, come un gruppo granitico, è quello che mi è piaciuto di più. Oltre la qualità che ha messo alla partita la squadra.
4: Buonasera mister, Marco Zappalà per City Zone Sicilia 242, complimenti per questo passaggio del turno. Oggi abbiamo visto un Catania diverso anche rispetto al corso della stagione. Ha fatto secondo me un level up a livello di tenuta mentale perché non si è mai scomposto, è rimasto, come diceva bene lei poc'anzi, comunque compatto, unito, lucido, qualche disattenzione individuale dietro, però davanti e anche nella circolazione della palla abbiamo visto degli ulteriori passi in avanti. Probabilmente ha lavorato anche parecchio sulla fase offensiva durante questa pausa che vi accompagnava ai playoff. Poc'anzi Donnarumma ai microfoni diceva la sofferenza finale ci servirà per le future partite, perché in questi playoff abbiamo capito, dopo la sofferenza finale, che non bisogna mollare mai un centimetro. Ecco, se lei è d'accordo anche su questo passaggio, grazie.
3: Intanto devo fare i complimenti al pubblico, che è stato oggi una cosa. Io quando sono arrivato qui a Catania ho detto io voglio, un giorno voglio vedere lo stadio pieno che esplode e oggi l'ho visto. Devo fare i complimenti a tutta la gente che è venuta oggi a sostenerci, a spingerci. Spero che ci sosterrà ancora e ci spingerà nel prossimo turno. Poi per quanto riguarda la tua analisi, noi in 3 settimane che abbiamo lavorato prima di arrivare ai playoff c'erano da sistemare tante cose. La squadra aveva perso il filo, l'abbiamo risistemati. Forse siamo più forti di prima come compattezza di squadra e di gruppo, perché quelle 3 settimane sono state veramente belle. Di stare insieme, di dirci le cose che serviranno o che serviranno sempre durante i playoff, perché i playoff sono una cosa a parte, un campionato a parte, dove la testa fa la differenza, i particolari e i dettagli fanno la differenza. Non puoi mollare un attimo. Se trovi una squadra, tu hai meno coraggio, e una squadra con più coraggio ti può ribaltare anche un 3-0, e abbiamo visto nei turni precedenti. Quindi la testa è la cosa più importante, e quello che ho visto oggi è la testa. Contro una squadra forte, organizzata e fisica, di rimanere dentro la partita con la testa forte, di ribaltarla, di volere a tutti i costi la semifinale, che è la cosa più importante. Semifinale. È questo che volevo dare ai ragazzi. Bisogna continuare, ha detto bene Donnarumma. Oggi questa partita deve servire, come ci sono servite tante partite durante il campionato. E oggi i playoff sono un campionato a parte, ti deve servire per capire, i playoff sono questi, non puoi mollare un centimetro, un secondo.
5: Buonasera mister,
3: Buonasera.
5: Giorgio Cantone per Unica Sport. Intanto complimenti per il passaggio del turno. Ha parzialmente risposto, ma le chiedo, ora che ha avuto modo di vedere la squadra in questi 180 minuti andata e ritorno, è soddisfatto di come hanno approcciato i playoff? E le chiedo anche al termine della gara cosa ha detto a Giovanni Bruzzanisi. Grazie.
3: Avrei preferito che la mettesse dentro, però ha fatto una grande azione, è ripartito benissimo, poi con qualità, è stato bravo, magari un po' più di fortuna, perché anche i playoff, o durante il campionato, un pizzico di fortuna serve, e noi ce la dobbiamo andare a cercare, questa fortuna.
5: Come ha approcciato il playoff la squadra?
3: Bene. Però ogni partita, adesso primo gradino, avevo detto, non guardiamo la cima, guardiamo il gradino, il primo gradino dove mettere il piede e spingere. Ora c'è il secondo gradino, l'Ascoli. La cosa più importante stasera è godersi, alimentarsi di questo passaggio del turno e di questi 180 minuti fatti bene. contro una squadra difficile da affrontare, ripeto, recuperare bene, riposare bene, sempre sul pezzo pensando all'Ascoli, perché l'Ascoli, affrontiamo un Ascoli, si è giocato il primo posto fino all'ultima giornata contro l'Arezzo, contro una squadra che è una squadra abbastanza importante. Sappiamo la forza dell'Ascoli, la dobbiamo preparare bene dal punto di vista tattico e mentale. Prego.
6: Complimenti mister Sandro Gaglio, Gaglio Web. Mi è piaciuta la squadra, mi è piaciuta come si è messa bene in campo, come ha messo bene in campo la squadra. Oggi si è visto carattere, voglia veramente di tenere e di vincere. Una squadra, quella che abbiamo sognato forse all'inizio del campionato, aveva dato questa stessa impressione. Non è, diciamo, un attimo pericoloso quando la squadra si arreda un attimo e quindi lascia il centrocampo. C'è stato un momento in cui la squadra avversaria si è impadronita del centrocampo. Questo non è stato un problema per
3: Di
6: la
3: quale
6: partita.
3: periodo parli? Di quale periodo parli della partita?
6: Nel
3: Del primo
6: secondo
3: tempo.
6: tempo, quando c'è stato 10 minuti del secondo tempo, sono stati
3: Gli ultimi
6: particolarmente
3: 10 minuti.
6: gli ultimi 10 minuti, sì.
3: Io avevo messo in preventivo che Lecco avesse fatto una partita di tenere in equilibrio il risultato fino agli ultimi 20 minuti e poi mettere in campo, vedendo la formazione iniziale, tutti gli attaccanti. Si è messo con 4-5 attaccanti davanti, è normale che devi anche saper soffrire. Non è perdere il centrocampo. Io dico che ti puoi difendere alti, ti puoi difendere medi o bassi, ma se sei sul pezzo e concentrato, riesci a difendere e non creare pericoli agli avversari. Che poi alla fine ha creato poco il Lecco il secondo tempo. Ha creato forse più il secondo tempo. Noi forse dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni del secondo tempo e chiudere la partita.
7: Buonasera mister, Angela Sciuto, Futura Gollo. Io credo che questa partita sia servita a ripassare come si fa a riacciuffare, a ripigliare la partita, a ribaltarla. Insomma, visto che magari durante l'arco della stagione è successo poco, può essere utile proprio per le dinamiche che poi possono accadere nei playoff. E poi proprio già pensare alla prossima partita. Oggi la squadra ha speso tanto fisicamente.
3: Ma penso che anche la scuola l'ha speso.
7: Ah, ecco, quindi le chiedo in questo senso
3: Per
7: la
3: tutti. Le
7: gestione
3: partite
7: delle.
3: ravvicinate sono per tutti. E il recupero è importante, è fondamentale. Che sia la testimonianza che i playoff sono diversi dal campionato, perché magari trovavi una squadra che sul 2-2 come il Lecco durante il campionato si arrocca dietro per un punto, adesso deve vincere per forza. Sono partite diverse, sono letture diverse, per questo è un campionato diverso e la testa fa la differenza. Ora dobbiamo recuperare perché abbiamo un ostacolo come l'Ascoli importante, dobbiamo prepararla bene, riposare bene, recuperare bene.
8: E queste erano le parole di mister Toscano, tecnico del Catania, una delle quattro squadre che ha raggiunto le Final Four dei playoff di Serie C insieme all'Ascoli, all'Union Brescia e alla Salernitana. Quindi pochissime, anzi nessuna sorpresa, perché hanno raggiunto la fase finale le tre squadre che si sono piazzate al secondo posto, più la Salernitana, che è una delle squadre che lottava, ha lottato per gran parte della stagione, poi si è dovuta arrendere al dominio che ha messo in atto il Benevento nel girone C, ma resta comunque una delle squadre più forti del girone C e di questi playoff. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra trasmissione, l'ultima della settimana. Ritorneremo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 come sempre, ma ovviamente restate qui con noi perché su TMV Radio, dopo di noi, dopo il TMV News di giornata, storie di calcio e poi football rewind. Quindi scaricate la nostra app, seguiteci su TMV Radio e sul 61, canale 61 del digitale terrestre. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
9: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
10: Andiamo a dare il buon
11: Vabbè.
10: pomeriggio, come sempre, a Niccolò
11: Ciao
10: Ceccarini. Ciao
11: Nick.
10: Nick, ben
12: Ciao
10: trovato.
12: ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao grande Stefano, ma dov'è Massimo?
10: Adesso eccolo, hai chiamato Massimo Bonanni. Ecco, ciao Massimo.
11: Non è uno che si nasconde.
12: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
13: Noi Viola ti dice sempre, Massimo, non ti preoccupare.
10: Senti che ti ha messo il regista. Guarda che qui ti fa proprio uno sfregio, caro Massimo. Hai capito?
11: È stata dedicata con tutto il cuore, caro Massimo Bonanni.
10: Sì, a Massimo con grande affetto. C'è anche Daniele Garbo. Ciao, Daniele.
14: Ciao ragazzi. Marco, tu non ti aspettavi la vittoria della Cremonese? Io sì.
10: E io no, caro. Sì.
14: Perché tu non leggi i giornali attentamente.
10: No, io avevo letto, però mi rifiutavo di accettare questa verità che tu stai sbandierando qui, capito? Ho detto, ma no. Poi pensa, adesso ti dico una cosa, che se pareggiava avevo preso una giocatina da 50 euro, non può 2 euro, capito? Cioè, e quindi ho detto,
14: caro,
10: ma guarda te sta Cremonese che mi ha combinato. Va bene, va bene, va bene, dai, il calcio è bello anche per questo.
14: Chiederemo i danni.
10: Sì, infatti faremo una telefonatina a fine campionato. Allora, no, poi volevo comunicare una cosa a Bonanni, che la sua giornata negativa, caro Massimo, tu hai fatto 0 punti. E io invece ho fatto 3 punti, ho preso il risultato pieno del derby e sono proprio addosso a te, Orlando, ad una giornata dal termine. C'è un punto che ci separa. Eh?
11: Attenzione.
10: Hai capito, Massimo?
12: Vabbè, ragazzi, ma io non so se avete visto la goliardia di quando io ho detto il risultato.
10: Lo so, goliardia, però insomma, io invece sono stato tremendo, volevo questi 3 punti.
11: Massimo ha detto 3-0. Io
10: 4... No, Massimo ha detto 0-1.
12: 0-1, con tanti saluti a Stefano in Pallovello.
11: Vero, 0-1.
10: 0-1, aveva detto.
11: Vabbè,
10: sì. Vabbè.
11: Sbagliato di poco, dai.
10: Come sbagliato di poco?
11: Io 4-1, però insomma sì, parlo di Dobby, poteva essere un 4-0, però qua alla fine.
10: Va bene, dai. Invece Nick è stato l'unico a non dare la sconfitta alla Fiorentina,
11: vero,
10: ha dato il pareggiotto.
11: Ma no, lui invece però ha fiutato.
12: Guarda, io naturalmente ti avevo detto che la Fiorentina questa partita, lo sai che a me fa ancora più rabbia?
10: Aspetta,
12: io
10: che
12: non
10: ci andiamo.
12: Sono uno di quelli, io non sono uno di quelli che festeggia. Lo sai perché? Perché festeggiare cosa? Cioè festeggiare che, perché con questa vittoria cosa pensano? Di cancellare tutto quello che è successo prima?
10: Adesso troppo ci andiamo.
12: Facile, troppo facile giocatori di calcio, fare giocatori di calcio così. Troppo facile, amici miei, troppo facile.
10: Allora, è troppo facile. Va bene, facciamo una cosa allora. Dai, apriamo le danze con i vostri 30 secondi liberi dopo la giornata di campionato. A chi li volete dedicare, fate quello che volete. Facciamo una cosa, visto che parlava Nick, parto subito da Nick. Nick, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi?
12: A Paolo Vanoli, perché credo che lui sia l'unica persona oggi che debba essere ringraziata in questo mare magnum che è la Fiorentina. Ha portato a fondo la missione, nel senso che l'ha portata a compimento. Non so se resterà, però comunque ha fatto il suo dovere e secondo me non gli è nemmeno troppo riconosciuto.
10: Vado da Impallomeni.
11: Beh, io li dedico ad Allegri, perché con il suo Milan era proprio sull'orlo del precipizio, quindi un colpo di reni clamoroso, probabilmente la qualificazione in Champions, insomma, non dico che sarà una formalità con il Cagliari, ma poco ci manca.
10: Beh, dipende molto da Milan e Roma, la qualificazione in Champions, cioè tutta nelle loro mani.
11: Sì, però alla vigilia il Milan sembrava quello più
10: vero.
11: In difficoltà.
10: Era quello più in difficoltà che tutti avevamo un po' detto, no? Vado da Daniele Garbo. Daniele, i tuoi 30 secondi.
14: Alzi la mano chi un mese e mezzo fa pensava davvero che la Roma potesse rientrare nella lotta per la Champions. Ha fatto un capolavoro, se ci arriva, ovviamente bisogna aspettare l'ultima partita, ma è un capolavoro assoluto, perché la Roma non era sicuramente una delle 4 migliori squadre del campionato, secondo me. E quindi onore ai giocatori, onore ai Gasperini, perché veramente stanno fatto qualcosa di inaspettato. Oltretutto, senza quel gol di Gatti a quest'ora staremo a parlare di un'altra cosa, perché la Juventus sarebbe decisamente fuori e la Roma sarà tranquillamente in Champions League.
10: Anche questo è vero. Massimo Bonanni.
12: Allora, io lo dedico ad Alberto Aquilani, che ieri ha passato il Palermo. E ti dico che si è messo in una posizione di potersi andare a giocare la Serie A. Ora sicuramente si aspetta, insomma, gli aspetterà una battaglia a Palermo, però non mi immaginavo una vittoria così netta. E quindi ti dico che se li merita tutti.
10: Sai che hai fatto bene a sottolineare questa cosa, ne parlavamo prima di andare in diretta io e Stefano, questo 3-0 del Catanzaro è un risultato veramente...
11: Noi che abbiamo seguito ci sorprende fino a un certo punto, perché il Catanzaro ha sempre giocato molto bene.
10: Però, sai, questo è un risultato pesantissimo, proprio come
11: play-off, pensavamo che il Palermo potesse far valere il suo organico, la sua forza, però il calcio è meraviglioso per questo.
10: Sì,
11: per questo motivo. Quindi Catanzaro, complimenti ad Aquilano, sono d'accordo, e al Catanzaro tutto, perché gioca bene,
10: assolutamente, gioca molto assolutamente, bene. Assolutamente. Va bene, sentite, facciamo il primo giro. Il primo giro io però lo vorrei fare, perché oggi ci sono vari temi sparsi qua e là, che affronteremo. Io il primo giro lo voglio fare sulle dichiarazioni di Sarri post derby, e sentire un po' il vostro pensiero, se sono delle dichiarazioni di saluto o meno, o congedo. Sentiamolo un attimo e poi ricapitoliamo un attimo queste parole, vai.
15: Facciamo questa partita e poi sentiamo se la società ha qualcosa da dire. Al momento di programmi futuri non mi ha detto niente nessuno, quindi non so neanche che risponderti sinceramente. La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi non sia contenta anche la società. Vediamo, facciamo finire il campionato e poi vediamo se hanno qualcosa da dirmi o meno. Uno deve parlare in maniera separata dell'ambiente e poi dell'ambiente e poi della società. Io a livello ambientale avrei voglia di rimanere, perché te l'ho detto, io mi sento una parte integrante dell'ambiente. Poi a livello societario, se i piani non collimano, è inutile, o per scelta della società o per scelta dell'allenatore, è inutile continuare ad andare avanti.
10: Nick, sono dichiarazioni di saluto?
12: Ma io credo che Sarri abbia capito tante cose in questa annata e probabilmente è molto deluso, e ha capito benissimo tutto quello che è accaduto. Lo ha accettato perché lui ha molto rispetto dei tifosi, della tifoseria, perché lui ha un grande rapporto con loro, c'è una grande stima reciproca, però è evidente che con la società le cose non vanno per niente bene. Ha fatto sicuramente un dimostrante quando lui dice non sono stato ascoltato, è verissimo, perché comunque hanno fatto per conto loro tante cose, che poi sia giusto o sbagliato non lo so, perché poi deve essere anche un rapporto, no, tra la società. Cioè io sono sempre l'idea che ci voglia il giusto mezzo tra la richiesta dell'allenatore e la richiesta della società, viene fuori il capolavoro. Però se è troppo dalla parte o troppo dall'altra non funziona. Rispondo scientificamente: o andrà all'Atalanta o tornerà clamorosamente al Napoli.
10: Quindi tu il Napoli lo metti molto dentro?
12: Per me oggi è più avanti l'Atalanta, ma solo per un motivo. Lo sai perché per il motivo? Perché Paladino va via, Conte non si sa.
10: Ok, poi dopo sentiremo anche Conte un attimo. Stefano, no, dichiarazioni?
11: Ma è stato molto chiaro, secondo me bisogna aspettare. Ha detto io ci sto dentro questo ambiente, mi piacerebbe restare. Poi certamente c'è anche il programma tecnico, vedere, capire, se non collimano le cose. Ci si saluta, ma insomma è stato molto chiaro. Io non vedo, non ne percepisco come parole d'addio, ecco, per adesso.
10: Tu dici più un'attesa di capire?
11: Marco, è un gruppo tecnicamente insufficiente, tecnicamente molto precario.
10: Dignitoso tatticamente,
11: sì, però
10: pochezza tecnica.
11: È isolato.
10: Sì.
11: È isolato, non si può giocare a calcio su certi livelli. Lo Tito deve risolvere questo problema. Ma che roba è? Cioè, c'è il sostegno dei propri tifosi, ma non si vede. È di una gravità inaudita. Insomma, se vogliamo girarci intorno, ma Sarri su questo ha ragione. Cioè, risolvere il problema ambientale, come fai? Che fai? Tutto il campionato con l'estadio vuoto?
10: Ah, non lo so come lo fa a risolvere. Non lo so.
11: È quello, secondo me, nodo che poi si porta dietro il resto. Perché come fai a giocare così?
10: Buonanni.
16: No, situazione paradossale, drammatica, una situazione che non so come possa risolverla, sinceramente. Non so se rimarrà l'allenatore, non rimarrà. Sicuramente la squadra al momento è una squadra che deve essere rifondata, o perlomeno devi mettere dentro 6-7 giocatori importanti che possano iniziare un percorso per provare a fare qualcosa di bello con Sarri, con Palladino, con chiunque possa insomma venire la Lazio, ma la partita di ieri, da tutta quanta la situazione in generale, insomma, sia una situazione veramente molto difficile, e come ha detto comunque Stefano, insomma, il futuro non lo vedo poi così tanto positivo, insomma, non ci vedo veramente, non ci vedo niente di positivo, quindi non lo so come possa lui provare a risolvere la situazione. Non lo so.
10: Daniele, sono parole d'addio?
17: Secondo me sì. Secondo me sono parole d'addio, anche perché se Lotito fa Lotito non cambierà nulla nella Lazio.
14: continuerà a fare quello che ha fatto in passato, cioè a fare una campagna acquisti sempre a ribasso, cercando di far quadrare i conti, che anche questo è un merito, per carità, una guerra che continuerà con i tifosi. Quindi credo che Sarri non possa rimanere in questa situazione, in questo ambiente. Lo Tito ha tutto il diritto di fare quello che crede, visto che è il proprietario della società e paga gli stipendi a tutti, però l'allenatore ha anche il diritto di cercarsi un'altra società se non crede che ci siano dei programmi che lui può condividere.
18: Ma secondo voi sarà più affascinato dal Napoli o dall'Atalanta, come diceva Nick? Prima.
14: Ma guarda, io cioè, so che lui a Napoli è un semidio, quindi ovviamente sarebbe accolto benissimo. Il problema è che non so se a Napoli possa ripetere quello che ha fatto la prima volta, e come al solito sapete che io sono contro i cavalli di ritorno. Secondo me è più intrigato da una sfida nuova che quella dell'Atalanta.
18: Sei d'accordo anche tu, Stefano? Sì. Più intrigato dall'Atalanta? Ritroverebbe Nick, ritroverebbe Giuntoli?
19: Ma Marco, io penso proprio di sì, nel senso, cioè, all'Atalanta Giuntoli è l'unica certezza. Cioè, se oggi mi chiedi chi sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli. Mi chiedi se ha firmato, no, perché chiaramente c'è da prima da salutare anche Tony D'Amico. Guarda che il giro dei direttori sportivi è divertentissimo, perché in questo momento al Milan secondo me ci sono fortissime possibilità di un addio di Iglitare, e se resta Furlani va Tony D'Amico, se non resta Furlani gira la ruota.
18: Massimo, sarebbe la destinazione migliore Atalanta o Napoli per Sarri?
16: Ma, secondo me per il modo di giocare l'Atalanta non è proprio il massimo, dovrebbe proprio cambiare. L'Atalanta ha un altro stile di gioco, un'altra mentalità, è una società che ormai è costruita così, non lo so io, insomma, se dovessi dirlo così di gesto, direi più Napoli che Atalanta per i motivi che ti ho detto. Però insomma, in questo momento mi piacerebbe cercare di capire poi chi potrebbe diventare allenatore della Lazio, perché la situazione è una situazione brutta a prescindere. Ci vedrei bene magari un Palladino, ma ci vedo chi è che viene in questo momento alla Lazio con una situazione c'è così, con la squadra che non si sa come sarà fatta, gli sarà difficile, molto difficile.
18: No, è chi si prende questa, cioè, una bella patata bollente, eh?
11: Beh, però insomma, la piazza no, è importante, però... credo che insomma ci sia anche lì la fila. Ho fatto il nome adesso Massimo di Palladino, di un italiano, che credo che insomma possano accettare l'incarico, no? Non è che...
18: No, però senza insomma, coppe, non è una situazione proprio...
11: senza Europa, perché no, a provarci... Mi sembra una squadra che ha avuto problemi tanti, poi voglio dire ha avuto ripercussioni a questo. Cioè il fattore ambientale, Marco, è stato decisivo, importantissimo per questa squadra. Cioè ieri per esempio ha fatto una buona partita, ma insomma scarica, isolato, non c'era nessuno, una la curva vuota, ma che? Cioè tu sei un calciatore, entri in campo e non c'è nessuno.
18: Sì.
11: Cioè sembra che quando da ragazzino andavi a giocare nei quartieri, nelle periferie, nei paesi. C'è nessuno. Non si può giocare a calcio, c'ha ragione Sarri, no? A questi livelli non puoi sguarnirti. Ma come fai? La società veramente... ma non si rende conto che è una situazione che dura da 3-4 mesi? No?
18: Sì.
11: È una cosa grave, oh. Secondo me non risolvibile.
18: No, pure io penso.
11: Se non in un modo, Marco.
18: Se deve andare lui. E questo è il punto. Come pensi che possa andare via un presidente?
11: Ho capito, la vedo
18: durissima.
11: Non è che...
18: Non lo so.
11: Questo è un bene che condividi con i tifosi. Il calcio è un'industria particolare. Sì, è vero che sei proprietario, io parlo in generale, non fatti spesso. Quindi però devi condividere bene un patrimonio che condividi con il popolo.
18: Sì.
11: La tifoseria. Anche se poi la tifoseria non detiene le quote. Ma... moralmente, da un punto di vista ideologico, le detiene come? Quindi ecco qua il risultato.
18: Hai ragione. Vediamo. Sentite, però rimaniamo un attimo in tema allenatori, vi faccio sentire anche le parole di Conte, perché approfitto della presenza anche di Nick, perché anche qui voglio capire che cosa ne pensate. Vai un attimo con le parole di Conte, rilasciate.
20: Presidente, un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto molto serena, perché ripeto, il presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
18: Stefano, queste parole invece come le interpretate?
11: Non lo so, bozzo, tanto io ti sbaglio. Per me resta.
18: Per te resta? Sì. Quindi il fatto che lui dice il presidente sa tutto, lo ringrazio.
11: Il presidente aveva detto che mi deve avvertire in tempo. Allora, sono due cose, o va in nazionale o resta a Napoli. Per me potrebbe restare a Napoli, perché la squadra è forte.
18: Quindi, qualche ritocchino e si riparte.
11: Non è che altrove trovi di meglio.
18: Nick, qual è lo scenario, sentendo anche queste parole?
19: Ma guarda Marco, io ho una mia teoria sul Napoli, che Conte voglia andare e Aurelio voglia cambiare, ma nessuno fa la prima mossa, un po' come una situazione personale, quindi a maggior ragione ti dico, ho la sensazione che probabilmente uno aspetti la mossa dell'altro, e quindi conseguentemente io in questo momento non, il contratto di un anno è diciamo il ponte che collega, no, lo stretto di Messina, no? Voglio dire, e in questo momento c'è questo ponte che regge perché c'è un contratto, però secondo me le acque sono pronte a salire. Io, se non ci sono alternative, io penso che Conte non gli dirà mai di andare via se non ha un'alternativa, e De Laurentiis non gli dirà mai di andare se non ha prima, voglio dire, se non è la mossa che fa l'allenatore, e quindi situazione del
18: passo. Quindi tu dici il presidente aspetta la mossa di Conte.
19: Ma scusami
11: Niccolò, ma già sa il presidente, non sappiamo niente noi, ma già ieri ha detto, è un mese che gli ha detto cosa farà, cioè non riesco a capire la mossa.
18: Però che cosa farà?
19: Quello che ci dicono loro,
11: ma lo sa, detto, ma, no. Ma sanno tutto, però ce lo devono, ha detto, lo dirà il presidente a fine campionato.
18: La mossa è quella che rimane?
11: No, non lo so, ma non è che è una mossa, cioè la mossa è già stata fatta, ecco, questo lo... Non è che la prima, tu hai detto uno dei due farà la mossa, hanno già deciso. Cioè a Napoli già sanno tutto, noi non lo sappiamo, naturalmente no, non lo sappiamo perché ce lo dirà De Laurentiis, ma è stato deciso.
19: È come dici te, ma Conte non dirà mai che andrà via lui da Napoli.
18: Lo dirà il presidente.
11: Ma perché ha detto, lo dica, giusto che lo dica, che lo dica, cioè, siamo amici, fa il presidente, lo dica lui, perché lo devo dire io. Però è già stato fatto tutto, da un mese. Ha detto lui ieri, così ho ascoltato, ho sentito queste parole.
18: Quindi la soluzione già l'hanno trovata,
11: sì,
18: ecco, questo è un po' il punto. Però ancora...
11: nazionale resta, secondo me. Ecco, questo secondo me. Poi dove? Cioè, in Italia dove va a allenare?
19: Dura. Uno c'è niente.
11: All'est.
19: La Juve.
18: La Juve. No. Tu vedi un ritorno alla Juve di Conte, Daniele?
1: No. Non lo so, con quello che sta succedendo alla Juve non mi meraviglierei, sì, mi meraviglierei per niente, insomma, voglio dire, che volessero tornare a Conte, che lo stesso Spalletti si è messo in discussione, e quindi non lo so, può succedere di tutto.
11: Sì,
1: io
11: vero,
1: francamente,
11: sì,
1: queste le parole di Conte a me sanno molto di addio, cioè se lui avesse deciso di rimanere non avrebbe detto il presidente sa tutto da un mese, avrebbe detto rimango a Napoli e fine del discorso, cioè ci metteremo attorno al tavolo e faremo un programma.
11: Sì, invece dice, Daniele, ma glielo fa dire al presidente?
1: Sì, ho capito.
11: Perché dobbiamo escludere che lui non possa restare?
1: No, io non escludo, dico quello che è la mia opinione, certo. magari è sbagliata, intendiamoci. Però se lui rimanesse, perché non avrebbe potuto dirlo subito, rimango e fine del discorso? Boh, non lo so, mi sembra. Anche perché, scusate, lui è un altro anno di contratto, non è che è fine contratto, sì. Quindi qual è il motivo? Secondo me il problema è che Conte non è mai rimasto, a parte la Juve, non è mai rimasto 3 anni nella stessa squadra. E secondo me questo...
11: Sì, ma nella scorsa stagione, se ricordi, Daniele, fu ancora più forte la cosa. Cioè, sembrava proprio che salutasse, o no?
18: Sì.
11: Potesse
18: sì,
11: vero, salutare. Vero, ancora, vero, ancora più pronunciata, e diceva, no, adesso vediamo.
18: La Juve.
11: Ma adesso vediamo le cose, sì. Poi gli incontri a Capri, a Ischia, non lo so dove, sul mare, sulla barca, sul porto. E poi alla fine è rimasto. Non lo so.
1: Però... No, ma sono d'accordo con te, certezze non ce ne sono, questa sono una sensazione, sicuramente.
11: No, per carità,
1: se si dovessero lasciare, si lasceranno i buoni rapporti, perché il suo rapporto con personale con De Laurentiis è eccellente, lo sappiamo.
18: Sì.
1: E lui lo ripete in continuazione, quindi questo non sarà un problema. Sarà un problema, evidentemente forse può essere un problema di programmi, perché credo che De Laurentiis voglia diminuire il monte ingaggi, magari Conte non è d'accordo con la sua
17: idea di campagna acquisti, non lo so, dico, faccio solo ipotesi, invece può darsi pure che rimanga, che
11: hanno già fatto, ma per carità, che... è interessante, intrigante. Sì, sì. Io vedo soltanto, ecco, la nazionale sullo sfondo o Napoli, perché all'estero boh, non lo so, Mourinho adesso va a Real Madrid,
17: non va più all'estero, secondo me
11: dove va? In Italia dove va? Napoli o nazionale, questo è.
18: Massimo, tu che ce l'hai avuto come allenatore, che dici sentendolo parlare? Che sensazioni hai?
0: Ma le sensazioni sono un po'... Personalmente credo che lui abbia la voglia di andare via. Ha rimarcato il fatto di aver vinto a Napoli, non era assolutamente facile. Il fatto che abbia ringraziato il presidente lascia un po' il tempo che trova, però secondo me credo che lui in cuor suo speri che la società magari lo lasci andare, non so dove, non credo la Juve, io lo vedrei bene nella nostra nazionale, però insomma credo che siano state delle parole di addio, tra virgolette, di addio, insomma.
18: Nick, prima di salutarti, cosa ti aspetti dall'incontro di Comolli e Spalletti? Perché per esempio a noi c'è...
21: L'incontro vero è Spalletti-Elkan.
18: Spalletti-Elkan, perdono.
21: Io credo che Spalletti prenderà molto più campo, sarà oggetto anche di una notizia che tra poco... con i tempi tecnici, naturalmente bisogna vedere quando uscirà o meno, ma tanto ve l'anticipo, Spalletti resterà alla Juve, Spalletti avrà molto più potere, Comolli ha fortissimo rischio, e entrerà una nuova figura professionale all'interno della Juve, probabilmente ci sarà un ritorno, quello di Matteo Tognozzi, che è stato ex capo scouting della Juventus di qualche tempo fa, rientrerà nella Juve e Giorgio Chiellini avrà, secondo me, sempre più potere, in collaborazione ovviamente con Luciano Spalletti. Io penso una situazione, lo scenario potrebbe essere questo, anche perché è evidente che la Juventus, al di là del campo, oggi ha una società debole, e quindi di fronte a questo bisogna in qualche maniera correre ai ripari, perché Spalletti secondo me non è soddisfatto di quello che è stato fatto sul mercato, perché probabilmente tante cose non gli sono andate giù, soprattutto a gennaio, anche se Bogà secondo me è stato un buon acquisto, però siccome gli viene chiesto di fare un certo tipo di risultato, è anche giusto che venga accontentato. Dopodiché, se non lo porta questo risultato, come in tutte le aziende, ci si saluta, arrivederci, grazie.
18: Io prendo solo da tutto mercato web l'ultimo, il pezzo diciamo riguardante la Juve è quello su Comolli, verso l'addio, gli acquisti flop, la teoria degli algoritmi che nel calcio non funziona, quindi l'approfondimento riguardante Comolli che potrebbe essere lui diciamo quello a pagare, Nick, a questo punto. No, ma perché qualcuno deve pagare se la Juve non va in Champions, che è un disastro, no?
21: Io faccio la proprietà transitiva del pensiero. Se Giuntoli ha pagato per molto meno, concludete voi la frase.
18: No, ci sta. Va bene.
21: Giuntoli è arrivato in Champions, Giuntoli ci è arrivato.
18: Sì, con Tudor, tra le altre cose.
21: Quindi.
22: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
18: Stabilità. Allora ne parliamo, rimaniamo un attimo in casa Juve, ne parliamo con Massimo Orlando. Ciao Massimo,
11: ciao Massimo.
18: Ben trovato, buon lunedì caro Massimo. Poi c'è con noi in collegamento anche Francesco Pini, che saluto. Ciao Francesco, ben trovato.
11: Ciao Francesco.
23: Quello che rimane di Francesco Pini, buon pomeriggio.
18: E poi c'è in collegamento anche Alessandro Santarelli direttamente da Radio Bianconera, eccolo lì. Ciao Alessandro, ben trovato.
11: Ciao Alessandro.
24: Non ti sei... guarda, sono nella stessa posizione qui da ieri.
18: Ah,
24: sono,
18: sì, sei rimasto
24: fermo
18: lì.
24: Qui da ieri dopo le 4
18: lì.
24: Ore e un quarto di colpo di tacco. Sì, sono sempre qua. Guarda, non mi muovo da qui da ieri.
18: Dopo la sconfitta con la Fiorentina.
24: Già.
18: Proprio una doccia fredda, caro Alessandro.
24: Sì, una doccia fredda con tante riflessioni. Insomma, alla fine dei giochi la Juve perde la Champions, perché qui stiamo a parlare di scudetto. Il problema è che oggi l'ambiente juventino è letteralmente depresso per un quarto posto, e questa è la cosa grave. A volte lo si è, anzi spesso lo si era, per situazioni molto più importanti. Ma ci sono tante riflessioni, e parto dal fatto che lo leggevo, lo sentivo prima in un messaggio di un amico, qui non servono gli allenatori, qui servono i giocatori, perché la Juve perde la Champions con Verona già retrocesso e Fiorentina. Poi si può parlare degli allenatori tutta la vita, e se si parla di allenatori aggiungo i tanto vituperati Gasperini e Allegri hanno fatto il loro dovere, Spalletti no. Poi per me Spalletti deve rimanere alla Juventus altri due anni, però se vado a vedere la pressione, il Milan a pezzi, la Roma di qui, Gasperini ha risistemato la Roma, Allegri che sembrava già, no, all'inferno ha portato il Milan a vincere a Genova, e Spalletti, che ripeto deve rimanere alla Juve, ha preparato la partita in quella maniera che
18: insomma,
24: abbiamo
18: visto.
24: Ma di
18: chi è la colpa di questo disastro però allora, scusami?
24: La colpa di questo disastro è dei giocatori, perché se magari avessimo un portiere, non chiedo Buffon, chiedo un portiere, aspetta. Ok? Se magari avessimo un difensore, se magari avessimo avuto degli attaccanti, perché oggi Vlahovic è quello, arrivo, fa quello Francesco, che può arrivo. Fare. Se li avessimo avuti prima, per arrivare al quarto posto, non ci voleva Guardiola. Okay? Ci volevano dei giocatori che però non ci sono. Io la vedo molto semplice, perché se serve un allenatore, se serve per battere Fiorentina e Verona, ragazzi.
18: Bene, aspetta, c'era Francesco che voleva subito aggiungere una cosa, poi sento Massimo e vi faccio sentire anche un pezzettino di Spalletti di ieri, c'è un passaggio che mi sono preso. Vai Francesco.
2: No, allora, quello che sta dicendo lui è, attenzione, è possiamo condividerlo tutti, però ragazzi non si può partire da questo presupposto. Punto numero uno, questa Juve non l'ha fatta Spalletti. Prima cosa. Da quando c'è lui, non lo dico io, sono numeri, la Juventus è la seconda squadra in Serie A dietro l'Inter con 50 punti, l'Inter ne ha 72, il Milan e la Roma ne ha 52. E parliamo di questa Juve con disastri di Fiorentina, Verona, Lecce, Sassuolo e Cagliari. Quindi proviamo solo a immaginare se quei due rigori sbagliati in casa fossero stati trasformati, di cosa potremmo parlare oggi, perché parleremo di Champions, ok? Il punto, secondo me, è un'altra cosa. Questa Juve non ha governance, non ha uomini di calcio. Non ci sono più gli uomini di Agnelli, di Paratici, di Marotta, di Manna, di Nedved. Tutti quelli che sapevano di calcio quando l'allenatore ha bisogno di confrontarsi con qualcuno, anche sugli uomini da scegliere, non esistono più. Oggi hai uno staff che è ridicolo. Sono sei anni che la Juve in queste condizioni. Non è un caso. La risposta a un nome è John Elkann. Non ce ne sono altri.
18: Ok, altro punto di vista
24: giustissimo, guarda, ha ragione Francesco, ripeto che noi non abbiamo battuto Verona e Fiorentina, Verona e Fiorentina.
18: Ti sento scatenato, aspetta Massimo.
24: No, sono incazzato.
18: Va bene, incazzato. Ci sta pure un'incazzatura, caro Alessandro. Massimo.
4: No, Ale e Francesco hanno detto le cose giustissime. È vero che la Juventus ha finito un ciclo di giocatori, ma anche di dirigenti, lo dico da sempre, tu lo sai, e tornare vincenti sia con i giocatori e avere anche le persone giuste che lavorino non è facile trovarle. E detto questo, io credo che la Juventus abbia un problema di qualità, mancano i giocatori della Juventus, perché
18: pure per battere
4: che...
18: Verona e Fiorentina?
4: No, per battere Verona e Fiorentina basta quella squadra lì, però se vai poi ad analizzare nel campionato Juventus gli sta anche girando male, perché ieri al primo affondo della Fiorentina hanno preso gol. Però,
24: Massimo, non c'è un portiere, hai ragione Massimo, non c'è un portiere.
4: No, poi stavo purtroppo arrivando anche a quello, mi dispiace perché io sono stato un giocatore, faccio fatica a parlare male di giocatori, però onestamente il portiere sta levando un sacco di punti alla squadra, soprattutto con questi gol sul primo palo che sono assolutamente... una cosa imperdonabile per un portiere. Dunque Marco, per me l'analisi è questa, che manca la qualità. In più poi, se mettiamo, quando venerdì io e Stefano dicevamo Yıldız deve essere più protagonista e non lo è stato, con sei salti salta 70 volte, arriva a 3 metri dalla porta, però ti tira sempre addosso, insomma tante piccole cose che secondo me
3: la Juventus deve sistemare, ma, e finisco, continuo a pensare che la qualità, se ti chiami Juventus, è troppo bassa.
23: Fai una domanda io voi al volo?
18: Sì, vai, poi sento Stefano, vai.
23: Scusate, l'Inter ha cominciato a vincere grazie alla dirigenza o grazie ai giocatori?
18: Beh, ha messo sulla dirigenza e poi...
23: Il Milan quando ha vinto lo scudetto chi aveva? Che è stato cacciato?

0: capitano che ogni partita va in televisione e dice dobbiamo fare di più, è colpa nostra, è responsabilità nostra. Ma io non funziona così, ragazzi. È colpa tua. Alla quarta volta che lo dici, prendi la valigia e vai, Carlo Catelli. Arrivederci.
1: Si è preso le colpe anche Spalletti ieri. Dicevi, Alessandro? Stefano, scusa.
2: No, io non ho detto niente.
1: No, volevo sentire il tuo pensiero su annuivi quando parlava.
2: Ma adesso, a Massimo. Alessandro è stato perfetto, secondo me. Insomma, adesso e anche voglio dire, Francesco ha ragione. Serve una società, però per vincere contro il Verona.
1: Non ti serve come...
2: Sì, no, tutti gli errori che sono stati fatti, magari i calciatori che sono stati scelti, il portiere che non pare, tutto quello che ti pare, per battere il Verona, retrocesso, credo che
0: sì,
2: non ti serva. Ma che dire, no, una macchina che ti spinge in avanti, che assist gol. Cioè,
0: ragazzi, chi è che ti parla negli
2: e la stessa cosa vale, cioè, voglio dire, lascia perdere la sconfitta, ma 4 punti in casa tra Verona e Fiorentina.
3: Dai,
2: con questa rosa qua, di che cosa parliamo? Eri in Champions League?
3: Dai, Stefano,
2: allora Stefano, poi dopo quello che abbiamo detto con Massimo venerdì, che apri di cielo, se tocchi Idis, allora chi non ama Idis non ama il gioco del calcio.
1: Okay.
2: Partiamo da questo, no? Da questa premessa generale. Detto questo, poi andiamo a vedere un attimo sto ragazzo in che stato è. Allora, se ha problemi al ginocchio, ma perché deve giocare? A, B. Ma sto ragazzo da quant'è che non segna? Da 7 giornate. Questo ragazzo nel girone di ritorno. Voi che siete, insomma, voglio dire, bianconeri, state sul pezzo. Andiamo a fare la radiografia del gol di questo fenomenale calciatore. Ha deciso, con una doppietta, la partita col Cagliari. Ha portato un punto col Sassuolo in casa. E poi compare nelle marcature di goleade bianconere. Allora, ha deciso con un assist 5, ne ha fatti 7, 2, 3, 4 assist stati decisivi. Ha portato una decina di punti per 10 gol. È stato rinnovato a... Quanti soldi?
1: 6 giusto,
0: di bonus.
2: Ragazzi,
0: di bonus.
2: Allora la domanda è, torno al discorso di Oppini, la Juve attualmente come opera? Cioè, si fa prendere un po' dall'istinto o ci vuole quella lucidità nel capire cosa e chi devi rinnovare veramente? Su chi devi puntare? Perché allora siamo alla Juventus, giusto? Mi correggete?
1: Sì.
2: Siamo alla Juventus.
3: Sì,
2: alla Juventus,
3: sì,
2: alla Juventus non ci sono carte d'identità, non c'è età, giovane, non giovane, c'è diciamo questo spasmodico, insomma, questa spasmodica ricerca della vittoria. C'è poco da fare, piaccia o no, è così. La Juventus,
3: bravo,
2: la storia della Juve è questa. Allora, se poi ce la vogliono ribaltare, dice, sai che c'è? È cambiato tutto. Vabbè, allora è cambiato tutto. Ma tipo sul juventino, uno tifa Juventus, abituato, no, a vedere la sua squadra protagonista. Se poi invece vogliamo fare il discorso inverso, io ci sto, Però,
3: no, no,
2: voglio
3: Stefano,
2: dire, ci dobbiamo mettere d'accordo. Ci dobbiamo mettere
3: quello
2: d'accordo.
3: Che dici, quello che
2: e allora,
3: dici
2: se
3: è
2: tu rinnovi un giocatore che tu ritieni fenomenale, deve essere fenomenale anche nell'emergenza. Perché se sei un fenomeno, tu fai il fenomeno anche in emergenza. E io credo che la Juve sta sesta in classifica perché, dicevamo con Massimo, che voglio dire, ha giocato a grandissimi livelli, la Juve è con Sessaoidis, ragazzi, poi dite quello che vi pare. Però se io non faccio la differenza con quei due, probabilmente se sono avversario, sai che ti dico, io ti blocco quei due, poi ce la giochiamo. E poi ce la giochiamo.
1: Allora,
2: e questo è il discorso. E quindi io... se Idis frena la Juve.
1: No, se volete aggiungere qualcosa, perché vi faccio sentire un estratto di Spalletti, ditemi voi, Alessandro.
3: Sacrosanto quello che dice Stefano. Io appoggio ogni cosa che ha detto Stefano.
1: Massimo?
4: No, no. D'accordo. Perfetto, Stefano, come sempre. Dunque, sono d'accordo in tutto il suo pensiero. Dico solamente che Marco, ti ripeto, manca qualità. Ad esempio, prima Francesco ha nominato Locatelli. Tu non sai, io non ce l'ho con Locatelli, però Locatelli che mi fa il regista, che mi perde 3 tempi di gioco ogni volta che gli arriva il pallone, questo pallone che gira in orizzontale e in modo così lento. Cioè, io ho bisogno di qualità, di giocatori che ti saltano l'uomo, che si buttano dentro. E sono giocatori difficili da trovare, ci vuole tempo perché i cicli si devono costruire, devono essere bravi dirigenti a trovare i giocatori. Sì, sì. Però...
3: E aggiungo, se posso, Massimo, guarda, perché mi hai dato un assist, aggiungo anche a livello comunicativo, perché noi abbiamo sentito in queste ultime settimane prima le parole gravissime di Cambiaso, che dopo il pareggio con il Verona ci viene a raccontare, vabbè, ma tanto vinciamo le prossime, dov'è il problema? E ieri, come ricordava Francesco, Locatelli, che per carità ha tutta la mia stima umana, che però viene a dire, ma sì, la pressione, per arrivare ai quarti. Allora, un altro problema di questa Juve, secondo me, è che il famoso gruppo

0: gruppo storico che purtroppo non è stato vincente dovrebbe essere smantellato.
1: Non ha una mentalità vincente. Aspetta all'ultimo, Francesco, perché vi voglio far sentire un attimo un passaggio di Spalletti, ci tenevo un attimo. Vai Francesco, vengo da te che stavi...
2: Sì, no, Alvoris, io sono d'accordo su quello che stanno dicendo, perché poi non è solo questione di qualità, perché manca personalità, che è ancora più grave. Sì. Cioè tu non vedi un giocatore che si vuole prendere la Juve sulle spalle, vedi giocatori, ho visto Ildiz, che amo e adoro, nell'ultimo mese e mezzo si è nascosto dietro gli altri per non farti dare la palla, sta pensando al mondiale, è il primo da cacciare. Ragazzi,
3: ma non credo, ma non credo, Francesco.
0: Non sta bene, ma non sta bene, non sta bene.
2: Guardate le partite, guardate gli allenamenti. In allenamento è una cosa, nelle partite è un'altra. Vabbè, io vi dico una cosa, ricordatevi che nella Juventus, per far arrivare a diventare i Chiellini, Giorgio Chiellini della Juventus vincente, un Alessandro Del Piero negli spogliatoi di San Siro dopo la Serie B, appena tornati in Serie A, la Juventus pareggia 0-0 col Milan e tutti rientrano negli spogliatoi contentissimi. Del Piero si mette in un angolo, chiude la porta e inizia a prendere a calci tutto quello che trova. E dice agli altri: voi non avete capito dove siete. State festeggiando allora, per un pareggio col Milan. Questo manca.
1: No, questo è un altro aspetto importante. Importante. Però sentite, visto che state tirando fuori una cosa importante, cioè l'essere alla Juventus, vi faccio sentire questo passaggio di Spalletti. Ascoltiamo. Voglio un vostro pensiero, ascoltiamolo un attimo, dai.
4: Questa era la partita della vita, e invece abbiamo visto una della vita sportiva, chiaramente.
5: Se cominci così, cominci subito male, io te lo dico, poi.
4: Vabbè, era una partita da vincere a tutti i costi.
5: Sì, era una partita da vincere, ma le partite della vita, le cose della vita sono altre. Questo fatto, tutto perso, tutto buttato all'aria, tutto finito, siamo tutti morti.
4: Io non ho detto questo.
5: È questo già l'inizio, che è la cosa sbagliata, dove si mettono tutti in prigione tutti quelli che fanno sport e soprattutto quelli che fanno calcio. Anzi, da qui in avanti bisogna rispondergli. Poi è chiaro che questo è un risultato bruttissimo. Però siamo dentro l'Europa League. Guarda che potevi essere fuori anche dall'Europa League, perché funziona così. A voi vi piace fare dei falliti, gli date questo carico qui ai risultati delle partite.
1: Ragazzi, queste sono parole che a me personalmente mi hanno sorpreso. Mi hanno sorpreso.
0: Sono impazzito.
1: A me mi hanno sorpreso, lo dico. Non sono parole di un allenatore che deve guidare la Juventus. Io lo dico subito, non sono parole da tecnico di Juventus. Io ieri, lo sapete quanto stimi Spalletti, ma ieri quando l'ho sentito parlare così ho detto: qui che succede? Non è possibile. Alessandro, ti lascio subito la parola, voglio un
0: commento. No, guarda Marco, 30 secondi perché l'hai detto te, io sono impazzito su queste parole, è stato veramente la ciliegina sulla torta di 4 ore e un quarto di follia di diretta ieri, con tifosi che ci mandavano messaggi che addirittura in lacrime uscivano dallo stadio, ma non per il quarto posto, per l'umiliazione. Poi mi devo sentir dire che andiamo in Europa League. Allora li vorrei ricordare a Spalletti, che ripeto, per me deve rimanere alla Juventus, ma voglio capire quale Spalletti, perché questo Spalletti qui mi sembra l'ultimo della nazionale e alla Juventus non serva. Li vorrei ricordare a Luciano Spalletti che quando la Juve vinceva campionato e Coppa Italia, ma magari usciva ai quarti finali di Champions, qualcuno andava ad Allegri e gli diceva: ma questa è una stagione fallimentare? Ok? Si raccontava questa roba qua. Adesso mi devo sentir dire che va bene, siamo in Europa League, che poi ricordo ancora una volta a Spalletti che siamo in Europa League perché qualcuno ha vinto la Coppa Italia, perché altrimenti la Juve andava in Conference. Non ho niente da aggiungere.
1: Vostro onore. In Pallomeni?
6: Niente da aggiungere.
1: Anche tu? Copia e incolli?
6: È stato perfetto.
1: Non aggiungi nulla?
6: No, se non una piccola cosa.
1: Vai.
6: Luciano Spalletti, questo qua, insomma, alla fine era incavolato, dai.
1: Era incacchiato.
6: Sì, quindi...
1: L'incavolatura
6: alla fine, quando perdi così, rosichi un po', poi gli passerà, insomma. C'ha questo modo, lo conosciamo, non è la prima volta.
1: Sì.
6: Però, insomma, secondo me anche per me deve restare a patto, insomma, che poi... rifaccia le cose a modino, come dice lui, cioè nel senso che si riparta con un altro entusiasmo, un'altra convinzione, perché non c'è tutto da buttare. Non c'è attenzione, perché se no
1: non è tutto da buttare, giusto?
6: No.
1: E, aspetta, vengo, sento Orlando e poi mi lascio Francesco. Orlando?
7: Ma sei il filosofo Spalletti, Luciano è così, quando viene attaccato, quando si perde tira fuori queste perle. Questa è stata una cazzata da parte sua, sinceramente poteva risparmiarselo, perché forse non ha capito veramente allora che sta allenando la Juventus, e che già è stato fatto un danno economico oltre che di reputazione per i tifosi, che è qualcosa di incredibile. Juventus avrà dei problemi anche per il prossimo anno nella costruzione della squadra, dunque lui non può dire queste cose qui, ha sbagliato completamente.
1: Francesco Pini.
2: Allora, da una parte vengo dietro al vostro discorso in pieno, nel senso che la prima uscita di ieri per me è una classica rosicata di uno che ha perso una partita inaspettata ed è incassato nero e gli esce quello che non dovrebbe uscirgli. Sul secondo discorso dell'Europa League invece io cerco di leggere tra le righe il suo punto di vista, perché poi lui dopo in conferenza dice: devo parlare con Elkan per capire cosa io di più rispetto a quello che ho proposto oggi. Ma lui non parla solo per se stesso, lui vuole capire quali sono le intenzioni di questa Juve, che non è Juve dal punto di vista dirigenziale, che è debole negli uffici, che è debole con il settore arbitrale, che è debole con la Lega, che è debole con la UEFA. E quindi lui dice giustamente: questa squadra oggi sta in Europa League perché, attenzione, è una squadra che merita il quinto o sesto posto, la Juve non meriterebbe di più. E lui è che ci giriamo attorno. Quindi oggi o tu inizi a strutturare la squadra dirigente in un modo serio. Lo sapete chi è l'addetto agli arbitri della Juve? È un ex guardaline degli anni 90. Mi sembra normale? Un guardaline.
1: Un assistente si dice oggi.
2: Ma ragazzi, sì, ok. Ma si può che le altre sono strutturate? Ripeto, l'Inter con Marotta, Ausilio, che è lì da 28 anni, ha cominciato a vincere con cosa? Con la struttura messa da Marotta, che negli anni ha imparato la Juventus dopo la Sampdoria e ha trasformato tutto il vantaggio che va alla Juve e l'ha portato a Milano. E infatti i dati adesso stanno alla sua, no? Con 9 trofei, perfetto, va benissimo. Lui con chi parla? Se si deve girare. Spalletti, ieri, dopo la partita, lo chiedo anche a Massimo che ha fatto il calciatore, ma quando tu hai bisogno di confrontarti, con chi ti confronti? Con Modesto?
1: Aspetta che ti senti.
2: Con Comolli? Con Comolli, Ottolini e Modesto ti confronti? Chiellini non si può perché fa altro? Ma con chi parli di calcio alla Juve? Con chi parli?
7: No, no.
2: Con Elkan? Col figlio Oceano? Con chi ne parli? Vuole
7: no, sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Al quinto o sesto posto. La Juve non è da Champions, ragazzi. Il Milan ha una rosa diversa. Secondo me è inspiegabile come sia lì davanti, perché è meno forte della Juventus dal punto di vista strutturale e giovanile. Ma è comunque...
1: Aspetta, scusa Francesco, perché non è d'accordo, sì. Stefano. Non sei d'accordo.
3: Tra
1: i primi quattro ce la metti tu?
3: Io ce l'ho messa.
1: Tu ce l'hai messa?
3: No, ma non vuol dire che c'è.
1: Per te era da primi quattro posti. Sì. È da primi quattro posti. Sì, sì, sì. Pure per me.
2: Per Spalletti non lo è.
3: Vabbè.
1: Capito? Vedremo adesso.
2: Non lo è mai stato quando è arrivato, ragazzi.
1: Però aspetta, quando è arrivato? Un attimo. Quando è arrivato? Senti un po' che ha detto. Quando è arrivato? Senti.
8: Io spero di poter rientrare anche nel giro scudetto, perché, certo. Perché no? Anzi, è un po' quello che si commentava ieri con i calciatori dentro lo spogliatoio. Perlomeno le intenzioni debbono essere al massimo. In questo caso il massimo è rientrare nel giro scudetto, perché poi sono state giocate 9 partite, ne mancano ancora 29 e sono tante le partite che mancano. Ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 e rotti anni di professione.
1: Questo era un po' l'avvio, però.
2: Certo, contestualizziamolo, però. Lo dice all'inizio, esagerato questo. Lo c'è adesso l'Europa League, esagerato questo. Ragazzi, la verità dove sta?
3: Che tra le prime quattro, la verità, scusami, Francesco, che tra le prime quattro ci può arrivare anche, no? Ma, è questa
2: ma,
3: la verità.
2: Ragazzi, perdonatemi, dai, la verità è che lui considera la Juve da quinto o sesto posto.
3: Va bene, va bene, va bene.
2: La Juve dell'Europa League non è l'Europa League la Juventus, è ovvio che non puoi dirlo. Quando arriva la Juve dopo tutto.
3: Ma nessuno dice che avrebbe dovuto vincere lo scudetto, ma nessuno pensava che potesse arrivare in Europa League. Dai, la media è che doveva stare tra le prime quattro.
2: Ha fatto degli errori,
3: ma lascia perdere, ma nessuno sta colpando Spalletti. Però se questa squadra adesso, con tutti gli errori che sono stati fatti, è un po' arrivato tra le prime quattro, mettiamoci d'accordo.
2: Fuori, faccio fatica a sentirti. Se alziamo la voce, faccio fatica. Allora, il discorso è questo: la Juventus è quella che ha avuto più torti arbitrali. Iniziamo da questo: ci sono 12 punti di chiara. Allora ho capito, no, quello no. I pareggi, i rigori sbagliati da Davide, con Lecce e Cagliari non va bene, non va bene niente. Nessun ragionamento è plausibile. Ci sono 20 punti buttati tra portiere, rigori sbagliati, errori arbitrali, e questo non conta?
3: No, conta. Conta anche per le altre squadre.
2: Pali, 17 pali, no, le altre squadre non hanno avuto i torti da Juve. Ragazzi, mi dispiace, informatevi, guardate, perché l'ha detto la Lega Calcio, ma non l'ho detto io.
3: Vabbè.
2: L'hanno detto a Open VAR, non lo sto dicendo io. La Juve è stata quella più penalizzata in assoluto, sono 12 punti che le mancano. Aggiungo il resto? Aggiungete 12 punti, vediamo dove sta la Juve oggi, dove va in classifica?
1: Allora, qui c'è.
3: No, questo è vero, perché sei stata penalizzata. Allora, questo è
1: un ascoltatore ci scrive.
3: Allora, a maggior ragione ci doveva arrivare tra le prime quattro.
1: Un ascoltatore.
2: La Juve non può essere penalizzata. Ragazzi, siamo in serie, dai.
1: Aspetta, però... Alessandro, vengo.
3: Certo che è stata penalizzata, ti ho detto questo, Francesco.
1: Allora. Alessandro ci scrive un ascoltatore, ma se la Juve aveva Antonio Conte, non faceva questa fine con gli stessi calciatori.
3: Hai capito?
0: Io. Guarda, il problema sai qual è? Che stavo già leggendo i messaggi nelle ore precedenti nella nostra emittente. È chiaro, ora si ritorna a riparlare di Antonio Conte. Io alzo le mani su questo perché tanto lo immaginavo che saremmo ritornati a bomba e a bomba si ritorna. Guarda, non mi esprimo Marco perché io ripeto, tutto quello che volete, la Juve va fuori con Verona e Fiorentina alla Champions.
3: Esatto.
0: Se serve Antonio Conte per battere il Verona e la Fiorentina, il Verona in processo e la Fiorentina che non ha più niente da chiedere, allora vuol dire, ma sicuramente che...
1: Aspetta, si è bloccato. Si è bloccato mentre strillava, Orlando, hai capito? Si è bloccato mentre era... Sblocchiamo Santarelli! Lo voglio sbloccare! Hai capito Massimo? Si è bloccato mentre stava...
7: No, guarda, tu lo sai, la stima che ho per Spalletti, che abbiamo tutti poi in fondo, perché è un allenatore, ripeto, navigato, che comunque si aggiorna, non è... ottuso nel suo modo di giocare, ha cambiato e, insomma è un allenatore che ancora studia,
1: studia,
7: e questo gli va riconosciuto. Però se domani mattina fossi un tifoso della Juventus ma arriva la notizia che Conte ritorna, io sarei non felice di più.
1: Addirittura, hai capito? Chissà se t'ha sentito Santarelli. Opini è d'accordo, Santarelli non c'è, non torna più, è caduto proprio, si è fatto, vabbè allora mi devo fermare, va bene, io penso, lui non è contento Santarelli, secondo me non lo vuole.
2: Posso dirti una cosa? Posso?
3: Vai,
2: la risposta è che con Verona e Fiorentina sei Conte probabilmente la vinci, perché Conte rientra nello spogliatoio e non ti fa uscire.
1: Anche questo può essere.
2: Non ti fa uscire.
1: Vabbè, l'abbiamo ripreso? Ci sei?
0: C'è uno eccomi.
1: No, Massimo Orlando ha detto, lo puoi ripetere per favore Massimo, così ci salutiamo?
7: No, okay. ho detto con tutta la stima che ho per Spalletti, che credo sia il personaggio giusto, ma se domani mattina dovesse arrivare la notizia di Conte alla Juventus, io fossi un tifoso della Juventus sarei la persona più felice del mondo.
0: Ma lo capisco, io lo capisco. No, Massimo, ma ti capisco perfettamente. Ti capisco perfettamente.
1: Però non sei d'accordo. Però non sei d'accordo.
0: Allora, c'è una parte di me che sposa il ragionamento di Massimo Orlando, ma c'è l'altra parte di me che non la sposa. Cioè,
1: sei
0: io
1: diviso a metà, Alessandro. Sei diviso
0: farei
1: a metà.
0: Una fatica. No, farei una fatica clamorosa. Farei una fatica clamorosa a gestire un anno con Antonio Conte. Poi, se so che.
1: Suderesti come i calciatori, di la verità. Suderesti come i calciatori, dimmi la
3: grande
1: verità.
3: Grande Alessandro.
0: No, sì. Suderei, perché non dimentico il 14 luglio. Del 2014, non dimentico il dito medio ad Andrea Agnelli, non dimentico le dichiarazioni all'Inter, non dimentico il giochino fatto l'anno scorso, io non dimentico, però se è l'unico bene della Juventus, ragazzi, che devo fare?
2: Però perdonami, posso dirti una cosa in più per rasserenarti un attimo?
1: Vai, rasserena, cosa ci riesci?
2: No, ascoltami, quando a Di Maro chiedono il coro, chi non salta
0: e ci mancherebbe altro.
2: Conte ferma tutti. E ci mancherebbe. Mi piace, ma io non salto.
0: Ci mancherebbe.
1: Vediamo se poi si è rasserenato così.
2: Come l'ex moglie, no? Ti litighi, ti molli, torni, ti fai il dito medio, ti mandi a fanculo. Poi in realtà c'è l'amore, è quello che conta.
1: Vabbè, vediamo come andrà a finire. Va bene, ragazzi, è stato come sempre un piacere. Grazie a Francesco Pini. A presto, Francesco. Un abbraccio.
3: Ciao, Francesco.
1: Ciao, grazie ad Alessandro Santarelli.
3: Ciao, Alessandro.
1: Forza, Ale. Forza. Ciao. A presto, grande.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, lasciamo un attimo la Juve, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben trovato. Oh Mimmo,
10: ciao ragazzi,
1: stai?
10: Buongiorno.
1: Ti sei ripreso dalla
10: Benissimo,
1: finale di
10: grazie.
1: Coppa Italia, sì? Ti sei ripreso dalla finale di Coppa
10: dalla
1: Italia?
10: Noia.
1: Allora, ritrovo anche sempre con grande piacere Massimo Orlando.
3: Ciao Massimo.
7: Di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
1: Collegamento con noi c'è anche mister Gigi De Canio. Ciao mister, ben trovato, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ciao Stefano.
1: Allora, ben ritrovati. Senti, visto che c'è mister De Canio, Mimmo Cugini, Massimo Orlando insieme a te Stefano, ritorniamo un attimo, io voglio rifar sentire a mister De Canio le parole di Conte. Io voglio capire se Conte ha deciso di andare, non ha deciso, hanno deciso con De Laurentiis, che hanno deciso?
6: Chi insomma. Meglio di Gigi poi ci può
1: capire. Dai, sentiamolo un attimo, no, risentiamolo un attimo al volo, dai, Conte, via.
12: Presidente, rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto... molto serena, perché ripeto, presidente, sarò sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto, se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
1: Orlando, che vuol dire con questa frase, con questo passaggio? Ha deciso, se ne va, oppure sì. Si deve incontrare?
7: Secondo me ha già deciso, insieme al presidente ha già deciso. Io insomma, sono un paio di mesi che vado dicendo questo, che per me Conte ha finito la sua avventura a Napoli. Lo vedo molto stressato, lo vedo insofferente, e io credo che un altro anno, sapendo che comunque il mercato sarà un mercato a ribasso rispetto alla passata stagione, che tornare a vincere a Napoli, come ha detto lui, non è una cosa per niente semplice. Già, è una piazza molto impegnativa e credo che sia arrivato abbastanza al limite e che lo abbia comunicato.
1: Cugini, che dici? Parole di addio?
13: Allora, ma sì, da un mese, quando ha fatto quella uscita infelice dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quando lui ha detto che era disponibile a fare l'allenatore, proponendosi di fatto per fare l'allenatore, e il giorno dopo De Laurentiis ha risposto se me lo chiedono lo lascio andare, è chiaro che la strada era segnata. Io non so quale altra società possa trovare Antonio Conte forte come il Napoli, in grado in 48 ore dopo l'infortunio di Lukaku di prendere un giocatore come Højlund, visti i progetti di Juve e Milan disastrosi negli ultimi anni. De Laurentiis ha dimostrato una grande capacità di gestire la società, una grande capacità di fare il presidente. Devo dire che la stessa cosa non è successa per Conte, che è arrivato trentesimo in Champions League e ha più di 10 punti dall'Inter, con una squadra fortissima, rinforzata con giocatori di livello internazionale, senza mai far vedere un gioco all'altezza dell'organico che ha.
1: Mamma mia, e tu Stefano invece vedi uno spiraglio, poi vado dal mister. Sì. Tu vedi uno spiraglio, sì, te lo lasci uno spiraglio. Cioè, secondo te hanno deciso comunicare al presidente di continuare un altro anno?
6: Me lo lascio, magari sarà una percentuale bassa, però insomma non escluderei, ecco, questa ipotesi. Che possa restare.
1: Che possa restare. Mister De Canio?
11: Io credo che le sue parole siano molto chiare. Ha fatto sapere al presidente qual è il suo pensiero su quello che gli è piaciuto e su quello che non gli è piaciuto, che sia accaduto. Non situazioni dalle quali lui si tira fuori. Quindi parla di situazioni positive o meno. Quindi ha fatto praticamente una richiesta al presidente: se riusciamo a migliorare le cose che non sono andate, certo che rimango ad onorare il contratto. Questo mi sembra che possa essere il suo pensiero.
1: Può essere anche questo, come diceva prima Stefano, mister. Anche Stefano.
13: Ma secondo me migliorare vuol dire cambiare, per esempio, lo staff atletico per eliminare gli infortuni muscolari, cosa di cui è responsabile lui, visto che è il capo allenatore. migliorare vuol dire fare meglio in Champions League, oppure migliorare secondo Conte vuol dire solo far spendere 200 milioni a De Laurentiis, perché questo è il punto.
11: Ma non è,
13: quali sono le cose dove deve migliorare il Napoli?
11: Non dobbiamo ragionare così, perché spendendo soldi ci saranno delle situazioni che lui, vivendo in prima persona per l'esperienza che ha, probabilmente richiede al presidente di migliorare per diventare ancora una società ancora più forte. E quando si parla di società si intende una struttura nel suo insieme, quindi anche di staff, di tutto l'insieme che compone una società, di diventare più forti, inclusi quelli che sono i suoi errori. Non dobbiamo pensare che un allenatore, quando parla in questo modo, non ci metta i suoi errori, perché l'allenatore prima di tutto riflette sempre prima su quello, perché naturalmente col senno di poi, come siamo bravi noi da fuori ad evidenziare quelle possono essere state delle scelte infelici, poi l'allenatore fa lo stesso, no? Fa l'analisi di quello che ha fatto, e magari anche se non lo dice, e spesso non lo dice, ma ha la consapevolezza di dove e di che cosa può aver sbagliato. E Conte è una persona onesta intellettualmente, e certamente ha la consapevolezza di quelli che possono essere stati gli errori che possono aver fatto.
1: Quindi anche però tu, mister, ci vedi uno spiraglio, insomma, in queste sue dichiarazioni, sì, uno spiraglio di rimanere, insomma, quindi di trovare una. Però perché voglio fare, allora,
11: come diceva chi ha parlato prima?
1: Mimmo Cugini.
11: Mimmo Cugini, sì. Non Massimo. No?
1: Massimo Orlando, prima. Massimo, diceva.
11: No, mi sembra che Cugini che diceva migliorare la squadra.
1: Sì, dove migliorare? Meno, sì.
11: Eccetera. Sicuramente Conte ha la consapevolezza di essere comunque in un ambiente che può aiutarlo a centrare delle vittorie, proprio per la considerazione che ha fatto Mimmo prima, perché ci sono problemi un po' dappertutto. Ha ancora un anno di contratto. Io credo che fondamentalmente ci sia la voglia di onorarlo e di vedere. C'è un altro aspetto: vorrebbe anche sfatare il fatto che dopo 2 anni in un club lui va via.
1: Anche questo. Prendiamo un audio al volo di un ascoltatore.
14: Come sempre Antonio Conte, quando poi c'è da metterci tanto del suo, perché se la società non gli compra i suoi giocatori, quindi è lui che deve fare più la differenza, noi decide di andare via, perché nella difficoltà lui la barca preferisce abbandonarla che piuttosto che salvarla. E per quanto riguarda il presidente De Laurentiis, che fa? Manda via Conte lasciando andare la Juve a una rivale con un anno di contratto?
1: Ma la Juve, però,
14: spero,
1: ragazzi,
14: che sia un pochino più furbo.
1: Io adesso non lo so, Mimmo, se ha delle indicazioni, ma la Juve c'ha un allenatore sotto contratto che ha firmato adesso, che fa?
13: Sì, ha già rinnovato.
1: Io onestamente, poi Conte comunque c'ha un anno di contratto, anche questa è una situazione che va comunque
6: monitorata.
1: Andiamo a cercare
6: delle cose, credo, veramente improbabili.
1: Non mi sembra che... Cioè, lui ha detto che ha parlato, vediamo che cosa dirà il presidente quando sarà il momento, però incrociare Conte e Juve adesso mi sembra un giochino un po' forzato, Mimmo, in questo momento, no?
13: Comunque dal punto di vista della pressione, credo che tra le grandi squadre italiane Napoli sia quella dove ce n'è di meno, perché c'è una grande passione popolare che non vuol dire che ci sia la pressione mediatica che c'è per esempio sul Milan, Inter e Juve, anche perché non a caso questa stagione del Napoli, che secondo me è stata molto deludente, invece il popolo napoletano l'ha presa con grande serenità, con grande tranquillità, e quindi la piazza non ha mai messo una pressione esagerata, come sicuramente sarebbe accaduto. Voi immaginate se Conte fosse stato un allenatore del Milan, della Juve, dell'Inter e fosse arrivato 30° in Champions League. Sapete benissimo che sarebbero stati mesi durissimi e ci sarebbe stata anche dal punto di vista dell'ambiente allo stadio una situazione diversa, perché San Siro da questo punto di vista è uno stadio terribile. Invece a Napoli giustamente forse hanno vissuto con più leggerezza, forse perché ancora la bellissima stagione dell'anno scorso li aveva resi felici, però non c'è stata pressione quest'anno a Napoli, c'è stata e c'è sempre grande passione e c'è un grande presidente che ha dimostrato di saper gestire benissimo le situazioni, uscendo dopo la disgraziata annata del posto scudetto e investendo su giocatori di caratura internazionale. Quindi in questo momento, viste anche le situazioni societarie di Juventus e Milan e la confusione che regna in entrambi i club, vedo veramente difficile trovare un'altra società e un altro presidente dove si possa lavorare bene come il Napoli e De Laurentiis.
1: Stefano Matteo, ora faccio una domanda e poi la rigiro anche agli altri, ma se dovesse andare via Conte e si finisce questo legame, Sarri sarebbe la scelta giusta a Napoli?
6: Non lo so,
1: per rimanere sempre ad alti livelli, insomma, per rimanere lassù in alto?
6: Potrebbe, non so dirti, insomma,
1: sarebbe un ritorno, no? È molto amato, guarda.
6: Sarebbe bravo, dai,
1: sì.
6: Su,
1: no, perché arriva,
6: la squadra sarebbe ugualmente competitiva. Mm. Quindi, potrebbe magari proseguire un certo tipo di lavoro. Però potrebbe essere sicuramente all'altezza del compito, però non so dirti, insomma, che i ritorni
1: non è che mi entusiasmano moltissimo. E Massimo, tu che ne pensi? Perché anche Sarri ieri ha detto delle parole, le abbiamo sentite prima, insomma,
7: sì,
1: che tutto c'hanno meno che di una permanenza, almeno alla Lazio, ecco.
7: Sì, assolutamente, almeno che oggi non il presidente non gli metta giù un qualcosa di impensabile, ma mi sembra, insomma, che ci sia la rottura totale con lo Tito. Sono d'accordo anch'io, è forte, Sarri è un allenatore preparato, tatticamente molto molto bravo, la squadra è di qualità, dunque sicuramente farebbe bene, però sui ritorni anch'io sono un po' scettico. Non lo so, per il Napoli e per i tifosi del Napoli Conte, se restasse, sarebbe una garanzia, questo è poco ma sicuro, ma temo che il suo aver parlato col presidente sia stato solamente sul fatto di migliorare la squadra. Non credo che possa chiedere altro, perché Mimo prima ha detto una cosa molto giusta, i tifosi quest'anno hanno perdonato tutto. Hanno accettato, non hanno mai contestato, eppure insomma c'era anche da dire qualcosa. Dunque secondo me è tutto impostato, improntato sul fatto di andare a migliorare una squadra che onestamente è già molto forte.
1: Mister De Canio, potrebbe essere eventualmente, in caso di partenza di Conte, l'uomo di ritorno di Sarri giusto, oppure meglio andare per un'altra strada?
11: Ma io credo che questo nuocerebbe soprattutto a Sarri, perché è ritornato alla Lazio e oggi leggo delle sue dichiarazioni, insomma, in cui appare molto, molto deluso. A Napoli troverebbe una squadra forte, ma non troverebbe quei calciatori con quelle caratteristiche che lui ha incontrato nella sua prima esperienza a Napoli. D'altronde, perché io credo sempre più nell'importanza dei calciatori, quindi di quelle che sono le qualità e le caratteristiche, Sarri, non ha, pur quando è andato alla Juve e ha vinto, ha trovato una squadra forte, è riuscito a vincere lo scudetto, ma non mi ricordo di una partita in cui ha esaltato, così come è successo invece a Napoli. Per cui credo che lui avrebbe solo da perdere, perché tutti pensano e si aspettano,
1: esatto,
11: che lui possa far giocare la squadra come ha giocato
1: quello
11: splendido Napoli, e questo non sarebbe mai possibile, perché non c'è quella tipologia di giocatori, attenzione, non più bravi o meno bravi, quella tipologia.
1: Mimmo, io la vedo molto così come il mister, non so
13: sono d'accordo col mister su Sarri, perché poi i ritorni sono sempre pericolosi, soprattutto quando hai fatto molto bene.
1: Esatto.
13: E quindi ripetersi è non complicatissimo.
1: Ma anche perché, no, Stefano, la gente ti identifica con quel tratto di storia che tu hai vissuto e quindi vuole rivedere quello. Sì. Perché Sarri, perché è piaciuto tanto per la qualità di calcio che ha espresso, e quindi tutti si aspettano quello tornando a Napoli. E non è facile, insomma.
6: Replicare quello che ha fatto mi sembra molto difficile.
1: 91 punti fece in quella stagione, giusto?
6: Giustamente diceva Gigi, il mister, è difficile replicare uno. Però, insomma, secondo me è all'altezza, potrebbe essere all'altezza del compito, anche se poi magari non ha le caratteristiche.
11: No, non discutiamo, scusami Stefano.
6: Sì, sì, il valore assoluto dell'allenatore.
11: Spero di non essere stato...
1: No, è stato chiarissimo, il mister, valore, chiarissimo.
11: Il valore di un uomo che ha fatto tanta gavetta, se è riuscito a ritagliare uno spazio così importante, certo, non può essere messo in discussione. Io, siccome ritengo comunque sempre i calciatori al centro del,
1: di tutto,
11: del calcio, certo, al centro di tutto, e allora se ci sono, l'esperienza più bella è quella di Sacchi, no? Noi ci ricordiamo perché ci ha cambiato la storia del calcio italiano, non abbiamo mai visto più ripetere una qualità di calcio come quella, no?
1: Sì, sì,
11: e
1: sì.
11: Quindi
1: sì.
11: Non c'è
1: il rischio c'è, il rischio c'è, dai. Sì, sì, no, no, ma il concetto è chiarissimo, mister, quindi il rischio c'è, perché poi si aspettano quello quando eventuale ritorno, no? Ti aspetti di vedere quel tipo di calcio che è piaciuto tantissimo.
6: Ma non so se De Laurentiis poi vada su questo tipo di scelte. Cioè, se dovesse andare via Conte, secondo me opterebbe per un'altra cosa, non un ritorno di Sarri.
1: Non un ritorno di Sarri, secondo
6: non
1: me.
6: Lo so, poi magari ci
1: vediamo.
6: Sicuramente mi sbaglio.
11: Non si sono lasciati molto bene.
1: Infatti dubbio. Io ricordo questo, mister, pure io, che non si erano lasciati benissimo, però poi penso che poi
11: uno... il presidente gli proponeva di rimanere il rinnovo, ma Sarri aveva già preso il suo impegno con il Chelsea e insomma non fu una situazione molto, molto chiara, quindi non lo so.
1: Mimmo, l'ultimo giro lo faccio su Allegri, ma se conquista la Champions, che sembra insomma adesso molto alla portata, lui rimane oppure ti aspetti un cambiamento anche tecnico in società?
13: Allora, non credo che la permanenza di Allegri dipenda dal raggiungimento della Champions, cioè, ovvero se dovesse raggiungere la Champions non credo che sia sicura la sua permanenza al Milan. È evidente che c'è un problema interno, nel Milan ci sono due anime, e se non si risolve questa situazione, oltre che grandi problemi in prospettiva futura per il club, vedo anche un'uscita di Allegri, anche perché mi sembra che le contrapposizioni siano abbastanza chiare. Ci sono anche dal punto di vista tecnico visioni completamente diverse. Ibrahimovic ha un ruolo comunque pesante, anche se negli ultimi mesi è stato un po' defilato, ma è uno che ha investito soldi addirittura nel Milan, quindi di fatto non è solo un'espressione di Gerry Cardinale, è di fatto un azionista, e quindi pesa, e pesa molto, e quindi non so, a meno che l'altro grande dubbio che mi assale da mesi, che assale un po' tutti i tifosi rossoneri, è chi comanda nel Milan, cioè comanda Redbird, comanda ancora Elliott, comanda Cardinale, comanda Furlani. Questo poi inevitabilmente si ripercuote sulla squadra e sulla situazione dello spogliatoio. Io credo che Allegri voglia soprattutto chiarezza, poi lui è un aziendalista e quindi fino all'ultima giornata di campionato starà sul pezzo cercando di portare il Milan in Champions, però se vi ricordate poi che cosa successe dopo la finale di Coppa Italia, sì, tra Allegri e Giuntoli, no? Ecco, mi immagino che potrebbe esserci una scena simile alla fine di Milan Cagliari se Milan sarà in Champions.
1: Un'altra allegrata, insomma. Stefano, poi magari è l'indirizzo di quello.
13: Il livornese, il carattere è quello.
1: Sì, il carattere è quello. Tu dici che anche...
13: Però obiettivamente, ragazzi, c'è una situazione, cioè... Ci sono dirigenti che chiamano i giocatori e gli dicono di fare in campo cose opposte a quelle che gli dice l'allenatore.
1: Bel clima,
13: figuratevi, Stefano, i giocatori in che condizioni sono.
1: Bel clima, Stefano. Però la meta è vicino.
6: La meta è vicina e poi scatterebbe automatico, no? Una sorta di biennale, perché lui c'è un altro anno di contratto. In caso di Champions arriverebbe un biennale. cioè un biennale, quello che c'ha e poi uno in più. Secondo me vorrebbe rimanere. Poi si contenderanno probabilmente la panchina nazionale lui e Conte, e quindi c'è da capire lì.
1: Sto ballottaggio chi lo vince.
6: Esatto,
1: sto ballottaggio sì. Chi lo vince.
6: Non lo so, non posso immaginare altre figure sulla panchina nazionale. Poi bisognerà vedere anche chi sarà il presidente federale. Quello lo sapremo il 22 giugno, no?
1: Eh sì, eh sì. Orlando, tu che dici, come andrà a finire?
15: Ma sono d'accordo con Stefano. Una volta raggiunta la Champions, credo che rimarrà. Però quello che ha detto Mimmo è vero, ci sono dei problemi enormi. Ibra è ingombrante e sai anche...
1: Oggi leggevo che qualcuno diceva si dovrebbe arrivare ad una situazione o Ibra o Allegri. In due non posso, uno è di troppo, sì. Insomma, il concetto
15: il
1: è questo.
15: Il tema è quello, però se dice che è azionista, che conta così tanto... insomma il suo parere e se va da Cardinale gli dice che Allegri deve andare via e da retta a Ibra perché è così, però insomma io credo che tutto questo casino è venuto fuori perché comunque nell'ultimo mese il Milan è andato veramente molto molto male, c'era la paura di non andare in Champions, con la Champions
1: il girone di ritorno, ragazzi, è stato un girone di ritorno pessimo, non possiamo dimenticarlo se viene raggiunto, e poi non è il primo girone di ritorno di Allegri negli ultimi 4-5 anni che finisce così, quindi c'è una certa costanza da questo punto di vista.
15: Infatti, cioè, io credo innanzitutto che la squadra vada rinforzata ma parecchio anche, soprattutto in difesa, e sistemare il problema dell'attaccante perché il Milan ha giocato senza attaccante, il problema Leao, insomma altri problemi nel Milan, certo la Champions gli consentirebbe di fare un bel mercato, io credo rimanga e che chiudo, e che invece in nazionale, prima l'ha detto Stefano, penso che Conte ci stia facendo un pensierino molto seriamente.
1: Magari mister è così, ci sta pensando?
11: Ma sinceramente non lo so, perché credo che sia tutto ancora da definire, perché bisognerà vedere chi sarà il presidente federale. Poi guardate, io non mi creo il problema dell'allenatore della nazionale italiana. Per me il problema della federazione è molto ma molto più importante, nel senso che ci vuole un uomo di grande statura come fu Allodi quando nel 74 poi inventò Coverciano dopo il fallimento dell'Italia.
1: Ma la Goa è all'altezza, mister?
11: Ma penso, non lo conosco personalmente, ma per quello che ho visto penso che sia un uomo di grandissimo spessore, penso che possa assolutamente essere all'altezza, ecco. Insomma, io spero che al vertice della federazione ci sia un uomo illuminato, certo, per risolvere i problemi del calcio italiano.
1: Bene.
11: Scusate se mi permetto una piccola divagazione. Allegri, io dirigente del presidente del Milan me lo terrei stretto. La Juve, l'ultimo trofeo che ha vinto nelle condizioni in cui era, e stiamo vedendo dopo che è andato via Allegri quanto la Juve sia caduta ancora più in basso rispetto a quello che ci si aspettava. Lui è stato l'ultimo a vincere comunque un trofeo in una situazione di grande, grande disagio. E al Milan ce ne sono di disagi, perché se ha fallito un uomo come Fonseca, bravissimo sia nel far giocare le squadre, un uomo che ha anche affrontato situazioni molto difficili anche da altre parti, e anche quando poi è subentrato con Senzao, insomma le cose non sono andate bene, credo che
1: ci siano dei problemi.
11: Sia una garanzia, sì, che i problemi non sono dell'allenatore.
1: Va bene, staremo a vedere, mister. Noi la ringraziamo come sempre per essere stato con noi. Grazie a mister De Canio. Io vi saluto così, saluto Massimo. Massimo, tu me l'hai detto prima di chi è la colpa del disastro Juve?
15: Giocatori.
1: Giocatori metti?
15: Sì, giocatori, sì. 70-80 giocatori, 20 a Spalletti, che comunque non è riuscito evidentemente a prepararli nel modo giusto per queste partite, però 80% dei giocatori.
1: 80% dei giocatori. Tu, Mimmo?
16: Sì, più o meno sono d'accordo. È chiaro che le due partite col Verona e con la Fiorentina sono due passaggi molto clamorosi e anche molto inaspettati, perché era sembrato che l'identità di gioco che aveva dato Spalletti ormai la Juve l'avesse consolidata. Invece ha fatto proprio due partite senza voglia di vincere, senza nessuna motivazione.
1: Mentalità vincente a zero.
16: Sì, anche lui ha delle responsabilità.
1: Va bene, Stefano, noi prima abbiamo parlato, diciamo così, che anche i giocatori vanno messi in questa situazione, diciamo, serve, tu hai citato anche Indi,
6: l'aiutino, l'aiutone dell'allenatore nelle ultime due partite, che insomma col Verona in casa e con la Fiorentina, guarda, potevi fare quattro punti.
1: Per me erano...
6: Ti serve Spalletti?
1: Sì, sì.
6: Sono d'accordo con Massimo, ci sono gravi responsabilità da parte del gruppo, poi sai che non ha giocata con mestiere, ti devi mettere lì, sono tre partite che non devi sbagliare, ma soprattutto due in casa.
1: Un po' di carattere,
6: una retrocesso, la Fiorentina ormai ha dato tutto.
1: È venuto giusto per fare lo sgambetto.
6: Hai fatto un punto. Colpa di Spalletti.
1: Nelle ultime quattro partite hai fatto due gol. Due. Insomma, mi sembra veramente...
6: Dai.
1: Va bene. Mimmo, ci dobbiamo fermare, ti salutiamo come sempre. Grazie,
6: ciao, Mimmo.
1: A presto, un abbraccio,
16: grazie,
1: Mimmo,
16: ragazzi,
1: Cugini.
16: Grazie,
1: Mimmo. Massimo, ci sentiamo venerdì.
6: Ciao, Massimo.
1: Un abbraccio.
15: Venerdì, ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio anche a te.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TNV Radio.
1: Ne parliamo insieme a te, Stefano, ci sarà il direttore di Radio Tutto Napoli, Antonio Gaito. Ciao Antonio, ben trovato.
6: Ciao Antonio.
17: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio Antonio. Poi Fulvio Giuliani.
6: Ciao Fulvio.
1: The Voice di RTL. Ciao Fulvio, ben trovato.
18: Come state? Buon pomeriggio a voi.
1: Ben trovato, grazie. E tra poco dovrebbe arrivare anche un altro amico, però intanto diciamo, partiamo da questa situazione. Voglio sentire un po' il pensiero su Conte anche da Fulvio, Antonio. Ieri noi ci siamo lasciati, Stefano, che insomma avevamo preso quelle sue parole, le avevamo sentite, sono parole d'addio, sì o no, ci siamo un po' divisi, però si va verso l'addio.
6: Sì, io pensavo di no, sì. Così. Probabilmente sarà così, perché tutti quanti stanno dicendo, ma soprattutto anche, voglio dire, Antonio lo sa bene, Napoli ormai sono certi che
1: sì.
6: Saluterà. A questo punto non lo so, si fa largo anche questa ipotesi Juventus, oltre alla nazionale, vedremo.
1: Tu dici il destino di Conte, vabbè.
6: Per quanto riguarda la macchina del Napoli si fa il nome di Sarri, quindi...
1: Mo ci arriviamo sulla macchina. Però insomma il discorso di Conte, Antonio, ci confermi, no? Si va verso i saluti.
17: Sì, sì, tutte le indicazioni vanno in questo senso. Noi già una decina di giorni fa raccontavamo comunque di sondaggi, diciamo, molto approfonditi per Maurizio Sarri, quindi però dicevamo giustamente che tutto era successivo poi a, come dire, a un incontro con Antonio Conte, però evidentemente non sarà necessario, perché poi si sono un pochino sentiti nel corso di queste giornate. Da quello che ci arriva è che non si è neanche arrivati a un'analisi approfondita, semplicemente non ci sono i presupposti a livello proprio progettuale per accontentare, diciamo, quelle che potevano essere le richieste di Conte, ma non si è entrato nei dettagli, perché diciamo che della Lettera è stato subito chiaro in questo senso che sarà un mercato totalmente diverso da i due mercati estivi che ha avuto.
1: E quindi lui non accetta questo tipo di situazione, questo è chiaro.
17: Sì, quindi insomma da quello che ci arriva non si è approfondito.
1: Un po' come è successo con l'Inter, mi sembra.
17: Su grandi linee non si sono proprio, già in linea generale non c'è stato un punto d'intesa. Questo è quello che ci arriva. Poi però mettiamo sempre il punto interrogativo, perché è chiaro che comunque c'è un terzo anno di contratto a certe cifre,
1: certo.
17: E ci interrogavamo dicendo, ma le parti si separano, ok, ma in che modo, chi rinuncia al, a quelle cifre lì? Però insomma poi lì Sky da ieri ha dato che Conte rinuncerebbe, insomma,
1: sì,
17: alla cifra, quindi una rescissione consensuale dovrebbe essere l'accordo. Ovviamente aspettiamo, perché si tratta sempre di personaggi molto
1: no per carità,
17: soltanto Conte ma anche De Laurentiis, quindi
1: sì. Tanto
17: dovrebbe essere questo il quadro.
1: Ok, Antonio, ti fermo un attimo perché saluto anche Roberto Bordini, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Roberto, ben trovato.
19: Ciao Roberto.
1: Grazie. C'è in studio Stefano Palomeni, in collegamento Antonio Gaido, direttore di Tutto Napoli, e Fulvio Giuliani. Fulvio, la storia di Conte si ripete, insomma.
19: Sì, assolutamente. No, infatti io sono molto più sorpreso dall'ipotesi, dal rafforzarsi dell'ipotesi Sarri, che dall'addio di Conte. Che francamente, sì, l'ultima parte di quello che ha raccontato Antonio è estremamente interessante, cioè come si uscirà da quel contratto, ma se le volontà ci sono, se si vuole comunque chiudere bene l'accordo, trovi, si possono trovare mille strade, una buona uscita, un accordo, insomma, in qualche modo fai, soprattutto se Conte magari ha qualche strada da percorrere abbastanza spianata davanti a sé, cosa che continuo a ritenere tutto sommato probabile, perché ok, non te la senti di andare avanti, non accetti l'idea di mercato che ti ha prospettato il presidente, però prima di rinunciare a quel contratto, tutto sommato anche a questa squadra, ma è proprio l'ultima della Serie A, immagino che qualcosa sul piatto, professionalmente parlando, Conte ce l'abbia. Però tutto abbastanza come previsto, dai, sono alcuni mesi che avevamo compreso la profonda delusione di De Laurentiis per l'Europa, perché io credo che quella sia la vera ferita della stagione, senza ovviamente dimenticare un secondo posto o quello che sarà in ogni caso la qualificazione della nuova Champions e anche la Supercoppa, ci mancherebbe. Però le brutte figure in Europa, ho la sensazione che abbiano pesato tantissimo.
1: Roberto Bordini, anche Stefano Palomeni coinvolgo. È successo con la Juve, è successo con l'Inter, adesso ancora con Napoli, siamo più o meno sempre con
6: sui due anni,
1: poi anche sempre questioni di mercato, quindi se non c'è un mercato che dice lui, questo è un po' l'esito finale, no, della sua storia con il club.
6: Beh, insomma, c'è questo logoramento che è inevitabile, un po' per la sua metodologia, no? Di un lavoro molto intenso, è uno che dà tanto, è uno che pretende tanto. Quindi a me non sorprende, insomma. Pensavo che potesse rimanere, però credo che insomma ormai sia stanco. Non la fa, secondo me.
1: Roberto?
20: Vabbè, aggiungerei il fatto che diciamo che il mercato è stato fatto proprio per le esigenze e le richieste di Antonio Conte, penso, no? Poi lascia stare che tra infortuni e incisi di percorso non ha mai avuto la squadra al completo per poter competere in quelle che sono le competizioni europee. Poi diciamo che in campionato alla fine è arrivato secondo, facendo anche dei miracoli, secondo me, proprio per le mancanze che ha avuto durante l'anno. Però insomma, i contratti si fanno sempre insieme, è ovvio che se chiede le garanzie, io penso che l'anno scorso ne abbia avute veramente tante il mister Conte di queste garanzie, perché la squadra è stata fatta per competere non solo in campionato o nella Coppa Italia, ma anche nelle competizioni.
1: Cioè le garanzie le aveva avute Roberto dal presidente
20: di sì, perché ha giocatori importanti, poi che si fanno male Lukaku, De Bruyne, Anguissa, nonostante questo ha fatto un grandissimo secondo posto, quindi secondo me ripartire con una squadra con qualche accorgimento è sicuramente una squadra molto competitiva, veramente giocatori di grandissima qualità, e ripeto, ha fatto un secondo posto in campionato. Quindi vuol dire che sono appunto probabilmente c'è qualcos'altro sotto che solamente loro sapranno solamente loro come andrà a finire per quanto riguarda il contratto, perché chi chiede di andare via o non vuole rinnovare o non vuole restare sicuramente dovrà abbassare le richieste di buona uscita, diciamo così, ecco.
1: Sì, questa sembra la strada, Stefano, di una buona uscita, da quello come ci riportava anche Antonio Gaido, no, per quanto riguarda la separazione, perché comunque c'è un buon rapporto tra i due, sì. Ecco, quindi almeno quello che hanno riportato,
6: anche l'ha detto Conte a fine partita subito dopo la vittoria con il Pisa, quindi insomma si lasciano bene. L'importante è che insomma era l'avviso, no? Di togliere il disturbo. De Laurentiis voleva questo, insomma, dimmelo in anticipo, gliel'ha detto, adesso forse magari lo sappiamo, ma insomma è una cosa che tra loro,
1: certo,
6: già si sapeva.
1: Senti, andiamo un po' a chi potrebbe essere, chi il dopo Conte. Allora, ti presento questa grafica a te in video. Il dopo Conte, abbiamo messo, vedi, queste belle quattro figurine con una descrizione velocissima. Sarri, il ritorno. Insomma, sappiamo quello che ha fatto a Napoli Sarri. La domanda è anche che Sarri torna a Napoli. Poi la tentazione, abbiamo messo Massimiliano Allegri, perché comunque sappiamo che De Laurentiis se lo stima come allenatore. E tra l'altro io faccio anche aggiungo una cosa. Un Allegri dopo Conte arrivò alla Juve. Anche lì, no? C'erano i problemi di mercato, eccetera. Arriva e vince Allegri. Chissà, insomma, che non possa essere anche pensato in questo senso a Napoli. Il pensiero abbiamo messo italiano, perché c'è sempre stato da parte di De Laurentiis il pensiero italiano. E poi abbiamo messo la novità grosso, perché comunque in passato De Laurentiis, se vi ricordate, quando chiamò il primo Sarri era una novità. Arrivò dopo Benitez e da lì io mi ricordo che c'erano delle perplessità sull'arrivo di Sarri al Napoli, e da lì iniziò una strada che ricordiamo tutti. Mi dite chi ritenete quello più idoneo a prendere questo Napoli. Facciamo un giro, parto dallo studio qui con Stefano. Quali riterresti la figura più adatta?
4: In questo momento, diciamo così, proprio storico del Napoli, vista anche la forza di questa squadra, che netto insomma dell'uscita di Conte resta. Poi vedremo cosa accadrà sul mercato. Non mi piacciono i cavalli di ritorno, però io dico Sarri.
1: Dici Sarri? Mm. Ok, poi dopo mi dite che tipo di Sarri ritroverebbe. Vado da Fulvio Giuliani. Che carta prendi tu?
21: Affascinante, lo ammetto. Allora, io ero rimasto, ma qui Antonio Roito ci può aiutare, ero rimasto a De Laurentiis che non ama i cavalli di ritorno, si è bruciato maledettamente con Mazzarri, situazione imparagonabile, già devastata, quindi va bene, ok, con tutte le tare dell'occasione, del caso, però comunque andò malissimo. E poi hai posto la domanda corretta. Sarri sì, Napoli ha fatto cose incredibili, al di là che non si è riuscito a vincere lo scudetto per nulla, vabbè, solite storie, rimasto nel cuore dei tifosi, tutto quello che volete, ma proprio l'insieme di queste memorie, unito a un calcio forse non più proponibile per tutta una serie di motivi, mi fa chiedere, e arriva Sarri, dopo 5-6 giornate di campionato, per dire non vedi neanche l'ombra di quello che fu, no? E che tutti ricordano ancora oggi benissimo, valanghe di gol, una squadra che attaccava continuamente, era veramente uno spettacolo, al di là del risultato finale. E cominciano, sai, i malumori del dicembre. Quindi mi suonerebbe veramente particolare. Tra gli altri nomi, Allegri è una sorta di Conte bis, cioè tu prendi lo strausato, il super leader ipercarismatico, che però gioca, scusate se sono un po' duro, molto peggio persino di Conte. Quindi De Laurentiis, che veniva appunto da storie diverse, come fa a passare da Sarri ad Allegri, a Cipicchi? A questo punto italiano credo sia reduce dal suo peggiore anno in assoluto, non so se ancora la fiammella sia accesa nella testa del presidente. Grosso è effettivamente il Sarri del terzo millennio, tra virgolette, lo era anche prima, ci mancherebbe, però ci siamo capiti. Cioè quello che in qualche misura potrebbe interpretare l'ansia di novità, ed è anche un tecnico che tendenzialmente qualsiasi mercato gli fai non ti dice niente.
1: Ecco, vabbè, anche secondo me anche Allegri sarebbe molto aziendalista da questo punto di vista. Poi dopo ci ritorniamo su questo discorso, voglio sentire anche Bordin, quale sarebbe il...
20: Allora, secondo me Sarri e Allegri sono due garanzie, è ovvio che se prendi due allenatori completamente diversi, fanno un gioco completamente diversi, sai che se prendi Allegri fai un tipo di gioco, e Sarri diversamente, è ovvio che hanno esperienze nelle competizioni, quindi potrebbe essere una garanzia per quello. Però anch'io sono sul discorso italiano, sì, quest'anno non ha fatto molto bene, però secondo me è un allenatore che ha fatto anche lui esperienze per quanto riguarda le competizioni europee, e aggiungerei oltre a Grosso che secondo me, dopo aver fatto bene in questi anni, merita una chance importante come potrebbe essere quella di Napoli, in un ambiente non semplice, perché se non so se Fabregas è blindato, però Fabregas è un altro allenatore che sta facendo molto bene.
1: Quindi tu daresti una possibilità a chi, Roberto?
20: Quelli sono... Quelli sono i sogni. Sono i sogni, logico, però se i sogni bisogna averli perché sennò Fabregas è un giocatore.
1: Vabbè, allora io se devo fare un sogno dico Guardiola, così sarebbe bellissimo pure in una piazza come Napoli.
20: Fabregas è un sogno che è arrivabile, ci si può arrivare, insomma. Fabregas non è che ha vinto Champions League fino adesso, che poi fa fatica ad arrivarci. che sicuramente sarà blindato per l'annata che ha fatto, certo, però certo. Secondo me è un giocatore, un allenatore molto importante, però a questo punto allora sceglierei italiano.
1: Italiano, tu andresti su italiano. Sì. Gaito.
17: Sì, io posso dire che Fabregas era il primo della lista, però subito depennato perché insomma la stessa risposta che ha avuto l'Inter l'ha avuta anche il Napoli. Poi c'era anche Maresca, che però insomma sapete ha atteso il City e andrà al City.
1: Sì.
17: Diciamo che io mi sento di concordare su quella che in questo momento è la scelta anche della società, che è orientata su Maurizio Sarri. Poi è chiaro, sarò di parte, perché a qualsiasi napoletano credo si vada a chiedere un giudizio forse condizionato da quel triennio, ti fa il nome di
1: Sarri, vabbè.
17: Di Maurizio Sarri, io per lo

0: Fulvio, Napoli è reduce da una stagione molto, come dire,
1: Però
0: polemica
1: ragazzi, io
0: anche
1: dico una cosa,
0: interna,
1: no?
0: perché
1: No, no, ok, però prendi,
0: sì.
1: i giocatori sono stati belli spremuti, no? Stefano da
2: Direi.
1: Conte. Arriva Allegri, tranquillo, aziendalista, si mette lì,
2: Tu
1: rigenera
2: dici,
1: sti ragazzi.
2: se gli dai i calciatori, poi alla
1: I
2: fine
1: calciatori ci
2: possiamo vedere
1: sono,
2: anche delle belle partite con
1: i
2: lui.
1: calciatori ci sono.
2: Perché associamo sempre Allegri al poco
1: Però
2: gioco.
1: i calciatori ci sono,
2: Secondo
1: quelli
2: me
1: che
2: sì.
1: lui vuole dei calciatori comunque sempre pronti. Mi
2: Però
1: sembra che Napoli
2: Napoli devi dare anche qualcosa di.
1: qualcosa in più,
2: Sì.
1: a livello
0: Sì,
1: proprio
0: forse
2: livello estetico.
0: sarebbe quello accolto peggio, ragazzi. Cioè, nel senso,
1: Ho
0: nonostante abbia
1: capito,
0: vinto
1: però.
0: più di tutti gli altri,
1: Capito.
0: perché
1: C'è un biglietto da visita.
0: siamo reduci da una stagione, però
2: Ma come diceva anche
0: in cui la piazza
2: Roberto,
0: si è
2: giustamente, insomma,
0: staccata,
2: grosso italiano fanno giocare bene le proprie. Quindi,
1: esatto.
2: cioè, Napoli predilige anche un po', no,
1: La
2: il tocco
1: qualità di
2: estetico,
1: calcio,
2: sì.
1: sì.
2: E quindi Sarri, italiano, grosso, non è che Allegri non la garantisca, però è un'altra gestione.
1: Ma poi io.
3: Antonio ha detto bene, sarebbe, è un paradosso, ma sarebbe quello accolto meno bene. È un paradosso, me ne rendo conto, ma Antonio ha ragione, perché questo secondo anno di Conte è
1: È stato
3: stato
1: accolto male anche
3: fatto
1: dalla Juve, mi ricordo all'epoca. Quindi
3: con. Sì, beh,
1: a
3: ma lì
1: lui ne fa né
3: perché.
1: caldo né freddo,
3: No,
1: secondo
3: lì non ne importa nulla, per carità, ma qui stiamo solo ragionando
1: No,
3: così,
1: però per
3: come
1: dire, vedi, ci sono
3: l'ambiente
1: delle strane
3: reagirebbe.
1: coincidenze, ecco
2: Beh, la
1: così.
2: Juve però non ha giocato
3: Sì, è vero.
2: male con lui quando c'ha i giocatori, insomma.
1: No, no, dopo ha fatto anche delle belle partite, ci mancherebbe. Però
2: Il Napoli
1: ecco.
2: ce li ha.
1: No, è questo che dico. Come il Napoli, io butto giù una formazione così, io prima ho buttato giù velocemente anche la formazione per Sarri. Perché comunque il 4-3-3 anche con questi uomini lo può fare.
2: In Neres, gli Alisson.
1: Sugli esterni,
2: Sì.
1: Højlund è un attaccante molto di lavoro, di movimento, che viene incontro, lavora per la
2: McTominay,
1: squadra. C'è
2: sì.
1: McTominay, Anguissa, adesso non so se Antonio rimane o meno, però è un altro giocatore che per caratteristiche può rientrare nell'idea di Sarri. Io però prima ho fatto una domanda, ma che Sarri ritrova il Napoli? Io questa è la domanda che vi vorrei sentire un vostro pensiero, che Sarri
2: Il
1: ritrova?
2: solito Sarri. Cioè, mica, se non è che puoi pensare ai tagli di Caillacón, Higuaín, no? Lascia perdere quel Napoli, non si riproporrà più. Però, insomma,
1: Ok,
2: Sarri, se gli
3: questo è
2: dai
3: il punto.
2: giocatori,
1: Perché nell'immaginario collettivo, Roberto, c'è
2: secondo me,
1: questo, no? L'idea di
2: Napoli.
1: rivedere
3: Ma
1: quel.
3: comunque, sì, di vedere quel Napoli di Sarri di qualche anno fa, però ripeto quello che ho detto prima: ma il Napoli in questo momento è una grandissima squadra, ha dei
1: Appunto,
3: grandissimi giocatori.
1: sono d'accordo.
3: Cioè, qualcuno che rimarrà o non rimarrà, però in questo momento, se togli gli infortunati, gravi infortuni che ha subito il Napoli quest'anno, dei grandissimi giocatori, a questo punto avrebbe una squadra veramente molto più competitiva. E tra l'altro, ripeto, ha fatto un campionato ugualmente alla grande, perché ha avuto problemi anche in altri giocatori che hanno avuto problemi minori come Lobotka. Quindi, insomma, per me è una grandissima squadra, quindi farebbe giocare benissimo anche questa squadra qua, Sarri, perché effettivamente le sue squadre hanno sempre giocato bene, come ha fatto anche la Juve. È ovvio che lui comunque è legatissimo a Napoli, perché l'ultima intervista che ho visto, quando parlo di Napoli,
1: Sì, si vede che c'è del
3: mi
1: grande
3: brillano gli occhi,
1: trasporto.
3: sì,
1: No, per esempio c'è
3: certo.
1: Alessandro che ci scrive al 331-8200213, riprende, se De Laurentiis riprende Sarri, commette un suicidio assistito. Un allenatore che negli ultimi anni è sembrato stanco e scontroso come mai prima. Il Napoli ha bisogno di idee fresche ed entusiasmo. Fulvio,
3: È un
1: questo
3: tema, anche
1: è un
3: questo.
1: tema. Sì, è un tema.
0: Però forse ha
3: Però,
0: contribuito
3: scusate.
0: anche Lotito, però, ragazzi.
1: Come?
0: Ha contribuito anche Lotito
1: Ha contribuito anche lo Tito. Vabbè, questo pure ci può stare.
3: Come
1: Sì.
3: posso, sì, come fai a giudicare Sarri senza giudicare la Lazio? Onestamente, che squadra ha avuto? Che condizioni ha vissuto? Quest'anno non ne parliamo neanche, ma tutto sommato anche l'anno scorso. Io come faccio io generico, come faccio a giudicare un allenatore in una condizione simile di
1: No,
3: lavoro, in un
1: ma
3: ambiente
1: sai Fulvio,
3: devastato?
1: no, questo è vero, però la mia domanda era, e ve la lascio subito a voi, era più che altro che Sarri ritroviamo anche dal punto di vista delle idee di calcio, cioè secondo voi torna a Napoli
3: No, sempre ragione, no, questa è una domanda
1: ha
3: molto
1: più un'idea che
3: intelligente.
1: aveva con quel Napoli oppure viste le ultime esperienze che ha fatto è diventato anche un po' più equilibrato, anche con alcune, per esempio ha sfruttato anche le caratteristiche dei giocatori in questa squadra che non aveva un tasso tecnico elevato, quindi sapere anche. Oh, giochiamo di contropiede quando serve. Facciamo le ripartenze quelle con tre passaggi che ho dei giocatori. Questo io volevo dire, Stefano.
2: Sì.
1: Possiamo trovare un po' un mix? certo, non più Sarri, stiamo parlando estremista di... come no, era prima a Napoli, ma, ecco.
2: Secondo me ha voglia.

0: Secondo me, nell'esperienza di quest'anno sua laziale, secondo me all'inizio lui pensava di non avere la squadra al suo livello. Poi dopo si è messo in carreggiata. Quindi possiamo dire che all'inizio ha partecipato pure lui a quest'annata un po', no?
1: Negativa, e poi dopo si è ripreso, ha capito, ha
0: mentre
1: sterzato.
0: A Napoli ritrova il suo livello. Io ti sto dicendo, di squadra, parlando del lato di Sarri, sì, quindi sì, secondo me le motivazioni ce l'ha. Io non lo vedo
1: non lo vedi
0: in disarmo,
1: non lo vedi
0: ai titoli
1: scarico
0: di coda, le tasse, okay, cose qua. No, perfetto, assolutamente.
1: Gaido, stavi aggiungendo una cosa, scusami che ti ho interrotto.
2: No, io mi riporto una statistica che mi ha fatto molto riflettere, che dimostra che sì, magari Sarri un po' è cambiato, ma si è adeguato anche alla squadra, chiaramente non poteva fare quel calcio di tu citavi, anche un pochino più ripartire in contropiede, perché se vediamo l'indice di pressing, cioè quanti passaggi prima di recuperare palla, che è un po' per renderci conto se il nostro occhiometro poi c'è il riscontro di quanto va in alto a prendere gli avversari, ultima è la Lazio e penultimo è il Milan, cioè Sarri Allegri, che tu non lo diresti mai senza il dato alla mano, però ha dovuto adeguarsi, no? Perché Sarri è stato il primo magari a fare un certo tipo di gioco,
1: cioè,
2: quindi per giocare per sfruttare la velocità di quelli davanti, non avendo giocatori tecnici, si è dovuto creare un po' di campo davanti, ha dovuto arretrare il baricentro, quindi esatto, è un Sarri che ha anche sconfessato se stesso, ma non poteva fare altrimenti.
1: L'ha fatto anche per necessità, no Roberto? Penso che
2: negli
1: poi,
2: ultimi anni è stato
3: obbligato. Ricordo le parole di Modric di qualche anno fa, quando c'era Ancelotti, che chiesero i giocatori al mister Ancelotti di fare una ventina di passi indietro nella fase difensiva, perché non riuscivano ad attaccare alti, non riuscivano a trovare la soluzione migliore per attaccare, per fare una pressione alta. Quindi bisogna adattarsi poi ai giocatori,
1: le caratteristiche dei giocatori
3: e capire cos'ha. Secondo me Sarri ha un gran entusiasmo, c'è di gente che se ritorna a Napoli farà un mercato particolare e potrebbe ritornare il Sarri di qualche anno fa, o comunque adattarsi a quelle che sono le situazioni, perché effettivamente come diceva Stefano, vorrebbe una squadra per lui, cioè una piazza per lui, quindi farebbe sicuramente bene, perché avrebbe un entusiasmo diverso.
1: Tanti messaggi, qualcuno dice: se fosse Inzaghi quello scelto? Quindi rispondo. Inzaghi? Piace a qualcuno? Fulvio?
4: Ma quale Inzaghi?
1: Inzaghi,
4: quale
1: Simone. Inzaghi? Simone, perdono.
4: Tra l'altro si gioca stasera, no? Se non sbaglio. No, domani, il Palermo gioca domani. E ha straperso l'andata.
1: Catanzaro è una grande possibilità, sì.
4: Non credo che onestamente, almeno che Inzaghi non decida di rinunciare a quella barca di soldi che sta guadagnando tutto sommato.
1: Guarda, mi permetto di dire che io l'ho sentito 20 giorni fa, Stefano, con un... lui mi ha detto che sta talmente bene lì,
4: credo.
1: Si è ambientato lui, la famiglia,
4: sì,
1: mi ha detto: Marco, sto benissimo.
0: Un soggiorno,
1: io penso che lui in Italia in questo momento
4: è un bel contratto pure, no?
1: Sì, è un bel contratto, sta bene, la famiglia si è ambientata, i figli pure si trovano bene.
4: Io penso che sarebbe molto bene. Pare che in Arabia Saudita si sci, che è una meraviglia.
1: Apposta, quindi.
4: Ah, ci sono delle piste fantastiche.
1: Quindi io lo escluderei, Simone Inzaghi, da questa. Da questo,
4: no,
1: diciamo,
4: ma non credo che sia mai entrato nei radar.
1: No, assolutamente. Va bene. Tanti messaggi, dice Antonio di Milano: io quest'anno ho visto un Sarri che si è dimostrato un grande professionista dopo tutto quello che gli ha fatto lo Tito e le promesse non mantenute, mercati disattesi, calciatori venduti a gennaio. E quindi vedi, c'è questo. Pensa che Baroni con la stessa squadra aveva il terzo numero per attacco alto e recupero palla. Infatti la Lazio, che era poi la stessa di Sarri, fece 77 gol contro i 39 di quest'anno. Sarri, nonostante le colpe enormi di Lotito, è rimasto indietro, a mio avviso, scrive Ube. Beh, non è proprio una cosa, un messaggio da non considerare, quello che dice Ube. Lui, come hai detto te, io sono convinto che Sarri ha perso un po' di tempo all'inizio, perché voleva mettere quella sua idea, ha capito che questi possono fare questo che voglio io, e ha cambiato rotta.
0: No, ma era un po' sfiducioso, cioè all'inizio demoralizzato, blocco del mercato, ha scoperto alcune cose, quindi i primi mesi è partito a folle.
1: Roberto, prima di salutarvi chiedo una cosa velocissima: secondo voi, parto da Roberto, ci potrebbe essere l'ipotesi di un Conte alla Juve?
5: Ma non lo so, si potrebbe essere,
3: ci rivolge all'anno scorso, due anni fa, quindi potrebbe essere un ritorno, anche se appunto ormai parlano tutti di Conte in nazionale, quindi bisogna capire appunto poi c'è anche questo, questo posto libero importante per tutti quanti noi, quindi potrebbe essere anche quello, potrebbe essere.
1: Fulvio, lo vedi uno scenario di questo tipo? Le parole di Domenica
3: dipende,
1: di Spalletti
3: dipende, dipende anche, però anche dal discorso come finisce l'ultima partita di campionato, in che posizione si piazzerà la Juve.
1: Tu dici aspettiamo l'ultima. Aspettiamo l'ultima.
3: Mentre fuori dalla Champions League,
1: sì, molto probabilmente.
3: Gli allenatori di questo calibro vogliono fare delle Champions, la Champions.
1: Fulvio, lo vedi uno scenario così? Le ultime parole di Spalletti hanno lasciato perplessità, no? Quando ha detto dice potevamo anche stare fuori dall'Europa League,
4: Sì, quella sarà poter risparmiare, dopo una simile partita e un arachiri di quelle dimensioni.
1: Non da
4: Spalletti, cioè non l'ho capito, non, per carità, però...
1: Lo vedi che tu Conte lì?
4: Allora, guarda, se salta come lì, quindi a quel punto rifanno tutto per l'ennesima volta, sintomo di un problema profondo che ha la Juve da anni... Okay. Io non escluderei nulla, tra l'altro vado a memoria, l'ultimo a vincere fu proprio Sarri, giusto?
1: Sì.
4: O ricordo male, perché era l'ultimo ad avere una squadra di alto livello, questo va detto, ci mancherebbe.
1: Con un calcio lontano dal suo.
4: Ecco, esatto, questo secondo me è una riflessione che va fatta, sia al Chelsea, dove comunque vinse, e alla Juve, dove ha vinto, Sarri in entrambi i casi... comunque già aveva derogato tantissimi
1: al sarrismo, esatto,
4: sì, tantissimi.
1: Vabbè, comunque vediamo, sì,
4: questo è cronaca,
1: sì. Antonio, tu lo vedi lì e poi ti saluto?
5: Sì, io non escludo nulla, anche perché noi sappiamo che Conte ama prendere delle situazioni dove c'è una cifra importante da spendere sul mercato, però non mi pare il caso della
1: non mi
5: Juventus,
1: sembra proprio
5: oppure ha fatto male e lui già se parte dal quinto, sesto, poi vediamo quello che succede, lui può dire comunque li ho riportati in centro, quindi è molto strategico, lo conoscete meglio di me, è molto strategico nelle scelte. A Napoli arriva dopo il decimo posto, quindi poi fa benissimo, però c'era una certa situazione favorevole. È chiaro che Spalletti ha un biennale, cioè ha rinnovato, ha due anni di contratto, sarebbe un ulteriore bagno di sangue per la Juventus, quindi, però lui è in stretto contatto con Chiellini, ma già dall'anno scorso, quando sembrava fatto il trasferimento.
1: Vediamo questo intrigo, questo incastro, come andrà a finire. Va bene, io vi ringrazio tanto Fulvio Giuliani, grazie Fulvio, un abbraccio.
5: Grazie
1: a Roberto Bordin, un abbraccio, a presto Roberto, e grazie anche al direttore Antonio Gaido. Ciao Antonio.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ne parliamo insieme a Lorenzo Di Benedetto, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato e buon pomeriggio.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Lorenzo, poi c'è il tuo amico, il compagno di avventura, Franco Piantanida. Ciao Franco. Ciao Franco.
0: Ciao Franco.
7: Ciao Frank.
1: Ciao Franco, ci sei?
7: Non ci saluta
1: Non ci saluta più. Franco, ci sei sì o no? Saluti sì o no?
8: Sto qua.
1: Non ti abbiamo sentito. Cioè,
8: io sono pronto. No, sai perché? Stavo cercando il mio file audio di agosto in cui dicevo che la Juve non sarebbe arrivata in Champions. Adesso continuo a cercarlo, però. Continuo a cercarlo.
1: Ma dove l'hai fatto sto file audio? Qui da noi?
8: A Maracanã con Marco Picca, riconosci?
1: Come no? lo faccio trovare a Francesco Tringali, al di là del vetro. Gli diamo una missione subito.
7: Voglio raccontare un fatto increscioso che riguarda Frank
1: Tanita. Un fatto increscioso, benissimo. Allora, e poi salutiamo anche, chissà se ci racconterà qualcosa anche lui, Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio, ben trovato. Allora, lo vuoi raccontare adesso Lorenzo o dopo? Come preferisci?
7: Sì, ma guarda, è poca roba, ma chiaramente ci fa capire che tipo di personaggio sia.
1: Hai capito? Attacco diretto proprio, che ha fatto?
7: Allora, l'altro giorno mi è venuto tra i suggeriti di Instagram il buon Frank Piantanida, quindi gli ho messo il segui.
8: Non ha ricambiato.
7: Sono di quelli che sì, ok, va bene, allora sì, io io, sai, sono Frank Piantanita, quindi bene che mi spieghi. Capito?
1: Hai fatto bene a svelare questo aneddoto. No, bravo, bravo, bravo Lorenzo. Stavolta no, stato lui.
8: Ho visto la foto profilo, mi sono spaventato. Perché ho detto, ma no, perché è grosso Lorenzo, ho detto. Questo, mi sono spaventato e ho detto, questo è tirandestro, ma ammazza. Cioè, non posso...
1: Vabbè, devi stare... ma è un gigante buono. Allora, dai, facciamo un po' questo scenario di questi tre big allenatori. Sarri, Allegri, Conte. Sono partito dal pezzo, Lorenzo, che ha fatto anche Raimondo oggi su tutto Mercato Web, con le percentuali. Prima l'abbiamo un po' analizzato uno per uno, però mi soffermo un po' su questi tre big che potrebbero, no, dar vita a parecchi spostamenti. Che dici, Lorenzo?
7: No, parto da te. Questo di sicuro. Guarda, allora la cosa...
1: Lo scenario di questi tre, dai, proviamo un attimo a vedere che cosa esce fuori, anche perché abbiamo Fabrizio Carcon, ad esempio, che segue l'Atalanta, e Sarri viene, esatto, viene dato anche lì. In coppia con Giuntoli. Lorenzo.
7: Allora, partiamo dal fatto che molto dipenderà dalla nazionale, perché è quello che sposta. Se in federazione sceglieranno Allegri, quel 40% diventa zero, perché Allegri secondo me va diretto in nazionale. Altrimenti magari ci va Conte, però sono un po' in ribasso le quotazioni, oppure ci sarà un nome a sorpresa. Questo che cosa ci dice? Ci dice che fino al 22 giugno almeno in molti club rimarranno con le mani legate, e quindi questa non è una cosa da sottovalutare, perché insomma le stagioni si cominciano a costruire adesso. È vero che quest'anno c'è il mondiale che rallenta un po' tutto, però insomma star senza allenatore fino al 22 giugno è tanta roba. Per quel che riguarda Sarri, io credo che la destinazione in questo momento, avanti a tutte le altre, è il ritorno al Napoli. Poi è vero che c'è l'Atalanta, che ha già fatto una chiacchierata con Sarri. Sarri ha preso un po' di tempo, ma ha preso tempo perché sta aspettando il Napoli, e quindi l'Atalanta non so neanche quanto sia contenta, ecco, di questo prendere tempo da parte di Sarri.
1: Stefano, il tuo scenario in questo momento?
0: Prima ho detto Sarri-Napoli perché è la cosa un pochino più ovvia, no? Che posso. Però non trascurerei la pista a Bergamo qualora Giuntoli
1: sta facendo pressione, così ci raccontano,
0: sì. Troverebbe un ambiente dove voglio dire si respira calcio, no? H24. Poi per quanto riguarda Conte, nazionale sta fermo.
1: E Allegri lo vedi? Al Milan? Rimane al Milan?
0: Sì.
1: Secondo te rimane al Milan?
0: Per me sì.
1: Quindi va via qualcun altro o non va via lui?
0: Ma non lo so, anche se non va via nessuno.
1: No, però penso che a livello poi societario qualche cosa, se deve rimanere lui, deve cambiare, no?
0: E chi prende il Milan?
1: Ma non lo so.
0: Va via. No,
1: anche il direttore sportivo è in bilico lì, eh?
0: Vabbè, stiamo parlando certo. Della panchina, quindi ti dico Allegri al Milan. Resta al Milan.
1: Allegri al Milan. Piantanita.
8: Ma allora, parto da quelle percentuali. Secondo me sono 0% per Sarri Lazio, 0% permanenza Conte Napoli, neanche 5. Notizie, queste, partiamo dalle notizie. Poi, e sono tutte giuste quello che ha detto Lorenzo, tutto giustissimo sull'Atalanta, su Sarri.
1: Grazie, adesso perché hai visto che è grosso, gli dai ragione, mica vale.
7: No, ma poi è arrivata la notifica ora. La notifica ora, Frank Piantanita ha chiesto di seguirti. No, è una cosa scandalosa, guarda.
0: Mamma mia, scandalosa.
1: Vabbè,
7: no, vero o no?
8: Il mio social media manager.
0: Sì,
8: il mio social media manager.
1: Ah, non sei tu, non sei tu.
8: No,
1: okay,
8: il mio social media manager all'ascolto, ma figurati.
1: Vai.
8: È solo cazzo. No, quindi sì, tu, io sono poi, se ti dico, e Allegri, secondo me 51% resta, che tu dici è pochino. Perché secondo me Allegri è da 100% resta, anche vedendo quanto ci tiene la sua esultanza dopo la partita con il Genoa. Però bisogna risolvere il nodo Ibra, la litigata c'è stata, è in mezzo alle scatole un pochino il ruolo di Ibra. Però dico anche un'altra cosa: Tare settimana scorsa praticamente era fuori dal Milan, no? Perché l'hanno detto tutti, l'abbiamo detto noi, l'ha detto chiunque, l'ha detto che era proprio finita. Poi si presenta la partita col Genoa e Tare sta alla sinistra del padre, il cardinale, diciamo così. Però voglio dire, un direttore sportivo fuori da una società che si presenta alla penultima partita alla sinistra del proprietario, secondo me vuol dire che c'è qualcosa di un pochino strano. Non mi stupirei se Tare alla fine dovesse rimanere, vuol dire che Allegri avrebbe, diciamo, vinto la sua battaglina con Ibra e resta Allegri con Tare. Ecco, se questo scenario dovesse rompersi, allora anche per Allegri potrebbero cambiare un po' le cose. Ma secondo me di fondo Allegri vorrebbe rimanere perché ha voglia di giocare la Champions, molto, da quello che sappiamo, e se l'è conquistata e non è poi uno che...
1: Quindi anche tu Conte lo vedi in nazionale?
8: No, io Conte non so dove lo vedo, guarda, ti devo essere sincero, lo vedo anche a casa, nel senso che poi quella sarebbe l'alternativa, non in un altro club. Quindi la cosa è o nazionale o casa. Solo che la nazionale, anche lì, Conte ha sempre bisogno di un presidente, che sia di club o che sia federale, e non ci sta, e arriva chissà quando. Il programma a Conte non gliene frega niente, perché tanto i programmi zero gliene frega, li fa lui, deve farli lui. Quindi bisogna vedere se poi matcha con, io dico Malagò, perché poi dopo almeno di ribaltoni sarà Malagò.
1: Vado da Fabrizio Carcano, però aggiungo un messaggio di un nostro ascoltatore al 331-8200213. Dice, ci chiede: mi spiegate perché Palladino è in dubbio con una squadra presa a metà campionato e ha superato brillantemente i playoff di Champions e settima in campionato? Spalletti quasi sicuramente sulla panchina della Juventus dopo rinnovo, con un vergognoso playoff in Champions e in sesta posizione. Perché Palladino sarebbe in discussione? Ci chiede il nostro ascoltatore. Fabrizio?
9: Perché Palladino, dopo aver fatto tre mesi straordinari tra dicembre e fine febbraio, in cui l'Atalanta più o meno come gli appunti era seconda dietro l'Inter, ha avuto, vi dico subito i numeri, gli stessi numeri di Juric nell'ultimo trimestre, da marzo a maggio. Proprio gli stessi numeri di Juric. Se venerdì pareggia a Firenze, esattamente 13 punti in 11 partite.
1: Male.
9: E Juric, ricordiamo, non aveva Ederson, Scamacca, Scalvini, Kolasinac, Lukman. Insomma, una squadra nettamente più problematica di Juric. Tra l'altro io ho avuto un bel dibattito con Lorenzo un paio di mesi fa proprio sul Palladino. Devo ammettere che aveva totalmente ragione Lorenzo nel fare un'analisi.
1: I nodi vengono
0: alla fine
1: al
0: di Benedetto ha sempre ragione.
1: I nodi vengono il pettine, caro Fabrizio.
8: Non esaltiamolo.
9: Da Juric a Lukman sono tutti sbagliati, quindi sto facendo uno scudicio tutto l'anno. No, però ecco, tornando a Palladino, ha fatto il quinto posto da novembre con una squadra che però per talento, organico, mercato, soldi spesi nel mercato, era una squadra al terzo posto. Ha fatto la Coppa Italia con due pareggi contro una Lazio, che sappiamo bene, non aveva il pubblico, aveva quella situazione, tra l'altro era piena di infortunati, non aveva nemmeno il portiere, e quei due pareggi hanno pesato. Il Bayern Monaco, al netto che avresti perso comunque, sarei stato eliminato comunque, però hai preso 10 gol. Tra l'altro poi... i due gol dell'Atalanta vengono segnati nel tempo di recupero sia a Bergamo che a Monaco, questo anche qui va un po' spiegato, cioè perdevi due partite, sei a 0-4-0. Tutto questo anche in Champions, attenzione, è vero che sei andato ai playoff, ma eri terzo a gennaio con l'Atletico Bilbao, hai perso in casa, hai perso a Bruxelles e poi hai perso male a Dortmund, anche quello va ricordato, la partita col Dortmund sana tutti i mali, però è un esame di riparazione dopo tre sconfitte. Quindi insomma, per tutte queste ragioni Juric Palladino non ha fatto un gran risultato di qualità, e se guardiamo i numeri Juric ha fatto persino più punti, ne parlavamo proprio con Lorenzo due mesi fa, ha fatto più punti di Palladino in Champions, quindi alla fine tutto questo,
1: quindi Palladino massacrato via.
9: Però attenzione, una sola cosa, la prima cosa è il contratto per l'anno prossimo, comunque c'è,
1: ma c'hanno tutti i contratti, cacciano via tutti così, ma è una roba incredibile.
9: Prima hai detto giustamente fino al 20 di giugno non c'è il Consiglio Federale, bene, l'Atalanta deciderà la settimana prossima, un allenatore ci sarà la settimana prossima.
1: E chi
9: sempre è? Una serie di incastri, stavo per arrivare a quello, sempre una serie di incastri, verso Sarri, altri nomi magari tipo italiano non sono raggiungibili, è girato il nome di Pioli ma sinceramente non mi sembra sia decollato.
8: Vero.
9: A parte Thiago Motta, che è un nome che per casi è sempre piaciuto dai tempi addirittura dello Spezia, però a parte Thiago Motta, ecco, se l'Atalanta non trovasse altre soluzioni, beh, io quel 5% di Palladino inizierei a moltiplicarlo per 3 o 4, vuol dire 15-20,
1: che rimane
9: il contratto ce l'ha, lui non ha fatto questo salto clamoroso, però diciamo, passatemi il voto, sei più, comunque sei arrivato quinto nel tuo parziale, non è bocciato ma non è promosso a pieni voti, e siccome ha già il contratto, prima di fare un salto nel buio, per fare un esempio, ho girato anche il nome di Grosso, che però non ha mai giocato le coppe europee, non ha mai allenato nelle coppe europee, secondo me l'Atalanta comunque un allenatore in questo momento in casa ce l'ha, ma non è quello che vorrebbe, vorrebbe un allenatore alla Sarri. Il profilo è Sarri, però oggettivamente sappiamo tutti che...
1: Ma Sarri farebbe bene andare al Napoli o all'Atalanta, con te, Stefano?
0: A me all'Atalanta.
1: Farebbe meglio?
0: Sì.
1: Andare lì? Rischierebbe meno?
0: No, secondo me troverebbe un ambiente
1: più
0: vicino al suo carattere, alla sua,
1: un
0: al suo
1: presidente
0: modo di fare
1: molto artigianale, diciamo, calciofilo.
0: Un capito? Di livello. Quindi è una bottega sapiente, insomma, a Bergamo. Io lo troverei, insomma, si troverebbe bene là. E poi l'Atalanta è forte, eh.
1: No, no, una bella squadra, sicuramente.
0: Ha ragione
1: te,
0: Fabrizio.
1: Lorenzo, che dici? Per Sarri più Napoli o Atalanta?
7: Io, allora, più Napoli sicuramente, ma per quelle che sono le notizie. Però
1: no, però
7: io...
1: secondo te farebbe meglio andare al Napoli o all'Atalanta? Le notizie le portano lì, ok.
7: Stefano, ma perché non mi piacciono le minestre riscaldate, mai, mai, nel calcio non mi piacciono mai. E quindi, cioè, Sarri arrivò al Napoli, che il Napoli era una cosa e Sarri era una cosa. Veniva dall'Empoli, esatto. Il Napoli non aveva mai vinto, cioè aveva vinto pochissimo. Una Coppa Italia, forse due, la pressione era molto minore e c'era tanta possibilità di fare benissimo. E ha fatto un campionato strepitoso Sarri con Napoli, perché quei 91 punti non li cancellerà mai nessuno. Ecco, tornare con Sarri, che è una persona diversa, col Napoli, che è un club diverso, con De Laurentiis, che ha ambizioni diverse... Non lo so, non sono convinto per niente. E torno a dire, le minestre riscaldate io
1: non ti piacciono.
7: Non mi piacciono per niente. Quindi, fossi in Sarri, andrei all'Atalanta.
1: Te, Piantanida, che dici?
8: Senza dubbio. Errore, allora, poi dopo errore lo diranno i risultati nel caso ci andasse. Però Sarri dovrebbe andare all'Atalanta, o comunque non dovrebbe andare a Napoli. Sarri è un ottimo allenatore, ok? Nessuno discute questa cosa. Tutti siamo stati abbagliati da quei 3 anni di sarrismo, da cui nacque, no, questo, sì, il sarrismo.
1: E
8: il problema è uno, ragazzi, il problema è uno: il sarrismo non si è mai più visto.
1: No, bravo.
8: Fuori da Napoli, ok, e a Empoli, nel senso, prima neanche, era una situazione completamente diversa. Quindi io dico, se, sai, un allenatore riesce a fare quella cosa lì, a dare quell'impronta lì per 15 anni a 6 squadre diverse, allora vuol dire che è un, cioè, stiamo parlando di un grande allenatore. Sarri è un ottimo allenatore, noi restiamo abbagliati, e a Napoli sono stati tutti abbagliati, e De Laurentiis in primo, da quella roba lì, che non sarebbe, secondo me, neanche con i giocatori, tatticamente, per l'ambiente, per tutto, perché non c'è più Mertens, perché non c'è più quella gente là. Non farebbe la stessa cosa, e quindi secondo me poi la percezione che si avrebbe di Sarri, che non è più quella roba lì e che non farebbe più quella roba lì, forse, magari si dice, ma secondo me no, rischierebbe di giocargli contro, perché alla dicembre, sì, quando non c'è sarrismo, De Laurentiis gli fumano.
1: No, prima mi ha intrigato, Stefano, quello che ha detto Fulvio Giuliani. Ha detto, sai, forse grosso potrebbe essere il Sarri, il nuovo Sarri al Napoli, perché ricordiamoci, quando Sarri fu preso da Napoli c'era un po' di scetticismo, no? Veniva dall'Empoli, ma come, c'era Benitez, passi a Sarri, tutto quel discorso lì, mi ricordo, no? Però io non escludo anche un'ipotesi di questo tipo. Poi c'è anche Italiano in mezzo, non ce lo dimentichiamo, che è sempre stato un po' il pensiero di De Laurentiis. Però ecco, una novità io non la escludo.
0: Ma per carità, non è possibile, però.
9: Beh, c'è anche Palladino, volendo, che è un nome che ha girato.
1: Ma tu Palladino lo vedi a tutti, eh.
9: No, però per lui ho fatto l'intervista al Corriere della Sera.
1: Ti ha tolto, c'è ancora un po' di contratto, tieni da lì a Bergamo.
9: Allora, diciamo, in momenti in cui ancora.
1: Se no, ti scateno Lorenzo. Dai, su, sto tenendo buono Lorenzo su Palladino. Se
7: no.
1: Capito?
7: Su Palladino.
0: Il povero Palladino.
1: Il povero Palladino
7: ha detto tutto.
1: Ha detto tutto.
0: Cargano l'ha distrutto.
1: Sì.
7: È molto bravo Palladino a far credere che le sue squadre, comunque che le sue idee, siano meglio di quello che in realtà sono, perché l'anno scorso ha campato di rendita con quei 24 punti fatti in 8 giornate, quando c'era Bove, quando, insomma, la Fiorentina in anellò quelle 8
1: certo,
7: partite,
1: vero.
7: Poi ci ha fatto 65 punti, sì, però ne ha fatti 24 in 8 partite. Tutte insieme, capito? In quel periodo lì, poi sì, insomma, ha fatto anche 2 punti con Verona e Monza su 12 a disposizione.
1: Beh,
7: e quest'anno lo stesso, con quell'inizio.
1: C'è chi con Verona e Fiorentina ha fatto un punto.
7: Lui sta campando dei rendita con quell'inizio buonissimo che ha avuto, però insomma, i dati che ha citato prima Fabrizio sono dati reali. Cioè, perdi con l'Union Saint-Gilloise, perdi con l'Athletic Bilbao una partita già vinta, anche in campionato, insomma, ha perso tanti, troppi punti col Pisa, insomma, Palladino è questo, ancora non ha fatto il salto di qualità.
9: Lui ha fatto un'intervista con Corriere della Sera d'aprile, in cui lui ha detto che non è mai stato juventino ma tifoso del Napoli fin da bambino.
1: E quindi
9: mi è sembrato veramente un'apertura, come dire, sono napoletano, sono tifoso del Napoli, sono la persona giusta per allenarlo. In quel momento si discuteva l'ipotesi di rinnovo con l'Atalanta e lui ha detto no, preferisco aspettare, vedere i programmi, perché io sono ambizioso. Adesso poi questa attesa gli si è ritorta contro in questo momento, perché l'Atalanta nel frattempo ha iniziato a sondare altre piste dopo il suo calo finale. Però secondo me è comunque un nome valutabile per Napoli, anche proprio per il fatto che lui arriva da quel contesto. Dopodiché sono d'accordo con voi quando dite che anche una figura nuova come Grosso, che ha fatto benissimo negli ultimi due anni a Sassuolo, può fare quello che ha fatto Sarri 12 anni fa quando andò a Napoli, ecco, come tipo di impatto. Poi il gioco lo vedremo.
1: Non è facile, no, però.
0: Non è facile, ma soprattutto che raccogliere un'eredità importante di un allenatore vincente, che sia uno Spalletti, un Conte, un Allegri.
1: Sì.
0: Quando, insomma, Conte ha vinto la Supercoppa italiana, uno scudetto. È vero che quest'anno non è andata così. Insomma,
1: però arrivi.
0: Benino,
1: arrivi anche a una squadra che ha la cultura del lavoro.
0: Esatto. È grosso, vai a Napoli, insomma, una bella scommessa.
1: Sì.
9: Arriva però da una lunga gavetta, io me lo ricordo anche a Brescia, addirittura gli feci la domanda perché si sentiva esonerato, però lo esonerarono effettivamente, gliela feci la domanda, però dopo un derby Brescia-Atalanta, però ha fatto Verona, ha fatto delle piazze Frosinone, giusto, vado a memoria.
1: No, ha fatto
9: una gavetta molto lunga.
1: Molto lunga,
0: è bravo.
9: Allenato all'estero comunque. Non
1: secondo me è una squadra migliore.
0: Deve andare a Firenze, deve andare a Napoli, deve andare alla Lazio. Tutti vogliono.
1: Che ne so.
0: Non è che poi dopo nessuno sa come la sua.
1: Vediamo. No, c'è uno scenario, chiudiamo così, di questo ascoltatore che ve lo voglio rigirare. Lui fa uno scenario, dice Malagò potrebbe portare sulla panchina della nazionale, qualora diventasse appunto presidente della federazione.
0: Baldini.
1: No, lui dice Guardiola con l'aiuto di Baggio. E la benedizione.
7: La Madonna!
1: Che dite? È uno scenario un po'.
0: Sì, e poi ti serve una finanziaria.
1: Ma rispondiamo perché. Vabbè, Guardiola adesso magari potrebbe chiedere anche
0: E i soldi?
1: I sogni sono desideri. È carina questa cosa.
0: È un'operazione da 100 milioni di euro, no?
1: Non lo so, però.
0: No, cioè, accontenterebbe di poco.
7: No, a livello economico non è possibile. Cioè, bisogna che Guardiola dica benissimo, ho preso tanti soldi in 10 anni al Manchester City, che adesso voglio fare un qualcosa.
1: Vengo gratis, per... Lorenzo dice.
7: No, gratis.
1: C'ho una vagonata di soldi, ha detto.
0: Vabbè,
1: posso
0: faccio
1: venire.
0: Sto favore.
1: Faccio sto favore.
7: Gratis, no, ma è più, guarda, è più, secondo me dovrebbe essere più uno stimolo per lui, no? Dice, guarda, sono andato, ho vinto tutto. Adesso vorrei allenare una nazionale, che nazionale vado a prendere? Una nazionale che dove
1: mi piace,
7: insomma, solo possibilità di migliorare.
0: Secondo me rischierebbe
7: un rapporto,
0: Lorenzo, se dovesse veramente verificarsi questa cosa qua, rischierebbe l'analisi Guardiola, dopo 2 mesi abbandonerebbe.
1: Dici?
0: Sì.
1: Magari vuole Baggio vicino a lui.
0: Ma sì, che c'è, ho capito, quindi ci parli
1: riguardano la tecnica, non lo so. Piantanida
0: è dura. Servono gli uomini come Baldini lì.
1: Baldini, vai,
0: però lui non piace a nessuno.
1: Ormai
0: e
1: si è fissato questo... con Baldini in Pallomeni.
0: Certo.
1: Non Silvio si schioda Baldini. Da lì. Silvio Biandini.
8: No,
1: poi.
8: È ovvio.
1: Vai.
8: È ovvio che secondo me Malagò. Poi diciamo tutti Malagò come se vincesse sicuro. Però diciamo Malagò. Secondo me ha in mente. Ecco, secondo me Malagò non si presenta con Baldini. Se a me spiego per
0: Beh, certo. Dai, si va. Però è il periodo dei Baldini, capito Frank?
1: E quindi
8: questo sono d'accordo, però sai, il presidente nuovo, poi uno come Malagò, quindi nel senso uno che oltre a essere un presidente federale, cioè come dire, è presidente un po' di tutto,
1: sì, poi c'ha sto stile, capito?
8: Ok, quindi secondo me lui dice nella sua testa che lui una mattina si sveglia e dice mio CT è Guardiola, secondo me è anche la cosa giusta e che uno come Malagò deve portare. Poi dopodiché, come fu nel 2016 l'operazione Conte, fatta e fattibile solamente grazie alla Puma, ricordiamocelo, Conte di Milano in Nazionale 2016, esclusivamente perché la Puma mette i quattrini per il contratto, che ovviamente non erano 20 milioni l'anno come quelli che guadagna Guardiola, ma comunque erano molti di più di quelli che per esempio prese Ventura dopo, perché Ventura prese 2 milioni, ok, che oggi stiamo parlando di una squadra che sta al 10° posto in Serie A, e quella era la Nazionale, e quindi ne servono molti di più, però magari, non so, l'Adidas ce li mette, anche se l'Adidas non è lo sponsor di Guardiola, e quindi questo vuol dire, potrebbe anche essere, poi, cioè non voglio dire di no, follia, sogno, potrebbe
1: tu lo metti
8: l'unica
1: lì.
8: L'unica cosa è che per alcuni allenatori, tipo anche lo stesso Conte, vedo come problema, è che il prossimo ciclo, quindi diciamo un biennio, non porta un mondiale, cioè noi di andare all'europeo ce ne facciamo praticamente niente, il nostro grosso problema è rimetterci l'etichetta di andare al mondiale, solo che gli anni ne mancano 4. Allora tu dici, mi lego a Guardiola per 4 anni, cioè come ha fatto Ancelotti col Brasile, ma Ancelotti c'è una certa, e quindi è ovvio che lo fa. Che Guardiola possa portare l'Italia al mondiale,
1: ma Guardiola ha vinto tutto, pure un sacrificio.
0: Io ti stimo, ma rischierebbe la depressione Guardiola, 4 anni, ma non ce la fa, ma è un altro cilindrata,
1: ma
0: si addormenta, si annoierebbe, dice, ma qui non c'è materiale,
1: partite d'Italia,
0: ma qui si dice, ma
1: come lo dico che si fa la pennichella mentre giocano a tennis,
0: però secondo me rischierebbe il tracollo proprio psicofisico.
7: Oppure sa che ci vorranno 4 anni per trovare 11 giocatori all'altezza,
1: può essere pure questo. Carcano, velocemente un pensiero che devo chiudere, tu come la vedi?
9: Siccome sono un grande tifoso Arsenal, io auguro a Guardiola il tracollo domenica, ma temo che lo avrò io il tracollo domenica e la depressione domenica, ma temo, ripeto, che Guardiola ci fregherà.
0: Dopodiché, ma perché sei tifoso dell'Arsenal?
1: Da ragazzino uno può essere tifoso.
0: Ma Lorenzo, perdonami, ma devi intervenire, Lorenzo.
1: Ma che problemi c'è?
0: Ma che sono ste cose?
1: Ma uno può essere tifoso dell'Arsenal da ragazzino? Ma io non lo so, boh.
9: Ho la squadra sul buccio, ditelo a me.
1: Ma pure io ho un mobile pieno di squadre di subbuteo, ma mica sono tifoso di tutte le squadre di subbuteo. Ma Carcano, ma dai.
9: Non girate il coltello alla piaga, sto per perdere un titolo e una Champions.
0: Ma proprio così stai messo,
1: pensate come sta messo invece, Lorenzo, ma tutti noi li viamo, quelli strani.
9: Una cosa da profano, da persona che arriva dal basket, ma l'idea di aprire a un CT, come può essere anche Guardiola, part-time, che allena un club pagato da un club,
1: part-time,
9: tre volte l'anno gestisce la nazionale per una settimana, perché questo è il lavoro. Come ha fatto Ettore Messina, lo dico Ettore Messina perché magari un nome.
1: Quindi tu dici part-time, dici vieni quando te pare, oggi se vuoi venire allenare, domani.
9: Non è questo il punto, però oggettivamente mi dite che cosa fa durante l'anno l'allenatore della nazionale italiana, che allena 3 settimane.
7: Il problema, Fabrizio, è che non potrebbe allenare in Italia. Perché te lo immagini, le convocazioni.
9: No, ho detto un tecnico straniero. Ho detto tecnico straniero.
7: Quello sì.
9: Esatto.
1: Va bene. Abbiamo trovato l'audio e vi lasciamo così, sentite.
8: Paletti è quello che deve mettere la benzina nella macchina e non ha la macchina, secondo me. Ok? Quindi la Juve è un miracolo se arriva quarta, per me non arriva quarta, per me sarà fuori dalla Champions ancora, ma per colpa di come siamo arrivati
1: dicembre,
8: ad avere,
1: ragazzi,
8: questo tipo di Juventus a livello proprio tecnico. Cioè, come posso non incartarmi con una squadra poterci mettere le mani più di tanto? Perché appena ci mette le mani, ha fatto un disastro.
1: Appena ci mette le mani, ha fatto un disastro.
0: Ma comunque,
1: Frank, che è una sentenza? 9 dicembre, ragazzi. Io fermiamoci qua.
0: Lo chiamiamo
1: da oggi. Abbiamo il sentenza.
0: Sentenza.
8: No, per carità, perché poi mi torna indietro subito.
0: Frank,
8: sta cosa.
0: Però questo non lo farà ascoltare a Spalletti.
1: Se no, te lo sei fatto nemico per tutta la vita.
0: Ti comincia a dire pianta.
7: Una cosa?
1: Sì, dilla che chiudo
0: con le tue pagelline
7: di Frank Piantanida. Anche un orologio rotto segna l'ora giusta 2 volte al giorno.
1: Bella, che mo te leva il like, però a te non ti segue più. Vabbè,
8: però bisogna avere l'orologio.
0: Io sogno prima della conclusione del campionato, però non so se si possono incrociare Piantanida e Spalletti. Aspetto questo confronto.
1: Noi adesso mandiamo l'audio a Spalletti.
0: Non ti conviene, Frank, non me ne frega niente.
8: Io devo essere amico di Spalletti. Ma sai qual è il problema? Che secondo me Spalletti lo sapeva. Spalletti lo sapeva.
0: Lo sapeva,
1: dai, fermiamoci qua.
8: Lo sapeva che aveva una squadra.
1: Vi ragazzi, aspetto la prossima settimana perché daremo anche il conteggio dei pronostici fatti delle ultime giornate. Quindi vediamo.
0: Guarda,
1: chi ha fatto
0: tu lo dici fiero perché sei lì che fa vincere il titolo.
1: Ci fermiamo. Grazie a Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio, a presto. Un abbraccio. Grazie a Franco Piantanida. Ciao Franco.
0: Ciao Frank.
8: Un abbraccio a tutti. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lori, a domani come sempre. Lorenzo. Strepitoso. Ciao, a domani.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Vabbè, c'è Simone Braglia con noi. Ciao portierone.
10: Buongiorno a tutti. Ciao Marco e ciao Stefano.
1: C'è Alessandro Iori con noi. Ciao Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
11: Ciao ragazzi, ciao, ben ritrovati.
1: Ben trovato anche a te. Paolo Marcello, anche lui con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
12: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti ragazzi.
1: Che bella formazione oggi che abbiamo messo in... Stavamo parlando degli allenatori, Simone. Qui è un... ci sono dei movimenti clamorosi che tra poco arrivano, no? Conte, Sarri, Allegri pure, lo sai.
10: Meno male.
1: Come meno male? Comincia subito così te, attacco frontale, perché meno male?
10: Perché reputo che alcuni allenatori sono superati. Se il calcio si modernizza sempre più, per cui senza nulla togliere a quello che hanno fatto in passato, per amor del cielo, chapeau, io non sto criticando, però oggi sto criticando quello che è il modo di allenare di oggi. Avanti la new generation, dai Chivo ai Grosso, ai De Rossi, a tutto quello che è nuovo, ai Fabregas, tutto quello che dà un'identità alla squadra e che rappresenta per la squadra una valorizzazione, siccome sta prendendo sempre più piede il fattore con le proprietà straniere degli equilibri di bilancio, il merito degli allenatori che ho nominato, dei nuovi allenatori, è di aver valorizzato le proprie rose.
1: Hai capito Stefano? Ha citato anche Daniele De Rossi che nel pezzo di De Mondo è il 50% di permanenza al Genoa.
0: Ha ragione Simone, sono d'accordo.
1: Tu pure sei d'accordo?
0: Prima o poi ci si arriverà.
1: Questo potrebbe anche aiutare a crescere da questo punto
0: perché
1: di vista.
0: Perché i calciatori sono più o meno modesti, insomma diciamo da 6,5 e quindi serve un allenatore che sappia avere queste caratteristiche, ha detto Simone. Non che i big non ce l'hanno, però insomma alla fine sono abituati, no? A stare sempre a grandi livelli e devi essere, devi stare sul pezzo nel modo in cui ha detto Simone.
1: Alessandro, sei d'accordo anche tu? Perché poi i movimenti, però noi abbiamo centrato un po' oggi su tre big che sono Sarri, Conte e Allegri, cioè quale intrigo può venire fuori, quale incastro per questi tre big che stavamo parlando prima. Alla fine, insomma, di modello.
12: Allora, io sarei molto affascinato da un ticket Giuntoli Sarri all'Atalanta. Sarebbe una visione, secondo me, adatta a quel tipo di ambiente, anche alle prospettive di quella società che il prossimo anno farà una Conference League che, considerando... come dire, una certa idiosincrasia per il doppio impegno di Maurizio Sarri, è comunque un impegno più leggero rispetto a Champions o Europa League, che gli permetterebbe comunque di lavorare in una certa maniera. Secondo me potrebbe essere interessante provare a sondare le potenzialità di quella squadra e quella rosa, che resta comunque un organico di buon livello da ritoccare, ma comunque come base di partenza di buon livello, con allenatore di questo tipo.
1: E dove li mandi Conte e Allegri, scusa?
12: Conte non lo so, io credo che la cosa più logica potrebbe essere la nazionale, però dipenderà anche molto da quello che succederà il 22 giugno, insomma, però se c'è un filo logico, secondo me l'epilogo potrebbe essere quello. Allegri onestamente non lo so se la Champions presa per i capelli, se sarà presa, basterà, però vediamo.
1: Sì, anche questo è vero, no? Perché poi ancora l'obiettivo però dovrebbe essere raggiunto, dai. Basterebbe per confermarlo?
12: Lo chiedi a me?
1: No, chiedo a Stefano, che basterebbe.
0: Allegri al Milan? Secondo me resta.
1: Tu dici che resta comunque?
0: Sì, io dico di sì. Però insomma, questa è la mia
1: no, per carità,
0: opinione. Poi non so quello che accade all'interno del Milan, però alla fine andiamola a vedere dal punto di vista di Allegri. Cioè lui dice io qualora dovesse centrare l'obiettivo domenica contro il Cagliari, dirà: oh, è mica stata facile, rivendicherà questo obiettivo faticosamente raggiunto, tra mille difficoltà, soprattutto nel tratto finale con una crisi inaspettata e imprevedibile. Dice: sai che c'è? E io mi metto in gioco, sono pronto e ripartiamo. Si conosce meglio con la squadra, certamente avrà un centravanti. O no? Tu dici di no?
1: Ah, non lo so, ci vanno a prendere, però.
0: Secondo me sì. Secondo me sì, Milan farà 3-4 cosette e poi
1: lo so, io invece vedo più un Allegri, in nazionale, non so perché, ma no, c'è proprio questa cosa di vederlo più in nazionale che in un'altra esperienza di club il
0: in questo anno. Momento allora, magari in un periodo più florido ti avrei detto sì. Ma dove, cioè, Allegri secondo me proprio non è l'uomo in questo momento che
1: da
0: serve
1: nazionale.
0: No,
1: serve.
0: In questo momento al nostro movimento non serve uno come Allegri. Ah. Secondo me.
1: No, io
0: perché è bravo a fare altre cose in questo momento.
1: Quindi dice, non lui, ok.
0: No, se andrà lui, in bocca al lupo, forse Allegri, forse...
1: No, ci mancherebbe. Azzurro. Paolo Marcello, che ne pensi tu?
13: Ma su Allegri nazionale, sul giro degli allenatori, dice.
1: Sì, sì.
13: Innanzitutto sono d'accordo con Simone, che ho avuto il piacere di vedere giocare. Adesso mi fa piacere che sposi la tesi che certi allenatori ormai sono passati.
1: Ecco, lo sei fatto amico adesso, sarà tuo amico.
13: Assolutamente.
14: Grande.
13: Ma ditemi un po', ragazzi, scusate, ma nel momento in cui Allegri smetterà di allenare, quali allenatori stanno seguendo le orme desuete, vecchie di Massimiliano Allegri e del suo modo di fare e di giocare? Cioè, ormai questi allenatori, con tutto il rispetto parlando, chiaramente hanno fatto la storia in un modo o nell'altro, anche molto fortunati secondo me, Allegri in primis, sono dei dinosauri a livello calcistico. Nessuno segue più le loro orme, ormai si va verso le idee, si va verso l'identità, che poi l'identità non deve essere per forza offensiva, ma deve essere identità. Nonostante a me non piaccia molto il gioco di Conte, Conte dà un'identità alle proprie squadre, Allegri, ragazzi, non ha identità. Allegri tiene il gruppo unito, Pullman davanti alla porta e poi là davanti qualcosa arriva. Quindi sicuramente penso e sto per dare un grosso torto, una grossa paura ai tifosi del Napoli che con Spalletti e Sarri hanno goduto di un bel calcio, che Allegri possa anche essere a sorpresa una chiamata post Conte per Aurelio De Laurentiis, visto che già era arrivato nel post Conte alla Juventus a calmare un po' l'ambiente. Ora una squadra strizzata, no? Da Antonio Conte potrebbe trovare un po' di pace e calma, come Allegri, che ha dei modi molto soft.
1: Poi sai, la sostituzione a Conte in passato portò molto bene sia alla squadra che ad Allegri.
13: Assolutamente sì, però erano altri tempi, ragazzi, leggevo
1: vero, però il Napoli è una squadra forte, però il Napoli è una squadra forte,
13: il Napoli è una squadra forte, però vi porto agli occhi questa cosa: nel 2010 José Mourinho era l'allenatore del Real Madrid e Massimiliano Allegri era l'allenatore del Milan. Siamo nel 2026, ragazzi, andiamo avanti. Chi continua a puntare su questi personaggi è perché non ha la forza di avere una prospettiva, il coraggio di avere una prospettiva, di provare a puntare su allenatori che oggi non sono grandi ma che potrebbero diventarlo. Sarri, prima di andare al Napoli e diventare tra virgolette grande, allenava l'Empoli. Sacchi, prima di andare al Milan, allenava il Parma. Conte, prima di andare alla Juventus, allenava il Bari, l'Atalanta. Bisogna avere il coraggio di voltare pagina.
1: Non sono, è facile. Non sono tutti
13: Siena.
1: Come?
13: Allenato anche Siena, la Siena. Siena. Prima di andare alla Juventus Serie B, quindi il giro era stato ancora più lungo, insomma.
1: Sì, no, ma è vero. Però dopo vedi, ci sono dei messaggi, Alessandro, Simone, Stefano e Paolo che ci scrivono. Infatti il Real prende Mourinho. Poi
13: perché ha un presidente che si è qualificato con la conferenza stampa della settimana scorsa per il tipo di visione, di approccio al mondo che ha,
1: esatto.
13: un approccio retrogrado, esattamente. Quindi quello è il problema, non è tanto, no, nelle scelte degli allenatori, il problema sta spesso, molto spesso, troppo spesso in chi le scelte le fa, ed è un mondo che guarda allo specchietto retrovisore invece che guardare avanti, quello del calcio.
1: C'è un altro messaggio di Massimo, dice: questo tipo di discorso in Italia, ma fuori dall'Italia, allenatori datati, come dice Braglia, vincono. Come mai? Perché in Italia il calcio è scadente. Quindi tu dici, questi vincono, capito?
13: Chi sono gli allenatori datati?
15: Sono
13: questi
15: vincono, allenatori,
13: però, perché, cioè, se Luis Enrique è datato perché ha gli anni che ha, parliamone, però
14: in Germania, Compagnie, con una squadra, è vero, fortissima, dominante da sempre, però dai e dai, l'anno scorso è uscito ai quarti finali di Champions League, quest'anno in semifinale, tutto mi lascia credere che il prossimo anno sarà comunque di nuovo protagonista in Champions League. Farioli ha vinto il campionato in Portogallo, non mi sembra un allenatore datato. Arteta sta per vincere la Premier League, non mi sembra un allenatore datato. Ecco, mi sembra che il cambio generazionale sia arrivato, stia arrivando un po'.
1: Ma noi facciamo fatica. Comunque, Stefano, noi a fare i cambi proprio di nazionale.
14: Poi quest'anno in Italia ha vinto un allenatore esordiente.
1: Esatto, esatto. In Italia vince Chivu quest'anno. Vince Chivu, giovanissimo,
0: no,
1: esordiente.
0: Allora, ci sono allenatori vincenti, straordinari, ma ancora più vincenti perché sanno tramandare dei principi, insomma, come diceva Paolo giustamente, un'identità, che sia poi offensiva o difensiva, un'identità. Allora, io faccio quattro nomi, poi ti dico chi è il padre, diciamo, costituito. Maresca, De Zerbi, Kompany, Arteta. Chi c'è dietro questi quattro allenatori?
1: Un nome solo. Il più grande.
0: Chi?
14: Pep Guardiola.
0: Vedi, Pep Guardiola non soltanto ha vinto, quanti ne ha vinti? 41, di trofei personali, 20 col City. Però dice, sai che c'è, guarda che Maresca non è male, ma dai, veramente, fidati di me, ma sai che De Zerbi non è male, fidati di me, Kompany non è male, ma è pronto per, sì, fidati di me, Arteta vedrai, dagli un po' di tempo. Arteta per poco adesso non vince il titolo, Kompany ha dominato la Bundesliga e per poco, insomma, ci ha regalato quella bellissima partita col Parigi. De Zerbi in Italia sembra, non lo so, vietato l'ingresso a De Zerbi, lo vogliono tutti in Premier. Maresca non ne parliamo, campione del mondo col Chelsea. Dov'è l'errore? Che noi pensiamo soltanto all'orticello e invece Guardiola, cioè quando tu c'hai una passione dentro, oltre i soldi che hai guadagnato, però riesci anche, voglio dire, quando parli di calcio, a trasferire qualcosa di magico, di no? Mm-hmm. Un'aura che si trasferisce da una parte all'altra, e quella è la missione straordinaria di un uomo che meriterà, secondo me, una letteratura, libri da dedicare a questo Pep Guardiola. Poi può piacere o no, ma questo è il partito di Pep, Maresca, De Zerbi, Kompany, Arteta. Poi magari me ne dimentico qualcuno, però è questa roba qua.
14: È un paese, scusate ragazzi, è un paese vecchio dentro, ma voi vi rendete conto che io sento dei commenti su è arrogante, è supponente, è presuntuoso, cioè invece che essere contenti con un allenatore simile che probabilmente tra qualche anno andrà a vincere le Champions League col Barcellona, giochi in Italia e ci allieti col suo calcio, perché quando guardi il Como comunque ti ricongiungi, no, con il piacere di questo sport, noi andiamo a focalizzarci su dei tratti distintivi del carattere, ma chi se ne frega, non ci dobbiamo uscire a cena, non è nostro amico. Propone un'identità, un'idea di calcio.
0: Ma Paolo, io mi riferivo al fatto che un allenatore vincente deve anche, voglio dire, creare, no? Adesso voglio dire, consentimi il termine, una classe dirigente del futuro, capisci? Guardiola ha avuto anche questo merito. Ma noi qui, i nostri allenatori vincenti, pensano soltanto a loro stessi, cioè ne dice, vabbè, ma chi propongo? Cioè chi propone? Cioè chi, il nostro, sì, diciamo, sì, più allenatore più vincente.
1: Tu dici creare una sorta di scuola, no? E poi dopo ci sono i cosiddetti allievi sponsorizzati dal maestro, esatto, che dicono questo è bravo, prendilo,
0: esatto,
1: quest'altro pure fate. Mi piace questo, creare proprio una sorta di scuola. No?
0: Scuola.
1: Invece qui c'è.
15: Capito.
1: Vai.
0: Invece qui,
15: a scuola ci sono gli 85enni a capo della.
1: Con chi ce l'hai?
0: Vabbè, ma ho capito.
1: Tu sei tremendo.
0: Porta rispetto, Braglia, pure tu sei vicino agli 80 anni.
1: Non è che tu sei tanto più giovane, insomma. Cioè,
15: per l'amor del cielo. Per l'amor del cielo, io ho i miei anni, però io d'ora in poi vengo sempre con i due colleghi con i quali
1: vuoi stare con loro, quindi Iori
0: Iori
1: Marcello, ma guarda, ma
0: sei un
1: ruffiano
0: scontato,
1: ma sei proprio
0: molto
1: veramente
0: banale, sei un ruffianaccio,
1: ma sei una bassezza proprio clamorosa, sì.
15: È un po' anche l'età, è questione di modernità, bisogna
1: hai ragione.
15: Allora io dico che l'unico allenatore che dimostrerà, perché però ci sono allenatori datati che comunque dimostrano comunque anche dei cambiamenti, faccio due nomi, Carlo Ancelotti e Gasperini, perché comunque sono persone intelligenti che hanno saputo a modernizzarsi nel loro modo di pensare e di attuare quello che oggi serve per arrivare agli obiettivi. Perché comunque sono due allenatori che comunque i giovani rilanciano, danno una spettacolarità di gioco del calcio all'interno dei propri club che allenano, e ci sono anche delle eccezioni. I nomi che avete fatto prima, purtroppo, per una ragione o per l'altra, non hanno più questa, diciamo, quello che diceva Stefano prima, quella passione, quel che ha Guardiola, quel tipo di discorso lì. Ormai quei tipi di allenatori lì.
1: Quindi tu fammi capire una cosa, Conte Allegri.
15: Se hanno la squadra forte. Quindi, se non hanno la squadra forte. Vabbè, non questo,
1: quindi Conte Allegri e Sarri, tu in questo momento li scarteresti tutte e tre?
15: Ma io, se fossi le proprietà, sì. Perché comunque sia. Io sì, se fossi la proprietà, ci vuole un cambio dal punto di vista generazionale.
1: Per esempio a Napoli chi prenderesti?
15: Ma Napoli ha fatto i nomi prima, cioè, ma perché alcuni allenatori devono essere visti come dei fantasmi? Cioè, sì, sappiamo che ci sono, ma devono allenare fuori. Ma così, perché gli allenatori, anche i giocatori giovani, ma perché dobbiamo mandarli fuori a fare esperienza all'estero e per poi dopo riprenderli magari pagandoli il triplo o il quadruplo di quello che è il costo del cartellino? Ma è un anticalcio il nostro in questo momento. Ma
0: comunque,
15: da punto
0: riprendendo
15: di
0: il discorso di Paolo e anche il tuo, io mi trovo d'accordo, no? Però noi contestiamo adesso Fabregas, se può piacere o no, per carità, però io non riesco a capire queste divisioni, questo anche astio che ci sono, che c'è tra giochisti, risultatisti, ma insomma, a me il calcio piace in ogni forma, cioè, mi piacciono tutte le espressioni di calcio. Ma Fabregas però dice una cosa giusta, noi l'abbiamo attaccato Simone sul fatto dei giovani italiani che non sono pronti. Lui dice tutto parte dai settori giovanili, perché a una certa età bisognerebbe insegnare la tecnica, cioè questa sensibilità.
15: Grazie dell'assist, ti faccio finire.
0: No, e non della tattica. Invece noi, i bambini, è quello importante, perché poi arrivano a 16 anni che sono più pronti di noi all'estero, capisci? E quello è importante.
15: Stefano,
0: ma che cosa ha detto di offensivo nei confronti? No, cioè, noi l'abbiamo attaccato perché il Como adesso non c'è in italiano, e va bene, su questo d'accordo. Però sui principi ha ragione
1: Real
0: lui.
1: Como.
0: Cioè, i settori giovanili ti insegnano le diagonali, come devi stare in campo a una certa età, a una tenera età, devi sviluppare il carattere, devi formare una personalità. Il ragazzo è ancora in fase embrionale, deve capire, deve le difficoltà, le cose. Il primo aspetto è l'aspetto ludico, il pallone, la tecnica, la sensibilità, poi dopo verrà il posizionamento in campo. Invece noi facciamo tutto il contrario, perché li rincoglioniamo ormai i ragazzi, e il prodotto è che a 16 anni c'hai dei giocatori, sì, magari pronti 2 su 100, mentre all'estero sono pronti 20 su 100. Ecco perché siamo indietro, ragazzi. Ma è molto semplice.
15: Posso aggiungere, Marco? Posso?
1: Vai, sì, poi lascio la parola anche agli altri. Vai, veloce.
15: Sì, scusate.
1: No, vai.
15: Oltre a quello che ha detto Stefano, sante parole, c'è che nei settori giovanili, invece che fare quello che ha detto Stefano, conta il risultato. Oggi negli esordienti, nei giovanissimi e negli allievi, va bene, non si formano più per quelle ragioni che ha detto Stefano. Contano a vincere i campionati. Quando invece una volta nel mio Como con Favini oppure col Torino di Vatta contava formare in quelle categorie, va bene, i ragazzi che possono essere pronti per andare in prima squadra.
1: Alessandro,
15: i risultati adesso.
1: Ma su questo sono d'accordo. Alessandro, ormai si vive solo di quello. Vai, Alessandro.
16: Sì, è un problema radicato. Servirebbe una rivoluzione culturale rispetto alla quale probabilmente non siamo pronti, non siamo preparati. Io vedo ancora dirigenti, allenatori di squadre primavera che si lamentano se la prima squadra gli porta via giocatori per farli andare in panchina. Dice: ah, ma noi abbiamo la partita, abbiamo il playoff, abbiamo. Ragazzi, i settori giovanili, le squadre primavera, il loro risultato è dare i giocatori alla prima squadra, non vincere il playoff, non salire di categoria, non vincere il girone.
1: D'accordissimo.
16: Quindi, cioè, invece dei titoli della classifica, contiamo, facciamo la classifica su quante primavera producono giocatori che esordiscono in una stagione in prima squadra, magari non all'ultima giornata, magari non in partite che non contano nulla, ma in partite vere.
1: Assolutamente. Sentite, facciamo così, concludiamo questo giochino così. Parto da Marcello. Vai. Mi devi dire, chi metti sulla panchina del Milan, del Napoli e della Nazionale?
13: Allora, guarda, intanto scusate, ho aperto gazzetta.it e da Allegri al Milan o al Napoli. Quindi prima
1: vedi, no, no, ma io sono... Guarda, noi abbiamo fatto la grafica mettendolo al Napoli, quindi
13: okay,
1: figurati.
13: Ok, perfetto. Allora, chi vedo, ecco, o chi vedrei bene?
1: Chi vedi? Dai, dai, facciamo così. Dai,
13: sulla
1: Milan.
13: Panchina del Milan è un rebus. O rimane Massimiliano Allegri, oppure ci può essere una scelta forte. Quella scelta forte, non lo so, potrebbe essere Vincenzo Italiano.
1: Italiano. Napoli.
13: Sì, esatto. Sulla panchina del Napoli io, da un presidente illuminato come Aurelio De Laurentiis, mi aspetto una botta di vita. Quindi anche qua è Vincenzo Italiano oppure Fabio Grosso. Si parla anche del ritorno di Sarri. Però secondo me il Napoli ha sempre avuto quella forza di cui parlavamo prima, quella di voltare pagina. E quindi secondo me Aurelio De Laurentiis avrà la forza di parlare.
1: Nazionale.
13: Nazionale Conte. Nazionale Conte o Allegri, proprio okay. Favorito. Sì.
1: Iori.
17: Nazionale Conte. E poi sulle altre due, Allegri e Italiano.

0: politicamente, perché tanto l'allenatore nazionale deve essere, sì, deve essere un politico
1: nazionale.
0: Quindi io dico Allegri.
1: Allegri
0: nazionale.
1: Milan.
0: Milan, secondo me, può esserci una sorpresa, una grossa sorpresa. A mio modo di vedere, potrebbe essere De Rossi.
1: De Rossi.
2: Oh, che bella chiamata.
1: Ah, Napoli.
0: Napoli è un bel problema. Secondo me, italiano potrebbe.
1: Italiano. In Pallomeni, anche con te.
3: L'ho detto prima.
1: Nazionale? Mm. Hai detto,
3: Conte.
1: Conte nazionale.
3: Non resta fermo. Allegri Milan.
1: Allegri Milan.
3: Napoli.
1: Napoli.
3: Anch'io la penso come Paolo, magari, ecco, non lo so, un italiano.
1: Italiano. Arriverà Sarri invece.
3: Non so se sei sicuro o no.
1: No, no, sicuro no, non so niente. Però penso Sarri. Sapete, io invece mi voglio giocare una cosa stranissima. Allegri in nazionale. Mm-hmm. Io ho questa cosa che secondo me va in nazionale.
3: Ci può stare. Cioè.
1: Napoli metto Sarri. Io al Milan mi gioco Conte. Non lo so perché, ma c'ho questa idea di completare una sorta di giro di tutte le squadre. Gli manca
3: il
1: Milan.
3: Tu ce lo vedi Conte che parla con quattro persone diverse a settimana?
1: No, però
3: io non ce lo vedo. Poi però bocca al lupo.
1: No, vabbè, vediamo, dai.
3: Vabbè. Vediamo. Paolo, tu che dici?
2: No, ve la butto lì, ragazzi. Un allenatore che so bene che si sta provando a giocare le proprie carte per la nazionale, ma secondo me non saranno carte vincenti, è Roberto Mancini. Vi chiedo se secondo voi magari
1: si potrebbe, perché c'è un bel rapporto con Malagò. Quindi non è da escludere.
3: Beh, però insomma sarebbe forte come perché...
1: Comunque i tifosi del Napoli ci stanno scrivendo per favore Allegri no.
3: Stanno implorando.
1: Cioè più di uno, no, per favore Marco, vi vogliamo bene, per favore,
2: certo,
1: no.
2: Ma
1: vabbè, è un'idea, dai. Allora,
2: posso dirvi una cosa che
1: sì.
2: Forse più di Mourinho il Real quest'anno avrebbe avuto bisogno di Allegri. Cioè, sono convinto che in una squadra che ha un tasso tecnico così elevato, un allenatore che è capace di gestire e gestire bene
1: come
2: a livello
1: lui
2: umano i gruppi, anche se magari qualche difficoltà comunicativa, barriera linguistica avrebbe potuto averla, però forse più di Mourinho, che è una personalità più ingombrante nello spogliatoio, avrebbe fatto bene al Real Madrid. Sono abbastanza convinto che avrebbe restituito insomma qualcosa di più al Real, dove evidentemente, e lo dice la storia recente del Real, serve più un gestore che un allenatore.
1: Intanto vi do questa news e vi saluto, rimane con noi Braglia, però Tutto Mercato Web scrive che è terminato l'incontro in sede tra Chivu e la dirigenza nero-azzurra dell'Inter, si è parlato dal rinnovo del contratto al mercato e quindi si sono gettate le basi per pianificare appunto l'imminente futuro che sta per arrivare, quindi un prolungamento del contratto per lui con l'eventuale adeguamento e rinnovamento della rosa. In particolare il focus è stato concentrato sulla difesa e centrocampo e portiere, quindi solo l'attacco in questo momento è il reparto che non viene menzionato. Staremo a vedere. Grazie ad Alessandro Iori.
3: Ciao Alessandro.
1: I prossimi compagni di Braglia, quindi mi raccomando, siete stati prenotati. Iori e Paolo Marcello.
3: Ciao Paolo.
1: A presto, ragazzi.
0: Ciao Paolo, ciao Alessandro.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Delfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti domenica mattina, ultima giornata di campionato e poi tutti al mare, ma in realtà già

0: ci siete al mare, allora io vi ricordo, scaricatevi l'app gratuita perché potete portarci sotto l'ombrellone TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, e poi ci potete guardare se siete a casa sul canale 403 in nazionale, quindi per tutta Italia. Allora, con me Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
1: Ciao Susanna e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
0: Telespettatori. Sì. Allora, dicevamo, ultima, io mi volevo ritagliare 10 minuti in solitaria con, perché poi ci vediamo il 28 maggio. Spero che verrai anche tu,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: c'è una bella inaugurazione, adesso ne parliamo.
1: Sperando con tricolore, spero.
0: Adesso ne parliamo con Roberto Scarnecchia. Ciao Robby.
2: Ciao a tutti, ciao Susi, ciao Riccardo.
1: Ciao Robby.
0: Io ieri ho sentito Federica Afflitto che mi ha detto, sì, ma noi ci vediamo il 28, sì, è certo.
2: Sì, dove... no, te Riccardo, io adesso devo, allora, diciamo che lunedì completo gli inviti perché è giovedì, quindi purtroppo la P non ci sono arrivato ancora, quindi proietti.
1: Però, sa prima della S però. Arrivato,
2: no, no, purtroppo, no, no, vabbè. No, ma Susanna, Susi, ce l'avevamo già sentiti perché quando mi ha scritto per intervenire oggi ho evitato di andare alla S, gli ho detto su, te mando l'invito.
0: Allora, stiamo facendo
2: L, purtroppo,
0: vedere, ma non ti preoccupare, stiamo facendo vedere la locandina anche in TV, ecco, 11.
2: Sì, però è questa serata purtroppo è invito, nel senso che purtroppo
0: ecco,
2: non posso...
0: Sì.
2: Non possono
0: no,
2: partecipare.
0: No, no, no, certo,
2: tutti,
0: certo.
2: Perché se no c'è il delirio, saremmo già un migliaio di persone, quindi...
0: Acci picchia.
2: Sì. Però è dalle 18 alle 24, abbiamo cercato di spalmare.
0: Di spalmare poi... tutto, ovviamente, perché sì, poi c'è chi lavora, chi chiude il negozio alle 8, insomma...
2: No, è una serata dove sicuramente non c'è un orario fisso, ma è dalle 18 fino alle 24, quindi...
0: Ma insomma, chi viene anche per farti un saluto e poi magari scappare, perché poi è quello la cosa bella.
2: Quella,
0: cioè, noi ci piace venire, starti vicino, salutarti e poi tornare a casa. Cioè,
2: sì, la serata è, diciamo che c'è da mangiare in maniera continua, tanto per darti un'idea, proprio perché facciamo questi desk di buffet e la gente arriva e noi rimpiazziamo, insomma è una serata, però naturalmente solo inviti, più che altro perché se no era veramente drammatico. Poi chiudiamo perché dobbiamo preparare tutto, anche fare il briefing ai cuochi, alla sala, e riapriamo il 4 giovedì 4 giugno, il weekend dopo.
0: Ecco, quindi pubblico, per chi ha piacere di venire a cena da giovedì 4 giugno,
2: esatto,
0: è aperto ufficialmente, quindi potete chiamare, telefonare, prendere appuntamento, insomma, o andare direttamente in via Trionfale 75
2: c'ha tanti numeri perché
0: vabbè, via Trionfale 75
2: tante,
0: 11
2: sì,
0: insomma lo vedete,
2: non
0: è,
2: vedono,
0: quindi dal
2: vedono,
0: 4 giugno se volete andare a cenare bene.
1: Beh, con Roberto adesso è una garanzia perché è giallorosso, ma è una garanzia pure perché è un grande chef,
0: no,
1: lo sappiamo,
2: anche per
1: è stellato, ma soprattutto per quello. Io però non posso essere troppo di parte, se no mi licenziano qui, capito?
2: No, vabbè, che di parte, io ho tanti laziali che vengono.
1: Ma sì, ma figurati.
2: In società ce n'ho due.
0: Vedi, questa cosa è bella, questa cosa.
1: Ma perché con lui siamo sempre andati oltre le maglie.
0: Questa cosa è molto bella.
1: Oltre le maglie, oltre il tipo.
0: Ti faccio una domanda. La domanda delle domande che ti avranno fatto tutte, vabbè, siamo arrivati alla fine del campionato, forse questa giornata è importante in assoluto per la Roma e la Juventus, qual è la partita più difficile, quella della Juventus a Torino o quella della Roma a Verona?
2: Ma sai, la Juventus gioca, a parte il derby, e poi purtroppo le statistiche non danno favoritissimo il Torino, quindi... però la Juventus è obbligata per forza a fare risultato, anche la Roma, però quando uno deve rincorrere è più affannato, tra
0: certo,
2: virgolette.
0: Certo, tutto dipende dalla quindi, Roma. Cioè,
2: quindi dipende solo, allora, mentre domenica scorsa Susi dipendeva anche dagli altri,
0: stasera dipende
2: da noi. Sì, stasera dipende da noi, quindi io credo che però la forza di Gasperini è proprio questa, di avere... Una carica al di là dell'adrenalina che si è creata in queste due settimane, dopo tra Parma e il derby, adesso i ragazzi sono a mille, E secondo me dobbiamo fare una partita con gli occhi, con il sangue agli occhi, con gli occhi da tigre. Cioè, tu sai che in una giornata, l'ultima, ti giochi tutto un anno. E soprattutto l'accesso in Champions League, che per noi è un risultato incredibile negli ultimi anni, no? Quindi direi che...
0: Sì, beh, 70 milioni, una partita che vale 70 milioni. Ascolta, Robby, ma sì, tu lo...
2: Io parlo proprio anche come soddisfazioni delle sportive, no?
0: Certo. Tu cioè, rifaresti il contratto a Dybala? Sicuramente sì. Non alle cifre, agli 8 milioni, no.
2: Guarda, come hai detto te, tante domande in questi giorni anche dai tifosi di questo argomento, no? A parte le radio, le televisioni. Io dico la stessa cosa. Sicuramente Dybala, da un certo punto di vista, si è conservato, perché avendo avuto tanti infortuni, lui non ha giocato tutte quelle partite in base agli anni. Ha giocato molto meno. Quindi se noi riusciamo a trovare un Dybala che sta bene fisicamente, come con la Lazio, ragazzi, con la Lazio ha fatto delle cose straordinarie, è chiaro che lo possiamo usare, tra virgolette, ma in senso sportivo, molto di più, perché è ancora integro, cioè integro nel senso come fatica fisica, come posso dire, come fatto di essere non logorato da tante partite. Questo è importante, no? In base all'età anche che ha. Quindi se lui sta bene fisicamente, ecco perché io lo vincolerei, al di là di un fisso, ma anche a fa 20 presenze, 3 milioni, ne fa 30, 5 milioni, per dire. Certo. E allora lo vincolerei in questo modo, ma io credo che un accordo lo trovano, perché Dybala secondo me è importante, per noi è importante.
0: Sì, insomma, si parla di 2 milioni più bonus, più, insomma, poi alla fine arrivi a quella cifra che vuole
2: bonus
0: lui.
2: Devono essere vincolati alle presenze, ragazzi.
0: Sì,
2: perché
0: sì.
2: Solo così riesci a ottenere qualcosa in più, perché deve essere un do ut des, o tu mi dai e io ti do.
0: Ti stupisce il saluto di Conte al Napoli?
2: No, purtroppo l'ho sempre detto, Conte è un allenatore, a parte che non lo conosco personalmente, ma ti parlo dell'allenatore, a me non piace assolutamente, perché lui fa 1-2 anni, spreme società, giocatori e poi se ne va. Non fa un programma, non fa, in tutte le società che è stato ha fatto questo. E secondo me è un allenatore che non costruisce, ma diciamo tra virgolette fa solamente i propri interessi quando va a allenare, a me non piace.
0: Anche perché l'anno scorso hanno vinto il campionato più anche per demerito dell'Inter che non per merito del Napoli.
2: Chiaro,
0: perché insomma
2: assolutamente sì.
0: L'Inter ha perso dei colpi, soprattutto con le romane, che bastavano 2 punti e sarebbe cambiato tutto.
1: Poi lui è un allenatore che io non ci avevo molto d'accordo, perché non vede i giovani, vuole sempre una squadra coi nomi.
0: Vabbè, perché vuole vincere.
1: Io so,
0: certo.
1: Sì, vuole vincere, e vincere facile, come quando Sacchi c'era quel Milan stellare che vinceva da tutte le parti. Nemmeno a me sono d'accordo con Roberto, a me non mi piace un allenatore che viene un paio d'anni, vince, perde, niente resta, tanto si porta a casa qui 7-8 milioni.
0: Gasperini, invece Gasperini, sei contento di tutto quello che è successo con Ranieri? Sul discorso dici
2: no, ma sai perché, Susi? Perché tanto cioè, è un discorso che è passato.
0: Lascia il tempo.
2: Me l'aspettavo, sì, perché non me l'aspettavo sicuramente da Ranieri, più che altro perché la sua romanità l'ha portato a un exploit di questo tipo, chiamiamolo così in francese. Ma però non è basta, è finita, va benissimo.
0: Ma Gasperini ha talmente tanto preso piede a Roma, talmente tanto amato, che io vengo da una zona che è una zona popolare, la Garbatella, sì, dove è virale il caffè Gasperini. La Danesi si è inventata sta cosa, e ti dico che pensa, è diventato virale in poche ore.
1: Noi faremo i piatti scarpetti.
0: Infatti.
2: Vabbè, sì.
0: Robby,
2: altra cosa.
0: Robby, grazie, ci vediamo giovedì.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Roberto,
2: ciao,
0: Scarnecchia.
1: Ciao, grazie.
0: Intanto invece, con l'aiuto della regia di Gabriele, io volevo farvi sentire un estratto della conferenza stampa di ieri di Gasperini, e intanto così poi facciamo un collegamento, perché parliamo di un torneo che c'è stato ieri e anche di uno che ci sarà oggi invece, giusto?
1: No, oggi c'è martedì.
0: Martedì.
1: Okay. Quindi, oggi c'è un'altra cosa più importante, queste tutte importanti, ma sto teso come una corda di violino.
0: Allora, intanto sentitevi l'estratto della conferenza stampa di Gasperini di ieri.
3: Qualcuno ti diceva datemi un portiere che parla, non c'è trovato in segna, il resto ci penso io, no? ed era un grandissimo allenatore di quelli che erano, ora li ho tutti e due, quindi infatti si vede.
4: Grazie.
3: Con lui ha recuperato, si è allenato tutta la settimana con noi, a qualche, insomma, non benissimo proprio al 100%, però sicuramente disponibile. Non so se giocherà dall'inizio o partita in corso, però il giocatore è disponibile. Questo è un impegno forse gravoso che ho cercato di sviluppare il più possibile, soprattutto anche in questo periodo, perché è fondamentale la presenza della proprietà. È fondamentale perché si evitano anche tante situazioni spiacevoli che magari possono nascere in un ambiente di lavoro, e la presenza loro è sicuramente qualcosa che dà forza anche alla squadra, che dà forza all'ambiente e che soprattutto dà delle risposte chiare e più veloci di quello che magari è stato in passato. Questa sarà una bella scommessa, io spero che anche il risultato che ci auguriamo positivo di domani possa aiutare anche ad avere una Roma compatta, forte, anche nei propri progetti, nelle proprie idee, sbagliando anche, ma con un obiettivo comune.
0: Ah, avete sentito le parole di Gasperini? Prima di andare dalla nostra ospite, volevo dirti, è la seconda volta che Gasperini sottolinea l'importanza della società a Roma, perché dice, a differenza di quello che accadeva prima, e io quel prima era l'era dei Ranieri, almeno adesso si possono prendere decisioni più in fretta, non ci sono fraintendimenti, non ci sono chiacchiere di portini.
1: No, ma
0: ancora va lì con le frecciatine.
1: Ma si vede che comincia a cambiare qualcosa. Io lo vedo anche dai mondi giovanili, perché ho parlato anche con della gente che è lì, che ancora non hanno rinnovato perché vogliono capire cose chiare. Però la Roma, anche la fortuna di aver trovato male che gli gira bene anche la squadra. Stasera si presentano con Grant Ritrentre, Solé, Dybala, Malen. Mancherà Wesley squalificato, si recupera con manca Diga, ma c'è Ghilardi. Quindi credo che è una Roma al top.
0: Quindi
1: una Roma
0: 2-0
1: che,
0: c'è stato.
1: Che, ma no, io non dico nulla perché sai, la palla è sempre rotonda, però credo che la Roma con l'entusiasmo, la voglia, e adesso sanno che possono andare in Champions, dipende da loro. Quindi credo che non ci sia un risultato diverso da quello che può essere sulla carta. Poi ragazzi, li ho visti, stanno molto molto bene fisicamente, atleticamente, potrebbero fare la differenza.
0: Però no, al netto del fatto che adesso la Roma, diamo per scontato, facendo tutti gli scongiuri, ragazzi fate come volete, che la Roma entri in Champions, comunque c'è una società da rifare, perché l'allenatore ok, ma si parla del direttore sportivo, sì. E credo che alla fine venga D'Amico, che stava
1: così
0: Gasperini
1: dico, no?
0: A Bergamo. Poi c'è da rifare tutto il reparto tecnico, fisioterapisti, medico eccetera,
1: e anche
0: eccetera.
1: Anche aggiungere gente dello staff sull'intensività, sulla velocità, che sono sempre da Bergamo.
0: Ecco, poi mancherebbe anche un direttore generale, perché esatto, insomma era un po' quello che faceva.
1: Credo devono rifare,
0: insomma,
1: tutti gli assetti.
0: E poi c'è il calciomercato.
1: Esatto. Mi auguro che non facciano gli errori di portare solo nomi. Ci vuole gente competente che parla di calcio, capisce il calciatore e vede bene con Gasperini insieme quali sono poi gli eventuali cambi sostanzialmente dei calciatori, e vedere che squadra puoi tirare fuori, perché adesso poi se va in Champions, come tutti ci auguriamo, la Roma ha anche del denaro fresco per acquistare.
0: Vi dico una cosa, vediamo la partita di questa sera, ma se la Roma va in Champions il 20 giugno festeggiamo al Castello di Fiano Romano.
1: Ah certo, io ci sarò.
0: Intanto ve lo dico anche a voi, segnatevelo, è un sabato.
1: Ma io sai, c'è una domenica che tu sai i miei impegni, perché te li dico. A parte
0: oggi
1: io,
0: tu parti.
1: Oggi vorrei una domenica bella, la Roma in Champions, la nostra Fiorentina in finale scudetto, giocheremo col Bologna alle 18:30, poi giovedì sarà la finale. Speriamo, perché detto sottolineo sempre calcisticamente, Bologna Roma 2-1, c'è un po' di rivalità col Bologna.
0: Ma quella è solo tua, perché i fiorentini
1: mia,
0: non
1: sì,
0: credo
1: sì.
0: che abbiano.
1: No, è quasi un mezzo derby, perché
0: rivalità.
1: Poi ci conosciamo, vinca il migliore.
0: Ma quindi tu uscito
1: speriamo...
0: da qui vai direttamente al Pennon.
1: Qui sì, prendo mia moglie, okay. Andiamo su. Intanto
0: allora,
1: a 18:30.
0: Invece c'è a parte che ieri Gabriele mi, cioè, oggi mi raccontava quello che è successo ieri al Mundialito e sì, magari dopo facciamo vedere anche dei video, però mi fa piacere, perché poi è una persona che io ho conosciuto e quindi mi fa molto piacere. C'è martedì 26 maggio un torneo di calcio a 5. Dice, vabbè, ma ce ne sono tanti, ok. Questo è speciale perché è il sesto Memorial Carlo Stefani. E io ho voluto in collegamento proprio Diana Stefani. Ciao Diana.
4: Ciao Susanna, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Diana, parliamo del tuo papà che ha fatto tanto per i mondi giovanili, per l'oratorio della parrocchia, no? Io me lo ricordo, ho avuto la fortuna di conoscerlo, e questo è il sesto Memorial, già sono passati 6 anni. Allora, a parte l'importanza di fare queste cose, l'importanza dei giovani, l'oratorio, levarli dalla strada, no? Cosa rappresenta per te questo Memorial? Che credo, insomma, tu martedì sia lì, no?
4: Certo, sì. È una cosa che sentiamo in maniera particolare perché, vabbè, oltre ad essere mio padre, mio papà, e quindi chiaramente la cosa è molto molto sentita, però ecco, il pregio che ha avuto mio padre è stato proprio quello di a parte riportare in vita quelli che erano gli oratori, di avere questa bella intuizione e di dedicarcisi poi anima e corpo, ma non solo, di creare anche per la prima volta un campionato proprio tra le varie parrocchie, insomma, quindi creare questa rete diciamo di unire un po' tutte quante le parrocchie di Roma, e questo gli è stato riconosciuto anche dallo stesso CSI. Lui riuscì a portare i ragazzi anche allo Stadio Olimpico, quindi a regalare a questi, diciamo, bambini, ragazzi, insomma, delle gioie particolari. Quindi questa sua dedizione è stata importante perché noi, lui già papà di noi di 5 figli, diciamo, ha deciso di dare anche qualcosa in più a tanti bambini che magari non si potevano permettere di potersi magari iscrivere a scuole calcio un po' più onerose, insomma, ecco. E questo gli è stato riconosciuto un po' da tutti, e quindi la cosa bella è che lo ricordano veramente con tanto affetto, insomma, e questa è una cosa che a noi ci riempie il cuore veramente.
0: Questo mi fa molto piacere perché oggi c'è bisogno anche a livello sociale di queste, esatto, cose, e esatto, speriamo che ci siano tante persone che stanno in pensione come lo era tuo papà e che si danno, che si diano da fare per gli oratori.
4: Certo. Perché è un'idea buona, esatto, per chi magari ha il tempo da poterci si dedicare. Lui l'ha fatto fino all'ultimo proprio, e quindi diciamo questo riconoscimento è anche per la sua passione, per la sua dedizione, per il cuore che ci ha messo, insomma, ecco.
0: Allora Diana, vogliamo ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando, magari hanno anche piacere, martedì dalle 18
4: maggio, sì.
0: 20, martedì 26 maggio dalle 18 alle 20,
4: dove? È un triangolare praticamente, sì. Allora, perché quest'anno poi si articolerà in 2 giornate in realtà, perché poi questa prima del 26 maggio è dedicata agli under 11 e parteciperà anche una squadra femminile, tra l'altro, questa è una bella soddisfazione anche per me, e poi si replicherà anche a giugno con gli under 14, quindi insomma diciamo si articolerà in 2 giornate. Questa invece di martedì è un triangolare dove parteciperà appunto il CRG Gesù Bambino e la parrocchia appunto di papà, e poi appunto l'FM10 Roma Femminile e la SDPGS SMMR, quindi insomma è un'altra compagine sempre, diciamo, a livello parrocchiale, insomma. E niente, quindi si articoleranno in queste 3 partite, saranno 2 tempi da 15 minuti insomma ciascuno.
0: Categoria under 11, cioè 2015-2016.
4: Esatto. Esattamente. E poi ci sarà alla fine la premiazione per tutte e 3 le squadre, perché poi papà ci teneva ogni fine, tu sei venuta e hai partecipato, sì, è venuto, sì, anche Roberto Scarnecchia, tanti altri calciatori che ci hanno, diciamo, anche onorato in queste occasioni. Ogni finale, diciamo, di stagione papà ci teneva a premiare quello che si era distinto, perché magari si era comportato meglio, chi era stato più corretto, chi aveva fatto più gol, insomma, quindi era una cosa a cui lui teneva tanto, tantissimo, dare un riconoscimento anche a questi bambini, a questi ragazzi,
0: certo,
4: insomma.
0: certo, no, quindi è una cosa importante.
4: Verrà fatta la premiazione anche per tutte e le squadre partecipanti, poi ovviamente ci sarà il premio speciale per il vincitore, insomma, chiaramente, certo, come in tutte le competizioni. Insomma.
0: Non lasciare indietro nessuno, credo che sia il messaggio, no?
4: Esattamente, esattamente.
0: E sì, ci fa molto piacere. Diana, grazie.
4: Perché si ricoprono dei valori soprattutto certo, importanti, e sono importanti per i bambini nella fase soprattutto di crescita.
0: Perché a parole ne parliamo sempre, ma poi sono pochi quelli che fanno realmente sul campo qualcosa.
4: All'atto pratico, esatto.
0: È vero,
4: ricordiamoci che è sempre un esempio, lo sport deve essere inteso prima di tutto, soprattutto per i più piccoli, anche un insegnamento questo per i genitori, prima di tutto si devono divertire, devono trovare il modo per stare insieme rispettandosi a vicenda soprattutto, e poi chissà, poi nel futuro, insomma, chi è più bravo va avanti, è chiaro, potrebbe essere anche una prospettiva per alcuni di loro, insomma.
0: Certo, ecco, certo, ovviamente. Grazie, grazie a Diana, grazie a Diana Stefani.
4: Grazie a te che ci dai sempre questi spazi veramente di cuore. E buona domenica
0: a tutti. È un piacere, grazie. Allora, Riccardo, io non ti ho messo in mezzo era una cosa tutta di Diana, quindi, però insomma.
1: Ma tanto l'hanno creata loro, quindi è giusto,
0: è una
1: così
0: bella cosa, perché noi poi parliamo, tu poi parli sempre dei mondi giovanili, dei ragazzi, dell'importanza, no?
1: Noi cercheremo sempre, come voglio fare col femminile, io lo sto a fare col maschile, cerchiamo sempre di dirsi, ragazzi, continuate a sognare, poi non si sa mai nella vita quello che può succedere.
0: E invece ieri c'è stata, perché appena sono arrivata Gabriele mi ha detto una ficata, posso dirlo? Gabriele ha detto sì, una ficata, qua a Roma, a Milano, è una bellezza.
1: Era il numero uno ieri.
0: Allora, ieri c'è stato il mondialito di cui noi abbiamo parlato e abbiamo delle immagini, se Gabriele le vuole mandare, eccole, noi magari le commentiamo, perché questi sono le entrate in campo delle varie squadre, no?
1: Sì, varie squadre.
0: Quali erano le squadre che c'erano? L'Argentina?
1: C'era l'Argentina, la Colombia, il Salvador, Egitto, Nigeria, Perù, Bolivia, ce n'erano tutti i mondi.
0: È stato uno spettacolo, mi ha detto Gabriele.
1: Sì, ci siamo divertiti, ho conosciuto anche il presidente della Lega Araba che ci è venuto a salutare. Ma soprattutto questi ragazzi che sembrano stranieri, ma in realtà sono tutti italiani, passaporto italiano. Noi stiamo visionando qualche giovane, vediamo se c'è qualcuno che poi potremmo portare.
0: Ma guarda che
1: no,
0: bellezza! Allora, chi la sta vedendo in televisione lo vede. Andate anche sull'app, no? Mettete spingete sul quadratino del video, perché veramente è una cosa che. Nulla togliere al campo dove l'avete fatto, però qui meriterebbe il Flaminio, meriterebbe insomma, perché
1: vedremo,
0: è veramente uno spettacolo. Guarda che
1: vestiti. Vedremo insieme se potremmo poi allargare con alcune società semi-pro e pro questo tipo di manifestazione.
0: Poi la giornata ha aiutato molto.
1: Sì, faceva molto caldo, ma loro erano veramente spettacolari, tutta gente allegra, poi la Diameria sono tutti allegri, ma e dovevamo premiare questa vivacità, ma l'Argentina come tifo.
0: Chi ha vinto i premi, a chi sono andati?
1: La miglior coreografia è quella argentina.
0: Argentina, ok. Tanto noi stiamo vedendo le immagini.
1: E come vedi, li ho messi da piccolo lì. Un Messi piccolino, che c'è anche un bambino con la maglia Messi, carinissimi loro, sono veramente fantastici questi ragazzi. E come Miss abbiamo premiato quella dell'Egitto, che erano due categorie, una era per la cosa e l'altra era per, ecco, come vedi, stai vedendo anche quelle dell'Egitto, ma sui costumi.
0: Guarda che costumi loro tipici.
1: Sì,
0: egiziani.
1: Che poi è stato bellissimo, perché a loro gli è arrivato un premio. Dice, dove andiamo una settimana a Sharm el Sheikh?
0: Il premio era quello.
1: Era quello, ma sono fantastici. Comunque ci siamo trovati molto bene, perché abbiamo trovato gente allegra, è stata una manifestazione di apertura bella. Adesso poi ci sono le partite, le vedremo e valuteremo insieme questi mondi giovanili, e poi io ho intenzione di fare una partita amichevole, vedremo con chi, tra la nazionale colombiana, ti conosco molto bene il presidente, e un'altra società che poi sto vedendo nel campo romano, e valutare insieme dopo, quando ho finito il mondialito, dopo l'estate, vedremo a settembre se possiamo organizzare questo tipo di cose, anche perché questi sono manifestazioni di integrazione, quindi fargli capire anche il calcio nostro italiano, a livello anche semi-pro, e valutare e vedere se poi hanno la possibilità di esprimersi.
0: Quanti
1: in altri
0: ragazzi
1: settori
0: erano coinvolti?
1: Ma guarda, a contarli non mi ricordo se tra i giocatori, il personale, lo staff, io credo saranno state 400-500 persone, tutti. Poi il tifo era tutto pieno, lo stadio era tutto pieno, loro Poi i colombiani erano in maggior parte, perché poi la Colombia è praticamente è la vincitrice uscente dell'altro mondialito
0: quindi,
1: di prima.
0: Quindi.
1: Quindi giocavano per primi per questo motivo. Poi insomma la partita l'ha vista Gabriele e abbiamo detto che è finita 2-2. Io sono andato via sull'1-0 perché avevo da fare altre cose, però adesso poi ci ritornerò a vederne qualcuno e metterò d'accordo. Perché non è lontano, stanno alla Rustica a Roma, quindi sì, non è molto lontano.
0: Ma veramente,
1: però...
0: veramente avrei, cioè, nulla a togliere al campo della Rustica, ma questa è una è un'organizzazione da portare al Flaminio, allo stadio,
1: no, ma questa
0: all'Olimpico.
1: C'è,
0: insomma,
1: c'è
0: è una bella cosa da far conoscere.
1: C'è da parlare.
0: A tutti.
1: Io ci sono andato anche per questo, per dare una spinta. Non dico l'immagine, una spinta, perché poi quando si parla di giovane, io mi caso perché poi ci credo a queste cose. Devo dire che è un genio. Che è l'organizzatore. Fatto un grandissimo lavoro, un'ottima organizzazione. Non pensavo, mi ha invitato per la prima volta, ma gli ho fatto i complimenti anche lì. E alla fine devo dire che è riuscitissimo. È stata un'apertura bella con tanti vivacità viva. E poi la gente sugli spalti rideva, si abbracciava. Queste sono le cose belle del calcio.
0: Ecco, che
1: vorremmo vedere.
0: Dovrebbe essere il calcio. Allora ci fermiamo un attimo, 2 minuti e torniamo qui.

0: Eccoci tornati in onda. Ma lo sai che c'è una notizia che a me dispiace molto, perché è un po' il riassunto di quello che sta succedendo in Italia. Giochi preziosi del presidente, dell'ex presidente, insomma, ricordiamo, Giochi preziosi, ci siamo cresciuti un po' tutti, no? Tutti i quanti, giocattoli, cioè, dei bambini sono tutti
1: pezzo
0: targati,
1: di storia dell'Italia,
0: Giochi preziosi è un pezzo di storia dell'Italia, fondata negli anni 70, sta passando la mano e sta per essere venduta ai cinesi. E a me, sinceramente, ragazzi, queste cose, noi ci stiamo vendendo tutto, perché poi cosa succederà? Tu vendi ai cinesi, loro importeranno tutto da lì, i professionisti che lavorano oggi nelle grandi strutture Giochi preziosi verranno licenziati, messi in cassa integrazione, i giocattoli verranno dalla Cina. E chissà se saranno a norma, oppure faremo la fine di Shane. Ho visto il servizio di Report che vi vestite con quelle cose che sono pure tossiche. Non lo sto dicendo io, hanno fatto servizi le Iene, Report, insomma, ovunque su Instagram trovate, quindi non sto dicendo nulla di nuovo, e ci stiamo vendendo tutto. E il governo cosa fa? Cioè, oggi, come 10 anni fa, tutti guardano, gli va bene così, perché questi mettono soldi. E poi l'italiano non rimarrà più nulla. Già il calcio non è più italiano. Leviamo anche tutto il resto, e vabbè, pazienza. Allora, io non so se abbiamo collegati tutti, ok. Il direttore Alessandro Cerreoni, ciao Ale.
2: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
1: Ciao Ale.
0: Il professor Pino Capua.
2: Ciao Susanna.
0: Ciao prof.
2: A tutti voi, ciao.
0: Ciao. E il giornalista, il creator digitale, Francesco Vitale. Ciao Francesco.
3: Buongiorno a te Susanna, ovviamente buongiorno anche a tutta la platea di DM Ready, a tutti i due ospiti.
0: Grazie. Ciao. Allora,
2: la prima
0: domanda che vi faccio, la voglio fare a Pino. Pino, ieri tu hai visto la Lazio?
2: Sì, era lo stadio, sì.
0: Ok, una partita, diciamo, c'era un amichevole che non valeva nulla, no?
2: No, dai, valeva quello che vale adesso finale di campionato, di un campionato molto, molto particolare.
0: Molto particolare,
2: contro una retrocessa, quindi sai, è brutto a vedersi, è brutto...
0: Ma infatti io volevo che ci facevi un attimo respirare l'aria che tu hai respirato ieri sera dei 3.000 tifosi allo stadio. Poi mi è dispiaciuto, perché era anche l'ultima di Pedro, no?
2: È un'aria non da amanti del calcio, purtroppo, perché il calcio è fatto dal tifo, dalla passione, dalla condivisione, e ieri sera da espletare quest'ultima pratica, chiamiamola così, e con due squadre ovviamente che non avevano nessun motivo di impegnarsi, né tantomeno di dimostrare nulla. L'unico che ha dimostrato effettivamente è che alla fine ha fatto vedere quanto ancora sia campione, perché parliamo del giocatore che ha vinto tutto, invincibile, che è Rodriguez Pedro. L'unica cosa positiva è stata quella, oltretutto con uno splendido gol di sinistro, dove lui ha dimostrato, come tutti i campioni, che può giocare destro e sinistro senza avere difficoltà. E poi basta, poi c'è stato questo saluto finale, sono scesi tutti in campo, forse qualcuno poteva evitare, però insomma, senza entrare in merito polemico, però adesso il problema vero è che se tanto mi dà tanto...
4: Buongiorno dalla redazione.
5: I negoziati USA-Iran, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Se secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
4: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglie in Libia con due italiani. La portavoce dice: forse sono stati arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
5: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato missili a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
4: La politica: hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
5: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
4: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campioni d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio, buongiorno e buona settimana da Lucio Marinucci, oggi dalla sede di Roma, puntata mattutina di A Tutta C per parlare nella prossima ora dalle 9.45 alle 10.45 delle notizie relative alla terza serie del calcio italiano, ma anche e soprattutto in realtà per commentare quanto accaduto proprio nelle scorse ore per quanto riguarda la corsa promozione per le semifinali d'andata dei playoff. Però intanto andiamo con ordine. Io ringrazio e saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani che mi accompagna. Saluto chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Io come sempre vi ricordo il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp: 331 82 00213. E a breve avremo anche il collegamento con la redazione di Tutto C, anzi ce l'abbiamo in collegamento per parlare appunto di vari temi. Matteo Ferri che è in collegamento appunto con noi. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: È un buongiorno che forse non sarà molto buono per i tifosi, in particolare di una squadra, ecco, perché ieri ci sono stati i risultati delle semifinali d'andata dei playoff di Serie C che hanno regalato dei punteggi interessanti. Ecco, i tifosi del Catania magari non utilizzerebbero propriamente questo vocabolo, ma ad ogni modo ricordiamo che l'Ascoli appunto ha vinto 4-0 la semifinale d'andata contro il Catania appunto ad Ascoli, insomma ipotecando ormai il passaggio alla finale, mentre Salernitana Union Brescia 1-1 con il Brescia che alla fine è riuscito a pareggiare, a rimettere tutto in equilibrio e dovrà poi affrontare i campani in casa. Insomma Matteo, ti chiedo che cosa ci hanno detto queste gare, perché una è quasi in totale equilibrio, l'altra oserei dire leggermente meno, per usare un eufemismo, ecco.
2: Sì, ci hanno detto che l'Ascoli fa un altro sport, almeno sì, in questi playoff, anche per buona sì, parte del campionato. Forse è partita un po' troppo in ritardo, ha avuto quel periodo di blackout in cui poi l'Arezzo se n'è andato via, altrimenti sì, penso che staremo parlando di una squadra che era già in B, però certamente in questi playoff sta dimostrando. Già col Potenza non aveva fatto una partita, un doppio confronto esaltante, però il Potenza abbiamo visto che è una squadra veramente adatta ai confronti ad eliminazione diretta, quindi venirne a capo tra l'altro dopo un mese di pausa non era assolutamente facile. Ieri col Catania è stato un massacro, perché è finita 4-0, sì, ma il Catania sostanzialmente ha fatto un paio di tiri in porta da 30 metri e poi ha avuto un'occasione, se non vado errato, con Caturano, basta, poi per il resto è stato un monologo dell'Ascoli che ne ha fatti 4, ma ne poteva fare almeno un altro paio, quindi sì, diciamo che è difficile parlare di risultato ancora ribaltabile per il Catania, anche se Di Tacchio, il capitano rossazzurro, ha detto ci proveremo, ma d'altronde che cosa deve dire?
1: Parole di circostanza, ecco.
2: Sì, esatto. Però insomma diciamo che l'Ascoli io l'avevo data come la favorita dei playoff proprio quando sono iniziati i playoff, quindi al momento sta confermando quelle che sono le sensazioni. Dall'altra parte Salernitana Brescia si è dimostrata insomma una semifinale un po' più equilibrata, l'ha risolta con quel pareggio nel finale. Crespi ha fatto un gol pazzesco, forse il gol della stagione, perché sì, una rovesciata
1: grande 2026 pieno.
2: Sì, sì, in pieno recupero, tra l'altro un coefficiente di difficoltà altissimo perché era marcato, era spalla alla porta, la palla era lenta, insomma ha fatto veramente un gol allucinante, però va detto che il Brescia l'avrebbe anche meritato prima al pareggio, perché si è visto annullare due gol, il secondo soprattutto è sembrato insomma abbastanza evidente il tocco di mano. Sul primo non lo so, vorrei rivederlo, aveva preso anche una traversa, insomma diciamo che la sconfitta non sarebbe stata proprio meritatissima per il Brescia. Però insomma questo è un confronto che rimane aperto, sull'altro insomma Di Tacchio a parte credo che sia finita qui.
1: Sì, beh direi insomma salvo miracoli sportivi assoluti l'Ascoli sta cedendo con merito, peraltro hai detto bene, l'Ascoli ha passeggiato sostanzialmente per 60 e oltre minuti, la prima vera occasione del Catania era arrivata più o meno intorno alla metà della ripresa, mentre il Brescia, l'Union Brescia contro la Salernitana già nell'avvio della seconda frazione di gioco aveva sfiorato più volte il gol del pareggio. Quindi mi sento assolutamente di sposare tutto ciò che hai detto. L'Ascoli, dicevi, fa un altro sport, Matteo, ma soprattutto io ho l'impressione, avendo visto poi sempre non del tutto al 100%, ma quasi completamente le sfide finora disputate ai playoff, io fatico a trovare un giocatore non solo sotto la soglia della sufficienza, ma anche sotto la soglia del 6,5 quantomeno in queste sfide qui. Non solo ecco contro il Catania, dove va bene, è stata una gara formidabile, peraltro ecco anche qui il punteggio poteva essere molto più ampio già nel primo tempo, ma anche nelle gare contro il Potenza. Io è vero che il Potenza è un avversario, come diceva, ostico, però è difficile trovare un giocatore non positivo ecco in questi, anche quei 180 minuti lì.
2: Sì, ma in realtà poi il lavoro di Tomei secondo me farà molto bene alla società, nel senso che ha migliorato tutta la rosa. Sì, e questo per una società di Serie C, ma anche se dovesse andare in Serie B, significa nell'eventualità futura fare plusvalenze, che sappiamo che in un'ottica di sostenibilità del calcio riuscire a fare plusvalenze, riuscire a incassare con i cartellini dei giocatori significa sopravvivere per certe piazze. E Tomei in questo senso ha fatto veramente un lavoro incredibile, perché credo non ci sia un giocatore dell'Ascoli che in questo momento, almeno degli 11, diciamo degli 11 titolari, degli 11 più 3 titolari, che non abbia mercato, quantomeno in Serie C, tra le big della Serie C l'anno prossimo, se l'Ascoli dovesse decidere di metterli sul mercato, cosa che dubito che farà, anche perché mi sembra una proprietà molto solida e molto ambiziosa. Però, ecco, ripeto, un allenatore che comunque migliora tutta la rosa e porta tutta la rosa ad avere un valore del cartellino dei propri giocatori più alto l'anno dopo, è un allenatore che sicuramente farà gol anche lui, oltre ai suoi giocatori, certo, nel prossimo mercato.
1: Sì, decisamente. Beh, la crescita è sotto gli occhi di tutti, anche di elementi poi comunque mediamente giovani, e questo ulteriormente valorizza il lavoro di Tomei e fa piacere alla società. Per esempio ieri, concludo, abbiamo visto un Ghebre che in questi playoff sta dimostrando poi tutto il percorso di crescita che aveva già dimostrato negli scorsi mesi, nelle scorse settimane. Attenderemo i responsi delle gare di ritorno, diciamo quella fra Union Brescia e Salernitana sarà molto più combattuta. Io non mi nascondo, io ti ricorderai, Matteo, dato come outsider la Salernitana, addirittura come mina vagante dei playoff anche per vincerli. Vedremo se sarà così. A Brescia sarà francamente molto complicato, così come sarà molto complicato poi, Matteo, e cambio argomento, ripartire per il Bari, perché insomma anche quest'anno è stata una stagione dannata, vissuta molto male dal punto di vista ambientale, con fortissime critiche, e si è conclusa nel peggiore dei modi con questo play-out pareggiato con il Sud Tirol, ma di fatto perso, perché i bolzanini erano arrivati meglio in classifica, quindi si retrocede in Serie C. E adesso il futuro appare veramente nero, perché già le ultime stagioni erano state complicate, quella di 2 anni fa in particolare, proprio con la salvezza play out, e ora bisognerà tentare di ricostruire in Serie C, e non sarà facile.
2: Sì, hai detto bene, anche quest'anno è stata una stagione negativa per il Bari, perché poi sostanzialmente, tolto il primo anno di Serie B, in cui poi arrivava dall'entusiasmo della promozione, del ritorno in Serie B dopo tanti anni, per il resto sono stati 3 campionati estremamente deludenti quelli del Bari, e già secondo me meritava la retrocessione l'anno in cui si è salvata con la Ternana.
1: Esatto.
2: L'anno scorso è finita fuori dai playoff, tra l'altro non ha mai dato neanche la sensazione di poter lottare concretamente per i playoff. Quest'anno è stato un disastro. Longo ha rivendicato il valore del suo lavoro, quello che ha fatto in questi mesi, però va anche detto che senza le ultime 2 partite, soprattutto l'ultima col Catanzaro, il Bari sarebbe retrocesso prima ancora di arrivarci ai playout. Insomma, perché non credo che in condizioni normali il Bari avrebbe vinto a Catanzaro così facilmente. E detto questo, nei playout ha ampiamente meritato di retrocedere, perché se è vero che sono finite in pareggio tutte e due, ma se c'era una squadra che meritava di vincere soprattutto la gara di ritorno, quella era il Sud Tirol, non certamente il Bari. E invece era il Bari l'unica delle due squadre che avrebbe dovuto vincerne almeno una delle due partite. Come si riparte sarà un bel problema, perché lo scollamento tra la piazza e la proprietà c'è stato dall'inizio,
1: sì,
2: ma adesso è proprio totale, tanto che addirittura il sindaco De Caro ha sostanzialmente invitato la proprietà o a chiarire quali sono i progetti futuri oppure ad andarsene. Fermo restando che entro 2 anni comunque qualcosa deve succedere perché la multiproprietà nel 2028 terminerà, cesserà, quindi in qualche modo i De Laurentiis dovranno uscirne. Ieri c'era stata anche sempre dallo stesso sindaco la smentita sulla famosa notizia che ormai circola da anni sull'eventualità che l'attuale proprietà del Como prendesse il
1: Ah.
2: Bari prima dei De Laurentiis. Insomma, sembrerebbe che in realtà fosse più una manifestazione di interesse, ma neanche tanto legata all'acquisizione del club quanto a girare un documentario, perché la proprietà indonesiana del Como non voleva entrare nel mondo del calcio, ma voleva inizialmente girare un documentario sul calcio su un club italiano. Quindi non si trattava di un tentativo di acquisire il club dopo il fallimento. De Caro ci ha tenuto a sottolinearla questa cosa, anche perché il comune è stato spesso tirato in ballo per questa cosa. E visti i risultati del Como e del Bari, è ovvio che qualcuno a Bari se ne sia fatte un po' girare le scatole, ecco, mettiamola così.
1: Veramente tragicomica sportivamente parlando e gestionalmente parlando la situazione appunto poi ricostruire adesso ecco per i tifosi del Bari c'è decisamente meno da ridere e poi anche Mancini peraltro leggevo che si potrà liberare automaticamente con una clausola a fine stagione, è stato uno dei pochissimi che si è salvato, peraltro neanche sempre con grande continuità ma perlomeno aveva raggiunto la doppia cifra, evidente come il suo futuro sia giustamente ancora in cadetteria. Mentre poi ti chiedo, prima di salutarci Matteo, di due ufficialità, di due prolungamenti, insomma, per due allenatori di Serie C che hanno fatto molto bene, una arrivata nel fine settimana, una arrivata invece proprio a strettissimo giro di posta adesso, una è quella di Tabbiani con il Trento che ormai è diventato una più che una garanzia, mi sento di dire, e poi di Donato che viene confermato sulla panchina dell'Arzignano Valcampo.
2: Sì, due ufficialità abbastanza scontate, anche se col Trento di scontato non c'è nulla, perché l'anno scorso anche Di Carmine era scontato, poi alla fine
1: È
2: se n'è
1: vero,
2: andato, quindi
1: peraltro con
2: bisogna sempre prenderlo.
1: vicissitudini particolari.
2: Esatto, quindi vanno un po' prese con le molle le cose scontate a Trento, però insomma Tabbiani è stato già un giocatore del Trento negli anni 2000, tra l'altro fece la sua miglior stagione in termini realizzativi in giallo-blu, e a Trento è come Tomei un allenatore che insomma sta migliorando. Se non tutta, comunque buona parte della rosa, settimo posto il primo anno, quinto posto il secondo anno. Io, come avevo già detto in un altro collegamento, credo che il Trento stia programmando con fare teutonico, comunque nordico, la
1: Mi
2: promozione in
1: ricordo
2: Serie
1: e
2: B,
1: sono d'accordo con te.
2: con molta calma, senza fare mai il passo più lungo della gamba, con degli investimenti oculati. Tra l'altro, ecco, come avevo detto, il fatto che il Südtirol ci sia arrivato prima, secondo me, darà anche un po' un'accelerata a questa ambizione del Trento, quindi Tabbiani può essere la persona giusta anche per tentare questa scalata. Di Donato, insomma, dopo i risultati di quest'anno, ha preso una squadra che era in oggettiva difficoltà, era piombata in zona retrocessione con tutte le scarpe, l'ha risollevata, l'ha addirittura portata ai playoff. È vero che vanno in 10 ai playoff, quindi insomma, basta arrivare
1: Però
2: ai margini della parte sinistra della classifica, però. Per quelli che erano i presupposti quando l'ha presa, era tutt'altro che scontato. Di Donato, tra l'altro, era l'allenatore della storica promozione C dell'Arzignano, quella del
1: come no?
2: 2019. Quindi, insomma, è uno che la piazza la conosce, conosce l'ambiente, conosce quali sono le poche pressioni, ma che comunque ci sono anche ad Arzignano. E vedremo, insomma, se riuscirà a fare bene. Perché il mister si è un po' giocato il suo credito dopo Latina. Secondo me lui doveva lasciare prima dell'anno dell'esonero perché doveva capitalizzare quanto aveva
1: 2024.
2: fatto, sì, quanto aveva fatto di buono a Latina, invece ha voluto rimanere. Non so neanche il motivo esattamente perché obiettivamente non è che ci fossero chissà quali ambizioni in nerazzurro di poter fare campionati di vertice,
1: Certo.
2: quindi forse poteva capitalizzare meglio quelle annate, non l'ha fatto. Però è ancora un tecnico molto giovane e certamente non è quell'esonero con Latina che ne pregiudica le possibilità di far carriera.
1: No, sono d'accordo, anche perché comunque anche l'anno scorso ha lavorato discretamente con l'Altamura, al primo anno era riuscito ad ottenere una tranquilla salvezza, quindi complimenti a lui per quello che ha fatto la scorsa e anche da quando è arrivato in questa stagione. Matteo, io a questo punto ti ringrazio come sempre del tuo tempo, ti auguro buon lavoro, buona giornata e a questo punto anche buona settimana, alla prossima.
2: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata anche a te.
1: Grazie, grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Potete sempre consultarlo per le notizie sulla terza serie del calcio italiano, sia tramite sito che tramite app. Sempre informatissimi ragazzi e colleghi di TuttoC. Noi siamo arrivati alla fine della finestra introduttiva di A Tutta C. Adesso ce ne andiamo in pausa, rientriamo qui fra poco con ulteriori approfondimenti.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per i lariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di casa degli Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio, i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinacchi, al Roland Garros supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco, in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra, Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva e San Antonio Spurs rispondono alle ultime 2 sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calcio.

chiederti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Nuovamente in diretta su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci dalla sede di Roma per continuare a parlare dei temi inerenti alla Serie C. Ormai ci stiamo avvicinando alla fine dei playoff di questa lunga e bella stagione. Ci avviamo, insomma, a capire quelle che potranno essere le due finaliste per giocarsi l'ultimo posto per accedere alla Serie B 2026-2027. Una l'abbiamo praticamente già individuata con l'Ascoli, come abbiamo ricordato in precedenza, che ha battuto il Catania per 4-0 nella gara d'andata. Catania che dovrà ospitare i bianconeri, ma ormai sembra essere già tutto molto scritto. E tra poco riportiamo magari anche delle parole di Toscano, proprio del mister del Catania, dopo la debacle contro l'Ascoli stesso. Mentre nell'altra semifinale Salernitana e Union Brescia hanno pareggiato 1-1. Certo, adesso il piatto della bilancia pende di più dalla parte della formazione biancazzurra, che forse anche dei valori in più, non troppo, perché anche la Salernitana è una squadra costruita bene, ma l'Union Brescia ha i valori per poter accedere alla finale. Oltretutto dovrà giocare il ritorno in casa. La Salernitana, che stava vincendo con un gol di scarto fino agli ultimi minuti, poteva permettersi di fare magari dei ragionamenti in vista della gara di ritorno, ma poi lo splendido gol di Crespi, forse uno dei più belli di questa stagione in rovesciata, ha rimesso tutti in equilibrio. E ora il Brescia dovrà cercare di fare la voce grossa in casa, anche se qui ribadiamo ancora tutto in equilibrio, a differenza di quanto accade a Catania, dove bisogna fare un po' di ordine, perché ci sono veramente stati tantissimi momenti e tantissime segnalazioni di malumore, ovviamente, da parte dei tifosi. Già solamente facendo un giro sui social si legge, si percepisce tutta la rabbia di una tifoseria che sembrava fino ad un certo punto poter sognare nel corso di questa stagione anche la promozione diretta. Poi, francamente, il Benevento ha dimostrato di essere troppo superiore, il Catania è calato ed è finito per staccarsi, e possiamo dire che purtroppo le ultime settimane o l'ultimo mese e mezzo sia stato un tourbillon di sensazioni negative, perché il Catania non ha vinto nessuna delle ultime 7 partite ufficiali, neanche in casa, in quello che era stato comunque, anche nei momenti di difficoltà, sempre un porto sicuro, dove a lungo non si è quasi mai subito gol, numeri formidabili dal punto di vista difensivo al massimino, e nelle ultime settimane è venuto in meno anche questo fattore. E il Catania alla fine ha chiuso al secondo posto con 70 punti, ma con uno spirito molto negativo. Poi era stato mandato via Toscano, era arrivato Viali è durato poche settimane, è stato nuovamente esonerato Viali ed è tornato Toscano, non è riuscito, è evidente, ad impartire una svolta. C'è stato anche il tentativo del ritiro, di far resettare la testa ai giocatori, ma è evidente come ciò non sia accaduto, e i risultati parlano chiaro, perché nelle ultime 4 della regular season erano arrivati 2 punti, 2 pareggi e 2 sconfitte, KO contro Picerno e Crotone, poi 2 pareggi contro Potenza e Atalanta Under 23, 2 pareggi erano arrivati anche con Lecco, e già lì c'erano stati dei problemi. La gara d'andata a Lecco aveva visto un Catania, la gara d'andata ovviamente dei quarti di finale, non creare praticamente nulla, era finita 0-0, molto bloccata. Anche il Lecco non aveva fatto di certo una

0: gara offensivissima, ma in realtà il Catania aveva creato ancora meno. Poi nella gara di ritorno, con i brividi, il Catania in alcuni momenti è riuscito a valorizzare le palle gol, soprattutto insomma ha lavorato bene il Catania contro Lecco nella gara di ritorno ad inizio partita e ad inizio secondo tempo. Per il resto anche lì si è visto poco, alla fine è riuscito ad agguantare questo 3-3 soffrendo nel finale passaggio del turno. E poi ieri i dati parlano in maniera emblematica, perché 2,3 contro 0,32 di expected goals, 73% percentuale di possesso palla per l'Ascoli, 606 passaggi a 245, 15 tiri a 8, ma soprattutto 8 tiri a 1 nello specchio della porta. Sono numeri che certificano un dominio incontrastato da parte dell'Ascoli stesso. E riportiamo qui le parole proprio di Domenico Toscano, amareggiato inevitabilmente dopo il triplice fischio, ha rilasciato le dichiarazioni in conferenza stampa, e qui il pezzo che potete anche trovare poi integralmente su Tutto C recita: avversari superiori, ci attende un'impresa insormontabile. Direi che non ci sia più nessuna possibilità. Gara difficile da commentare, ha detto Domenico Toscano. Siamo arrivati a questa partita in condizioni difficili, ho tirato un po' il collo ai miei con diverse situazioni al limite dal punto di vista fisico, ho provato a spingere i ragazzi, ma l'Ascoli ha dimostrato di essere più pronta di noi e di essere in grande forma. Cicerelli, Di Tacchio e Casasola non stavano al top, sapevamo di affrontare forse la favorita per andare in Serie B, hanno grande fiducia e tanta qualità. Poi insomma si è soffermato un po' sulla partita dicendo che nella ripresa il Catania ha provato a fare qualcosa in più, si è visto, come dicevamo prima con Matteo Ferri, un pochino più di propositività dopo l'ora di gioco, ha creato poco e in quella finestra peraltro l'Ascoli poi è riuscita a chiudere definitivamente la sfida. Difficile salvare qualcuno del Catania, forse ecco qualcuno che può appellarsi ad un minimo di vivacità, se si vuol dire così, è stato Caturano, che ha avuto poi quella mezza occasione nel secondo tempo. Per il resto non si può mettere nessuno sopra la soglia della sufficienza, neanche raggiungendo la soglia della sufficienza. Dicevamo prima di un Catania che invece non ha avuto giocatori praticamente sotto al 6,5. Invece il Catania è stato esattamente l'opposto, veramente un Ascoli sugli scudi, in particolar modo Corradini, gol, assist, il centrocampista bianconero continua a dimostrare di essere in grande forma, aveva già giocato due buone partite contro il Potenza sia all'andata che al ritorno in questo 2026. Ecco, prima discutevamo dei giocatori valorizzati da Tomei, in questo 2026 Corradini è cresciuto molto, è diventato sempre più importante nello scacchiere dei bianconeri. Già l'anno scorso aveva vissuto un anno di maturazione, secondo me, con la Ternana, ma in questa stagione con l'Ascoli, in particolar modo in questa seconda metà di stagione, è apparso sempre più ispirato. Ieri ha sfoderato una grande partita veramente da man of the match, forse superata nel corso di quest'anno solo da quella contro il Pineto. Ricorderete vittoria rotonda dell'Ascoli contro il Pineto, a Pineto peraltro, e Corradini segnò una doppietta, ma fece una partita in generale sontuosa. Quindi benissimo l'Ascoli, la fotografia del Catania invece è rappresentata al 100% dalle parole di mister Toscano. Per completare riporto anche rapidamente alcuni passaggi della conferenza stampa di Francesco Tomei, che prova a tenere ovviamente comprensibilmente sulla corda i suoi, dice: la finale non è ancora ipotecata, dobbiamo pensare a recuperare le energie, ci prepariamo per la gara di ritorno, nulla è ancora chiuso e giocare a certi ritmi non è facile, bisogna essere umili, anche se i ragazzi sono cresciuti tanto nel corso della stagione, tutti lavorano al massimo nel corso degli allenamenti, lavoriamo tanto e ho a che fare con un gruppo importante. Beh, su questo non c'era dubbio, ci sono dubbi invece sulla competitività della gara di ritorno, perché l'Ascoli sta giocando veramente un calcio eccellente. Il 2026 è stato perfetto, o quasi perfetto. L'unica sconfitta all'ultima giornata contro il Campobasso, quando ormai si stavano decidendo i giochi, l'Arezzo stava vincendo, aveva blindato il primo posto e tra l'altro una sconfitta arrivata dopo una partita stradominata dall'Ascoli, quindi una sconfitta anche bugiarda. E poi sui bianconeri c'è poco da dire, perché hanno dimostrato di avere un pacchetto offensivo di grande livello, ma io cito anche il rendimento della linea difensiva, che è diventata un po' un blocco inscalfibile lì dietro. Alagna, Ghebre sull'esterno hanno fatto sempre meglio, e poi Rizzo e Curado completano un quartetto dal rendimento ineccepibile, tant'è che l'Ascoli poi in realtà ha mantenuto una retroguardia fantastica, miglior difesa del girone B di Serie C, miglior difesa della Serie C, 3 partite dei playoff, 0 gol incassati. Quindi direi non male, not too bad, direbbe Djokovic, l'Ascoli è giustamente, come diceva Matteo Ferri, la favorita per questa cavalcata playoff. Su questo non ci sono dubbi. Vedremo chi uscirà dall'altra parte. Come dicevo, l'Union Brescia sembra essere favorito sulla Salernitana in vista della gara di ritorno. La finale potrebbe essere proprio fra biancazzurri e bianconeri. Ma l'Ascoli sta giocando un calcio che raramente si è visto in Serie C, anche nelle squadre che poi hanno vinto i campionati negli ultimi anni. Questo Ascoli qui sta facendo vedere cose inusuali, ecco, per dirla in questo modo. E tra poco avremo anche possibilità di commentare poi questa corsa playoff, non solo, anche quello che ci ha detto questa stagione, con un grande bomber, anche magari per chiedergli che cosa ne pensa di quel gol di Crespi, perché ieri, per tornare su Salernitana Union Brescia, il centravanti biancazzurro di belle speranze, cresciuto anche qui nella capitale, ha fatto veramente un qualcosa di inaspettato. Anche lui nel 2026 è cresciuto tanto, ma sta facendo sempre meglio. La rete di ieri, ribadisco, è qualcosa di da incastonare veramente negli annali dei playoff. Intanto però ce l'abbiamo in collegamento, mi fa molto piacere risentirlo, proprio chi di gol se ne intende, è con noi bomber Felice Vacuo. Ciao Felice, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui con noi questa mattinata, Felice. Non possiamo non partire dai playoff, chiaramente, perché ci stiamo avvicinando poi all'ultimo atto, si attendono i responsi delle gare di ritorno. Certo, una è più combattuta, Union Brescia-Salernitana, si riparte dall'1-1. Dall'altra parte l'Ascoli sta giocando un calcio fantastico nel corso di questi ultimi mesi, al contrario del Catania che è finito totalmente travolto. Quindi ti chiedo un po' che impressione hai avuto da queste due gare qui.
1: Beh, sicuramente Ascoli-Catania è un risultato molto, molto ampio, difficile da recuperare. Nessuno se lo aspettava, anche perché al di là, diciamo, del buon momento dell'Ascoli, sia di condizione che di gioco, il Catania è comunque una squadra forte, una squadra esperta, allenata da un allenatore che la categoria l'ha vinta parecchie volte, la conosce bene, quindi un risultato sicuramente inaspettato e difficile da ribaltare. Invece nell'altra gara, una partita molto, molto combattuta, quella di ieri, con tante occasioni da rete sia da una parte che dall'altra, però il risultato lascia sicuramente tutto aperto anche in vista del ritorno. La Salernitana aveva l'occasione per chiudere la partita almeno con un gol di vantaggio, poi l'Eurogol di Crespi ha cambiato, diciamo, ha cambiato la partita, o perlomeno ha riportato il risultato sul pareggio, che consente, diciamo, al ritorno poi di fare una gara sul filo dell'equilibrio, sul filo del rasoio.
0: Sì, chiaramente il Brescia gioca in casa e aver pareggiato all'ultimo è un vantaggio. A questo punto ti chiedo anche proprio del gol di Crespi, Felice. Ha fatto un bellissimo gol, peraltro anche molto difficile, lo commentavamo prima. È un ragazzo che è cresciuto molto in questo 2026, perché ha un altro gol quasi in doppia cifra a livello stagionale, sta continuando a dimostrare di essere, ecco, un profilo interessante. È un 2004, deve ancora compiere 22 anni. Ti sei fatto un'idea su questo ragazzo qui? Perché l'impressione è che stia finalmente prendendo un ritmo di concretezza importante, ed è anche un giocatore con una struttura interessante.
1: Sì, Crespi sicuramente è stato uno degli attaccanti italiani giovani più interessanti degli ultimi anni. Non è riuscito a trovare le sue fortune ad Avellino nei primi 4-5 mesi della stagione, quindi non è riuscito a consacrarsi nella Serie B, ma credo che in Serie C sia un attaccante fortissimo che abbia delle qualità sia fisiche che tecniche di altissimo livello, e sarà un giocatore che potrà fare tranquillamente la Serie B l'anno prossimo, perché come dicevo prima è un attaccante che è completo, no? Può giocare un po' in tutte le posizioni dell'attacco e soprattutto secondo me da un punto di vista tecnico è un giocatore che, come ha dimostrato ieri sera, di altissimo valore, perché fare un gol del genere non è da tutti. Ha praticamente colpito la palla in mezzo a tre avversari rovesciata, prendendo in conto tempo anche il portiere, quindi ha fatto davvero un Eurogol. Poi diciamo, io ho fatto l'attaccante, quindi mi sento di dire che sarà sicuramente uno degli attaccanti italiani più promettenti del prossimo decennio.
0: Ce lo auguriamo tutti, può crescere ancora tanto, secondo me poi anche tanti margini di crescita, e completo anche il punto sull'attacco del Brescia, appunto, Felice, perché chi di attaccanti se ne intende meglio di te, perché poi si sposa anche bene secondo me con le caratteristiche degli altri interpreti. Ieri è vero che è rimasto in panchina, però Marras, peraltro con cui tu hai condiviso anche altre avventure nel corso della tua carriera, è un altro di quei giocatori che è arrivato in corso d'opera a Brescia, perché è arrivato a gennaio, non ha segnato tantissimo, ha fatto 2 gol, però è sempre stato titolare un po' sull'esterno, perché lui tende a giocare più sull'esterno, un po' anche accentrandosi. Ecco, il Brescia ha qualche giocatore bravo lì davanti, oltre a Crespi, ce l'ha sicuramente.
1: Sì, sicuramente, il Brescia è una squadra di livello, è stata facilitata dagli infortuni durante l'anno. Perché
0: sì, impressionante.
1: Rosa, anche Maestrello e Spagnoli, che sono due attaccanti di livello per questa categoria, quasi mai utilizzati. Cacciatori è un giovane promettente che poi è stato, diciamo, largamente utilizzato per tutta la stagione, visto proprio gli infortuni degli altri. E poi, come dicevi tu, hanno dei giocatori come Marras. A me piace molto anche Cisco, che sono giocatori offensivi. Marras si è un po' adattato a fare il sottopunta o giocare vicino alla punta per caratteristiche. Diciamo, il mister ha trovato questo tipo di equilibrio per sopperire proprio alla mancanza di attaccanti. Poi Crespi a gennaio è stato un acquisto azzeccatissimo, perché il ragazzo, dopo i primi 4 mesi un po' balbettanti ad Avellino, è riuscito a trovare continuità, è riuscito a trovare condizione, soprattutto i gol, che come dicevamo prima sono anche di pregevole fattura. Quindi il Brescia è sicuramente una squadra di livello che si giocherà la Serie B fino all'ultimo secondo. È normale che dall'altro canto c'è una Salernitana che negli uomini, ho sempre detto, essere una rosa molto molto molto forte. Purtroppo anche loro hanno avuto delle difficoltà, sembra nell'ultimo periodo aver trovato una quadra con l'arrivo anche di Cosmi, quindi la Salernitana e il Brescia sicuramente daranno vita ad una semifinale di ritorno molto molto interessante.
0: Sì, decisamente. Appunto, a Brescia ci si giocherà veramente tanto, e poi anche qui è interessante capire che tipo di incidenza potranno avere i terminali offensivi. Io sono d'accordo con te, Felice, quando parli della qualità intrinseca dei giocatori della Salernitana, perché la rosa è una rosa comunque importante. Poi in attacco ci sono due che qualche gol in giro per l'Italia l'hanno fatto anche loro, perché fra Lescano e Ferrari, accompagnati anche da altri giocatori che stanno facendo molto bene. Ecco, i terminali offensivi di Cosmi sono dei terminali offensivi di assoluto livello, e ti chiedo anche come li vedi insieme, perché a lungo non li avevamo visti, Lescano e Ferrari insieme. Nelle ultime settimane ci stiamo abituando, personalmente pensavo fosse difficile riuscire a farli convivere, invece le partite e i risultati stanno dicendo che si può fare, si può averli in campo tutti e due insieme.
1: Sì, questo sta secondo me nel fatto che la Salernitana all'inizio non ha avuto un equilibrio come di squadra, di parlo, nel senso che hanno cercato di trovare una quadra che all'inizio sembrava non si trovasse, poi c'è stata un'alternanza tra gli attaccanti, facendo giocare a Scicco, Ferraris all'inizio vicino a uno delle due boe, poi alla fine, come dicevi tu, si è trovato stranamente un equilibrio facendo convivere proprio i due centravanti, che sono due giocatori secondo me fortissimi in questa categoria, lo dimostrano tutti quello che hanno segnato finora, lo stanno dimostrando anche in questo momento, perché comunque per gli avversari trovarsi di fronte a due centravanti così nell'area di rigore qualche problema te lo crea. È normale che poi il resto della squadra deve sopperire magari a qualche mancanza in fase difensiva, ma la Salernitana lo sta facendo secondo me molto bene, riesce a supportare anche i due attaccanti, quindi hanno deciso di giocarsi questi playoff e questo finale di stagione in questo modo, e potrebbe anche rivelarsi una scelta vincente.
0: Sì, insomma, possiamo dire che in questa corsa playoff ormai nelle semifinali i giocatori di qualità non mancano, ma è normale, giusto così. Capiremo quale sarà la quarta squadra che raggiungerà le già tre promosse in Serie B. E a proposito poi delle tre promosse, ti volevo chiedere, vero che qui già ci proiettiamo in realtà sulla cadetteria, ma il Benevento ha vinto anche la Supercoppa di Serie C, vincendo entrambe le gare, sia quella contro l'Arezzo che poi quella contro il Vicenza. È stata una stagione fantastica quella dei giallorossi, e ti chiedo per l'anno prossimo e per il progetto che cosa ti aspetti, perché il Benevento e la piazza di Benevento sappiamo che meriti, insomma, dei palcoscenici importanti. Floro Flores alla fine ha lavorato bene, la qualità non manca nel gruppo, quindi ti chiedo, visto quello che è stato, che cosa ti aspetti?
1: Guarda, il Benevento ha dimostrato sul campo di meritare la vittoria di questo campionato, perché in estate, ricordiamo, è stata totalmente stravolta la rosa dell'anno scorso con tantissimi, sembra 15 addirittura 16 acquisti nuovi, quindi non è mai facile ripartire da un gruppo totalmente nuovo, perché sai, all'inizio trovare gli equilibri, l'amalgama tra i giocatori non è mai facile, però il Benevento è partito bene, è partito forte, poi ha avuto un cambio di allenatore a metà stagione che poteva comunque portare diciamo delle novità, degli stravolgimenti. Il presidente ha voluto fare questa scelta che poi si è rivelata vincente, perché dopo l'arrivo di Floro la squadra ha continuato a macinare il gioco come già faceva dall'inizio anno, è stata ancora più incisiva, ha trovato sì, diciamo, tutti attaccanti che sono andati praticamente in doppia cifra, cosa alquanto
0: non,
1: diciamo,
0: usuale, no, di certo no,
1: non usuale, una squadra, quindi ha dimostrato con il gioco e con i fatti di meritare la vittoria del campionato. Per quello che mi aspetto, sicuramente una squadra competitiva anche in Serie B, perché conoscendo il presidente è un ambizioso, e quindi nonostante siano una neopromossa, credo che allestirà anche l'anno prossimo un organico aiuto rispetto, ovviamente un campionato totalmente diverso rispetto alla Serie C, perché comunque vai a scontrarti con società che hanno sia potere economico e soprattutto ripartono da basi già certe, però sono sicuro che anche il Benevento, conoscendo il presidente, l'anno prossimo farà una squadra di medio-alta classifica.
0: Ah, come è giusto che sia, ripeto, perché Benevento merita questa attenzione e queste ambizioni, e quest'anno sono state benissimo coltivate, culminate con la vittoria del campionato. E l'ultima domanda invece, Felice, prima di liberarti, te la faccio in realtà non sulla Serie C né sulla Serie B, ma su Vincenzo Italiano, che chiaramente tu hai avuto come allenatore. Si parla di un suo possibile futuro anche in una big, era già accaduto, devo dire, nella passata stagione, ora è a Bologna, ha lavorato secondo me bene nella piazza rosso-blu, viene accostato anche al Napoli. Pensi che sia arrivato il momento per lui di fare un ulteriore salto di qualità, e ti chiedo se ti aspettavi che potesse poi continuare a crescere come ha fatto nelle ultime stagioni?
1: Guarda, su Italiano mi sono espresso più volte anche in passato, per me è un allenatore che merita una big, nel senso che ha lavorato in due piazze difficili che sono Firenze e Bologna, e l'ha fatto con ottimi risultati. È un allenatore che sul piano del gioco esprime un calcio propositivo, un calcio offensivo, quindi fa anche divertire la gente. È normale che sia quasi naturale vederlo poi allenare una big e confrontarsi magari con giocatori di una caratura superiore. Io credo che per quello che ha dimostrato in campo da quando ha cominciato ad allenare ad oggi, sicuramente merita questa chance, e presto secondo me l'avrà.
0: E allora attenderemo anche qui che cosa dirà il Toto Panchine anche di Serie A nel corso delle prossime settimane. Io intanto, Felice, invece ti ringrazio per aver accettato come sempre il nostro invito, e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Presto, è sempre un piacere.
1: Grazie a voi, piacere mio.
0: Grazie a Bomber Felice Vacuo, bello anche parlare con chi di gol se ne intende, proprio delle reti che stanno venendo realizzate nella campagna di questi playoff di Serie C, gol anche bellissimi di giocatori forti, in attacco ce ne sono tanti, chi giovani, chi più datati, chi più centravanti, chi meno, ma ci stiamo divertendo dal punto di vista di realizzazioni, ci stiamo sicuramente divertendo, non possiamo dire di non essere intrattenuti. Stiamo arrivando alla fine anche di questo blocco, intanto però di A tutta C abbiamo un ultimo blocco finale per riportare ancora qualche notizia e chiacchierare ancora un po' insieme prima di salutarci, poi ribadire tutto il programma di A Tutta C e di TMV Radio in generale. Noi nel frattempo ce ne andiamo in pausa e rientriamo sempre qui fra pochissimo ad A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per Ilariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di casa degli Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio, i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinacchi al Roland Garros, supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner, in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime 2 sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ben ritrovati di nuovo in diretta, ultimi minuti da passare insieme in questa mattinata da tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Abbiamo ancora un pochino di tempo a disposizione per riportare qualche altra notizia e commentare qualche altro tema di Serie C. Poco fa abbiamo avuto in diretta Felice Vacuo, il bomber con cui abbiamo discusso di questa corsa playoff, delle prospettive delle prossime sfide, quindi delle semifinali di ritorno e poi eventualmente delle finali, ma anche dei protagonisti di queste partite e non solo, in particolar modo degli attaccanti. Abbiamo parlato di Crespi, ma anche di coloro che stanno facendo benissimo. Per esempio, ci siamo soffermati anche sui terminali offensivi della Salernitana, dei giocatori di assoluto rispetto, così come quelli del Renate. Io ancora una volta mi rifaccio al sito e all'app di Tutto C, perché riporto un'esclusiva proprio dei colleghi di TuttoC.com. Si parla del Renate stesso, che mi sento dire anche quest'anno ha fatto un'ottima stagione, sempre con l'accesso ai playoff. Non si sono conclusi nel migliore dei modi, solamente perché il Casarano, la mina vagante di questa stagione, ha rimontato clamorosamente quello svantaggio da 0-2 a 3-2. Il Renate aveva vinto la gara d'andata in trasferta 0-2, quelli che sono sostanzialmente gli ottavi di finale dei playoff di Serie C. Poi il Casarano era riuscito a rimontare 0-3 nel ritorno, ma ad ogni modo la notizia riporta di alcuni giocatori che ormai sarebbero sostanzialmente in via di addio, lasceranno quindi Renate, pronti a stabilirsi da qualche altra parte, e il riferimento in particolare è a tre giocatori che comunque hanno fatto bene nel corso di questa stagione. Uno è Tommaso Nobile, che insomma ha dimostrato di essere un portiere molto solido nel corso di quest'anno, sempre una certezza. L'anno scorso forse lo era stato ancora di più, era stata una stagione ancora migliore del classe 1996, e destinato dunque a lasciare Renate dopo due stagioni, andrà in scadenza fra qualche settimana e dunque andrà via parametro zero. Chi lo prenderà, a mio modo di vedere, farà un buon colpo, perché ripeto, un estremo difensore che ha sempre lavorato bene negli ultimi anni. Poi c'è Spedalieri, anche lui era arrivato nel 2024, anche lui è ormai pronto a lasciare. Parliamo di un profilo anagraficamente differente, perché parliamo di un 2002, è anche un difensore che può fare più cose, perché può fare sia il terzo di difesa, può fare anche il centrale. È cresciuto, è diventato un titolare fisso di queste stagioni del Renate. Prima aveva lavorato con la Fermana nell'anno della retrocessione, poi aveva lasciato, ma già aveva fatto vedere ottime cose. Quest'anno bene, anche lui l'anno scorso pure si era distinto notevolmente, giocatore con grande struttura, molto fisico, ripeto, decentrato sul centrodestra, anche sull'esterno, è uno di quei giocatori che accompagna tanto, quindi molto moderno, ecco, può veramente essere un buon colpo per chiunque andrà a puntarlo. E poi lascerà anche Esposito, lui certo, se parliamo di un senatore, sarà strano vedere un Renate senza Esposito, devo dire, perché ormai negli ultimi anni ci eravamo abituati a vederlo sempre in nerazzurro. Lui era arrivato nel 2021, aveva sempre condotto delle stagioni positive, non sempre da titolare, con qualche problema in realtà, poi che lo ha anche colpito, però un pilastro assoluto, e quest'anno, quando è stato schierato, ha dato comunque il suo aiuto, il suo supporto. Rimane un uomo simbolo, certo è che ormai sembra essere pronto per altre avventure, sta arrivando alla fase conclusiva della sua carriera. Renate ha dato tanto, però è evidente come ormai si debba voltare pagina, e quindi anche Esposito, dopo 5 anni a Renate, sembra essere pronto a dare l'addio ai nerazzurri, e chissà che cosa riserverà il futuro per lui. Staremo a vedere insomma quel che potrà accadere per un altro giocatore che comunque ha sempre dato tanto nelle ultime stagioni di Serie C. Intanto proprio stiamo arrivando alla fine, ma riporto anche le altre dichiarazioni che prima non siamo riusciti a fare in tempo a riportarvi, appunto perché abbiamo parlato di Catania, abbiamo riportato le parole di Toscano, abbiamo parlato dell'Ascoli, ovviamente abbiamo riportato le parole di Tomei, riporto anche quelle di mister Corini e di mister Cosmi, due allenatori molto esperti, soprattutto il secondo. Parto da Corini, che comunque si è detto abbastanza soddisfatto della prestazione dei suoi. Del resto l'Union Brescia si è pareggiato all'ultimo nel recupero con Crespi, ma aveva già meritato di riequilibrare il punteggio nel corso del secondo tempo. Ha detto che sono le classiche sfide che durano 180 minuti. Ho chiesto ai calciatori di continuare a fare quello che avevamo preparato a cospetto di una squadra in fiducia come la Salernitana, che ti punisce alla prima occasione, come del resto mi sento di dire accaduto con De Boer. Avevamo le caratteristiche per mettere in difficoltà i Granata. Le mie scelte derivano dalla consapevolezza, dalle potenzialità della rosa e dalle peculiarità dell'avversario. Ero sicuro che avremmo fatto bene, quindi molto positivo mister Corini per ciò che ha visto in campo. E poi mi sento anche di fare insomma un riferimento alle parole sulla prossima partita. Ovviamente Corini richiama un rigamonti pieno. Questi ragazzi meritano di capire cosa possa dare il popolo, soprattutto ora che la fatica aumenta. E poi ho parlato anche di Marras, che dicevo è rimasto in panchina nella sfida di ieri, ha un affaticamento e bisogna gestirlo. Ci sono altri calciatori che hanno accumulato minutaggio al netto della gestione fatta col Casarano. Stanotte rientreremo, ovviamente riferito alle parole di ieri sera, e poi il punto verrà fatto oggi nel pomeriggio. In campo scenderà chi è al 100%, quindi attenzione alle condizioni di Marras, che sembra non essere ancora al meglio. A questo punto non so se potrà essere degli 11 titolari nella gara di ritorno proprio a Brescia. Recuperarlo sarebbe importante, però andrà gestito anche in vista. E qui i tifosi del Brescia avranno ragione a fare tutti i riti apotropaici del caso, ma in caso di eventuale finale è ovvio come bisogna, si debba ragionare, ecco, anche sulle condizioni di Marras. Per quanto riguarda invece la Salernitana, ha detto il Brescia ha fatto bene sin dai primi minuti e ci costringeva a correre. La gara di oggi evidenzia che qualcuno inizia ad essere stanco, quindi anche il numero di partite superiori, secondo Cosmi, si fa sentire. Sul lato tattico, ha detto, nella ripresa mi sono schierato con il 3-5-2 per evitare l'inferiorità numerica e far rifiatare Ferraris, che era stremato. Onestamente non è cambiato molto, è brutto disquisire su chi è entrato e magari non ha dato quello che doveva. Dopo l'1-0 abbiamo cercato giocate improponibili, quando occorreva una Salernitana semplice. Invece ho visto tiri da metà campo e situazioni che non mi sono piaciute, è come se ci fossimo complicati la vita in un match già difficile di suo. Quindi ecco, se Cosmi è più soddisfatto, se Corini è più soddisfatto, Cosmi lo è decisamente di meno. Poi sui giocatori ha detto Lescano, scelta tecnica, non mi sembra che lui e Ferrari abbiano fatto cose di livello. Prima dicevamo che hanno dimostrato di poter giocare insieme, nelle scorse settimane sono arrivate risposte. Ieri meno dal tandem in fase difensiva, poi erano costretti a correre troppo e uno dei due andava sacrificato, ma non erano i bomber che abbiamo apprezzato ultimamente. Ecco appunto il riferimento anche alle ultime uscite. Capiremo poi nei prossimi giorni come potranno avvicinarsi le squadre alla gara di ritorno. Ricordiamo che si giocheranno mercoledì, quindi dopodomani, le due partite di ritorno, una alle ore 20, proprio quella fra Union Brescia e Salernitana, e poi alle ore 21 ci sarà la gara di ritorno, ormai solo una formalità, fra Catania ed Ascoli. Noi siamo arrivati intanto alla fine della puntata mattutina odierna di A Tutta C, ma ricordo come sempre dalle ore 17 alle ore 18 oggi dalla sede di Firenze con i colleghi di Firenze la finestra pomeridiana sulla terza serie del calcio italiano, sempre con tanti ospiti e approfondimenti. Per quanto riguarda invece il palinsesto di TMV Radio, alle 11 subentrerà come sempre Vincenzo Marangio con l'editoriale, poi Rotocalcio fino alle ore 13, poi dalle ore 13 alle ore 17 Maracanã, e poi appunto ritornerà a tutta C con i colleghi dalla sede di Firenze. Io intanto ringrazio e saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata, sempre qui su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Paolo Dybala ancora alla Roma? Beh, la scorsa settimana vi abbiamo raccontato della voglia forte del Boca Juniors di prenderlo, di quella che potrebbe essere la sua ultima stagione, le sue ultime partite. Quel messaggio evidentemente ha trovato degli sviluppi, quel suo "sarà il mio ultimo derby in casa, sarà la mia ultima partita in casa" ha sortito effetto. Ascoltate bene, siamo nel podcast di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate e ben ritrovati da Marco Conterio. È un'altra vittoria, sarebbe un'altra vittoria di Giampiero Gasperini, che in attesa del direttore sportivo rafforza la sua posizione con dei messaggi. Io voglio confermare i capisaldi del mio progetto, io voglio confermare i senatori, voglio confermare dei gruppi che all'interno dello spogliatoio formano una squadra. Gli italiani, ha chiesto il rinnovo di Mancini, ha chiesto di blindare Gianluca Mancini, ha chiesto di blindare Brian Cristante, ha chiesto di tenere Lorenzo Pellegrini e ha chiesto di tenere Paolo Dybala. Beh, Dybala è tentato dal Boca Juniors, ma forse l'offerta economica progettuale dell'Xeneises non ha convinto mai fino in fondo, nonostante il richiamo dell'amico Leandro Paredes. Però dall'altra un'offerta sul tavolo non ce l'aveva dalla Roma. Quel messaggio, quelle parole hanno fatto scattare tutto, e probabilmente hanno fatto scattare Ryan Friedkin e nello stesso Gasperini la consapevolezza che uno così a certe cifre è meglio non perderlo, già perché sono le cifre, sarebbero le cifre dalla Roma. Dybala aperto totalmente al rinnovo, la Roma aperto totalmente al rinnovo a 2 milioni e mezzo, sarebbe una vittoria pazzesca da parte della Roma e dello stesso Giampiero Gasperini, perché ti concederesti il lusso di avere un giocatore che è conscio evidentemente di non essere disponibile per un campionato intero, che sfortuna e infortuni spesso ferma i box, ma che è un talento di quelli che non trovi da altre parti, a quei prezzi, ma forse anche in assoluto. Dybala è unico, è meraviglioso, chi vi parla è innamorato della coach argentina, ma non potrebbe essere altrimenti. È un grandissimo giocatore Paolo Dybala, averlo a una cifra del genere sarebbe un plus incredibile. Magari la Roma nel ruolo potrebbe far partire Mattias Soulé, questo sì, la Roma farà cassa perché c'è da rientrare con il fair play finanziario, con Manu Koné, probabilmente con Evan Dicà, ricostruirà il progetto con altri punti fermi, ma probabilmente lo farà di nuovo sulle spalle della coscia. E rinnovarlo, uno, rinnovarlo a certe cifre, due, sarebbe una vittoria straordinaria, l'ennesima di questa stagione di Gasp.
2: Tutto mercato web in podcast.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: L'Inter rivoluzionerà la rosa, rivoluzionerà la difesa in vista dell'estate che verrà. Facciamo il punto nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Ne avevo sempre parlato perché quella era la cronaca, perché quella era la fotografia del momento, che Alessandro Bastoni era il primo obiettivo della difesa del Barcellona. Poi l'Inter non ha abbassato mai le cifre, non si è mossa dal punto. Poi il Barcellona, facendo alcune valutazioni, soprattutto ascoltando il tecnico Hansi Flick, ha deciso di andare su altri obiettivi. Se Bastoni non andrà al Barcellona è perché Flick, tecnico del Barça, il tecnico tedesco, ha deciso di valutare soprattutto altri profili e altre posizioni, piuttosto che Bastoni. Deco, Laporta avrebbero preso Bastoni, Flick no. Per questo probabilmente la trattativa non si chiuderà. E allora, rimane Bastoni? Molto probabilmente. Rimane Akanji? È stato ufficialmente riscattato da Manchester City. E poi non rinnoverà Acerbi? È stato proposto il rinnovo di un anno a Stefan De Vrij, che probabilmente rimarrà come chioccia degli altri. Magari di Akanji al centro della difesa, perché per il resto può partire Carlos Augusto, che cerca più spazio, cerca un ruolo maggiormente da protagonista. e potrebbe andare altrove. Al suo posto potrebbe, dovrebbe arrivare Umar Solé, giocatore scuola Lione, un giocatore scuola dei bibitari della Red Bull, che l'Udinese ha saputo valorizzare come uno dei grandi talenti del club di Gino Pozzo, del DS Nani. Ecco, in questo la formazione anche del direttore Hindler, del tecnico Costa Rugnic, è stata brava a portare tanti giocatori in vetrina. Solé è uno di questi, forse lui ha tappi di tutti e forse saranno i due gioielli sacrificati tra virgolette sul mercato. Solé è un calciatore che ha dichiarato anche negli scorsi giorni alla Gazzetta dello Sport: ama Milano, amerebbe rimanere in Serie A. Non c'è stato un contatto diretto con il calciatore né col suo entourage, ma l'Udinese sa bene che presto le arriverà una proposta e che probabilmente arriverà anche allo stesso calciatore. A far spazio a questi potrebbe essere anche Jan Bissek, che ha cambiato entourage con Giovanni Branchini, storicamente vicino al Bayern Monaco, tedesco. Insomma, diciamo che le ipotesi per andare alla Bayern Monaco ci sono tutte per Bissek. Costa caro, costa 40 milioni, al suo posto potrebbe arrivare uno tra Bukharemovic, il cui 50% andrà alla Juventus, nel caso in cui, della cessione dal Sassuolo, o Mario Gira della Lazio. Comunque è una formazione molto molto attiva l'Inter sul mercato, soprattutto in difesa, prepara una rivoluzione, ma senza la cessione di bastoni.
2: Tutto mercato web in podcast.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La guerra USA-Iran, Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, così ha aggiunto la stessa fonte.
4: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato su un'autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 80 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo verso nord in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
5: E la cronaca ci porta nel Mantovano. Stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia. Due 25enni erano a cavalcioni nella stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina, a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
4: Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso.
5: La politica. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
4: Ultima pagina, Firenze, la provincia in cui i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i dati del nuovo report Qualità della vita del Sole 24 Ore. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani, Trento primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
12: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque, finisce il campionato di Serie A e arrivano anche gli ultimi verdetti. Comincerei dalla coda con il Lecce che si salva, quarta salvezza raggiunta dalla squadra del presidente Sticchi Damiani, la vittoria contro il Genoa per 1-0, contestualmente però il tracollo della Cremonese travolta da un Como che, e qui ci spostiamo sulla lotta Champions, andrà a giocare in Champions League, la sua prima assoluta. In Champions League sono 16 ormai le squadre che per la prima volta hanno calcato il terreno più prestigioso europeo, e la squadra di Cesc Fabregas non solo festeggia, cosa che aveva già fatto l'approdo ufficiale nelle coppe, ma nella coppa più importante. Quindi complimenti a Fabregas, complimenti al Como, un progetto che avevamo analizzato a lungo a inizio stagione, che stuzzicava tutti, che fa anche discutere, ha fatto discutere per l'assenza totale praticamente dei giocatori italiani e per quello che sarà naturalmente un doversi mettere a posto poi per affrontare la prossima Champions League, sia in termini di stadio dove far giocare le prossime partite, sia con l'UEFA per quello che sarà un evidente settlement agreement per sistemare tutti i conti in modo da essere idonea a proseguire il suo percorso europeo, cosa che naturalmente comincerà e farà anche magari rinforzando la rosa, perché Fabregas ha detto: non mi accontento, voglio ancora di più. Dunque il Como che si insedia in Champions League significa che due grandi sono fuori, e le due grandi fuori sono Juventus e Milan, di cui parleremo a lungo in questo editoriale, in questa puntata. Nel frattempo invece chi approda in Champions League e lo fa da terza in classifica è la Roma di Gasperini, che da quando ha risolto il problema, la Roma, quando ha risolto il problema di incompatibilità tra Claudio Ranieri e Giampiero Gasperini, ha cominciato a volare, la squadra si è accesa, Gasperini ha preso consapevolezza del suo gruppo, il suo gruppo ha capito dei

0: simbiosi con loro, perché se no così perdono anche la loro qualità. Quindi ecco, questo è il tipo di evoluzione. Invece al Milan, ribadisco, il Milan deve rifare tutto punti a capo, e mi spiace notare come i giocatori del Milan, più ancora di quelli della Juve, perché quelli della Juve lo si è visto proprio, diciamo, dallo 0-2 i giocatori del Toro in qualche modo hanno maramaldeggiato e non c'è stata una reazione caratteriale da parte dei giocatori della Juve. I giocatori della Juve sono sembrati quasi spaventati dall'irruenza e dalla rabbia che avevano quelli del Toro nel recuperare. Ecco, tutto questo chiaramente deve far parte di un bagaglio che al momento non c'è nei giocatori della Juve. Invece quelli del Milan, perdonatemi, ma io che sono abbastanza malizioso nel calcio ne ho viste troppe, ma ho trovato qualche cosa di troppo, veramente di troppo, da parte dei giocatori nei confronti del proprio allenatore.
1: Dici che l'hanno scaricato?
0: Beh, insomma, cioè, nel calcio si dice così, per non essere incauti, perché comunque sono dei professionisti, io dico che non hanno approcciato con la giusta concentrazione, però diciamo le ultime partite, soprattutto questa col Cagliari, mi dà la sensazione che la responsabilità è sì di un allenatore che non ha mai imposto una qualità di gioco importante, ma è soprattutto dei giocatori.
1: Allora, la parola d'ordine è stata carattere, quella utilizzata da Spalletti, e ha detto anche una cosa importante, ovviamente: il carattere non si allena. A questo ci aggiungo un'altra mini dichiarazione che mi ha fatto riflettere: non si prende una statistica per fare un titolo, serve carattere, quello non si allena. Direi che il riferimento a Comolli, per il quale si è espresso in maniera diversa rispetto alle altre volte, considerandolo un po' di più, probabilmente sotto indicazione della società, però è abbastanza chiaro. Cioè, Spalletti ti dice: una squadra non si costruisce in base a delle statistiche, ma si costruisce anche conoscendo il carattere dei giocatori, e più volte Spalletti ha parlato di carattere che manca in questa squadra, l'abbiamo evidenziato. Carattere che però possiamo dire è mancato anche nel Milan, no? Era in vantaggio 1-0, tutto facile, e invece collassa, come in tante altre partite. Allora, se il carattere non si allena, come mai queste due grandi squadre con due storie straordinarie non sono più in grado di trovare giocatori di carattere, al di là del costo, perché poi magari ci sono anche dei giocatori che hanno carattere ma non hanno costi elevati, quindi di saperli trovare e intercettare con un lavoro di scouting?
0: Ma guarda, purtroppo hanno trovato, come dire, un punto di incrocio in un momento particolare della loro stagione, ma credo che sia una coincidenza veramente astrale. Perché dico questo? Perché mentre Spalletti cerca di allenare persino il carattere, cerca di allenare qualsiasi difetto, dall'altra parte Allegri non lo fa. Allegri è un ottimo gestore, ma il carattere del giocatore deve essere già formato e deve essere pronto per l'uso. Quando non c'è questo, beh, insomma, vediamo dove finiscono le squadre di Allegri. Cioè, o sono affidate a grandi talenti, a grandi campioni che quindi hanno delle riserve autonome, oppure da parte dell'allenatore non avviene quello che fa solitamente Spalletti. Ma Spalletti ha avuto proprio una resa nei confronti della squadra, cioè lui ha detto: io li ho messi nelle migliori condizioni possibili e non mi hanno risposto, cioè non hanno mostrato quel carattere. Allora sì, qua ci vuole il termine, e quella mentalità che o ce l'hai o non ce l'hai. Cioè Spalletti fa un discorso diverso rispetto a quello, cioè tu non è che puoi mettere in discussione il carattere di Modric nel Milan, ma nella Juve ditemi un solo giocatore che abbia caratteristiche, diciamo, da leader in assoluto. Cioè le sta perdendo persino Modric.
1: Quindi tu dici, scusate, che addirittura i grandi giocatori invece di portare tolgono.
0: Sta perdendo persino Bremer.
1: Quindi tu dici che il carattere invece di crescere lo perdono i grandi campioni, fagocitati un po' da questa queste situazioni complicate in Juventus e Milan, che però in qualche modo ne devono uscire, e ne dovranno uscire senza i soldi della Champions League. Secondo te chi è che ha più la possibilità di rialzare la testa e di fare il programma giusto, e soprattutto con quali uomini? Entrambe dovrebbero ristrutturarsi a livello societario?
0: Ma guarda, a questo punto è nettamente più in vantaggio la Juventus, questo mi sembra evidente, cioè nel senso che si costruisce attorno a un maestro che è assolutamente Spalletti, e che deve rifare le cose diciamo, a suo uso e consumo.

0: Chiaramente affidandosi completamente a lui. In questo momento ci si deve affidare completamente a Spalletti. D'altra parte il Milan in questo momento è una baraonda, cioè potrebbero saltare tutti, e nel momento in cui saltano tutti devi trovare l'uomo, diciamo, a livello organizzativo societario, quindi proprio il proprietario, il cardinale di turno o il Calvelli, insomma quello che è, che deve dare una struttura organizzativa ancora nuova. Cioè è un discorso molto preparatorio ancora quello del Milan, perché se saltano tutti devi trovare dei riferimenti sia nella stessa società e sia nell'allenatore. La Juventus, diciamo, è un passo avanti, ma perché? Perché ha pagato uno scotto di troppi anni questi ultimi anni, cosa che il Milan non ha fatto, nel senso che è riuscito a vincere anche uno scudetto, ma la Juventus è assente da troppi anni, cioè dal 2019 se non sbaglio, giusto?
1: 2020 con Sarri, esatto, e soprattutto esatto, dal, erano 15 anni che non mancavano a Prodi in Champions, fatta eccezione per l'anno della...
0: E quindi diciamo è già in vantaggio relativamente, ma in vantaggio rispetto allo svantaggio che ha acquisito in questi ultimi 5-6 anni.
1: Direttore, invece ti sposto, così facciamo la panoramica intera, in casa Napoli. Napoli che chiude vincendo con l'Udinese 1-0, e poi c'è quella conferenza stampa a 2 De Laurentiis Conte, che con Conte che si è tolto veramente tutte i sassi dalle scarpe che si poteva togliere, e sono convinto che tu, sentendolo parlare un pochettino, gli hai dato anche ragione su certi aspetti. Conte ha incentrato molto della sua querela sulla stampa napoletana, su parte della stampa napoletana, ha utilizzato parole importanti come falliti, che non fanno bene al progetto del Napoli. Non ha mai preso, onestamente, e questo è un po' nella natura di Conte, visione di quelli che sono stati anche i suoi errori, quindi le responsabilità proprie. E nel frattempo ogni tanto De Laurentiis provava anche a dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, però alla fine si è capito che le due strade si sono separate e che Conte aspetta la chiamata della nazionale, perché le altre panchine sono piene. Questo saluto a Napoli come ti è sembrato?
0: Ma guarda, sinceramente io mi schiero dalla parte di Conte, dalla parte dei giornalisti, quando Conte si permette di criticare un ambiente che è critico. Ma che vuol dire? Cioè, un ambiente deve essere critico. Io a volte ho trovato invece al contrario un ambiente troppo seduto sulle posizioni della società, sulla posizione dell'allenatore, sul tifo. Se Conte addirittura in un ambiente del genere si meraviglia che non si facesse gruppo, che non si rimasse tutti dalla stessa parte, beh, insomma, allora io sto dalla parte dei giornalisti che in qualche modo hanno espresso delle critiche, in qualche modo hanno fatto capire giustamente che questa non può essere considerata un'annata eccezionale, visto che il Napoli, che era atteso soprattutto dopo lo scudetto, ha una prova imperativa in Champions, è arrivata a 30ª in Champions, quindi le responsabilità Conte ce le ha. E poi secondo me è passata sotto silenzio la stoccata che De Laurentiis gli ha dato. Adesso si sono lasciati di comune accordo, ma De Laurentiis ha detto: io troverò un allenatore che probabilmente, visto che Conte non è sicuro di questa rosa, più o meno lo so veramente diciamo riducendo all'osso, che questa rosa basti, avanzi al nuovo allenatore. Cioè, come a dire, io sono convinto che la rosa che ho messo a disposizione di Conte era sufficiente per entrambi i fronti e poteva andare bene anche con gli infortuni che ci sono stati, troverò, o perlomeno sto cercando, un allenatore che mi dia questa soddisfazione con la rosa attuale. Hai capito? Cioè, guardate che è una bella critica a Conte, come a dire, secondo me c'è un allenatore in giro che può far meglio di Conte con questa rosa. Questo è il succo del discorso di De Laurentiis. È una bella stoccata.
1: Sì, anche perché diciamo che è stato un modo per non svalorizzare quello che è stato un mercato fatto, tanti milioni spesi, quindi bisogna anche da un certo punto di vista dire probabilmente sei tu che non l'hai saputo valorizzare, ma questi sono giocatori che comunque hanno un valore importante. Allo stesso tempo, infatti, non ti sarà sfuggito nella chiacchierata davanti alla stampa quando De Laurentiis ha detto: avremmo vitoltato per il titolo senza i tanti infortuni, stoccata altra a Conte. E Conte che ha risposto subito dicendo: no Aurelio, sbagli, perché queste sono giustificazioni, l'Inter era più forte. Anche lì hai trovato un Conte che portava l'acqua al suo mulino e De Laurentiis che provava a difendere il gruppo.
0: Posso dire, io per la prima volta ho visto, al di là poi delle sparate sindaco, non sindaco, politica, stadio, sì, tutte queste cose qui appartengono un pochettino al repertorio che conosciamo di De Laurentiis, ho trovato un De Laurentiis dimesso nei confronti di Conte, e questo non me l'aspettavo, perché sinceramente, come dire, quando tu dici la postura, per esempio, tra gli incontri di Xi Jinping e Trump, no? È la stessa roba tra Conte e De Laurentiis. Beh, la postura di Conte è stata vincente. Cioè, Conte nella conferenza stampa ha dettato i tempi della conferenza stampa, poi ha salutato, trattando anche con una certa velocità, lo stesso presidente al suo fianco, lo ha fatto alzare, lo ha abbracciato, ha fatto la foto di rito e se n'è andato. Cioè, ma ragazzi, cioè io un presidente come De Laurentiis, che solitamente, come dire, è galletto, no? Cioè mette tutti sotto di sé, in questa situazione Conte ha avuto una supremazia nella conferenza stampa che non mi aspettavo, sinceramente che non mi aspettavo, e Conte l'ha dominata questa conferenza stampa. Però dall'altra parte, come dire, probabilmente saranno stati gli 8 milioni che sono stati risparmiati, non so nel nome di che cosa, se della nazionale, che è la cosa più probabile, o di altri progetti, ma certamente, come dire, questa fuoriuscita di Conte di comune accordo ha consentito anche che De Laurentiis si tacitasse, perché il De Laurentiis che conosciamo tutti avrebbe, di fronte all'atteggiamento come questo molto baldanzoso di Conte in quest'ultima conferenza, beh, avrebbe avuto un altro tipo di approccio. Invece no, mi è sembrato molto cauto, molto dimesso, come se gli andasse bene la situazione, ha sfogato tutto su Manfredi, sugli stadi e altre cose. Ma io ribadisco l'atteggiamento di Conte nei confronti di De Laurentiis, che poi alla fine appunto si è tolto qualche sassolino, ma è sembrato, come dire, in una situazione quasi di soggezione verso il suo allenatore.
1: Mi è sembrato anche a me, diciamo, sai che cosa ho pensato? Poi ci andiamo a sentire anche una nota audio che è arrivata anche da Giorgio Sorani. Per la prima volta ho pensato che è vero che i due hanno un'amicizia fuori dal campo. Spesso e volentieri si dice no, ma noi siamo amici oltre che dipendenti, eccetera. Invece ho avuto la sensazione a un certo punto che l'uno non volesse essere troppo cattivo con l'altro, perché c'è quell'amicizia di base che però poi dal punto di vista invece lavorativo vedeva delle diversità di vedute. Non so se hai avuto la stessa sensazione anche tu.
0: No, allora sicuramente poi bisogna conoscere De Laurentiis, nel senso che De Laurentiis è così. Alla fine ha fatto, come dire, una somma delle cose positive che gli ha portato Conte, e chiaramente non può non ritenersi soddisfatto. Però perché chiaramente il secondo scudetto, la Supercoppa italiana, un secondo posto, non possono essere accolti negativamente. Però non dimentichiamo che le premesse di questa stagione erano altre. Le premesse di questa stagione erano che il Napoli facesse bella figura in Champions, perché diciamo anche un secondo scudetto, sì, va bene, poteva essere interessante, ma ormai il Napoli di De Laurentiis si è stagliato nella storia del Napoli come il Napoli più vincente, perché ha superato anche quello di Maradona come numero di titoli, di trofei vinti. C'è ancora una Coppa Internazionale che andrebbe vinta, ma sicuramente hai vinto due scudetti, Coppa Italia, Supercoppa, insomma. Certamente il Napoli di Laurentiis è al primo posto ormai nella storia,
1: sì, sì.
0: Può essere paragonato sicuramente a quello di Maradona e di Ferlaino, però ecco, rispetto al Napoli di Ferlaino, questo è un Napoli sempre in salute, cioè vincere in salute, vince in salute economica, va avanti, quindi già questa è una differenza enorme. Per cui io mi domando quale sia stato, diciamo, il motivo che tu dici di amicizia. Io credo che appunto nella tara delle cose da considerare positive De Laurentiis abbia messo tutto, però ribadisco la delusione rispetto alle premesse di questa stagione, che devono essere di un comportamento internazionale che lanciasse il Napoli su un bacino di utenti maggiori, perché questo è lo scopo. Perché poi De Laurentiis, diciamo, ha questa intelligenza calcistica molto profonda. Lui dice: io come posso, diciamo, stando a Napoli, amando la città, tutto quello che c'è attorno a Napoli, aumentare il bacino, no? Cioè lui parla a volte di 20 milioni, forse ci stanno questi 20 milioni nel mondo, per carità, ma deve aumentare questo bacino per, diciamo, entrare in un numero di grandissime squadre, pur non avendo questa base di successi solidissima, diciamo, può essere un pochettino stridente nel confronto con i grandissimi club. Però lui vuol fare questo, e lo può fare soltanto con un rimbalzo internazionale. Questo rimbalzo internazionale Conte non se lo ha dato, e questa è la delusione della stagione. C'è poco da girarci attorno: il secondo posto va benissimo, sì, la Supercoppa italiana, ma il 30° posto in Champions pesa come una mannaia. Però De Laurentiis, come dire, ha fatto buon viso, cattivo gioco, e ha detto: vabbè, scudetto, secondo posto, Supercoppa italiana, che gli vuoi dire? E infatti non gli ha detto niente, si sono lasciati così con un De Laurentiis che mi è sembrato assolutamente spiazzato di fronte alla veemenza e alla, come dire, concretezza, anche solidità di Conte negli atteggiamenti di quest'ultima conferenza stampa.
1: Sentiamoci la nota vocale, dai Giorgio.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretto, una domanda al volo al direttore se possibile. Ecco. Direttore, parliamo di carattere, di forza, di volontà, ma il carattere chi te lo fa ormai in questo mondo che non si capisce più dove va? Il giovane non si forma, non, ce ne sono pochi. E chi parla, a mio avviso sbagliando, il carattere Juve, è vero, ci dirà Vincenzo, che il carattere Juve nasce da un gruppo forte, ma se non c'è proprio le basi di gruppo nella Juventus, come si può creare la mentalità Juventus? Un suo pensiero su anche sull'uomo in generale che possa essere adatto al calcio con il carattere e la tempra giusta. Grazie.
1: Direttore, questione di carattere. Io poi sono molto d'accordo sulle parole di Spalletti, quando il carattere non si allena. Magari un minimo sì, ma ci deve essere un minimo anche. Beh, di base, no?
0: La frase cult di Spalletti è caratteri forti, destini forti, caratteri deboli, destini deboli. Esatto. Questa Juve ha un carattere debole. È vero, il carattere non si allena, però a proposito degli algoritmi, tu un giocatore lo devi guardare anche per, come dire, il carisma che emane, per la leadership che emane. È molto difficile in quest'epoca trovare dei giovani vogliosi di combattere, è molto difficile, però li puoi trovare stesso in Italia, li puoi trovare in altri posti, cioè tu devi trovare, cioè, le caratteristiche dei combattenti della Juve, no? Dei Furino, dei Gentile, dei Tardelli, di quelli che hanno lasciato il segno, ma che poi, come dire, si sono alternati ad altri giocatori, dei Deschamps, dei Ravanelli, dei Vialli, dei Conte, li devi ritrovare in altri giocatori. Non ce n'è uno, io ti ho fatto tanti nomi di juventini, come dire, che hanno espresso un carattere fortissimo, e trovamene uno che abbia un carattere in questa Juve. Chi ce l'ha? Thuram, Cambiaso, lo stesso Bremer che non è un leader.
1: Spalletti ha fatto tre nomi, ha detto Locatelli, Yıldız, poi me ne ha fatto anche un altro che adesso mi sfugge, ma non con Cesaro, se non mi sbaglio l'ha fatto addirittura su Bremer, cioè parlando di quei giocatori che magari hanno il carattere però gli manca qualcosa, in particolare a Locatelli, che l'ha detto: Locatelli c'ha un grande carattere che lotta su ogni pallone, poi magari in qualche cosa viene un po' meno. Yıldız rincorre gli avversari, Bremer che c'ha il carattere, poi però non ne ha fatti altri, ad esempio. Questo già è un segnale importante in una Juventus che ha tre giocatori di carattere, secondo il suo allenatore.
0: Ma guarda che vanno veramente, allora, io mi sono fatto uno studio di recente, proprio per esempio sulla Serie B, no? Ci sono un sacco di giocatori italiani forti, diciamo anche nati in Italia, tipo Dumbiano, Calò, Raimondo, ma ce ne sono altri, diciamo che hanno caratteristiche forti, che si possono in qualche modo abbinare a una grande squadra. Non sto dicendo che sono giocatori da Juve, perché il salto dalla B alla A e soprattutto poi in una grande squadra è pazzesco, veramente pazzesco, sono 5 categorie di differenza, non 2. Però il punto è questo, è che tu, diciamo, io mi aspetto che una rete di osservatori e una rete di persone che sono proprio addette a questo ti sappia in qualche modo suggerire le caratteristiche idonee per essere giocatore della Juventus. Io ribadisco, sono d'accordo con te, con Spalletti, se ne nomini tre, ma già fai veramente fatica, perché Yıldız sì, ha un piede, una tecnica eccezionale, ma il carattere deve ancora crescere, è troppo magari ruente in alcune situazioni e poi si smoscia in altre. Vlahovic tutta grinta ma poi ti viene meno in alcune situazioni, poi vediamo il futuro di Vlahovic qual è. Bremer è deludente, Bremer proprio a me ha deluso, perché comunque sì, deve essere il capo. Bremer era stato atteso come l'unico che potesse dare certezza alla difesa, ed è vero che le dà da un punto di vista tecnico, ma le deve dare anche da un punto di vista caratteriale, deve comandarla quella difesa, devi vederlo agitare le braccia, devi vederlo in campo sbattersi, non lo vedi. Cioè, io non vedo nella Juve l'impeto dei Furino, dei Tardelli, dei Gentile, di quella gente rabbiosa in campo che non faceva differenze né con grandi né con medie né con piccole squadre. La Juventus aveva quel range di approccio alla partita e rimaneva per tutta la partita concentrata su quel range. Non c'era avversario da temere o non, da non temere che in ogni caso potesse ostacolare quel tipo di approccio. Ecco, io nella Juventus vedo, guardate il secondo tempo con giocatori quasi spauriti di fronte a, al Torino arrembante che stava persino per segnare il terzo gol, di una squadra impaurita che dal 0-2 è passata al 2-2 non avendo la capacità caratteriale di gestire un risultato del genere. È stata veramente l'ultima fotografia amara di quanto manchi la mentalità a questa squadra e quanto la si deve, non dico forgiare, ma la si deve cercare attraverso osservatori, attraverso persone che sappiano valutare non soltanto l'algoritmo per le qualità tecniche, ma soprattutto il carattere del pugnace, carattere pugnace sportivamente che la Juventus ha sempre avuto e che non ritrova nelle ultime squadre che abbiamo visto in campo di recente.
1: C'è un'altra nota vocale, Giorgio, andiamocela a sentire, poi salutiamo il direttore, su una domanda invece che fanno sul Milan, più che una domanda è una riflessione, vai.
3: Siri, volevo esprimere un concetto: il curriculum degli allenatori non li deve salvare dalle critiche. I signori Spalletti e Allegri hanno miseramente fallito e non ci sono scusanti e vanno trattati come allenatori che non hanno lo stesso curriculum. Un saluto a tutti.
1: Duro, durissimo il nostro amico, duro, durissimo un altro amico che diceva appunto
0: però ragazzi, se non, allora, però se non capiamo la differenza fra Allegri e Spalletti, mi permetto di dire non capiamo di calcio, perdonatemi, perché se non capiamo, allora hanno fallito, allora sì, sono d'accordo, alla fine si tira una riga, hanno fallito tutti e due,
1: certo.
0: Ma la differenza abissale tra quello che ha fatto Spalletti, perché ha fatto intravedere sì, una qualità di gioco, ha fatto vedere con giocatori, possiamo dire tra virgolette brocchi, una qualità di gioco che non ti aspettavi, una Juventus alta, erano anni che non si vedevano. Allora, se si segue il calcio per bene si capiscono queste cose, se si deve mettere tutti nello stesso calderone, beh, ecco, il giudizio dell'ascoltatore mi delude, perché non puoi mettere sullo stesso piano Allegri e Spalletti, hanno fallito entrambi, sono d'accordo, ma diciamo la costruzione di un gioco che poi possa arrivare a una conclusione vincente, Spalletti ha cercato più volte di farla e, come dire, a volte è tornato indietro perché è stato deluso dagli stessi giocatori. E dall'altra parte Allegri non l'ha mai provata, mai, sempre con questa mentalità: faccio il gol e mi chiudo, ma che proprio non esiste più nel calcio moderno, non nel calcio italiano, non esiste più nel calcio moderno.
1: Un altro nostro amico invece ci dice, a proposito di Allegri, anche qui insomma giudizi molto definitivi, dice il nostro amico: Allegri è un falso storico di un allenatore senza qualità che ha avuto la fortuna di aver trovato una Juve piena zeppa di campioni. Secondo me, direttore, lo so che tu magari sei un po' più duro, è un allenatore magari che quando deve costruire fa molta più difficoltà rispetto a quando deve gestire, questo sì, però cambia la tipologia di allenatore, per cui secondo me Allegri paradossalmente in nazionale sarebbe meglio di Spalletti, che ha bisogno della quotidianità,
0: sì,
1: per lavorare.
0: Sì, ma allora, su questo sono d'accordo, però io mi domando se, andando avanti diciamo nel tempo, se queste caratteristiche possano bastare. Voglio dire che Allegri appartiene, come un dinosauro, a una specie in estinzione, cioè alla specie dei Capello, no? Alla specie dei grandi allenatori che però hanno bisogno del campione, che magari sanno vedere il campione, lo sanno scegliere il campione, ma se una società non te lo riesce più a dare il campione, devi essere tu a mettere quel valore aggiunto, quel valore in più che possa fare la differenza. E Allegri questo non lo mette nell'organizzazione di gioco, nella qualità di gioco. Perché si dice che Allegri è quello della partita secca? Perché Spalletti è stato così, come dire, cauto nell'affrontarlo con quei due doppio 0-0? Perché ha sempre, comunque c'è sempre la paura che in una partita che può valere tanto da un punto di vista psicologico, un allenatore come Spalletti ci abbia molto più da rimetterci nei confronti di un allenatore che nella partita secca, nella partita giusta, nella partita che in qualche modo deve significare qualche cosa, magari è capace sia nelle impostazioni in campo dei giocatori e sia nei cambi a essere efficace. Ecco, ma basta questo nel calcio moderno? o un allenatore deve riappropriarsi proprio del titolo di allenatore, cioè di allenare menti e giocatori a un certo tipo di calcio, perché mettere in campo i migliori giocatori mi sembra abbastanza e relativamente semplice. Per carità, non è da tutti, ma non mi sembra difficilissimo.
1: Direttore, come sempre, grazie. Un grande abbraccio al direttore De Paola. Ciao direttore.
0: Un abbraccio a voi. Salve.
1: Allora, tra poco invece faremo il nostro solito collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, quindi breve pausa, poi Mirko Nicolino 12.05, Pierpaolo Matrone Casa Napoli 12.35, chiusura con Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di D'Acuña. Per i lariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di casa degli Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio, i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinacchi, al Roland Garros supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco, in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner, in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra, Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, puntata del pronostico tutta dedicata al gruppo B della Coppa Libertadores. Andiamo subito a vedere le partite con l'Universitario favorito al 49% sul Deportes Tolima al 23%, mentre l'Aix è data al 30%. Nell'altra partita il Club Nacional favorito al 48% sul Coquimbo Unido al 23%, mentre l'Aix è data al 29%. E noi ci ritorniamo con un nuovo appuntamento pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia al suo fianco c'è già Andrea Maiocca a preparare la trasmissione di Maracanã. Andiamo però in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori, ciao Enzo.
1: Allora, tirate le somme, è finita la stagione, il Lecce si salva, la Cremonese retrocede, ma clamorosamente è il Como ad andare in Champions League. Le due nobili decadute sono Milan e Juventus. Detto che la Juventus più o meno ce l'eravamo immaginato, aveva buttato tutto perdendo in casa con la Fiorentina 2-0, poi la serata drammatica di ieri non ha certamente facilitato le cose, sia perché non c'è stata contemporaneità, sia perché non c'erano i tifosi, sia perché c'era preoccupazione per quanto accaduto al tifoso 45enne, di cui poi aspettiamo naturalmente aggiornamenti da potervi eventualmente trasmettere. Quello che invece è stata la grande sorpresa della giornata, la sconfitta in casa del Milan per mano del Cagliari, che però racconta anche quello che è stato un po' il film della stagione in casa Milan, no? Imprese, vittorie, pareggi e poi sconfitte in casa contro le squadre più abbordabili. Ieri sembrava che fosse il Cagliari a rincorrere un posto in Champions e non il Milan. E questa la grande fotografia della giornata di ieri, e poi parleremo della Roma naturalmente, che però era veramente come un treno ed è arrivata come un treno alla stazione.
3: No, chiudo perché hai detto tutto tu, quindi che ti devo aggiungere? No, io
1: le tue sensazioni, le tue impressioni e soprattutto le tue considerazioni.
3: Ah vabbè, hai detto tante cose molte corrette. La delusione ovviamente il Milan, la sorpresa di ieri, perché che la Juve potesse andare in Champions non ci credeva francamente nessuno. Appunto c'è stata una serata surreale a Torino. Francamente che il Milan perdesse in casa con il Cagliari, che non aveva nessuna ambizione di classifica, era credo del tutto imprevedibile, perché questo Milan è andato deragliando da due mesi più o meno a questa parte, però che proprio senza mancare di rispetto al Cagliari, che non riuscisse a fare una vittoria contro una formazione comunque di metà, cioè diciamo della parte destra della classifica, che non aveva ambizioni, insomma non credo si potesse prevedere. Credo che in entrambi i casi, sia Juve sia Milan, ci si debba interrogare su questioni che vanno al di là dell'aspetto tecnico. Poi io immagino che la Juve andrà avanti con Spalletti e che il Milan non andrà avanti con Allegri. Però in entrambe le situazioni secondo me non è l'allenatore il tema fondamentale, per quanto poi abbia la sua importanza. Ripensando, no, io non sono mai stato un grande giochista, lo sai, ne abbiamo parlato tante volte, ripensando anche, no, a quelle cose che disse Fabregas dopo la partita tra Milan e Como, e a quello che è stato un po' il campionato, è un messaggio. Un messaggio che comunque un minimo di identità, di idee, di gioco, che poi giocare bene è un concetto astratto, però di gioco serve. Buttare dentro 11 giocatori non basta, e questo lo dimostri. Poi il Como è una squadra che ha speso tantissimo, non penso si possa definire una favola, il club che comunque ha speso più di tutti. Però ciò non toglie che ha mandato un segnale all'Italia, ed è di segno diametralmente opposto a quello del Milan. Cioè il Milan è una squadra che quest'anno non ha mai avuto, a parte l'inizio, un gioco, e che giustamente, meritatamente, non va in Champions, c'è che ora un sacco di problemi, un sacco di problemi. Tra l'altro, poi ti lascio di nuovo a te, Allegri non è Conte, questa credo sia un'altra cosa che ci dice questo campionato. Cioè Allegri e Conte sono un po' quegli allenatori che dice vabbè, li prendo, tanto comunque danno il risultato. Ecco, Conte l'ha fatto sempre, Allegri
1: per due anni
3: non ci è riuscito. No, beh, Conte ha fatto per tutta la sua carriera.
1: Sì, no, era una battuta per agganciarmi poi al discorso Napoli, cioè nel senso che poi lui va in normale esaurimento dopo due anni. Personale e di squadra, questo è un po' il limite di Conte, perché poi se non diventi un allenatore straordinario a livello internazionale perché qualche limite ce l'ha, e lui è uno straordinario allenatore che ha forse uno dei migliori che c'è in circolazione, che lo chiami, lo metti in campo, al primo anno ti porta lo scudetto, comunque ti fa crescere già tantissimo, però è anche quell'allenatore sul quale è difficile costruire i cicli. Allegri i cicli li ha avuti, ma con squadre che probabilmente erano già formate dal punto di vista tecnico e quindi era più facile?
3: A Conte, perché poi c'è anche questo tema nella carriera di Conte, cioè di solito, secondo me l'anno prossimo il Napoli farà bene, perché le squadre di Conte, quando le ha lasciate, hanno sempre fatto bene nella loro storia, perché comunque è uno che esaspera, come hai detto giustamente tu, e che però costruisce, cioè lascia delle cose, la Juve, l'Inter, sì, sì. Il Bari, il Juventud, però niente, con prima sentate,
1: cominciamo a sentir male,
3: sei
1: nella caverna di Batman, Ivan.
3: Nominiamo la tecnologia, la marca, però diciamo che delle cuffie Bluetooth
1: non proprio eccellenti,
3: ma potrebbe funzionare un po' meglio visto quanto costano, però vabbè, lasciamo la notizia. Sì, Conte esaurisce, esaspera se stesso prima che tutti gli altri, cioè secondo me Conte si esaspera più da solo di quanto non esasperi i giocatori che allena. Poi ha bisogno di crearsi, cioè è sempre lui, ha bisogno di crearsi questo rumore dei nemici, perché francamente che gli abbia lasciato Napoli, perché qualche opinionista in radio diceva delle cose negative, a me sembra proprio una scusa. Ha fatto quello che ha sempre fatto in carriera, perché solo la Juve è durato più di 2 anni, ha capito che comunque il Napoli oltre un certo livello non può andare, perché probabilmente quest'anno c'è stata la sfortuna, gli infortuni, sicuramente lui poteva fare meglio, però il Napoli ha strutturalmente qualcosa in meno di altri club, e per carità poi può avere anche un ambiente difficile, ma ambiente difficile non c'ha soltanto il Napoli. Ha deciso di salutare, ma sempre fatto in carriera, cioè, sinceramente non pensavo servisse giusto, cioè, la cosa qua ci sono dei falliti, che per carità può essere pure vero, perché cioè, criticare comunque un allenatore che ha fatto primo e secondo posto è un po' difficile, però diciamo può essere anche vero, ma francamente ne avrei fatto pure a meno, perché capisco che debba dare delle spiegazioni, ma se andava ieri in conferenza stampa e diceva ragazzi io sono fatto 2 anni, prendetevi la mia carriera, vedete quando mai ho fatto più di 2 anni e capirete benissimo che ci diciamo arrivederci, ci lasciamo pure bene, perché tutto sommato a differenza di altri questa è una particolarità effettivamente, e secondo me conferma anche quello che ti dicevo prima, cioè che il Conte lascia delle cose.
1: Sì.
3: Rispetto a tanti allenatori che sono andati via sbattendo la porta con De Laurentiis, Conte si è lasciato abbastanza bene, perché è chiaro che la separazione fosse naturale. Poi magari ci sono allenatori che sono andati via, che fanno pace e che magari tornano a Napoli, però questa è una storia che racconteremo in questi giorni.
1: A proposito di storia da raccontare in questi giorni, il 22 giugno ci sarà l'elezione del presidente federale. Non so se te sei avuto la stessa impressione che ho avuto io. Ieri in più di una circostanza Aurelio De Laurentiis l'ha praticamente letto Malagò, perché continuava a dire: io ho detto a Giovanni che patata che bollente che ti sei preso, adesso sono problemi di Malagò. In realtà ci sarebbero delle elezioni ancora, però è quasi come se lui fosse certo del finale di questa storia. Che si vanno a fare queste elezioni allora? Come mai è così sicuro?
3: Ma sei sicuro? Perché Malagò per 2 ragioni. Una è che Malagò è oggettivamente in ampio vantaggio in quelli che potremmo definire gli exit poll, ma in realtà sono hanno un po' più sostanza degli exit poll che si fanno durante le elezioni. E quindi c'è questo tema: Malagò molto probabilmente, quasi sicuramente, vincerà le elezioni presidenziali. E poi c'è un altro discorso che è relativo al fatto che Malagò lo porta alla Serie A, di cui De Laurentiis ha un torto collo, è comunque un esponente, quindi sai dire spesso nelle campagne elettorali, dire ha vinto, cioè dare il proprio candidato in vantaggio lo aiuta anche se c'è qualche indeciso che dice vede vabbè quello tanto vince, voto lui, perché devo fare e basta al contrario e votare dall'altra parte. Quindi c'è questo, poi c'è anche un tema che in realtà è passato un po', cioè è diventato un po' meno importante col passare delle settimane, cioè De Laurentiis è stato il primo presidente a subito dopo Zenica a fare il nome di Malagò e a fare un pubblico endorsement. In realtà lui a questa candidatura ci ha lavorato pochissimo, cioè sicuramente ha chiamato una volta Malagò, però in realtà la candidatura l'ha cucita molto di più Marotta, Percassi, gli stessi Ferrero Chiellini della Juventus, il Bologna, diciamo che sono questi, Juve, Inter, Atalanta e Bologna sono fondamentalmente i quattro club che hanno cucito la candidatura di Malagò in maniera concreta. De Laurentiis si è un po' intestata, ma in realtà senza fare grandissime cose, anche perché diciamo non è un capopopolo negli uffici della Lega, mettiamola così. Secondo me nella speranza che poi Malagò chiamasse Conte e gli risolvesse il problema. In realtà Conte e De Laurentiis il problema se lo sono risolti da solo, perché hanno fatto una risoluzione consensuale in cui Conte rinuncia al terzo anno di stipendio, quindi in realtà non serve una via di uscita. Secondo me Malagò non chiamerà neanche Conte, però io penso che chiamerà Mancini come CT. Però insomma, come dicevi tu, facciamole leggere intanto.
1: Sì, questo sì, però era questa la domanda successiva. Tu ci credi a un Conte che ha voglia di stare fermo un anno e quindi lasciare i soldi lì? Perché poi De Laurentiis si è detto: io la porta te la lascio ancora aperta. Se lui percepisse che nella nazionale sia stato scavalcato da Mancini, considerando le altre panchine chiuse, farebbe un passo indietro pur di non restare fermo, o pensi che lui piuttosto resta fermo e poi aspetta di entrare eventualmente in corso su qualche panchino, o se dovesse liberarsi quest'estate?
3: Tosta, io credo che non tornerà, non ci ripenserà al Napoli. Credo che non ci ripenserà al Napoli, perché è uno che magari ha ripensato delle scelte che ha fatto, perché lui di aver lasciato la Juventus si è pentito e credo l'abbia detto pubblicamente anche, però comunque insomma si è pentito. Però credo che la scelta affondi nella sua convinzione o comprensione di non poter andare oltre un certo livello con il Napoli, e che non abbia voglia di tentare ancora una scommessa con gli azzurri, in vista anche di un campionato in cui che sarà tosto, perché l'Inter c'è pozza, quindi l'Inter c'è. La Roma, secondo l'anno di Gasperini, potrebbe essere forte, potrebbe puntare al titolo. La Juve e Milan non possono continuare a fare, non possono continuare a fare così male, quindi il prossimo anno sarà duro. Como è un'incognita, perché quest'anno comunque ha fatto solo Champions League, non so se potrà puntare allo scudetto, però insomma, vista proprio la velocità con cui ha scalato le classifiche, perché no? Sarà molto duro, secondo me Conte ha capito questo, ha capito che probabilmente al Napoli non sarà, diciamo, non partirà in prima nemmeno in seconda fila, considerando file da due, ora non sto dicendo che il Napoli fa il decimo posto, però lo vedo un po' indietro ipoteticamente, e ha deciso di non penso ci ripenserà. Potrebbe star fermo, perché poi però vediamo, perché sai, se si libera la panchina del Milan, secondo me Conte è un buon candidato per la panchina del Milan.
1: Esatto, quindi, infatti cioè, questa mi stai anticipando tutte le domande, vedi, perché qualora si liberasse la panchina,
3: sei partito con questo panegirico lunghissimo che mi hai tolto un sacco di argomenti, e quindi ora mi devo vendicare.
1: Ti stai vendicando alla grandissima, mi stai togliendo tutte le domande, quindi effettivamente questa era la successiva, perché ieri Allegri ha detto: dobbiamo fare valutazioni a 360 gradi. C'è più la possibilità che a questo punto magari la società decida di prendere Conte, proprio perché è un allenatore che appena arriva subito ti fa la differenza, subito ti fa vincere? Tra l'altro ieri ci ho notato anche una frecciatina di Conte ad Allegri, più alla stampa che ad Allegri, in particolare quando lui ha detto: a me, quando sono arrivato in un Napoli senza coppa, mi avete dato l'obbligo di vincere lo scudetto e l'ho vinto, agli altri non gliel'avete data. Quindi, come a dire, il Milan avete visto che non ha fatto, e quindi che Allegri non è meglio di me. Ce la vedi anche un po' questa lettura?
3: Sì, secondo me, non so se era ad Allegri o al mondo mediatico, francamente, anche perché non mi ricordo grossissimi screzzi tra Conte e Allegri, però potrei sbagliare io, credo fosse più al mondo mediatico, però io l'ho letta proprio in chiave Milan quella frase anch'io, E per rispondere alla tua domanda, secondo me ora il Milan è una galassia magmatica in cui non ci si capisce assolutamente nulla. Decide con quali criteri, quanti decidono, cioè il Milan è una nebulosa in cui addentrarsi è molto rischioso, perché rischi di dire delle cose che poi magari sono anche vere ma che diventano false, perché tu pensavi di fare questo tizio, invece lo fa Caio, e questo è il mercato del Milan negli ultimi 2-3 anni, non in quest'anno, quindi vediamo. Però fatta questa premessa, se chiunque deciderà il Milan, cosa sarà il Milan del futuro, avesse un po' di sale in zucca, io penso che chiamerebbe Conte, perché è l'allenatore perfetto. Cioè, lo dicevamo all'inizio, Conte se, cioè, è proprio quello che serve al Milan, deve ripartire. C'è provato con Allegri, che ha dimostrato di non essere Conte. Conte è quello, cioè, lo ha sempre fatto, prende una squadra in difficoltà ma con dei buoni mezzi tecnici e te la porta, se non ha lo scudetto comunque in Champions League. Quindi io mi aspetto che se va via, come penso Allegri, chiunque decida per il Milan prenda Conte, se no secondo me rischia di fare un grosso errore. Certo, bisogna capire cosa farà Allegri, perché io non so, comunque ha un contratto importante, ha un altro anno di contratto, non penso che lo lascerà sul tavolo, e quindi poi ci sono anche i conti da fare. Però andare avanti con Allegri soltanto perché c'è busta paga, libropaga, scusami, secondo me sarebbe un errore, non per poca stima, cioè stiamo tantissimo Allegri, lo sai, però dopo un anno così in cui oggettivamente la Champions League era il minimo sindacale, perché è una squadra senza coppe, il debole dell'anno scorso, per carità, però insomma comunque con dei giocatori di un certo livello, cioè avevi Modric in mezzo al campo, non è che avevi Rabiot, quello era il minimo sindacale, non l'hai centrato. Posso stimare Allegri quanto vuole, però è difficile di partire da
1: lì. E io so quanto lo stimi, lo stimo anche io, però sai, c'è un'altra lettura di ieri che la riascoltavo stamattina mentre venivo in macchina, che poi me le riascolto tutte le dichiarazioni, cercare di focalizzare un pochettino, e mi è suonata strana quando lui ha detto abbiamo difeso male dopo aver trovato subito il gol del vantaggio. Secondo me il click sta tutto lì, Ivan. Io e te l'abbiamo sempre apprezzato molto come allenatore, però probabilmente in un momento in cui tutti ti aggrediscono, in cui il momento il calcio è diventato uno sport in cui il baricentro si è letteralmente alzato, si è nettamente alzato, probabilmente lui più che pensare a come difendere dopo aver segnato deve cominciare un attimo a sintonizzarsi su come trovare il gol per chiudere la partita prima di pensare alla difesa. Non so se la pensi anche tu così.
3: Sì, no, assolutamente. Io da quel punto di vista sono molto deluso da Allegri, perché all'inizio campionato, allora i 3 anni alla Juve per me sono molto difficili da valutare, però ci hanno dato tutti l'impressione che Allegri si fosse fermato, cioè che un po' avesse smesso di studiare, avesse smesso di aggiornarsi, che anche per questioni di principio avesse deciso di cercare una certa strada che però è completamente lontana dalla direzione in cui sta andando il calcio. Il Milan quest'anno all'inizio mi aveva fatto un po' ricredere, cioè avevo detto vabbè, Allegri forse ha capito che non si può sempre fare quel tipo di calcio un po' datato. E invece poi insomma è finito con veramente malissimo, anche questa frase che hai citato tu, cioè veramente tornando a concetti. Ora noi sospendiamo molto i discorsi, il gioco, queste cose qua, però è vero che il calcio va in una determinata direzione, cioè l'Inter ha vinto il campionato con il miglior attacco e non la miglior difesa, il Como ha conquistato la Champions con un certo tipo di proposta calcistica, tra l'altro paradossalmente avendo la miglior difesa del campionato, in Europa giocano tutti con tanti attaccanti, Allegri un po' è rimasto indietro da questo punto di vista, e questo credo sia un dato di fatto. Se ha voglia di tornare ai livelli che ci ha fatto vedere, perché poi la cosa che mi fa più arrabbiare è che in realtà Allegri all'inizio giocava bene, cioè se tu vai a vedere il Cagliari di Allegri, se tu vai a vedere il primo Milan, se tu vai a vedere anche la prima Juve di Allegri, giocava a calcio, per carità, aveva Pirlo, Pogba,
1: ed è quello che probabilmente molti dicono faccia la differenza.
3: No, è vero, però anche quest'anno tutto, cioè se tu li lasci un po' liberi, cioè i giocatori giocavano anche il Milan, almeno in alcune parti.
1: Questo è vero, soprattutto al centrocampo. e non è stato sfruttato bene. Oggettivamente un po' deluso anche io sono, probabilmente quel periodo in cui non si è aggiornato, che abbiamo tutti quanti quella sensazione che non si fosse aggiornato, rappresenta una realtà che gli ha fatto perdere un po' il passo dei tempi, tra virgolette. Ma insomma, vediamo quello che succederà, magari sarà il MOCLT della nazionale che ci porterà al mondiale, sarebbe un rivalutarlo sotto tutti i punti di vista. Caro Ivan, un abbraccio grande, promosso, ci troviamo domani. Ciao, Ivan Cardi, Dottor Mercato Web. Ciao. Noi ci prendiamo una breve sosta, al rientro Mirko Nicolino, vi aspetto.
2: Un saluto dalla redazione.
4: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato USA Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
2: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
4: La cronaca, due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
2: A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri, il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'urto è avvenuto lungo una strada sterrata nella zona di Monte Guzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto e il mezzo è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
4: Estate alle porte con picchi roventi già a 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta l'Europa, con picchi significativi in Francia.
2: Calcio, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che pareggi nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato all'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como per la prima volta in Champions, alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche

0: Come detto, adesso andiamo da Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno Enzo, caro saluto a tutti.
0: Allora, campionato finito, escono i verdetti, il Lecce si salva. Voglio partire un attimo da Lecce con te. La Cremonese di Giampaolo, secondo me, scelta sbagliata partire con Nicola, scelta sbagliata continuare con Giampaolo. Probabilmente, invertendo le due cose, sarebbe andata meglio, perché Davide Nicola mi sembra più bravo nelle rincorse disperate a trovare la salvezza, Giampaolo invece deve avere più tempo per lavorare su un progetto. Comunque, progetto naufragato quello della Cremonese, e Eusebio Di Francesco si è preso una bella rivincita rispetto al fatto che ultimamente, insomma, non gli riusciva di salvare la squadra, invece questa volta ci è riuscito. Sono retrocesse le squadre che meritavano di retrocedere?
1: Sì, credo sostanzialmente di sì. In questo punto che tu hai fatto ci sono due notizie, c'è un trend che si conferma, cioè quello di Nicola più bravo a prendere situazioni quasi disperate in corsa e portare la barca all'asciutto, come si suol dire, e invece c'è questo Di Francesco che inverte una tendenza degli ultimi anni, cioè quella di retrocedere e infine invece realizzare una salvezza che secondo me comunque per la rosa che aveva il Lecce era alla portata. Sono retrocesse le squadre secondo me che meno hanno fatto per rimanere in Serie A. Il Pisa addirittura record negativo da quando ci sono i tre punti, nessuno aveva fatto mai così pochi punti. Anche lì secondo me è scelta sbagliatissima di andare via Gilardino, che con il materiale che aveva a disposizione stava facendo il massimo. Come vedete è sempre una questione di giocatori, e cito un altro esempio: Paolo Bianco, a cui vanno tantissimi complimenti, ex collaboratore di Allegri, è stato dileggiato nelle sue prime esperienze da capo allenatore in Serie B, appena avuto una squadra forte, il Monza, adesso sta per essere promosso in Serie A, perché ieri sera ha vinto 2-0 a Catanzaro e quindi ha messo non in discesa di più la promozione, no?
0: Esatto.
1: Quindi come vedete è sempre una questione di giocatori.
0: Giocatori che mancano nel carattere più che nella qualità in casa Milan, nel carattere, virgola, e in molti casi anche nella qualità in casa Juventus, che sono le due grandi nobili decadute, le due grandi deluse di questo campionato, entrambe in Europa League. E tutto sommato, Mirko, ce lo possiamo dire, guardando il campo, guardando il rendimento durante l'anno, compresa la Roma, no? Che poi a un certo punto ha risolto dei problemi interni, vedi la Kerel, Ranieri, Gasperini. Il campo ha fotografato esattamente quelli che sono i valori. Inter più strutturata che vince lo scudetto, Napoli che poteva concorrere per lo scudetto ma ha avuto dei problemi un po' negli acquisti sbagliati, un po' negli infortuni, ma comunque superiore alle altre. La Roma che ha fatto lo scatto decisivo, soprattutto grazie a un mercato invernale positivo con l'acquisto di Malen, 14 gol in 17 partite, qualcosa del genere. Il Como che ha avuto una regolarità e una crescita importante nel rendimento, e Milan e Juventus che invece hanno combattuto contro i propri demoni di un mercato riuscito male e di giocatori con poco carattere. Poi qui ci sono delle diversità. Allegri l'ha avuto in mano sin dall'inizio, Spalletti è subentrato, forse ha dato di più Spalletti in corsa rispetto a quello che aveva dato Tudor, avrebbe potuto fare meglio se fosse partito dall'inizio. Allegri invece è stata un po' una delusione di questa stagione.
1: Direi che per quanto mi riguarda la sorpresa in negativo è il Milan, perché è stato per tanto tempo secondo, è stato anche terzo. Secondo me Allegri aveva fatto un ottimo lavoro fino a un certo punto, poi letteralmente crollato. Nelle ultime 7 giornate mi pare che Juventus e Milan abbiano una media punti da retrocessione. E se per il Milan appunto è stata una novità, è stato un crollo praticamente, per la Juventus invece

0: è stata una costante. Se a me piace andare a rileggere le cose che ho scritto nei mesi scorsi, i calcoli che avevo fatto per la media punti, avevo calcolato che la Juventus sarebbe arrivata intorno a 67-68 punti, è arrivata effettivamente a 69, ne ha fatto solo uno in più. Ero convinto che per la Champions servissero, per avere la certezza di andare in Champions, 73-74 punti. Poi nelle ultime giornate, per la media punti anche della concorrenza, era chiaro che ne sarebbero bastati anche 72, infatti 72 sarebbero bastati, però la Juventus avrebbe dovuto fare una cosa che in stagione non aveva mai fatto, cioè fare un ciclo di vittorie consecutive. La Juventus non l'aveva mai fatto in stagione, pertanto il mio quesito, che spesso ho posto sui social network ai tifosi per sapere il loro parere, era: secondo voi, questa Juventus, che non ha mai fatto un ciclo di più di 3 vittorie, riuscirà a vincerne 7 nelle ultime 12? Ecco, non c'è riuscita. Infatti, non poteva riuscirci, non era nelle sue corde. Ogni tot di partite, questa squadra andava a incappare in qualche pareggio, addirittura in qualche sconfitta, e quasi sempre con squadre presenti nelle ultime 6 della classifica. Questo è sostanzialmente un trend da piccola squadra, un trend che nulla ha a che fare con il gioco, con la proposta, bensì, come facevi notare tu, Enzo, con grossi limiti caratteriali e tecnici che si sono visti anche ieri nel derby. Ieri, per l'ennesima volta, c'è stata la prova che questa squadra sia senza spina dorsale, non abbia proprio le basi.
1: Tra l'altro, Spalletti ieri, quando ha parlato di carattere, e ne aveva parlato già nella conferenza stampa di presentazione, ribadisce un concetto. Gli chiedono qual è il giocatore di carattere secondo lei, non nella Juventus, ma in generale. E lui diceva: ti posso dire quelli della Juventus, Locatelli ha carattere. Poi ha parlato di altri giocatori che hanno carattere. Adesso Yıldız ha carattere. Poi ha fatto un altro, che forse Bremer, un altro nome che ha fatto, però ne ha citati tre. È stato anche un modo per dire: io questi c'ho di carattere nella rosa. E oggettivamente, poi dopo ha detto un'altra frase che io ho evidenziato: i trofei non arrivano con le statistiche, e il carattere è difficile da allenare. È stato un modo, una bella bacchettata come lì. Come a dirgli, nelle voci che si interiscono nella statistica, la voce carattere non è rintracciabile come un dato, però forse è l'aspetto più importante. E immagino, così ti passo la parola anche sul mercato, che non potendo fare un mercato dei sogni, essendo in Champions, essendo in Europa League e non in Champions, bisognerà andare a rintracciare soprattutto giocatori di carattere oltre che di qualità, perché quelli di qualità con carattere costano troppo in questo momento.
0: Ma questa questione del carattere e dell'aspetto umano l'aveva citata nei giorni scorsi anche Fabio Paratici. Fabio Paratici aveva
1: È vero.
0: evidenziato che è vero, ci sono numeri e statistiche che possono dirti tanto di un giocatore, ma allo stesso tempo ci sono anche gli aspetti umani, e quelli li hai solo col confronto diretto. E vorrei ricordare che Fabio Paratici, tra le altre cose, ha portato alla Juventus Vidal, Pogba, Coman, tutta gente che ha fatto la storia recente della Juventus, e spesso invece viene dileggiato, soprattutto per gli ultimi anni in cui effettivamente ha commesso degli errori. Io penso che quando Spalletti dice: il carattere, la mentalità, il livello degli uomini non si allena, chiuda un cerchio, perché in questi anni abbiamo sentito, onestamente, da tanti commentatori, consentimelo Enzo,
1: Sì.
0: delle fregnacce assolute. Quando giocatori, addirittura sentivo che quando i giocatori vanno in crisi non bisogna cercare di aiutarli dal punto di vista umano, ma bisogna metterli sul campo, farli allenare un po' ancora di più, fargli fare tante esercitazioni a un tocco, i triangolini, e vedrai che così escono dalla crisi. No, non funziona così. Un giocatore o è forte mentalmente, oppure allenandolo non risolvi i limiti che ha. Ed è questo il nocciolo della questione. La Juventus ha una spina dorsale che, pur allenata da 5-6 allenatori diversi, ora non ricordo, quelli erano e quelli sono rimasti. Cambiaso era questo con Allegri ed era stato questo con Motto, con Tudor
1: Passando
0: e
1: per
0: sta
1: Tudor è
0: bene.
1: morto, certo.
0: Stessa cosa Vlaovic, Vlaovic, date un allenatore a Vlaovic, gliene
1: Sì,
0: hanno dati
1: infatti.
0: 5-6 alla Juventus, Vlaovic, sempre quello è stato, con tutto il rispetto e tutto l'affetto che si può nutrire nei confronti di questi ragazzi. Stessa cosa Locatelli, stessa cosa Kelly, ma la Juventus prende Kelly, un giocatore di Serie B inglese, ma cosa pensate? Ma vedete, con Spalletti può diventare cosa? Il livello del giocatore è quello.
1: Esatto.
0: Poi è chiaro, puoi farlo rendere meglio in un contesto di gioco, ma alzare il livello di un giocatore di Serie B inglese, sempre un giocatore di Serie B rimarrà.
1: Sì, è quello il discorso, cioè, e immagino che adesso nella ricostruzione, anzi più che immagino, l'ha detto chiaramente in conferenza stampa ieri Spalletti, ha detto sì, ci sarà il direttore, sì, poi sarà fondamentale l'aiuto di Elkan, come dire, vediamo quanto riesce a ricapitalizzare, a mettere dentro, e poi certo voglio esserci anche io a dare il mio parere, perché poi alla fine saranno i giocatori che io dovrò allenare, altrimenti faccio brutta figura io. È stato anche un modo per dire, io ho fatto il massimo con una squadra non scelta da me. Adesso datemi la possibilità di scegliere gran parte della squadra per poter incidere di più. Quindi poi c'è la famosa querela. L'allenatore quanto può incidere con una squadra non sua? Conta più l'allenatore o i giocatori? E alla fine sono i giocatori che scendono in campo, quindi immagino che la risposta sia sempre la stessa. E quindi ti aspetti che a questo punto sia più partecipativo nelle scelte Spalletti e soprattutto Comolli, nonostante abbia parlato, resterà lui a guidare, a costruire la Juventus del futuro, o ti aspetti un cambio in corsa? Sappiamo che domani ci sarà anche un vertice, no? Alla continassa con Elkan.
0: Questa squadra non l'ha costruita Spalletti e non l'aveva costruita nemmeno Tudor. Ma dobbiamo essere onesti
1: Sì,
0: in
1: sì,
0: questo.
1: sì, sì.
0: Con ogni probabilità, non con ogni probabilità, diciamo che per quello che abbiamo visto nelle sessioni di mercato della storia recente della Juventus, l'allenatore che ha inciso di più sul mercato è stato Thiago Motta, con quella rivoluzione chiesta e architettata con Giuntoli, che ha visto partire 19 giocatori dalla Continassa e arrivarne 16. Lì è stata letteralmente rivoltata come un calzino una rosa che era arrivata terza e ha vinto la Coppa Italia, e che probabilmente magari con 5 innesti di qualità, quelli che chiede oggi Spalletti, magari l'anno dopo avrebbe giocato per lo scudetto. Io non lo so, non abbiamo la controprova, e con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Certo è che ora la situazione della Juventus è ben delineata. Spalletti non se ne va, non si dimette. Comolli non si dimette. John Elkann non vuole azzerare tutto di nuovo. Vuole fare in modo che i due coesistano. Ora qualcuno dice: ma come mai sono cambiate le versioni sul loro rapporto? Le versioni non sono cambiate. Che i due abbiano un rapporto meramente di lavoro è abbastanza chiaro. Che non ci sia tantissima simpatia, altrettanto. Spalletti dice: abbiamo parlato stamattina a colazione, ne abbiamo parlato ieri in ufficio. Comolli dice: ok, sappiamo dove intervenire, interverremo ascoltando anche l'allenatore. Diciamo che questa sarà la resa dei conti, sarà la prossima stagione. Ora si possono fare tantissime ipotesi, perché Spalletti reclamando più spazio di movimento si espone, ecco, si espone molto di più, e quindi alla prima difficoltà potrebbe essere lui l'anno prossimo il capro espiatorio, e quello a saltare, diciamo. Comolli rimane comunque esposto, perché gli sono state date le chiavi della Juventus e non può più sbagliare. Quindi diciamo che se si andrà avanti così, e io credo che ormai si andrà avanti così, perché la Juve non può azzerare di nuovo il CDA dopo solo 8 mesi, credo che sarà una stagione davvero da dentro fuori per tanti, per l'amministratore delegato,
1: Però
0: per l'allenatore.
1: non puoi nemmeno vivere un'altra stagione di delusione, quindi seppure fosse da
0: Esatto.
1: dentro o fuori, è un rischio che si accollerebbe Elkan molto importante, no?
0: Esattamente, e consideriamo che a differenza Ecco, nelle dichiarazioni di Comolli e di Spalletti, che sono stati abbastanza accomodanti tra l'uno e l'altro, c'è una discordanza. Ci sono due frasi su cui secondo me bisogna soffermarsi, perché Comolli dice con o senza Champions non ci cambia niente, faremo una grande Juve perché il nostro obiettivo è quello di vincere nel breve periodo, nel corto, dice. Spalletti invece dice senza il gruzzolo della Champions. Adesso dovremo fare un mercato diverso. Quindi, come vedete, una discordanza c'è.
1: Certo,
0: Secondo me, la
1: ha più
0: versione
1: ragione
0: reale
1: Spalletti.
0: è quella di Spalletti. Perché io sfido Comolli adesso ad andare a prendere Bernardo Silva
1: Sì,
0: senza Champions League.
1: ciao. Tra l'altro, ci ho trovato anche io. Ci vedo sempre le frecciatine, ma problema mio è che probabilmente ho questa tendenza io. Però
0: Sei
1: sono molto
0: malpensante.
1: malpensante perché poi a un certo punto Spalletti dice: oh, no, no, ma noi parliamo la mattina come lì. Lui quando arriva facciamo colazione, come hai detto tu, no? Alle 8:30, io sono già lì dalle 7:30, 8. Quindi, come a dire, arrivo prima io di lui perché ci vivo qua. Quasi come se avesse detto quello là che è più maniacale tra i due sono io, paradossalmente. Ci ho visto anche una piccola frecciatina. Secondo me, comunque, è un rapporto forzato. E cominciare la prossima stagione con un rapporto forzato, la vedo un po' complicata. Intanto è ufficiale l'addio di Antonio Conte. Grazie, mister. È arrivato il messaggio del club del Napoli, quindi Napoli saluta Antonio Conte. Ieri Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa con Antonio Conte aveva detto: gli lascio aperta ancora una porta, poi domani mattina barra domani pomeriggio mi dirà se ha cambiato idea, altrimenti cambieremo obiettivo. Conte non è più l'allenatore del Napoli. Conte torna ad essere un fantasma dietro tante panchine, dietro quella del Milan, per esempio, dietro quella della nazionale, ma quella sarebbe quasi un auspicio di tanti, però Conte ha detto per adesso non c'è nulla. Poi se vogliono prendere Guardiola, che lì insomma, costa, quindi è stato un modo come a dire, non è che io vi faccio lo sconto, se avete i soldi per prendere Guardiola e fate bene, se poi volete prendere me, io faccio io il conto per quanto mi riguarda. Continua a essere o potrebbe essere anche un fantasma alle spalle della panchina della Juventus, Mirko.
0: Intanto è stata una convivenza forzata questo secondo anno. È stato chiaro a tutti che quando De Laurentiis e Conte hanno fatto quella smentita a maggio dell'anno scorso, fosse stata una smentita, diciamo, mediatica e non reale, perché i problemi c'erano già e inevitabilmente quando tu poi vai ad una convivenza forzata, così come stavamo dicendo prima della Juventus, poi arrivano. Si incancreniscono, uso questo termine forte, alcune situazioni. Infatti, così è successo. A Napoli quest'anno la situazione si è incancrenita e si è addivenuti a questo divorzio inevitabile. No, stavo pensando, stavo riflettendo, stavo pensando mentre parlavi che magari si scambiano le panchine Conte Allegri, perché
1: Sì,
0: Allegri
1: è una
0: è
1: possibilità
0: da
1: anche.
0: anni un pallino di De Laurentiis, ha provato due volte a portarlo a Napoli, non ci è riuscito. Magari Ibrahimovic riesce a convincere la proprietà del Milan a portare Antonio Conte, un allenatore da un carattere molto forte nell'ambiente del Milan, e De Laurentiis così magari riesce a convincere Allegri. È chiaro che Antonio Conte in questo momento, in due ambienti disgregati come quello juventino e quello milanista, ci andrebbe a nozze, secondo me. È quello che nei momenti di crisi riesce a trasformare la crisi in opportunità. Questo è vero. Poi è chiaro che dopo un biennio Conte comincia ad essere un po' ingombrante. Non credo che vada in nazionale per due motivi. Uno economico: in questo momento la nazionale deve contingentare i costi, 8-9 milioni di stipendio, secondo me, non se li può permettere la federazione. Due, Antonio Conte sa bene che dovrebbe prendere una situazione in cui davvero non c'è nulla in questo momento, ci sono solo le macerie, e ricostruire oggi una nazionale in grado di anche solo di qualificarsi agli europei, io non lo so se è così semplice. Ecco, quindi secondo me se ne starà bene alla larga, a costo anche di stare un anno fermo.
1: Un anno fermo, penso anche io, così come penso che la debacle del Milan, che abbiamo analizzato come essere stata poi quella più deludente, ancora più della Juventus, possa portare a fare delle riflessioni un po' a tutti. E il Milan, che come dicevi tu, magari cerca l'allenatore per tornare a vincere subito, troverebbe la soluzione pronta in Antonio Conte, così come De Laurentiis, che ha sempre flirtato con Massimiliano Allegri, abbasserebbe di poco, non di tanto, i costi, però si troverebbe un allenatore top che sicuramente avrebbe, non avrebbe, ti dico la verità, le porte aperte a Napoli dal punto di vista di stampa e tifo, perché non sono molto dalla parte di Allegri, ma per una questione proprio di tipologia di gioco, eccetera. Però tra lui e Vincenzo Italiano forse una garanzia per De Laurentiis è più il nome di Massimiliano Allegri, quindi è questo un po' lo scambio che secondo te è più fattibile. E Conte col Milan potrebbe portarlo rapidamente a vincere lo scudetto, o anche lì serve che il Milan faccia gli investimenti che naturalmente in Europa League limitatamente può fare?
0: Ma io credo che il Milan comunque abbia bisogno di rafforzare molto la rosa, e sotto gli occhi di tutti il fatto che quest'anno alcuni innesti siano stati più innesti per coprire, riempire delle caselle, però senza qualità. Penso a Stupinian, penso a Fulkrug, penso al fatto che questa squadra abbia giocato con una difesa onestamente che non mi pare da Milan, che Winter, Baltezaghi, lo stesso Gabbia, ma ancora Tomori, con tutto il rispetto, attenzione, ma se il Milan vuole vincere deve alzare la qualità della rosa. È una situazione analoga a quella della Juventus, ne parlavamo prima. Io credo che il Milan per un periodo della stagione abbia overperformato, cioè che non fosse un Milan da secondo posto, però non è nemmeno un Milan da sesto posto,
1: no, certo.
0: E quindi diciamo che Allegri ci ha messo del suo, la rosa è quella che è. Io credo che Juventus e Milan avranno un bel da fare per rafforzare la squadra sul prossimo mercato.
1: Ti saluto chiedendoti della Roma di Giampiero Gasperini. Risolto il problema con Ranieri, questa squadra sembra essere uscita da un blackout. Chiaramente l'acquisto di Malen è stato fondamentale e propedeutico. Questo può essere intanto spiegato anche come a volte sembra che ci sia da dover cambiare tutto, però magari ci sono dei conflitti piccoli che, se risolti, possono invertire la rotta di un campionato, che la Roma sembra aver cambiato totalmente passo affidandosi a una scelta precisa.
0: La Roma aveva una necessità tattica, un attaccante lo ha azzeccato, e aveva probabilmente un allenatore non sereno. Tolto quell'elemento che non faceva stare sereno Gasperini, la situazione è migliorata, così come è migliorata la squadra con l'innesto di Malen. Io credo che bisogna fare i complimenti alla Roma, perché con due mosse ha sistemato una stagione che a un certo punto sembrava già ormai compromessa, complice anche il suicidio sportivo della Juventus, però la Roma è stata brava. Complimenti a loro.
1: Assolutamente. Grazie a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buon lavoro e buon
0: pomeriggio. Grazie a te, un caro saluto a tutti, buona giornata.
1: Noi ci prendiamo l'ultima pausa, al rientro andiamo da Pierpaolo Matrone in casa Napoli, perché, lo ricordiamo, è ufficiale l'addio di Antonio Conte dopo 2 anni di Napoli, con un terzo anno ancora di contratto che a questo punto è stato consensualmente interrotto, e Napoli con un comunicato ufficializza l'addio a Conte. Grazie mister, questo è il messaggio del club. Ci troviamo tra poco con Pierpaolo Matrone.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. E in Champions League, assieme all'Inter dello scudetto, andranno Napoli, come previsto, Roma e Como. Mentre Milan e Juventus, beffate, finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan, con un gol iniziale di Salmakers. Ma i rossoneri si fanno rimontare con 2 reti dal Cagliari. Escono non solo dalla Champions, ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta. E c'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri, sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
3: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
2: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini. Gasperini, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B, con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
4: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, la storia del Como per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, un'emozione forte oggi.
2: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria di misura, perché nonostante le molte occasioni e solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con quattro italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'alto atesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, in attesa di metterci in contatto con Pierpaolo Matrone per capire le ultime in casa Napoli, vediamo appunto la... Sì, vediamo intanto l'ufficialità, perché il Napoli, con una nota del club, saluta di fatto Antonio Conte. Grazie Conte, grazie Antonio, grazie mister in particolare, andiamolo a leggere. Grazie mister, questo è tutto quello che ha scritto nel proprio account, con una foto ad Antonio Conte che indossava ancora la medaglia da campione d'Italia della passata stagione. Dopo 2 anni, uno scudetto e una supercoppa, Conte lascia nonostante un altro anno di contratto, e adesso si andrà a capire quale può essere il nuovo allenatore del Napoli. Ma intanto che attendiamo il collegamento con Pierpaolo Matrone, abbiamo già Alain Valnegra, al quale do il buongiorno. Alain, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Allora, finisce ufficialmente la storia d'amore tra Napoli e Conte. Ieri conferenza stampa, anche tranquilla, non ci sono stati addii rumorosi o fastidiosi. Certo, qualche sassolino dalla scarpa Conte se l'è tolto. Nulla di nuovo, mi verrebbe da dire. Un allenatore che arriva, prende una squadra dal 10° posto, la porta a vincere lo scudetto, poi la porta a vincere anche la Supercoppa. In Europa molto deludente, perché arriva 30° fuori dal gruppone delle grandi della Maxi Champions, secondo in campionato, ma poi nulla di più, e dopo 2 anni si esaurisce e fa esaurire anche la squadra, per cui ci si dice addio. La storia di Conte è un po' questa qua, carente nelle coppe, implacabile in campionato, 2 anni a spendere e chiedere tutto, e poi saluti.
1: Non... se lo analizziamo da un punto di vista pragmatico, a parte l'Europa, che lasciamo da parte perché comunque è il suo talone d'Achille, ha vinto il primo anno, quest'anno è arrivato secondo, poi ci sono le sensazioni, però arriva secondo comunque.
0: Certo.
1: Cioè, quante volte il Napoli nella sua storia ha fatto un primo e un secondo posto in 2 stagioni? Poi sì, ha speso soldi, aveva altre ambizioni, voleva essere protagonista in Europa, non è stato. In campionato, da quando non è più in gioco il Napoli? Più o meno. Febbraio, marzo?
0: Sì, grosso modo sì. Grosso modo sì. In quel momento l'Inter ha cominciato a...
1: Però, guarda, io su quello che ho fatto in Serie A, comunque il voto è molto positivo. Poi in Europa è andata ovunque così, per conto. Comunque non mi sento di giudicarlo in Europa. Poi comunque ha dei fattori comunque sugli infortuni. Poi possiamo anche fare comunque un'analisi sulle scelte fatte nel mercato l'anno scorso, che quando vai a spendere i soldi che ha speso il Napoli, anche se hai 5 infortuni, dovresti avere comunque gente in panchina capace di mantenere il livello. Però dai, uno scudetto, un secondo posto in 2 anni, lo valuto positivo, anche al di là della positività. E poi Conte, come è andato via? Conte va sempre via così, da ovunque parte. Comunque lui si toglie i sassolini, è sempre molto critico, è anche un modo per lui di deresponsabilizzarsi.
0: È un po' più critico e un po' meno autocritico?
1: Si deresponsabilizza, dice vabbè, questo non è colpa mia, quando un allenatore di questo livello potrebbe comunque avere un altro tipo di comunicazione, ma è proprio andare a cercare il pelo nell'uovo.
0: Gran finale, ultimo ballo della Serie A che regala sorprese, con il Como che va in Champions League, le grandi decadute Milan e Juve che restano fuori, la Roma che con uno scatto arriva addirittura terza alle spalle di Napoli e Inter. Ti aspettavi questo finale del Como, il Como in Champions League, e soprattutto chi è che ha fallito di più tra Milan e Juventus?
1: Ieri il Milan, prima di ieri la Juve, ha fallito con le piccole la Juve, perché il Milan ha fallito il girone di ritorno. Quanti punti ha fatto il Milan nel girone di ritorno? Come fai ad andare in Champions? Cioè, dal derby è sparita questa squadra, non so cosa sia successo, è un mistero. Perché sì, non giocava bene, non aveva quel modello da giochista che comunque fa parte della storia del Milan, però era lì. Cioè, fino al derby era l'anti-Inter per tutti. E poi un crollo verticale. Cioè, ieri è clamoroso.
0: Ti aspettavi questo crollo da un allenatore capace di gestire gli ambienti, le forze?
1: Ma sarebbe opportunista dirti di sì. Però c'è sempre stato contro le piccole, contro le squadre che si chiudono, fa molta fatica. E comunque venerdì parlavamo, e l'ho detto pure a Fabio, ieri, prima della giornata, ho detto una sorpresa ci sarà, c'è sempre. E occhio perché a Verona comunque la Roma, primo tempo, ha rischiato.
0: Sì, che è stato comunque un Verona che ha onorato
1: Svilar,
0: fino alla fine.
1: sì. Dunque, vabbè, adesso il Como in Champions per me è un gran messaggio.
0: Che
1: Per me è un
0: messaggio
1: gran messaggio. È un messaggio che con le idee, con la coerenza, con il saper cosa vuoi fare da grande e seguire la tua strada, comunque puoi fare le cose molto bene. Il Como ha speso, sì, però non ha speso molto di più di Napoli, di Milan, di Fiorentina. Non ho la tabella adesso delle spese di mercato. Però li ha spesi bene, ha sposato un'idea, in 2 anni è passato la Serie B alla Champions. Significa che anche lì c'è un vuoto nel calcio italiano, perché in un campionato normale, tra parentesi, una neopromossa in 2 anni non va in Champions.
0: No, direi di no. Però le idee che tu dici ha, il progetto che ha portato avanti il Como, è un progetto che è adattabile anche a grandi club come Juventus e
1: Ma sì,
0: Milan.
1: ma deve
0: O è
1: esserlo, deve
0: troppo
1: esserlo.
0: rischioso?
1: Cioè vogliamo ancora conservare e seguire il modo fare di Milan e di società che comprano figurine e cambiano sempre allenatore. Non c'è un'idea, Enzo. Cioè, e guarda che il Como comunque è migliorato tanto durante la stagione stessa, perché aveva delle carenze il Como contro squadre aggressive, contro squadre molto corte,
0: Questo è vero.
1: faceva fatica. E poi se prendiamo ogni calciatore individualmente, quanto è cresciuto il Como? Dubica, quanti gol ha fatto? Finisce comunque secondo o terzo a classifica, quando non mi ricordo. Ha pagato il Como? Chi credeva in Dubica quando è arrivato in Italia? E questi sono gli esempi. Alla fine, adesso voglio vedere come lavora con gli italiani, perché dovranno comunque
0: Certo.
1: comprare i giocatori italiani. E nel vivaio del Como, nel giovanile, comunque ci sono dei ragazzi italiani di gran talento che stanno formando. E speriamo che sia una locomotiva per questo movimento. Però questa locomotiva non dovrebbe essere il Como a farla. E dunque, niente, adesso vedremo se le grandi società, in primis il Milan, secondo me la più deludente è il Milan. Il Milan ha speso più di 500 milioni negli ultimi 3 anni. Quanti allenatori ha bruciato? Cioè, poi tutti allenatori diversi, idee di calcio diverse. Ma come fai ad andare avanti così? Adesso l'ennesima rivoluzione. Il Milan, io ricordo una cosa, il degrado, il declino del Milan è iniziato quando hanno licenziato Maldini. Da lì in poi non si lavora più con coerenza, si lavora come ha lavorato gli ultimi 2 anni, andando a prendere delle figurine, ma a tutti i livelli. Non è solo allenatore, direttore sportivo, direttore generale, presidente, poi arriva il Redbird che vuol fare delle rivoluzioni, caccia tutti. Non si fa così, non si fa così, non hai stabilità, non puoi lavorare. Al Milan esistono delle pressioni molto forti, dunque se non capisci quello e poi mandare a casa Maldini come l'ha mandato a casa è una vergogna, è una vergogna. La gente che sa fare calcio in Italia non la lasciamo far calcio, questo è un gran peccato.
0: Allora, intanto ci ascolta ed è collegato da Napoli Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, l'ha comunicato ufficiale è arrivato. Ieri del resto Aurelio De Laurentiis aveva lasciato ancora una porticina aperta quando gli si è chiesto un po' del futuro e lui ha detto magari Conte ci ripensa, ma lo comunicherà domani mattina o nel pomeriggio. Direi che neanche il tempo di fare colazione ti è arrivato il messaggino di Antonio Conte, a occhio perché adesso il Napoli lo ha salutato. È ufficiale, Napoli e Conte si separano. Adesso, quali sono i ragionamenti sul futuro allenatore del Napoli?
2: I ragionamenti sono tutti di De Laurentiis, ovviamente, e credo che in questo momento i nomi siano due. Il primo nome era Sarri, ve l'abbiamo raccontato comunque anche la scorsa settimana, sia su tutto Mercato Web, sia su tutto Napoli.net, perché era di fatto il preferito di Aurelio De Laurentiis. Poi c'è stata un'offerta dell'Atalanta e quindi non se ne è fatto niente. Adesso i nomi sono due, sono quelli di Italiano, quello di Italiano e quello di Massimiliano Allegri. Io spero per per il Napoli ovviamente, che De Laurentiis guardi bene quello che è successo nell'ultima giornata di campionato, insomma.
0: Vabbè, fai il nome, o italiano.
2: Certo, assolutamente sì. Assolutamente.
0: Però così ti metto in contrasto con Allegri, con Alen che ci sta ascoltando, perché se il Napoli prende italiano, Conte magari potrebbe decidere di andare al Milan e Allegri potrebbe andare in nazionale. E qua Lenzi spara. Cioè, nel senso, non sarebbe contentissimo.
1: Ma scarti, Conte alla Juve lo scarti?
0: Conte alla Juve lo scarto, sì. Spalletti non molla, la Juventus non cambia. Non so se lo scarta Pierpaolo Matrone, te lo chiedo anche a te, Pier.
2: No, lo scarto e tenderei a scartarlo anche per il Milan. Vedo che sta uscendo un po' il nome di Conte per il Milan, ma tenderei a scartarlo.
0: Lo vedi in nazionale tu?
2: Sì, anche se poi ieri è stato chiarissimo in conferenza stampa, perché di fatto fa capire i fondi ci sono. Io spero che la PGC vada a prendere Guardiola, per far capire, spero che la PGC abbia i fondi per prendere uno di uno status elevatissimo come Guardiola, che è lo stesso status che ha lui, quindi non lo so, sono un po' titubante sulla questione nazionale. Io lo dicevo proprio qui su queste frequenze la settimana scorsa, dopo aver appreso che Conte avrebbe rinunciato alla buonuscita, pensavo che ci fosse già qualcosa di concreto con la nazionale. Le tue parole di ieri invece mi fanno capire che ancora non c'è nulla, o comunque c'è ben poco, ecco, perché la nazionale non ha i fondi, credo, per lo stipendio di Antonio Conte. Pensavo che fosse arrivato in una fase di carriera in cui l'aspetto economico potesse metterlo in secondo piano, invece così non è. Faccio fatica ad immaginarlo anche al Milan, perché faccio fatica ad immaginare Conte che vada a giocarsi poi l'Europa League il giovedì, e sappiamo come comunque sia uno molto incentrato sul campionato e che faccia un po' fatica con la doppia competizione. Quindi non lo so, secondo me Conte resterà fermo per un po', a naso Conte resterà fermo.
0: Perché comunque ieri hai detto una cosa importante, ieri ha fatto un po' i conti alla federazione, no? Ha detto, se esatto, vogliono Guardiola, benissimo, glielo dico anche io, però sciogliono i soldi, dove stanno i soldi? È stato un po' come a dire, non è che se venite a bussare alla mia porta io vi faccio lo sconto se avete invece in mente di andare esatto, a Guardiola, perché magari non ti chiedo 200, ma ti chiedo 199, quindi è stato chiaro, diciamo, su questo.
2: Esatto, sì, perché poi di fatto alla sua prima esperienza in nazionale guadagnò 4-4,5 con l'aiuto dello sponsor tecnico, adesso ne guadagnava 7,5 al Napoli, ne avrebbe guadagnati 8 la prossima stagione, e quindi credo che 8 siano poi i milioni che servono per prenderlo
0: come minimo.
2: Come minimo, e quindi ecco, è stato chiarissimo, credo che in questo momento la nazionale non abbia così tanti soldi da dare ad Antonio Conte.
0: Allora, facciamo questo duetto, vado da Alen, italiano o Allegri, chi sarebbe ideale per il Napoli post Conte?
1: Ma italiano che deve fare esperienza, ma spero di non dover vedere Allegri a Napoli.
0: Addirittura, ragazzi,
1: ma sinceramente, no, mi sono stufato. Dai, ragazzi, Allegri comunque il suo tempo per me è finito il tempo di Allegri, bisogna essere sinceri, non si è rinnovato, il secondo ciclo alla Juve comunque ha funzionato, per me non ha funzionato, e nel Milan sinceramente gli ultimi mesi sono preoccupanti.
2: No, sono d'accordissimo con Alenio, cioè per me Allegri quest'anno è stato il peggiore allenatore della Serie A, ma di tutte e 20 le squadre, non soltanto delle big, quindi cioè con una squadra, ecco, ieri Conte diceva anche questo in conferenza stampa: quando sono arrivato io al Napoli senza coppe tutti davano comunque una lotta a scudetto, il Milan senza coppe con Allegri perché non viene messo nella lotta a scudetto, è lo stesso trattamento, perché uno si è rinnovato, che Antonio Conte, sebbene poi non faccia un gioco super moderno, super europeo, però fa un gioco efficace. Allegri è rimasto, ragazzi, a 15 anni fa, mi spiace dirlo perché poi a me sta anche molto simpatico Allegri, però
1: sì, anche a me.
2: Calcio italiano deve andare nella direzione degli italiano e non degli Allegri, secondo me, per riprendersi, e quindi anche il Napoli, penso anche al Milan che deve cambiare allenatore, spero non vada a prendere un altro, il solito nome da circolino italiano, no? Perché poi sembra sempre che si scambino gli stessi allenatori le big. Io spero che vada a prendere un allenatore che possa dare una ventata fresca, un po' come ha fatto il Como con Fabregas, ovviamente è tutta un'altra storia, è tutta un'altra un altro racconto, perché poi si era in Serie B all'epoca, però io spero che si vada su un allenatore appunto che possa dare un po' di freschezza all'ambiente, che possa portare finalmente un gioco. Ragazzi, il Milan di quest'anno è stato un Milan bruttissimo, ho tanti amici milanisti, quindi spesso sono costretto anche a vedere le partite del Milan, le ho viste quasi tutte, sono tutte state bruttissime.
0: Sì, stavi tipo tipo il protagonista di Arancia Meccanica con gli occhi bloccati aperti a vederti. Mi prego, no, mi prego, no. No, allora mi è piaciuto questo dibattito perché poi si sposa anche con quello che dicevo, credo, con Ivan Cardia prima. E io e Ivan siamo da sempre grandi estimatori di Allegri, però ci siamo trovati d'accordo su una cosa: è un Allegri che da quando si fermò non si è più rinnovato e forse l'ha
2: Esatto.
0: pagata perché il calcio è un po', cioè è molto cambiato. E c'è una frase di Allegri ieri che mi ha colpito, ve la faccio commentare e ci salutiamo. Quando nello spiegare la sconfitta contro il Cagliari ha detto: era partita bene la partita che abbiamo segnato, però dal momento in cui abbiamo segnato abbiamo difeso male. Ecco, forse è quello il click che devi fare. Non è che da quando hai segnato non devi difendere bene, ma devi provare a segnare e chiudere la partita, soprattutto in casa col Cagliari. No, Alen, ti vedo sorridere.
1: No, sinceramente è proprio sì, beh, sì, è autolesionismo. Cioè, praticamente devi vincere per andare in Champions contro un Cagliari che non si gioca più nulla, pensi a difendere dopo aver segnato 1-0, ma no, ma non fa parte della storia del Milan. Cioè, il Milan ha una storia comunque, anche a livello filosofico di gioco, e comunque lì non ci siamo. Non ci siamo, e guarda caso che comunque ha perso tanti punti in quel tipo di partite, dove doveva fare la partita, o faceva fa fatica a segnare, oppure faceva anche fatica a conservare il risultato. Ieri sera poteva perdere anche 4-1 il Milan, non sarebbe stato un furto.
0: Pier, sei d'accordo sul fatto che quel click sta forse in queste dichiarazioni? È un po' una sorta di autogol, come ti posso dire, narrativo. Cioè, lui racconta, si racconta così. Lui dice: abbiamo segnato, cioè, che bello, però adesso abbiamo di essere bravi a difendere. Non è quello che dice: abbiamo segnato, ne devo fare un altro, ne ho fatto un altro, ne devo fare un altro ancora. Poi magari Conte, non, come dicevi tu, non è che è spettacolare. Però, dopo che ha fatto il gol, pensa comunque a tenere in mano le redini della partita, non a subire.
2: Assolutamente sì, ma è una questione anche di messaggio, perché poi questa è la dichiarazione che fa in pubblico. Immaginiamo quello che dice poi in privato, cioè questo è un messaggio sbagliato, quello del fai gol e mettiti tutto dietro. Ragazzi, il calcio purtroppo adesso va in una direzione completamente diversa, cioè si prova sempre a fare un gol in più e a farne ancora un altro per mettere in cassaforte il risultato. Io veramente non riesco a capire come tanti non lo capiscano in questo momento nel mondo del calcio, e si vadano a prendere, parlo dei dirigenti chiaramente, non parlo di addetti ai lavori o calciatori, e si vadano a prendere poi sempre gli stessi allenatori. Davvero, io spero che Allegri per un po' si affermi, o comunque a studiare ovviamente, perché poi per me ad esempio come lettore di situazioni all'interno di una partita è tra i migliori, cioè come problem solving riesce sempre a capirla bene la partita secondo me ad un certo punto. Però davvero ormai il gioco è atavico, deve assolutamente cambiare. Io spero che stia fermo in modo tale che possa studiare, riaggiornarsi e rimettersi in pista con delle idee di calcio un po' diverse.
0: Pier, grazie. Un grande abbraccio a Pierpaolo Matrone. Ciao Pier.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Alen, in chiusura invece ti chiedo rapidamente della Roma, perché insomma invece Gasperini, risolto il problema con Claudio Ranieri, ha monetizzato al massimo il valore della squadra. Malen è stato il grande acquisto che ha fatto la differenza, e la Roma in due mosse, via Ranieri, dentro Malen, tra mercato d'inverno e ultimi giorni, ha trovato la chiave per andare in Champions.
1: Sì, ho trovato la chiave. Beh, è riuscita a risorgere la Roma, che dopo la partita contro la Juve ha fatto un po' di difficoltà. Come hai detto benissimo, ha risolto quel problema con Ranieri, e comunque hanno anche approfittato comunque dei rivali
0: Che
1: che hanno
0: hanno
1: frenato
0: venuto,
1: un po' il
0: infatti.
1: rendimento, perché quanti punti ha recuperato la Juve, allo stesso Milan. Però sì, meritato. È meritato perché ci ha creduto fino in fondo, e alla fin fine finalmente torna in Champions. Erano tanti anni e adesso vedremo Friedkin, capiremo l'ambizione di Friedkin, perché adesso bisogna andare comunque a far mercato per poter rafforzare questa rosa con dei calciatori di un certo spessore, perché va in Champions, e comunque questa squadra, secondo me, per fare la doppia competizione Serie A Champions, ha bisogno di spessore in tutte le linee, un giocatore di livello. La conferma di Malen entra in questo discorso.
0: Grazie Alen Valnegri, a domani. Ciao
1: Ciao,
0: Alen.
1: ciao, ciao Enzo, grazie,
0: Sta
1: ciao.
0: per partire Maracanã, quindi lascio spazio a Marco Piccari, Lucio Marinucci, tutta la squadra. Arriverà Stefani Pallomeni, Andrea Maiocca davanti alla console. Saluto e ringrazio Giorgio Solani.
3: Mangia il pollo con le
0: Vi
3: mani.
0: do appuntamento a domani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La politica, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
3: La guerra Stati Uniti-Iran, trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
4: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
3: La cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Gua a Zimella, in provincia di Verona. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio di ieri con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni tuffi nella zona adiacente al vecchio mulino, il giovane non sarebbe più riemerso. Il 15enne è stato localizzato in serata intorno alle 23 sul fondale, a circa 2 metri di profondità, e recuperato nella notte.
4: Cresce di giorno in giorno l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
3: Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovic. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'alto atesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: TMV Radio.
8: Calunga il pallone, tira! Gol! Azione!
9: La radio di chi ama il calcio.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
11: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Si parla di chiacchiere, perché ti ripeto, cioè la nazionale, io mi ricordo benissimo cosa su domanda sulla nazionale cosa io ho detto, e mi sembra di essere stato molto chiaro. Ho detto chiaramente, se fossi il presidente della federazione, tra il novero dei candidati sicuramente ci metterei Antonio Conte.
2: Diciamo che abbiamo fatto il filotto al momento giusto, no? L'abbiamo inseguito per tutto il campionato, quello che potesse darci la spinta per staccarci, pur stando sempre in posizioni molto alte.
3: Penso che oggi è una notte storica, una notte magica, e niente, a godersela, orgoglioso di tutta questa gente, di ragazzi, della società, dello staff che mi hanno aiutato tantissimo.
4: Secondo me la differenza la fa sempre il carattere delle persone. La personalità a volte cambia, a volte si mette d'accordo, le personalità si mettono d'accordo, ogni tanto ci stanno a fare dei ragionamenti di sistemarsi. Il carattere di quello che non vuol stare a ascoltare niente e nessuno e sa quello che deve essere il suo obiettivo sempre è una cosa differente.
5: Spiegare è difficile, posso solamente dire che una volta in vantaggio, diciamo, abbiamo difeso male, abbiamo difeso come abbiamo difeso con l'Atalanta, abbiamo difeso con l'Udinese, abbiamo preso il gol troppo facile, c'è stata poca reazione nervosa, cosa che c'è stata molto, molto a Genova. E quindi purtroppo siamo delusi, amareggiati.
6: Solamente un ringraziamento, perché in una stagione devastante hanno sbagliato qualche partita, ma mollare mai come atteggiamento complessivo. Quindi ho detto che non sono la squadra più forte dal punto di vista tecnico che ho allenato, ma sono la squadra forse dal punto di vista dei valori morali è la migliore che ho allenato.
7: Maracanã!

0: È lunedì, e che lunedì! Buon pomeriggio da Marco Piccari
1: e da Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao. Cosa succede?
0: Ciao, no, è il volume, volevo sentire la voce meglio. No. Caro Francesco, ben trovati, benvenuti a tutti. E sì, mettiamo la musica della Champions perché abbiamo gli ultimi verdetti. Tra l'altro, insomma, sono clamorosi perché vedono l'esclusione di due big del calcio italiano. Milan e Juventus in Europa League, Roma e Como in Champions League, insieme al Napoli e l'Inter. E la vittoria anche di Simone Braglia ieri sera era scatenata. Simone Braglia, dai, oggi ce l'avremo, ragazzi.
1: Dai, è una bellissima.
0: Oggi arriva con champagne e bottiglie, tutto, fa veramente lo show.
1: Giusto così. Forse era quella che mi aspettavo di meno alla fine.
0: Anche io proprio non ci credevo proprio.
1: In Champions League nelle ultime partite, perché il Como aveva perso davvero diverse gare decisive, però alla fine il suicidio del Milan, caro
0: fallimento,
1: Marco,
0: usiamo le parole giuste
1: suicidio
0: oggi.
1: Suicidio e fallimento, certo, fallimento, una cosa non esclude l'altra.
0: Esatto, caro Francesco, fallimento totale del Milan. Intanto salutiamo anche in cabina di regia Andrea Magliocca, Giorgio Sorani, tutta la squadra, in redazione anche Daniele Petroselli, come sempre. Insomma, fallimento totale del Milan, totale, non si salva nessuno. E comunque qua qualche cosa avevamo anticipato molto tempo prima, quando dicevamo occhio a tutte queste partite con le medio-piccole che poi si pagano, occhio a non avere identità di gioco. Insomma, un po' di allarme l'avevamo gettati qui e là, no? Da questo punto di vista. Va bene, ne parliamo perché c'è tanto oggi da cui discutere, veramente tantissimo. Allora, andiamo, rigori come quelli dati al Como ieri, per forza deve andare in Champions. Como ieri che va, ha vinto la partita perché gli hanno dato rigore. Ma Alex, ma perché devi avere il coraggio di scrivere una roba del genere? Guarda che scrivere una cosa del genere oggi c'è veramente un grande coraggio, ragazzi.
1: Io credo che a prescindere i verdetti siano stati quelli giusti. C'è una bella storia che, diciamo, il campionato ha offerto spesso negli ultimi anni qualche grande sorpresa qualificata in Champions League. Lo è stato diverso tempo fa con la Lazio seconda, il Bologna di Thiago Motta. Adesso ci è finito dentro un ottimo Como che, diciamo, attraverso un'idea specifica, una squadra che Fabregas ha saputo costruire attraverso il gioco, attraverso dei giocatori che in altre realtà erano tutt'altra cosa, e invece si è presa meritatamente

0: nessun tipo di identità in tutti questi mesi con un impegno a settimana. È giusto così, perché che vai a rimproverare i calciatori? È giusto, secondo me è una chiave di lettura giustissima. Il rimprovero va fatto ad altri, poi ne parliamo, perché smontiamo anche ste storielle che servono sempre.
1: C'è stata anche rose, un altro tipo di conferenza stampa di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, che è come se fossero stati al bar, diciamo, si scambiavano dei punti di vista nell'annunciare ovviamente l'addio di Antonio Conte, che lo ha bloccato in più situazioni al presidente, che gli ha detto: guarda, con altro tipo di infortuni probabilmente avresti rivinto il campionato.
0: No, non è vero,
1: e Conte risponde: non è vero, non dobbiamo nasconderci dietro a queste cose, l'Inter era chiaramente la più forte. E poi il pezzo poi che ascolteremo insieme, caro Marco, è che, diciamo, se Allegri in qualche modo se l'è un po' presa con la dirigenza, se a Spalletti non hanno fatto un mercato all'altezza, Conte ha attaccato tra virgolette una piazza che ha diciamo la colpa, secondo lui, che non si è compattata intorno alla figura dell'allenatore.
0: Se ne va per quel motivo. Vabbè, dai.
1: È un rammarico,
0: crediamoci. Allora, crediamoci come parlare dei rigori del Como ieri. Queste sono tutte cose belle che, se ce le vogliamo raccontare tra di noi, le favolette, Alex, tu puoi scrivere quello che vuoi, ma ripeto, oggi, dopo quello che abbiamo visto nell'ultima giornata, ma dopo anche quello che ci ha fatto vedere il campionato del Como, parlare di un calcio di rigori, di una partita dove il Como ha vinto, ha stravinto, io credo che ci voglia veramente una visione non calcistica.
1: Poi scusami, soltanto aggiungo una cosa sui verdetti, perché dobbiamo citare il Lecce, che ieri ha fatto la sua partita, ha vinto la sua partita, sarebbe stato comunque salvo per la sconfitta della Cremonese, ma l'ha vinto e finalmente, possiamo dirlo, Eusebio Di Francesco può godersi il suo finale di stagione, fatto bene, con la salvezza, con un rinnovo di contratto che adesso vedremo se ci sarà, ma di sicuro il Lecce c'è l'altro verdetto della zona bassa della classifica.
0: Non c'è dubbio, caro Francesco. Andiamo ai titoli e poi cominciamo, perché già stanno arrivando tanti messaggi. Poi apriremo anche i vocali, faremo delle domande, vediamo, insomma, parleremo anche del calcio di rigore dato al Como ieri, che ha sancito la qualificazione in Champions League. Vai.

0: con la grande impresa che è quella del Como. Si dice adesso Champions, questa è l'Europa raggiunta da questa squadra con Fabregas al comando. Altro allenatore posto al centro di tutto, Gasperini, subito centro, Roma in Champions League. Eccolo qui, Milan è il max fallimento. Spalletti fuori gioco, sì, perché la Juventus ieri ha giocato, ma poi in realtà era una partita fuori gioco perché secondo tempo privo di significato dal punto di vista della classifica. La Juventus scivola in Europa League. Conte e Sarri salutano di fatto, poi vediamo come andrà a finire. Sono due allenatori sotto contratto, non è stata ancora, diciamo, data una decisione definitiva, però insomma dalle parole di entrambi si capisce che il loro futuro sarà lontano dalle rispettive squadre. Ed eccolo qui, come diceva prima Francesco, il Lecce di Francesco si salvano, quindi per il Lecce consolidare la sua posizione in Serie A, per Di Francesco trovare un po' di gioia dopo le recenti delusioni. Bene, bene, caro Francesco, 331-8200-213, già arrivano un sacco di audio che andremo a recuperare. Allora, sarò rapido e poi ti lascio a te naturalmente la parola, poi sentiamo
1: da
0: anche...
1: Da dove vuoi iniziare?
0: No, io voglio dire che il calcio ha premiato veramente una volta tanto in questo finale chi ha fatto un certo tipo di scelte, chi ha dato anche molto peso all'allenatore, perché continua a dire che è un punto fondamentale. Il Como l'ha fatto già da un po' di tempo, quindi diciamo sta raccogliendo

0: frutti, diciamo, di quello che ha seminato nel corso di questi ultimi anni. Fabregas è il riferimento di questa squadra dal punto di vista del gioco, dal punto di vista caratteriale, quindi meritatamente si va a prendere un posto in Champions che io sinceramente non mi sarei mai aspettato, sono sincero, ero tra quelli proprio più scettico possibile che potesse raggiungere questo obiettivo, raggiunto sì per il lavoro che hanno fatto ma anche per i grandi demeriti di chi stava davanti. Lo stesso discorso lo voglio fare per la Roma, che ha scelto un allenatore anche andando un po' contro la piazza, no? All'inizio dell'anno, grande scetticismo intorno a lui. Lui si è messo a lavorare, ha dato un'identità a questa squadra. A tratti si vedeva qualcosa, a tratti invece c'era una fetta, diciamo, del passato recente che appunto si vedeva in campo. Però i giocatori sono stati sempre dalla parte dell'allenatore, anche nei momenti turbolenti come il caso Ranieri. Da lì poi la squadra si è compattata fortemente intorno alla figura di Gasperini. Basta leggere i numeri, ultime 7 partite, ben 19 punti fatti, che sono veramente pazzesco, tantissimi.
1: Pazzesco.
0: Ultime 10 partite, 22 punti fatti. Una marcia proprio diretta a prendere la zona Champions. E devo dire, bisogna fare i complimenti. Adesso naturalmente inizierà il bello per cercare di costruire. Però dobbiamo dire che Gasperini è appena arrivato alla Roma, al primo anno ha centrato un obiettivo che mancava da 7 anni, quindi
1: ha migliorato anche migliorato. Claudio Ranieri che l'anno prima era arrivato a un punto, e questo vuol dire anche che è partito però anche da una buona base,
0: assolutamente.
1: Cioè, nel senso, ha costruito una squadra che è ripartita da qualcosa. Un punto, gli ha dato qualcosa in più ieri, perché la cosa che mi ha colpito più di tutti, alla vigilia Gasperini aveva detto: basta un portiere che para e un attaccante che segna. Lo ha dimostrato praticamente da gennaio in poi, e ieri ne è stata proprio la consapevolezza,
0: sì, la consapevolezza
1: definitiva, perché
0: esatto.
1: Svilar para su Bowie in una partita che si poteva complicare tremendamente, Malen sbaglia, assist di Dybala e gol dello stesso Malen, in una partita complicata. La Roma secondo me va in Champions da quella vittoria di Parma. La vittoria di Parma era
0: lo spartiacque
1: definitivo. Al 90esimo erano completamente calcisticamente morti.
0: Hai ragione. Ci sono poi spartiacque nella stagione, quindi quello potrebbe essere uno di questi. Per quanto riguarda praticamente un'altra cosa che voglio sottolineare prima di andare alle cose negative, sottolineo quelle positive. Mi è piaciuto anche quel momento, diciamo, romantico di quell'abbraccio tra Sarri e Pedro all'uscita del campione spagnolo, che alla Lazio ha dato tanto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista caratteriale, grande impegno e anche grande attaccamento alla squadra, ai colori e ai tifosi. Mi è piaciuto, lo dico, anche Sarri nel post partita, poi magari lo risentiremo dopo. Però quelle parole lì mi hanno colpito, cioè giustamente ha sottolineato il fatto di non essere stato ascoltato mai dalla società per le cose importanti, però ha confessato un suo difetto che poi questa stagione lo ha aiutato, diciamo così, a modellare, ossia: io sono sempre stato duro con i calciatori, quest'anno ho imparato ad essere empatico. E questa empatia che io ho sempre sottolineato che mancava nella prima parte, forse chissà se l'avesse trovata subito, forse qualche punto in più poteva farlo questa squadra, non lo so. Però sicuramente la Lazio gli ha dato qualcosa in questa stagione turbolenta, di grande, diciamo, difficoltà. Un aspetto che per me, caro Francesco, potrebbe ritrovare proprio nella prossima avventura, che se va a Bergamo non sarà un'avventura facile. Servirà questo aspetto dell'empatia per entrare in una piazza, in un gruppo che, insomma, per anni ha fatto molto bene lavorando in un altro modo. Quindi credo che alla fine una stagione difficile qualche cosa ti può sempre dare di positivo. Note negative sono due, sono la Juventus e il Milan. Molto molto negativa quella del Milan, un fallimento annunciato, un fallimento visibile in maniera netta e chiara nel girone di ritorno, dove questa squadra è stata veramente scandalosa. Ieri una partita quasi vergognosa contro il Cagliari ormai salvo, nessuno poteva pronosticare un KO di questo tipo.
1: Dopo essere andati in vantaggio
0: Non ci sono scuse, io lo dico subito. Raccontatevi voi la storiella che mancano i calciatori a questi allenatori. Io non vi verrò mai dietro, manca l'allenatore. Vediamo che decisione prenderà il Milan in queste ore, se ci sarà un cambio o meno. Per carità, la società ha fatto molti errori, qui ne abbiamo parlato, caro Francesco,
1: sì.
0: Ma poi il campo, quando tu perdi delle partite clamorose. Pensate, il Milan è stato fuori dalla Champions in due occasioni quest'anno. La prima giornata con la Cremonese, l'ultima giornata va fuori con il Cagliari. Squadre dove tu devi assolutamente vincere, dove non c'è altro discorso, vincere giocando, vincere di carattere. Questa squadra ha vissuto soltanto sugli episodi per tutto l'anno, dei singoli, qualche motivazione trovata. Quando vengono meno queste, non hai niente. Poi i difensori di Allegri possono dire quello che vogliono, ma i dati sono inconfutabili. Su Spalletti, voglio dire, anche qui ci sono delle critiche da fare, però gli va riconosciuta una cosa: è entrato in corsa, non era la sua squadra, l'ha presa. Io stavo vedendo dei numeri che sono comunque importanti. Nelle ultime 10 partite ha fatto 19 punti, ossia soltanto Roma e Como hanno fatto meglio nelle ultime 10 partite. Questo purtroppo è mancato nel finale. Un finale che però, mi sento di dire, ci sono anche delle sue responsabilità. Perché quando crolli con Verona e Fiorentina, qui non mi puoi parlare di giocatori. Pure qui non c'è discorso che tiene, ti mancano i giocatori. No, è mancato qualcos'altro. Quindi dei dubbi rimangono. La Juventus non si può accontentare.
1: È mancato qualcos'altro, ma secondo me è mancato anche un po' l'allenatore, perché vuol dire che Fabregas e Gasperini, vuol dire che sono stati maggiormente all'altezza del compito che avevano. E caro Marco, il problema sai qual era? È che Como e Roma avevano un compito assai più difficile di Spalletti, perché ieri Mancini dice: a noi Gasperini ci ha chiusi in una stanza e ci ha detto: ci mancano tanti punti, gli altri corrono, noi non possiamo sbagliare. Allora, se noi non sbagliamo, ci garantiamo un futuro senza rimpianti, perché guardate che lassù, aveva detto Gasperini, qualcuno crollerà prima o poi e noi dobbiamo farci trovare pronti.
0: Esatto.
1: E quindi secondo me va bene Spalletti, la squadra in corsa eccetera, però a livello ieri pareggia col Torino in quel modo, va bene, secondo tempo che non contava nulla, che fa? Si presenta davanti ai microfoni e torna a sottolineare la personalità dei calciatori, però alcune volte devi essere bravo tu ad andare oltre rispetto a... Perché il Como è andato in Champions con una squadra di ragazzini anche. E ciò che cosa vuol dire? Che Fabregas, nonostante la giovane età della sua squadra, è riuscito ad andare anche oltre l'età anagrafica della squadra. Quindi va bene la personalità, ma deve incidere l'allenatore. Su Allegri non posso aggiungere nient'altro, perché hai detto tutto tu.
0: I giochisti battono i risultatisti, sì. Però soltanto un giochista rimane fuori, che è Spalletti. E qui, insomma, ripeto, ci sono delle riflessioni che devono coinvolgere anche lo stesso allenatore sotto questo aspetto. Quindi ritengo sia giusto proseguire con lui, ma delle osservazioni, delle riflessioni vanno fatte, perché il finale è costato caro, carissimo alla Juventus, e la Juventus non si può accontentare dell'Europa League e non può almeno pensare di non andare in Europa League. Quindi l'ultimo tratto di strada Spalletti ha sbagliato, c'è poco da girarci intorno, qualcosa non ha funzionato. E dunque 331 8200 213, lasciami dire anche un'altra cosa, non so che cosa ne pensi tu, così abbiamo apparecchiato un po' tutto. E poi intanto chiediamo anche ai nostri ascoltatori: perché ha fallito Allegri? Oggi è una domanda che faremo: perché ha fallito? Perché di fallimento trattasi, non ci giriamo intorno. Una motivazione secondo voi? E poi ti dico anche l'episodio che è successo ieri nel derby Juventus, Torino-Juventus.
1: Faccio fatto... cronaca prima.
0: Fai cronaca, vai. Fai
1: faccio cronaca.
0: Cronaca
1: perché dalle ultime indiscrezioni che arrivano da Torino, il tifoso, il 36enne tifoso della Juventus, è stato operato alla testa dopo aver ricevuto, insomma, un colpo in testa da un'arma contundente, probabilmente da una bottiglia in vetro. L'episodio, cioè quando il tifoso si è accasciato in terra, era nei pressi dello stadio, quindi praticamente stava entrando nel distinto del settore ospite. Si sta provando a ricostruire tutta la dinamica, da dove è partita quel tipo di bottiglia. Sappiamo quello che, insomma, stiamo leggendo è che sono aperti tutti gli scenari, compresi il fatto che potesse essere arrivata addirittura da un tifoso della Juventus stessa in quella bagarre che era successa praticamente prima della partita. E quindi alla fine, così torniamo a ieri sera, c'è stata la richiesta da parte del tifo organizzato della Juventus ai calciatori e allo stesso Comolli di sospendere la partita, di annullare la partita, che poi per un'ora è stata sospesa prima di arrivare al fischio d'inizio delle 21:50. Stamattina, ti riporto Marco, c'è stata insomma la presa di posizione netta da parte delle istituzioni politiche calcistiche, perché non si può essere schiavi, vi riporto insomma il loro pensiero, dei tifosi che si permettono di bloccare, interrompere, sospendere o provare ad annullare una partita.
0: No, è una cosa inaccettabile. Io adesso, con tutto che poi quando succede qualcosa è chiaro che c'è della tensione, della preoccupazione, però ci sono anche delle autorità preposte a tutto questo. Non si può, diciamo, non possono i tifosi fermare una partita. Non possono assolutamente, perché non è la prima volta che si ripete. Qui bisogna trovare un rimedio, perché non è possibile. Ma quello dico con tutto rispetto anche nei confronti di una notizia di cronaca come appunto tu stavi raccontando. Non si può tenere sotto scacco uno stadio per più di un'ora, non si può fare una roba del genere. Io capisco il sentimento, la paura, la preoccupazione, però ripeto, ci sono delle autorità preposte, succede qualche cosa all'esterno, c'è chi deve garantire l'ordine, anche la sicurezza e soprattutto anche il soccorso a delle persone che sono state eventualmente ferite, però non si può chiedere di fermare una partita e di rinviare una partita di calcio, altrimenti così si arriva a un punto dove sono gli altri a decidere un evento e non è possibile. E con grande rispetto ripeto, ognuno deve stare al suo posto anche davanti a queste situazioni di drammaticità,
1: anche secondo me i giocatori stessi, cioè nel senso anche il fatto di dover mandare un giocatore sotto una curva a parlare,
0: ma non esiste.
1: Ci sono delle istituzioni, ce la dico, ci sono le forze di polizia che possono invitare il tifoso innanzitutto a scendere dalla balaustra e mettersi al suo posto, perché lo stadio dovrebbe essere un terreno anche un po' più ordinato, e poi non deve andare il capitano della Juventus a farsi da portavoce rispetto ad un volere di una tifoseria che capisco che è stata colpita da un ferimento grave, perché ripetiamo, il tifoso in questo momento è in prognosi riservata, in condizioni stabili ma non ancora fuori pericolo. Detto che, tornando al discorso sportivo, basta con questi calciatori sempre a testa bassa sotto la curva, e soprattutto in situazioni del genere facciamo intervenire, caro Marco,
0: le autorità preposte, perché altrimenti si fa solo veramente una grandissima confusione, si rischia di fare peggio, non meglio, si rischia di fare peggio. Quindi per carità, qualcuno giustamente dice era una partita che doveva essere giocata in contemporanea e bisognava aspettare un'ora tutte le altre partite. Non era facile prendere una decisione di questa anche per motivi di sicurezza. Pensate a voi tenere fermi sugli altri campi senza motivo un'ora e passa le squadre e i tifosi. Era un qualcosa, quasi prendere in ostaggio della gente per più di un'ora quando non era successo nulla. Purtroppo si è sbagliato qualcosa lì in quel momento a Torino. Ripeto, bisogna, come abbiamo poi delle parole dopo sentiremo dello stesso Malagò, bisogna lavorare su questa situazione, perché non è la prima volta che si ripete.
1: Ma a Torino, scusami, ieri si è sbagliato tutto, perché quando si incrociano le due tifoserie, i due cortei si incrociano allo stadio nello stesso momento, è follia, quindi si è sbagliato sia fuori e si è sbagliato ancor peggio secondo me all'interno.
0: Allora, ci fermiamo adesso, facciamo un break, poi apriamo anche le dirette, poi sentiremo anche qualche contributo che ci stanno arrivando, avremo anche delle immagini di festa da vedere. Ieri all'arrivo all'aeroporto della Roma c'erano i tifosi ad aspettare appunto Gasperini e compagni, delle belle immagini anche da Como all'interno della conferenza stampa che abbiamo. Insomma, oggi sarà un momento anche per...
1: E poi dobbiamo andare a casa mia,
0: E poi andiamo a casa Milan tra pochissimo, perché potrebbe succedere di tutto oggi. Vediamo, dai, break.

0: saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. E in Champions League, assieme all'Inter dello scudetto, andranno Napoli, come previsto, Roma e Como. Mentre Milan e Juventus, beffate, finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan, con un gol iniziale di Salmakers. Ma i rossoneri si fanno rimontare con due reti dal Cagliari. Escono non solo dalla Champions, ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta. E c'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri, sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
1: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
0: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B, con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
2: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, la storia del Como per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince, per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, un'emozione forte oggi.
0: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria di misura, perché nonostante le molte occasioni è solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con quattro italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'alto atesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Stai ascoltando TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, siamo tornati nuovamente in diretta con voi nel corso del pomeriggio di Maracanã. Salutiamo in questo momento anche, oltre agli amici del canale 61, pardon, anche gli amici che si collegano con TV nel canale, nel canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio Gold TV. C'è Antonello Gioia in collegamento con noi che è a casa Milan. Caro Francesco, andiamo subito, magari ci dà degli aggiornamenti sulla situazione in casa Milan, dove appunto siamo in attesa di notizie. Antonello,
1: ciao Antonello.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Bene, vai, che aria tira, qui insomma leggiamo di un, c'è chi sta scrivendo cacciate via tutti, senza distinzione.
2: Sì, no, allora io sono a casa mia da questa mattina, sono arrivate alle 10.25, è arrivato Furlani, poi alle 11.04 è arrivato Moncada, e sono gli unici dirigenti presenti qui in sede, perché Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono all'Hotel Four Seasons, che è lo stesso di ieri dove c'è stato il famoso meeting prepartita in zona Monte Napoleone, dove è stato indetto un punto stampa segreto con alcuni giornalisti selezionati, quindi con alcuni giornalisti.
0: Ti hanno lasciato fuori, Antonio.
2: Non solo io, no, ma la,
0: che brutta cosa.
2: Insomma, credo più per politica,
0: immagino.
2: Per opinioni, ecco, mettiamola così.
0: Mi piacerebbe tanto sapere chi c'è, lo sai?
2: No, qui io lo so, ma non lo dirò.
1: Non ce lo dica, non assolutamente.
0: Vabbè, magari in privato un giorno me lo dirai, dai.
2: Ecco, comunque questo qua, alle gettare invece sono alle rispettive abitazioni, quindi questo scenario, questa realtà conferma quanto abbiamo detto, è scritto su tutto il mercato web, su Milan News, in queste ore, cioè leggendo. Allegri, Tare, Furlani e Moncada sono di fatto fuori dal Milan, dimissioni, licenziamenti, oppure rescissioni consensuali, in qualche modo nelle prossime ore saranno via, e la rivoluzione del Milan sarà capeggiata da Zlatan Ibrahimovic, da Jerry Cardinale e da Massimo Calvelli. Secondo me questo è uno scenario abbastanza negativo, nefasto per i tifosi milanisti all'ascolto, perché di fatto io credo che i problemi che sono stati creati in questi 4 anni, l'ultima stagione, sono stati creati proprio da questi uomini che hanno scelto altri uomini, quindi siamo sempre al solito punto: se la sono e se la cantano da soli, e ogni anno il Milan fa contestazione, fallimento, rivoluzione.
0: Eh sì, siamo di fronte molto probabilmente ad una rivoluzione totale che coinvolgerà a questo punto anche il direttore sportivo e l'allenatore, Antonello.
2: Sì, sicuramente sì, perché il fallimento è chiaramente anche sportivo, certo. E direi anche di Massimiliano Allegri, perché anche lui, seppur in minima parte, è finito sul banco degli imputati. Di fatto il Milan negli ultimi 3 mesi non ha mai giocato a calcio. Io onestamente faccio questo lavoro con amore, passione, stadio, e non vedevo l'ora di andarmene. Per la noia, avrei preferito stare da tutta l'altra parte, perché veramente le partite erano imbarazzanti, anche quelle che Milan è riuscito a vincere, e poi non ha portato al risultato l'obiettivo minimo della stagione, e quindi è giusto che anche Allegri faccia le valigie. Poi il punto è, adesso parleremo dell'allenatore, perché i tifosi è quello che interessa di più, si legge addirittura già di Conte, ma il problema è che al Milan non c'è neanche l'amministratore delegato, che in un'azienda è il massimo possibile, non c'è il direttore sportivo, non ci sarà il direttore tecnico, non si sa che giocatori vorranno rimanere senza Champions League, quindi insomma in questo momento il Milan è veramente in un burrone.
1: Facciamo rispondere anche a te, Antonello: da dove nasce il flop del ritorno di Allegri su una panchina, dove nasce? Qual è la motivazione secondo te principale tra le tante? So che ce ne sono tante, ma tu che l'hai vissuto per tutta la stagione, qual è? Perché il Milan ha floppato in questa maniera?
2: Allora, Allegri ha diverse attenuanti, secondo me, perché lavorare in queste condizioni con i dirigenti e la parte amministrativa che cerca di entrare in quella sportiva, i dirigenti di Red Bird che si attaccano fra di loro, una parte cioè uno contro l'altro, quindi insomma lavorare in queste condizioni è veramente complicato per chiunque, quindi questo è un attenuante. Però è chiaro che tra insomma questo e non proporre alcuna idea di calcio per 3 mesi di fila, fare il Milan dal derby in poi, che ha vinto, sarebbe 17° in classifica, cioè in 10 partite ha fatto 10 punti.
0: 10 punti, 10 punti.
2: Quindi
0: 10
2: va bene tutto, ma Allegri, anche i calciatori hanno le loro colpe, perché se poi vai in campo col Cagliari già salvo e sembrano loro quelli che devono andare a giocarsi al Champions League.
0: Poi dobbiamo dire anche, caro Antonello, che si sono persi dei punti e si sono persi delle partite anche con squadre inferiori dal punto di vista tecnico.
2: Ma assolutamente.
0: Quindi non si può tirar fuori la storiella che mancano i giocatori. I giocatori c'erano per poter far meglio con determinate squadre. Guarda, mi viene in mente una partita che forse ha aperto la crisi, che è quella contro la Lazio qui.
2: Sì.
0: Se tu vai a vedere la formazione della Lazio quella sera, noi qui commentavamo l'avvicinamento a quella partita e sinceramente si faceva fatica a capire come la Lazio potesse addirittura pareggiare col Milan. Pareggiare, invece è andata a vincere. Con Patrick centrale di centrocampo, con una difesa tutta rabberciata. Lì c'è qualcosa che noi dobbiamo andare oltre il discorso societario. Poi le problematiche della società le abbiamo esposte, le continueremo ad esporre, come quello vale per altri club, ma poi c'è il campo e quando fallisci così diventa anche difficile appellarti sempre ai discorsi societari.
2: Sì, io poi sono del parere che la squadra non sia così forte in generale, però quando tu sei arrivato a metà campionato che hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, non è neanche così scarsa da fare 10 punti in 10 partite.
0: Esatto.
2: L'attenuante delle ingerenze societarie non basta a spiegare tutto. Come poi in queste situazioni di tabula rasa totale, le colpe non sono soltanto di uno o due, ma sono di tutti in varia maniera, no? In varia percentuale. Il fatto che sia una rivoluzione totale è una logica conseguenza di tutto ciò. Poi il problema, ripeto, è sempre chi sceglie chi. Ibrahimovic, che adesso torna prepotentemente a decidere il Milan e poi tra 10 giorni se ne va, io vado in viaggio di nozze, Ibrahimovic se ne va a fare l'opinionista per i mondiali, poi se ne va a fare la box per un mese ad agosto. Cioè, ma chi è che dice? Il Milan è questa roba qua. Non può essere il Milan gestito così. Ma non perché il Milan, ma non perché lo dico io, ma perché siamo proprio alla base della gestione di una squadra di calcio. Figuriamoci quella di un club come il Milan.
0: D'accordo, sono d'accordo. Va bene, facciamo una cosa, Antonello, aggiornaci in qualsiasi momento, perché noi siamo qui in diretta, naturalmente pronti a venire da te telefonicamente, video, come tu riesci, diciamo, a sistemarti. Quindi ti seguiamo, l'evoluzione di tutto quanto, insomma siamo...
1: Scusami Antonello, prego. Ma c'è la percezione che oggi pomeriggio possa accadere qualcosa, un comunicato, un annuncio?
2: Sì, può succedere, adesso capiremo se verrà fuori con delle note da questo incontro di cui ho raccontato oppure attraverso comunicazioni ufficiali. Però di fatto noi ufficiosamente possiamo dirvi che i quattro, Allegri, Furlani, Moncada e Tare, sono di fatto fuori dal Milan. Infatti sono qui e non sono nel centro nevralgico in questo momento della rivoluzione, che è il Four Seasons di Monte Napoleone.
0: Bene, va bene, siamo qui. Ciao, Antonello, a tua disposizione. Grazie come sempre. Allora, 331-8200-213, arrivano veramente i messaggi uno dietro l'altro, caro Francesco. Io direi una cosa, diamo spazio a qualche vocale, poi recuperiamo qualche testo scritto in questa parte di trasmissione, vai.
3: Buonasera Maracanà, saluti da Alessandro. Allora, il campionato concluso, sorpresa Como, perché io arrivato a questo punto non mi aspettavo un'ennesima caduta del Milan, però alla fine per me questo campionato rispecchia quelli che sono i valori e per me vanno le quattro squadre che meritavano di più in ogni caso. Forse il Napoli, vedremo che allenatore siederà sulla prossima stagione, salvo se non si Allegri e prenda un allenatore propositivo anche lo stesso italiano. Abbiamo le quattro squadre che secondo me in Europa possono far meglio a livello ideologico, proprio di caratteristiche di gioco. Una piccola chiosa, si è parlato dell'Inter, una stagione sana che praticamente non vinceva gli scontri diretti, alla fine tra le prime quattro ci sono Como e Roma e l'Inter ha fatto quattro vittorie, quindi sfatato anche un altro tabù.
0: Allora, è ufficiale intanto, vado su tutto il mercato web, il Napoli saluta Antonio Conte, il club azzurro sui suoi social, grazie mister, quindi Antonio Conte lascia il Napoli, adesso la notizia è di fatto ufficiale, non ci sono comunicati, almeno per adesso, ma solamente un post pubblicato sui profili social del club campano, che cosa che già di fatto anticipata dalla conferenza stampa congiunta di ieri con il presidente De Laurentiis, conferma l'addio appunto agli azzurri del tecnico salentino, nonostante un anno ancora vigente del suo contratto. E quindi vediamo proprio qui, ciao, grazie mister Conte.
1: No, io stavo aggiungendo una cosa sulla nazionale, perché poi ieri si è parlato, gli hanno fatto un po', hanno citato la nazionale in conferenza stampa, lui dice sì è vero, ho fatto quelle dichiarazioni, ovvero io se fossi il presidente federale ci penserei perché ci credo veramente, poi le sento parlare di Guardiola, allora bisogna farsi un'idea di dove ripartire. Quindi ha fatto capire che lui aspetta semplicemente una chiamata, tanto che De Laurentiis vicino, ricordiamo De Laurentiis che è un forte, è stato il primo sostenitore del nome di Giovanni Malagò, dice non vi preoccupate che ci pensa Giovanni Malagò, quindi sì. Diciamo che la direzione al momento potrebbe essere quella, anche se da quanto traspare dalle parole di Conte non è stata evidentemente presa una decisione definitiva, no, sul nuovo CT. Chiudo perché c'è una notizia più che altro della Gazzetta dello Sport, perché Aurelio De Laurentiis avanti tutta per Allegri, Max apre De Laurentiis per il dopo Conte. Questa è una notizia dell'ultimissima ora, perché dopo aver sfumato il ritorno di Maurizio Sarri a Napoli, che sembra essere destinato alla Atalanta, caro Marco, l'anno prossimo ti dovrai probabilmente.
0: Non ce ne liberiamo più, non c'è niente da fare. No, però vabbè, scherzo, naturalmente. C'è un tifoso del Napoli, prima mi ha scritto se viene Allegri al Napoli io divento tifoso della Juve. Ha detto, insomma, non benissimo, però va bene. Allora, dai, andiamo con un altro audio.
4: Ciao Marco, Daniele da Palermo. Abbiamo avuto altre volte queste discussioni sulla rosa della Juve. Io ti voglio fare semplicemente notare come ha giocato la Juve nell'ultima mezz'ora di ieri. Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, Holm, Locatelli, Cop Miners, McKennie, Miretti, David, Zegrova. Ora tu dimmi da che posizione è. Tu mi dirai, ma la partita non aveva più senso, tutto quello che vuoi. Ma che rosa è? Ciao.
0: Ma continuo a dire che è una rosa che con Verona e Fiorentina non puoi fare un punto. Quindi è inutile che... Io non vi seguo su questo discorso. Perché per battere Verona e Fiorentina, soprattutto il Verona retrocesso, insomma, vince anche di rabbia, di carattere. E qui devo dire, insomma, che poi deve influire anche l'allenatore. Secondo me sì, anche Spalletti in questo finale è mancato in qualcosa. Ripeto, io ripartirei da lui, senza ombra di dubbio. Però una riflessione va fatta, perché è mancato anche lui nel momento più importante, perché la Juve ha fatto, ripeto, nelle ultime 10 partite 19 punti, 20 ne ha fatti il Como, 22 ne ha fatti la Roma nelle ultime 10 partite. Quindi non sei lontanissimo da quelli che sono andati in Champions, ma hai frenato nelle ultime 5 facendo 6 punti. E, ripeto, con Verona e Fiorentina hai fatto un punto. L'ultima secondo me non ha più significato, perché poi tu di fatto hai giocato il secondo tempo, che era una partita che non c'aveva senso.
1: Io, quando mi vogliono giustificare un fallimento attraverso i nomi, vorrei ricordare e farvi un'altra domanda: chi è Da Cugna? Chi è Vaillé? Chi è Cacheré? Chi era Voivoda? Chi era Duvicas?
0: Guarda,
1: Baturina già ha uno spessore diverso, ma chi era Diego Carlos, Kempf, Butes? Perché questi sono i nomi che sono andati in Champions League.
0: Quello lì che sta sulla fascia, come si viene? Ancora non mi viene il nome.
1: Vaillé, Moreno.
0: No, l'esterno. Dai, non mi viene adesso. Vabbè, va bene così, dai. Non mi viene il nome. No, ma poi questi dalli a... citiamo un allenatore.
1: Voivoda, ragazzi, che al Torino Voivoda, dai, ve lo ricordate, giocatori, Voivoda al Torino.
0: Dai questi giocatori ad Allegri. Dimmi se arrivano lì e se esprimono lo stesso calcio. Quindi vuol dire che l'allenatore conta. Allora, andiamo a prendere Daniele, ti ripeto, rispetto la tua posizione, per te è tutta colpa del fatto che mancano i giocatori, quindi tu non fai nelle ultime partite quei punti perché non hai i giocatori, perché per battere Verona e Fiorentina, dove la Champions era nelle tue mani, ripeto, nelle tue mani e nei tuoi piedi, tu non fai un punto, la colpa è perché non c'hai i giocatori. Oh, tenetevela voi questa spiegazione, io non vi seguo, c'è poco da fare. Lo stesso discorso possiamo farlo per il Milan. Tu non vai in Champions di fatto perché perdi l'ultima partita, non solo, ma stai fino all'ultima partita per tentare di andare in Champions con un solo impegno a settimana e fai un girone di ritorno disastroso. Andatevi a vedere che cosa fa nel girone di ritorno questa squadra, però la colpa è che ti mancano i giocatori. Perché per battere il Cagliari salvo, che hanno fatto la braciolata fino all'altro giorno, che stavano in vacanza da una settimana e più, ti servivano, che ne so, Messi, Ronaldo, ti serviva Van Dijk, ti servivano i fenomeni per battere il Cagliari. Per battere il Cagliari, dove la partita è stata non inguardabile, di più. Avete sentito Antonello Gioia, che è un corrispondente che segue il Milan da sempre? Dice: quest'anno una noia così ti veniva di non andarci a vedere la partita, di andar via. Però servono giocatori ad allenatori che sono strapagati. Continuiamo così.
1: Mi sono dimenticato Van der Brent e Smolcic, erano dei due.
0: Esatto, Smolcic. Dagli questi giocatori qui, poi vediamo che musica fanno, poi vediamo che musica suonano. Ma guarda, questo campionato, ripeto, ha premiato finalmente il calcio. Ha premiato chi vuole giocare a calcio e non chi vuole dare i calci, che è un'altra cosa. C'è chi gioca a calcio e c'è chi dà i calci. Dammi un altro audio.
5: Buongiorno ragazzi e buon lunedì. Allora dai, dopo il doblete dell'Inter c'è un altro doblete, quello di Juventus e Milan in Europa League.
0: Max dice: se arriva all'Inter, vai.
5: Sicura che hanno fatto queste due squadre storiche. Ormai gli è rimasto solo il nome e basta. E alla fine però mai chiedo che gioca un ottimo calcio.
0: Non sei capito.
5: E la Roma che gioca a calcio anche lei. Oltre all'Inter ovviamente.
0: Vai, dammene un altro.
6: Ciao Marco, Antonio Saminato. Fine campionato, tempi di verdetti. Si può dire che dopo la partita di ieri, come è finita la stagione, che Allegri ha fallito il suo obiettivo. Per me non era una squadra che doveva lottare per vincere il campionato, ma era una squadra che nelle prime quattro ci poteva tranquillamente stare. Zero gioco, si può anche accettare se poi arrivi in Champions, ma se non arrivi nemmeno in Champions è completamente una stagione da buttare via. Faccio complimenti al Como, faccio complimenti alla Roma, perché la Roma rispetto a settembre è cresciuta, mentre in Milan per esempio ha finito la stagione come l'aveva iniziata, con una sconfitta, quindi non c'è stato nessun percorso. E secondo me anche Spalletti ha delle colpe. Vero che i giocatori non sono all'altezza, però anche lui, secondo me, un pochino di colpe ce l'ha.
0: Ma certo che ce l'ha. Alberto scrive: io sono juventino e mi vergogno di quanto è successo ieri a Torino. Per fortuna il trend è di eliminare gli ultras dagli stadi, come dimostra la finale di Champions alle 20 e la distribuzione di biglietti a favore favorire famiglie, sponsor, gli stadi moderni tipo teatro e da vivere tutto il giorno per le famiglie. Alberto da Piacenza. Allora, Marco, il presidente Oliveto si è irrigidito su Maurizio Sarri, non lo vuole lasciare andare via così. Cosa ne pensate? Staremo a vedere, insomma, che cosa succede. C'è un contratto di 2 anni, ragazzi. Sarri mi sembra è stato chiaro.
1: No, ma non esiste. Se si irrigidisce sulla posizione, si irrigidisce soltanto se bloccandogli le mensilità rimanenti. Ma se Sarri alla fine sarà costretto a dimettersi entro il 30 giugno, Sarri non rimarrà mai alla Lazio, cioè non è che lo può tenere in ostaggio. Troveranno un accordo, non so se già oggi si incontreranno, ma comunque Sarri dalla Lazio andrà via e Lotito non potrà far nulla, al massimo potrà trattenergli delle mensilità, però non esiste un Sarri ostaggio di Lotito.
0: Allora, dunque, intanto tutto Mercato Web scrive che Basic lascia la Lazio, sì, e Venezia. Va al Venezia, infatti le visite mediche e tutto, quindi saluta. Dunque, dammi un altro audio, 331
1: poi non so se vuoi sentire.
0: Ah, è vero, c'è da sentire, lo sentiamo al volo, dai.
1: Facciamolo sentire, perché
0: sì, che torna sul caso, che anche sì, su quello che è successo a Torino,
1: ne abbiamo letto anche queste
0: cose. Sono io che ho sforato, dai,
1: andiamo
0: vai
1: a sentirlo, vai.
0: Colpa mia.
7: Una giornata importante, dove l'inclusione è la cosa più sale da fatta, è la cosa più importante.
8: Inclusione, coesione, rispetto, attraverso la multiculturalità, la multireligiosità. L'esperienza di Roma Club e Gerusalemme, che si rinnova di anno in anno e che noi cerchiamo sempre di accogliere nel migliore dei modi, è una testimonianza attiva. Non abbiamo più bisogno di parole, abbiamo bisogno di qualcuno che sappia dimostrare che si possa vivere bene insieme anche tra diversi.
7: Da una pagina bella del calcio, dello sport, ad una brutta, che è quella di ieri sera con gli incidenti di Torino.
8: Che non è pagina di sport, perché al di là che qualcuno pensi di portare avanti una causa sportiva, io credo che si confrontino dei delinquenti che nulla hanno a che vedere con il calcio. Cerco di ripeterlo sistematicamente, perché non perché non voglia assumermi una responsabilità come sistema sportivo, ma perché c'è un discrimine nei comportamenti, nei linguaggi, nel modo con il quale ci si confronta. Le persone normali, per bene, comunque di tutte le età, si trovano dentro uno stadio, fanno il loro tifo, e i delinquenti si scontrano in piazza, peraltro non soltanto mancando di rispetto, ma aggredendo le forze dell'ordine, le forze di polizia, e questo per noi è inconciliabile con lo sport.
7: C'è un'altra situazione importante, che è quella legata al presidente della Federcalcio, Malagò. Com'è la situazione? Come si sta evolvendo?
8: Ma non sono aggiornato, nella misura in cui le dinamiche dell'assemblea elettiva vanno avanti come è giusto che sia. Il 22 di giugno ci sarà un presidente della Federcalcio, chiunque sarà, comunque sarà un interlocutore con il quale lavorare per migliorare, come abbiamo cercato di fare fino ad oggi, nella speranza che quello che non si è riusciti a fare in tanti e tanti anni si possa produrre il giorno dopo le elezioni, o comunque nei giorni successivi, perché il calcio ne ha bisogno, e non soltanto perché abbiamo bisogno di recuperare competitività, ma perché abbiamo bisogno di recuperare reputazione, credibilità, che il calcio oggettivamente ha perso negli ultimi anni.
7: C'è un, diciamo così,

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La politica in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
0: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
1: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
0: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
1: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
0: Il calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, ci siamo. Te game over oggi.
5: Game
3: partiamo
5: over.
3: Sì, caro Stefano.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio.
3: Ben trovato. Game over perché è terminato il campionato.
5: Buon mondiale
3: quindi...
5: a tutti.
3: Ah, già sei al mondiale tu? No, dammi tempo un attimo di digerire il finale di campionato.
5: Sempre sul pezzo.
3: Senti musichina Champions, perché si chiudono i verdetti oggi. Ieri abbiamo avuto i verdetti finali. Posso dirti una cosa?
5: Sorprendente.
3: Che a me questo fatto di vederli giocare tutti insieme è successo quello che è successo in Torino-Juventus. Però è divertente, eh? C'è un sapore diverso quando giocano tutte insieme.
5: Sì.
3: È vero, è difficile seguirle tutte, quasi impossibile perché non ci capisci niente.
5: Beh, c'è stato
3: però...
5: questo episodio grave a Torino che poi ha compromesso la contemporaneità, almeno per quanto riguarda il derby, insomma, cosa che non avremmo mai voluto raccontare, però.
3: Assolutamente. Non è la prima volta che succede, infatti.
5: Ci stiamo superando.
3: Abodi ha detto che è una cosa che non inammissibile. Poi dopo sentiremo un passaggio anche di Malagò. E, insomma, non va bene.
5: No,
3: assolutamente. Non è possibile che. L'ho detto prima e lo ribadisco anche in tua presenza, anzi ditemi se ci sono tutti, così ne parliamo subito al volo. Intanto do il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao.
3: Ciao Nick, buon pomeriggio a Massimo Bonanni, ciao Massimo.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo, ciao Dani.
5: Ciao Daniele.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: No, dicevo, chiudo Stefano, poi lascio a voi un commento veloce su questa questione. Penso che non è possibile che poi, con tutto il rispetto lo dico, i tifosi possano fermare le partite, gli eventi. No, ci sono delle autorità preposte che devono garantire la sicurezza, che devono garantire i soccorsi, quindi non è una cosa fattibile, non è una cosa ammissibile, anche che i giocatori poi siano costretti ad andare a parlare con i tifosi e da lì creare una situazione di cortocircuito totale, anche perché qualcuno dice perché non hanno fermato anche le altre partite. Ma vi immaginate voi tenere fermi le altre partite per un'ora e più? Con quale motivazioni? Per quale motivo? Cioè tu tieni quasi in ostaggio altri campi?
5: Sono
3: in attesa,
5: d'accordo,
3: cioè,
5: c'è poco altro da aggiungere.
3: Una situazione che non è possibile.
5: Siamo tutti d'accordo.
3: Sì, sì, non so, Daniele, tu che
8: guarda,
3: insomma, da nostro... Vai.
8: Mi è sembrato di rivedere quel derby famoso,
3: sì,
8: di Roma, no? Quando i tifosi dicono non si deve giocare, se deve giocare, decidete voi se non si deve giocare. Ieri sera sono stati bravi quelli della questura a ribadire che la partita si doveva giocare, poi sono stati bravi anche a far uscire i tifosi senza incidenti. Però io mi chiedo una cosa, pensate se per caso i risultati fossero stati diversi e la Juventus, giocando con un tempo di ritardo, si fosse qualificata per la Champions, immaginate cosa sarebbe successo?
3: Sì, sì, no, no.
8: E la regolarità del campionato non c'era più, no? È evidente.
3: Sì, sì.
8: Non c'era più. Cioè, non è possibile una cosa del genere. I tifosi decidono se si può giocare o non si può giocare una partita per un incidente che è avvenuto fuori dallo stadio. Ma dove può succedere una cosa? Solo in Italia può succedere una cosa così.
3: No, no, è inammissibile, dai. Ma anche il ministro prima, abbiamo mandato un pezzo, ha detto che non... poi sentiremo anche Malagò che vuole addirittura studiare qualcosa, perché non è possibile, che non è la prima volta che avviene una situazione di questo tipo, ecco. E da Nick.
7: Ma cosa c'ho da aggiungere? Niente, non direi altro che ulteriori banalità su questa vicenda, perché chiaramente è tutta da condannare, cose che si sono viste che non vanno assolutamente bene. Però io credo che le parole siano sempre molto importanti su queste vicende, ma lo sono di più i fatti, perché io di parole su questo, su come vanno gestite certe situazioni e sulle riforme del calcio, ne ho sentite infinite, e ora è il momento di procedere in tutti i settori, che bisogna permettere alle persone di andare allo stadio in maniera serena, che non ci debbano essere problematiche, che non ci debbano essere più incidenti, che chi commette degli atti di questo tipo deve essere punito. Però bisogna farle le cose, ecco, cioè nel senso che bisogna mettere tutti quanti nelle condizioni di poter agire in maniera tempestiva, però servono i fatti veri, concreti. Io sono di questo avviso.
3: Vediamo, Massimo, ti lascio chiudere a te, poi andiamo un po' ai nostri 30 secondi di questa ultima giornata di campionato. Buon anni.
7: Ma sono fatti che, come diceva insomma bene Daniele, mi è sembrato di ritornare indietro nel tempo a un derby di Roma. Sono fatti spiacevoli che c'entrano poco con il calcio,
9: mi dispiace perché poi sostanzialmente sono delle situazioni che mettono sempre in cattiva luce tutto un movimento calcistico che invece c'è tanto altro di bello dietro, e a volte si passa tutto questo bello, si passa sempre in secondo piano, quindi mi dispiace moltissimo per il ragazzo, per tutto quello che è successo, però a volte veramente non riesco a capire cosa scatti nella testa delle persone quando succedono queste cose. Per me è follia allo stato puro.
3: Condivido. Bene, allora dai, facciamo questi
7: Speriamo
3: 30...
7: davvero che arrivino buone notizie dall'ospedale.
3: Sì, questo è importante. È importante. Sì, sì, importantissimo. Anche per capire poi veramente che ancora non si è capito bene la dinamica e tutto di quello che è successo, quindi è inutile. Però ecco, il fatto che poi si ferma una partita, questo ci fa un po' così pensare. Va bene, detto questo andiamo avanti. Partiamo con i nostri 30 secondi dedicati alla 38esima di campionato, la fine, game over di questa stagione, di questo campionato. Stefano, i tuoi 30 secondi.
5: Beh, insomma, dedicate alle quattro squadre che chi per un motivo e per un altro hanno determinato un po', no, l'interesse principale. Come Roma, secondo me, meritano di andare in Champions League. E poi sullo sfondo, ma neanche tanto sullo sfondo, il dramma sportivo di due colossi come Milan e Juventus. Mm. Ingiustificabile, insomma, sono due lavori sui quali bisognerà tanto riflettere, perché
3: assolutamente sì.
5: C'è chi festeggia e c'è chi deve poi
3: spiegarci
5: qualcosa, insomma, che non è andato per
3: che cosa è successo,
5: perché io sono d'accordo con la tua tesi, possiamo pure parlare di organici, quello che ti pare, ma insomma non è che puoi arretrare così nel tratto decisivo, no?
3: Assolutamente. Garbo,
5: grandi responsabilità qui.
8: Ma io li dedico al Como, che 7 anni fa giocava in Serie C e ora si trova ad affrontare nella prossima stagione la Champions League. Mi è piaciuta anche la dichiarazione a caldo di Fabregas, che ha detto devo pensare

0: e quello che naturalmente respirava Maurizio Sarri, a me francamente mi ha fatto emozionare, e io sono tifoso della Fiorentina, quindi però sentire un giornalista, no, che individua in una figura come quella di Maurizio Sarri la coerenza, la passione, l'interpretazione di quello che vuol dire il mondo di un'altra tifoseria, di un'altra squadra, quando gli ha fatto il passaggio ti sei informato sulla nostra storia, mi fa tanto piacere per Maurizio, e quindi questa cosa mi ha molto colpito. L'ho vista 3 volte, ti dico la verità, perché tutte e 3 le volte mi emozionava sentire un giornalista che comunque a Roma conoscete tutti e che insomma è una voce storica, no, della Lazio, sì. E un allenatore che è stato così tanto apprezzato, a maggior ragione che un mio regionale, vorrei quasi dire un mio concittadino, apprezzato anche a Roma, mi fa tanto piacere.
1: E vado da Massimo Bonanni.
2: Allora, io i miei 30 secondi vado un po' controcorrente rispetto a quello che ho sentito. Non guardo la parte alta della classifica, ma guardo la parte bassa. I miei 30 secondi sono per Eusebio Di Francesco, che dopo 3 retrocessioni è riuscito a togliersi di dosso, a scrollarsi di dosso questa sorta di maledizione. E sono molto contento per lui, per l'uomo che è, per l'allenatore che è. E quindi mi fa molto piacere che quest'anno sia riuscito a salvare il Lecce.
1: Sì, ci è riuscito.
3: Era pioppata un'altra, due, dai.
1: Due, una Venezia e Frosinone. Sì.
2: Venezia che aveva avuto mezza un'altra. Verona?
3: Esonerato?
2: No. Esonerato, ma stava male.
1: Gli toglie amarezza, un po' di amarezza, diciamo, dopo le vicende non positive.
2: Sì, stava pure a Cagliari,
3: bravo. Sì, le stai proprio scartabellando tutto.
1: Bene.
3: Proprio nel giorno del suo,
1: poi tiri fuori tutti.
3: Tiri fuori
1: così, va bene.
3: E noi cercavamo un attimo, e tu stai a tirare fuori tutti.
1: No, poi sentite,
2: l'ho detto.
1: Sì, scherziamo. No, ma poi c'è anche da dire una cosa, caro Massimo, caro Nick e Daniele e Stefano, che Bonanni e Orlando hanno finito a pari punti il gioco dei pronostici.
3: Questa è una cosa.
0: Ah, ci picchia.
1: Sì, non è mai successa la targa, che cosa... alla quarta edizione. Allora no, qui io sono...
3: Due premi o un premio?
1: Vi chiedo a voi, facciamo una sorta...
3: Ma due premi, dai. Due
1: no,
3: premi.
1: Facciamo una sorta di giuria. O li premiamo entrambi,
3: sì, io direi.
1: Oppure...
3: Se la giocano
1: con la finale di Champions League.
3: Io sarei per due premi.
1: Che dite, Garbo? Tu che cosa dici?
3: Perché i pronostici sono legati al campionato, non c'entra niente.
1: Anche questo è vero.
0: Non lo so. Io a me piacerebbe decretare un vincitore, quindi farei giocare la finale di Champions.
1: Allora, vedi, da giocatore. Nick, tu che decidi? La mettiamo ai voti oggi.
0: Sono arrivati a pari merito Orlando e
1: Bonanni, 67 punti.
0: Io a questo punto sì, anch'io sarei per un vincitore, per uno spareggio, però siccome Massimo Orlando ha vinto tante partite nella Fiorentina, facciamo vincere Bonanni, che almeno si vince il torneo dei pronostici.
1: Vabbè, ma che facciamo vincere così, però senza allora bisogna fare un...
3: Io sarei per due premi.
0: Allora, ho capito, e allora facciamo la finale. Però
1: vedi,
0: ragazzi,
1: la classifica
0: finale. Bonanni deve vincere perché fa il doppietto.
1: Ah, ho capito. Ecco, no, la classifica finale ci chiedeva Garbo, Bonanni, Orlando 67, Piccari 66, Garbo 63, Ceccarini 61.
3: Io sono retrocesso.
1: Braglia 60, De Paola 58, in Palomini
0: chiude. Ha fatto una grande rimonta.
1: Ha fatto una grandissima rimonta, proprio da campione che all'ultimo...
3: Voleva. La remontata di Garbo.
1: Ha fatto una remontata clamorosa proprio. Sei arrivato in Champions, hai capito? Zona Champions.
0: Hai capito?
1: Zona Champions. Va bene, quindi...
2: Io e Orlando ci chiamiamo Massimo tutti e due.
1: Esatto.
2: Siamo tutti e due mancini.
1: Esatto.
2: Abbiamo fatto gli stessi punti. Cioè, ci dice male in tutto, sennò potremmo fare anche tranquillamente due premi. Però io ho detto, per rispetto dell'uomo, della carriera che ha fatto, io lo darei a lui.
3: Vabbè, dai, no. Fai un po' come Sharawi e Dybala ieri. Miglior giocatore, visto?
1: No, dai, facciamo... Lo chiederemo, lo facciamo, la giuria la facciamo fare agli ascoltatori, che devono votare loro come deve finire questo ex aequo.
3: Esatto.
1: Così decideranno gli ascoltatori se fare la finale di Champions oppure assegnare a tutte e due la vittoria, e quindi doppio premio per Bonanni e Orlando. Vabbè, decideremo. Detto questo, ragazzi, io vi butto lì un paio di... Facciamo un po' un giro su una serie di temi. Dove vogliamo cominciare? Ma ce ne so veramente
3: tanti.
1: Ma io deciderei e vorrei capire questo fallimento di Allegri.

0: Ho
1: però
0: capito, però
1: tu
0: c'è
1: non
0: bisogno
1: vedi
0: pure.
1: l'ora
0: No,
1: di
0: io non vedo l'ora.
1: poi dopo si
0: Al termine
1: arrabbiano
0: giusto,
1: Spalletti,
0: ho capito.
1: Conte,
0: Ma
1: questo
0: questo è
1: Conte che ha detto
0: fallimento,
1: questi
0: ragazzi.
1: falliti.
0: Ho capito, però Conte, su Conte ci andiamo.
1: Vabbè, troviamo un sinonimo.
0: Ditemi perché allora ha sbagliato Allegri, io non lo so.
1: Questo imbarazzo, diciamo.
0: Questo, proviamo, una motivazione, che, una motivazione.
1: Un imbarazzo
0: dai.
1: Del. Cioè, ecco.
0: Dai, una motivazione. Una motivazione di questo.
1: Guarda, la motivazione secondo me l'ho visto nei voti trasfigurati di tutti gli allenatori. Il calcio è cambiato, adesso non voglio fare il filosofo, il sociologo, ma hai visto Guardiola? Sembra uno che ha cominciato l'altro giorno ad allenare,
0: Sì.
1: È trasfigurato il volto. Anche Luis Enrique probabilmente potrebbe fare una doppietta clamorosa col Paris, ma anche lui lo vedo proprio tutto scavato. Conte devastato, Spalletti, Allegri non ne parliamo. Ecco, vedi. Quando poi vedi il volto di Gasperini, di Fabregas, sono due persone molto allegre. Quindi non conta la carta d'identità, conta stare sul pezzo, perché se fai bene oggi non puoi essere sicuro di far bene domani. Questo è viceversa. È un calcio che ti trita, ti aggredisce la testa. Questi allenatori sono stressati, secondo me probabilmente puoi durare 2-3 anni e poi cambiare, perché... ti consuma, vedo tutti gli allenatori consumati, giocatori consumati.
0: Quindi lo stress
1: è uno stress
0: impedito...
1: che ti divora, ti divora.
0: Quindi come motivazione diciamo.
1: Quindi secondo me sono stati aggrediti dallo stress Spalletti e Allegri.
0: Allora, parliamo di Allegri, poi ci andiamo.
1: Allegri è stato investito da uno stress eccessivo, da una pressione che anche 30 anni di carriera, 25 anni, ha vinto tutto, non c'entra niente, l'esperienza te la dà in te, cioè non ti serve a niente. Cioè non è che tu dici quell'esperienza ti aiuta a gestire il calcio in questo momento, no, perché poi scopri che anche se hai vinto, anche se hai allenato 20 anni, arriva uno più bravo di te, più fresco di te, più lucido di te e preparato come te. Questo è il calcio, è meraviglioso. Quindi attenzione a questi allenatori super pagati, rischieranno di saltare fuori dal match. Cioè, le società non medieranno, Marco, questo. Quindi Allegri deve trarre insegnamento, perché nella vita è meraviglioso, può essere ricco, famoso, vincente. Poi a un certo punto dice: ma come mai non ho qualificato il Milan? Perché sei stato aggredito da tutte queste pressioni e gli altri ti hanno fatto il sorpasso all'ultimo, perché sono più freschi, più leggeri, più energici.
0: Le pressioni allora.
1: Sì.
0: Nicolò Ceccarini, la motivazione di questo finale, veramente ricordiamo il Milan nelle ultime 10 partite, 10 punti fatti, 6 sono le sconfitte. Pensate,
2: guarda, Marco, io
0: ti dico solo questo dato, che mi sembra ci abbiamo una grafica velocissima. Ricordate questo grafico: le ultime 10 partite, Roma 22 punti, Como 20 punti, Juventus 19 punti, Milan 10 punti. C'è un abisso proprio.
2: Allora, sicuramente ci sono tante spiegazioni che naturalmente riflettono poi quello che sta accadendo oggi al Milan. Hanno fatto un ottimo girone d'andata, poi sono crollati nel momento in cui non sono più riusciti a pensare al sogno scudetto, ma questa non può essere né una giustificazione né un attenuante. Io credo che Allegri abbia responsabilità, ma non quanto la sua società, che ne ha nettamente molte di più, perché se oggi vanno via tutti vuol dire che la società era su basi zero, cioè nel senso vuol dire che la società non era solida, perché se oggi il proprietario del Milan è pronto ad azzerare tutto, cioè via Tare, via Allegri, via Moncada, via Furlani, voi sapete meglio di me che non è facile fare calcio se non si ha una società solida alle spalle. Secondo me ci sono state troppe divergenze e alla fine il tappo è saltato. Questo non toglie le responsabilità di Allegri, che comunque sono importanti, ma non determinanti.
0: Vado da Garbo.
3: Ma guarda, io sono sicuramente più stupito dal crollo del Milan che da quello della Juventus, perché Spalletti è arrivato, è salito su un treno in corsa con una squadra che non ha costruito lui, sembrava vicino al traguardo, poi è crollato. Ma il crollo del Milan è più spiegabile, perché il Milan ha cominciato alla grande in campionato, appunto, che qualcuno lo vedeva addirittura in corsa per lo scudetto. Ha fatto un ottimo giorno di andata e poi è misteriosamente crollato. Allora, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Nicolò, nel senso che le responsabilità della società secondo me sono evidenti, e dico un nome per tutti: Ibrahimovic. Vorrei capire, ancora non si è capito qual è il suo ruolo dopo 2 o 3 anni, non si è capito cosa fa, se semina di zania, che cosa consiste il suo lavoro, non si è capito. Pare che sia l'unico che dovrebbe sopravvivere a repulisti della società, questo è davvero inspiegabile. Sicuramente ha commesso qualche errore anche Allegri, su questo non ci sono dubbi. Credo che il suo ciclo al Milan sia terminato. Si parla di Napoli, anche lì sarà una bella storia, perché c'è da ricostruire anche lì un ambiente. Però Allegri sicuramente ha pagato molto, secondo me, il girone di ritorno, in cui ha fatto probabilmente delle scelte sbagliate, da un allenatore bravo come lui a gestire le situazioni più difficili, francamente questo non me l'aspettavo.
0: Bonanni.
4: Io sì, sono stupito dal fatto che il Milan alla fine non sia riuscito ad arrivare in Champions. Non sono
0: col Cagliari, salvo che ha fatto le bracciolate fino a qualche giorno prima della
1: hanno
0: partita.
1: Fatto un po' tutte, sì, sì.
4: Io cioè, diciamo che il Milan ho sempre pensato che potesse essere una squadra che magari era stata costruita da Allegri, però durante l'anno era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. A me questa cosa che il Milan non c'aveva i centravanti, il Milan c'aveva Fulkrug e Jimenez, non li ha mai fatti giocare. Si è intestardito nel far giocare Leao e Pulisic, entrambi prime punte, perché per forza doveva secondo lui giocare così, perché dietro aveva capito che aveva trovato una solidità. Però poi nel momento in cui tu non riesci a modificare un pochettino la partita, vai in difficoltà. Quindi io dico che secondo me Allegri ha delle grosse responsabilità da condividere probabilmente insieme alla società, ma ha delle grosse responsabilità. Non è mai riuscito a creare un piano B. Lui ha trovato una sua identità, secondo lui l'ha portata avanti fino alla fine. E questa cosa un pochino mi dispiace, perché penso che da un allenatore capace, da un allenatore vincente, da un allenatore abituato a lavorare in certi ambienti, non essere riuscito a trovare un diversivo a quelle che sono le tue idee, secondo me cioè non è possibile non dargli delle colpe. Così come ai giocatori, così come alla società. Quando il Milan che non riesce ad entrare in Champions, dopo che c'è stato fino all'ultima giornata, dalla seconda di campionato fino all'ultima è stata in zona Champions, non ci entri, secondo me qualcosa di sbagliato è successo da parte della società, da parte dei giocatori,
0: sì,
4: da
0: ma
4: parte dello staff.
0: Tutto giusto. No, insomma, io però non penso... cioè, in questo momento non condivido una cosa, e ve lo dico proprio, cioè, se tu pensi che, voglio dire, chi di voi pensava che non potesse vincere col Cagliari o fare un punto? Chi di voi?
4: Ma che scherzi, no?
0: Ma chi di voi?
1: Io ti avevo detto partita segnata, infatti.
0: Partita...
1: abbiamo visto, sì, al contrario. Cioè,
0: quindi io adesso quindi capisco tutte le problematiche societarie, gli errori fatti da Furlani,
1: no,
0: quello che volete. Però giochi col Cagliari, salvo che stanno veramente in ciabatte, tu vai in vantaggio. Vai in vantaggio, ragazzi. Ma non so se avete avuto modo di vedere un pezzo di questa partita,
1: Marco,
0: o tutta la partita. È stata una partita inguardabile.
1: Dire, possiamo
0: inguardabile.
1: Di tutto, possiamo dare tutte le responsabilità alla società. Ma ripeto, guarda, credimi, gli allenatori sono, alcuni sono svuotati, non danno niente. Se tu li senti parlare, sono analisi non aggrappate e aderenti alle azioni che
0: ma
1: devono
0: ieri,
1: poi fanno le
0: ce
1: loro
0: l'abbiamo
1: squadre.
0: Allegri ieri ce l'abbiamo.
1: Sono tutte analisi da Maracanà, insomma, come sì, possiamo fare noi. Cioè, invece sì, gli allenatori non pensano invece a parlare, vedi, con la freschezza di Gasperini, di Fabbrica, di Chivu. Cioè sono allenatori, sono proprio soggettivi, cioè nel senso che quando parlano tu li segui e collima quello che dicono con quello che fa la squadra. Alcuni invece fanno dei comizi, fanno delle cose che durano 10 minuti, che non dicono niente, perché non sanno cosa dire, poverini. Cioè, no, io li comprendo, perché posso dirti una cosa, perché manca equilibrio. Cioè le loro squadre, nei momenti magari che fai tre partite vittorie consecutive, ti senti un dio, esalti quello, esalti quell'altro, poi dopo 15 giorni quello non ci sta più, non fai due passaggi di fila e dici, e parli sempre allo stesso modo, tipo ma il calcio è così. Tu ascolta tutte le dichiarazioni diciamo di quelli che hanno perso questo rush finale, sono molto simili, mentre tu ascolta gli uomini che hanno centrato l'obiettivo, e anche quando erano in difficoltà, presa sul gruppo, sul pezzo, nonostante le difficoltà, nessun alibi, nessun attenuante, il nostro obiettivo è la Champions League, mentre gli altri una volta parli di scudetto, ma poi parli di roba, no, ma guarda che avete detto voi, e voi dovete fare così, e voi dovete fare colà. È già un arrampicarsi sugli specchi, quindi tu sei fragile dentro e il gruppo ne risente, perché se ha una mano e tu gli devi dare una mano, tu gli dai una mano per buttarlo giù, per affossarlo.
0: Allora,
1: cioè, questa parola a me non piace, poi concludo. Fallimento, diciamo, questa mancata valutazione di quello che hai sotto mano è grave, quindi la responsabilità è esclusivamente tecnica, perché come dicevamo, e qui abbiamo Niccolò, cercavamo Maria per Roma, si dice, è un modo per dire qui dalle nostre parti. Cioè, la Fiorentina, caro Nicolò, la crisi era tecnica, era semplicemente tecnica, semplicemente tecnica. E ora, questo ha ragione Marco, Milan e Juventus non vanno in Champions League perché c'è stata una crisi tecnica, punto, mettiamoci un punto, poi ci mettiamo Furlani, Tare, Comolli, Gilili, Tototi, oh, ma tu hai fatto cioè, nella parte finale, ma come fai a non andare in Champions League?
0: Dipendeva da te, dipendeva tutto. Bravo. Da te, non allora, è che erano gli altri.
1: Separiamo le cose, perché se no, poi io dicevo, qua a Firenze, e allora è colpa del commesso, è colpa del guardiano, è colpa del Viola Park, è colpa di chi? Per tre mesi si è andato avanti a dire, no, ma questa squadra si riprende, Pioli ce l'ha sotto mano, Pioli ci farà vedere. Cosa? È una crisi tecnica, è arrivato settimo Vanoni nel girone di ritorno, quindi alla fine non è un gruppo stellare, ma la crisi tecnica sarà risolta da un allenatore attivo, energico, positivo. Gasperini, Fabregas, Chiu, lo stesso Conte nelle difficoltà, è andato a Dama, Champions League. Sì. Che vogliamo dire? C'ha ragione Marco. Che vogliamo dire? Che Allegri e Spalletti, perché Comolli, Furlani, hanno sbagliato, poi può succedere, sono bravi? Sono bravissimi, ma lo devono dimostrare pure loro. Lo devono dimostrare pure loro nella prossima stagione.
0: Nick, volevo aggiungere, poi faccio sentire Allegri dopo.
2: No, Vanoli ha fatto. Sono d'accordo. Vanoli ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. È chiaro che la figura di Paratici, l'arrivo anche di un dirigente di un certo tipo, di un certo spessore, ha aiutato. Però è evidente che la Fiorentina era una squadra allo sbando. E io però continuo a credere che la società della Fiorentina tuttora non sia così forte come dovrebbe essere, cioè nel senso bisogna
1: ma non c'è dubbio, Nick, non c'è dubbio, sì. però se no, tu non raggiungi, ha ragione Marco, se tu non batti il Verona, la Fiorentina in casa, fai un punto su due, ma di che cosa vogliamo parlare?
2: Certo, sono d'accordo.
1: Se tu perdi col Cagliari,
0: salvo.
1: Tu perdi col Cagliari, salvo, e per poco finisce 6-1 quella partita, o no?
0: No, veramente.
1: Ma come si fa a dire è colpa di cosa?
0: Mi dai un passaggio proprio di Allegri e poi andiamo in chiusura. Guardate, lui dice questo, a me questa cosa sorprende, vai.
5: Purtroppo tanto ormai il risultato lo possiamo cambiare. Quando perdi 5 partite in casa, come abbiamo perso noi, 4 nel giro di ritorno, se non sbaglio, abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Stasera la partita si era messa bene e lì ci siamo un pochino sciolti. Pensavamo di aver ottenuto il risultato, perché dopo l'1-0 abbiamo difeso molto male come squadra. Però direi che ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente. Abbiamo fatto tutto il possibile per poter entrare in Champions. Sono dispiaciuto, arrabbiato, diciamo, perché comunque siamo rimasti fuori dalla Champions League e dopo che l'avevamo rimessa in piedi con il Genoa, nessuno se lo sarebbe aspettato una partita del genere, una sconfitta del genere. Purtroppo il calcio, lo sport, a malincuore, con grande amarezza, bisogna accettarlo, bisogna innanzitutto valutare tutta l'annata come è stata. Comunque direi che, ripeto, l'ho detto prima, ragazzi, non assolutamente a rimproverare niente, perché quello che hanno, avuto, che dovevano mettere in campo, ci hanno messo in tutto l'anno.
0: Fate voi, queste sono le sue parole. Non abbiamo difeso bene.
1: Allora, dilapidato 10 punti di vantaggio, sì, sul gruppo. Il discorso è questo qui. Anche Max, io sono d'accordo con lui, cioè, secondo me il Milan non è una squadra Champions League. Detto questo, però, tu stai là e ci devi andare, giusto? Sì. Ci devi andare. Allora dico, lui con 10 punti di vantaggio diceva allora no, quale scudetto, noi dobbiamo avere le prime 4. Gasperini in crisi a marzo parlava no, noi vogliamo andare in Champions League. Vedi come cambia la dialettica? Ti accompagna, ti fa credere anche, voglio dire, tu non sei, secondo me la Roma non era, diciamo, proprio strutturata per arrivare alle prime 4. Ci è arrivata perché ci ha creduto, perché ha lavorato su questo. Anche le dichiarazioni sono importanti. Mi ricordo anche la Juventus quando superò nettamente il Napoli e Spalletti, ho visto qualcosa che non... Sì, è giusto, è tutto corretto, hanno ragione loro, però anche se non hai la squadra pronta per raggiungere certi obiettivi, tu ci devi andare perché stai là, sei obbligato a farlo. E purtroppo sono venuti a mancare i risultati, è poco da fare.
0: Allora, Nick, prima di salutarci, mi dai i tuoi top e flop di questa stagione? 3-3.
2: Io voglio dare a Stefano una notizia, non so se gli piace o meno, ma Dodò, vedrai, finirà alla Roma. La Roma secondo me è molto avanti nel definire la trattativa con la Fiorentina, per cui Dodò io credo di potermi sbilanciare, possa diventare un giocatore giallo-rosso. E poi per quanto riguarda il top e flop, guarda, stavo andando a ver, me l'ero segnati, perché sai, noi di una certa età...
0: Allora vai, partiamo, i tuoi top e flop, vai! vai con i top, vai prima, diamo le cose belle, i tre top.
2: Ho messo anche i giocatori. Allora, top: Fabregas, Gasperini, Di Francesco, Vanoli. Concedetemi un voto a mezzo di Francesco e Vanoli per quello che hanno fatto. Flop: Allegri, Lukaku, Jonathan David.
0: Bene, bene, ce li prendiamo.
1: Beh, a me non mi sono preparato, però.
0: No, ti chiedo altre cose. Oggi ho chiesto a loro, poi c'è una cosa che ha fatto anche Massimo, poi la discutiamo io e te, perché ha fatto la sua top 11, dopo la mettiamo in grafica, me l'ha mandata ieri sera, vogliamo discutere con lui. Va bene, Nick, ci fermiamo.
1: Ciao Nick, un abbraccio.
0: A presto.
1: Ciao, buon lavoro, buon proseguimento.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. E in Champions League, assieme all'Inter dello scudetto, andranno Napoli, come previsto, Roma e Como. Mentre Milan e Juventus beffate finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan, con un gol iniziale di Salmakers. Ma i rossoneri si fanno rimontare con due reti dal Cagliari. Escono non solo dalla Champions, ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta. E c'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri, sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
1: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
0: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B, con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
2: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante alla storia del Como, per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince, per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, un'emozione forte oggi.
0: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria. De misura, perché nonostante le molte occasioni è solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo, tornati sempre con
1: ciao,
0: voi
1: Marco.
0: Nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio di nuovo a tutti quanti.
0: Ci sono in collegamento Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele,
0: ben trovato.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: E poi c'è anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi.
0: Qualche messaggio al volo, proprio al volo. 331-8200213. Paolo ci scrive: la Roma è andata in Champions perché a gennaio ha trovato il centravanti, Milan e Juve no. Molto semplice, però mi sembra che la Juve abbia segnato nonostante la mancanza del centravanti. Un po' di gol li ha fatti. Nonostante praticamente questo. Poi chiedo scusa, ma il calcio in Italia è solo Juventus Milan, e altri, il calcio è anche qua, è quello dell'oratorio. Se non si va in Coppa dei Campioni non è morto nessuno, è morta solo l'arroganza di queste pseudo grandi società indebitate, scrive Raffaele. Vabbè, mi sembra che i debiti ce l'hanno un po' in generale tutti. Allora, andiamo anche a sentire, facciamo un po' un giro, dimmi, i messaggi, qualche audio, vai, c'è l'audio, 331-8200-13, vai.
4: Ma Allegri è quell'allenatore che sostiene che il calcio non è basket e che gli schemi non servono. Questo è il credo di Allegri. Poi io non mi stupisco se quando guardi le partite del Milan non riescono a fare un'azione di senso compiuto, una triangolazione banale, un gioco organizzato. Io mi stupisco piuttosto di tutti quelli che ancora difendono Allegri. Allegri è un impostore e mi stupisco clamorosamente che ci sia ancora una squadra che voglia andare a prendere Allegri. Cioè, veramente sono queste le cose inspiegabili del calcio. Un saluto da Alessandro.
1: No, ma forse voglio dire, io il discorso di prima, Spalletti, Allegri, chi non ha centrato, restano secondo me allenatori formidabili. Però si devono rimettere sempre in discussione, perché il calcio attuale ti logora. Quindi se tu pensi di essere più bravo degli altri, arriva un altro che dimostra di essere più bravo di te in quella stagione. Quindi è questo l'insegnamento, no?
0: Sì.
1: Iraola con il Bormuth, oppure questi allenatori che dice, stanno là, sono freschi, hanno voglia, hanno motivazioni. Purtroppo l'allenatore, per fortuna, incide, come dici tu, no? Tanto, e il giocatore assorbe l'energia o la non energia dell'allenatore, indipendentemente dai principi di gioco e dalle idee che vuole poi trasmettere. Secondo me è così.
2: Posso aggiungere una cosa?
1: Devi.
2: Allora, secondo me, guardate il Como, che viene da un progetto che è partito da lontano, no? Ditemi quanti giocatori del Como sarebbero titolari nella Juve, nel Milan, nella Roma, nell'Inter. Forse nessuno. Eppure sono arrivati in Champions. Quindi vuol dire che dietro c'è il grande lavoro dell'allenatore, altrimenti non arrivi a questi risultati.
1: Sì, no, ma io mi riferivo a un discorso un pochino più generale, cioè nel senso, Daniele, non serve più paradossalmente l'esperienza che tu hai accumulato anche da persona vincente, allenatore vincente, perché il calciatore adesso va veloce e non, se ti sente parlare dice vabbè, ma 8 anni fa è successo quello, 10 anni fa è successo quello, cioè è tutto un altro campione, è tutta un'altra era. Qui ogni 3 anni abbiamo fior di allenatori che dicono sì, aspetta, sì, aspetta, sì. Mi riposo, Pep Guardiola, mi riposo perché non c'ho più niente.
0: Vabbè,
1: da
0: però
1: dare.
0: Pep ha fatto veramente l'inverosimile.
1: L'inverosimile, ho capito, tutto. Però poi scopre che ci sono ci sono dei momenti che spende una barca di soldi e Arteta vince il campionato. Come la vogliamo mettere? Mettiamola così: in Champions League esce fuori, ne vince una su 10 anni che ha allenato lì. Cioè, capisci? Poi dopo, alla fine, ci sono queste cose, queste riflessioni personali.
0: Ma io posso pure
1: di un allenatore molto bravo. Perché alla fine non è più
0: Guardiola
1: niente da dare.
0: Che per tanti anni è sempre stato.
1: La domanda
0: vertici,
1: è: questi allenatori dentro hanno ancora qualcosa da dare? Che lo dimostri, che ce lo facciano vedere. Perché non conta più essere vincente, la grande carriera. Insomma, io se fossi un presidente, ci parlerei a fondo con uno. Guarda, io ti affido sta squadra, sei bravo, sì, ma ce l'hai tu dentro, c'è ancora forza, c'è ancora energia. E questo è il discorso, l'energia di Gasperini, di Fabregas, di De Rossi, di sta gente qua, di Grosso, si io vede,
0: possiamo dire, Daniele, vengo da te, poi giro anche a Massimo,
1: se no rischi di essere un disco rotto.
0: Il calcio magari ha premiato anche chi vuole costruire, chi vuole dare un'identità,
1: anche
0: chi
1: questo,
0: vuole
1: anche questo.
0: Che dici, Daniele? Perché ma questa giornata ci ha detto anche questo, no?
2: Ma senza dubbio, ma ho fatto l'esempio del Como, no? Con giocatori praticamente quasi tutti sconosciuti, guardate cosa hanno combinato. Quindi il lavoro di un allenatore è fondamentale, soprattutto se ha un'idea di gioco, perché se tu hai un'idea di gioco può anche succedere che perdi le partite, per carità, non è che le vinci tutte, ma se non hai l'idea di gioco poi perdi pure le partite, non ha più senso il tuo lavoro, no? Quindi il Como, tra le altre cose che è stato tanto criticato all'inizio del campionato, squadra squilibrata e così via, ha la miglior difesa del campionato e il secondo attacco del campionato, quindi vuol dire che è una squadra anche equilibrata, oltre a giocare bene a calcio. Quindi questo è il lavoro di un allenatore, secondo me, perché se tu fai l'album delle figurine, come facevano alcuni allenatori di grido, non faccio i nomi per carità di patria, e giochi male, poi però se non vinci con l'album delle figurine dice beh allora io ho comprato i giocatori migliori, sì. Guardate a Real Madrid, vogliono vendere Mbappé perché Mbappé non lo vuole più nessuno, è uno dei migliori giocatori del mondo, se non il migliore, quindi...
0: No, no, assolutamente, Massimo, vengo anche da te, aggiungo che forse la figura dell'allenatore, di questi due allenatori, prendo Gasperini e Fabregas, che hanno centrato la Champions, inaspettata, onestamente il Como fa una grandissima impresa, perché non so quanti di noi potevano mettere in Champions il Como quest'anno all'inizio.
1: Coppa europea l'abbiamo...
0: Coppa sì, ma addirittura in Champions.
1: Maracanã l'abbiamo come... detto.
0: È vero che nel finale... Vabbè. Ci sono stati anche i demeriti degli avversari.
1: Esatto, ma Roma e bisogna... Como ringraziano Milan,
0: sì,
1: e Juve.
0: Però, però la Roma alla fine è arrivata anche contando su se stessa, perché
1: sì,
0: quando si è piazzata là,
1: però,
0: dice,
1: insomma,
0: se
1: la Juve
0: a Verona
1: ci ha messo del suo, eppure tanto, certo, anche la Milan.
0: Però volevo dire a Massimo che siamo anche di fronte a due allenatori dove hanno accentrato molto su di loro. Cioè, alla fine, quanto quello che voglio dire è allenatori che devono essere molto identificati, molto forti, cioè quasi non dico comandare, ma essere al centro un po' di tutto.
3: Beh, ma sono Fabregas, l'ho imparato a conoscere in questi due anni, Gasperini lo conosco, lo conosciamo da tantissimo tempo e sappiamo tutti quanti che tipo di allenatore è, così come Allegri, Spalletti sono degli allenatori che sappiamo perfettamente come sono. Io in gran parte mi trovo d'accordo con quello che ha detto il radioascoltatore, non l'ultima parte, insomma non credo che Allegri sia un bluff, però è un allenatore che secondo me ha bisogno di uno staff che lavori insieme a lui e vicino a lui si contorni di persone che siano persone di campo. Invece Gasperini no, è uno da campo, Fabregas sono da campo, Conte è uno da campo, cioè sono degli allenatori che fattivamente sono sul campo e dirigono l'allenamento e questo secondo me è una cosa molto importante. Lo sbaglio di secondo me di Allegri quest'anno è stato quello di pensare di avere in mano una grande squadra e nel momento in cui lui si è reso conto, secondo me, che non aveva una grande squadra, non ha trovato una soluzione per poter svoltare un attimo la stagione. Si è affidato, lui secondo me è quel classico allenatore che si affida molto ai giocatori, ma non aveva la squadra per poterlo fare. Aveva Modric, aveva Rabiot, tant'è che quando mancavano loro due aveva Maignan. Quando mancavano loro due, Rabiot e Modric, il Milan ha fatto grandi difficoltà. Perché? Perché io quando mi dice quel radioascoltatore, dice si vedono tre passaggi. Ma perché? Mi ha detto una bugia? No,
0: non ha detto una bugia. Ma infatti io quando ho detto il calcio ha premiato chi in un certo senso ha scelto una strada di dare un'identità, di lavorare sul campo molto. Alla fine è questo quello che
3: l'identità l'ha creata anche Allegri, non è che non l'ha creata l'identità, perché l'identità l'hai creata, hai creato una squadra che non doveva prendere gol, non lo doveva prendere, non prendeva gol e sapeva che davanti aveva la possibilità di usare le sue frecce e di fare gol magari in qualsiasi momento. Poi Pulisic è stato fuori un sacco di tempo, Leao quest'anno non possiamo per nulla dire, insomma, che Leao sia stato un giocatore che ha fatto qualcosa di positivo. Il Fulcrum non ha mai fatto giocare, i Menes non ha mai fatto giocare, un Kunku ogni tanto sì, ogni tanto no. E poi i giocatori sono finiti, cioè, a parte Salemegara che ha tirato la carretta, poi si è fatto male Modric, Rabiot è stato fuori, Loftus-Cheek non ha dato quel contributo, Reinders hai perso 20 gol e non c'avevi un centrocampista che ti ha fatto i 20 gol di Reinders, perché pure questo c'è da metterlo, che tu hai tolto 20 gol al Milan e non li hai rimpiazzati con un centrocampista e magari te ne poteva fare 8, 10, 12. Hai fatto un centrocampo con Rabiot, Modric e Fofana tutto l'anno.
0: Guardate, arrivano tanti messaggi, ad esempio Giuseppe ci scrive: gli allenatori storici sono lenti nei cambiamenti, i giovani non li seguono, ci vogliono idee e preparazione culturale moderne e innovative. Allegri, Spalletti e Conti, il secondo Giuseppe, sono superati. Io però non credo molto che siano superati, no, hanno delle idee diverse, forse in questo momento
1: credo che sia un discorso di
0: andrebbero
1: energia.
0: Un po' rigenerati, ecco.
1: Energia.
0: Ad Allegri sembra che gli mancano i giocatori di personalità per vincere, invece Spalletti ha dovuto far giocare una squadra assemblata da un DG a modo suo. Ecco, che cosa è mancato allora? Spostiamoci un attimo anche sulla Juve. Cosa è mancato a Spalletti?
1: Ma io ripeto, il discorso allora complessivamente sono d'accordo con voi. Cioè voglio dire, non è un caso che poi Roma e Como, idee, no? Siano andati in Champions League, però secondo me ci sono grandi responsabilità del Milan e della Juventus, che avevano sul piatto d'argento questo traguardo che non è stato centrato. Perché?
0: La magari Juve anche nelle letture, prima, ma l'ultima arrivata che si può dire la Juve serviva, dipendeva dagli altri.
1: Sì, sì, sì, no, io
0: l'ha
1: dico
0: perso
1: molto,
0: prima.
1: Verona, Fiorentina, abbiamo detto, il Milan pure l'ha perso prima, Però certo,
0: sì, sì.
1: È stata clamorosa la partita con il Cagliari ieri. Nessuno pensava che potesse andare a finire così, ed è finita così. Detto questo, secondo me anche nelle letture, nelle scelte, nel sostituire. Faccio un esempio, guardate. La partita di ieri a Verona. Ghilardi sfarfalla su Bovi, no? Al primo tempo. Ghilardi compie un miracolo clamoroso sullo 0-0. Ghilardi non scende in campo nel secondo tempo. Zolkowski entra, fa una cosa che non si fa neanche ai tornei, fa un giallo ammonito, esce direttamente dopo 12 secondi dal campo. Ora, ci sono magari giocatori che hanno un credito e gli allenatori dicono, sai, vabbè, sta in campo, dai, forza, oh, dai, continua a giocare, dai, muovi. No, no, lo devi sostituire. Cioè, le letture, i momenti, e allora ecco perché io dico l'energia, la lettura, la partecipazione fisica proprio. Cioè, quando stai in palla, anche l'allenatore, probabilmente Gasperini e Fabregas sono stati in palla fino all'ultimo. Cioè, nelle letture, nelle scelte, Piccari, fuori. Dentro, sì, sì, sì.
0: Ma l'ha sostituito,
1: lo devi fare. Perché non l'hanno fatto alcuni? Magari hanno fatto giocare giocatori che hanno fatto 90 minuti anonimi e ti riporti dietro. E magari non dico che tu hai pareggiato o perso quella partita perché quel giocatore non ha reso per 90 minuti. Però anche scelte coraggiose di leggere la partita, fare entrare a gamba tesa e cambiare anche il corso, diciamo così, le dinamiche. Poi ti può dir bene, certo, ti può dir male, certo. Però è lì la scelta energica.
0: Stare sul pezzo, stare
1: sì,
0: un po' più sul pezzo.
1: Sì, è la scelta
0: pezzo,
1: di uno che sta, un allenatore che sta sul pezzo. Poi ci piace il calcio di proposta, sì. Però non è che adesso Spalletti e Allegri sono diventati restano sempre degli allenatori formidabili che magari su delle scelte, delle cose sono stati un pochino poco fortunati, diciamo così. Mettiamola così.
0: Dico che c'è un distinguo, no, Daniele? Qual è stata secondo te la problematica di Spalletti principale che possiamo dire in questo finale? Perché per esempio la Juve ha fatto nelle ultime 10 partite 19 punti, ma nelle ultime 5-6. Quindi la frenata c'è stata proprio... al traguardo, allora, ecco.
2: Quando ci sono partite come queste, quando tu pareggi in casa col Verona, che è già retrocesso, poi perdi in casa con la Fiorentina, voglio dire, sì, può avere delle colpe Spalletti, ma in campo ci vanno i giocatori, poi voglio dire, lo sanno anche i giocatori l'importanza di queste partite, non è possibile che non si rendano conto di cosa stanno facendo, no? Credo che a Spalletti sia mancato probabilmente nel momento un po' prima, qualche partita prima, e avrebbe potuto fare qualche punto in più, forse Vlahovic, che nelle ultime 4 partite ha fatto 4 gol, se non sbaglio, no? E ha dimostrato quanto la Juve avesse bisogno di un centravanti. Magari prima gli sarebbe servito per non arrivare con l'acqua alla gola all'ultima fase del campionato, ecco questo. Però faccio fatica, onestamente, sì, Spalletti avrà sbagliato qualcosa, sicuramente, però secondo me sono più colpevoli i giocatori, francamente, ecco. Faccio quindi fatica a trovare colpe più Spalletti che i giocatori.
0: Quindi tu vedi più colpevoli i giocatori. Massimo, chiudere sulla Juve perché poi voglio passare a un altro argomento, c'ho un paio di cose prima di salutarvi, vai.
3: La Juve è stato un mistero, secondo me, perché a un certo momento pensavo che potesse essere veramente una squadra forte, e quando la incontravi ritornavi a pensare ad una Juve molto competitiva, e invece poi è successo qualcosa che si è rotto, che non gli ha permesso di arrivare fino in fondo, fermo restando che poi, come hai detto te, no, nelle ultime 10 partite ha fatto 19 punti.
0: 19 punti la Juve,
3: ha fatto 3 punti in meno della Roma, insomma, ha fatto 2 punti in meno del Como.
0: Sì.
3: Non è che ha fatto male, aveva tanto terreno da perdere.
0: No, ma ha sciupato tutto nelle 2 partite in casa, ragazzi. Ha buttato via la qualificazione in quelle 2 partite in casa.
3: Pure a Juve e Cagliari.
0: Ma no? Io dico Verona e Fiorentina. Verona e Fiorentina.
3: Verona, bravo, Verona.
0: Verona e Fiorentina sono state due partite dove hai cestinato, secondo me,
1: sì,
0: tutto.
1: Sì, però io mi ricordo Juve Sassuolo, Juve Verona, Juve una pareggiata, un'altra in casa, dove aveva dominato e però non aveva portato a casa il risultato, capito Marco? Cioè, questa è una squadra.
0: Posso dire una cosa? E se, Spalletti però, avesse caricati un po' troppo emotivamente, cioè nel senso.
1: No, ma Spalletti è bravo, dai.
0: No, mica stiamo dicendo bravo. Io, però, quando secondo dico, me ha sbagliato qualcosa pure lui in questo
1: finale. Ma certo,
0: finale.
1: Ma è evidente. Ma nessuno, ma voglio dire, ma non c'è niente di male.
0: No, no, apposta dico, forse non lo
1: cioè,
0: so.
1: Io ho sempre sostenuto
0: di eccessiva
1: che Spalletti
0: pressione,
1: andava riconfermato, so, giusto? Tu confermi
0: sì, sì,
1: qui
0: ma io pure sono d'accordo.
1: Che andava riconfermato. Detto questo, però, ci sono delle responsabilità di lettura, di scelte, di pressioni, di anche quando parli magari non c'è il grip giusto, no? Alla squadra. E quindi alla fine poi Massimo lo sa, ha giocato, adesso allena, capita che non c'è questo scambio e i giocatori sono fermi, i giocatori magari sono più titubanti, hanno più paura, avvertono le pressioni, quello che non è successo a Como e Roma, ma succede, ma poi ripeto, il prossimo anno tutti quanti devono dimostrare.
0: Certo, certo.
1: Como e Roma non ne parliamo. Como e Roma non ne parliamo.
0: Assolutamente.
1: Però la Juventus probabilmente ci ha detto Spalletti che il DG ha detto che non c'è un piano A, non un piano B. Noi faremo una grande squadra e probabilmente con Spalletti magari la Juve lotterà per il titolo,
0: cioè,
1: non lo possiamo sapere.
0: Vediamo. Senti, vi faccio sentire al volo anche un passaggio di Sarri, un commento ve lo voglio chiedere. Vai, non ci abbiamo Sarri? Ah no, vabbè, perdonami. No, su Sarri ve lo chiedo io invece la cosa. Lui ha parlato di tante cose, ha ribadito ancora che non è stato ascoltato in società, eccetera, ma soprattutto ha detto che questo è stato un anno formativo. Cioè lui ha confessato, Massimo, Daniele e Stefano, che aveva un difetto, che è sempre stato duro con i calciatori. In questa stagione ha imparato a essere empatico. E questo ha consentito di trovare una connessione diversa. Ha parlato molto bene soprattutto del girone di ritorno, perché Lazio comunque ha fatto i punti, li ha fatti nel girone di ritorno. Che
1: 29.
0: Che idea avete? Massimo, parto un attimo da te su questa affermazione. È stato un anno formativo, ha detto, per lui, nonostante le difficoltà.
3: Beh, non si smette mai di imparare, no? Io la riassumerei in questa maniera.
0: Ha detto avrei voluto viverlo a 40 anni, non quasi a 70 anni, ecco.
3: Credo che lui abbia trovato nella negatività di alcune cose, abbia trovato una positività che non pensava di trovare e una caratteristica magari umana, personale di avere. Io credo che lui ne esca rafforzato da questa situazione. Non so se sono solamente delle frasi di circostanza, ma non credo, non lo conosco abbastanza da poter dire una cosa del genere, ma credo che lui ha sempre detto quello che era il suo pensiero, tu lo sai, io ho sempre detto secondo me che lui era un po' troppo negativo e ha creato troppa negatività intorno a questo gruppo.
0: Nella prima parte soprattutto, secondo me, si è un po'
3: sì, aveva grossi problemi e invece di provare ad uscirne lui alimentava questa benzina, no? Questo fuoco che c'era. Quindi credo che lui sia un grande allenatore da campo, e molto radicato, ma questa situazione, questo anno, questi ultimi 6 mesi, come ha detto, probabilmente gli daranno la possibilità di crescere. E sono convinto che sarà una bella sfida se veramente va all'Atalanta, come pensiamo un po' tutti quanti, perché all'Atalanta hanno un'idea, una mentalità ormai da anni molto diversa dalla tua. E quindi secondo me sarà una bellissima sfida per tutti quanti, per la società che l'ha scelto e per lui che ha scelto l'Atalanta.
0: Daniele?
2: Ma io ho sempre reputato Sarri un eccellente allenatore da campo, come ha detto giustamente Massimo. Non mi sono piaciute quasi mai, spesso le sue esternazioni, il suo modo di comunicare. E il fatto che abbia riconosciuto che è stata un'esperienza per lui utile, che l'ha fatto cambiare, secondo me gli rende onore. In una stagione obiettivamente molto difficile per la Lazio, per i motivi che conosciamo bene, a questo punto ovviamente le strade si divideranno, vediamo cosa sarà capace di fare all'Atalanta, ma sicuramente se avrà il sostegno della società che gli è mancato alla Lazio, secondo me potrà fare molto bene.
0: Stefano, chiudo il giro con
1: te. No, è bella questa cosa qua che ha scoperto, voglio dire,
0: certifica. Quasi 70 anni, però si può migliorare anche da avanzata.
1: Certo,
0: però
1: vedi?
0: Sì.
1: È un'autocritica.
0: Sì.
1: Tu hai sentito autocritiche dalle altre parti? Quindi, bravo Sarri.
0: No, a me è piaciuto questo
1: bravo,
0: passaggio. Perché
1: noi pensiamo
0: pensato,
1: che dando a uno
0: insulti.
1: Specialista un riconoscimento economico elevato. Tu sei sicuro di arrivare tra i primi qua? Il calcio è cambiato in questo senso, ragazzi. Marco, tu lo sai meglio di me. Dai, su. Non è certo che se tu scegli un fenomeno arrivi tra i primi quattro e vinci lo scudetto. Si sta rimescolando tutto, dove alla fine anche uno con 30 anni di esperienza devi sudare. Non
0: perché
1: è facile.
0: Il calcio non è semplice.
1: Il calcio non è semplice, appunto. Non è semplice. Trovi Fabregas, trovi Iraola, trovi Grosso, i De Rossi che ti possono mettere in difficoltà. Capisci?
0: Sì, assolutamente.
1: Perché questo è il discorso. Quando invece tu pensi di essere fenomeno, è già bravo, ormai insegni agli altri, gli altri poi insegnano a te. Gasperini, nonostante l'età, sta sul pezzo, fiuta e sta là sul pezzo.
0: È verissimo.
1: Perché non è la
0: è
1: carta
0: molto moderno,
1: bravo, è molto moderno, è molto fresco, è molto giovanile. Capisci?
0: Allora, formazione top 11 di Massimo Bonanni. Vai con il gioco finale. Discutiamo un po'. Eccola qui la messa in campo, così con il 4-3-1-2. La top 11 di Massimo Bonanni, allenata da Fabregas. Lui ha scelto Svilar tra i pali, Di Marco, Mancini, Ramon, Wesley, poi McTominay, Çalhanoğlu, Dacuña, Nico Pass sulla tre quarti.
1: Di Marco a destra non si può vedere.
0: No, ma infatti è sbagliata. No, lui l'aveva messa a sinistra.
2: No, io l'ho messa a sinistra.
0: La grafica è stata sbagliata. Allora, poi Lautaro e Malen davanti.
1: Ramon.
0: Ha scelto Ramon con Mancini.
1: Non è male,
0: sei
1: Ramon.
0: D'accordo?
1: Dacuña, bravo.
0: Dacuña,
1: Çalhanoğlu ha giocato poco, però.
0: Certo che.
1: McTominay, 10 gol. Nico Pass, siamo d'accordo. Lautaro Malen, sì, Svilar. Perfetto.
0: Nico Pass.
1: Ha messo una Kanji, forse al posto di Ramon. Io.
0: Però vedi, questi qua davano un po' a.
1: Però insomma, Dacuña.
0: Ramon e Dacuña.
1: È una bella giocata da parte di Bonanni.
0: L'avrei dati a qualche allenatore per vedere se facevano.
1: Allenatore Fabregas.
0: Sì. Garbo, lei è d'accordo?
2: Ma io come faccio a non essere d'accordo con Massimo Bonanni? Ma chi sono io per mettere in dubbio quello che dice Bonanni? Scusate.
0: Ma non c'è Yıldız qui. Perché non hai messo Yıldız?
2: Perché Yıldız non è stato determinante come ci
0: ma come non è stato determinante? Guardate che ma i numeri non sono lontanissimi tra Nico Pass e Yıldız.
2: È scomparso.
0: Vabbè, nel finale c'ha avuto qualche problema fisico. C'è un problema.
2: No, ma io l'ho fatta credibile la squadra, non è potevo mettere.
0: Perché non era credibile Nico Pass, Yıldız non era credibile.
1: Ha rispettato gli equilibri che bisogna avere.
0: Cosa stai dicendo? Non era credibile Yıldız.
2: No, l'ho fatta credibile nel senso, ho messo Çalhanoğlu mediano, Dacuña e McTominay mezzali, Nico Pass tre quarti. Davanti due attaccanti,
1: poi
2: cioè,
1: quattro romanisti, tanta roba. Insomma, quattro romanisti per Bonanni.
2: Ho pensato qua la gente mi pensa che sono da Roma, però poi
1: probabilmente.
0: Ma tu sei un professionista serio.
2: Svilar era impossibile non metterlo. Secondo me Wesley è un altro giocatore forte.
1: Ieri altra grande parata.
0: Io ti contesto un po' l'assenza di Yıldız, però lo sai, io cerco sempre di trovare un modo
1: per provocare
0: polemica,
1: come al solito.
0: Va bene. Allora aspetta, adesso però ci sono i top e i flop di Daniele Garbo.
1: Vai
0: Daniele con la musica che ti accompagna. I tuoi top, Daniele.
2: Allora, i miei top sono Kivu, Fabregas e Gasperini. I flop sono Allegri, Spalletti e Lotito, per la situazione che si è creata nella Lazio, che conosciamo bene.
0: Bene, hai messo pure un presidente tra i flop. Bravo,
2: mi è
0: piaciuto.
2: Sembra doveroso.
0: Sì, bisognerebbe mettere pure tutta la dirigenza del Milan, però insomma già il fatto che ci sia un presidente è indicativo. Va bene, e allora dovremo decidere, c'è un ascoltatore che per decidere il vincente del nostro gioco pronostico, lui dice perché non fate indovinare ai due che sono arrivati appagliati chi siederà sulla panchina del Napoli e del Milan la prossima stagione. Questa però è carina, ha un senso con la Serie A, caro Bonanni, saresti d'accordo? Anche perché tu hai detto che il Napoli verrà guidato da italiano, io ho scritto, e la Juve il Milan hai detto che rimane Allegri. Vedo dura adesso.
2: È meglio che tutti l'abbiamo detto.
0: È meglio che cambi il pronostico, come sai, se ti diamo la possibilità di cambiarlo. Va bene, no, dai, perché, ci studieremo qualcosa per venerdì.
3: Perché Massimo Orlando che aveva messo?
0: No, Massimo Orlando non l'ha ancora detto, no, non l'ha ancora detto, quindi faremo dire.
3: Allora c'è svantaggio.
0: Svantaggio, infatti però. Dobbiamo votare insieme perché è più corretto nello stesso momento, quindi ci penseremo, dai. Va bene ragazzi, grazie.
1: Ciao Massimo, ciao Daniele.
0: Grazie a Daniele Carbo, Massimo Bonanni, break, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
0: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
1: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Fotilia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
0: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
1: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
0: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, puntata del pronostico tutta dedicata al gruppo B della Coppa Libertadores. Andiamo subito a vedere le partite con l'Universitario favorito al 49%, sul Deportes Tolima al 23%, mentre l'Ex è data al 30%. Nell'altra partita il Club Nacional favorito al 48% sul Coquimbo Unido al 23%, mentre l'Ex è data al 29%. E noi ci ritorniamo con un nuovo appuntamento prossimo, Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo tornati, sì, stavamo leggendo insieme a Stefano questa cosa che ce l'ha detta prima, pensa, Antonello Gioia alle 13.35, lui che sta lì davanti casa Milan da questa mattina, e praticamente Geri Cardinale, Zlatan Ibrahimovic vedranno una delegazione di 6-7 giornalisti che lui dice: io sono fuori, non sono dentro, noi non siamo dentro, e lui sa anche chi sono, ma per correttezza devo dire non l'ha detto perché non ha voluto dare i nomi, però questo non è molto carino, sinceramente.
1: Molto originale, insomma.
0: Molto, sì, diciamo originale che è meglio. Va.
1: Sì.
0: Però anche questo secondo me poi dice tanto. Matteo Mosconi è con noi. Ciao Matteo, ben trovato.
1: Ciao Matteo.
0: Ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ben trovato Matteo. Stiamo perfezionando i collegamenti perché dovremmo avere tra pochissimo, caro mio Stefano, anche il collegamento con Simone Braglia video. E dobbiamo anche dire che insomma lui esce a testa altissima da questa stagione perché aveva ha indovinato il Como in Champions, il Milan fuori. Aveva detto anzitempo.
1: Vero.
0: È vero, questa cosa qui. Matteo, vengo subito da te, però stiamo perfezionando i primi collegamenti. Non so, stavamo parlando, ritorniamo insieme a te sul Milan. Leggo anche al volo questa situazione qui da tutto mercato web. Allegri verso l'addio al Milan. Per lui restano vive due ipotesi, Napoli e Nazionale, scrive tutto mercato web. Quindi stiamo in attesa poi di un'eventuale ufficialità, però insomma Allegri è un po' tutto, no? La dirigenza Milan la danno fuori in questo momento, quindi si riparte da capo.
1: Direi sì, probabilmente.
2: Ma io ragazzi credo sia giusto, cioè quello di ieri è un fallimento totale. Io Allegri l'ho difeso per gran parte della stagione, ma gli ultimi due mesi del Milan sono raccapriccianti sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista mentale. Ecco, l'aspetto che maggiormente mi ha deluso è questo, perché da un allenatore così navigato ed esperto mi aspettavo maggior concentrazione fino al raggiungimento dell'obiettivo. Questo non è avvenuto e devo dire la verità, il Milan rimane fuori meritatamente dalla Champions League, perché la proposta in generale è stata scadente per tutta la stagione, ma i risultati degli ultimi due mesi sono risultati da retrocessione ed è assolutamente un qualcosa di ingiustificabile e devo dirvi la verità anche di difficilmente spiegabile, perché sì, lo si può spiegare magari con, ripeto, una proposta di gioco non all'altezza, però 6 sconfitte in 10 partite sono un ritmo da retrocessione. Ribadisco, gli stessi punti della Cremonese nelle ultime 10 partite, qualcosa di inspiegabile. Giusto l'allontanamento dell'allenatore, bisogna far piazza pulita in dirigenza e dico anche di tre quarti di squadra, perché poi alla fine quelli che scendono in campo sono i giocatori e ieri sera i giocatori hanno dimostrato di non avere gli attributi per indossare una maglia come quella del Milan.
0: Ti stava ascoltando Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao Massimo, ci siamo messaggiati ieri, noi, ieri sera durante
3: questo
0: disastro del Milan.
3: Intanto devo fare i complimenti alla Roma e il Como,
0: esatto,
3: che si meritano e si meritano assolutamente la Champions, e la Juve e il Milan restano fuori giustamente

0: fisicamente, perché non me lo spiego che una squadra che è seconda in classifica, che c'ha sempre il sold out tutte le partite in casa, aveva solo quello come obiettivo. Allora torno al vecchio discorso che ho sempre fatto, Marco, è che l'andata il Milan ha fatto tanti punti perché gli girava bene negli episodi, soprattutto Magnan come ieri, e faceva il gol e poi dopo riusciva a portare a casa le partite. E nel girone di ritorno e soprattutto nelle ultime 10, questa fortuna, diciamo, di trovare il gol e poi di gestire la partita è venuto meno. E niente, il Milan.
1: Ma perché secondo te è andata così la stagione di Allegri? Qual è, secondo se dovessimo trovare una motivazione?
0: Marco, guarda, allora, guarda, prima mi sono scaricato tutte le squadre che ha allenato Allegri quando ha vinto gli scudetti, compreso quello al Milan, no? Se vuoi ti leggo, ma non abbiamo tempo. Cioè, Allegri ha sempre avuto delle squadre clamorosamente forti, dei giocatori straordinari, molto probabilmente è bravo nella gestione del gruppo, l'abbiamo sempre detto, tutto quello che vuoi, perché gestire dei campioni non è mai facile, ma ha avuto delle squadre allucinanti. Quando invece ha avuto squadre normali, ha dimostrato tutte le sue...
1: Cioè tu dici non riesce con le squadre normali
0: Ma sì, Marco, dai, cioè, non voglio essere cattivo,
1: no,
0: però...
1: No, vabbè, ognuno dice quello che...
0: Voglio essere cattivo, però ti dico, non si può ogni volta dire sì, ma ha vinto 6 scudetti, ma sono andato a vedere le squadre che aveva la Juventus, cioè, e anche quella col Milan era l'ultimo grande Milan. Sono molto arrabbiato perché comunque il Milan voglio bene e ci tenevo a questa qualificazione, dunque è giusto che venga mandato via e che si riparta, anche se non è mai facile, però insomma bisogna ripartire.
1: Ti stavo ascoltando anche Simone Braglia, caro Stefano Impallomeni.
2: Noi lo accogliamo
1: Ciao Simone.
2: Ciao Simone.
1: Lui è quasi una sorta di vincitore, perché insomma aveva pronosticato Como in Champions e Milan fuori. Tra l'altro si era preso anche qualche rimbrotto di qualche amico milanista, vero Simone? Quando hai detto questa cosa, quando il Milan era in zona Champions, ricordiamo.
3: Era più o meno sì. I primi di marzo. Sì.
1: E io dissi, ma che stai dicendo Simone?
2: Non sappiamo,
1: dai,
2: se è competenza oppure veramente
1: una
2: buffo.
1: Botta di fortuna.
2: Se fossi un tifoso milanista mi preoccuperei, insomma, nel senso che... Però...
1: Che
3: perché
1: dice?
3: Mica ho guffato io, cioè.
2: No, ma scherzavo,
1: no,
3: io
1: scherzando.
3: Ho fatto il gufo, cioè,
2: ma tu l'hai detto dall'inizio della stagione.
3: Era lampante che c'era un problema a livello societario e anche a livello tecnico, non solo societario, quindi in ogni società che si rispetti, ma l'abbiamo visto con la Roma, cioè quando è stato allontanato Ranieri per le vicissitudini all'interno della squadra, quando è stato preso alla Juve Spalletti, quando nel Milan non si sapeva chi sceglieva i giocatori. Cioè nelle società purtroppo ci sono delle regole alle quali non si può imprescindibili, che sono quelle di uno spogliatoio, che è uno spogliatoio che permette il raggiungimento degli obiettivi. Nella Juve e nel Milan purtroppo da una parte hanno sbagliato le società, le proprietà, e dall'altra qualche responsabilità tecnica sicuramente nel Milan c'è stata.
1: Beh, per me sì.
3: Se non qualche responsabilità, molte responsabilità.
1: Molte responsabilità. Però ragazzi, stanno dando Allegri in direzione Napoli.
3: Buon viaggio. No.
1: Non ci credete? Silenzio totale.
2: Buon viaggio,
1: dice Stefano.
4: No, io ci posso anche credere, perché so che De Laurentiis lo stima molto, però onestamente io credo che sono d'accordo col discorso di Simone. Sicuramente la società ha un peso all'interno di una situazione simile, però ragazzi, il Milan

0: ieri sera doveva vincere contro il Cagliari, già salvo, ed è andato in vantaggio dopo 2 minuti. Cioè, sicuramente la società ha un peso nelle situazioni all'interno dello spogliatoio, però qua stiamo parlando di una squadra che veramente aveva tutto apparecchiato per quantomeno raggiungere l'obiettivo minimo, che poi stiamo parlando di un quarto posto, non dimentichiamocelo. Il Milan quest'anno non ha avuto le competizioni europee, l'anno scorso il Milan è arrivato ottavo facendo la Champions League, la Supercoppa, arrivando in finale di Coppa Italia. Quest'anno il Milan arriva quinto, uscendo agli ottavi di Coppa Italia, al primo turno in Supercoppa e perdendo in casa col Cagliari all'ultima giornata. Cioè, io credo che sia sicuramente un disastro societario, ma purtroppo è anche un disastro dell'allenatore, e ripeto purtroppo, perché io l'ho difeso, quindi è anche tra virgolette non un mio fallimento, però insomma non ci avevo capito nulla neanche io.
1: No, vabbè,
0: però, la cosa no, però è
1: uno può sbagliare, non è che
0: veramente
1: io
0: no, ma certo assolutamente, però per come si era messa veramente è stato un suicidio sportivo. Io quello di ieri non trovo un'altra definizione.
1: Sì.
0: Onestamente, per quanto riguarda Allegri al Napoli, io non so il Napoli, dopo quello che è successo ieri, come faccia ad avere l'ambizione di puntare ad Allegri. Cioè, sicuramente è un grande gestore, sicuramente può dare qualcosa a livello di spogliatoio, a livello di compattezza, visto quello che è successo con Conte, come si è lasciata la squadra all'interno. Però, ragazzi, cioè, ripeto, quello di ieri è uno psicodramma. Io non so quale presidente possa puntare su Allegri il giorno dopo aver visto una cosa simile. Mi sembra veramente allucinato.
1: Come?
2: Per me ci sta invece. Cioè, io, per amor del cielo, con tutto quello che sono le negatività espresse nella non valorizzazione, perché l'altra grossa negatività è che oggi anche i big del Milan, che devono eventualmente magari chiedono di andare via, non hanno lo stesso prezzo che avevano all'inizio dell'anno.
1: Certo. Beh, questo è vero.
2: Perché a livello di valorizzazione hai praticamente depennato e negativizzato quei giocatori che potevano essere venduti con un discreto guadagno, e quindi anche da quel punto di vista.
1: Ma i giocatori secondo voi hanno scaricato Allegri? Domanda che vi faccio.
3: Ma no.
1: No?
0: Secondo me no.
1: Secondo Matteo no, secondo Stefano nemmeno.
2: No, il problema.
1: Braglia nemmeno per te?
2: No, diciamo che qualche giocatore può essere stato non tanto scaricato Allegri, ma quanto essere Allegri indigesto a qualche giocatore. E quando ci sono i malumori all'interno di uno spogliatoio, non giochi con la necessaria concentrazione, serenità e tranquillità, e quindi non riesci a dare il meglio di te stesso nelle partite topiche. Però qui entrano in scena mille discorsi sulle leadership e su quello che sono i giocatori dal punto di vista caratteriale. Io credo che la grossa sconfitta è stata il fatto di non valorizzare, non essere stato capace, come invece ha fatto Conte, che ho già detto nella tua trasmissione, come nella negatività far reagire la squadra. Esatto. Quindi io credo che invece nel Napoli trova una proprietà che è sempre presente innanzitutto e non assente come quella.
1: Quindi se va lì fa bene, dai.
2: Secondo me, trovo una squadra che da un punto di vista di leadership, ci sono dei leader all'interno della squadra ed è una squadra già
1: quindi
2: forte.
1: Se Allegri va lì al posto di Conte potrebbe anche far bene, intraprendere un percorso come la Juventus.
3: Tra le prime quattro.
1: Le prime quattro. Pure quest'anno doveva arrivare tra le prime quattro, poi ha visto
3: vincere, non lo so, insomma, poi dipende dalla campagna.
1: C'è un impegno a settimana solo dopo lì, lì no. Bisogna giocare, c'è Champions,
3: campionato,
1: coppe, no, apposta dopo lì.
3: Però non lo so, vedremo, siamo certi che vada a Napoli?
1: No, di certezza no. Non ne abbiamo nessuna in questo momento, se non commentare quello che sta avvenendo un po' così in questo momento, perché poi tanto lì una panchina.
3: Però sono d'accordo con
1: libera.
3: Simone, cerchiamo un po' di separare le due cose. Cioè, non è che adesso Allegri, io ripeto, ho fatto un discorso generale, io credo che ci siano allenatori con tanta energia e giocatori che hanno la cattedra e non trasmettono poco. Io credo che poi ci fossilizziamo giustamente sulla proposta di calcio, ma che calcio fa, due passaggi di fila, quello che vi pare, però io credo che l'allenatore, la prima cosa che debba avere in questo calcio molto molto stressante, energia. Abbiamo visto Guardiola trasfigurato, Luis Enrique probabilmente farà doppietta, vediamo un attimo anche il suo volto, insomma sono stanchi, cioè gli allenatori sono nel tritacarne, Marco. Io credo molto in questa cosa qua. Gasperini, e non faccio un discorso questione di età, Gasperini è brillante, fresco, energico, Fabregas altrettanto. Poi lascia perdere che fanno una proposta di calcio, però insomma Gasperini dice nella crisi noi proveremo in ogni maniera di raggiungere la Champions League.
1: Ci sono riusciti.
3: Molti altri allenatori erano secondi o terzi, avevano un buon margine di vantaggio rispetto agli avversari, dicevano però sta squadra insomma cerchiamo, perché
1: facciamo il minestrone pure parlare.
3: No, cerchiamo un attimo di conservare sapo, perché no, non siamo pronti, infatti si è uscito fuori.
1: Esatto.
2: Però sono Marco, scusami, sono d'accordo con quello che sta dicendo Stefano, perché non so se avete sentito l'intervista di Mancini che ha fatto Mancini ieri sera.
1: Mancini, il giocatore della Roma.
3: C'è già lui.
2: Mancini della Roma, sì. Se voi l'avete sentita, quello che sta dipingendo Stefano è quello che è la freschezza mentale dell'allenatore che ha sei partite alla fine, diversamente da quello che è successo al Milan, ha rinvigorito e ha messo lo spogliatoio.
3: È come il fantino quando dà la frustata al cavallo al momento giusto, all'ultima curva, all'ultimo giro. Ragazzi,
2: secondo me
3: e se no di che parliamo? Se volete parliamo delle società.
2: Però
3: ha ragione Piccari, parliamo di altro, perché se tu non vai in Champions League a 4 giorni dal termine avendo 5, 6, 10 punti di vantaggio, ma perché ragazzi, allora ci mettiamo Matteo Furlani, chi ti pare a te, perdi 2-1 col Cagliari, poteva finire tanto a poco ieri, colpa è di Ibrahimovic che commenta i mondiali. Io non lo so, a me mi sembra di sognare.
0: Mi sembra di sognare. La gestione cardinale con Furlani eccetera eccetera è disastrosa dal momento in cui Redbird è entrato nel Milan, ma non lo scopriamo ieri sera con la sconfitta col Cagliari. Cioè il Milan negli ultimi 4 anni a livello di risultati di campo, parlo di risultati di campo, per 3 volte non è andato in Champions League, perché il quinto posto del 22-23 io me lo ricordo molto bene con la Juve penalizzata, tu sul campo sei arrivato quinto, quindi quinto nel 22-23, secondo con Pioli nel 23-24, poi ottavo e quinto su 4 anni, 3 volte fuori dalla Champions. Quindi il disastro dirigenziale e di cardinale è un dato di fatto. Però qua si sta parlando di una squadra che era seconda in classifica, che aveva vinto 2 derby, dopo il secondo derby è crollata.
3: Però perdonami Matteo perdonami,
0: se la dirigenza ha un peso, ragazzi.
3: Matteo, non perdonami se ti interrompo,
0: la colpa principale. Certo, dimmi.
3: No, dicevo, quando tu sei milanista, avete vinto il titolo, che c'era un fondo, c'era Berlusconi, c'era Colombo, chi c'era? C'erano Maldini e Massara, che probabilmente hanno fatto bene la campagna acquisti e cessioni. C'era Chessy, c'era Tomori, c'era Giroud. Ma Cardinale sceglie i calciatori, che non credo, con tutto il rispetto, se il pallone come devi calciarlo, d'esterno o di sinistra.
0: Quindi,
3: ho capito, però Maldini e Massara, voi vi dovete concentrare su questa cosa qua, su questo fatto. Sono stati bravissimi perché hanno avuto le stesse difficoltà. Perché quella società non è che era dissimile, non era tanto lontana da quella attuale, era un fondo pure quello, o no?
0: No, chiaro.
3: E allora,
0: per me l'errore nasce da lì.
3: Chapeau a Maldini e a Massara che non ci hanno fatto vedere, ci hanno raccontato che tutto andava. Poi c'è stato quello sfogo prima della partita di Champions League, Maldini ha detto vabbè basta, non ce ne posso più, perché così non c'è continuità. Però hanno fatto dei miracoli, a vincere uno scudetto, a andare in Champions League e arrivare secondi. Secondo me,
0: d'accordissimo. Però
3: adesso i risultati non arrivano e la colpa è di Cardinale. Prima con Maldini e Massara, di chi era la colpa?
0: Guarda, per me il primo imputato, l'ho detto, proprio per la situazione che avevamo, era Allegri. Troppo facile tirar fuori adesso la dirigenza, che è un disastro da 4 anni. Poi è chiaro che sul campo Allegri ha delle responsabilità evidenti. Questa è la realtà.
1: Ma Massimo, vengo anche da te, che poi c'è una news da darvi.
4: Prima ha detto Stefano una cosa molto corretta, ha detto energia degli allenatori. Guarda caso, però, sono due allenatori che amano lavorare sulla testa dei giocatori e amano giocare a calcio, ed è più facile.
1: Ti riferisci a Fabregas e Gasperini?
4: Sì, a loro due. È più facile scendere in campo quando si gioca bene e non quando, come con Allegri,
1: che devi arrancare un po',
4: ad arrancare tutta la partita e sperare che questo non va più bene nel calcio moderno.
1: Sono d'accordo. Senti, vi fanno una domanda, la rigiro a Braglia e Orlando. Parto da Braglia: il Como come lo vedete in Champions? Simone, al volo. Come lo vedi in Champions?
2: Ma a mio modo di vedere, ha le idee chiare. Beh, è una società dalla quale.
1: Non te buttan pronostici che stiamo ancora lontano dal mercato. Dai.
2: Non te lo giocare adesso.
1: Scusa, aspettiamo un attimo il mercato.
2: Ma no, io parlo anche con largo anticipo.
3: Aspetta, largo anticipo. Facci gustare. Devi fare 8 partite di Champions League e poi dove giocheranno? A Reggio Emilia.
1: Aspetta un attimo.
3: Devi anche riempire lo stadio.
1: Facci gustare il finale, la polemica, il traguardo. Piano piano. Ci abbiamo tutta un'estate qui ancora.
2: Il Como sarà una squadra che comunque resisterà nel tempo e secondo me farà molto bene anche in Champions League, per amor del cielo. Non dico, non vado a.
3: Non arriverà a trentesima, non arriverà a trentesima.
1: Hai capito qui? Attenzione.
2: E invece mi sa che ti
1: Una bordata a Conte hai lanciato in Pallomeni,
3: No, quale Conte?
1: Come
3: detto, non arriverà.
1: Napoli è arrivato trentesimo.
3: Non mi ricordavo. Chiedo scusa al Napoli, non era proprio voglio dire oltre che ne so, 25esimo,
1: 28esimo. Orlando, tu che dici? Come lo vedi? Ti chiedevano anche a te, dai.
4: Sì, no, vedo un Como che almeno, a parte ci farà far bella figura perché gioca a calcio e fa divertire, poi chiaramente non è il Milan, l'Inter, la Juve, non giocherà con quella pressione, ma sono sicuro che con la qualità che mette in campo a Fabregas, comunque la prima parte la passerà sicuramente, io la vedo così, poi dopo sai, quando si va agli scontri diretti con gli squadroni si starà a vedere, però la vedo molto molto positiva.
1: Allegri aveva 12 punti di vantaggio, si scrive un nostro amico sulla quinta, la colpa non può essere attribuita alla società, che non è esente, ma Allegri è un allenatore che al momento con poche idee. La verità è che anche il tifoso milanista è diventato piccolo. Arriva Fonseca, non si sostiene e si massacra. Arriva Allegri, che ha palesemente fallito, e la colpa è della società, scrive il nostro amico. Vedi, Matteo, non so se vuoi rispondere.
0: Ma ha ragione.
1: Io mi sono stancato troppo... poi di sentire questa spiegazione che manca sempre qualche cosa. Cioè, ok, mancherà, è vero. Le squadre non sono perfette, no, tutte le squadre non sono perfette.
0: Marco, ma guarda però, che quest'anno il Milan non ha alibi. Ma ragazzi, ma il Milan non ha nessun alibi quest'anno. Cioè, aveva una competizione sola. Aveva 10 punti di vantaggio, ragazzi, nelle ultime 10 partite 6 sconfitte, ma è un ruolino di marcia imbarazzante, non è accettabile una cosa del genere.
1: No, sono d'accordo,
0: io lo dico veramente, mi piange il cuore, ma non è il quarto o il quinto posto che fa la differenza, perché probabilmente io avrei fatto lo stesso discorso se il Milan fosse andato in Champions, certo avrebbe raggiunto l'obiettivo, però oggettivamente il finale di stagione sarebbe stato drammatico allo stesso modo, ma con il risultato di ieri è ancora peggio. Ragazzi, ieri il Milan dopo 2 minuti vinceva 1-0, per il piano gara di Allegri, per come lo conosciamo, era perfetto, e invece non è riuscito a mantenere il risultato, non solo, ha anche perso la partita, e con questa attenzione il dito va anche contro i giocatori,
1: perché
0: è chiaro che noi ce la prendiamo con l'allenatore, ma i giocatori, ragazzi,
1: non c'è dubbio, Matteo,
0: aberranti.
1: Non c'è dubbio. Sentite,
0: serve un repulisti totale.
1: Vi faccio commentare questa news che sta prendendo corpo: Gattuso sempre più vicino alla Lazio come allenatore. Che cosa ne pensate, Stefano? Un pensiero flash.
3: Ma servono allenatori lavoratori, cioè bisogna fare pochi metri da dove si abita per andare vicino al campo d'allenamento. Quindi Gattuso italiano, questo è un profilo, perché lì proprio c'è da arare, solcare un nuovo ciclo. Non so che poi ciclo sarà, però insomma. Devi far riportare i tifosi allo stadio. È un allenatore che si dedica H24 a questa causa laziale, che mi sembra abbastanza impegnativa.
1: Gattuso, tu lo approvi?
3: Casa molto vicina al campo.
1: Vabbè, ho capito. Orlando,
4: in bocca al lupo.
1: Ecco, grazie Orlando, hai detto la cosa giusta. In bocca
4: al lupo. Tanto ti voglio Roma bene. In Champions, che farà un supermercato, perché è così, con entusiasmo, la Lazio che prende Gattuso, con tutto il rispetto per Gattuso, che comunque squadra di club insomma non ha fatto grandi cose, fra l'altro questo secondo me è anche un segno di debolezza del presidente, che molto probabilmente grandi idee di fare investimenti sulla squadra non credo che l'abbia. Se pensa di venire fuori con le caratteristiche di un allenatore che fa squadra, che fa quello che sa fare bene Gattuso, è poco.
1: Braglia, chiudi tu.
5: Non ce lo vedo Ringhio alla Lazio,
1: non è per lui,
5: non, secondo me no. Se ci pensa bene, è un ambiente che è una polveriera in questo momento, al di là che ce ne sono tante come polveriere in questo momento, però a mente fredda non è la piatta di Ringhio.
1: Bene, va bene, mi devo fermare, voglio salutare tanto Matteo Mosconi per essere stato con noi.
3: Ciao, Matteo,
1: grazie e buon lavoro come
0: ciao,
1: sempre
0: ragazzi.
1: A te, alla redazione di Netflix. Ci fermiamo un attimo, rimangono Orlando e Braglia, perché andiamo un attimo ritorniamo un po' anche sulla Juventus, e poi ci sono da commentare anche le parole di Conte. Lo sapete che stavo vedendo adesso il video della conferenza ancora di De Laurentiis e Conte? A un certo punto parla De Laurentiis e c'è Conte che fa tutte faccine così, scuote la testa.
3: Sì.
1: C'è stato un momento anche di... ho detto, vabbè, questi non litigano davanti alle telecamere. Va bene.
3: No, sono amici.
1: Sono amici, hanno detto. Ci fermiamo, piccolo break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. Il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna Luis de la Fuente ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apriti cielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'ucraina Dayana Yastremska. Passa il turno Matteo Berrettini, il tennista romano rimonta e archivia in 4 set la pratica Fuksovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22 Arthur Riedernesch. Motori, Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro, il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare il traino aerodinamico e bruciargli per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, puntata del pronostico tutta dedicata al gruppo B della Coppa Libertadores. Andiamo subito a vedere le partite con l'Universitario favorito al 49% sul Deportes Tolima al 23%, mentre l'Ex è data al 30%. Nell'altra partita è Club Nacional favorito al 48% sul Coquimbo Unido al 23%, mentre l'Ex è data al 29%. E noi ci ritorniamo con un nuovo appuntamento prossimo, Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, bene, siamo tornati nuovamente, caro Stefano Impallomeni, nel pomeriggio di Maracanà. Ciao. Dobbiamo salutare tutti coloro che sono anche davanti alla TV, sia su canale 61 del digitale, ma anche sull'11 del digitale nel Lazio con Gold TV, e poi Italia 7 invece in Toscana, canale 19. Allora, c'è Massimo Orlando di nuovo collegato con noi. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Massimo.
0: Ci sei, Massimo? Ciao, non lo sento. Simone Braglia c'è, credo, forse.
1: Sì. Ciao Simone.
0: Allora, si aggiunge con noi, mi fa molto piacere, Gianni Balzarini. Ciao Gianni, ben trovato.
1: Ciao Gianni.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, stiamo richiamando intanto, c'è Massimo.
2: Perdonami
0: Massimo, non ti sentivo. Sentite, approfitto della presenza di Gianni, ne parlavo adesso prima mentre stavamo andando in diretta qui a microfoni spenti io e Stefano. Io, ne abbiamo sempre parlato, ho grande considerazione del lavoro di Spalletti, no? È arrivato in corsa e comunque qualcosa ha portato a questa squadra, però nell'ultimo periodo a me mi cominciano a sorgere dei dubbi e volevo condividerli con voi, sia dopo l'ultima conferenza quando ha detto il passaggio, ne abbiamo parlato Stefano tanto, no? Nei giorni successivi, ma potevamo non andare anche in Europa League, eccetera eccetera. C'è qualcosa, diciamo così, che non mi torna in questo finale, non vorrei che,
1: guarda,
0: non so, eccessiva pressione.
1: Semplificherei il tutto. Si rosica. È un competitivo, molto bravo Luciano Spalletti. Quindi, secondo me, dovremmo valutare il suo lavoro
0: il prossimo anno.
1: Gli è sfuggito qualcosa di mano. Magari
0: però ha qualche responsabilità in
1: ha
0: questo
1: qualche
0: finale.
1: Responsabilità, anche i calciatori hanno delle responsabilità, okay. Però certamente è clamoroso quello che è successo nel finale alla Juventus. Io non avrei mai immaginato una cosa del genere, però succede nello sport, nel calcio. Quindi si riparte e Spalletti resta il garante di questo nuovo, diciamo così, questa nuova ripartenza bianconera. Poi come lì, non come lì, quello che faranno, però insomma ieri è stato molto chiaro su questo. Si cercherà di costruire una Juventus molto competitiva. E siccome lui è molto competitivo e molto bravo, poi resettando questa stagione e cercando, insomma, che alla fine lui dice non dormo, ecco, invece deve star calmo.
0: Ma pure non dormivo,
1: voglio dire, però deve recuperare le energie, ripartire, fare una buona vacanza.
0: Detto garante.
1: È il garante
0: Gianni,
1: nuovo,
0: sei d'accordo
1: rilancio.
0: Anche tu, è il garante per la ripartenza bianconera del prossimo anno?
2: Assolutamente sì, perché ha dimostrato, visto che a volte contano un po' di numeri, no? La Juve, se non sbaglio, sarebbe seconda nella classifica da quando è arrivato lui, dietro all'Inter, quindi i punti li ha portati. Si è poi scontrato con una realtà che nel momento in cui doveva fare il definitivo salto di qualità non l'ha fatto, ma non credo per colpe esclusivamente sue. Sì, qualche errore l'ha commesso anche lui, qualche scelta di giocatori. Non ultimo, per esempio, la sostituzione di Vlahovic, visibilmente contrariato ieri sul 2-0. A quel punto tienilo dentro, e difatti le cose sono cambiate nel momento in cui lui è uscito, per un David che ormai è una sorta di oggetto misterioso, meno di quanto non lo sia stato Openda, ma non è più un giocatore in grado di giocare nel nostro campionato. Quindi qualche errore l'ha fatto anche lui, l'eccesso di fiducia nelle ultime settimane con Miners, che non ha mai ripagato minimamente questa fiducia. Nessuno è esente da errori, ma se si deve individuare una persona con la quale la Juve deve ripartire, e questa volta senza più prove d'appello, perché giustamente il mondo della Juve si è stancato dopo 6 anni, il settimo tentativo di vincere qualche cosa, a parte la Coppa Italia con Allegri, è chiaro che devono cambiare un po' di cose, un po' tante cose, ma la ripartenza con Spalletti credo che sia fuori discussione.
0: Braglia, è fuori discussione?
3: Sì, sono d'accordo anch'io, in discussione c'è tutto l'altro organigramma della Juventus, a mio modo di vedere, e nel rispetto delle idee di tutti, Però l'unico garante che in questo momento intravedo è anche gli sfoghi di Spalletti, e sono sfoghi magari sbagliati nei toni quando li ha fatti, però sono sfoghi che fanno trapelare quello che è un certo nervosismo nella costruzione di chi ha costruito la squadra. Perché comunque, come diceva Balzarini, i giocatori che ha menzionato nella Juve non c'entrano nulla nel contesto Juve. e quindi per cui chi li
0: non potevano battere, non so, Verona e Fiorentina.
3: Ma sai, ma l'abbiamo visto in questo ultimo scorcio delle ultime partite, che ci sono stati dei risultati molto a sorpresa. E se vuoi e se vogliamo anche è il calcio, cioè nel calcio, come diceva anche Stefano, non c'è mai niente di certo e di sicuro. E anzi, secondo me il fatto che si siano giocate e abbiano giocato alla morte comunque sia il Verona che il Cagliari, con tutti i limiti che possono avere, perché deve vincere la squadra? Se è superiore la squadra, però anche la tua allusione, secondo me, io non la concepisco da un punto di vista, rispetto per l'amor del cielo, ma non la concepisco da un punto di vista di una normalità che dovrebbe sempre esserci. Noi in Italia sbagliamo tanto a livello di cultura da questo punto di vista, all'estero sono completamente diversi. Perché la Juve doveva vincere per forza col Verona o il Milan doveva vincere per forza col Cagliari? Poi per amor del cielo, ci sono tutte,
0: non è per forza, però dai ragazzi, non è il discorso di per forza.
3: Sì, doveva vincere,
0: ma cavolo, il Milan ha fatto una partita che è stata una roba.
4: Posso dire una cosa?
0: Sì.
4: Allora cioè, è chiaro che tecnicamente la Juve poteva e doveva battere il Verona, la Fiorentina, doveva battere il Lecce all'andata e sbaglia un rigore, doveva battere il Sassuolo e sbaglia anche lì un calcio di rigore, ma lì non è una questione tecnica, tattica o quant'altro, lì è una questione mentale. Cioè, quando Locatelli dice, parlando da capitano, non si è stati capaci di reagire alla pressione, ecco che il discorso si sposta totalmente dal punto di vista tattico a quello mentale, di gente che non è in grado di reggere la pressione.
0: Ok, e mentalmente l'allenatore non incide mai?
4: Quando ma mentalmente...
0: È una domanda, è una domanda.
4: No, Spalletti, no, ma non ci può contestare. No, siccome me la sono sentita fare questa domanda. Spalletti ha fatto un'ora a parlare alla squadra prima che partissero in pullman dalla Continassa allo stadium, e ha parlato un'ora alla Continassa perché il tragitto è di solo 5 minuti, non poteva farlo in pullman, no? Parlando dell'importanza di questa partita con la Fiorentina, e questi sono entrati in campo con le gambe che tremavano. E col Verona è stata la stessa cosa, cioè la devi vincere, è una specie di finale, vai a ipotecare la Champions e giochi nel tuo stadio, quindi con tutti gli occhi puntati addosso, questi crollano. Dopo il Verona, come si chiama, Cambiaso, dice una frase allucinante, e apprezzo la sincerità nell'averla detta, ma è allucinante: non abbiamo la percezione del pericolo e io per primo. Dice sorridendo.
0: Aspetta, cioè, vado un attimo, ragazzi, da Orlando.
4: Hai voglia a parlare ai giocatori, se poi reagiscono così.
0: Ah, no, questo è vero.
4: Parlarci delle ore.
0: Orlando, c'è un amico al nostro messaggio, ai nostri messaggi ci manda: l'unica cosa che dovrebbe garantire Spalletti la Juve sono le sue dimissioni. C'è solo un uomo per ripartire, e per storia e DNA può sedere sulla panchina della Juventus. Puntini, maiuscolo, scritto Antonio Conte.
4: E tra due anni perché dopo sei mesi si lamenta della campagna acquisti.
5: È chiaro che il pensiero vada anche su Conte, visto che ha dato comunque si è lasciato col Napoli. Anch'io credo che Spalletti sia la persona giusta. Poi ha instaurato un rapporto con John Elkann che secondo me è molto importante, perché Spalletti ha capito, parliamoci chiaro, che questa squadra per essere la Juventus è una squadra da quinto sesto posto, cioè i giocatori della Juventus, la rosa della Juventus può arrivare un anno quarto, può arrivare un anno terzo, ma non può con questa squadra competere a vincere né una coppa né a vincere il campionato.
0: Certo.
5: Dunque, parlando con John Elkann, secondo me gli ha detto: guarda, io figure non ne voglio
0: metti
5: fare,
0: mano al portafoglio, dai, avrà detto
5: piuttosto ritorno nella mia campagna ricercando. Certo. Qui ci vogliono almeno 4-5 giocatori di quelli forti che mi cambiano completamente la squadra, perché è vero che ha fatto 52 punti, però io ti potrei anche dire preso 5 gol a Istanbul, è uscito con il Galatasaray, ha perso 3-0 con l'Atalanta, è uscito in Coppa Italia, ha pareggiato col Cagliari, ha fatto dei risultati assurdi, anche lo stesso Spalletti ha sbagliato tanto anche lui, ma sono convinto della sua bravura, a patto che la società capisca che ci vuole qualità nei giocatori, non si può più sbagliare la scelta dei giocatori, perché questa Juventus è una squadra che vale l'Europa League, cioè lì dove è arrivata.
0: Vale l'Europa League, secondo Massimo Orlando. Stefano.
6: No, è corretto quello che dice Massimo.
0: No, per carità.
6: È più che corretto. Più che altro, secondo il mio punto di vista, dovrebbero snellire quello che è l'organigramma societario. Troppe persone ci sono intorno a Spalletti. Meno persone ci sono, è meglio. Dovrebbero dare un ruolo maggiormente di peso a Chiellini, che potrebbe fare, tra virgolette, con tutto rispetto per tutti, il Maldini della Juve, però ci sono troppe persone, da Comolì a Modesto a...
0: Aspetta, chiedo a Gianni a soltanto se andrà...
6: Troppe persone.
0: Gianni, andranno... troppe persone, dice Braglia, andranno a snellire qualcosa, a cambiare qualcosa, Gianni?
2: Ma non so se a snellire, ma non credo, perché uno dei difetti che si imputavano alla Juve all'inizio della stagione era che mancava un organigramma e che facesse tutto come lì. Poi si è dotato di un direttore tecnico, che è una figura che c'è anche in altre società, e di un direttore sportivo, che c'è in tutte le società. E ecco, si tratta di capire il vero ruolo di Chiellini, che secondo me potrebbe subire delle modifiche in positivo, nel senso che le sue competenze potrebbero essere allargate, e quindi dargli maggior peso, per esempio, sulle scelte di mercato e quant'altro. Insomma, io credo che la figura di Chiellini pian piano
0: emergerà.
6: Posso fare una domanda a Bazzarini?
0: Sì, aspetta, fammi sentire un audio, perché sennò gli ascoltatori non li sentiamo mai. Proprio sentiamo un pensiero velocemente, dai, vai.
7: Buon pomeriggio, sono Marco di Torino, complimenti per la trasmissione, come sempre. Dissento da quello che ha detto Gianni Balzarini, io assolutamente non partirei con Spalletti. È un allenatore che non ha dato un gioco a questa squadra, non ha motivato i giocatori, ha fatto dei cambi strampalati, non ha preparato le partite, non sa leggere le partite durante gli incontri. Secondo me, come ho già detto un'altra volta nei messaggi, si deve partire da Antonio Conte.
0: C'è niente da fare. Antonio Conte, che tra l'altro danno anche al Milan, vicino al Milan. Attenzione, attenzione.
2: No, allora, se prendiamo spunto da questa telefonata, allora Spalletti dovrebbe andare a fare il frutivendolo. Quindi, cioè, se non,
0: sono d'accordo con Gianni. Non esageriamo, sennò passiamo sempre da un eccesso all'altro.
2: No,
0: hai ragione, Gianni, sono con te.
2: Ha fatto tutta una serie di critiche per cui sono d'accordo, non fa l'allenatore.
0: Esatto, insomma, l'ha dipinto proprio come uno che è lì per caso. Insomma, adesso non esageriamo. Insomma,
2: assolutamente no, io credo che abbia fatto tanto di buono. C'è stato un periodo in cui ha svegliato veramente la squadra. È vero, ha preso 5 gol a Galatasaray. Come ha fatto la partita di ritorno? Non so quante altre squadre sarebbero state in grado, con l'ingiustizia di un'espulsione come quella di Kelly, di fare la partita di ritorno. E questo è il punto. È stata la mancanza di continuità. Questo atteggiamento ondivago a livello mentale di una squadra che non è eccelsa, siamo d'accordo tutti, non è una squadra che può competere per lo scudetto in questo momento, chissà quando lo sarà, ma non è nemmeno la squadra da buttare al macero. E quando se e quando si dovesse trovare un filo logico, perché il problema di Spalletti è questo: quando lui dice a un certo punto io non so come saremo domani, io vedo come siamo oggi ma non so come saremo domani, questo lo diceva la vigilia di una partita, è lì che ti dice tutto. Questa è una squadra ondivaga, un po' anche schizofrenica, se mi passate il termine. Anche all'interno della stessa partita alterna dei momenti in cui ti dà estrema sicurezza ad altri in cui gioca da provinciale impaurita.
0: Sono d'accordo, e il campo ha detto questo. Stefano, volevi aggiungere tu qualcosa? No, per esempio, pure qui dice Marco, mi scrive Antonio Spalletti quest'anno non mangia il panettone, si è involuto come tecnico. Guardate che è un finale che ha rimescolato molto le carte degli ascoltatori.
1: Comprensibile la delusione da parte dei tifosi, quindi questo è da registrare e anche da rispettare. Detto questo, sono d'accordo con Gianni. Cioè, voglio dire, secondo me è un punto di ripartenza certo da questo punto di vista, a patto che lui superi anche questa difficoltà. Quando lui dice io non dormo la notte, ho passato notti senza vita, cioè, tutte queste esasperazioni, questa esasperazione secondo me la deve mettere da parte e deve ripartire, deve fare un'ottima vacanza.
0: Di leggerezza, tu dici,
1: no, deve ricaricarsi, deve credere, ma lui ha le idee chiare, però certamente Spalletti non è Superman, è un punto di partenza, però mi sono curioso di vedere che squadra sarà allestita, ha bisogno di 5-6 giocatori, lui ieri ha tenuto a precisare, ci ha tenuto insomma su questo punto qui, sul carattere, Marco, cioè, chi non ha detto bene la discontinuità che ha dimostrato questa squadra, come diceva Gianni, è figlia di mancanza proprio di carattere, no? E devi andare a prendere a giocatori di carattere, se no la squadra non la fai, cioè lui deve essere sostenuto dalla società, da chi lavorerà, da chi farà il mercato, devono fare le cose per bene e poi lui ci metterà il suo, però lui solo, e se c'è questa cosa abbastanza un po' così, sta patina, non c'è chiarezza sugli obiettivi, io credo che insomma rischi anche il prossimo anno di diventare, cioè di esaurirsi. Siccome l'ho visto molto provato, non vorrei vedere uno Spalletti provato, è un valore aggiunto, va messo in condizione di essere sereno e poi il grip ce lo mette lui, però se non hai i giocatori adatti siamo sempre le solite.
0: Vediamo che cosa succede, perché poi quando c'è in giro Conte, caro Gianni,
2: No, ma ragazzi, io non penso assolutamente che Conte torni alla Juventus, anche perché...
0: E dove va, al Milan?
2: Ma insomma, ma non lo so, questo non lo so, sinceramente forse andrà in nazionale, che ne so. Allora, lo dite a uno che ha vissuto il Conte calciatore e il Conte allenatore e che lo ha praticamente messo nell'Olimpo, personalmente, anche per conoscenza personale e tutto. Ma la sua storia parla chiaro, lui ha fatto 3 anni solamente nella Juventus, in tutte le altre esperienze ha fatto 2 anni,
0: è vero.
2: Perché già a metà del primo anno qualcosa comincia a logorarsi, poi porta a casa l'obiettivo e nel secondo anno la crisi diventa praticamente irreversibile. E quindi se vuoi fare una programmazione, in questo momento la storia dice che non è l'allenatore adatto. Se vuoi provare a vincere nell'immediato...
0: quello, no? Tu, antifoso della Juve, adesso, se gli dici, guarda, facciamo una programmazione, però potresti pure cercare di vincere subito con Conte, che ti dici?
2: Ma intanto la programmazione salta. Cioè, se anche vinci con Conte, ripeto, al secondo, massimo terzo anno, come è successo nella Juve, qualcosa si rompe. Qualcosa si rompe inevitabilmente, per cui
0: no, ma io cerco sempre di fare la zanzara fastidiosa, quindi
2: no, ma certo, per carità, no, ma è giusto,
0: no, perché
5: no, ma Marco, sai cos'è anche che comunque lo diciamo spesso, finisce un ciclo, no? E la Juventus lo ha finito già da un po', poi si è trascinato, come poi è stato per il Milan, no? Si è trascinato fino quando hanno retto certi giocatori, e adesso andare a spiegare ai tifosi della Juventus che ci vuole 4, 5, 6 anni, io magari mi auguro meno, prima di tornare ad essere competitivi.
0: Ma non ce la fanno più, Massimo, non ce la fanno più, dobbiamo essere sinceri, non ne possono più di sentire di aspettare ancora un altro anno. È dal 2020 che non vincono, che non lottano per lo scudetto. C'hanno le palle piene, c'hanno ragione, scusami,
5: non ce l'ho. Però
0: dai, stiamo parlando della Juve. No, ma hai ragione, però stiamo parlando della Juve. Quando poi senti uno che ti dice potevamo non andare pure in Europa League, ma che gli ancora di più, capisci? Cioè, io sono d'accordo con voi, ragione, progetto, costruzione, tutto quello che volete. Però stiamo a parlare della Juve, la Juve, ragazzi, stiamo parlando della Juve. E questo io sono d'accordo con voi, pienamente d'accordo con voi. Però capisco pure i tifosi.
5: Ma no, ma io certo, no, io ho detto solamente che dovrebbe la società, qualcuno, avere il coraggio di andare pubblicamente a dire un po' di pazienza. Il tifoso della Juventus non ha pazienza, dunque è facile sbagliare, no, perché il prossimo anno, se tu dopo due giornate di campionato hai fatto 2 pareggi, c'è malumore a Torino, perché c'è questo obbligo di vincere. Per dirti, con il Milan è già diverso come situazione, anche il Milan ha vinto tanto, però i tifosi del Milan hanno capito un po' di più,
0: però ha vinto recentemente, capito, sono arrabbiati pure loro, però almeno uno scudetto recentemente l'hanno preso.
5: gli va bene il quarto posto. Sì, il tifoso da Juve il quarto posto non l'accetta.
0: Attenzione, c'è, vado su tutto Mercato Web perché c'è una fumata bianca clamoroso. La Lazio c'ha due allenatori in questo momento. Il nuovo allenatore sarà Gattuso. C'è la fumata bianca, tutti i dettagli scrivono. Allora, un'accelerata improvvisa da parte del club di Claudio Lotito, che appunto ha chiuso, secondo tutto Mercato Web, dalle ultimissime raccolte da TMV, l'accordo fra la Lazio e l'ex CT è ormai imminente, di fatto già raggiunto per quello che saranno le basi di partenza, con i dettagli finali che potrebbero essere definiti e sottoscritti già nella giornata di oggi. Resta da capire se oggi potrà essere anche il giorno giusto per formalizzare la separazione con Maurizio Sarri. Allora, Gattuso guadagnerà comunque una cifra inferiore ai 2 milioni di euro all'anno. L'ultima panchina del tecnico, ricordiamo appunto, è stata l'Italia e tutto quello che è successo. Abbiamo commentato prima, io vi do. C'è Orlando che fa boh, io non dico niente, lascio a voi.
5: No, ma dico
0: forma di commento e di analisi.
5: Un anno sabbatico non se lo piglia mai nessuno, voglio dire.
0: Un anno sabbatico. Chi se doveva prendere l'anno sabbatico? Il presidente della Lazio, un anno sabbatico.
5: Ma no, lui ha anche qualcosa in più, secondo me. Ma Gattuso viene fuori da una battuta del genere, subito ti ripucchi. Cioè, ma io sinceramente.
0: Aspetta, che c'era Braglia che voleva fare una domanda a Balzarini, che stava voleva ultimare una cosa. Gianni, vai.
8: No, dopo perché vi devo lasciare, ragazzi. Rispondo a questa domanda.
6: Io non sono convinto che ci sia un pieno consenso nella figura di Spalletti alla Juve, perché comunque Spalletti è stato scelto da Chiellini e per me Comolli, Modesto e Ottolini. Non lo so, e non so se Spalletti possa essere, cioè è per me la personaggio che se lo lasciano lavorare è il personaggio.
0: Quindi,
6: che
0: quindi chi vuoi chiedere a Gianni se vanno via gli altri?
6: No, il problema è che se Spalletti dovesse rimanere, e la Juve Exor ha la disponibilità per accontentare Spalletti.
0: Ma che gli devono comprare?
8: Comolli, o meglio Modesto, aveva contattato Palladino a suo tempo, quando poi la scelta di Rosso Spalletti, la scelta di Spalletti è sì di Chiellini, ma pienamente appoggiata da John Elkann, dalla proprietà, quindi John Elkann ha sempre difeso la scelta di Spalletti. Non dimentichiamo quel famoso comunicato agli azionisti Exor, nei quali non viene nominato Comolli ma viene nominato Spalletti. Quindi, più chiaro di così, io credo che dal punto di vista della proprietà Spalletti sia una botte di ferro. Per concludere rapidamente dico, è vero, può esserci un problema di coesistenza, perché c'è stato, e chiaramente il tutto adesso deve passare al vaglio di John Elkann. È lui che dovrà decidere, uno, se farli conciliare, nel senso di fare una sorta di cane da guardia, o mettere un cane da guardia che vada a dirimere questioni che peraltro ci sono in tutte le società, perché non ci sono mai complete identità di vedute, però comunque o riesce ad armonizzare la contemporanea presenza dei due, oppure deve decidere o l'uno o l'altro. Allora, a questo punto io dico che se deve decidere tra l'uno o l'altro, il fortemente indiziato a rimanere è Spalletti.
0: Gianni, perché ha fallito Allegri a tuo giudizio? E ti saluto.
8: Allegri?
0: Anche questo lo conosci bene.
8: Sì, lo conosco bene e mi ha sorpreso tantissimo, perché ho sempre conosciuto un Allegri che ha sempre portato a casa l'obiettivo che gli è stato chiesto. Prima o poi doveva evidentemente fallire anche lui, però ragazzi, allora ci si è lamentati dell'attacco della Juve, ma se andiamo a vedere l'attacco del Milan, credo che ci sia chi è riuscito a fare peggio dell'attacco della Juve, che tra l'altro, e qui chiudo, per 3 mesi non ha avuto Vlahovic, e queste ultime 4 giornate avete capito quanto pesa Vlahovic in questa squadra.
0: Va bene, Gianni, grazie, un abbraccio a Gianni Balzarini e grazie. Allora, siamo quasi ai saluti con Orlando e Braglia. Lo sai che pure Orlando ha fatto una top 11? La mettiamo a confronto con quella precedente, quasi simile però, vedi? Sempre Fabregas se scelgono come allenatore. Chivu che ha vinto lo scudetto non lo scegliete, ma com'è possibile?
5: Ho capito, ma non sapeva la squadra di Chivu.
0: Ah, Fabregas.
5: Dai.
0: Mignan tra i pali.
5: Marco, no, adesso mi dispiace perché non c'è più Balzarini, però non può venire a dirmi che il Milan in attacco, il Milan gli attaccanti ce l'aveva,
0: non gliela fa passare questa cosa.
5: No, io sono d'accordo con te. C'aveva Leao, c'aveva Pulisic, c'aveva Fulkrug, c'aveva Di Venez, c'aveva Nkunku, e non sono giocatori scarsi, eh.
0: No, no. Ma pure Vlahovic segnava poco con
5: sì, però con già ti ripeto, c'aveva con te Ciao Ildiz, che comunque il Milan, ma io non lo so, adesso ancora una volta ha sempre portato a casa il risultato, ma ha sempre avuto le squadre più forti.
0: Sì.
5: Io, boh.
0: Vabbè, aspetta, dai. Vai, formazione velocissima, lui ha cambiato il modulo 4-2-3-1, Maignan tra i pali, miglior portiere per Orlando, Wesley, Akanji, Bremer coppia centrale, Bremer sono così così, non sono molto convinto, non siamo molto convinto, Di Marco centrale, Dacuña e Koné davanti alla difesa, quindi i due mediani, poi i trequartisti Rabiot, Nico Pass, McTominay, Lautaro come punta.
1: C'è poca Inter.
0: Cioè non c'è pure Malen che ha fatto
5: Volevo metterlo Malen, ero indeciso.
0: Ma
5: però...
0: gli allenatori devono fare delle scelte, caro Orlando, e tu l'hai fatte, esatto. Bravissimo.
1: Però insomma, un'ottima squadra, una buona squadra.
0: Dai, vabbè, comunque,
1: manca Braglia in porta, però.
0: Manca Braglia in porta, che insomma potevamo
1: avrei messo Braglia in porta.
0: A proposito, Braglia, ci salutiamo così con te invece, mi fai la tua top e flop dei portieri di questa stagione, i tre migliori e i tre peggiori. Vai.
9: Allora, da dove parto? I migliori?
0: Vai.
9: Per me Svilar è il numero uno, il miglior portiere. Maignan, e poi per me non è nel tuo preferito Marco, guarda, indico un portiere che ha avuto poca notorietà, ma che dal momento in cui si è messo a giocare ha raddrizzato la difesa del Torino, che è Paleari.
0: Sei tu l'esperto, mica io. E i flop invece?
9: Chi?
0: I flop, i peggiori.
9: Dai, i flop Israel del Torino, fatto le prime partite, che è un disastro, non so che cosa abbiano visto gli scouting del Torino, Audero e Di Gregorio.
0: Audero insomma è Di Gregorio non benissimo. Va bene, grazie a Simone Braglia, ci sentiamo venerdì, preparati. Torneremo
9: grazie
0: ancora a parlare.
1: Ciao Simone.
0: Simone Massimo, grazie.
1: Ciao Massimo,
0: vediamo che effetto farà la tua top 11 sui social. A presto.
5: Adesso un abbraccio.
0: Ci fermiamo, recuperiamo un po' di messaggi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La politica in primo piano, chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,3%. Il dato precedente alla stessa ora era del 52. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.
0: Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio.
1: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
0: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
1: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante le manifestazioni sportive, emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
0: Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Ridernesh. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'Ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5-6-3. Affronterà al secondo turno l'Argentina Solana Sierra.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Siamo tornati nuovamente con voi in questo tratto finale di trasmissioni, caro Stefano. E allora, dunque, ci sono un po' di audio. Vogliamo recuperarli?

0: non ti convince.
1: Non mi convince come allenatore, non mi convince la mossa di questa società, non mi convince tutto quello che stanno facendo. Però magari sono io in errore, farà benissimo. Non mi convince come allenatore, non mi ha mai convinto Stefano, sono sincero, non lo dico oggi perché va alla Lazio, l'ho sempre detto, quindi non è che mi posso rimangiare, cioè non mi convince come allenatore. Però magari arriva qui e si illumina, non lo so. Questo io non lo posso sapere.
0: Certo, avrà non pochi problemi da risolvere, perché
1: mi sembra una mossa,
0: primo tra tutti quello di riportare la gente allo stadio, no, insomma, sì. Non è compito suo, quindi
1: ma manco se vai a prendere Guardiola viene la gente allo stadio adesso.
0: Credo
1: questo,
0: anch'io
1: in questo momento, pure se domani annunci abbiamo preso Guardiola, la gente non va allo stadio,
0: ma non lo so, forse lì ma qualcosa cambia.
1: Comunque, vabbè, vediamo, stavo dando un'occhiata, insomma, mi sembra una mossa molto della, vabbè dai, non voglio essere cattivo, andiamo avanti, della disperazione totale da parte di tutti, della società, ma anche dello stesso Gattuso.
0: Perché? Ma è nato nazionale, poi non... ci ha messo tutto, poi vabbè, siamo scivolati ai propri calci di rigore, ma adesso poi secondo me il lavoro di una nazionale, quando un allenatore lavora in nazionale e club, è molto differente la cosa. Però vedremo, insomma, dai. Lui aveva rifiutato il Torino, no? Una proposta del Torino, Gattuso?
1: Sì, per una questione economica, un ingaggio che non era conforme alla sua richiesta, così avevano scritto in quel momento.
0: Oppure probabilmente era la Lazio dietro.
1: Può darsi. Andiamo agli audio, dai. Dai, ci mancava solo questo, dai, vai.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, Mirko da Reggello.
1: Ciao Mirko. Ciao.
2: Non capisco, ma Allegri secondo me gli ha sbagliato, eh. Addirittura, secondo me, doveva dimettersi, gli avrebbe fatto una cosa buona e giusta. Però perché si può distruggere anche il passato da Allegri? Cioè, come dicevo Orlando, che in poche parole lui ha vinto solamente perché aveva giocatori migliori. No. Ciao.
1: Beh, però voglio dire, ci ha avuto sempre giocatori migliori. Non è una bugia questa, eh? È una grande verità. Insomma, lui da dopo che va via dal Cagliari va a giocare al Milan ed era un Milan molto forte, poi va alla Juve, era una Juve molto forte, tant'è che ha fatto meglio di Conte, che quando andò via, insomma, che si lamentava, ve la ricordate la storia dei 10 euro a pizzeria, ristorante, eccetera eccetera. E mi sembra però che abbia avuto sempre delle squadre molto molto forti.
0: Dire direttamente proporzionale alla forza della squadra, per me Allegri, certo, ha dimostrato di essere un grande allenatore. Poi tutti possono attraversare dei momenti meno felici, meno positivi, questo è uno di questi, cioè, questo momento è proprio non felicissimo per Allegri, che veniva poi anche da anni pesanti, difficili, questa transizione amministrativa e proprio di proprietà, questo passaggio di proprietà. Marco, voglio dire, ci sono periodi, però io ripeto, bisogna anche adattarsi e capire che lo stress è notevole, le pressioni pure altrettanto, e poi quando si alza il livello devi essere pronto, devi essere adatto, devi reggere l'urto del livello. E non è perché se tu l'hai raggiunto sai di che cosa, scopri sempre cose nuove, scopri che ci sono allenatori che ti mettono lì in difficoltà e ti superano, nonostante magari un verde curriculum, è un curriculum non pieno di successi come il tuo, e quindi ti devi mettere sempre in discussione.
1: Assolutamente.
0: Cosa da fare?
1: Andiamo a sentire un paio d'audio, vai.
3: Direttore Piccari, una domanda a lei,
1: a me
3: e ai suoi ospiti. Lei ha un'idea di quante panchine i grandi allenatori hanno avuto nella loro carriera? Faccia una piccola indagine e poi vedrà che i nostri grandi allenatori, meno di 8-9 panchine, nessuno ha fatto 8-9 panchine. Ma come si fa a fare 8-9 panchine in 10 anni di carriera? Incredibile. Gente come Pep Guardiola ha fatto non più di 4 panchine in 20 anni di allenatore. Beh, Klopp ne ha fatte 3, Nagelsmann ne fa 3. E tantissimi altri grandi allenatori. Solo in Italia fanno 10 panchine.
0: Ma io non ho capito, 10 anni, che vuol dire? 10 anni, 10 panchine.
1: Sì, cioè cambiano spesso panchine, no? Però

0: paragone insomma un po' diverso, perché poi quelle sono anche società molto forti.
1: Cioè in Italia si cambia spesso, sì, questo volevo dire. Tanto.
0: Sì, sì. Quindi,
1: c'è la pazienza, però io credo che poi lo stress sia notevole.
0: C'è la pazienza, ma ci stanno anche risorse diverse che ti consentono anche di rinnovare il parco giocatori.
1: Simeone a Madrid, Wenger all'Arsenal, sì, queste dinastie, insomma,
0: Ferguson allo United, esatto, eccetera. E che diventa una dinastia più che un allenatore. Vai ancora.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Ciao Luigi.
2: Volevo chiedervi una cosa, ho guardato la conferenza stampa bidimensionale, lui e di Conte con Aurelio De Laurentiis, ma quando lui, cioè Aurelio stava dicendo se non avessi avuto questi infortuni, sì, quest'anno potevamo vincere, cioè se non ci fossero stati tutti questi infortuni potevamo vincere ancora il campionato, lui l'ha quasi zittito come per dire, no? Ha fatto i complimenti all'Inter, sì, anche diciamo in quella
0: che non è
2: non
0: vero,
2: ci sarebbe comunque l'Inter quest'anno avrebbe meritato e non ci sarebbero state possibilità per il Napoli, ma secondo voi sono complimenti sinceri, quindi da apprezzare per l'Inter, e non ha trovato alibi, o ha voluto zittire un attimino la questione per non approfondirla un attimino anche in conferenza stampa, ecco.
0: Non lo so, questo se fare l'interpretazione di un pensiero non ci riesco sinceramente. In quel momento ha detto che ha vinto con merito e anche con tutta la squadra, avrebbe fatto fatica, ha riconosciuto insomma una squadra strutturata, forte, hanno lavorato bene. Non lo so,
1: ma io credo che cercasse abbia riconosciuto il merito agli avversari, perché no? Poi ci sono tanto che le schermaglie dialettiche durante l'anno, ci si pizzica, no? Vicenda, ma
0: ce l'abbiamo un pezzettino di Conte, lo chiedo a Andrea, sentiamolo un attimo il pezzettino che abbiamo selezionato al volo. Vai.
3: Quello che il mio consiglio su Napoli, ecco, su Napoli ho fallito in una cosa,
0: ecco,
3: non sono riuscito a compattarvi, non sono riuscito a portare compattezza a Napoli. Allora io dico, se non si porta compattezza nell'ambiente di Napoli diventa difficile poi combattere contro le altre squadre, e io ho visto tanti veleni, tante zizzania contro di me, contro i miei calciatori, e io dico, i veleni, chi sparge veleni sono dei falliti. E Napoli non ha bisogno dei falliti. I falliti che scrivono per avere un like sul post o per fare le trasmissioni per dire dopo hai visto come ha attaccato Conte, come ha attaccato la squadra, ecco. Napoli non ha bisogno di questo. Napoli ha bisogno di gente seria che ha voglia di voler bene alla squadra, così come il tifoso che paga il biglietto. E invece queste persone dovrebbero allontanarsi da Napoli perché sono solamente negative e nocive.
0: Beh, questo è il suo pensiero, io non sono d'accordo su niente su questo passaggio, perché poi penso in tutte le piazze, Stefano, c'è chi critica, c'è chi...
1: È fatta per Maurizio Sarri ed è fatta per Gattuso.
0: È fatta per Gattuso, sì, arriva anche l'ultima ora
1: ed è fatta per Maurizio Sarri, esatto. Quindi ecco perché...
0: Atalanta è fatta per Maurizio Sarri come nuovo allenatore, mancano solo le firme, sostituire Raffaele Palladino. Lazio è fatta per Gattuso come nuovo allenatore, 2 anni di contratto per l'ex CT della Nazionale. Quindi il comandante saluta la Lazio e approda a Bergamo, direzione appunto Atalanta, in una nuova avventura di calcio per mister Sarri, e inizia quella di Gattuso alla Lazio. Quindi abbiamo già una panchina sistemata.
1: Già si sta muovendo qualcosa.
0: Già si sta muovendo qualcosa, cioè 2 panchine sistemate. E dicevo, Stefano, no, questo passaggio qui non lo condivido molto, perché poi penso che in tutte le piazze c'è chi critica, c'è chi... Però insomma, un allenatore deve fare caso a questo?
1: No, ma io credo
0: deve
1: che si riferisse...
0: Può far parlare tutti alla stessa maniera?
1: Si riferisse a... Cioè, visto che Napoli è una comunità speciale, molto bella, intensa, perché vive il calcio in maniera viscerale e passionale, lui diceva, è meglio che Napoli sia tutta unita, che non ha bisogno di queste
0: però,
1: crepe,
0: lui
1: queste
0: divisioni, non sono riuscito a compattarla,
1: o queste polemiche ad arte, ecco... Beh, compattare nel senso che avrebbe voluto un'unità completa per poi dopo...
0: Però non credo che sia un pensiero dell'allenatore, chi gliene frega l'allenatore se sono compatti o non sono compatti, capito?
1: Si rimprovera questo fatto che non ci sia riuscito, Marco, ci sta, poi...
0: Non lo so, vabbè, comunque dai, 331-8200-213, un altro audio.
4: Buongiorno, buon pomeriggio, Giovanni da Bari... ovviamente interista, campione d'Italia 2 volte, doplete eccetera. Abbiamo raggiunto il nostro triplete ieri sera, parlo da tifoso ovviamente, e con diciamo non ingresso in Champions da parte di Juventus e Milan, e niente, volevo soltanto ribadire che il karma poi restituisce tutto a tutti, e poi suggestione Emery al Milan, Allegri al Napoli, Conte anno sabbatico nell'attesa che Spalletti faccia male, poi a dicembre va Conte con la Juventus, potrebbe essere questo scenario. Emery perché è molto bravo in Europa League, solo per questo. Buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie. E andiamo ancora un altro, dai. Emery mi sa che sta, dove sta?
5: Ciao, sono sempre l'ultimo, volevo dire una cosa ai pallomini, devo dire che la Roma è andato in Champions specialmente per il portiere, è un grande Dybala, sì, che si è messo sul calcio di rigore in una posizione perfetta.
1: No, ma non solo, ma ieri ha fatto una partita ai livelli
5: calcio di rigore e assist.
1: Vabbè,
5: nel secondo
0: Ciao Rudy, grazie.
1: Ciao Rudy. No, sì, dico, ieri ha fatto una prestazione incredibile. Non vedevo Dybala giocare così dai primi anni di Juve, ma ha fatto una prestazione fortissimo. Da 10, direi, perché
0: c'è dubbio.
1: Intensa, forza nelle gambe, tecnicamente non ha sbagliato niente, sempre a macinare, a creare, a saltare l'uomo, giocate pulite e poi due assist. Determinante.
0: Determinante. Ancora un altro audio, 331-8200-213.
6: Oggi ho sentito dire dei giocatori che non sono, che non è vero, che non sono all'altezza, che quelli di Como non sono sconosciuti e sono arrivati in Champions, ma la differenza è minima, però la pressione di giocare a Como, di ottenere un risultato a Como è molto inferiore che alla Juve o al Milan, questa cosa non si può non valutare. I giocatori che ci sono ora nell'Inter, nel Milan e nella Juve sono giocatori di scarsa personalità, non sono in grado di sostenere quelle maglie, tant'è se andiamo a vedere anche lo storico, non sono giocatori che hanno giocato in chissà che alto livello.
1: Rispondi tu, Marco, dai.
0: No, che devo rispondere?
1: Andiamo avanti,
0: dai. Ognuno poi vuole avere la sua posizione, dai. Vai.
7: Ragazzi, buongiorno, Silvio da Palermo, buon pomeriggio. L'eliminazione di Juventus e Milan è frutto della mancanza di competenze che ci sono all'interno della società, figure dirigenziali, uomini di mercato che sappiano scegliere bene i giocatori. Senza le competenze non si va da nessuna parte.
0: Beh, questo pure ne abbiamo sempre parlato, no, Stefano? Che è fondamentale, al di là poi dell'aspetto economico.
1: Sì, però abbiamo parlato anche di mi ricordo c'erano Maldini e Massara, c'era un fondo diverso da questo e quindi hanno scelto bene un anno, magari hanno scelto meno bene l'anno successivo, però hanno vinto uno scudetto, andando in Champions League, sono arrivati secondi, c'è stato un miniciclo, diciamo così, vincente e che ha dato
0: Maldini potrebbe andare al Fenerbahce, lo sai,
1: come consulente, e soddisfazione ai tifosi. Cioè Tare non è competente? A me sembra sì, di sì. Ibrahimovic di calcio capisce qualcosa? Io credo di sì. Quindi io la penso un po' come te, dai. Questo tratto finale di Milan-Juventus ha lasciato molto a desiderare e poi possiamo anche considerare che non erano forti per andare in Champions League, punto di domanda. Probabilmente non erano all'altezza della situazione, però visto che ci stai e hai un buon margine di vantaggio sugli avversari, ci devi andare. Ma
0: assolutamente.
1: Dai, sì. E sul campo però dobbiamo analizzare.
0: Sì, sì, se no ripeto, se no parliamo sempre di cose
1: che lasciano, sì.
0: Va bene.
1: Però dai, su, cominciamo a separare allora le cose, perché qui è qualcosa di clamoroso.
0: Mattia dice: ridatemi il calcio anni 80-90. Vabbè, no, il tempo è passato, caro Mattia. Un altro audio: 331-8200-213. Vai. Arriva.
8: Tutte squadre italiane avrebbero bisogno, mutuando problematiche di altri settori, di fare dei contratti col contratto minimo e soltanto a determinate prestazioni pagare lauti compensi. Come esiste lo stipendio minimo per cui si sta lottando tanto, così anche i calciatori dovrebbero essere garantiti con un contratto minimo in relazione alla categoria dove lavorano, dove praticano questa attività, ma il super stipendio se lo garantiscono se hanno determinati risultati.
0: Rendimento, dici? Vabbè, rendimento. Boh. Vai con un altro audio, dai. Tu sei per il rendimento.
9: Personalmente trovo molto corretta la scelta di Gattuso come allenatore. Quando una società non ha uno straccio di idea, non ha programmazione, non ha voglia di investire, ma solo di vivacchiare, deve prendere un allenatore così.
0: Va bene.
1: Un po' ironico.
0: Sì, sì, ma no, penso che sia una critica importante. Vai, un altro.
10: Buongiorno ragazzi, Giuseppe da Ferrara. Giuseppe, per l'amor di Dio, non è sicuramente mia intenzione mettere a raffronto Tudor e Spalletti, perché sarebbe un massacro. Però sapete, le giornate quando fu esonerato Tudor, contro chi giocò? Giocò contro Como, contro Milan, contro Atalanta, contro Inter, contro Parma e contro Genoa e contro Lazio. Fece 12 punti. Sapete quanti punti ha fatto Spalletti contro queste squadre? 12. Perciò Spalletti ha giocato due volte contro la Cremonese, due volte contro il Cagliari e via dicendo. Perciò o sono proprio i giocatori che rendono così, oppure Spalletti non è il mago che si dice. Buona giornata.
0: Ma nessuno.
1: Quante partite ha fatto Tudor sulla panchina della Juve?
0: Oddio, verifico perché a memoria adesso non mi ricordo. Vai, prendimi un altro audio.
11: Un saluto a tutti, sono Mario dal Salento. Vi devo ringraziare in quanto ci date l'opportunità, noi tifosi amanti di questo sport, di esprimere il nostro pensiero, a volte anche al di là di ogni logica tecnica o tattica per quanto riguarda allenatori e giocatori. Io vorrei soffermarvi e farvi presente un aspetto diverso, e dico: Allegri ha voluto Rabiot, Ibra per il futuro ha preso Kostic, Furlani voleva Mateta, Moncada André Silva dal Brasile, forse un giocatore brasiliano che se ne è parlato tanto, però poi non l'hanno preso. Tare ha preso Modric e Nkunku. Ma questo modo di fare vi sembra una società organizzata?
0: Le problematiche della società abbiamo detto. Otto partite in Serie A, 12. Praticamente ha fatto 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.
1: 12 punti.
0: Quindi poi ha fatto 69 anche 3 partite in Champions. Però
1: quindi Spalletti poi
0: pareggi.
1: Ne ha fatte 30, sì. O 29. Secondo me 29. 18. Vabbè, 30. E ha fatto 57 punti, di cui 3 punti Brambilla. Lo ricordi di Brambilla?
0: Come no?
1: Quindi 54 punti in 30.
0: Quindi?
1: No, nel senso che
0: non so,
1: i punti
0: sono pochi, no?
1: 54 in 30 è la media, perché Brambilla c'era lui, però
0: la prima l'ha fatta Brambilla, però già era Spalletti
1: che aveva schiacciato l'Udinese in casa, ricordo.
0: Ti ricordi tu che inneggiavi a Brambilla?
1: Vabbè, mica 1,8 non è una media,
0: no, quasi uno, sì, 1,8 e qualcosa. Vai con un altro.
1: Buono, ha fatto un buon lavoro.
0: Ricordiamo, fatta per Sarri all'Atalanta, Gattuso alla Lazio. Vai.
12: Ciao, sono Nini da Torino. Allora, riguardo Allegri, lui ha le sue colpe al 100%, come anche la società. Però io ho avuto un'impressione, magari mi sbaglio, dico una cavolata assurda. Ma ultimamente, secondo me, certi giocatori giocavano contro, perché l'hanno fatto anche con Pioli. Non con Pioli, l'avevano fatto con l'anno scorso,
0: Fonseca,
12: si erano messi a metà campo.
0: Fonseca.
12: Non vorrei che sia successo la stessa identica cosa, però
0: non lo sappiamo. Può darsi pure che c'era un po'
12: cavolata.
0: Di... No, vabbè, è un pensiero giusto anche che uno lo manifesti. Ci dobbiamo fermare, Stefano, perché facciamo l'ultimo break e poi torniamo per l'ultimissima parte di Maracana. Vai.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna Luis de la Fuente ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apri di cielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un Mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'ucraina Dayana Yastremska. Passa il turno Matteo Berrettini, il tennista romano rimonta e archivia in 4 set la pratica Fuxovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22 Arthur Riedernesch. Motori, Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare il traino aerodinamico e bruciarli per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Sacrificio, dedizione e concentrazione, veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Caro Stefano, siamo tornati. Stavo leggendo questo qui che abbiamo un po' toccato nella prima parte della trasmissione. Como, si dice, migliore difesa della Serie A. Così Fabregas ha spazzato via ogni pregiudizio. Miglior piazzamento di sempre nella storia del club, quarto posto nella classifica appunto di Serie A. E una di queste chiavi, appunto, lui giochista, quello che volete, però molto equilibrio, e lo certificano con 29 gol subiti in 38 partite, 2 meno della Roma, seconda, e 5 rispetto alla Juventus, che chiude il podio delle migliori difese.
1: Alla fine è sempre un dato, sì, importante.
0: È un dato importante. Vuol dire che c'è un modo di stare in campo che fa attenzione anche a livello alla fase difensiva.
1: Certo, che è complessiva, non è di un solo reparto. Quindi vuol dire che la squadra si muove bene, attacca bene.
0: Ci sono state delle partite dove è stata molto concreta, ha saputo anche fare la cosiddetta fase difensiva un po' più bassa, pronta a colpire.
1: Ha saputo interpretare con grande sapienza delle diverse partite in modo diverso, non giocando sempre allo stesso modo. E poi ha cambiato un sacco di calciatori. Scegliendo anche, a volte ha messo anche pazzi in panchina, cioè è stato molto bravo, dai.
0: Sì, assolutamente. Allora, c'è Daniele Minelli in collegamento con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Daniele, ti abbiamo disturbato perché insomma si chiude questa stagione, si chiude anche una delle stagioni peggiori dal punto di vista arbitrale,
2: Direi a malincuore, ma assolutamente
0: mi dispiace sottolineare questa cosa con te, però insomma mi sembra che sia un dato molto evidente, no?
2: Sì,
0: chiaro ed evidente, per usare una terminologia cara a voi arbitri, ecco.
2: Esattamente, sarebbe non corretto non dire questo, nel senso che si sono visti errori quest'anno che si fa fatica a credere che possano essere successi in Serie A, non ultimi ieri un rigore non rigore in Cremonese Como, dove c'è un fallo d'attaccante tramutato dal VAR in un calcio di rigore. E stiamo parlando di Serie A, in una partita che avrebbe potuto, ha decretato comunque la retrocessione di una squadra e poteva non decretare il passaggio in Champions League di un'altra.
0: Sì, ma dopo tutto questo terremoto, che situazione hai visto?
2: Ma io non ho ancora capito cosa avranno intenzione di fare. Per me la soluzione migliore è azzerare completamente tutto, persone nuove e un cambio totale sotto tutti i punti di vista associativi e tecnici. Il problema è che non ho ancora capito se questo voglia essere fatto oppure no.
0: Ma
2: perché poi
0: sì.
2: Bisogna volerle le cose, bisogna voler cambiare.
0: Ma in questa fase che non c'è stato praticamente così il responsabile, come possiamo identificarlo, Stefano? È mancato praticamente per tutto quello che è successo. Che tipo di arbitraggio hai visto, Daniele?
1: Cioè, tu vuoi dire senza designare, cioè, Tommasi,
0: però venendo fuori da questo
1: caso. Secondo me gli arbitri complessivamente, no, Daniele, secondo me sono bravi. Bisogna uscire fuori, ha detto bene Daniele, cioè devi avere una linea guida chiave chiara. Che in questo momento è difficile, insomma, intravedere. Adesso vedremo gli sviluppi e come poi tutta questa associazione, questa comunità, questo mondo arbitrale si possa riorganizzare dopo, visto che insomma c'è stata questa cosa qua dell'inchiesta, poi è stato il presidente senza presidente, decaduto, le cose, il designatore, ma insomma è successo di tutto e di più.
2: Infatti io faccio fatica a colpevolizzare tra virgolette il singolo arbitro o i singoli arbitri, perché veramente si è vissuta una stagione, l'ultima, ma non è stata solo l'ultima, qua siamo credo arrivati all'apice, però sono state una susseguenza di anni in cui non si sono avute indicazioni chiare e vi assicuro che scendere in campo e fare quel tipo di lavoro, dover decidere in mezzo secondo a quelle velocità, se tu non hai le idee più che chiare e poi si assiste a quello che sta succedendo, rigori che non sono rigori, cioè fallo dell'attaccante sul difensore e viene dato calcio di rigore, cioè, e lì non è stato l'unico caso quello di ieri, passiamo all'apoteosi, ed è il VAR che fa dare un non calcio di rigore.
0: Quindi tu dici non ci sono state delle linee univoche? Così.
2: Assolutamente no, e questo è il grosso problema che si è avuto in quest'anno, ma le avvisaglie c'erano già state nell'anno precedente, le ne hanno ancora prima, e poi è chiaro che è un peggiorare fino ad arrivare a quello che abbiamo visto quest'anno.
0: Sì.
2: E sarà arduo il compito del nuovo disegnatore, sarà molto difficile il compito del nuovo disegnatore, chiunque esso sarà.
0: Hai un'idea?
2: No, e prima di dare giudizi voglio vedere, perché comunque negli anni ho visto arrivare persone che ero convinto che potessero essere la risoluzione di tutti i problemi, e poi stiamo assistendo a quello che stiamo assistendo adesso, quindi non mi esprimo perché voglio prima vedere a sto punto.
0: Sì. Vediamo. Senti, se dovessimo fare una classifica dei tre migliori e i tre, diciamo così, che devono... Mi piace molto quando usi questo termine tu, Stefano, un invito a migliorare.
1: Ah,
0: no?
1: Invito a migliorare,
0: diciamo così,
1: certo.
0: Quelli che sono andati bene, diciamo così, che individuiamo come i migliori, proviamo a mettere questo, usare questo termine, e tre invece che devono migliorare per diventare ancora più bravi in futuro. Che classifica fai?
2: Allora, ti rispondo sicuramente sulla prima, senza nessun tipo di problema. Poi primo, secondo, terzo, ecco, non è che... però sicuramente abbiamo Doveri, Colombo e Guida. Comunque Colombo è un ragazzo che, non dico che è arrivato da poco, però si è affermato ultimamente con grandi partite, e poi abbiamo i due tra virgolette anziani del gruppo, Doveri e Guida. Che fortuna che ci sono stati loro, ecco, ai quali ci si è potuto appoggiare sulle partite o sulle partite a seguito di errori importanti.
0: E quelli che hanno fatto un po', diciamo così, un po' prestazioni che devono migliorare, insomma, perché ci può stare, no? Ma in un anno che non hanno convinto fino in fondo, ecco.
2: Allora, farti dei nomi mi dà fastidio fare nomi, perché comunque sono stati colleghi fino a pochi mesi fa. Sicuramente ci sono degli internazionali sui quali il designatore non si è potuto affidare come arbitri internazionali. E non è una cosa che può essere accettata da arbitri che hanno avuto quell'investitura. Cioè, un arbitro internazionale deve dare il rendimento di un arbitro internazionale, se no è inutile che abbiano questa qualifica, e comunque sono quegli arbitri che tu devi mandare nei big match, ma se non puoi mandarli nonostante siano internazionali, questo credo che sia un grosso problema, e ce ne sono diversi che non hanno rispettato le aspettative di quando gli è stata concessa quella nomina.
0: Senti, l'ultimissima e poi ti salutiamo. Ti aspetti qualche cambiamento il prossimo anno a livello di regole? Qualche cosa che verrà rivista, sì o no? E dove?
2: Ah sì, ci sono già, sono già state approvate, verranno comunque sperimentate con i mondiali che ci saranno a breve, e sicuramente porteranno delle migliorie e sicuramente permetteranno di correggere determinati tipi di errori che abbiamo visto quest'anno, che hanno, ahimè, condizionato i risultati delle partite, e nel 2026 questo oggettivamente con il VAR nei massimi campionati non è più accettabile, e a questo punto aggiungo per fortuna che si è corso ai ripari un po' tardi, perché per alcune cose si poteva già pensare prima, ma sempre meglio tardi che mai.
0: Va bene Daniele, noi ti ringraziamo per, come sempre, per
1: Ciao, Daniele.
0: Il tuo contributo. Ci sentiamo presto, un abbraccio e buon proseguimento.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Daniele Minelli. E allora, insomma, Doveri, Colombo e Guida i migliori per Daniele.
1: Beh,
0: in questa,
1: bravi.
0: Sì, i tre, diciamo, migliori.
1: Maresca pure, altri. Non mi dispiace. Bravo, no. Maresca.
0: Poi sai, io dico sempre che Doveri è arbitrale è difficilissimo.
1: Ma Doveri è quello che mi convince di più di tutto.
0: Sì. Poi ci sono stati tanti errori quest'anno, è stata una stagione pessima da questo punto di vista. Ne abbiamo commentati tanti, a un certo punto quasi che eravamo ormai rassegnati. Allora 331 8200213, forse c'è da recuperare qualche audio. Ci dovrebbe essere un flash anche da casa Milan, mi sta segnalando Antonello Gioia, tra pochissimi minuti proprio un flash per un aggiornamento rapido, vai
3: direttore.
0: Eccoci.
3: Ne voglio sparare un'altra.
0: Dai, spara.
3: Io credo che per salvare il nostro calcio abbiamo bisogno di una colonizzazione.
0: Di che?
3: Di allenatori, colonizzazione di allenatori stranieri,
0: sì.
3: spagnoli, tedeschi soprattutto, e magari qualche inglese. Solo così potremo risollevare le sorti del nostro calcio.
0: Stefano, la vuoi questa colonizzazione che cita e che vuole il nostro amico Salvo?
1: Mi auguro che il movimento possa risollevarsi, poi spagnoli, italiani, tedeschi, inglesi.
0: Trovare una strada per
1: recuperare. Trovare una strada per recuperare, sì.
0: Allora, ricordiamo ancora che Atalanta è fatta per Sarri, la Lazio è fatta per Gattuso come nuovo allenatore, 2 anni di contratto, mentre l'Atalanta, diciamo, mancano proprio le firme, ma ci siamo per il passaggio di Sarri all'Atalanta. È un passaggio intrigante, con dei...
1: Sarri l'Atalanta?
0: Sì, Sarri l'Atalanta.
1: No, guardate, io pensavo, quando tu mi chiedevi Napoli o Bergamo, ho detto meglio Bergamo.
0: Sì, tu hai sempre detto meglio Bergamo.
1: Ma sì, perché voglio dire, perché assi sono bravi, parlano di calcio, si confrontano. Deve
0: iniziare molto, perché deve cambiare un po' di cose.
1: Sì, però c'è una base solida, no? C'è una base, poi soprattutto sì, la provincia, la pressione, sì, ce l'hai o non ce l'hai, e poi ritroverà probabilmente Giuntoli, no?
0: Sì. Quindi, anzi, dicono che c'è stato molto del suo in questa decisione, quindi ritroverà Giuntoli, anche Pompilio che con cui ha lavorato, e quindi questo è molto, ritrova un po' di persone con cui ha condiviso dei tratti professionali importanti. E io credo che si porterà, Stefano, questa esperienza si porterà qualcosa di questa ultima esperienza Sarri. E quando ha parlato dell'empatia, secondo me quello è proprio una missione di dire dovevo
1: ma
0: migliorare.
1: Posso dire una cosa? È bello.
0: Sì, sì, noi l'avevamo detto, se ti ricordi.
1: Da parte di un allenatore è una forma, chiamala, non so, definiscila meglio tu più correttamente, ma è una forma di autocritica, o no?
0: Sì, sì, no, ma è un'autocritica, quindi, costruttiva. Cioè,
1: io non ho
0: mi
1: sentito
0: è mancato
1: da
0: questo
1: altre
0: in passato,
1: parti,
0: esatto,
1: dire. Non abbiamo raggiunto questo obiettivo, e se non l'abbiamo raggiunto, probabilmente io sono il maggiore responsabile di questa situazione. Punto. Oppure ho sbagliato a fare certe cose. Niente, niente. Quindi bravo Sarri.
0: No, no, lui ha fatto proprio una sorta di autocritica, dicendo
1: questo aspetto
0: esatto.
1: Gli è sempre mancato.
0: È sempre stato un mio difetto.
1: Esatto.
0: Ha detto, e prima ero molto, diciamo così, duro con i giocatori. Qui ho imparato a essere empatico, e credo che io, è una cosa che gli ho sempre, che ho sempre sottolineato. Mi sono preso anche le critiche, ma io non è che ce l'ho con Sarri. A parte che io devo essere anche onesto e libero di dire quello che penso su tutti, perché poi parliamo di campo, io posso avere un pensiero e cioè, può non essere in linea con Stefano, con Tizio, Caio e Semproni, e chi se ne frega, insomma, ci sta avere comunque una divergenza. Però gli ho sempre rimproverato questo, e secondo me nella prima parte di Sarri, in questa avventura alla Lazio, dove ha ricevuto sicuramente un trattamento non bello, perché insomma conoscere il blocco del mercato, lui ha detto mi avevano promesso che a gennaio potevo intervenire, ma non mi hanno ascoltato su nulla. Le cose importanti mi hanno ascoltato, su quelle meno importanti. Però dici, io ho questa esperienza, mi ha dato questo, di diventare più empatico. Ecco, forse se questa empatia l'avesse trovato un po' prima, nella parte iniziale, non rimanendo secondo me incastrato in tutta quella vicenda e diatriba che sicuramente lo ha toccato, però lì si è un po', forse
1: non lo possiamo sapere.
0: No, no, questo è un mio pensiero,
1: sì,
0: pensiero,
1: no,
0: per carità.
1: In generale gli fa onore riflettere
0: assolutamente
1: questo aspetto che mi mancava,
0: assolutamente. Allora, cioè, ci sono già dei messaggi che arrivano anche su questo argomento, però facciamo un flash a casa Milan da Antonello Gioia. Antonello, ci siamo sentiti nella parte iniziale, ci sentiamo nella parte finale, buon pomeriggio di nuovo.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Antonello Gioia, ciao, ci sono novità?
4: Sì, nel senso che il meeting in zona Montenapoleone, hotel di lusso in zona Montenapoleone, è finito un'oretta fa. Stiamo aspettando gli sfacci, diciamo cosiddetti, le informazioni, perché come ho detto prima sono state invitate soltanto un numero molto limitato di testate, con insomma una politica editoriale abbastanza affine a quella del proprietario rossonero. Però comunque siamo venuti a sapere cosa si sono detti, e vi faccio un po' un succo, quindi un riassunto di quello che interessa di più ai tifosi, cioè la parte sportiva. Chi adesso sarà l'allenatore del Milan, chi dirigerà, chi lo sceglierà? Allora, cardinale rispetto al passato, quindi ai primi anni di proprietà del Milan, sarà molto più presente, eviterà di delegare e addirittura vuole prendersi per sé alcune scelte anche di campo. Addirittura ha fatto commenti sulle prestazioni di Leao, sulle prestazioni di Pulisic, imputando insomma i loro errori e i loro problemi tecnici tattici a Massimiliano Allegri, tanto da definire Allegri uno che gioca con lo specchietto retrovisore, va bene, glielo facciamo passare. E quindi per la scelta del Milan, per la scelta del nuovo allenatore, per la scelta del nuovo allenatore si andrà su un profilo più offensivo. Quello che dice Cardinale è una sorta di Fabregas del Como, quindi come idea, non Fabregas ovviamente personalmente, ma un allenatore come lui. E io potrei essere anche d'accordo, soltanto che chiaramente un allenatore del genere va sostenuto con un progetto, con del tempo e con le persone e i giocatori giusti.
0: Ma che il nome è un nome, se dovessimo fare un identikit, no. Io
4: non ci sono stati fatti nomi. Io posso dirti a naso così quelli che mi vengono in mente. Si tratta comunque di un profilo comunque di status più o meno internazionale, quindi se tu mi dici per esempio un Palladino che si libera, ti dico di no
0: via Palladino.
4: Direi più magari un Thiago Motta, un Xavi Hernandez, quindi l'ex allenatore del Barcellona, Ruben Amorim, che però mi sembra abbastanza costoso, però ecco, secondo me si andrà su un tipo di allenatore
0: italiano, escludiamo?
4: No, ecco, secondo me no, secondo me da escluderlo, ne escluderò anche lui.
0: Quindi sarà straniero.
4: Forse sì, anche perché la scelta la farà con ogni probabilità Zlatan Ibrahimovic. Quello che è risultato, ma l'avevamo già detto nel collegamento precedente, di un Ibra molto più centrale. Sarà molto più centrale nella scelta del Milan, direttamente dagli studi Fox Sports a Los Angeles in estate, mentre farà l'opinionista. È una battuta, ma non tanto una battuta. Però io credo un po' in sintesi, ecco, vi do qualche altra info di cronaca, scusatemi. Galliani no, quindi non sarà lui l'amministratore delegato del Milan a non entrare in società. Ovviamente via Furlani, via Sare, via Allegri, questo mi l'avevamo già dato per assodato. Conte no, quindi anche lui un nome da evitare. Leao sarà ceduto. Quindi insomma questo,
1: vabbè,
4: qui
1: insomma,
4: io
1: ci hai detto tante cose.
4: Qui siamo anche, allora intanto io mi chiedo una cosa, la chiedo anche a voi: che esperienza di calcio ha Cardinale per poter giudicare le prestazioni di Pulisic, di Leao, oppure il gioco di Allegri da un punto di vista tecnico? Però questo lo facciamo anche,
0: volevo fare una battuta ma non la faccio, quindi
4: ecco, no? Oppure banalmente mi sembra veramente assurdo che lui faccia passare come Leao sul mercato, considerando che è un giocatore che già si è svalutato di suo. Se poi tu dici così che sul mercato chi vuoi che si metta a fare l'asta per Leao? Quindi secondo me, poi ribadisco ulteriormente, affidare il progetto tecnico a Ibrahimovic, che ha già fallito una volta e che mi sembra che abbia fatto fallire, abbia colpe anche sull'ultima stagione, considerando quello che ha fatto con i calciatori, mi sembra veramente passare dal fango a vagonate di fango. Poi ci sono due cose, due possibilità quando arrivi sul fondo: o ti dai la spinta per salire o scavi ancora di più. Io ho paura che si possa scavare ancora di più.
1: Ma è una gioia, Antonello, vediamo. Fare una battuta finale.
4: Stefano, sei il primo che mi fa questa battuta, non me l'hanno mai fatta.
1: Vabbè, dai, lo so. Però qui a Maracanã ci abbiamo provato all'ultimo.
0: Caro Antonello, vabbè, grazie, ci hai fatto il quadro di oggi, poi naturalmente nei prossimi giorni torneremo a seguire tutto quello
1: comunque,
0: che succede in casa Milan.
1: Grazie per le informazioni e le notizie che ci hai dato.
0: Grazie mille, Antonello.
4: Figuratevi.
1: Ciao Antonello, buon lavoro.
0: Naturalmente
1: ciao.
0: Tutti gli aggiornamenti li trovate su Milan News per quanto concerne la situazione Milan. Insomma, abbiamo capito che c'è un forte cambiamento.
1: Sì,
0: atto.
1: Sì, io credo che Antonello abbia colto.
0: Mattare dove va, secondo
1: non
0: te?
1: Non lo so, però credo che
0: ma se lo richiama
1: Piazza Pulita, Repulisti,
0: secondo te ritorna? Se lo richiama come direttore sportivo
1: potrebbe, non lo so,
0: con Gattuso
1: potrebbe, perché no?
0: Vabbè,
1: Non so i rapporti a che punto,
0: nemmeno io. Vabbè, e poi ci chiedono una cosa su questa, ma ne parleremo nei prossimi giorni. Che cosa ne pensiamo di questa? Che allena in Serie A e mi fa 45 punti con quello che passa il convento, valorizzando anche la rosa del Parma. Sì, però mi sembra che non rimane a Parma
1: pure lui. Vabbè. vedremo. Dai.
0: Vabbè. Siamo arrivati al termine, adesso vi lasciamo a tutta Cime, mi raccomando, rimanete sempre sulla nostra app ma anche sul canale 61. Salutiamo invece coloro che ci hanno seguito su Italia 7 anche su Gold TV. Ne ritorneremo domani a partire dalle ore 13 per seguire la programmazione poi della sera con Scanner alle ore 18 e poi il Tempo News. Scaricate l'app e continuate a stare con noi. Ciao.
5: Maracanã.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano l'Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. Le condizioni della 33enne sarebbero più gravi, tanto da non escludere il trasferimento in terapia intensiva. Avrebbe anche una problematica cerebrale. La situazione del 31enne è invece meno grave. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani tra ieri e oggi sono stati chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Tra questi 121 hanno oltre 15.000 abitanti e dunque se dalla prima chiamata alle urne non dovesse uscire nessun candidato con una maggioranza di almeno 50% più uno, è possibile che siano chiamati a tornare alle urne per un turno di ballottaggio. Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33 gradi e mezzo vicino a Londra, mentre continua l'ondata di caldo fuori stagione nel paese. E ora la cronaca sportiva. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Le condizioni del tifoso ferito restano gravi ma stabili, è in coma farmacologico. Domani un altro attack per controllare la situazione. Ed è tutto, a più tardi.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buonasera, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Appuntamento pomeridiano, come di consueto, dalle 17 alle 18. Luca Pargerini al microfono, Sir Claudio Ferrarese in cabina di regia per continuare ad analizzare quello che è successo nella giornata di ieri con l'andata delle semifinali playoff di Serie C, ma anche tutto quello che si sta iniziando a muovere in vista della stagione 26-27. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331-8200-213. Buonasera a Giuseppe Lenoci dalla redazione di tuttoci.com. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Allora, lunedì di analisi, non possiamo fare altrimenti, delle semifinali d'andata dei playoff promozione. Ne abbiamo parlato anche nell'appuntamento di stamani, ne parleremo anche approfonditamente nel pomeriggio, nella puntata di oggi. Pareggio alla Rechi tra Salernitana e Brescia, la notizia arriva dal Del Duca, dove l'Ascoli fa un po' quello che gli pare contro un signor avversario, perché si tratta del Catania di Mimmo Toscano. 4-0. Risultato sorprendente, risultato rotondo, risultato che oggettivamente ipoteca la qualificazione alla finale per la formazione marchigiana. Che idea ti sei fatto di queste due prime semifinali, al di là dei due risultati che poi sono andati in archivio?
2: Sì, sicuramente la sorpresa arriva dal Del Duca, perché comunque, nonostante tutto, le due squadre, almeno sulla carta, si equivalevano. E tutti pensavamo ad uno scotto dell'Ascoli dopo il testa a testa con l'Arezzo, e invece ha reagito forse fin troppo, visto il risultato ieri. Tra l'altro è il risultato più rotondo nell'andata delle semifinali da quando esistono i playoff. Non era mai successo che una squadra vincesse con 4 gol di scarto. Di conseguenza per il Catania diventa molto complicato pensare anche a una rimonta, ma ovviamente il Massimino spingerà mercoledì per provare a quella che diventerebbe più di un'impresa sportiva, detta come va detta, anche per la forza dell'avversario. Alla Rechi sono andate invece in scena due squadre molto forti, e lì il punteggio è stato anche giusto per quanto visto in campo nell'arco di tutti i minuti. Resterà negli highlights della stagione soprattutto il gol che ha portato il Brescia a pareggiare con Crespi, che ha forse realizzato il gol della stagione.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Mi verrebbe da fare una battuta a metà strada tra la realtà e appunto lo scherzo, mettiamola così, per un Brescia che ha sempre avuto per tutta la stagione il problema degli attaccanti infortunati, di un parco offensivo, di un fronte offensivo sempre ridotto ai minimi termini, che per una volta una gioia sia arrivata con un gol strepitoso come quello di Crespi nella cornice, insomma, tra l'altro, di tutto rispetto della Rechi di Salerno, forse Corini una volta, insomma, ha potuto godere anche di questo aspetto, perché ricordiamolo, la Leonessa di fatto è senza attaccanti, io credo dalla decima giornata di campionato, perché tutti quelli che sono a disposizione poi si sono infortunati, hanno tentato fino all'ultimo istante di portarsi a casa Lescano, che tra l'altro ieri avevano come avversario con la maglia della Salernitana. Lescano che, ricordiamolo, fino a gennaio era all'Avellino e poi in extremis ha scelto la Salernitana anziché l'Union Brescia, e in un certo senso ci vedo un po' la mano del karma, mettiamola così, anche nel gol di Crespi, che appunto ha regalato una gioia non di poco conto all'Union Brescia, che a questo punto si approccia alla gara del Rigamonti che si giocherà in questa settimana, sicuramente con un briciolo di di convinzione più, anche perché la Salernitana, squadra di grandissimo valore, una delle quattro squadre probabilmente, sicuramente più forti del Girone C, ma in generale per roster una delle più complete dell'intera Serie C, però anche una delle più imprevedibili, almeno mi verrebbe da dire fino a oggettivamente fino all'inizio dei playoff, perché poi comunque la missione, la squadra di Cosmi l'ha sempre portata a casa.
2: Sì, sicuramente Cosmi ci ha messo la mano giusta, comunque un tecnico navigato per questo tipo di situazioni e non è scontato. L'abbiamo visto anche con Mandorlini, magari invece la Tor Ravenna non ha avuto quell'impatto che ci si aspettava. Salernitana che tra l'altro ha eliminato lo stesso Ravenna. Detto questo, penso che la gara di Brescia possa regalare forse un filo di emozioni in più rispetto a quella di Catania, che comunque vedrà appunto la ricerca di un'impresa, ma è l'Ascoli che si sta dimostrando comunque forse dopo il Vicenza e il Benevento una delle squadre più belle di questa Serie C. Ci aggiungo anche il Potenza perché ha regalato un calcio diverso,
1: Vero.
2: però tra le big sicuramente l'Ascoli si inserisce tra queste due.
1: Giornata intensa anche sul fronte delle ufficialità. Giuseppe, ovviamente adesso è il mercato degli allenatori che la fa da padrone, non solo in Serie A, insomma, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Gattuso sulla panchina della Lazio, quello di Sarri sulla panchina dell'Atalanta. In Serie B siamo un attimo in stand-by, ci sono stati degli addii, però ovviamente con i playoff ancora in corso. Alcune pedine devono ancora decidere cosa fare. In Serie C siamo già un passo in avanti. Tre ufficialità nella giornata di oggi, considerando anche il rinnovo di contratto di Tabiani col Trento, arrivato nella serata di ieri. Quattro ufficialità, dicevo oggi, quattro, tutte e quattro per la panchina, tre conferme e un addio.
2: Esatto, sì, si è iniziato l'Arzignano con la conferma di Donato, io credo una conferma meritatissima per quanto visto in questa seconda
1: Vero.
2: parte di stagione, ha salvato in maniera quasi, l'ha reso quasi semplice la salvezza per un Arzignano che non era assolutamente scontata e a proposito di salvezza c'è stata anche la conferma di Quaresmini con lo Spitaletto che ha firmato fino al 2028 e una conferma che era nell'aria ma c'era più di qualche dubbio con Tedesco sulla panchina del Perugia. Mentre il Campobasso, che ha confermato comunque il direttore sportivo Figliomeni, ha salutato sostanzialmente Zauri. Quindi c'è una panchina vuota, non è l'unico ovviamente della Serie C. Aggiungerei a questa ufficialità una che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, che è quella di Paci per la panchina del Barletta neopromossa dalla Serie D.
1: In questo contesto di incertezza per la Serie C, ovviamente va da sé che dominano le panchine delle quattro formazioni retrocesse dalla Serie B, perché ricordiamolo, poi c'è stato il playout di ritorno con il Bari che è tornato clamorosamente in Serie C dopo lo 0-0 del San Nicola, è andato in scena un altro 0-0 al Druso di Bolzano col Südtirol che si salva in virtù del miglior posizionamento in classifica, quindi si completa il quadro delle retrocesse, quindi dopo Pescara, Spezia e Reggiana, il Bari è la quarta formazione a retrocedere e oggettivamente, Giuseppe, poi le scelte di queste quattro formazioni, che sono quattro big a tutti gli effetti, incideranno in maniera importante, perché mi sembra abbastanza difficile che qualcuno dei quattro tecnici attualmente in carica possa rimanere. Forse, mi viene da dire, forse qualche chance in più Bisoli, ma per il resto, insomma, credo che Bisoli, un allenatore di categoria di Serie B, possa non fare molta fatica a trovare una sistemazione nel torneo cadetto.
2: Sì, condivido l'analisi anche perché pagare lo scotto della retrocessione già per una società è difficile. L'abbiamo visto con il Cittadella, l'abbiamo visto negli anni con diverse nobili retrocesse e poi decadute sostanzialmente. Quindi sì, sicuramente iniziare un nuovo corso sarà necessario per queste grandissime piazze, mi viene da aggiungere, perché vedere squadre così con queste tifoserie in Serie C diventa un po' strano, almeno dal punto di vista calcistico, poi è giusto che i risultati sul campo vengano rispettati e vengano analizzati anche su, non impresa, perché quella del Bari obiettivamente non era neanche una grandissima impresa. 2-0-0, partite in cui devi vincere, non dico che l'hai meritata la retrocessione, ma siamo lì. Purtroppo siamo lì per una piazza, ripeto, che potrebbe fare tranquillamente la Serie A, e che dopo 3 stagioni, dopo aver rischiato con la Ternana, dopo aver avuto una stagione anonima, è retrocessa in Serie C. Sicuramente il domino delle panchine partirà da lì, come dicevi, e vedremo cosa succederà anche

0: se andiamo a prenderli uno per uno, sono giocatori che, così come mi viene a dire per lo Spezia in particolare, non hanno niente a che vedere con la parte bassa della classifica di Serie B, e lo abbiamo visto un po' quest'anno in tutte le categorie del calcio professionistico. Se non fai con giocatori di livello superiore lo switch mentale di adattarti a lottare per la salvezza, fatichi e non poco. Mi viene in mente la Fiorentina, che per le prime 15 giornate di campionato non sapeva nemmeno probabilmente dove fosse la porta avversaria nel campo, ci ha messo un girone intero, poi una volta che si è calata nella mentalità, con Vanoli è riuscito ad ottenere la salvezza, cosa che purtroppo nello Spezia né il Bari, che ha cambiato 3 allenatori e 2 direttori sportivi, non è riuscito a fare. Quindi vedremo un secondo come si evolverà anche sul piano societario. In chiusura, Giuseppe, ti chiedo a questo punto la tua finale playoff, così nel caso gli scaramantici sanno a chi dare la colpa, e l'eventuale favorita tra le due squadre che scegli.
1: Io sono costretto a ripetere quello che ho detto qualche settimana fa, e vedevo il Catania favorito rispetto a questo, quindi ho già bruciato tutte le mie previsioni sul futuro. Detto questo, difficilmente si potrà vedere un ribaltamento di fronte. Ero convinto, ripeto, che l'Ascoli pagasse lo scotto, invece la società ha reagito alla stragrande. Tra Ascoli e... ora... è difficile fare una previsione tra Brescia e Salernitana. Secondo me la Salernitana un filo di rabbia agonistica ce l'ha per riscattare semplicemente la stagione, perché non è che si possa dire troppo sulla stagione dell'Union Brescia in senso negativo. Hai detto tu benissimo, cioè non ha avuto per sei mesi un attacco sostanzialmente. Contro il Vicenza, che ha fatto un campionato a sé, era matematicamente impossibile starci dietro, quindi... secondo me la Salernitana è l'occasione per riscattare la stagione, e in finale vedremo un po' cosa succederà. Però ecco, tra le due vedo un filino avanti la Salernitana.
0: Grazie Giuseppe, alla prossima, buona serata.
1: Grazie
0: e buon lavoro.
1: A te. Ciao Luca.
0: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda la Serie C. Continuiamo nell'analisi di quello che è successo nella giornata di ieri, salutando e ringraziando il nostro prossimo ospite, mister Riccardo Allegretti. Buonasera mister.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, mister, è più sorprendente che l'Ascoli ne faccia 4 al Catania come se affrontasse una rivale qualsiasi, o che il Brescia, in virtù appunto dell'emergenza attaccanti che si porta dietro di fatto dall'inizio della stagione, riesca a ottenere il pareggio grazie a un gol probabilmente dell'unico attaccante che è sempre stato in campo con continuità, e con un gol di quelli che un tempo avremmo definito da cineteca?
2: Ah beh, assolutamente un gran gol. Ma guarda, è sorprendente il risultato che c'è stato ad Ascoli soprattutto, anche se c'è da dire che insomma la prestazione dell'Ascoli è stata una prestazione di altissimo livello, però oggettivamente 4 gol di scarto diventa complicata, se non quasi impossibile, ma anche se nel calcio nulla è impossibile, però diciamo che l'Ascoli è con più in piedi in finale, sicuramente sì.
0: Anche perché la sensazione, guardando anche semplicemente le statistiche della partita, hanno visto un Ascoli che oltre ad avere praticamente il 70% di possesso palla, 11 tiri totali, 5 nello specchio della porta, ha di fatto dominato la partita in lungo e in largo, perché a volte ci sono quei risultati, lo diciamo per chi magari non ha avuto modo di vedere la partita e seguire la partita, a volte ci sono quelle partite con il risultato, mi passi il termine, bugiardo, cioè eccessivamente esoso come punteggio finale, ma che poi ha visto diciamo una squadra sfruttare gli episodi. Questo Ascoli la partita l'ha dominata dall'inizio alla fine.
2: Assolutamente sì. Io vedendo in parte la partita, perché poi le guardavo un po' tutte, compreso la finale di a Catanzaro, e io credo che la partita del Catania sia stata predisposta soprattutto per cercare di contenere e giocarsela tutta al massimino al ritorno, probabilmente quello.

0: quello, anche come tipo di atteggiamento nel non andare a pressare molto alta la squadra. E purtroppo c'è stata, purtroppo per il Catania chiaramente, c'è stata una partita dove oggettivamente quello che hai detto è assolutamente condivisibile. Insomma, l'Ascoli sotto tutti i punti di vista ha letteralmente schiacciato l'avversario con il possesso palla, con le giocate, soprattutto con gli esterni, e ha messo parecchio in difficoltà il Catania. Insomma, il risultato appunto in tonda lo manifesta.
1: Mister, prima con Giuseppe Lenucci dalla redazione di TuttoC.com ragionavamo sulle retrocesse dalla Serie B. Citava Catanzaro Monza, finale per andare in Serie A. Venerdì è arrivato anche il nome della quarta formazione a retrocedere ed è il Bari, una squadra. Non una delle tante, ecco, mi viene da dire così. Quest'anno di vittime eccellenti la Serie B ne ha fatte praticamente due, perché oltre al Bari anche lo Spezia, che era una squadra che ai nastri di partenza vedevamo tutti, me compreso, proiettata verso altri traguardi. A Bari si vive una situazione anche ambientale in relazione alla proprietà già più pesante rispetto a quella che per esempio si vive alla Spezia verso il fondo americano che gestisce il club. Come si può ripartire quando si ha una piazza con quei numeri, con quel nome, con quella storia e che di fatto 3 anni fa, magari mi sbaglio come tempistica, ma dovrebbero essere state 3 anni fa, è stata a credo 10 secondi dalla Serie A, se Pavoletti non avesse buttato dentro quel pallone nella finale playoff col Cagliari.
0: Sì, certamente. Insomma, io conosco Bari avendoci giocato e quindi posso solo immaginare, se non saperlo con certezza, quanta amarezza ci sia in questa retrocessione. Da che cosa si riparte? Necessariamente da un progetto calcistico nuovo che sia credibile. Dopodiché, lo scotto di una retrocessione in piazze così importanti è più difficile da smaltire. È anche vero che purtroppo nel calcio, capita. L'importante è girare pagina con una logica, con la credibilità, come ho detto prima, con tanto lavoro, sapendo che c'è da riconquistare una tifoseria importante, c'è da riprendere credibilità, sapendo che il campionato di Lega Pro, e lo stiamo commentando adesso, non è facile da vincere. Ma è l'unico modo, è l'unica idea per poter ripartire, perché poi, come tutte le cose, insomma, si va avanti, capita di cadere, ma poi si riparte.
1: Assolutamente, saranno giorni molto molto intensi per un girone C, mister, che ok, perde il Benevento, potrebbe perdere diciamo quantomeno la Salernitana, perché il Catania si è fatto probabilmente harakiri da solo. Un girone C che il prossimo anno tornerà ad essere una sorta di inferno, perché appunto probabilmente ci sarà il Catania, ci sarà il Bari, ci sarà il Crotone, ci sarà il Cosenza, ci saranno piccole formazioni, piccole società, ma che sono sempre state molto competitive. Mi vengono in mente le due pogliesi, il Casarano, il Cerignola, ma anche lo stesso Monopoli. La settimana scorsa con un suo collega dicevamo il brutto della C per le grandi piazze è che spesso e volentieri ci metti tanto a risalire, e facevamo proprio l'esempio del Benevento che qualche anno ce l'ha messo per riuscire a riconquistarsi la cadetteria, a riprova di come non sia assolutamente né semplice né dovuto se ti chiami Bari, se ti chiami Benevento, se ti chiami Catania, se ti chiami Union Brescia, se ti hai un grande nome, Perugia, Ternana, poi riuscire a raggiungere il traguardo, quello grosso.
0: Assolutamente sì, io credo che il girone C sia stato quest'anno e sarà il prossimo anno il più competitivo dei tre, per realtà che ne fanno parte, insomma, al di là del passato glorioso, ma proprio per tipo di investimenti e per tipo di realtà. Sarà un girone difficile, sicuramente sì. Il Bari si trova un po' come, in effetti, hai detto bene, si è trovato il Benevento quest'anno. Però non è mai facile vincere, quindi ne vedremo sicuramente delle belle.
1: Il calcio del sud che un po' tra playoff e playout credo che sia stato assoluto protagonista quest'anno anche tra Serie B e Serie C, perché ci sono attualmente due semifinaliste di Serie C che vengono dal sud Italia. C'è stato le semifinali dei playoff di Serie B con tre formazioni su quattro, addirittura da Roma in giù, Juve, Stabia, Palermo e Catanzaro. Adesso il Catanzaro è in finale. Le chiedo che segnale è, dopo tanti anni, insomma, raccontiamo sempre di un calcio italiano più proiettato verso il centro-nord, e visto che parlavamo anche di Catanzaro-Monza, anche quella per il ritorno è una sfida che possiamo già etichettare come ipotecata.
0: Ma oddio, è chiaro che un 2-0 puoi giocarlo a Monza, non è facile da rimontare, ma tutto può succedere, anche perché Catanzaro è una squadra che va forte. È sempre pur vero che, insomma, di fronte a un Monza che non ha vinto per l'ultima giornata al campionato, se no era giusto, insomma, per il percorso che ha fatto tutta la stagione, che vincesse direttamente. Non è facile, è un'impresa sicuramente non facile. Per quanto riguarda il primo discorso che mi hai fatto, in effetti si è sempre pensato che giocare al sud, questo parlo per esperienza, avendo giocato tanti, tanti anni ed essendo passati purtroppo per me qualche anno, ne ricordo che è sempre stato più difficile giocare al sud, proprio perché la piazza calda ha sempre pesato, le contestazioni, a differenza delle piazze del centro-nord, al di là di qualche realtà in particolare, ha sempre pesato un po'. Mentre negli ultimi anni stiamo vedendo esattamente l'opposto, che sia una questione di costruzione e di lavoro a 360 gradi sulle singole realtà, perché non è un caso se queste realtà poi arrivano, come hai detto, nelle fasi finali, vuol dire che sono le squadre costruite per un certo tipo di percorso e che hanno lavorato per restare ad alti livelli. Quindi è anche bello così, insomma, perché giocare al sud è impegnativo, e io lo so in prima persona quanto è impegnativo, perché si vive prettamente di calcio, a differenza di tante piazze al nord, dove si riesce comunque a superare magari la tristezza di una sconfitta girando tranquillamente. Ci sono piazze al sud dove la gente vive di calcio e il risultato della domenica pesa, però come ho detto prima, il percorso parla chiaro di più di una realtà, quindi è evidente che c'è tanto lavoro dietro, e quindi complimenti a tutte queste squadre.
1: Grazie mille, mister. Buona giornata, buon lavoro. Salutiamo mister. Grazie. Riccardo Allegretti.
0: Grazie a voi. Arrivederci.
1: Grazie, mister, per averci fatto compagnia nell'analizzare quello che è successo domenica. Un paio di aggiornamenti in termini di notizie prima di andare in fascia, nella prima e unica fascia dell'appuntamento pomeridiano dalle 17 alle 18 con A Tutta C. Iniziamo con la sfida Catania-Ascoli, che si giocherà il ritorno della semifinale, con il Catania che dovrà fare a meno di Jimenez, che verrà squalificato dal giudice sportivo per un turno dopo l'ammonizione arrivata ieri al Del Duca. Per quanto riguarda invece la questione panchine delle formazioni retrocesse dalla Serie B, di cui abbiamo parlato nel corso di questa puntata, sembra essere ridotto a due il gruppo dei tecnici, dei nomi, dei papabili per la panchina del Pescara. Si tratta di Antonio Boucher, reduce da due stagioni molto positive sul piano tecnico, quella passata, quindi 24-25 a Rimini con la vittoria della Coppa Italia, quella attuale sulla panchina del Cosenza in una situazione ambientale e societaria tutt'altro che semplice. L'altro nome è quello di Guido Pagliuca, tecnico toscano che quest'anno aveva scelto di salutare, la scorsa estate aveva scelto di salutare la Juve Stabia dopo un biennio strepitoso per accettare la sfida chiamata Empoli, sfida durata pochi mesi. Il tecnico è stato esonerato, adesso è in cerca di una nuova esperienza, sarebbe pronto a ripartire dalla Serie C. Gorgone, Giuseppe Gorgone, Giorgio Gorgone, perdona, il tecnico invece che il Delfino lo ha guidato nella seconda parte di stagione, dovrebbe rimanere in Serie B perché ci sono almeno due club sulle sue tracce. Uno è la Carrarese, che ancora non si è capito se rinnoverà il proprio percorso professionale con Antonio Calabro, e il Padova, che una volta ottenuta la salvezza con Breda in panchina sembra intenzionato a ripartire con un nuovo progetto tecnico, con un allenatore più giovane di prospettiva, e Gorgone rientra proprio in questa categoria. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna Luis de la Fuente ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apriticielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un Mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata, Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'Ucraina da Jana Jastremska. Passa il turno Matteo Berrettini, il tennista romano rimonta e archivia in 4 set la pratica Fuxovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22, Arthur Riedernesch. Motori, Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro, il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare il traino aerodinamico e bruciarli per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione pomeridiana dalle 17 alle 18 dagli studi di Firenze di TMV Radio. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Sir Claudio Ferrarese in cabina di regia, col suo aplomb, con la sua eleganza, col suo charme, col suo talento innato nella gestione del mixer. Mi ha appena annunciato che è già pronto il nostro prossimo ospite. Buonasera ad Anna Rita Marini del Corriere Adriatico. Ciao Anna Rita.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Allora, detto che sappiamo oramai, credo dal 1 gennaio 2026, che l'Ascoli sia la squadra più in forma della Serie C, e quello era acclarato da tempo. I 20 giorni di stop post fine di stagione regolare mi sembra siano stati ammortizzati abbastanza bene, ne avevamo avuto già le prove. Quello che nessuno si aspettava è un poker al Catania nell'andata delle semifinali, non per sfiducia nei confronti dell'Ascoli e di Tomei, che sai benissimo, l'abbiamo raccontato ed esaltato per tutta la stagione, quanto perché davanti non c'era propriamente uno sparring partner di poco conto, ma una delle squadre che più forti probabilmente a livello di roster, a livello di rosa dell'intera Serie C. Tu che l'hai vista letteralmente dal campo, ti chiedo se la stessa sensazione che abbiamo avuto noi, quindi di un Ascoli che nel bene o nel male ha fatto la partita dal primo al novantesimo, l'hai avuta anche tu, e che cosa ti ha sorpreso di più della prestazione dei bianconeri?
1: Allora sì, è la stessa sensazione che hai avuto tu, l'ho avuta io dal campo, dal Del Duca, perché l'Ascoli praticamente, io non voglio usare una parola forte perché tanto di rispetto al Catania, però come ha fatto con diverse squadre in campionato, stordisce gli avversari, cioè ha una tipologia di gioco, una velocità incredibile, giocatori che si ritrovano a memoria, bravi tecnicamente, che non danno modo all'avversario di poter impostare un'idea di almeno un'azione di calcio. Io ho visto un Ascoli strarompente, cioè qualcosa di eccezionale, e devo dire che anche io prima della partita ero fiduciosa nei nostri ragazzi, perché ormai conosco la squadra, l'ho seguita in tutte le partite casalinghe in trasferta, ero anche a Potenza l'altra settimana, quindi non avevo dubbi, però un po' di timori li avevo, proprio perché davanti, come hai detto tu, non avevamo una squadra qualsiasi, ma avevamo una squadra molto forte. Ha speso per costruire la squadra il doppio o il triplo di quello che ha speso l'Ascoli, quindi insomma è una signora squadra a livello di giocatori. Io ho visto però un Catania che è venuto ad Ascoli, non dico fare catenaccio, ma quasi, e se giochi in quel modo contro l'Ascoli sei finito in pratica. E devo dire, se devo fare fatte le dovute proporzioni, a livello di gioco mi è piaciuta di più Potenza, a livello di gioco, a livello di uomini ovviamente c'è differenza, però credo che contro questo Ascoli ce ne sia poco, per qualsiasi squadra avrebbe fatto fatica ieri.
0: Sì, la sensazione è la stessa sensazione che ho avuto io credo che a prescindere da qualsiasi delle altre tre, cioè, insomma, al netto dell'Ascoli, ci fosse stato Catania, ci fosse stato Salernitano, ci fosse stato Brescia, ieri al Del Duca ho l'impressione che sarebbe finita esattamente nella stessa maniera. Ovviamente la missione ancora non è conclusa, non è portata a termine, ci sono ancora 90 minuti in uno stadio che, insomma, quando vuol far sentire il suo apporto e supporto, non è assolutamente da sottovalutare, come il Massimino di Catania. Conoscendo, diciamo, il bello e il brutto, i pregi e i difetti, come tutte le squadre le hanno, lo ha anche l'Ascoli, secondo te qual è l'errore che non deve fare la formazione di Tomei? Perché insomma davanti, ribadiamo, non è che c'è uno sparring partner di poco conto, ma una squadra costruita per vincere il campionato.
1: Ma non saprei dirlo, perché la squadra di Tomei gioca sempre allo stesso modo, quindi non è che magari si propone in campo in base all'avversario. Lui gli avversari non li guarda per niente, durante la settimana non osserva per niente. Di solito gli allenatori o vedono i video dei giocatori, delle squadre avversarie. Lui no, lui va, pensa solo alla sua squadra e di impostare la sua squadra in un determinato modo, che è sempre lo stesso: attaccare per vincere, giocare, e questi giocano a memoria. Quindi io non so qual è l'errore, forse l'errore che potrebbe fare l'Ascoli, ma già Tomei ha iniziato a fare il pompiere, è quello di dire 4-0 siamo qua, non al sicuro ma quasi, e quello potrebbe essere un errore, ma non credo che lo facciano, perché già Tomei ieri in sala stampa, invece di apparire euforico, è apparso leggermente più silenzioso del solito e abbassava un pochino i toni, perché ci ha detto non abbiamo fatto nulla, ho detto ai giocatori di andare a casa, di andare a dormire, ovviamente fare cena, Porelli, perché avevano corso tanto, di andare a dormire
0: almeno quella
1: domani, almeno quella e da domani si ricomincia a pensare al match. Non abbiamo ancora fatto niente, quindi forse il timore potrebbe essere questo senso un po' di euforia, no? Che però il tecnico è molto bravo a smorzare questa situazione. Per il resto sul campo non credo che possano esserci delle problematiche. Oddio, ovviamente davanti c'è una grandissima squadra, però non saprei dire quale potrebbe essere l'errore, perché gioca sempre allo stesso modo, non è che dice vado giù a Catania per mettermi in difesa, non lo farà mai. Quindi ecco, forse l'unico modo è quello di non sottovalutare in questo momento la situazione, non l'avversario, la situazione dell'avversario che si ritrova a dover realizzare 4 gol.
0: Io non so se sia stato un lapsus quello di Toscano ieri nella conferenza stampa post partita, quando ha detto avversario è stato superiore, ci attendo un'impresa insormontabile. Se è insormontabile non ci può essere impresa. Ho letto nelle parole di Toscano ho avuto la percezione, ho letto come se il tecnico si fosse reso conto che la squadra ha mollato, è franata nel momento peggiore. Il paradosso è che nella conferenza stampa di presentazione della partita lo stesso Toscana aveva detto che alla fine quella finestra temporale non vissuta insieme al Catania, perché ricordiamo sul finale di stagione il Catania aveva esonerato Toscano per scegliere Viali, e poi Viali è stato giubilato di lì a qualche settimana. Toscano ha detto che quella finestra si era riassorbita, nel senso avevano recuperato il tempo perso, la dicitura se non mi ricordo male era quella, e poi ad Ascoli, al Del Duca, di fronte ribadiamo alla squadra più in forma della Serie C nel 2026 è franato un po' tutto. Anna Rita, grazie, tanto sai che ti richiamerò tra un po', tra qualche giorno.
1: Grazie a te, ciao.
0: Salutiamo Anna Rita Marini del Corriere Adriatico, oramai è un'amica di tutto Mercato Web, di TMV Radio e della nostra A Tutta C. Se il buon Claudio Ferrarese, anzi Sir Claudio Ferrarese, è pronto, direi a questo punto di completare il racconto di quello che è successo al Del Duca andando a sentirci le dichiarazioni di Francesco Tomei, proprio del tecnico della formazione marchigiana, nella conferenza stampa post partita. Ce la sentiamo e poi chiudiamo la puntata di oggi dando gli appuntamenti a domani.
2: Buonasera mister, 4-0 forse neanche lei se lo aspettava, abbiamo visto un Ascoli a tratti straripante, lei nella sala stampa davanti alle TV ha predicato calma, di rimanere tranquilli, non esaltarsi, soprattutto noi come stampa, ma è impossibile non raccontare una delle più belle partite di questo Ascoli.
3: Sì, è stata una buona prova, secondo me è stata una partita approcciata bene, i ragazzi hanno interpretato bene quello che avevamo preparato. I miei toni sono semplicemente perché conosco il mio lavoro, conosco il calcio, conosco conosco che può succedere tutto, quindi l'errore più grande che una squadra può commettere adesso è pensare di aver fatto qualcosa, è l'errore più grande. Noi abbiamo fatto il primo tempo, c'è il secondo tempo, Catania è uno stadio importante e quindi ci prepariamo, dobbiamo recuperare, giocare ogni tre giorni non è semplice, i ragazzi stanno facendo un grandissimo sforzo sia mentale sia fisico. Io sono già predisposto e focalizzato a mercoledì, è il mio carattere, non riesco a godermi, soprattutto se le partite sono ravvicinate e soprattutto se è un primo tempo, non riesco assolutamente a godermi il risultato o a esaltarlo. Io so che mercoledì sarà una partita diversa, una partita dura, dobbiamo dimostrare ancora tanto e recuperare per mercoledì.
2: Però l'abbiamo vista festeggiare sia sotto la tribuna Mazzone che sotto la curva, probabilmente un po' di adrenalina l'aveva accumulata anche lei.
3: No, beh, questo è normale che ci sia adrenalina. Più che festeggiare sono andato a ringraziare, perché oggettivamente, ma già la partita scorsa siamo abituati ad avere un pubblico veramente meraviglioso, però devo essere onesto, stanno spingendo tanto, si sentono, si sono sentiti durante tutta la partita e per me è un ringraziamento a quello che loro fanno, perché come ho sempre detto, noi facciamo il massimo ma non arriveremo mai a fare quello che fanno loro, perché sono, il nostro pubblico è un pubblico veramente che ti dà tanta energia, ecco.
1: Mister, l'Ascoli ha giocato nel girone B, ha quasi dominato il girone B, ha battuto per ora due squadre del girone Sud che dicono insomma che sia leggermente più complicato, tra cui il Catania che insomma non è l'ultima arrivata. Questa è anche una grande soddisfazione a prescindere dalla gara di mercoledì, perché lei dice di smorzare gli animi, ma insomma è molto difficile smorzare un po' gli entusiasmi dopo, ma non solo per il risultato ma per quello che si è visto in campo, per come gioca questa squadra, e io devo dire che i grandi meriti sono anche suoi. Mo mi dirà che non è vero,
3: no, ma al di là di questo i ragazzi hanno dimostrato tutto l'anno di avere una certa identità. Per me non è tanto, io purtroppo è il mio carattere, non riesco a essere, non vado al risultato, sarà una cosa non popolare, ma io vado molto alla crescita dei ragazzi e sotto questo punto di vista noi siamo cresciuti, però abbiamo ancora tanta strada da fare, dobbiamo ancora, per me quotidianamente il lavoro va in direzione del miglioramento, i ragazzi sono migliorati ma devono assolutamente e possono migliorare ancora tanto, e il messaggio che voglio dare a tutti e soprattutto alla mia squadra è quello di andare a letto e di andare a recuperare, perché mercoledì sarà una partita dura, ribadisco, c'è il secondo tempo, il primo tempo lo abbiamo approcciato bene, dobbiamo essere bravi, dobbiamo dimostrare di essere una squadra che è cresciuta, adesso viene il bello, perché bisogna dimostrare di essere una squadra che è cresciuta e mercoledì avremo un bel test, ecco.
1: Diciamo che finalmente Guiebre è riuscito a far gol, e che bel gol che ha fatto.
3: Sì, Raz anche in settimana l'ho preso un po' in giro a volte, perché dico, soprattutto l'ultima partita, hai esagerato un po', però devo fargli i complimenti, perché al di là del gol, anche oggi ha fatto una grande prestazione, una prestazione, il Catania è una squadra forte, è una squadra fisica, è una squadra che ha un impatto importante, e quindi noi secondo me abbiamo avuto la giusta anche umiltà, perché ci vuole umiltà quando si fanno certe partite, quando bisogna rispettare certi avversari che sono avversari forti, e deve avere l'umiltà di far fatica, deve avere l'umiltà di essere tanto concentrato. Il Raz sotto questo punto di vista è migliorato, ma anche da lui mi aspetto ancora tanto.
1: Grazie
3: a voi.
2: È un po' un esame di maturità quello di mercoledì?
3: È un altro esame, ce ne sono stati tanti, però sarà un altro esame sicuramente.
4: Mister, è difficile oggi parlare di singoli, ma quando ci diceva in settimane precedenti i portieri o sono come il nostro o spostano poco, oggi sembra che insomma Vitale non abbia toccato il pallone, in realtà ha fatto una delle migliori partite e glielo chiedo a lei con i piedi che un portiere possa fare almeno in questa categoria.
3: No, Samuele, noi l'abbiamo scelto, io lo conoscevo da tanto, l'abbiamo scelto per la funzionalità che ha. È il nostro primo costruttore, è quello che si assume responsabilità più di tutti, e il suo carattere questo glielo permette, perché è un ragazzo molto serio, è un ragazzo, un grande professionista, e poi in campo questo lo dimostra, ma soprattutto dimostra di essere un ragazzo preciso, un ragazzo molto, molto attento alla propria professione. E Samuele, sotto questo punto di vista, è da sempre da elogiare e soprattutto da prendere come esempio, perché è veramente la cultura del lavoro, ecco.
4: Le curiosità un po' di colore, il bim bum bam tra Galuppini e Ovizak per battere il calcio di punizione.
3: Ma sotto questo punto di vista io non entro, perché loro poi hanno tutte le loro, sinceramente, le loro manie, quindi non ci ho fatto neanche caso, sono sincero. Però sia Galuppini sia Ovizak, entrambi provano durante la settimana queste situazioni, sono entrambi bravi nel fare questo, ci è andato vicino Francesco. La prossima volta è bim bum bam, se fa gol è ancora meglio.
5: Grazie a tutti. Ah, l'ultima, scusa.
6: Cristiano Vicini, Corriere dello Sport, buonasera mister e complimenti perché Vasco è stato scintillante questa sera. Io le faccio la domanda da pelo nell'uovo. Le è venuto qualche cattivo pensiero dopo aver fatto un primo tempo con 82% di possesso palle al 44esimo essere ancora 0-0?
3: No, assolutamente no, per un motivo molto semplice. Perché noi, per noi è un modus operandi, in che senso? Noi cerchiamo sempre di dominare il gioco, cerchiamo sempre di fare la partita, a volte ti riesce un po' di più, a volte ci sono gli avversari e ti riesce un po' meno, però noi siamo dentro questo modo di pensare. Poi a volte può succedere che non fai gol, come può succedere che prendi gol, ma io dico sempre una cosa di una semplicità estrema: nel calcio non ci sono metodi vincenti o ricette vincenti. Noi cerchiamo semplicemente di riprodurre quello che lavoriamo. I ragazzi, sotto questo punto di vista, sono encomiabili, perché al di là dell'aspetto tecnico, tattico, io li elogio e li ringrazio perché dimostrano un grande attaccamento al lavoro e soprattutto una grande professionalità, perché tutti gli allenamenti per noi sono molto intensi. Soprattutto, ho già detto in passato, chi ci fa fare la differenza è chi non fa gol e chi non gioca, sono quelli che ci fanno fare la differenza, perché permettono di allenarci sempre ad un'alta intensità, e io non mi stancherò mai di ringraziare chi purtroppo per motivi tecnici, tattici, di crescita oppure semplicemente di forma gioca un po' meno. Loro, soprattutto mercoledì, che sarà una partita ravvicinata, ci devono dare un'altra grande mano.
6: Grazie.
5: Grazie a tutti.
3: Grazie, buona serata.
0: E qui c'è tutta la soddisfazione di Francesco Tomei, tecnico dell'Ascoli, dopo il 4-0 sul Catania, ma anche tutta la consapevolezza che la missione non è ancora terminata, perché mercoledì c'è la gara di ritorno al Massimino. Un paio di notizie prima di chiudere la puntata di questo pomeriggio e darvi appuntamento a domani mattina alle 9.45, alle 10.45, dove in conduzione troverete, quando in conduzione troverete Claudia Marrone. Arriva una dalla Polizia di Stato, che ha emesso quattro provvedimenti di DASPO nei confronti di tre cittadini crotonesi e di un tifoso campano in relazione ai fatti del 15 marzo legati al match Crotone-Salernitana disputata presso lo stadio Ezio Scida di Crotone. Su tutto ci trovate tutta la nota delle autorità di pubblica sicurezza, che spiega nel dettaglio che cosa è successo. Non giustizia ordinaria, ma giustizia sportiva è invece quella che troviamo e che arriva attraverso i canali ufficiali della Serie C che ci regala sempre tuttoc.com. Intanto sono uscite le ammende, 200 euro all'Ascoli, 200 all'Union Brescia. Notizie in chiave mercato, intanto ce n'è una che lega la Serie C alla Serie A, perché Che Doumbia, giocatore del team Altamura, ha iniziato quest'oggi, ed è stato lo stesso team Altamura a comunicarlo con una nota ufficiale, ha iniziato ad allenarsi con il Genoa, un giocatore cresciuto nel vivaio della compagine pugliese, quindi a riprova insomma che si riesce a fare calcio nel modo giusto anche in Serie C, con ragazzi giovani da lanciare, italiani o meno. L'ultimo aggiornamento, ed è proprio un'esclusiva di tuttoc.com pubblicata pochi minuti fa, firma di Laerte Salvini, invece riguarda una delle panchine, perché abbiamo parlato delle panchine delle grandi squadre, ma anche le piccole realtà si stanno rinnovando. Una di quelle che si rinnova è il Pineto, che dopo il biennio con Tisci ha visto separarsi le strade. Tisci era uno dei nomi circolati per il Pescara, ma prima dicevamo come in questo momento ci siano in pole position altri nomi come quello di Pagliuc e quello di Boucher. Pineto sembra aver già fatto la propria scelta a sedersi sulla panchina che fino a poche settimane fa era di Tisci. Dovrebbe essere Enrico Barillari, tecnico che lo scorso anno aveva guidato, negli ultimi due anni aveva guidato prima la promozione in Serie C e poi, poi nella stagione successiva sempre il Sestri Levante. Quest'anno è stato chiamato in extremis dal Foggia, non è riuscito nell'impresa di salvare il club rossonero, ma in ogni caso è un tecnico sicuramente preparato, sicuramente di livello, se una piccola realtà, ma che basa il proprio lavoro sulle idee, competitiva, che sa fare calcio mantenendo i piedi per terra come il Pineto lo ha scelto, cioè sicuramente delle pezze d'appoggio importanti. Vedremo se poi l'indiscrezione di tutto ci diventerà effettiva con i consueti comunicati ufficiali in questo fine maggio, dove le panchine iniziano a cambiare volto, a cambiare pelle, a prescindere dalla categoria Serie A, Serie B, Serie C. Tutto questo prima del mondiale, perché poi sappiamo che quando c'è il mondiale, almeno per la massima serie, un po' la cadetteria, il mercato si fermerà in attesa di capire le evoluzioni della kermesse che quest'estate non vedrà l'Italia protagonista, ma questo ormai ci siamo un po' abituati, che si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico. Siamo arrivati in conclusione, quindi prima di tutto saluto e ringrazio Claudio Ferrarese in cabina di regia, che ci ha permesso di andare in onda tramite tmvradio.com e tramite il 61 del digitale terrestre. Vi rinnovo ancora una volta l'appuntamento per domani mattina con Claudio Marrone in conduzione, 9:45-10:45. Per l'appuntamento pomeridiano dalle 17 alle 18 invece troverete sempre il sottoscritto per iniziare la marcia di avvicinamento alle gare di ritorno delle semifinali playoff, quindi Catania, Ascoli e Union Brescia, Salernitana. Buon proseguimento di serata con la programmazione TV Radio. A domani, ciao ciao.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
8: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
9: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
8: Parliamo di Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
9: Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e il 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti.
8: Episodio surreale a Carvico, nella Bergamasca. Oggi pomeriggio un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. A riportare la notizia è Il Giorno. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Come spiega il quotidiano, le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra o ancora a una freccia di una cerbottana.
9: Daniele D'Alessandro, uno degli imputati nel processo in corso a Milano per l'omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultra interista, ha confessato in aula con dichiarazioni spontanee di essere l'autore del delitto. Gli imputati sono 5, tra cui l'ex capo della Curva Nord Nerazzurra Andrea Beretta, collaboratore di giustizia da oltre un anno e mezzo e mandante del delitto, e Marco Ferdico, anche lui ex del direttivo della Nord e organizzatore dell'uccisione voluta da Beretta per contrasti con Boiocchi nei business illeciti degli ultras.
8: Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione. Il proprietario cardinale è rimasto a Milano per consultazioni e per decidere quale direzione far prendere al club. In uscita la Di Furlani, il DS Tare e il capo scout Moncada.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
11: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati in compagnia di Anna e Giulio Dini. Buonasera Babbo.
1: Buonasera amore.
0: Questa è l'ultima puntata stagionale di Scanner, perché dal 3 giugno, non dalla prossima settimana ma da quella ancora dopo, continueremo il nostro cammino con Home Scouting, anzi ricominceremo il nostro cammino con Home Scouting
1: e ci auguriamo che il direttore sportivo che è in voi ci voglia, muoia dalla voglia di segnalarci nuovi calciatori che ancora non conosciamo, comunque il campionato italiano di Serie A non conosce, e le vostre segnalazioni saranno vagliate da noi, e nella puntata seguente alla segnalazione avremo il piacere di farvi intervenire per una descrizione del calciatore che consigliereste per la vostra squadra del cuore. Lo faremo valutare anche da osservatori professionisti e eventualmente anche dal sottoscritto
0: e anche dagli ospiti. Oggi comunque andiamo avanti con la programmazione di Scanner. E vuoi partire te, Babbo?
1: Sì, abbiamo pensato di fare una riflessione sul calcio che ci piacerebbe, però abbiamo il dubbio se questa riflessione nasce dal fatto che siamo nostalgici o addirittura reazionari, ecco.
0: Che cosa intendi?
1: Intendo che non solo per un problema, diciamo, anagrafico, ma alcune generazioni se si fermano un attimo a guardare qual è la situazione attuale dello sport, chiamiamolo nazionale, e si volgono indietro al passato, vivono effettivamente due ere geologiche quasi contrapposte. Il calcio di una volta, così come lo vivevamo, lo intendevamo, non esiste assolutamente più, e questo può essere un problema, e lo vedremo stasera, perché il calcio di una volta era un personaggio di famiglia, praticamente, che era molto molto più vicino alla gente, era molto più vicino alle persone, e se vogliamo determinava anche le stesse abitudini delle persone, delle famiglie, e condizionava anche l'umore molto di più di quanto non lo condizioni adesso.
0: Sempre dipende a chi.
1: No, io dico in generale.
0: In generale, la maggior parte.
1: Certo, c'è qualcuno che se perde la domenica sera, il lunedì mattina avrà il primo di una settimana di inferno, però intanto se perde lunedì sera, perché adesso si gioca anche, esatto, il martedì sera, c'ha meno giorni, va bene? Questo era per fare una battuta, ma per far intendere che comunque è cambiato, sono cambiate anche i giorni delle partite, gli orari delle partite, è cambiato tutto. E noi che ci poniamo questo problema, ci chiediamo se lo vorremmo ripristinare perché era bello, o perché effettivamente quello che vediamo adesso non è propriamente quello che sarebbe giusto che fosse.
0: Ecco, ma è anche una questione di passione?
1: È una questione di passione sicuramente, perché il fenomeno calcistico, la partita, era un'attesa spesso e volentieri anche di una settimana, perché c'erano molte meno partite giocate, figuriamoci quelle trasmesse in televisione, e quindi questo faceva sì che aumentasse, ecco, l'attesa, il desiderio, e quindi anche la passione che è legata al sostegno della squadra del cuore.
0: L'impressione è che sia rimasto un pochino più, diciamo, una tradizione delle squadre un pochino più piccole, no? cioè a me mi fa questa impressione qui. Ma è anche una questione di campanile?
1: Ma sicuramente quelle più piccole, perché quelle più grandi sono, se vogliamo, trasversali e quindi raccolgono sostenitori da ora si può dire anche da ogni parte del mondo, ma nelle realtà anche di serie A, di serie B e di serie C, perché questo comunque è un argomento che è molto vivo anche in serie C, ma nelle realtà di serie A che sono legate anche prevalentemente a un territorio, questo tipo di passione è sicuramente legata anche al campanile e all'affermazione, diciamo, della squadra della città nel massimo campionato, ma anche, diciamo, in contrapposizione a quelle alle squadre di città, chiamiamole in competizione, ecco.
0: Ecco Babbo, approfondiamo il nostro discorso insieme a Riccardo Cucchi, buonasera, che è in collegamento con noi.
2: Buonasera a voi, grazie dell'invito e un saluto ai vostri ascoltatori.
1: Riccardo, grazie di essere con noi. È passato un anno dal tuo ultimo intervento a Scanner e un anno nel quale presentammo il tuo lavoro edito da People, Un altro calcio è ancora possibile, ed è un tema che perlomeno a noi in noi ha fatto breccia e continua come dire a macerarci da troppo tempo. Ecco, a distanza di un anno possiamo ancora dire che un altro calcio è possibile, o la situazione negli ultimi 12 mesi è addirittura peggiorata? Non ipotizzo che sia migliorata, ma se te mi dici che le cose sono migliorate, insomma, sono contento.
2: No, non sono affatto migliorate, assolutamente, anzi sono peggiorate e peggiorano via via che trascorre il tempo. E questo non vuol dire naturalmente che non sia ancora possibile salvare il calcio, perché il vero problema, il vero tema secondo me è questo ormai. Vogliamo salvare il calcio? I dirigenti del calcio planetario, del calcio europeo, del calcio nazionale vogliono salvare il calcio, o vogliono invece lasciarlo alla deriva in mano a speculatori, in mano a gente che non ha assolutamente capito l'identità popolare di questo straordinario fenomeno che è appunto il calcio? Io credo che si debba e si possa ancora salvare il calcio. Il problema è capire quanto sia, come dire, forte la volontà di chi il calcio lo ama, quanto sia disposti a lottare e a battersi, soprattutto a comprendere la deriva che è stata intrapresa ormai da un tempo molto lungo.
1: Riccardo, il calcio possiamo dire che oggi è lo specchio fedele della società in cui viviamo? Forse sì, forse no, però comunque è una società che ha un consumo compulsivo, tutto e subito, nessuna pausa, gli somiglia tanto, no, a questo?
2: Ma guarda, io voglio essere molto più severo di quanto lo sia tu in questo momento. Il calcio è vittima del neoliberismo, di un capitalismo sfrenato che sta rompendo ogni regola, dove non è possibile più opporsi, non c'è più opposizione all'abbattimento dei diritti, perché è quello che sta succedendo in tutto il mondo, in Europa ed in Italia. Si abbattono i diritti che sembravano consolidati, quelli, i diritti alla salute, il diritto alla scuola, il diritto ad essere cittadini, il diritto all'uguaglianza. Ebbene, ed è tutto evidente che se ciò avviene, avviene perché c'è uno spregiudicato capitalismo che non ha più avversari e che pensa di aver vinto la battaglia. Anche il calcio è vittima di questa speculazione capitalista, perché è proprio quello che sta avvenendo. Quando il capitalismo ha capito che si potevano fare soldi, si potevano costruire imperi sul calcio, ha sostanzialmente rubato l'anima al calcio, lo ha trasformato in qualche altra cosa rispetto a quello che il calcio invece è, e cioè un fenomeno popolare.
1: A proposito di questo,
2: è inutile nasconderci dietro una verità, questa è la verità, se la vogliamo vedere.
1: No, ma noi, come dire, affrontiamo spesso l'argomento e ci poniamo il quesito, che proprio viene spontaneo dopo la tua riflessione, anzi dopo la tua affermazione, se in realtà non si parli più di uno sport piuttosto di uno sport.

0: Vediamo.
1: Il calcio non è spettacolo, questo è un errore clamoroso culturale nel quale evidentemente in troppi stanno cadendo. Il calcio non è spettacolo, il calcio non è nemmeno intrattenimento, il calcio è passione, il calcio è sentimento. Vedete quello che sta succedendo per esempio a Roma, tifosi che desertano lo stadio, quindi rinunciano ad esercitare il loro diritto di appassionati, perché? Perché si sentono in qualche modo allontanati, in qualche modo isolati da un contesto in cui una proprietà, quella di Lotito per esempio nella Lazio, sta spregiudicatamente abbattendo i sogni. Il calcio è il sentimento, l'industria del calcio si basa, che cosa costruisce il calcio? Cosa costruisce l'industria del calcio? Non costruisce certamente automobili o telefoni o televisori, ha un bene, produce un bene immateriale di enorme valore che è la passione della gente. Andare allo stadio, io credo ci siano appassionati tifosi in questo momento in collegamento, mi piacerebbe domandare a loro, qualunque squadra sia quella per la quale tifano, se quando vanno allo stadio vanno per divertirsi allo stadio. Non si va, un appassionato tifoso non va allo stadio per divertirsi, va allo stadio per soffrire, va allo stadio per sentire il sentimento di amore verso i propri colori. La passione ha provocato l'industria, ha creato l'industria. Il giorno in cui questa passione dovesse scendere, dovesse scemare, dovesse allontanarsi, l'esempio di Roma versante Lazio è significativo, finisce anche l'industria, perché se il tifoso si stanca di pagare gli abbonamenti televisivi, si stanca di pagare l'abbonamento da stadio, si stanca di pagare il biglietto, il calcio muore. Secondo voi è normale che nel calcio contemporaneo tutto si debba pagare in maniera esagerata ed esasperata? Persino i bambini per giocare a calcio
0: pagano,
1: debbono pagare. Secondo voi è questo il calcio? Questa è la natura del calcio? Questa è la storia del calcio? È lì che dovrà in qualche modo portare questo fenomeno straordinario che è appunto la passione per il calcio? Ma no, qualcuno ha preso possesso del calcio in maniera spregiudicata e lo sta distruggendo. Quindi chi ama il calcio ha il dovere di difenderlo. In questa fase storica è molto importante.
0: Hai fatto un esempio, quello dei tifosi della Lazio, che ci porta, diciamo, a larghi passi verso quello che potrebbe comunque essere la soluzione, perché nel tempo ci siamo lamentati ovviamente della federazione, della FIFA, dell'UEFA, delle troppe partite, insomma di questa deriva dell'assenza di regole anche finanziarie specifiche che avvicinino le società, i club professionistici comunque alla società civile, che non abbiano comunque un trattamento privilegiato. E abbiamo sempre pensato che, visto che le istituzioni sportive non erano in grado di provvedere, che avrebbe potuto fare la politica. E invece adesso sterziamo e possiamo cominciare a dire che l'unica soluzione è, passiamo il termine, la sollevazione popolare.
1: Ma io credo che sia inevitabile, voglio dire, il calcio, ripeto ancora una volta, il calcio è un grande fenomeno popolare. Se il calcio è stato sfruttato nel corso della storia dai regimi a fini di propaganda, è stato sfruttato per una ragione proprio legata alla sua capillare diffusione. Era un'autostrada, ed è ancora un'autostrada per chi voglia evidentemente utilizzarlo come strumento di propaganda, proprio perché è una ramificazione capillare, è radicato nella società contemporanea come naturalmente in quelle degli anni passati, nei secoli passati. Ebbene, io credo che questa natura del calcio non può in nessun modo essere svenduta tra virgolette agli speculatori che vogliono utilizzarlo per fare altro. Pensate soltanto al mondiale in Qatar o quelli in Arabia Saudita, ma anche il mondiale che si andrà a giocare negli Stati Uniti, ammesso che si possa ancora giocare, io qualche dubbio ce l'ho, perché è davvero la prima volta storicamente che il paese che ospita, uno dei tre paesi che ospita, gli Stati Uniti, è anche il paese che ha bombarda un altro paese
0: che parteciperebbe
1: al mondiale. Non è mai successo nella storia dei mondiali che si giocasse in un paese che bombarda un altro paese che dovrebbe giocare il mondiale, per non parlare evidentemente della complessità geopolitica dei rapporti tra Stati Uniti e Messico e Stati Uniti e Canada. È qualcosa di irreale, di irrazionale. Ecco, questo significa sostanzialmente che

0: il calcio sta in qualche modo, sta in qualche modo, come dire, anche in questa fase che viviamo. Noi storicamente viene utilizzato a fini di propaganda anche in questa fase storica, quel Qatar e l'Arabia Saudita dove si giocherà il mondiale tra 4 anni se non ricordo male, bene, anche queste scelte hanno evidentemente un significato, lo sport washing è semplicemente la propaganda, è diciamo il sistema moderno di utilizzare il calcio come propaganda, utilizzare il calcio per rifarsi il belletto, per rifarsi il volto, per nascondere le violazioni dei diritti umani e per dare un'immagine di sé molto distante da quella che è la realtà. Infantino che premia Trump con un fantomatico premio per la pace vende il calcio, svende la nostra passione senza avere il diritto di farlo.
1: Ecco, Riccardo, quanto pesa e ha pesato finora la tecnologia, mi riferisco ai VAR, analisi dati, l'intelligenza artificiale, nel trasformare il calcio da sentimento ad algoritmo?
0: Ma ha influenzato molto in modo negativo. L'intelligenza artificiale forse ancora non è approdata in maniera completa all'interno del mondo del calcio, vedremo cosa verrà nei prossimi anni, io sono personalmente molto scettico, molto critico nei confronti dell'intelligenza artificiale, non in quanto tale, non in quanto risorsa tecnologica, ma per come può essere utilizzata, a danno naturalmente di tutti noi. Ma sai, io sono sempre più convinto che il calcio non sia e non possa essere considerato una scienza esatta. Se fosse una scienza esatta non sarebbe quello sport imprevedibile che ci appassiona e ci tiene ancora legati, malgrado tutto, ai colori delle nostre squadre. Il calcio è imprevedibilità, è sorpresa, è qualcosa che non si può prevedere. E l'idea di trasformarlo in una scienza esatta è qualcosa di francamente inumano, disumano. Come disumano pensare che il VAR, o chi l'ha pensato al momento in cui è stato varato, che la televisione in campo, che la moviola potesse rendere perfetto questo gioco, che non sarà mai perfetto perché sono imperfetti i protagonisti che lo praticano, gli esseri umani.
2: È sicuramente però, Riccardo, un sistema per creare quello che va tanto di moda adesso e sono le interazioni, no? Perché ovviamente stiamo scivolando, ma diciamo a larghi passi verso questo mondo, e le interazioni, cioè su quello che si sono detti, ognuno vuole dire la sua, ognuno fa il suo commento, e questo ci porta ai giovani, no? Ai giovani che poi sono quelli che godranno o non godranno la bellezza del calcio di domani. Si dice sempre che il calcio per strada non esiste più, può darsi che questo sia sicuramente un problema, ma la società è cambiata talmente tanto che forse quello era inevitabile. Però è vero che i giovani crescono non solo pagando le scuole calcio, ma al giochino elettronico col joystick, sui social e non sui campi. Ecco, questo aspetto qui, secondo te che rilevanza ha in questo quadro davvero triste, ecco?
0: Ma io non ho voglia di criminalizzare tra virgolette le tecnologie o i social, gli strumenti contemporanei a disposizione dei giovani, assolutamente. Sapete, un grande filosofo del passato, Karl Popper, ma parliamo di anni veramente lontani, parliamo della fine degli anni 50, anni 60, all'avvento della televisione, scrisse un saggio storico che si intitolava Cattiva maestra televisione, perché sapete, lo stesso ragionamento che stiamo facendo noi qui oggi si faceva negli anni 60 per la televisione, no? Si temeva l'avvento di questo tra virgolette mostro che stava irrompendo nelle case degli italiani. Karl Popper analizzò le conseguenze sociali, culturali dell'avvento della televisione. In grande sintesi, lo sapete quale fu la sua conclusione, ripeto, in grande sintesi, che la televisione in sé non era né buona, non è né buona né cattiva, dipende naturalmente da come la si usa. Ebbene, questo tipo di considerazione può essere applicata tranquillamente a tutto ciò che sta avvenendo intorno a noi. Non è di per sé cattivo, dipende da come lo usiamo. Evidentemente c'è un distacco dei giovani dal calcio giocato, non si gioca più nelle strade delle grandi città, non so da voi, a Roma non si gioca più per strada, non ci sono più i campi delle parrocchie, è molto più difficile per i bambini avere un pallone a disposizione, uno spazio da utilizzare per coltivare i propri sogni, e quando lo vogliono fare sono costretti, non i bambini, i genitori, a spendere cifre enormi per poter mandare un bambino alla scuola calcio. Io questa privazione di un diritto a giocare a calcio io la trovo assolutamente mostruosa, ma questo non vuol dire che la colpa sia dei joystick o delle PlayStation o dei social. Le cose possono vivere tranquillamente insieme. Ciò che però io stesso verifico andando allo stadio in curva, come sapete, per mia scelta personale, è che sono sempre meno i bambini che si appassionano al calcio, sono sempre di più i bambini che si annoiano nei 90 minuti, perché il calcio visto sul campo non è più una consuetudine, è qualcosa che non è più abituale, come era abituale invece alle generazioni alle quali io appartengo. E quindi c'è una stanchezza da parte dei giovani nei confronti del calcio, il calcio sta perdendo il suo pubblico più giovane, questo è un dato di fatto.
2: Riccardo, permettimi, questo è un lato della medaglia, è anche, diciamo, perché i social, gli apparecchi telefonici, gli smartphone sono comunque, è chiaro che sono abusati, però hanno portato anche i giovani a desiderare immediatamente, subito, il risultato, l'azione, si annoiano terribilmente, c'è questa irrequietezza che poi non si riesce a gestire. Cioè, voglio dire, il calcio ha le sue colpe, nel senso che poi è anche molto meno attrattivo e appassiona meno, ma si è anche molto meno disposti, io parlo per le nuove generazioni, alla noia magari anche di una partita. L'hai detto prima, si va allo stadio per soffrire, non per divertirci, e quindi abbiamo anche la possibilità di dover accettare anche una partita spenta. Non pensi che ci sia anche questo dato, oltre che quello,
0: diciamo, che i giovani hanno perso il gusto dell'attesa, che invece era una caratteristica che accompagnava la passione della mia generazione, quando si giocava soltanto la domenica e soltanto ad un orario, alle 14:30, alle 15, qualche volta succedeva che il mercoledì ci potesse essere una partita di coppa, ma era una cosa molto più rara di quanto non succedeva oggi. Quindi era soprattutto l'attesa della partita che accompagnava in qualche modo la nostra passione e in qualche modo l'alimentava addirittura. Sapete, c'è un bellissimo romanzo che chiaramente immagino tutti conoscono, di Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, certo. Il romanzo dell'attesa, appunto. Ecco, io credo che quel romanzo sia in qualche modo significativo ed esemplare, tra virgolette, di quello che è una partita di calcio, perché l'attesa è una componente anche dei 90 minuti giocati. Si attende il gol, a volte può arrivare, a volte può non arrivare, a volte possono passare minuti di azioni che non portano al gol. Quindi il tifoso che ama il calcio, che è abituato a vederlo allo stadio, convive con quell'attesa, anzi la desidera quell'attesa, la partecipa a quell'attesa, mentre oggi è sempre più frequente invece vedere i bambini che, se non ci sono i gol, si annoiano. Sapete quali sono, televisivamente parlando, i più cliccati, tra virgolette, tra i giovani? Gli highlights. Gli highlights che sono la sintesi, cioè di pochi secondi, di una partita di 90 minuti, perché negli highlights ci sono tutti i gol e tutte le azioni significative, tutto quello che avviene prima dell'azione, la costruzione, il ragionamento tattico, il lavoro a centrocampo, non interessa più, perché c'è questa voglia di bruciare tutto rapidamente e in fretta e non c'è più il desiderio dell'attesa. L'attesa, non lo dico io, lo dicono in tanti, scrittori, intellettuali e filosofi, l'attesa del desiderio è desiderio esso stesso.
2: Riccardo, però diciamo rispetto al nostro calcio, perché anch'io appartengo alla tua generazione, qualcosa possiamo dire che è migliorato, cioè l'aspetto della violenza, no? E io mi ricordo le partite con gli elicotteri della polizia che volavano addirittura sul campo, grandi, gravissimi scontri tra tifosi, e mi riferisco insomma a tanti episodi violenti degli anni 80, quasi irregolari, ecco, per quel fenomeno là. E possiamo dire che da questo punto di vista abbiamo fatto un passo in avanti, almeno da questo punto di vista, o ci stiamo raccontando una storia, o forse i fenomeni delinquenziali sono mutati anche questi?
0: No, devo dire che da questo punto vista c'è stato un enorme miglioramento. Diciamo, i fenomeni di violenza, per fortuna, sono sempre di meno, sono sempre più lontani dalla cultura del calcio, ma dalla cultura dello sport. Esistono ancora, purtroppo, esistono ancora, ma sono fenomeni marginali, per fortuna. Quindi da questo punto di vista sicuramente un passo avanti si è fatto. Io sono peraltro convinto che si debba lavorare ancora moltissimo, perché se è vero, come è vero, che non ci sono più violenze come quelle degli anni Ottanta, è anche vero però che all'interno dello stadio non si è estirpato il male, secondo me un male davvero inconcepibile e in qualche modo in contraddizione evidente con quelli che sono i valori del calcio, un male terribile come quello del razzismo. Razzismo che alberga ancora nelle curve degli stadi italiani. Bisogna lavorare per lavorare. Proprio per evitare naturalmente che questa forma di odio nei confronti dell'avversario, nei confronti di chi ha una pelle del colore diverso dal nostro, possa albergare all'interno dello stadio, in un posto nel quale invece, proprio perché si gioca, proprio perché si fa sport, l'accoglienza, la tolleranza, l'amicizia, la fratellanza, tra virgolette, sono elementi fondamentali. E la cultura sportiva, che impone naturalmente l'allontanamento dei razzisti dagli stadi. Questo fenomeno esiste ancora, ma non esistono più, per fortuna, quei fenomeni di violenza che accompagnavano, precedevano troppo frequentemente le partite tempo fa.
2: Riccardo, salutiamoci con una tua considerazione di speranza. In fondo, diciamo, col tuo libro ci fai confidare che sia ancora possibile ribaltare questa situazione.
0: Ma io confido molto negli appassionati, gli appassionati, quelli veri, quelli che vanno allo stadio, soprattutto, non che guardano il calcio in televisione. Io personalmente preferisco vedere il calcio allo stadio, come quando ero ragazzo, come quando lavoravo, e l'ho fatto per 40 anni, dagli stadi di tutto il mondo. Io continuo a vedere il calcio come fenomeno da stadio. La partita vista allo stadio, tutta un'altra cosa rispetto a quella vista in televisione. La vista in televisione è una sequenza di 24, una fiction formata da 24 sequenze che vengono montate in diretta. Nulla a che fare con il calcio vero, quello che si vede sugli spalti di uno stadio. Io credo che la salvezza del calcio stia proprio in questo, nella passione, sperando che naturalmente la passione non si esaurisca del tutto, degli appassionati veri. Sono gli unici che possono salvare il calcio attraverso evidentemente la loro presenza sugli stadi, attraverso la loro pressione nei confronti dei dirigenti del calcio, delle società di calcio, ma anche a livello di federazione. Io sono fiducioso, perché sono convinto che il calcio sia ancora un patrimonio culturale di questo paese, e non soltanto di questo paese, e credo che vada difeso con la passione, ripeto, che ci accompagna ogni volta che entriamo e barchiamo un cancello per andare a vedere una partita. Vorrei che ci fosse maggiore consapevolezza della loro responsabilità da questo punto di vista da parte dei dirigenti. Sapete, presto avremo un nuovo dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Io vorrei che questo nuovo dirigente, chiunque esso sia, si rendesse conto che il suo ruolo è importante non soltanto perché manipola denaro, ma soprattutto perché manipola passione, manipola sentimenti, e la responsabilità proprio per questo è molto più grande.
2: Riccardo, grazie di essere stato con noi e grazie della disponibilità. Noi ci uniamo a quello che potrei definire il tuo zoccolo duro, perché vogliamo rappresentarci così e speriamo di risentirci presto, magari di fronte a qualche novità che ci farà allargare il cuore. Ecco. Un abbraccio grande, grazie ancora.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, grazie, me lo auguro anch'io. A presto, un saluto a tutti coloro che sono in ascolto. Ciao.
2: Ciao. Andiamo in pausa un minuto.

0: new message.
1: Scanner. Scanner. Scanner.
2: Eccoci ritornati. Io ho una domanda per te, Babbo, che avrei voluto fare a Riccardo, ma il tempo è sempre... ci manca sempre, ecco. Come si coltiva o si resuscita la passione vera? Secondo te esiste ancora una ricetta?
3: Ma secondo me una vera e propria ricetta non lo so, ma partirei da ridurre fortemente la trasmissione di partite in televisione, da spalmarle nell'arco della settimana, cercherei di far giocare più partite possibile in contemporanea lo stesso giorno.
2: Possibilmente non il venerdì.
3: Possibilmente non il venerdì, non il... lunedì, no, ma magari qualcuno che ci ascolta adesso si fa anche una grassa risata, però era lì che nasceva. Era l'abitudine, era il pranzo in famiglia e andare tutti insieme allo stadio, si lasciava i bambini dagli zii, te sei stata parecchio dagli zii.
2: No, in attesa, piangevo dalla nonna
3: in attesa che si tornasse allo stadio, magari il pranzo prima, il caffè con i pasticcini dopo, le imprecazioni, la gioia, le chiacchierate che si facevano per una partita vista e che non avevamo, come dire, i cui riflessi filmati, come li chiamerebbe Riccardo Cucchi, non li avevamo nel telefono immediatamente alla televisione, ma si doveva aspettare 90esimo minuto. Io credo che se si ritornasse ad alcuni accorgimenti, comunque in Premier League seguono ancora, perché ci sono delle partite, quelle delle 15, non so se delle 15 comunque, che non vengono trasmesse in televisione, un pochino, sì, di passione gli possiamo dare un po' d'aiuto, dai.
2: Sì, anche con i riti e le tradizioni pre-partita, loro,
3: certo,
2: l'hanno mantenute sicuramente
3: molto
2: più di noi. Cambiamo un pochino argomento, poi magari ci ritorniamo, perché abbiamo in linea con noi Andrea Gonzalez, voce e volto di Radio TV Serie A e telecronista Sky. Ciao Andrea, buonasera.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: Grazie ragazzi.
4: Lo sapevo, infatti mentre lo dicevo pensavo che questa sarebbe stata la tua risposta.
3: Che questa sarebbe stata la mia risposta. Hai sentito che Anna è anche un po' emozionata di averti, di averti come ospite, visto che siete amici. Ma tu sei anche, se vogliamo, un eroe, nel senso che come giornalista, voce di radio e TV Serie A, sei una nuova generazione che si misura con uno strumento desueto, no? Che potremmo magari in prima battuta considerare desueto, visto che anche con Riccardo Cucchi parlavamo di quanto poi il calcio è cambiato, di come la passione è cambiata, oppure no? Te che pensi? Come ti vedi?
4: Penso che sia plausibile pensarla così, però faccio parte, diciamo, di quella schiera di persone che crede che il nuovo non debba picconare il vecchio, ma debba lavorare insieme per creare l'ulteriormente nuovo. Questo è un po' il mio punto di vista, un po' complesso, un po' supercazzola, entro certi limiti, ma in cui credo molto. Credo che il mix di competenze alla fine sia la cosa fondamentale. È chiaro che oggi il linguaggio è diverso e conseguentemente anche il mezzo è diverso. Il media è il messaggio, spesso il medium è il messaggio, spesso è così, si cita McLuhan proprio da questo punto di vista, in questo tipo di contesto. Credo che sia giusto però che giovani e meno giovani lavorino insieme, perché poi sì, forse possiamo considerare la radio desueta, qualcuno a volte lo dice, ma io non ci credo in questa cosa. Credo che la radio sia ancora una delle cose più belle del mondo, che si evolve, magari deve anche far fronte a delle novità, ma come ormai parecchi anni fa ha retto il confronto con la televisione, oggi sta reggendo il confronto con il podcasting e tutto il mondo anche delle web radio, ad esempio, e di tutto quello che oggi va un pochino più per la maggiore. Come tutte le cose, deve far fronte ai cambiamenti, non restare ferma, stare in movimento, ma quello che secondo me sta facendo, e alla fine non conosco i numeri del dettaglio, ma i numeri delle radio in Italia dimostrano che la radio funziona ancora e come se funziona.
3: Effettivamente, nello sport la radio ha tenuto botta, diciamo, evolvendosi con contenuti, podcast, insomma, sono diventati parte del quotidiano di tutti noi. Ma nell'immaginario, quando si parla, Andrea, di calcio e di radio, pensiamo alla radiocronaca, no? Che è molto lontana da quello che sono gli stili di vita di adesso. Ma possiamo dire comunque che con quello che hai detto te, sicuramente la radio è riuscita ad attraversare il tempo, ma anche per quello che riguarda una radiocronaca possiamo dire che sta resistendo nonostante tutto a questo punto.
4: Secondo me sì, nel nostro caso con Radio TV Serie A abbiamo avuto la possibilità, ho avuto anch'io direttamente in prima persona l'onore ma anche l'onere di raccontare alcune partite della Coppa Italia Frecciarossa, di cui siamo detentori dei diritti radiofonici in esclusiva. La radiocronaca è chiaro che da tanti punti di vista può sembrare un pochino anacronistica, è normale, adesso le immagini, i riflessi filmati, sentivo poco prima di entrare in onda il riferimento a Riccardo Cucchi, ovviamente hanno cambiato completamente il modo di fruire il prodotto calcio, però da questo punto di vista io stesso per tanto tempo ho pensato che fosse un qualcosa di superato, poi mi sono trovato durante le Olimpiadi estive di Parigi, non ricordo, 2024, non lo so, aiutatemi voi con le date che sono un disastro, a sentire in radio il racconto di una gara di nuoto, che voi direte, ma com'è possibile raccontare una gara di nuoto per radio, deve essere una roba ai limiti del cacofonico, e invece mi sono trovato ad emozionarmi, sono una persona con la lacrima facile evidentemente, per il racconto senza vedere. Quindi è chiaro che oggi, soprattutto le generazioni di oggi, sono abituate a vedere e fruire tutto sul telefono con una rapidità incredibile. La radiocronaca dà semplicemente qualcosa di diverso, non dà soltanto il racconto minuto per minuto della partita, anche se poi quello chiaramente resta esattamente al minuto, come dice il miglior radiocronista insieme a Riccardo Cucchi in Italia, che è Francesco Repice, dà anche l'emozione. E quella cosa lì, sentivo che parlavate di riti prepartita e di tutto un mondo che pensiamo che non ci sia più, secondo me in realtà può tornare ad esserci. È chiaro che ci deve essere uno sforzo comune, e di nuovo torno al vecchio e al nuovo, il nuovo che si apre anche al vecchio, il vecchio che si apre al nuovo e insegna anche questo tipo di rito, ecco, il rito dell'ascolto in radio. Nel mio caso l'ha fatto mio padre, come scusa Mary, per me è qualcosa che io non ho vissuto dal vivo, ma che mi ha raccontato mio padre, ed è qualcosa che secondo me può tornare a essere centrale nel racconto di questo sport che resta meraviglioso, con anche qui degli accorgimenti, come è normale che sia.
2: Ecco Andrea, secondo te in che modo può tornare?
4: Concretamente, innanzitutto, banalmente, la radio ha una torna utile al momento in cui monti in macchina, detto in pieno toscano, visto che insomma ci intendiamo da questo punto di vista. La radio ha la fortuna di essere ancora il mezzo privilegiato all'interno delle macchine, per quanto vi sia il telefono, tutto quello che si può fare, il CarPlay eccetera, quello può essere sicuramente un metodo. L'aiuto del mondo social da questo punto di vista può essere molto utile. Porto un esempio, un case study, che è quello di Francesco Repice, che pubblica gli estratti delle proprie radiocronache su Instagram, arrivando a un pubblico che magari le radiocronache non le ha mai ascoltate in vita sua. Già quello è un modo di rendere viva la radiocronaca, non nella fruizione in diretta live, ma nella fruizione ex post, in post produzione, ma può anche avvicinare persone che magari possono dalla sera alla mattina sviluppare anche questa nuova passione, aver voglia di sentirla una radiocronaca. Se le persone non conoscono le cose non ne saranno mai attratte. Secondo me attraverso lo studio e la conoscenza si può attrarre persone nuove.
3: Ti volevo far scivolare a proposito di quello che stai dicendo, però anche sul come si fa la telecronaca e la radiocronaca. Io che appartengo a una generazione dei vecchi, che comunque hanno vissuto tutto il calcio minuto per minuto, quando era l'unico mezzo per avere notizia delle partite, e quindi avevi il cuore in gola quando si collegavano con il campo dove giocava la tua squadra del cuore. È cambiato tanto anche il modo di farla. A questa, questa radiocronaca, questa telecronaca, te pensi che ci sia tutto questo bisogno di urlare che si sente in continuazione di esaltare all'infinito qualsiasi banalità e considerare come unico tutto quello che viene fatto sul campo? Cioè, io capisco, capisco che questo ha permesso di, diciamo, cogliere l'attenzione di un certo pubblico, è diventato un trend, è diventato una moda, ma non sarebbe il caso, Andrea, di tornare un pochino alla sobrietà, a, ai toni giusti, a, a levitare di esaltare qualsiasi, qualsiasi cosa, proprio che te sei, proprio perché stai incarnando la figura che gestisce un fenomeno che abbiamo detto attraversa il tempo e che magari potrebbe essere espressione del passato, ma che ha la possibilità di traghettarla verso il futuro. E visto che siamo a traghettarla verso il futuro, ora praticamente faccio tutta la trasmissione con questa riflessione, e sarebbe, sarebbe il caso anche di cominciare a toccare i modi. Ora ti faccio ridere e poi ti lascio la parola. Cioè, io c'è un telecronista che alla televisione, che un tuo collega, che non posso dire chi è e nemmeno da dove, da, da dove fa è su Sky. È su Sky, che io non posso proprio ascoltare, perché questo qui fa il fenomeno e quindi crea su se stesso il fenomeno, la parlata, le pause, è una cosa insopportabile. Io ho parlato con alcuni giornalisti Sky, ho detto: ragazzi, ma non gli dite nulla a questo qui che fa? Ecco, io credo che questo tipo di professionisti facciano allontanare la gente dal, dal, addirittura dalla propria squadra. Scusa,
4: allora, parto dal, dal
3: poi dopo ti, ci sento al telefono, ti dico chi è.
4: Ci conto, mi raccomando. Allora, io parto dal presupposto che come i figli assomigliano più ai loro tempi che ai loro padri, così i telecronisti di oggi assomigliano più ai propri tempi che ai propri predecessori, quindi è normale che ci sia stato un po' un cambiamento. A volte si è un po', secondo me, rincorso il trend, si è rincorsa la viralità, perché ovviamente viviamo nel mondo di TikTok, nel mondo dei social, di Instagram e quant'altro, e quindi la possibilità di magari anche scalare posizioni, gerarchie attraverso un tormentone ha attirato, e quello secondo me è di fatto sbagliato, ma per un semplice motivo che ci insegnano e che insegnano anche al, alla lezione 1 in qualsiasi corso di telecronaca o parlando con qualsiasi telecronista: non devi metterti al posto dell'evento, l'evento è la cosa fondamentale ed è la cosa che devi raccontare. Per come la vedo io, per come la faccio io la telecronaca, un ritorno alla pura sobrietà sarebbe lontano da me, ma perché di fronte a un calcio che magari non sempre è esattamente esaltante, toccare la corda emotiva può essere più, più, può portare qualcosa di più, questo sicuramente. Poi a me piace, oltre che toccare la corda emotiva, piace anche andare a cercare un aspetto tattico, un racconto, cercare di far vedere a chi guarda qualcosa che se non gli viene fatto notare non, non avrebbe visto. È una cosa che io ho imparato guardando e facendo la, la trasmissione alla TV Serie A con Giampaolo Pazzini. Lui mi fa vedere delle cose che io in campo non, non avrei visto senza il suo consiglio, e cerco di fare questo. Poi ovviamente il discorso cambia se c'è un talent in, in telecronaca. A volte si esagera, questo, questo è chiaro, e diciamo che questo poi dipende anche da, dalle scelte del singolo telecronista. Io cercherei come sempre la buona vecchia via, via di mezzo, cioè non la sobrietà pura di maestri di un tempo. Credo che ci sia un pre Sandro Piccinini e un post Sandro Piccinini, che da questo punto di vista ha cambiato completamente il vocabolario proprio della telecronaca, magari senza cercare di esaltare ogni cosa, anche quando c'è poco da esaltare, perché a quel punto si perde l'unicità del momento, no? Il momento è unico quando è raro. Se ogni domenica ci sono situazioni che ti portano a perdere il controllo, vuol dire che in fondo stai un po' perdendo l'essenza del gioco e del racconto.
3: Comunque Piccinini adesso, no, scusami Anna, sembra quasi vintage. Io quando guardo, no, quando le partite vedo Piccinini, cioè, mi rilasso, ecco. Dicevi?
2: No, dicevo che non hai dichiarato qual è l'espressione che più ti infastidisce, perché io la so e volevo sapere se Andrea la dice dritto per dritto.
3: No, vabbè, ma No, Andrea, non è dritto per dritto, lo usano anche a Coverciano, al settore tecnico.
2: Però
3: perché è un'espressione, non vuol dire assolutamente niente, ma che è diventata.
2: Tirato dritto per dritto.
3: Sì, no, vabbè, ma insomma, nel calcio una volta te non lo sai, Anna, ma ho fatto addirittura, nemmeno Andrea lo sa, ho fatto una trasmissione di Scanner solo sulle espressioni dei giornalisti, va bene? Quindi mettendoli al patibolo, ma cioè, passando anche quelle ormai sono diventate entrate nel vocabolario, come hai il problema di girarsi. Però per esempio l'urlo cosa ha fatto, ecco, io vorrei che venisse previsto una sanzione penale, ecco, per quando dicono cosa ha fatto. Prima con Riccardo Cucchi Anna ride, una pazza, perché sa avendomi accanto, sa effettivamente quanto la cosa mi fa rabbia. Prima con Riccardo Cucchi però parlavamo anche della difficile gestione delle nuove generazioni, a cui tu, stranamente, diciamo per il ruolo che hai adesso, e Anna un pochino meno, appartenete, ma anche più giovani. Cioè una generazione che è sollecitata tantissimo dai social, che si annoia, che ha bisogno di interagire, che ha bisogno subito della sintesi, perché se no va in frigorifero a vedere mangiare qualche cosa, perché si annoia di nuovo. Come pensi che si possa portare questa gente, questa massa che ha bisogno delle immagini e delle risposte, a seguire qualcosa che invece scatena l'immaginario, che è una cosa meravigliosa? Come si fa, Andrea?
4: È una sfida molto, molto complicata, che secondo me hanno dovuto affrontare a turno un po' tutti gli sport, e non soltanto. Penso a quella famosa intervista che è rimbalzata anche sui social di Matt Damon, l'attore statunitense, che ha spiegato alcune linee guida di Netflix nella produzione di contenuti e di film. Viene richiesto di rispiegare la trama, perché spesso il pubblico, il target di riferimento, si distrae davanti a un film. Il concetto più o meno è lo stesso, ed è una questione che secondo me è abbastanza trasversale nei confronti di qualsiasi tipo di contenuto, sia un film, un documentario, una serie TV o una partita di qualsiasi sport. Quello chiaramente è il tema. La cosa che ho notato dalla mia esperienza, ma non soltanto professionale, che è minima, faccio parte ancora della categoria dei giovani, secondo me ancora per poco, perché per me i giovani sono quelli che hanno 18 anni, però ancora sono sotto i 30, quindi mi considero ancora da questo punto di vista appartenente a questa categoria. Dicevo, una sfida abbastanza generale da questo punto di vista. Bisogna, secondo me, cercare di dare motivi di attrazione. Il motivo di attrazione non è l'urlo sguaiato di cui parlavamo prima, ma dei motivi di interesse. La Formula 1 ha saputo raccontarsi e ripartire attraverso che cosa? Attraverso la serie televisiva, attraverso una serie di accorgimenti anche dal punto di vista regolamentare, su cui non chiedetemi nulla perché non la seguo e non so niente, so solo che hanno funzionato. E così deve fare secondo me anche il calcio. Il calcio ha delle unicità che secondo me, dico sinceramente, non sono l'alto punteggio. Il calcio è uno sport tendenzialmente a basso punteggio, a parte se giocano Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Quindi per renderlo più attrattivo, secondo me, non devi puntare a far finire le partite 10 pari, devi alimentare un racconto. E il racconto, secondo me, ha tanti punti di vista. Per esempio, a me piace molto il racconto tattico, perché mi piacerebbe sapere che cosa dice un allenatore nei confronti di una squadra. E allora io quello vorrei sapere. E secondo me le nuove generazioni possono essere educate anche ad apprezzare questo tipo di contenuto. Quindi, per rispondere senza fare troppi giri di parola alla tua domanda, per andare a prendere un pubblico che è abituato ad avere tanti impulsi, devi fare un minimo di compromessi, ma devi educarlo questo pubblico, devi dargli degli impulsi, devi dargli qualcosa. Se poi loro si vorranno distrarre, si distrarranno, ma secondo me non è questo il caso. A volte demonizziamo questi nuovi mezzi, ma sono gli stessi mezzi che portano persone di 15, 18, 20, 25 anni a guardare video YouTube che durano 2 ore, quindi in realtà la voglia di seguire c'è, bisogna semplicemente dare un prodotto che sia all'altezza. E nel caso specifico del calcio, per me, per dare un prodotto che sia all'altezza, non bisogna semplicemente che le partite finiscano tanto a tantissimo, ma bisogna avere un racconto, che può essere la storia tattica, come ti dicevo prima, può essere la curva della Juve Stabia, per esempio, visto che ci sono stati adesso i playoff di Serie B, può essere la storia di un calciatore. Bisogna fare uno sforzo, perché i tempi sono cambiati, le fonti di informazione e di intrattenimento si sono decuplicate, è un bene e anche una sfida da questo punto di vista, secondo me.
3: Mi hai convinto, No, ma una cosa sulla quale io faccio fatica un po' a portare la categoria, è bella l'idea, diciamo, di approfondire gli aspetti tattici e quindi di portare l'attenzione dei giovani su questo, ma anche sull'aspetto psicologico. Perché una cosa che la categoria sottovaluta sono le dinamiche, la psicologia, che poi nel calcio, diciamo, giocato, in quello vero, quello a livello del campo, sono poi
2: incidono più della
3: incidono in una maniera incredibile. E spesso e volentieri anche gli spettatori sono guidati, no? quasi come se fosse un'equazione che di fronte a una serie di elementi il risultato dovrebbe essere quello. Invece l'aspetto psicologico è fondamentale. Un'ultima domanda. E la passione territoriale, come si fa a farla rinascere, Andrea? Come si fa? Perché per riattaccarsi al nostro movimento bisogna anche identificarsi in qualche maniera. C'è qualche ricetta da qualche parte che tu conosci?
4: Ricette magiche, purtroppo temo che
3: non ne hai.
4: Però non ne ho, sarebbe una presunzione assoluta e esagerata persino per me, no, battute a parte. Io credo che tra gli aspetti, mi ricollego a quello che dicevamo prima, tra gli aspetti che possono esaltare il racconto c'è anche proprio quello che hai appena detto tu, cioè la passione territoriale, il sentirsi, identificarsi in qualcosa. E quello va alimentato, è un racconto che può essere alimentato e deve essere alimentato anche lì attraverso la produzione di contenuti che possano essere interessanti e intriganti per le persone. Poi dico una banalità, visto che insomma secondo me ho fatto una bella conversazione, chiudiamola abbassando il livello, magari andando ai mondiali, perché secondo me sembra una cosa stupida perché mi parli di realtà e quindi parliamo di microcosmo e non di macrocosmo nazionale.
3: Certo.
4: Però riagganciarsi a quel treno lì potrebbe essere un volano
3: un effetto traino, non c'è dubbio.
4: Potrebbe essere un bellissimo traino. Il racconto però del calcio passa anche, siamo in diretta su Radio Firenze Viola, passa anche da quel tipo di racconto, quello sul territorio, quello è fondamentale. E secondo me da quel punto di vista non siamo messi male, Firenze da questo punto di vista può insegnare, Roma è un'altra città che insegna. Bisogna ripartire anche da queste piccole cose. Il concetto di identità va raccontato, va spiegato, perché ci si lega al calcio, secondo me, perché ci si riconosce in qualcosa, non perché si vede un bellissimo gesto tecnico. Il tennis è meraviglioso, io lo amo, perché c'è lo slice, la palla corta, il diritto incrociato, il passante, il lob. Nel calcio sì, c'è il tiro a giro sotto l'incrocio, il gol alla Del Piero, io stavo in porta, c'è la parata con la mano di richiamo, ma c'è il sentire di appartenere a qualcosa, è un sentimento più dal basso e bisogna secondo me ripartire anche da lì.
3: Andrea Gonzalez, Radio TV Serie A, telecronista Sky, grazie di essere stato con noi. Ti ho mandato per WhatsApp il nome del giornalista a cui facevo riferimento.
4: E
3: ci sentiamo grazie, presto, Andrea. Speriamo di averti ancora con noi.
4: Volentieri, ciao ragazzi.
2: Noi abbiamo finito e
3: vi auguriamo.
2: Abbiamo finito anche Scanner
3: e quindi tanto ci ritroviamo noi due, per cui gli auguri delle vacanze non li facciamo, perché ci risentirete come Home Scouting da mercoledì
2: 3 giugno in diretta su Radio Firenze Viola tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e sempre in replica tutti i lunedì alle 18 su TMV Radio.
3: Grazie, è stato bello, a presto, ciao.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare. E questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. E il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche, possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Ma io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra un allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi. È logico, può sbagliare anche lui perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali? Non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo qualificazione, la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chivu come allenatore hanno protetto questi giocatori, e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter anche competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a far entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
0: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
1: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti. Adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
0: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione. Secondo te ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
1: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte, sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
0: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
1: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto sì, vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
0: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina. C'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però C'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
1: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni magari sei molto più attento e questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato, non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo, però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta la società a capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti,
0: Certo.
1: arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
0: Apparatici,
1: alla
0: apparatici.
1: società. Paratici,
0: Tocca apparatici.
1: esattamente.
0: Andrea,
1: Tocca a
0: grazie
1: lui.
0: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
0: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
0: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito.

0: tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
0: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice legge.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
0: Io me lo auguro di tutto cuore, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo. E se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
0: A. Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, e chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni, credo, la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata e così non è avvenuto e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
0: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo e non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
0: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Avessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
0: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Aversa, non si sa mai. Però sono contento che D'Aversa abbia fatto un buon lavoro perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrarca?

0: giochi che magari hai in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
1: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Quindi, però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta, però ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
0: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
0: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Maracanã.
1: Si parla di chiacchiere perché, ti ripeto, cioè la nazionale, io mi ricordo benissimo cosa su domanda sulla nazionale cosa io ho detto, e mi sembra di essere stato molto chiaro. Ho detto chiaramente, se fossi il presidente della federazione, tra il novero dei candidati sicuramente ci metterei Antonio Conte.
2: Diciamo che abbiamo fatto il filotto al momento giusto, no? L'abbiamo inseguito per tutto il campionato, quello che potesse darci la spinta per staccarci, pur stando sempre in posizioni molto alte.
3: Penso che oggi è una notte storica, una notte magica, e niente, a godersela, orgoglioso di tutta questa gente, dei ragazzi, della società, dello staff che mi hanno aiutato tantissimo.
4: Secondo me la differenza la fa sempre il carattere delle persone. La personalità a volte cambia, a volte si mette d'accordo, le personalità si mettono d'accordo, ogni tanto ci stanno a fare dei ragionamenti di sistemarsi. Il carattere di quello che non vuol stare ad ascoltare niente e nessuno e sa quello che deve essere il suo obiettivo sempre è una cosa differente.
5: Spiegare è difficile, posso solamente dire che una volta in vantaggio, diciamo, abbiamo difeso male, abbiamo difeso come abbiamo difeso con l'Atalanta, abbiamo difeso con l'Udinese, abbiamo preso il gol troppo facile, c'è stata poca reazione nervosa, cosa che c'è stata molto, molto a Genova, e quindi purtroppo siamo delusi, amareggiati.
6: Solamente un ringraziamento, perché in una stagione devastante hanno sbagliato qualche partita, ma mollare mai come atteggiamento complessivo. Quindi ho detto che non sono la squadra più forte dal punto di vista tecnico che ho allenato, ma sono la squadra forse dal punto di vista dei valori morali è la migliore che ho allenato.
7: Maracanã!

0: È lunedì e che lunedì! Buon pomeriggio da Marco Piccari
1: e da Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao. Cosa succede? È il volume, volevo sentire la voce meglio. Caro Francesco, ben trovati, benvenuti a tutti. Sì, mettiamo la musica della Champions perché abbiamo gli ultimi verdetti. Tra l'altro, insomma, sono clamorosi perché vedono l'esclusione di due big del calcio italiano. Milan e Juventus in Europa League, Roma e Como in Champions League, insieme al Napoli e l'Inter. E la vittoria anche di Simone Braglia ieri sera era scatenata. Simone Braglia, dai, oggi ce l'avremo, ragazzi.
1: Dai, è una bellissima.
0: Oggi arriva con champagne, bottiglie, tutto, fa veramente lo show.
1: Giusto così. Forse era quella che mi aspettavo di meno alla fine.
0: Anche io proprio non ci credevo proprio.
1: In Champions League nelle ultime partite, perché il Como aveva perso davvero diverse gare decisive, però alla fine il suicidio del Milan, caro
0: fallimento,
1: Marco,
0: usiamo le parole giuste
1: suicidio
0: oggi.
1: Suicidio e fallimento, certo, fallimento, una cosa non esclude l'altra.
0: Esatto, caro Francesco, fallimento totale del Milan. Intanto salutiamo anche in cabina di regia Andrea Magliocca, Giorgio Sorani, tutta la squadra, in redazione anche Daniele Petroselli, come sempre. Insomma, fallimento totale del Milan, totale, non si salva nessuno. E comunque qua qualche cosa avevamo anticipato molto tempo prima, quando dicevamo occhio a tutte queste partite con le medio piccole che poi si pagano, occhio a non avere identità di gioco, insomma un po' di allarme l'avevamo gettati qui e là, no? Da questo punto di vista va bene, ne parliamo perché c'è tanto oggi da cui discutere, veramente tantissimo. Allora, andiamo, rigori come quelli dati al Como ieri, per forza deve andare in Champions. Il Como ieri che va, ha vinto la partita perché gli hanno dato rigore. Ma Alex, ma perché devi avere il coraggio di scrivere una roba del genere? Guarda che scrivere del genere oggi c'è veramente un grande coraggio, ragazzi.
1: Credo che a prescindere i verdetti siano stati quelli giusti. C'è una bella storia che, diciamo, il campionato offre spesso, ha offerto spesso negli ultimi anni qualche grande sorpresa qualificata in Champions League. Lo è stato diverso tempo fa con la Lazio seconda, il Bologna di Thiago Motta. Adesso ci è finito dentro un ottimo Como che, diciamo, attraverso un'idea specifica, una squadra che Fabregas ha saputo costruire attraverso il gioco, attraverso dei giocatori che in altre realtà erano tutt'altra cosa, e invece si è presa meritatamente questa qualificazione approfittando di un percorso, un'ultima fase di percorso, perché dalla 28esima giornata in poi, l'abbiamo detto, è cambiato tutto, soltanto 12 punti da parte del Milan ed è tutto cancellato, tutto finito. Oggi saranno, caro Marco, i giorni dei verdetti, perché a casa Milan sta succedendo di tutto. Allegri ieri in conferenza stampa non si è dimesso, ha voluto difendere i giocatori nonostante la serataccia.
0: Da rimproverare.
1: Esatto, poi lo sentiremo.
0: Ma giusto così.
1: Adesso... Ma che si deve rimproverare lui, dice.
0: No, ma non bisogna rimproverare i calciatori, bisogna rimproverare colui che non gli ha dato nessun tipo di identità in tutti questi mesi con un impegno a settimana. È giusto così, perché che vai a rimproverare i calciatori? È giusto, secondo me è una chiave di lettura giustissima. L'improvero va fatto ad altri, poi ne parliamo, perché smontiamo anche ste storielle... che servono sempre.
1: C'è stata anche un altro tipo di conferenza stampa di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, che è come se fossero stati al bar, diciamo, si scambiavano dei punti di vista nell'annunciare ovviamente l'addio di Antonio Conte, che lo ha bloccato in più situazioni al presidente, che gli ha detto: guarda, con altro tipo di infortuni probabilmente avresti rivinto il campionato.
0: No, non è vero,
1: e Conte risponde: non è vero, non dobbiamo nasconderci dietro a queste cose, l'Inter era chiaramente la più forte. E poi il pezzo poi che ascolteremo insieme, caro Marco, è che, diciamo, se Allegri in qualche modo se l'è un po' presa con la dirigenza, se a Spalletti non hanno fatto un mercato all'altezza, Conte ha attaccato tra virgolette una piazza che ha diciamo, la colpa, secondo lui, che non si è compattata intorno alla figura dell'allenatore.
0: Se ne va per quel motivo. Vabbè, dai.
1: È un rammarico, secondo
0: crediamoci. Allora, crediamoci come parlare dei rigori del Como ieri. Queste sono tutte cose belle che, se ce le vogliamo raccontare tra di noi, le favolette, Alex, tu puoi scrivere quello che vuoi, ma ripeto, oggi, dopo quello che abbiamo visto nell'ultima giornata, ma dopo anche quello che ci ha fatto vedere il campionato del Como, parlare di un calcio di rigori, di una partita dove il Como no, ha vinto, ha stravinto, io credo che ci voglia veramente una visione non calcistica.
1: Poi scusami, soltanto aggiungo una cosa sui verdetti, perché dobbiamo citare il Lecce,
0: bravissimo.
1: Ieri ha fatto la sua partita, ha vinto la sua partita, sarebbe stato comunque salvo per la sconfitta della Cremonese, ma l'ha vinto e finalmente, possiamo dirlo, Eusebio Di Francesco può godersi il suo finale di stagione, fatto bene, con la salvezza, con un rinnovo di contratto che adesso vedremo se ci sarà, ma di sicuro il Lecce c'è l'altro verdetto della zona
0: assolutamente
1: bassa della classifica.
0: Non c'è dubbio, caro Francesco. Andiamo ai titoli e poi cominciamo, perché già stanno arrivando tanti messaggi. Poi apriremo anche i vocali, faremo delle domande, vediamo, insomma, parleremo anche del calcio di rigore dato al Como ieri, che ha sancito la qualificazione in Champions League. Vai.

0: Con la grande impresa che è quella del Como, si dice adesso Champions, questa è l'Europa raggiunta da questa squadra con Fabregas al comando. Altro allenatore posto al centro di tutto, Gasperini, subito centro, Roma in Champions League. Eccolo qui, Milan è il max fallimento. Spalletti fuori gioco, sì, perché la Juventus ieri ha giocato, ma poi in realtà era una partita fuori gioco perché secondo tempo privo di significato dal punto di vista della classifica, la Juventus scivola in Europa League. Conte e Sarri salutano di fatto, poi vediamo come andrà a finire, sono due allenatori sotto contratto, non è stata ancora, diciamo, data una decisione definitiva, però insomma dalle parole di entrambi si capisce che il loro futuro sarà lontano dalle rispettive squadre. Ed eccolo qui, come diceva prima Francesco, il Lecce di Francesco si salvano, quindi per il Lecce consolidare la sua posizione in Serie A, per Di Francesco trovare un po' di gioia dopo le recenti delusioni. Bene, bene, caro Francesco, 331-8200-213, già arrivano un sacco di audio che andremo a recuperare. Allora, sarò rapido e poi ti lascio a te naturalmente la parola, poi sentiamo
1: da
0: anche...
1: Da dove vuoi iniziare?
0: No, io voglio dire che il calcio ha premiato veramente una volta tanto in questo finale chi ha fatto un certo tipo di scelte, chi ha dato anche molto peso all'allenatore, perché continua a dire che è un punto fondamentale. Il Como lo ha fatto già da un po' di tempo, quindi diciamo sta raccogliendo i frutti, diciamo, di quello che ha seminato nel corso di questi ultimi anni. Fabregas è il riferimento di questa squadra dal punto di vista del gioco, dal punto di vista caratteriale, quindi meritatamente si va a prendere un posto in Champions che io sinceramente non mi sarei mai aspettato, sono sincero, ero tra quelli proprio più scettico possibile che potesse raggiungere questo obiettivo, raggiunto sì per il lavoro che hanno fatto ma anche per i grandi demeriti di chi stava davanti. Lo stesso discorso lo voglio fare per la Roma, che ha scelto un allenatore anche andando un po' contro la piazza, no? All'inizio dell'anno, grande scetticismo intorno a lui si è messo a lavorare, ha dato un'identità a questa squadra, a tratti si vedeva qualcosa, a tratti invece c'era una fetta, diciamo, del passato recente che appunto si vedeva in campo, però i giocatori sono stati sempre dalla parte dell'allenatore, anche nei momenti turbolenti come il caso Ranieri. Da lì poi la squadra si è compattata fortemente intorno alla figura di Gasperini, basta leggere i numeri, ultime 7 partite, ben 19 punti fatti, che sono veramente
1: pazzesco,
0: tantissimi,
1: pazzesco.
0: Ultime 10 partite, 22 punti fatti, una marcia proprio diretta a prendere la zona Champions, e devo dire bisogna fare i complimenti, adesso naturalmente inizierà il bello per cercare di costruire, però dobbiamo dire che Gasperini è appena arrivato alla Roma, il primo anno ha centrato un obiettivo che mancava da 7 anni, quindi
1: ha migliorato anche
0: ha migliorato.
1: Claudio Ranieri che l'anno prima era arrivato a un punto, e questo vuol dire anche che è partito però anche da una buona base,
0: assolutamente.
1: Cioè nel senso ha costruito una squadra che è ripartita,
0: gli ha dato
1: da
0: qualcosa.
1: Un punto, gli ha dato qualcosa in più ieri, perché la cosa che mi ha colpito più di tutti, alla vigilia Gasperini aveva detto basta un portiere che para e un attaccante che segna, lo ha dimostrato praticamente da gennaio in poi, e ieri ne è stata proprio la consapevolezza definitiva, perché
0: esatto.
1: Svilar para su Bowie in una partita che si poteva complicare tremendamente, Malen sbaglia, assist di Dybala e gol dello stesso Malen in una partita complicata. La Roma secondo me va in Champions da quella vittoria di Parma. La vittoria di Parma era
0: lo spartiacque
1: definitivo. Al 90esimo erano completamente calcisticamente morti.
0: Hai ragione, ci sono poi spartiacque nella stagione, quindi quello potrebbe essere uno di questi. Per quanto riguarda praticamente un'altra cosa che voglio sottolineare, prima di andare alle cose negative, sottolineo quelle positive. Mi è piaciuto anche quel momento, diciamo, romantico di quell'abbraccio tra Sarri e Pedro all'uscita del campione spagnolo, che alla Lazio ha dato tanto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista caratteriale, grande impegno e anche grande attaccamento alla squadra, ai colori e ai tifosi. Mi è piaciuto, lo dico, anche Sarri nel post partita, poi magari lo risentiremo dopo, però quelle parole lì mi hanno colpito, cioè giustamente ha sottolineato il fatto di non essere stato ascoltato mai dalla società per le cose importanti, però ha confessato un suo difetto che poi questa stagione lo ha aiutato, diciamo così, a modellare, ossia: io sono sempre stato duro con i calciatori, quest'anno ho imparato ad essere empatico. E questa empatia che io ho sempre sottolineato che mancava nella prima parte, forse, chissà, se l'avesse trovata subito, forse qualche punto in più poteva farlo questa squadra, non lo so, però sicuramente la Lazio gli ha dato qualcosa in questa stagione turbolenta, di grande, diciamo, difficoltà, un aspetto che per me, caro Francesco, potrebbe ritrovare proprio nella prossima avventura, che se va a Bergamo non sarà un'avventura facile, servirà questo aspetto dell'empatia per entrare in una piazza, in un gruppo che, insomma, per anni ha fatto molto bene lavorando in un altro modo. Quindi credo che alla fine una stagione difficile qualche cosa ti può sempre dare di positivo. Note negative sono due, sono la Juventus e il Milan. Molto molto negativa quella del Milan, un fallimento annunciato, un fallimento visibile in maniera netta e chiara nel girone di ritorno, dove questa squadra è stata veramente scandalosa. Ieri una partita quasi vergognosa contro il Cagliari ormai salvo, nessuno poteva pronosticare un KO di questo tipo.
1: Dopo essere andati in vantaggio dopo due minuti.
0: Non ci sono scuse, io lo dico subito, raccontatevi voi la storiella che mancano i calciatori a questi allenatori, io non vi verrò mai dietro, manca l'allenatore. Vediamo che decisione prenderà il Milan in queste ore, se ci sarà un cambio o meno. Per carità, la società ha fatto molti errori, qui ne abbiamo parlato, caro Francesco, sì. Ma poi il campo, quando tu perdi delle partite clamorose, pensate, il Milan è stato fuori dalla Champions in due occasioni quest'anno, la prima giornata con la Cremonese, l'ultima giornata va fuori con il Cagliari, squadre dove tu devi assolutamente vincere, dove non c'è altro discorso, vincere giocando, vincere di carattere. Questa squadra ha vissuto soltanto sugli episodi per tutto l'anno, dei singoli, qualche motivazione trovata, quando vengono meno queste non hai niente. Poi i difensori di Allegri possono dire quello che vogliono, ma i dati sono inconfutabili. Su Spalletti, voglio dire, anche qui ci sono delle critiche da fare, però gli va riconosciuta una cosa: è entrato in corsa, non era la sua squadra, l'ha presa. Io stavo vedendo dei numeri che sono comunque importanti: nelle ultime 10 partite ha fatto 19 punti, ossia soltanto Roma e Como hanno fatto meglio nelle ultime 10 partite. Questo purtroppo è mancato nel finale, un finale che però, mi sento di dire, ci sono anche delle sue responsabilità. Perché quando crolli con Verona e Fiorentina, qui non mi puoi parlare di giocatori. Pure qui non c'è discorso che tiene, ti mancano i giocatori. No, è mancato qualcos'altro. Quindi dei dubbi rimangono, la Juventus non si può accontentare.
1: È mancato qualcos'altro, ma secondo me è mancato anche un po' l'allenatore. Perché vuol dire che Fabregas e Gasperini, vuol dire che sono stati maggiormente all'altezza del compito che avevano. E caro Marco, il problema sai qual era? È che Como e Roma avevano un compito assai più difficile di Spalletti, perché ieri Mancini dice: a noi Gasperini ci ha chiusi in una stanza e ci ha detto ci mancano tanti punti, gli altri corrono, noi non possiamo sbagliare, allora se noi non sbagliamo ci garantiamo un futuro senza rimpianti, perché guardate che lassù, aveva detto Gasperini, qualcuno crollerà prima o poi e noi dobbiamo farci trovare pronti.
0: Esatto.
1: E quindi secondo me va bene Spalletti, la squadra in corsa eccetera, però a livello ieri pareggia col Torino in quel modo, va bene, secondo tempo che non contava nulla, che fa? Si presenta davanti ai microfoni e torna a sottolineare la personalità dei calciatori, però alcune volte devi essere bravo tu ad andare oltre rispetto a... Perché il Como è andato in Champions con una squadra di ragazzini anche. E ciò che cosa vuol dire? Che Fabregas, nonostante la giovane età della sua squadra, è riuscito ad andare anche oltre l'età anagrafica della squadra. Quindi va bene la personalità, ma devi incidere l'allenatore. Su Allegri non posso aggiungere nient'altro, perché hai detto tutto tu.
0: I giochisti battono i risultatisti, sì. Però soltanto un giochista rimane fuori, che è Spalletti. E qui, insomma, ripeto, ci sono delle riflessioni che devono coinvolgere anche lo stesso allenatore sotto questo aspetto. Quindi ritengo sia giusto proseguire con lui, ma delle osservazioni, delle riflessioni vanno fatte, perché il finale è costato caro, carissimo alla Juventus, e la Juventus non si può accontentare dell'Europa League, e non può nemmeno pensare di non andare in Europa League. Quindi l'ultimo tratto di strada Spalletti ha sbagliato, c'è poco da girarci intorno, qualcosa non ha funzionato. Dunque 331 82 00 213, lasciami dire anche un'altra cosa, non so che cosa ne pensi tu, così abbiamo apparecchiato un po' tutto. E poi intanto chiediamo anche ai nostri ascoltatori perché ha fallito Allegri. Oggi è una domanda che faremo: perché ha fallito? Perché di fallimento trattasi, non ci giriamo intorno. Una motivazione secondo voi? E poi ti dico anche l'episodio che è successo ieri nel derby Juventus, Torino-Juventus.
1: Faccio cronaca prima.
0: Fai cronaca, vai.
1: Faccio cronaca perché dalle ultime indiscrezioni che arrivano da Torino, il tifoso, il 36enne tifoso della Juventus, è stato operato alla testa dopo aver ricevuto, insomma, un colpo in testa da un'arma contundente, probabilmente da una bottiglia in vetro. L'episodio, cioè quando il tifoso si è accasciato in terra, era nei pressi dello stadio, quindi praticamente stava entrando nel distinto del settore ospite. Si sta provando a ricostruire tutta la dinamica, da dove è partita quel tipo di bottiglia. Sappiamo, quello che insomma stiamo leggendo, è che sono aperti tutti gli scenari, compresi il fatto che potesse essere arrivata addirittura da un tifoso della Juventus stessa, in quella bagarre che era successa praticamente prima della partita. E quindi alla fine, così torniamo a ieri sera, c'è stata la richiesta da parte del tifo organizzato della Juventus ai calciatori e allo stesso Comolli di sospendere la partita, di annullare la partita, che poi per un'ora è stata sospesa prima di arrivare al fischio d'inizio delle 21:50. Stamattina, ti riporto Marco, c'è stata insomma la presa di posizione netta da parte delle istituzioni politiche calcistiche, perché non si può essere schiavi, vi riporto insomma il loro pensiero, dei tifosi che si permettono di bloccare, interrompere, no, sospendere o provare ad annullare una partita.
0: No, è una cosa inaccettabile. Io adesso, con tutto che poi quando succede qualcosa è chiaro che c'è della tensione, della preoccupazione, però ci sono anche delle autorità preposte a tutto questo. Non si può, diciamo, non possono i tifosi fermare una partita. Non possono assolutamente, perché non è la prima volta che si ripete. Qui bisogna trovare un rimedio, perché non è possibile. Ma lo dico con tutto rispetto anche nei confronti di una notizia di cronaca come appunto tu stavi raccontando. Non si può tenere sotto scacco uno stadio per più di un'ora, non si può fare una roba del genere. Io capisco il sentimento, la paura, la preoccupazione, però ripeto, ci sono delle autorità preposte, succede qualche cosa all'esterno, c'è chi deve garantire l'ordine, anche la sicurezza e soprattutto anche il soccorso a delle persone che sono state eventualmente ferite. Però non si può chiedere di fermare una partita e di rinviare una partita di calcio, altrimenti così si arriva a un punto dove sono gli altri a decidere un evento, e non è possibile. E con grande rispetto ripeto, ognuno deve stare al suo posto anche davanti a queste situazioni di drammaticità.
1: Ma anche secondo me i giocatori stessi, cioè nel senso anche il fatto di dover mandare un giocatore sotto una curva a parlare, ci sono delle istituzioni, ce la dico, ci sono le forze di polizia che può invitare il tifoso innanzitutto a scendere dalla balaustra e mettersi al suo posto, perché lo stadio dovrebbe essere un terreno anche un po' più ordinato, e poi non deve andare il capitano della Juventus a farsi da portavoce rispetto ad un volere di una della tifoseria, che capisco che è stata colpita da un ferimento grave, perché ripetiamo, il tifoso in questo momento è in prognosi riservata, in condizioni stabili ma non ancora fuori pericolo. Detto che, tornando al discorso sportivo, basta con questi calciatori sempre a testa bassa sotto la curva, soprattutto in situazioni del genere. Facciamo intervenire, caro Marco,
0: le autorità preposte, perché altrimenti si fa solo veramente una grandissima confusione, si rischia di fare peggio, non meglio, si rischia di fare peggio. Quindi, per carità, qualcuno giustamente dice era una partita che doveva essere giocata in contemporanea e bisognava aspettare un'ora tutte le altre partite. Non era facile prendere una decisione di questa, anche per motivi di sicurezza. Pensate a voi tenere fermi sugli altri campi senza motivi, senza motivo, un'ora e passa le squadre e i tifosi. Era un qualcosa, quasi prendere in ostaggio della gente per più di un'ora, quando non era successo nulla. Purtroppo si è sbagliato qualcosa lì in quel momento a Torino. Ripeto, bisogna, come abbiamo poi delle parole dopo sentiremo dello stesso Malagò, bisogna lavorare su questa situazione, perché non è la prima volta che si ripete.
1: Ma a Torino, scusami, ieri si è sbagliato tutto, perché quando si incrociano le due tifoserie, i due cortei si incrociano allo stadio nello stesso momento, è follia, quindi si è sbagliato sia fuori e si è sbagliato ancor peggio secondo me all'interno.
0: Allora, ci fermiamo adesso, facciamo un break, poi apriamo anche le dirette, poi sentiremo anche qualche contributo che ci stanno arrivando, avremo anche delle immagini di festa da vedere. Ieri all'arrivo all'aeroporto della Roma c'erano i tifosi ad aspettare appunto Gasperini e compagni, delle belle immagini anche da Como all'interno della conferenza stampa che abbiamo. Insomma, oggi sarà un momento anche per...
1: E poi dobbiamo andare a casa mia,
0: E poi andiamo a casa Milan tra pochissimo, perché potrebbe succedere di tutto oggi. Vediamo, dai, break.

0: Bene, bene, siamo tornati nuovamente in diretta con voi nel corso del pomeriggio di Maracanã. Salutiamo in questo momento anche, oltre agli amici del canale 61, anche gli amici che si collegano con TV nel canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio Gold TV. C'è Antonello Gioia in collegamento con noi che è a casa Milan. Caro Francesco, andiamo subito, magari ci dà degli aggiornamenti sulla situazione in casa Milan, dove appunto siamo in attesa di notizie. Antonello,
1: ciao Antonello.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Bene, vai, che aria tira? Qui insomma leggiamo di un... c'è chi sta scrivendo cacciate via tutti, senza distinzione.
2: Sì, no, allora io sono a casa mia da questa mattina, sono arrivate alle 10.25, è arrivato Furlani, poi alle 11.04 è arrivato Moncada, e sono gli unici dirigenti presenti qui in sede, perché Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono all'Hotel Four Seasons, che è lo stesso di ieri dove c'è stato il famoso meeting prepartita in zona Monte Napoleone, dove è stato indetto un punto stampa segreto con alcuni giornalisti selezionati, quindi con alcuni giornalisti.
0: T'hanno lasciato fuori.
2: Non solo io,
0: che brutta cosa.
2: Insomma, credo più per politica,
0: immagino.
2: Per opinioni, ecco, mettiamola così.
0: Mi piacerebbe tanto sapere chi c'è, lo sai?
2: No, qui io lo so, ma
1: non ce lo dica,
0: non
1: assolutamente.
0: Vabbè, magari in privato un giorno me lo dirai, dai.
2: Ecco, comunque questo qua, alle grettare invece sono alle rispettive abitazioni, quindi questo scenario, questa realtà conferma quanto abbiamo detto, che è scritto su tutto il mercato web e su Milan News in queste ore, cioè leggendo. Che Allegri, Tare, Furlani e Moncada sono di fatto fuori dal Milan, dimissioni, licenziamenti, oppure rescissioni consensuali, in qualche modo nelle prossime ore saranno via, e la rivoluzione del Milan sarà scappeggiata da Zlatan Ibrahimovic, da Jerry Cardinale e da Massimo Calvelli. Secondo me questo è uno scenario abbastanza negativo, nefasto per i tifosi milanisti all'ascolto, perché di fatto io credo che i problemi che sono stati creati in questi 4 anni e l'ultima stagione sono stati creati proprio da questi uomini che hanno scelto altri uomini, quindi siamo sempre al solito punto, se la stagione se la cantano soli, e ogni anno il Milan fa contestazione, fallimento, rivoluzione.
0: Eh sì, siamo di fronte molto probabilmente ad una rivoluzione totale che coinvolgerà a questo punto anche il direttore sportivo e l'allenatore, Antonello.
2: Sì, sicuramente sì, perché il fallimento è chiaramente anche sportivo, certo. E direi anche di Massimiliano Allegri, perché anche lui, seppur in minima parte, è finito sul banco degli imputati. Di fatto il Milan negli ultimi 3 mesi non ha mai giocato a calcio. Io onestamente faccio questo lavoro con amore, passione, ci metto... Però io andavo allo stadio e non vedevo l'ora di andarmene, per la noia. Avrei preferito stare da tutt'altra parte, perché veramente le partite erano imbarazzanti, anche quelle che Milan è riuscito a vincere. E poi non ha portato al risultato, all'obiettivo minimo della stagione, e quindi è giusto che anche Allegri faccia le valigie. Poi il punto è, adesso parleremo dell'allenatore, perché i tifosi è quello che interessa di più, si legge addirittura già di Conte. Ma per me è che il Milan... Non c'è neanche l'amministratore delegato, che in un'azienda è il massimo possibile. Non c'è il direttore sportivo, non ci sarà il direttore tecnico, non si sa che giocatori vorranno rimanere senza Champions League. Quindi insomma, in questo momento il Milan è veramente in un burrone.
1: Facciamo rispondere anche a te, Antonello. Da dove nasce il flop del ritorno di Allegri su una panchina? Dove nasce? Qual è la motivazione secondo te principale tra le tante? So che ce ne sono tante, ma tu che l'hai vissuto per tutta la stagione, qual è? Perché il Milan ha floppato in questa maniera?
2: Allora, Allegri ha diverse attenuanti, secondo me, perché lavorare in queste condizioni con i dirigenti e la parte amministrativa che cerca di entrare in quella sportiva, i dirigenti di Red Bird che si attaccano fra di loro, una parte cioè uno contro l'altro, quindi insomma lavorare in queste condizioni è veramente complicato per chiunque, quindi questo è un attenuante. Però è chiaro che tra insomma questo e non proporre alcuna idea di calcio per 3 mesi di fila, fare il Milan dal derby in poi, che ha vinto, sarebbe 17° in classifica, cioè in 10 partite ha fatto 10 punti.
0: 10 punti.
2: Quindi va bene tutto, ma Allegri, anche i calciatori hanno le loro colpe, perché se poi vai in campo col Cagliari già salvo e sembrano loro quelli che devono andare a giocare al Champions League.
0: Poi dobbiamo dire anche, caro Antonello, che si sono persi dei punti e si sono perse delle partite anche con squadre inferiori dal punto di vista tecnico.
2: Ma assolutamente.
0: Quindi non si può tirar fuori la storiella che mancano i giocatori. I giocatori c'erano per poter far meglio con determinate squadre. Guarda, mi viene in mente una partita che forse ha aperto la crisi, che è quella contro la Lazio qui.
2: Sì.
0: Se tu vai a vedere la formazione della Lazio quella sera, noi qui commentavamo l'avvicinamento a quella partita e sinceramente si faceva fatica a capire come la Lazio potesse addirittura pareggiare col Milan. Pareggiare, invece è andata a vincere. Con Patrick centrale di centrocampo, con una difesa tutta rabberciata. Lì c'è qualcosa che noi dobbiamo andare oltre il discorso societario. Poi le problematiche della società le abbiamo esposte, le continueremo ad esporre, come quello vale per altri club, ma poi c'è il campo, e quando fallisci così diventa anche difficile appellarti sempre ai discorsi societari.
2: Sì, io poi ho del parere che la squadra non sia così forte in generale, però quando tu sei arrivato a metà campionato e che hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, non è neanche così scarsa da fare 10 punti in 10 partite.
0: Esatto.
2: L'attenuante delle ingerenze societarie non basta a spiegare tutto. Come in queste situazioni di tabula rasa totale, le colpe non sono soltanto di uno o due, ma sono di tutti in varia maniera, no? In varia percentuale. Il fatto che sia una rivoluzione totale è una logica conseguenza di tutto ciò. Poi il problema, ripeto, è sempre chi sceglie chi. Ibrahimovic, che adesso torna prepotentemente a decidere il Milan, e poi tra 10 giorni se ne va. Io vado in viaggio di nozze, Ibrahimovic se ne va a fare l'opinionista per i mondiali, poi se ne va a fare la box per un mese ad agosto. Cioè, ma chi è che dice? Il Milan è questa roba qua. Non può essere il Milan gestito così. Ma non perché il Milan, ma non perché lo dico io, ma perché siamo proprio alla base della gestione di una squadra di calcio. Figuriamoci quella di un club come il Milan.
0: D'accordo, sono d'accordo. Va bene, facciamo una cosa, Antonello, aggiornaci in qualsiasi momento, perché noi siamo qui in diretta, naturalmente pronti a venire da te telefonicamente, video, come tu riesci, diciamo, a sistemarti. Quindi ti seguiamo, l'evoluzione di tutto quanto, insomma, siamo...
1: Scusami Antonello, prego. Ma c'è la percezione che oggi pomeriggio possa accadere qualcosa, un comunicato, un annuncio?
2: Sì, può succedere. Adesso capiremo se verrà fuori con delle note da questo incontro di cui ho raccontato, oppure attraverso comunicazioni ufficiali. Però di fatto noi ufficiosamente possiamo dirvi che i quattro, Allegri, Furlani, Moncada e Tare, sono di fatto fuori dal Milan. Infatti sono qui e non sono nel centro nevralgico in questo momento della rivoluzione, che è il Four Seasons di Monte Napoleone.
0: Bene, va bene. Siamo qui. Ciao, Antonello, a tua disposizione.
2: Grazie
0: come sempre. Allora, 331-8200-213, arrivano veramente i messaggi uno dietro l'altro, caro Francesco. Io direi una cosa, diamo spazio a qualche vocale, poi recuperiamo qualche testo scritto in questa parte di trasmissione, vai.
3: Buonasera Maracanà, saluti da Alessandro. Allora, il campionato concluso, sorpresa Como, perché io arrivato a questo punto non mi aspettavo un'ennesima caduta del Milan. Però alla fine per me questo campionato rispecchia quelli che sono i valori, e per me vanno le quattro squadre che meritavano di più in ogni caso. Forse il Napoli, vedremo che allenatore siederà sulla prossima stagione, salvo se non si Allegri e prenda un allenatore propositivo anche lo stesso italiano. Abbiamo le quattro squadre che secondo me in Europa possono far meglio a livello ideologico, proprio di caratteristiche di gioco. Una piccola chiosa, si è parlato dell'Inter, una stagione sana che praticamente non vinceva gli scontri diretti. Alla fine tra le prime quattro ci sono Como e Roma, e l'Inter ha fatto quattro vittorie, quindi sfatato anche un altro tabù.
0: Allora, è ufficiale, intanto vado su tutto il mercato web, il Napoli saluta Antonio Conte, il club azzurro sui suoi social, grazie mister. Quindi Antonio Conte lascia il Napoli, adesso la notizia è di fatto ufficiale, non ci sono comunicati almeno per adesso, ma solamente un post pubblicato sui profili social del club campano, che cosa che già di fatto anticipata dalla conferenza stampa congiunta di ieri con il presidente De Laurentiis, conferma l'addio appunto agli azzurri del tecnico salentino, nonostante un anno ancora vigente del suo contratto. E quindi vediamo proprio qui: ciao, grazie mister Conte.
1: No, io stavo aggiungendo una cosa sulla nazionale, perché poi ieri si è parlato, hanno citato la nazionale in conferenza stampa. Lui dice: sì, è vero, ho fatto quelle dichiarazioni, ovvero io, se fossi il presidente federale, ci penserei, perché ci credo veramente. Poi le sento parlare di Guardiola, allora bisogna farsi un'idea di dove ripartire. Quindi ha fatto capire che lui aspetta semplicemente una chiamata, tanto che De Laurentiis vicino, ricordiamo De Laurentiis che è stato il primo sostenitore del nome di Giovanni Malagò, dice: non vi preoccupate che ci pensa Giovanni Malagò. Quindi sì, diciamo che la direzione al momento potrebbe essere quella, anche se da quanto traspare dalle parole di Conte non è stata evidentemente presa una decisione definitiva, no, sul nuovo CT. Chiudo perché c'è una notizia più che altro della Gazzetta dello Sport, perché Aurelio De Laurentiis avanti tutta per Allegri, Max apre De Laurentiis per il dopo Conte. Questa è una notizia dell'ultimissima ora, perché dopo essere sfumato il ritorno di Maurizio Sarri a Napoli, che sembra essere destinato all'Atalanta, caro Marco, l'anno prossimo ti dovrai probabilmente.
0: Vabbè, non ce ne liberiamo più, non c'è niente da fare. No, però vabbè, scherzo, naturalmente. C'è un tifoso del Napoli, prima mi ha scritto: se viene Allegri al Napoli, io divento tifoso della Juve. Ha detto, insomma, non benissimo, però va bene. Allora, dai, andiamo con un altro audio.
4: Ciao Marco, Daniele da Palermo. Abbiamo avuto altre volte queste discussioni sulla rosa della Juve. Io ti voglio fare semplicemente notare come ha giocato la Juve nell'ultima mezz'ora di ieri. Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, Holm, Locatelli, Cop Miners, McKennie, Miretti, David, Zegrova. Ora tu dimmi da che posizione è. Tu mi dirai: ma la partita non aveva più senso, tutto quello che vuoi. Ma che rosa è? Ciao.
0: Ma continuo a dire che è una rosa che con Verona e Fiorentina non puoi fare un punto. Quindi è inutile che... Io non vi seguo su questo discorso. Perché per battere Verona e Fiorentina, soprattutto il Verona retrocesso, insomma, vince anche di rabbia, di carattere. E qui devo dire, insomma, che poi deve influire anche l'allenatore. Secondo me anche Spalletti in questo finale è mancato in qualcosa. Ripeto, io ripartirei da lui, senza ombra di dubbio. Però una riflessione va fatta, perché è mancato anche lui nel momento più importante, perché la Juve ha fatto, ripeto, nelle ultime 10 partite 19 punti, 20 ne ha fatti il Como, 22 ne ha fatti la Roma nelle ultime 10 partite. Quindi non sei lontanissimo da quelli che sono andati in Champions, ma hai frenato nelle ultime 5 facendo 6 punti. E, ripeto, con Verona e Fiorentina hai fatto un punto. L'ultima secondo me non ha più significato, perché poi tu di fatto hai giocato il secondo tempo, che era una partita che non c'aveva senso.
1: Io, quando mi vogliono giustificare un fallimento attraverso i nomi, vorrei ricordare e farvi un'altra domanda: chi è Da Cugna? Chi è Vaillé? Chi è Cacheré? Chi era Vojvoda? Chi era Duvikas?
0: Guarda,
1: Baturina già ha uno spessore diverso, ma chi era Diego Carlos, Kempf, Butes? Perché questi sono i nomi che sono andati in Champions League.
0: Quello lì che sta sulla fascia, come si viene? Ancora non mi viene il nome.
1: Vaillé, Moreno.
0: No, l'esterno. Dai, non mi viene adesso. Va bene così, dai. Non mi viene il nome. No, ma poi questi dagli a... Ci diamo un allenatore.
1: Ragazzi, che al Torino Vojvoda, dai, ve lo ricordate, Vojvoda al Torino.
0: Dai questi giocatori ad Allegri. Dimmi se arrivano lì e se esprimono lo stesso calcio. quindi vuol dire che l'allenatore conta, deve girarci intorno. Allora, andiamo a prendere Daniele, ti ripeto, rispetto la tua posizione, per te è tutta colpa del fatto che mancano i giocatori, quindi tu non fai nelle ultime partite quei punti perché non hai i giocatori, perché per battere Verona e Fiorentina, dove la Champions era nelle tue mani, ripeto, nelle tue mani, ripeto, nelle tue mani e nei tuoi piedi, tu non fai un punto, la colpa è perché non c'hai i giocatori. Oh, tenetevela voi questa spiegazione, io non vi seguo, c'è poco da fare. Lo stesso discorso possiamo farlo per il Milan: tu non vai in Champions di fatto perché perdi l'ultima partita, non solo, ma stai fino all'ultima partita per tentare di andare in Champions con un solo impegno a settimana e fai un girone di ritorno disastroso. Andatevi a vedere che cosa fa nel girone di ritorno questa squadra, però la colpa è che ti mancano i giocatori. Perché per battere il Cagliari salvo, che hanno fatto la braciolata fino all'altro giorno, che stavano in vacanza da una settimana e più, ti servivano, che ne so, Messi, Ronaldo, che ne so, ti serviva Van Dijk, ti servivano i fenomeni per battere il Cagliari. Per battere il Cagliari, dove la partita è stata non inguardabile, di più. Avete sentito Antonello Gioia, che è un corrispondente che segue il Milan da sempre? Dice: quest'anno una noia così ti veniva di non andarci a vedere la partita, di andar via. Però servono i giocatori. Servono giocatori ad allenatori che sono strapagati. Continuiamo così.
1: Mi sono dimenticato Van der Brent e Smolcic. Erano dei due.
0: Esatto. Smolcic. Dagli questi giocatori qui, poi vediamo che musica fanno. Poi vediamo che musica suonano. Ma guarda, questo campionato, ripeto, ha premiato finalmente il calcio. Ha premiato chi vuole giocare a calcio e non chi vuole dare i calci, che è un'altra cosa. C'è chi gioca a calcio e c'è chi dà i calci. Dammi un altro audio.
5: Buongiorno ragazzi e buon lunedì. Allora dai, dopo il doblete dell'Inter c'è un altro doblete, quello di Juventus e Milan in Europa League.
0: Max dice: se arriva lì, vai.
5: Figura che hanno fatto queste due squadre storiche, ormai gli è rimasto solo il nome e basta. E alla fine però vai, che gioca un ottimo calcio,
0: non sei
5: capito. E la Roma che gioca a calcio anche lei, oltre all'Inter ovviamente.
0: Vai, dammene un altro.
6: Ciao Marco, Antonio Assaminato, fine campionato, tempi di verdetti. Si può dire che dopo la partita di ieri, come è finita la stagione, che Allegri ha fallito il suo obiettivo. Per me non era una squadra che doveva lottare per vincere il campionato, ma era una squadra che nelle prime quattro ci poteva tranquillamente stare. Zero gioco, si può anche accettare se poi arrivi in Champions, ma se non arrivi nemmeno in Champions è completamente una stagione da buttare via. Faccio complimenti al Como. Faccio i complimenti alla Roma, perché la Roma rispetto a settembre è cresciuta, mentre Milan per esempio ha finito la stagione come l'aveva iniziata, con una sconfitta, quindi non c'è stato nessun percorso. E secondo me anche Spalletti ha delle colpe, vero che i giocatori non sono all'altezza, però anche lui secondo me un pochino di colpe ce l'ha.
0: E certo che ce l'ha. Alberto scrive: io sono juventino e mi vergogno di quanto è successo ieri a Torino. Per fortuna il trend è di eliminare gli ultras dagli stadi, come dimostra la finale di Champions alle 20 e la distribuzione di biglietti a favorire famiglie, sponsor e gli stadi moderni tipo teatro, è da vivere tutto il giorno per le famiglie. Alberto da Piacenza. Allora, Marco, il presidente Loredo si è irrigidito su Maurizio Sarri, non lo vuole lasciare andare via così. Cosa ne pensate? Staremo a vedere, insomma, che cosa succede. C'è un contratto di 2 anni, ragazzi. Sarri mi sembra è stato chiaro.
1: No, ma non esiste. Se si irrigidisce sulla posizione, si irrigidisce soltanto se bloccandogli le mensilità rimanenti. Ma se Sarri alla fine sarà costretto a dimettersi entro il 30 giugno, Sarri non rimarrà mai alla Lazio, cioè non è che lo può tenere in ostaggio. Troveranno un accordo, non so se già oggi si incontreranno, ma comunque Sarri dalla Lazio andrà via e Lotito non potrà far nulla. Al massimo potrà trattenergli delle mensilità, però non esiste un Sarri ostaggio di Lotito.
0: Allora, Dunque, intanto tutto Mercato Web scrive che Basic lascia la Lazio, sì, e va al Venezia, ha fatto le visite mediche e tutto, quindi saluta. E, dunque, andiamo in un altro audio, 331
1: tu. Poi, non so se vuoi sentire...
0: Ah, è vero, c'è da sentire, lo sentiamo al volo, dai.
1: A body. Facciamo, sì, dai, facciamolo, dai, sentire, perché...
0: Sì, non... che torna sul caso, che anche
1: sì,
0: su quello che è successo
1: che
0: a Torino.
1: Sì, ne abbiamo letto anche
0: vai.
1: Queste
0: situazioni. Sono io che ho sforato, dai,
1: andiamo
0: vai.
1: A sentirlo, vai.
0: Colpa mia.
7: Beh, inclusione, coesione, rispetto, attraverso la multiculturalità, la multireligiosità, l'esperienza di Roma Club e Gerusalemme che si rinnova di anno in anno e che noi cerchiamo sempre di accogliere nel migliore dei modi, è una testimonianza attiva. Non abbiamo più bisogno di parole, abbiamo bisogno di qualcuno che sappia dimostrare che si possa vivere bene insieme anche tra diversi.
8: Da una pagina bella del calcio, dello sport, ad una brutta che è quella di ieri sera con gli incidenti di Torino.
7: Che non è pagina di sport, perché al di là che qualcuno pensi di portare avanti una causa sportiva, io credo che si confrontino dei delinquenti che nulla hanno a che vedere con il calcio. Cerco di ripeterlo sistematicamente, perché non perché non voglia assumermi la responsabilità come sistema sportivo, ma perché c'è un discrimine nei comportamenti, nei linguaggi, nel modo con il quale ci si confronta. Le persone normali, per bene, comunque di tutte le età, si trovano dentro uno stadio, fanno il loro tifo, e i delinquenti si scontrano in piazza, peraltro non soltanto mancando di rispetto, ma aggredendo le forze dell'ordine, le forze di polizia, e questo per noi è inconciliabile con lo sport.
8: C'è un'altra situazione importante, che è quella legata al presidente della Federcalcio Malagò. Com'è la situazione? Come si sta evolvendo?
7: Ma non sono aggiornato nella misura in cui le dinamiche dell'assemblea elettiva vanno avanti come è giusto che sia. Il 22 di giugno ci sarà un presidente della Federcalcio, chiunque sarà, comunque sarà un interlocutore con il quale lavorare per migliorare, come abbiamo cercato di fare fino ad oggi, nella speranza che quello che non si è riusciti a fare in tanti e tanti anni si possa produrre il giorno dopo le elezioni o comunque nei giorni successivi, perché il calcio ne ha bisogno, e non soltanto perché abbiamo bisogno di recuperare competitività, ma perché abbiamo bisogno di recuperare reputazione, credibilità, che il calcio oggettivamente ha perso negli ultimi anni.
8: C'è un diciamo così.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, ci siamo! Te game over oggi.
5: Game over.
3: Partiamo così, caro Stefano.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio.
3: Ben trovato. Game over perché è terminato il campionato.
5: Buon mondiale a tutti.
3: Già sei al mondiale tu? Vabbè. No, dammi tempo un attimo di digerire il finale di campionato.
5: Sempre sul pezzo.
3: Senti, musichina Champions, perché si chiudono i verdetti oggi. Ieri abbiamo avuto i verdetti finali. Posso dirti una cosa?
5: Sorprendente.
3: Che a me questo fatto di vederli giocare tutti insieme è successo quello che è successo in Torino Juventus, però è divertente, eh? C'è un sapore diverso quando giocano tutte insieme.
5: Sì.
3: È vero, è difficile seguirle tutte, quasi impossibile perché non ci capisci niente.
5: Beh, c'è stato
3: però
5: questo episodio grave a Torino che poi ha compromesso la contemporaneità, almeno per quanto riguarda il derby, insomma, cose che non avremmo mai voluto raccontare, però
3: assolutamente non è la prima volta che succede, infatti
5: ci stiamo superando.
3: Abodi ha detto che è una cosa che non inammissibile, poi dopo sentiremo un passaggio anche di Malagò e, insomma, non va bene,
5: no,
3: perché non è possibile che, l'ho detto prima e lo ribadisco anche in tua presenza, anzi ditemi se ci sono tutti, così ne parliamo subito al volo. Intanto do il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Nick,
3: buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo.
5: Ciao Daniele.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: No, dicevo, chiudo, Stefano, poi lascio a voi un commento veloce su questa questione. Penso che non è possibile che poi, con tutto il rispetto lo dico, i tifosi possano fermare le partite, gli eventi, no. Ci sono delle autorità preposte che devono garantire la sicurezza, che devono garantire i soccorsi, quindi non è una cosa fattibile, non è una cosa ammissibile, anche che i giocatori poi

0: se deve giocare, decidete voi se non si deve giocare. Ieri sera sono stati bravi quelli della questura a ribadire che la partita si doveva giocare, poi sono stati bravi anche a far uscire i tifosi senza incidenti. Però io mi chiedo una cosa, pensate se per caso i risultati fossero stati diversi e la Juventus, giocando con un tempo di ritardo, si fosse qualificata per la Champions. Immaginate cosa sarebbe successo?
1: Sì, sì, no, no.
0: La regolarità del campionato non c'era più, no? È evidente.
1: Sì, sì.
0: Non c'era più. Cioè, non è possibile una cosa del genere. I tifosi decidono se si può giocare o non si può giocare una partita per un incidente che è avvenuto fuori dallo stadio. Ma dove può succedere? Solo in Italia può succedere una cosa così.
1: No, no, è inammissibile, dai. Anche il ministro prima, abbiamo mandato un pezzo, ha detto che... Poi sentiremo anche Malagò, che vuole addirittura studiare qualcosa, perché non è possibile, che non è la prima volta che avviene una situazione di questo tipo, ecco. E da Nick.
2: Ma cosa c'ho da aggiungere? Niente, non direi altro che ulteriori banalità su questa vicenda, perché chiaramente è tutto da condannare, cose che si sono viste che non vanno assolutamente bene. Però io credo che le parole siano sempre molto importanti su queste vicende, ma lo sono di più i fatti, perché io di parole su questo, su come vanno gestite certe situazioni e sulle riforme del calcio ne ho sentite infinite, e ora è il momento di procedere in tutti i settori, che bisogna permettere alle persone di andare allo stadio in maniera serena, che non ci debbano essere problematiche, che non ci debbano essere più incidenti, che chi commette degli atti di questo tipo deve essere punito. Però bisogna farle le cose, ecco, cioè nel senso che bisogna mettere tutti quanti nelle condizioni di poter agire in maniera tempestiva, però servono i fatti veri, concreti. Io sono di questo avviso.
1: Vediamo, Massimo, ti lascio chiudere a te, poi andiamo un po' ai nostri 30 secondi di questa ultima giornata di campionato. Buonanni.
3: Ma sono fatti che, come diceva insomma bene Daniele, mi è sembrato di ritornare indietro nel tempo a un derby di Roma. Sono fatti spiacevoli che c'entrano poco con il calcio, mi dispiace, perché poi sostanzialmente sono delle situazioni che mettono sempre in cattiva luce tutto un movimento calcistico, che invece c'è tanto altro di bello dietro, e a volte si passa tutto questo bello, si passa sempre in secondo piano. Quindi mi dispiace moltissimo per il ragazzo, per tutto quello che è successo, però a volte veramente non riesco a capire cosa scatti nella testa delle persone quando succedono queste cose. Per me è follia allo stato puro.
1: Condivido. Bene, allora dai, facciamo questi tre.
2: Speriamo davvero che arrivino buone notizie dall'ospedale.
1: Sì, questo è importante. È la cosa più importante. Sì, sì, importantissimo. Anche per capire poi veramente, che ancora non si è capito bene la dinamica e tutto di quello che è successo, quindi è inutile. Però ecco, il fatto che poi si ferma una partita, questo ci fa un po' così pensare. Va bene, detto questo, andiamo avanti. Partiamo con i nostri 30 secondi dedicati alla 38esima di campionato, la fine, game over di questa stagione, di questo campionato. Stefano, i tuoi 30 secondi.
4: Beh, insomma, dedicate alle quattro squadre che, chi per un motivo e per un altro, hanno determinato un po', no, l'interesse principale. Come Roma, secondo me, meritano di andare in Champions League. E poi sullo sfondo, ma neanche tanto sullo sfondo, il dramma sportivo di due colossi come Milan e Juventus. Ingiustificabile, insomma, sono due lavori sui quali bisognerà tanto riflettere, perché
1: assolutamente, sì,
4: c'è chi festeggia e c'è chi deve poi, no,
1: spiegarci
4: qualcosa, insomma, che non è andato per questo,
1: è successo,
4: perché io sono d'accordo con la tua tesi, possiamo pure parlare di organici, quello che ti pare, ma insomma non è che puoi arretrare così nel tratto decisivo, no?
1: Assolutamente. Garbo,
4: grandi responsabilità.
0: Ma io li dedico al Como, che 7 anni fa giocava in Serie C e ora si trova ad affrontare nella prossima stagione la Champions League. Mi è piaciuta anche la dichiarazione a caldo di Fabregas, che ha detto: devo pensarci, devo stare molto attento, devo lavorare a fondo, perché insomma non voglio andare in Champions League e andare a Santiago Bernabéu a prendere 6 gol. Voglio cercare di essere competitivo. Mi sembra un segnale molto, molto importante alla società.
1: Bellissima storia di calcio, assolutamente. E vado da Niccolò Ceccarini.
5: Guarda, io vado un po' controcorrente, perché ieri ho visto, l'altra sera ho visto la domanda di Guido De Angelis, che non era una domanda, era un ringraziamento a Maurizio Sarri, e ho visto la faccia di Sarri. Io li dedico a loro questi 30 secondi, perché

0: Quello che ha detto Guido e quello che naturalmente respirava Maurizio Sarri, a me francamente mi ha fatto emozionare, e io sono tifoso della Fiorentina, quindi però sentire un giornalista, no, che individua in una figura come quella di Maurizio Sarri la coerenza, la passione, l'interpretazione di quello che vuol dire il mondo di un'altra tifoseria, di un'altra squadra, quando gli ha fatto il passaggio ti sei informato sulla nostra storia. Mi fa tanto piacere per Maurizio, e quindi questa cosa mi ha molto colpito. L'ho vista 3 volte, ti dico la verità, perché tutte e 3 le volte mi emozionava sentire un giornalista che comunque a Roma conoscete tutti e che insomma è una voce storica, no, della Lazio, sì, e un allenatore che è stato così tanto apprezzato, a maggior ragione che un mio regionale, vorrei quasi dire un mio concittadino, apprezzato anche a Roma, mi fa tanto piacere.
1: E vado da Massimo Bonanni.
2: Allora, io i miei 30 secondi vado un po' controcorrente rispetto a quello che ho sentito. Non guardo la parte alta della classifica, ma guardo la parte bassa. I miei 30 secondi sono per Eusebio Di Francesco, che dopo 3 retrocessioni è riuscito a togliersi di dosso, a scrollarsi di dosso questa sorta di maledizione. E sono molto contento per lui, per l'uomo che è, per l'allenatore che è. E quindi mi fa molto piacere che quest'anno sia riuscito a salvare il Lecce.
1: Eh sì, ci è riuscito.
3: Due,
1: dopo...
3: è una pioppata un'altra, due, dai.
1: Due, una Venezia e Frosinone. Sì, sì.
2: Venezia che aveva avuto mezza un'altra. Verona?
3: Esonerato?
2: No. Esonerato, ma stava male.
1: Vabbè,
3: no,
1: sì,
3: no, sì, sì,
1: no, no,
3: no,
1: diciamo
3: anche
1: che
3: Samp,
1: gli toglie un po' di amarezza, diciamo, dopo le vicende non positive.
2: Sì,
1: stava
2: pure
1: avuto
2: a Cagliari,
3: bravo.
2: Sì, pure
3: sì,
2: a Cagliari.
3: Le stai proprio scartabellando tutto.
1: Bene,
3: tutti.
1: Bene.
3: Proprio nel giorno del suo.
1: Poi tiri fuori tutti.
3: Tiri fuori
1: così, va bene.
3: E noi cercavamo un attimo, e tu sei a tirare fuori tutti. Vabbè,
1: vabbè, dai. No, poi sentite.
2: L'ho detto,
1: sì, scherziamo. No, ma poi c'è anche da dire una cosa, caro Massimo, caro Nick e Daniele e Stefano, che Bonanni e Orlando hanno finito a pari punti il gioco
3: questa
1: dei pronostici.
3: Questa è una cosa...
0: Ah, ci picchia.
1: Sì, non è mai successa la targa, cosa... alla quarta edizione. Allora no, qui io sono...
3: Due premi o un...
1: Vi chiedo a voi, facciamo una
3: ma
1: sorta...
3: Ma due premi, dai. Due
1: no,
3: premi.
1: Facciamo una sorta di giuria. O li premiamo entrambi...
3: Sì, io direi...
1: Oppure...
3: Se
1: oppure
3: la giocano,
1: se la giocano
3: League.
1: Con la finale di Champions League.
3: Io
1: che
3: sarei
1: dite?
3: Per due premi.
1: Che dite, Garbo? Tu che cosa dici?
3: Perché i pronostici sono legati al campionato, non c'entra niente.
1: Anche questo è vero. Non,
0: non lo so, io a me piacerebbe decretare un vincitore, quindi mi farei giocare la finale di Champions.
1: Ah, vedi, da giocatore. Nick, tu che decidi? La mettiamo ai voti oggi.
0: Sono arrivati a pari merito Orlando e
1: Bonanni, 67 punti.
0: Io a questo punto sì, anch'io sarei per un vincitore, per uno spareggio, però siccome Massimo Orlando ha vinto tante partite nella Fiorentina, facciamo vincere Bonanni, che almeno si vince il torneo dei pronostici.
1: Vabbè, ma che facciamo vincere così, però senza un... allora bisogna fare un...
3: Io sarei per due premi.
0: Allora, ho capito, e allora facciamo la finale.
1: Vedi,
0: ragazzi,
1: la classifica
0: finale. Bonanni deve vincere perché fa il doppietto.
1: Ah, ho capito. Ecco, no, la classifica finale ci chiedeva Garbo, Bonanni, Orlando 67, Piccari 66, Garbo 63, Ceccarini 61.
3: Io sono retrocesso.
1: Braglia 60, De Paola 58, in Palomini
0: chiude. Una grande rimonta,
1: ha fatto una grandissima rimonta, proprio da campione che all'ultimo
3: voleva la remontata di Garbo.
1: Ha fatto una remontata clamorosa proprio. Sei arrivato in Champions, hai capito? Zona Champions. Zona Champions. Va bene, quindi
2: io e Orlando ci chiamiamo Massimo tutti e due.
1: Esatto.
2: Siamo tutti e due mancini.
1: Esatto.
2: Abbiamo fatto gli stessi punti, cioè ci dice male in tutto, sennò potremmo fare anche tranquillamente due premi, però io ho detto per rispetto dell'uomo, della carriera che ha fatto, io lo darei a lui.
3: Va bene. Dai, fai un po' come Sharawi e Dybala ieri sul miglior giocatore, visto?
1: No, no, dai, facciamo lo chiederemo, lo facciamo, la giuria la facciamo fare agli ascoltatori, che devono votare loro come deve finire questo ex aequo.
3: Esatto.
1: Così decideranno gli ascoltatori se fare la finale di Champions oppure assegnare a tutte e due la vittoria, e quindi doppio premio per Bonanni e Orlando. Vabbè, decideremo. Detto questo, ragazzi, io vi butto lì un paio di... facciamo un po' un giro su una serie di temi. Dove vogliamo cominciare? Ma ce ne so veramente
3: tanti.
1: Ma io deciderei e vorrei capire questo fallimento di,
3: beh,
1: di
3: Allegri. Brutta la parola,
1: ho capito, però c'è,
3: tu non vedi l'ora di...
1: No, non vedo l'ora.
3: Poi dopo si arrabbiano Spalletti, Conte,
1: questo
3: Conte
1: è fallimento,
3: detto, questi falliti.
1: Ho capito, però Conte, su Conte ci andiamo.
3: Vabbè, troviamo che, un sinonimo.
1: Ditemi perché allora ha sbagliato Allegri, io non lo so.
3: Questo imbarazzo, diciamo.
1: Questo, vogliamo, una motivazione, che... una motivazione.
3: Un imbarazzo, dai. Del... Cioè,
1: ecco. Dai, una motivazione. Una motivazione di questo,
3: guarda, la motivazione secondo me l'ho visto nei volti trasfigurati di tutti gli allenatori. Il calcio è cambiato, adesso non voglio fare il filosofo, il sociologo, ma hai visto Guardiola? Sembra uno che ha cominciato l'altro giorno ad allenare, è trasfigurato il volto. Anche Luis Enrique probabilmente potrebbe fare una doppietta clamorosa col Paris, ma anche lui lo vedo proprio tutto scavato. Conte devastato, Spalletti, Allegri non ne parliamo. Ecco, vedi, quando poi vedi il volto di Gasperini, di Fabregas, sono due persone molto allegre. Quindi non conta la carta d'identità, conta stare sul pezzo, perché se oggi, se fai bene oggi, non puoi essere sicuro di far bene domani. Questo è viceversa, è un calcio che ti trita, ti aggredisce la testa. Questi allenatori sono stressati, secondo me probabilmente puoi durare 2-3 anni e poi cambiare, perché ti consuma. Vedo tutti gli allenatori consumati, giocatori consumati.
1: Quindi lo stress
3: è uno stress che ti divora, ti divora.
1: Quindi come motivazione, diciamo.
3: Quindi secondo me sono stati aggrediti dallo stress Spalletti e Allegri. Ah,
1: parliamo di Allegri, poi ci andiamo.
3: Allegri è stato investito da uno stress eccessivo, da una pressione che anche 30 anni di carriera, 25 anni, ha vinto tutto, non c'entra niente, l'esperienza te la dai in te. Cioè non ti serve a niente. Cioè non è che tu dici quell'esperienza ti aiuta a gestire il calcio in questo momento, no, perché poi scopri che anche se hai vinto, anche se hai allenato 20 anni, arriva uno più bravo di te, più fresco di te, più lucido di te e preparato come te. Questo è il calcio, è meraviglioso. Quindi attenzione a questi allenatori super pagati, che rischiano di saltare fuori. Cioè, le società non medieranno, Marco, questo. Quindi Allegri deve trarre insegnamento, perché nella vita è meraviglioso, può essere ricco, famoso, vincente. Poi a un certo punto dice: ma come mai non ho qualificato il Milan? Perché sei stato aggredito da tutte queste pressioni, e gli altri ti hanno fatto il sorpasso all'ultimo perché sono più freschi, più leggeri, più energici.
1: Le pressioni, allora.
3: Sì.
1: Nicolò Ceccarini, la motivazione di questo finale, veramente, ricordiamo, il Milan nelle ultime 10 partite, 10 punti fatti, 6 sono le sconfitte. 6 sono le sconfitte, pensate.
0: Guarda, Marco,
1: ti dico solo questo dato, che mi sembra ci abbiamo una grafica velocissima. Ricordate questo grafico: le ultime 10 partite, Roma 22 punti, Como 20 punti, Juventus 19 punti, Milan 10 punti. C'è un abisso proprio.
0: Allora, sicuramente ci sono tante spiegazioni che naturalmente riflettono poi quello che sta accadendo oggi al Milan. Hanno fatto un ottimo girone d'andata, poi sono crollati nel momento in cui non sono più riusciti a pensare al sogno scudetto, ma questa non può essere né una giustificazione né un attenuante. Io credo che Allegri abbia responsabilità, ma non quanto la sua società, che ne ha nettamente molte di più, perché se oggi vanno via tutti vuol dire che la società era su basi zero, cioè nel senso vuol dire che la società non era solida, perché se oggi il proprietario del Milan è pronto ad azzerare tutto, cioè via Tare, via Allegri, via Moncada, via Furlani, voi sapete meglio di me che non è facile fare calcio se non si ha una società solida alle spalle. Secondo me ci sono state troppe divergenze e alla fine il tappo è saltato. Questo non toglie le responsabilità di Allegri, che comunque sono importanti, ma non determinanti.
1: Vado da Garbo.
4: Ma guarda, io sono sicuramente più stupito dal crollo del Milan che da quello della Juventus, perché Spalletti è arrivato, è salito su un treno in corsa con una squadra che non ha costruito lui, sembrava vicino al traguardo, poi è crollato. Ma il crollo del Milan è più spiegabile, perché il Milan ha cominciato alla grande in campionato, appunto, che qualcuno lo vedeva addirittura in corsa per lo scudetto. Ha fatto un ottimo giorno di andata e poi è misteriosamente crollato. Allora, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Nicolò, nel senso che le responsabilità della società secondo me sono evidenti, e dico un nome per tutti: Ibrahimovic. Vorrei capire, ancora non si è capito qual è il suo ruolo dopo 2 o 3 anni, non si è capito cosa fa, se semina di zania, che cosa consiste il suo lavoro, non si è capito. Pare che sia l'unico che dovrebbe sopravvivere a repulisti della società, questo è davvero inspiegabile. Sicuramente ha commesso qualche errore anche Allegri, su questo non ci sono dubbi. Credo che il suo ciclo al Milan sia terminato. Si parla di Napoli, anche lì sarà una bella storia, perché c'è da ricostruire anche lì un ambiente. Però Allegri sicuramente ha pagato molto, secondo me, il giro di ritorno in cui ha fatto probabilmente delle scelte sbagliate. E da un allenatore bravo come lui a gestire le situazioni più difficili, francamente questo non me l'aspettavo.
1: Bonanni.
2: Io sì, sono stupito dal fatto che il Milan alla fine non sia riuscito ad arrivare in Champions. Non sono
1: col Cagliari, salvo che ha fatto le bracciolate fino a qualche giorno prima della
3: partita.
1: Fatto
3: un po' tutte,
1: sì, sì.
2: Io cioè, diciamo che il Milan ho sempre pensato che potesse essere una squadra che magari era stata costruita da Allegri, però durante l'anno era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. A me questa cosa che il Milan non c'aveva i centravanti, il Milan c'aveva Fulkrug e Jimenez, non li ha mai fatti giocare. Si è intestardito nel far giocare Leao e Pulisic, entrambi prime punte, perché per forza doveva secondo lui giocare così, perché dietro aveva capito che aveva trovato una solidità. Però poi nel momento in cui tu non riesci a modificare un pochettino la partita, vai in difficoltà. Quindi io dico che secondo me Allegri ha delle grosse responsabilità da condividere probabilmente insieme alla società, ma ha delle grosse responsabilità. Non è mai riuscito a creare un piano B. Lui ha trovato una sua identità, secondo lui l'ha portata avanti fino alla fine. E questa cosa un pochino mi dispiace, perché penso che da un allenatore capace, da un allenatore vincente, da un allenatore abituato a lavorare in certi ambienti, non essere riuscito a trovare un diversivo a quelle che sono le tue idee, secondo me cioè non è possibile non dargli delle colpe. Così come ai giocatori, così come alla società. Quando il Milan che non riesce ad entrare in Champions dopo che c'è stato fino all'ultima giornata, dalla seconda di campionato fino all'ultima è stata in zona Champions, non ci entri, secondo me qualcosa di sbagliato è successo da parte della società, da parte dei giocatori,
1: sì,
2: da
1: ma
2: parte dello staff.
1: Tutto giusto, no, insomma, io però non penso. Cioè, in questo momento non condivido una cosa, e ve lo dico proprio. Cioè, se tu pensi che, voglio dire, chi di voi pensava che non potesse vincere col Cagliari o fare un punto? Chi di voi?
2: Ma che scherzi, no?
1: Ma chi di voi?
3: Io ti avevo detto partita segnata, infatti. Abbiamo visto, sì, al contrario.
1: Quindi io adesso capisco tutte le problematiche societarie, gli errori fatti da Furlani,
3: cioè
1: quello che volete. Però giochi col Cagliari, salvo che stanno veramente in ciabatte, tu vai in vantaggio. Vai in vantaggio, ragazzi. Ma non so se avete avuto modo di vedere un pezzo di questa partita,
3: Marco,
1: o tutta la partita. È stata una partita inguardabile.
3: Possiamo parlare
1: inguardabile
3: di tutto, possiamo dare tutte le responsabilità alla società. Ma ripeto, guarda, credimi, gli allenatori sono, alcuni sono svuotati, non danno niente. Se tu li senti parlare, sono analisi non aggrappate e aderenti alle azioni che
1: ma
3: devono
1: ieri,
3: poi fanno le
1: ce
3: loro
1: l'abbiamo
3: squadre.
1: Allegri ieri ce l'abbiamo.
3: Sono tutte analisi da Maracanà, insomma, come sì, possiamo fare noi. Cioè, invece sì, gli allenatori non pensano invece a parlare, vedi, con la freschezza di Gasperini, di Fabbrica, di Chivu. Cioè sono allenatori, sono proprio soggettivi, cioè nel senso che quando parlano tu li segui e collima quello che dicono con quello che fa la squadra. Alcuni invece fanno dei comizi, fanno delle cose che durano 10 minuti, che non dicono niente, perché non sanno cosa dire, poverini. Cioè, io li comprendo, perché posso dirti una cosa, perché manca equilibrio. Cioè le loro squadre, nei momenti magari che fai tre partite vittorie consecutive, ti senti un dio, esalti quello, esalti quell'altro, poi dopo 15 giorni quello non c'è sta più, non fai due passaggi di fila e dici, e parli sempre allo stesso modo, tipo ma il calcio è così. Tu ascolta tutte le dichiarazioni diciamo di quelli che hanno perso questo rush finale, sono molto simili, mentre tu ascolta gli uomini che hanno centrato l'obiettivo, e anche quando erano in difficoltà, presa sul gruppo, sul pezzo, nonostante le difficoltà, nessun alibi, nessun attenuante, il nostro obiettivo è la Champions League, mentre gli altri una volta parli di scudetto, ma poi parli di roba, no, ma guarda che avete detto voi, e voi dovete fare così, e voi dovete fare colà. È già un arrampicarsi sugli specchi, quindi tu sei fragile dentro e il gruppo ne risale, perché se ha una mano e tu gli dai una mano, tu gli dai una mano per buttarlo giù, per affossarlo.
1: Allora,
3: cioè, questa parola a me non piace, poi concludo. Fallimento, diciamo, questa mancata valutazione di quello che hai sotto mano è grave, quindi la responsabilità è esclusivamente tecnica, perché come dicevamo, e qui abbiamo Niccolò, cercavamo Maria per Roma, si dice, è un modo per dire qui dalle nostre parti, cioè, la Fiorentina, caro Nicolò, la crisi era tecnica, era semplicemente tecnica, semplicemente tecnica. E ora, questo ha ragione Marco, Milan e Juventus non vanno in Champions League perché c'è stata una crisi tecnica, punto, mettiamoci un punto, poi ci mettiamo Furlani, Tare, Comolli, Gilili, Tototi, oh, ma tu hai fatto cioè, nella parte finale, ma come fai a non andare in Champions League?
1: Dipendeva da te, dipendeva tutto.
3: Bravo.
1: Da te,
3: allora,
1: non è che erano gli altri.
3: Separiamo le cose, perché se no poi io dicevo, qua a Firenze, e allora è colpa del commesso, è colpa del guardiano, è colpa del Viola Park, è colpa di chi? Per 3 mesi si è andato avanti a dire no, ma questa squadra si riprende, Pioli ce l'ha sotto mano, Pioli ci farà vedere. Cosa? È una crisi tecnica, è arrivato settimo Vanoni nel girone di ritorno, quindi alla fine non è un gruppo stellare, ma la crisi tecnica sarà risolta da un allenatore attivo, energico, positivo. Gasperini, Fabregas, Chiu, lo stesso Conte nelle difficoltà, è andato a Dama, Champions League. Sì. Che vogliamo dire? C'ha ragione Marco. Che vogliamo dire? Che Allegri e Spalletti, perché Comolli, Furlani, hanno sbagliato, poi può succedere, sono bravi? Sono bravissimi, ma lo devono dimostrare pure loro. Lo devono dimostrare pure loro nella prossima stagione.
1: Nick, volevo aggiungere, poi faccio sentire Allegri dopo.
0: No, Vanoli ha fatto. Sono d'accordo. Vanoli ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. È chiaro che la figura di Paratici, l'arrivo anche di un dirigente di un certo tipo, di un certo spessore, ha aiutato. Però è evidente che la Fiorentina era una squadra allo sbando. E io però continuo a credere che la società della Fiorentina tuttora non sia così forte come dovrebbe essere, cioè nel senso bisogna che...
3: Ma non c'è dubbio, Nick, non c'è dubbio, sì. Però dico, però, se no, tu non raggiungi, hai ragione Marco, se tu non batti il Verona e la Fiorentina in casa, fai un punto su due, ma di che cosa vogliamo parlare?
0: Ma certo, sono d'accordo.
3: Se tu perdi col Cagliari,
1: salvo.
3: Tu perdi col Cagliari, salvo, e per poco finisce 6-1 quella partita, o no?
1: No, veramente.
3: Ma come si fa a dire è colpa di
1: no,
3: è colpa,
1: poi guarda, ce l'abbiamo,
3: è colpa di cosa?
1: Mi dai un passaggio proprio di Allegri e poi andiamo in chiusura. Guardate, lui dice questo, a me questa cosa sorprende, vai.
5: Purtroppo tanto ormai il risultato lo possa cambiare. Quando perdi 5 partite in casa, come abbiamo perso noi, 4 nel giro di ritorno, se non sbaglio, abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Stasera la partita si era messa bene e lì ci siamo un pochino sciolti. Pensavamo di aver ottenuto il risultato, perché dopo l'1-0 abbiamo difeso molto male come squadra. Però direi che ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente. Abbiamo fatto tutto il possibile per poter entrare in Champions. Sono dispiaciuto, arrabbiato, diciamo, perché comunque siamo rimasti fuori dalla Champions League e dopo che l'avevamo rimessa in piedi con il Genoa, nessuno se lo sarebbe aspettato una partita del genere, una sconfitta del genere. Purtroppo il calcio, lo sport, a malincuore, con grande amarezza, bisogna accettarlo, bisogna innanzitutto valutare tutta l'annata come è stata. Comunque direi che, ripeto, l'ho detto prima, ragazzi, non assolutamente a rimproverare niente, perché quello che hanno,
1: si
5: che
1: è
5: hanno
1: ripetuto,
5: avuto, che dovevano mettere in campo, ci hanno messo in tutto l'anno.
1: Fate voi, queste sono le sue parole. Non abbiamo difeso bene.
3: Allora, dilapidato 10 punti di vantaggio, sì, sul gruppo. Il discorso è questo qui. Anche Max, io sono d'accordo con lui, cioè, secondo me il Milan non è una squadra Champions League. Detto questo, però, tu stai là e ci devi andare, giusto? Sì. Ci devi andare. Allora dico, lui con 10 punti di vantaggio diceva allora no, quale scudetto, noi dobbiamo avere le prime 4. Gasperini in crisi a marzo parlava no, noi vogliamo andare in Champions League. Vedi come cambia, sì, la dialettica, sì, cioè, sì, ti accompagna, ti fa credere anche, voglio dire, tu non sei, secondo me la Roma non era, diciamo, proprio strutturata per arrivare alle prime 4, ci è arrivata perché ci ha creduto, perché ha lavorato su questo. Anche le dichiarazioni sono importanti. Mm-hmm. Mi ricordo anche la Juventus quando superò nettamente il Napoli, e Spalletti ho visto qualcosa che non... Sì, è giusto, è tutto corretto, hanno ragione loro, però anche se non hai la squadra pronta per raggiungere certi obiettivi, tu ci devi andare perché stai là, sei obbligato a farlo. E purtroppo sono venuti a mancare i risultati, è poco da fare.
1: Allora, Nick, prima di salutarci, mi dai i tuoi top e flop di questa stagione? 3-3.
0: Io voglio dare a Stefano una notizia, non so se gli piace o meno, ma Dodò, vedrai, finirà la Roma. La Roma secondo me è molto avanti nel definire la trattativa con la Fiorentina, per cui Dodò io credo di potermi sbilanciare, possa diventare un giocatore giallorosso. E poi per quanto riguarda il top e flop, guarda, stavo andando a ver, me l'ero segnati, perché sai, noi di una certa età...
1: Allora vai, partiamo, i tuoi top e flop, vai! Allora, vai con i top, vai prima, diamo le cose belle. I tre top.
0: Vai. Ho messo anche i giocatori. Allora, top, Fabrica, Gasperini, Di Francesco, Vanoli. Concedetemi un voto a mezzo di Francesco e Vanoli per quello che hanno fatto. Flop, Allegri, Lukaku, Jonathan David.
1: Bene, bene, ce li prendiamo.
3: Beh, a me non mi sono preparato però.
1: No, ti chiedo altre cose. Oggi ho chiesto a loro, poi c'è una cosa che ha fatto anche Massimo, poi la discutiamo io e te, perché ha fatto la sua top 11, dopo la mettiamo in grafica, me l'ha mandata ieri sera, vogliamo discutere con lui. Va bene, Nick, ci fermiamo.
3: Ciao Nick, un abbraccio.
1: A presto,
3: ciao,
1: a presto.
3: Buon lavoro,
1: break, buon proseguimento.

0: Bene, ci siamo tornati sempre con
1: ciao,
0: voi
1: Marco.
0: Nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio di nuovo a tutti quanti.
0: Ci sono in collegamento Daniele Garbo,
1: ciao Daniele,
0: ben trovato.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: E poi c'è anche Massimo Bonanni, ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi.
0: Qualche
3: ciao,
0: messaggio ciao. Al volo, proprio al volo, 331-8200213. Paolo ci scrive, la Roma è andata in Champions perché a gennaio ha trovato il centravanti, Milan e Juve no, molto semplice. Però mi sembra che la Juve abbia segnato nonostante la mancanza del centravanti, un po' di gol li ha fatti. Nonostante
1: Dujan.
0: Praticamente questo poi Dujan. Chiedo scusa, ma il calcio in Italia è solo Juventus Milan e altro, il calcio è anche qua, è quello dell'oratorio. Se non si va in Coppa dei Campioni non è morto nessuno, è morta solo l'arroganza di queste pseudo grandi società indebitate, scrive Raffaele. Vabbè, mi sembra che i debiti ce l'hanno un po' in generale tutti. Allora, andiamo anche a sentire, facciamo un po' un giro, dimmi, i messaggi, qualche audio, vai, c'è l'audio, 331-8200-13, vai.
4: Ma Allegri è quell'allenatore che sostiene che il calcio non è basket e che gli schemi non servono. Questo è il credo di Allegri. Poi io non mi stupisco se quando guardi le partite del Milan non riescono a fare un'azione di senso compiuto, una triangolazione banale, un gioco organizzato. Io mi stupisco piuttosto di tutti quelli che ancora difendono Allegri. Allegri è un impostore e mi stupisco clamorosamente che ci sia ancora una squadra che voglia andare a prendere Allegri. Cioè, veramente sono queste le cose inspiegabili del calcio. Un saluto da Alessandro.
1: No, ma forse ciao. Voglio dire, io il discorso di prima, Spalletti, Allegri, chi non ha centrato, restano secondo me allenatori formidabili. Però si devono rimettere sempre in discussione perché il calcio attuale ti logora. Quindi se tu pensi di essere più bravo degli altri, arriva un altro che dimostra di essere più bravo di te in quella stagione. Quindi è questo l'insegnamento, no?
0: Sì.
1: Iraola con il Bormolo, questi allenatori, dice, sa, non là, sono freschi, hanno voglia, hanno motivazioni. Purtroppo l'allenatore, per fortuna, incide, come dici tu, no? Tanto, e il giocatore assorbe l'energia o la non energia dell'allenatore, indipendentemente dai principi di gioco e dalle idee che vuole poi trasmettere. Secondo me è così.
2: Posso aggiungere una cosa?
1: De.
2: Allora, secondo me, guardate il Como, che viene da un progetto che è partito da lontano, no? Ditemi quanti giocatori del Como sarebbero titolari nella Juve, nel Milan, nella Roma, nell'Inter, forse nessuno. Eppure sono arrivati in Champions. Quindi vuol dire che dietro c'è il grande lavoro dell'allenatore, altrimenti non arrivi a questi risultati.
1: Sì, no, ma io mi riferivo a un discorso un pochino più generale, cioè nel senso, Daniele, non serve più paradossalmente l'esperienza che tu hai accumulato anche da persona vincente, allenatore vincente, perché il calciatore adesso va veloce e non, se ti sente parlare dice vabbè, ma 8 anni fa è successo quello, 10 anni fa è successo quello, cioè è tutto un altro campione, è tutta un'altra era. Qui ogni 3 anni abbiamo fior di allenatori che dicono sì, aspetta, sì. Mi riposo, Pep Guardiola, mi riposo perché non c'ho più niente.
0: Vabbè,
1: da
0: però
1: dare.
0: Però Pep ha fatto veramente l'inverosimile.
1: L'inverosimile, ho capito, tutto. Però poi scopre che ci sono... ci sono dei momenti che spendono una barca di soldi e Arteta vince il campionato. Come la vogliamo mettere? Mettiamola così, in Champions League esce fuori, ne vince una su 10 anni che ha allenato lì, cioè... Capisci? Poi dopo, alla fine, ci sono queste cose, queste riflessioni personali.
0: Ma io posso pure
1: di un allenatore molto bravo. Perché alla fine non hai più niente da dare.
0: Che per tanti anni è sempre stato.
1: La domanda è, questi allenatori dentro hanno ancora qualcosa da dare? Che lo dimostri, cioè, che ce lo facciano vedere. Perché non conta più essere vincente, la grande carriera. Insomma, io se fossi un presidente, ci parlerei a fondo con uno. Guarda, io ti affido sta squadra, sei bravo, sì. Ma ce l'hai tu dentro, c'è ancora forza, c'è ancora energia. È questo il discorso, l'energia di Gasperini, di Fabregas, di De Rossi, di sta gente qua, di Grosso, si vede.
0: Possiamo dire, Daniele, vengo da te, poi giro anche a Massimo.
1: Se no, rischi di essere un disco rotto.
0: Il calcio magari ha premiato anche chi vuole costruire, chi vuole dare un'identità.
1: Anche
0: chi
1: questo.
0: Vuole...
1: Anche questo.
0: Che dici, Daniele? Perché questa giornata ci ha detto anche questo, no?
2: Ma senza dubbio, ma ho fatto l'esempio del Como, no? Con giocatori praticamente quasi tutti sconosciuti, guardate cosa hanno combinato. Quindi il lavoro di un allenatore è fondamentale, soprattutto se ha un'idea di gioco, perché se tu hai un'idea di gioco può anche succedere che perdi le partite, per carità, non è che le vinci tutte, ma se non hai l'idea di gioco poi perdi pure le partite, non ha più senso il tuo lavoro, no? Quindi il Como, tra le altre cose, che è stato tanto criticato all'inizio del campionato, squadra squilibrata e così via, ha la miglior difesa del campionato e il secondo attacco del campionato. Quindi vuol dire che è una squadra anche equilibrata, oltre a giocare bene a calcio. Quindi questo è il lavoro di un allenatore, secondo me. Perché se tu fai l'album delle figurine, come facevano alcuni allenatori di grido, non faccio i nomi per carità di patria, giochi male. Poi però se non vinci con l'album delle figurine, dici, beh, allora io ho comprato i giocatori migliori. Sì. Guardate a Real Madrid, vogliono vendere Mbappé perché Mbappé non lo vuole più nessuno. È uno dei migliori giocatori del mondo, se non il migliore. Quindi...
0: No, no, assolutamente, Massimo, vengo anche da te, aggiungo che forse la figura dell'allenatore, di questi due allenatori, prendo Gasperini e Fabregas, che hanno centrato la Champions, inaspettata, onestamente il Como fa una grandissima impresa, perché non so quanti di noi potevano mettere in Champions il Como quest'anno all'inizio.
1: Coppa europea l'abbiamo...
0: Coppa sì, ma addirittura in Champions.
1: Maracanã l'abbiamo detto.
0: È vero che nel finale... Vabbè. Ci sono stati anche i demeriti degli avversari.
1: Esatto, ma Roma e bisogna... Comodo ringraziano Milan,
0: sì,
1: Juve.
0: Però, però la Roma alla fine è arrivata anche
1: è arrivata
0: contando
1: perché
0: su se stessa, perché
1: sì,
0: quando si è piazzata là, però, dice, insomma, se
1: la Juve
0: a Verona
1: ci ha messo del suo, e pur tanto, certo, anche la Milan.
0: Però volevo dire a Massimo che siamo anche di fronte a due allenatori dove hanno accentrato molto su di loro. Cioè, alla fine, quanto... Quello che voglio dire è... allenatori che devono essere molto identificati, molto forti, cioè quasi non dico comandare, ma essere al centro un po' di tutto.
3: Beh, ma sono Fabregas, l'ho imparato a conoscere in questi due anni, Gasperini lo conosco, lo conosciamo da tantissimo tempo e sappiamo tutti quanti che tipo di allenatore è, così come Allegri, Spalletti sono degli allenatori che sappiamo perfettamente come sono. Io in gran parte mi trovo d'accordo con quello che ha detto il radioascoltatore, non l'ultima parte, insomma non credo che Allegri sia un bluff, però è un allenatore che secondo me ha bisogno di uno staff che lavori insieme a lui e vicino a lui si contorni di persone che siano persone di campo. Invece Gasperini no, è uno da campo, Fabregas sono da campo, Conte è uno da campo, cioè sono degli allenatori che fattivamente sono sul campo e dirigono l'allenamento e questo secondo me è una cosa molto importante. Lo sbaglio di secondo me di Allegri quest'anno è stato quello di pensare di avere in mano una grande squadra e nel momento in cui lui si è reso conto, secondo me, che non aveva una grande squadra, non ha trovato una soluzione per poter svoltare un attimo la stagione. Si è affidato, lui secondo me è quel classico allenatore che si affida molto ai giocatori, ma non aveva la squadra per poterlo fare. Aveva Modric, aveva Rabiot, tant'è che quando mancavano loro due aveva Maignan. Quando mancavano loro due, Rabiot e Modric, il Milan ha fatto grandi difficoltà. Perché? Perché io quando mi dice quel radioascoltatore, dice si vedono tre passaggi, ma perché? Mi ha detto una bugia? No,
0: non ha detto una bugia, ma infatti io quando ho detto è stato premiato il calcio ha premiato chi in un certo senso ha scelto una strada di dare un'identità, di lavorare sul campo molto. Alla fine è questo quello che è venuto
3: fuori. Ma l'identità l'ha creata anche Allegri, non è che non l'ha creata l'identità, perché l'identità l'hai creata, hai creato una squadra che non doveva prendere gol, non lo doveva prendere, non prendeva gol e sapeva che davanti aveva la possibilità di usare le sue frecce e di fare gol magari in qualsiasi momento. Poi Pulisic è stato fuori un sacco di tempo, Leao quest'anno non possiamo per nulla dire, insomma, che Leao sia stato un giocatore che ha fatto qualcosa di positivo. Fulcrum ne ha mai fatto giocare, Jimenez ne ha mai fatto giocare, un Kunku ogni tanto sì, ogni tanto no. E poi i giocatori sono finiti, cioè, a parte Salemaker che ha tirato la carretta, poi si è fatto male Modric, Rabiot è stato fuori, Loftus-Cheek non ha dato quel contributo, Reinders hai perso 20 gol e non c'avevi un centrocampista che ti ha fatto i 20 gol di Reinders, perché pure questo c'è da metterlo, che tu hai tolto 20 gol al Milan e non li hai rimpiazzati con un centrocampista e magari te ne poteva fare 8, 10, 12. Hai fatto un centrocampo con Rabiot, Modric e Fofana tutto l'anno, tre incontri.
0: Guardate, arrivano tanti messaggi, ad esempio Giuseppe ci scrive: gli allenatori storici sono lenti nei cambiamenti, i giovani non li seguono, ci vogliono idee e preparazioni culturali moderne, innovative. Allegri, Spalletti e Conti, il secondo Giuseppe, sono superati. Io però non credo molto che siano superati, no, hanno delle idee diverse, forse in questo momento
1: credo che sia un discorso di
0: andrebbero
1: energia.
0: Un po' rigenerati, ecco.
1: Energia.
0: Ad Allegri sembra che gli mancano i giocatori di personalità per vincere, invece Spalletti ha dovuto far giocare una squadra assemblata da un DG a modo suo. Ecco, che cosa è mancato allora? Spostiamoci un attimo anche sulla Juve. Cosa è mancato a Spalletti?
1: Ma io ripeto, il discorso allora complessivamente sono d'accordo con voi. Cioè voglio dire, non è un caso che poi Roma e Como, no? Siano andati in Champions League, però secondo me ci sono grandi responsabilità del Milan e della Juventus, che avevano sul piatto d'argento questo traguardo che non è stato centrato. Perché?
0: Ma perché nelle letture, prima, l'ultima arrivata, che se può dire, la Juve serviva, dipendeva dagli altri.
1: Sì, no,
0: l'ha perso molto,
1: prima. Verona, Fiorentina, abbiamo detto, il Milan pure l'ha perso prima, però certo, sì. È stata clamorosa la partita con il Cagliari ieri, nessuno pensava che potesse andare a finire così ed è finita così. Detto questo, secondo me anche nelle letture, nelle scelte, nel sostituire. Faccio un esempio, guardate la partita di ieri a Verona. Ghilardi sfarfalla su Bovi, no? Al primo tempo Ghilardi compie un miracolo clamoroso sullo 0-0. Ghilardi non scende in campo nel secondo tempo. Zolkowski entra, fa una cosa che non si fa neanche ai tornei, fa un giallo ammonito, esce direttamente dopo 12 secondi dal campo. Ora, ci sono magari giocatori che hanno un credito e gli allenatori dicono: sai, vabbè, sta in campo, dai, forza, oh, dai, continua a giocare, dai, muovi. No, no, lo devi sostituire. Cioè, le letture, i momenti. E allora, ecco perché io dico l'energia, la lettura, la partecipazione fisica proprio. Cioè, quando stai in palla, anche l'allenatore, probabilmente Gasperini e Fabregas, sono stati in palla fino all'ultimo. Cioè, nelle letture, nelle scelte, Piccari, fuori. Dentro, sì, sì. Ma l'ha sostituito, devi fare. Perché non l'hanno fatto alcuni? Magari hanno fatto giocare giocatori che hanno fatto 90 minuti anonimi e te li porti dietro. E magari non dico che tu hai pareggiato o perso quella partita perché quel giocatore non ha reso per 90 minuti. Però anche scelte coraggiose di leggere la partita, fare entrare a gamba tesa e cambiare anche il corso, diciamo così, le dinamiche. Poi ti può dire bene, certo, ti può dire male, certo. Però è lì la scelta energica,
0: stare sul pezzo, stare
1: sì,
0: un po' più
1: è la
0: sul
1: scelta
0: pezzo,
1: di uno che sta, un allenatore che sta sul pezzo. Poi ci piace il calcio di proposta, sì, però non è che adesso Spalletti e Allegri sono diventati
0: restano
1: sempre degli allenatori formidabili che per magari su delle scelte, delle cose sono stati un pochino poco fortunati, diciamo così, mettiamola così.
0: Dico che c'è un distinguo, no, Daniele? Qual è stata secondo te la problematica di Spalletti principale che possiamo dire in questo finale? Perché per esempio la Juve ha fatto nelle ultime 10 partite 19 punti, ma nelle ultime 5-6, quindi la frenata c'è stata proprio al traguardo. Allora, ecco.
2: Quando ci sono partite come queste, quando tu pareggi in casa col Verona, che è già retrocesso, poi perdi in casa con la Fiorentina, voglio dire, sì, può avere delle colpe Spalletti, ma in campo ci vanno i giocatori, poi voglio dire, lo sanno anche i giocatori l'importanza di queste partite, non è possibile che non si rendano conto di cosa sta facendo, no? Credo che a Spalletti sia mancato, probabilmente nel momento un po' prima, qualche partita prima, avrebbe potuto fare qualche punto in più, forse Vlahovic, che nelle ultime 4 partite ha fatto 4 gol, se non sbaglio, no? E ha dimostrato quanto la Juve avesse bisogno di un centravanti, magari prima gli sarebbe servito per non arrivare con l'acqua alla gola all'ultima fase del campionato, ecco questo. Però faccio fatica, onestamente, sì, Spalletti avrà sbagliato qualcosa sicuramente, però secondo me sono più colpevoli i giocatori, francamente, ecco. Faccio quindi fatica a trovare colpe più Spalletti che i giocatori.
0: Quindi tu vedi più colpevoli i giocatori. Massimo, chiudere sulla Juve perché poi voglio passare a un altro argomento, c'ho un paio di cose prima di salutarvi, vai.
5: La Juve è stato un mistero secondo me, perché a un certo momento pensavo che potesse essere veramente una squadra forte, che quando la incontravi ritornavi a pensare ad una Juve molto competitiva, e invece poi è successo qualcosa che si è rotto, che non gli ha permesso di arrivare fino in fondo, fermo restando che poi, come hai detto te, no, nelle ultime 10 partite ha fatto 19 punti.
0: 19 punti la Juve,
5: ha fatto 3 punti in meno della Roma, insomma, ha fatto 2 punti in meno del Como. Non è che ha fatto male, aveva tanto terreno da perdere.
0: No, ma ha sciupato tutto nelle 2 partite in casa, ragazzi. Ha buttato via la qualificazione in quelle 2 partite in casa.
5: Pure a Juve Cagliari.
0: Io dico Verona e Fiorentina.
5: Verona, bravo, Verona.
0: Verona e Fiorentina sono state due partite dove hai cestinato, secondo me,
1: sì,
0: tutto.
1: Però io mi ricordo Juve-Sassuolo, Juve-Verona, Juve un'altra, una pareggiata, un'altra in casa, dove aveva dominato e però non aveva portato a casa il risultato, capito Marco? Cioè questa è una squadra...
0: Posso dire una cosa? E se, aveva dei difetti, se Spalletti però, se li avesse caricati un po' troppo emotivamente, cioè nel senso...
1: No, ma Spalletti è bravo, dai.
0: No, mica siamo dicendo bravo, io però quando secondo dico... me ha sbagliato qualcosa pure lui in questo
1: finale. Ma certo,
0: finale.
1: Ma è evidente, ma nessuno, ma voglio dire, ma non c'è niente di male.
0: No, no, apposta dico, forse non lo
1: cioè,
0: so,
1: io ho sempre sostenuto
0: di eccessiva
1: che Spalletti
0: pressione,
1: andava riconfermato, so, giusto? Tu confermi
0: sì, sì,
1: qui,
0: pure
1: che andava riconfermato. Detto questo però, ci sono delle responsabilità di lettura, di scelte, di pressioni, di anche quando parli magari non c'è il grip giusto, no? Alla squadra. E quindi alla fine poi Massimo lo sa, ha giocato, adesso allena, capita che non c'è questo scambio e i giocatori sono fermi, i giocatori magari sono più titubanti, hanno più paura, avvertono le pressioni. Quello che non è successo è come a Roma, ma succede, ma poi ripeto, il prossimo anno tutti quanti devono dimostrare.
0: Certo, certo.
1: Come a Roma non ne parliamo.
0: Assolutamente.
1: Come a Roma non ne parliamo.
0: Assolutamente.
1: Però la Juventus probabilmente ci ha detto Spalletti, che il DG ha detto che non c'è un piano A, né un piano B. Noi faremo una grande squadra e probabilmente con Spalletti magari la Juve lotterà per il titolo,
0: certo.
1: Non lo possiamo
0: vediamo.
1: Sapere.
0: Vediamo. Senti, vi faccio sentire al volo anche un passaggio di Sarri, un commento ve lo voglio chiedere. Vai. Non ci abbiamo Sarri? Ah no, vabbè, perdonami. No, su Sarri ve lo chiedo io invece la cosa. Lui ha parlato di tante cose, ha ribadito ancora che non è stato ascoltato in società, eccetera, ma soprattutto ha detto che questo è stato un anno formativo. Cioè lui ha confessato, Massimo, Daniele e Stefano, che aveva un difetto, che è sempre stato duro con i calciatori. In questa stagione ha imparato a essere empatico. E questo ha consentito di trovare una connessione diversa. Ha parlato molto bene soprattutto del girone di ritorno, perché Lazio comunque ha fatto i punti, li ha fatti nel girone di ritorno.
1: Che 29.
0: Idea, 29. Che idea avete? Massimo, parto un attimo da te su questa affermazione. È stato un anno formativo, ha detto, per lui, nonostante le difficoltà.
5: Beh, non si smette mai di imparare, no? Io sì. La riassumerei in questa maniera.
0: Sì. Ha detto avrei voluto viverlo a 40 anni, non quasi a 70 anni, ecco.
5: Credo che lui abbia trovato nella negatività di alcune cose, abbia trovato una positività che non pensava di trovare e una caratteristica magari umana, personale di avere. Io credo che lui ne sia rafforzato da questa situazione. Non so se sono solamente delle frasi di circostanza, ma non credo, non lo conosco abbastanza da poter dire una cosa del genere, ma credo che lui ha sempre detto quello che era il suo pensiero, tu lo sai, io ho sempre detto secondo me che lui era un po' troppo negativo e ha creato troppa negatività intorno a questo gruppo.
0: Nella prima parte soprattutto, secondo me, si è un po'
5: sì, aveva grossi problemi e invece di provare ad uscirne lui alimentava questa benzina, no? Questo fuoco che c'era. Quindi credo che lui sia un grande allenatore da campo, e molto radicato, ma questa situazione, questo anno, questi ultimi sei mesi, come ha detto, probabilmente gli daranno la possibilità di crescere. E sono convinto che sarà una bella sfida se veramente va l'Atalanta come pensiamo un po' tutti quanti, perché l'Atalanta hanno un'idea, una mentalità ormai da anni molto diversa dalla tua. E quindi secondo me sarà una bellissima sfida per tutti quanti, per la società che l'ha scelto e per lui che ha scelto l'Atalanta.
0: Daniele?
2: Ma io ho sempre reputato Sarri un eccellente allenatore da campo, come ha detto giustamente Massimo. Non mi sono piaciute quasi mai spesso le sue esternazioni, il suo modo di comunicare. E il fatto che abbia riconosciuto che è stata un'esperienza per lui utile, che l'ha fatto cambiare, secondo me gli rende onore. In una stagione obiettivamente molto difficile per la Lazio, per i motivi che conosciamo bene, a questo punto ovviamente le strade si divideranno, vediamo cosa sarà capace di fare all'Atalanta, ma sicuramente se avrà il sostegno della società che gli è mancato alla Lazio, secondo me potrà fare molto bene.
0: Stefano, chiudo il giro con
1: te. No, è bella questa cosa qua che ha scoperto, voglio dire...
0: Certifica. Quasi 70 anni, ecco.
1: Vabbè, che vuol
0: però
1: dire?
0: Si
1: che
0: può,
1: vuol dire?
0: Si no, può migliorare no, anche certo, da avanzata.
1: Certo,
0: eh?
1: No, però vedi,
0: sì.
1: È un'autocritica.
0: Sì.
1: Tu hai sentito autocritiche da altre parti? Quindi, bravo Sarri.
0: No, a me è piaciuta questo
1: bravo,
0: passaggio. Perché
1: noi pensiamo
0: pensato,
1: che dando a uno specialista un riconoscimento economico elevato. Tu sei sicuro di arrivare tra i primi qua? Il calcio è cambiato in questo senso, ragazzi. Marco, tu lo sai meglio di me. Dai, su. Non è certo che se tu scegli un fenomeno arrivi tra i primi quattro e vinci lo scudetto. Si sta rimescolando tutto, dove alla fine anche uno con 30 anni di esperienza devi sudare. Non
0: perché
1: è facile.
0: Il calcio non è semplice.
1: Il calcio non è semplice, appunto. Non è semplice. Trovi Fabregas, trovi gli Iraola, trovi Grosso, i De Rossi, che ti possono mettere in difficoltà. Capisci?
0: Sì,
1: perché questo è il discorso. Quando invece tu pensi di essere fenomeno, è già bravo, ormai insegni agli altri, gli altri poi insegnano a te. Gasperini, nonostante l'età, sta sul pezzo, fiuta e sta là sul pezzo.
0: È verissimo.
1: Perché non è la
0: è
1: carta
0: molto moderno,
1: è bravo,
0: è molto moderno,
1: è molto fresco, è molto giovanile. Capisci?
0: Allora, formazione top 11 di Massimo Bonanni. Vai con il gioco finale. Discutiamo un po'. Eccola qui, la messa in campo così con il 4-3-1-2. La top 11 di Massimo Bonanni, allenata da Fabregas. Lui ha scelto Svilar tra i pali, Di Marco, Mancini, Ramon, Wesley, poi McTominay, Çalhanoğlu, Dacuña, Nico Pass sulla tre quarti.
1: Di Marco a destra non si può vedere.
0: No, ma infatti Bonanni è sbagliata. No, lui l'aveva messa a sinistra.
5: No, io l'ho messa a sinistra.
0: La grafica è stata sbagliata. Allora, poi Lautaro e Malen davanti.
1: Ramon.
0: Ha scelto Ramon con Mancini.
1: Non è male,
0: sei d'accordo?
1: Dacuña, bravo.
0: Dacuña
1: ha fatto. Çalhanoğlu ha giocato poco, però.
0: Certo che.
1: McTominay, 10 gol. Nico Pass, siamo d'accordo. Lautaro Malen, sì, Svilar. Perfetto.
0: Nico Pass.
1: Ha messo una Kanji, forse al posto di Ramon.
0: Però vedi, questi qua davano un po' a.
1: Però insomma, Dacuña.
0: Ramon e Dacuña.
1: È una bella giocata da parte di Bonanni.
0: L'avrei dati a qualche allenatore per vedere se faceva.
1: Allenatore Fabregas.
0: Sì. Garbo, lei è d'accordo?
2: Ma io come faccio a non essere d'accordo con Massimo Bonanni? Ma chi sono io per mettere in dubbio quello che dice Bonanni? Scusate.
0: Ma non c'è Yıldız qui, perché non hai messo Yıldız?
2: Perché Yıldız non è stato determinante come ci
0: ma come non è stato determinante? Guardate che numeri non sono lontanissimi tra Nico Pass e Yıldız.
2: È scomparso.
0: Vabbè, nel finale c'ha avuto qualche problema fisico. C'era un problema.
5: No, ma io l'ho fatta credibile la squadra, non è potuto mettere.
0: Perché non era credibile Nico Pass, non era credibile.
1: Ha rispettato gli equilibri che bisogna avere.
0: Cosa stai dicendo? Non era credibile Yıldız.
5: No, l'ho fatta credibile nel senso, ho messo Çalhanoğlu mediano, Dacuña e McTominay mezzali, Nico Pass tre quarti. Davanti due attaccanti,
1: poi
5: cioè, nel senso,
1: quattro romanisti, tanta roba. Insomma,
5: quattro romanisti
1: per Bonanni.
5: Ho pensato qua la gente mi pensa che sono da Roma, però poi
1: probabilmente.
0: Ma tu sei un professionista serio.
5: No,
0: tu sei un professionista serio.
5: Svilar era impossibile non metterlo. Secondo me Wesley è un altro giocatore forte.
1: Ieri altra grande parata.
0: Io ti contesto un po' l'assenza di Yıldız, però lo sai, io cerco sempre di trovare un modo
1: tu
0: per
1: provocare
0: polemica,
1: come
0: insomma, come al solito. Va bene. Allora aspetta, adesso però ci sono i top e i flop di Daniele Garbo.
1: Vai
0: Daniele con la musica che ti accompagna. I tuoi top, Daniele.
2: Allora, i miei top sono Kivu, Fabregas e Gasperini. I flop sono Allegri, Spalletti e Lotito, per la situazione che si è creata nella Lazio, che conosciamo bene.
0: Bene, hai messo pure un presidente tra i flop. Bravo, mi è piaciuto.
2: Sembra doveroso.
0: Sì, bisognerebbe mettere pure tutta la dirigenza del Milan, però insomma già il fatto che ci sia un presidente è indicativo. Va bene, e allora dovremo decidere, c'è un ascoltatore che per decidere il vincente del nostro gioco pronostico, lui dice perché non fate indovinare ai due che sono arrivati appaiati chi siederà sulla panchina del Napoli e del Milan la prossima stagione. Questa però è carina, ha un senso con la Serie A, caro Bonanni, saresti d'accordo? Anche perché tu hai detto che il Napoli verrà guidato da italiano, io ho scritto, e la Juve da il Milan hai detto che rimane Allegri. La vedo dura adesso.
5: È meglio che tutti l'abbiamo detto.
0: È meglio che cambi il pronostico, come sai, se ti diamo la possibilità di cambiare. Va bene, dai, ci studieremo qualcosa per venerdì.
5: Perché Massimo Orlando che aveva messo?
0: No, Massimo Orlando non l'ha ancora detto, no, non l'ha ancora detto, quindi faremo dire.
5: Allora c'è il vantaggio.
0: Svantaggio, infatti però. Dobbiamo votare insieme perché è più corretto nello stesso momento, quindi ci penseremo, dai. Va bene ragazzi, grazie.
1: Ciao Massimo, ciao Daniele. Ciao,
0: grazie a Daniele Carbo, Massimo Bonanni, break, torniamo tra poco.

0: Allora, siamo tornati, sì, stavamo leggendo insieme a Stefano questa cosa che ce l'ha detta prima, pensa, Antonello Gioia alle 13.35, lui che sta lì davanti casa Milan da questa mattina, e praticamente Geri Cardinale, Zlatan Ibrahimovic danno una delegazione di 6-7 giornalisti che lui dice io sto fuori, non sono dentro, noi non siamo dentro, e lui sa anche chi sono, ma per correttezza devo dire non l'ha detto perché non ha voluto dare i nomi, però questo non è molto carino, sinceramente.
1: Molto originale, insomma.
0: Molto, sì, diciamo originale che è meglio.
1: Sì.
0: Però anche questo secondo me poi dice tanto. Matteo Mosconi è con noi. Ciao Matteo, ben trovato.
1: Ciao
0: ben
1: Matteo.
0: Trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ben trovato Matteo, stiamo perfezionando i collegamenti perché dovremmo avere tra pochissimo, caro mio Stefano, anche il collegamento con Simone Braglia video, e dobbiamo anche dire che insomma lui esce a testa altissima da questa stagione perché ha indovinato il Como in Champions, il Milan fuori, aveva detto anzitempo.
1: Vero.
0: È vero, questa cosa qui. Matteo, vengo subito da te, però stiamo perfezionando i primi collegamenti. Non so, stavamo parlando, ritorniamo insieme a te sul Milan. Leggo anche al volo questa situazione qui da tutto mercato web. Allegri verso addio al Milan. Per lui restano vive due ipotesi, Napoli e Nazionale, scrive tutto mercato web. Quindi stiamo in attesa poi di un'eventuale ufficialità, però insomma Allegri è un po' tutto, no? La dirigenza Milan la danno fuori in questo momento, quindi si riparte da capo.
1: Sì, probabilmente.
2: Ma io ragazzi credo sia giusto, cioè quello di ieri è un fallimento totale. Io Allegri l'ho difeso per gran parte della stagione, ma gli ultimi due mesi del Milan sono raccapriccianti sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista mentale. Ecco, l'aspetto che maggiormente mi ha deluso è questo, perché da un allenatore così navigato ed esperto mi aspettavo maggior concentrazione fino al raggiungimento dell'obiettivo. Questo non è avvenuto e devo dire la verità, il Milan rimane fuori meritatamente dalla Champions League, perché la proposta in generale è stata scadente per tutta la stagione, ma i risultati degli ultimi due mesi sono risultati da retrocessione ed è assolutamente un qualcosa di ingiustificabile e devo dirvi la verità anche di difficilmente spiegabile, perché sì, lo si può spiegare magari con, ripeto, una proposta di gioco non all'altezza, però 6 sconfitte in 10 partite sono un ritmo da retrocessione. Ribadisco, gli stessi punti della Cremonese nelle ultime 10 partite, qualcosa di inspiegabile. Giusto l'allontanamento dell'allenatore, bisogna far piazza pulita in dirigenza e dico anche di 3/4 di squadra, perché poi alla fine quelli che scendono in campo sono i giocatori e ieri sera i giocatori hanno dimostrato di non avere gli attributi per indossare una maglia come quella del Milan.
0: Ti stava ascoltando Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo, ci siamo messaggiati ieri sera durante
3: sì.
0: Disastro del Milan.
3: Intanto devo fare i complimenti alla Roma e il Como, esatto, che si meritano assolutamente la Champions, e la Juve e il Milan restano fuori giustamente. Per quello che insomma hanno fatto gli ultimi due mesi, ma il Milan secondo me insomma ha combinato qualcosa di incredibile, in negativo ovviamente, cioè non si può in 10 partite, se sconfitte, se non sbaglio, tre pareggi, una vittoria, insomma dei numeri assurdi, tenendo conto insomma che giocavi una volta alla settimana, la squadra è arrivata stanca, ma io credo sia arrivata stanca di testa più che fisicamente, perché non me lo spiego che una squadra che è seconda in classifica, che c'ha sempre il sold out tutte le partite in casa, aveva solo quello come obiettivo. Allora torno al vecchio discorso che ho sempre fatto, Marco, è che l'andata il Milan ha fatto tanti punti perché gli girava bene negli episodi, soprattutto Magnan come ieri, e faceva il gol e poi dopo riusciva a portare a casa le partite. E nel girone di ritorno e soprattutto nelle ultime 10, questa fortuna diciamo di trovare il gol e poi e poi di gestire la partita è venuto meno e niente, il Milan.
0: Ma perché secondo te è andata così la stagione di Allegri? Qual è secondo te, se dovessimo trovare una motivazione?
3: Marco, guarda, allora, prima mi sono scaricato tutte le squadre che ha allenato Allegri quando ha vinto gli scudetti, compreso quello al Milan, no? Se vuoi ti leggo, ma non abbiamo tempo. Cioè, Allegri ha sempre avuto delle squadre clamorosamente forti, dei giocatori straordinari, molto probabilmente è bravo nella gestione del gruppo, l'abbiamo sempre detto, tutto quello che vuoi, perché gestire dei campioni non è mai facile, ma ha avuto delle squadre allucinanti. Quando invece ha avuto squadre normali, ha dimostrato tutte le sue...
0: Cioè tu dici non riesce con le squadre normali a dare...
3: Ma sì, Marco, dai, cioè, non voglio essere questo. Non voglio essere cattivo,
0: no,
3: però
0: no, ognuno dice quello che...
3: No, non voglio essere cattivo, però ti dico, non si può ogni volta dire sì, ma ha vinto 6 scudetti, ma sono andato a vedere le squadre che aveva la Juventus, cioè, e anche quella col Milan era l'ultimo grande Milan. Sono molto arrabbiato, perché comunque il Milan voglio bene e ci tenevo a questa qualificazione, dunque è giusto che venga mandato via e che si riparta, anche se non è mai facile, però insomma bisogna ripartire.
0: Ti stavo ascoltando anche Simone Braglia, caro Stefano Impallomeni.
1: Noi lo accogliamo a braccia aperte.
0: Ciao Simone!
1: Ciao Simone!
0: Lui è quasi una sorta di vincitore, perché insomma aveva pronosticato Como in Champions e Milan fuori. Tra l'altro si era preso anche qualche rimbrotto di qualche amico milanista, vero Simone? Quando hai detto questa cosa, quando il Milan era in zona Champions, ricordiamo.
4: Era più o meno sì. I primi di marzo. Sì.
0: E io dissi, ma che stai dicendo Simone?
1: Non sappiamo,
0: dai,
1: se è competenza oppure veramente
0: una
1: un gufo.
0: Una botta di fortuna.
1: Beh, no. Se fossi un tifoso milanista mi preoccuperei, insomma, nel senso che... Però...
0: Che
4: perché dici? Mica ho gufato io.
1: No, ma scherzavo.
0: No, stiamo
4: io ho fatto il gufo. Cioè,
1: ma tu l'hai detto dall'inizio della stagione.
4: Era lampante che c'era un problema a livello societario e anche a livello tecnico, non solo societario.

0: e nel Milan purtroppo da una parte hanno sbagliato le società, le proprietà, e dall'altra qualche responsabilità tecnica sicuramente nel Milan c'è stata.
1: Beh, per me sì,
0: se non qualche responsabilità, molte responsabilità.
1: Molte responsabilità. Però ragazzi, stanno dando Allegri in direzione Napoli.
2: No.
1: Non ci credete? Silenzio totale.
3: Buon viaggio,
1: dice Stefano. No,
4: io ci posso anche credere, perché so che De Laurentiis lo stima molto, però onestamente io credo che sono d'accordo col discorso di Simone. Sicuramente la società ha un peso all'interno di una situazione simile, però ragazzi, il Milan ieri sera doveva vincere contro il Cagliari già salvo ed è andato in vantaggio dopo 2 minuti. Cioè, sicuramente la società ha un peso nelle situazioni all'interno dello spogliatoio, però qua stiamo parlando di una squadra che veramente aveva tutto apparecchiato per quantomeno raggiungere l'obiettivo minimo, che poi stiamo parlando di un quarto posto, non dimentichiamocelo. Il Milan quest'anno non ha avuto le competizioni europee, l'anno scorso il Milan è arrivato ottavo facendo la Champions League, la Supercoppa, arrivando in finale di Coppa Italia. Quest'anno il Milan arriva quinto uscendo agli ottavi di Coppa Italia, al primo turno in Supercoppa e perdendo in casa col Cagliari all'ultima giornata. Cioè, io credo che sia sicuramente un disastro societario, ma purtroppo è anche un disastro dell'allenatore, e ripeto purtroppo perché io l'ho difeso, quindi è anche tra virgolette non un mio fallimento, però insomma non ci avevo capito nulla neanche io.
1: No, vabbè, però,
4: e la cosa, no, però è
1: uno può sbagliare, non è che
4: veramente io, no ma certo assolutamente, però per come si era messa veramente è stato un suicidio sportivo. Io quello di ieri non trovo un'altra definizione.
1: Sì.
4: Onestamente, per quanto riguarda Allegri al Napoli, io non so il Napoli, dopo quello che è successo ieri, come faccia ad avere l'ambizione di puntare ad Allegri. Cioè, sicuramente è un grande gestore, sicuramente può dare qualcosa a livello di spogliatoio, a livello di compattezza, visto quello che è successo con Conte, come si è lasciata la squadra all'interno. Però ragazzi, cioè, ripeto, quello di ieri è un psicodramma. Io non so quale presidente possa puntare su Allegri il giorno dopo aver visto una cosa simile. Mi sembra veramente allucinante.
1: Come?
0: Per me ci sta invece. Cioè, io, per amor del cielo, con tutto quello che sono le negatività espresse nella non valorizzazione, perché l'altra grossa negatività è che oggi anche i big del Milan, che devono eventualmente magari chiedono di andare via, non hanno lo stesso prezzo che avevano all'inizio dell'anno.
1: Certo. Beh, questo è vero.
0: Perché a livello di valorizzazione hai praticamente depennato e negativizzato quei giocatori che potevano essere venduti con un discreto guadagno, e quindi anche da quel punto di vista.
1: Ma i giocatori secondo voi hanno scaricato Allegri? Domanda che vi faccio.
2: Ma no.
1: No?
4: Secondo me no.
1: Secondo Matteo no, secondo Stefano nemmeno.
0: No, il problema.
1: Braglia nemmeno per te?
0: No, diciamo che qualche giocatore può essere stato non tanto scaricato Allegri, ma quanto essere Allegri indigesto a qualche giocatore. E quando ci sono i malumori all'interno di uno spogliatoio, non giochi con la necessaria concentrazione, serenità e tranquillità, e quindi non riesci a dare il meglio di te stesso nelle partite topiche. Però qui entrano in scena mille discorsi sulle leadership e su quello che sono i giocatori dal punto di vista caratteriale. Io credo che la grossa sconfitta è stata il fatto di non valorizzare, non essere stato capace, come invece ha fatto Conte, che ho già detto nella tua trasmissione, come nella negatività far reagire la squadra. Esatto. Quindi io credo che invece nel Napoli trova una proprietà che è sempre presente innanzitutto e non assente come quella.
1: Quindi se va lì fa bene, dai.
0: Secondo me, trovo una squadra che da un punto di vista di leadership, ci sono dei leader all'interno della squadra, ed è una squadra già
1: quindi
0: forte.
1: Se Allegri va lì al posto di Conte potrebbe anche far bene, intraprendere un percorso come la Juventus.
2: Tra le prime quattro.
1: Le prime quattro. Pure arrivare. Quest'anno doveva arrivare tra le prime quattro, poi ha visto
2: vincere, non lo so, insomma, poi dipende dagli
1: campagna. C'è un impegno a settimana solo dopo lì, lì no. Bisogna giocare, c'è Champions.
2: Vabbè, mica Allegri l'ha fatta,
1: Coppe? No, apposta dopo lì.
2: Però non lo so, vedremo, siamo certi che vada a Napoli?
1: No, di certezza no. Non ne abbiamo nessuna in questo momento, se non commentare quello che sta avvenendo un po' così in questo momento, perché poi tanto lì una panchina.
2: Però sono d'accordo con
1: libera.
2: Simone, cerchiamo un po' di separare.

0: due cose. Cioè, non è che adesso Allegri, io ripeto, ho parlato, ho fatto un discorso generale, io credo che ci siano allenatori con tanta energia e giocatori che hanno la cattedra e non trasmettono poco. Io credo che poi ci fossilizziamo giustamente sulla proposta di calcio, ma che calcio fa, due passaggi di fila, quello che vi pare, però io credo che l'allenatore, la prima cosa che debba avere in questo calcio molto molto stressante, energia. Abbiamo visto Guardiola trasfigurato, Luis Enrique probabilmente farà doppietta, vediamo un attimo anche il suo volto, insomma sono stanchi, cioè gli allenatori sono nel tritacarne, Marco. Io credo molto in questa cosa qua. Gasperini, e non faccio un discorso questione di età, Gasperini è brillante, fresco, energico, Fabregas altrettanto, poi lascia perdere che fanno una proposta di calcio, però insomma Gasperini dice nella crisi noi proveremo in ogni maniera di raggiungere la Champions League.
1: Ci sono riusciti.
0: Molti altri allenatori erano secondi o terzi, avevano un buon margine di vantaggio rispetto agli avversari, dicevano però sta squadra, insomma cerchiamo perché...
2: Facciamo il minestrone pure parlando.
0: No, cerchiamo un attimo di conservare sapo perché no, non siamo pronti, infatti. Borobum, si è uscito fuori,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
3: Però sono Marco, scusami, sono d'accordo con quello che sta dicendo Stefano, perché non so se avete sentito l'intervista di Mancini, che ha fatto Mancini ieri sera.
1: Mancini, il giocatore della Roma.
0: C'è già lui.
3: Mancini della Roma, sì. Se voi l'avete sentita, quello che sta dipingendo Stefano è quello che è la freschezza mentale dell'allenatore che ha sei partite alla fine, diversamente da quello che è successo al Milan, ha rinvigorito e ha messo lo spogliatoio.
0: È come il fantino quando dà la frustata al cavallo al momento giusto, all'ultima curva, all'ultimo giro. Ragazzi,
3: secondo me lì,
0: e se no di che parliamo? Se volete parliamo delle società.
3: Però
0: ha ragione Piccari, parliamo di altro, perché se tu non vai in Champions League a 4 giorni dal termine avendo 5, 6, 10 punti di vantaggio, ma perché ragazzi, allora ci mettiamo Matteo Furlani, chi ti pare a te, perdi 2-1 col Cagliari, poteva finire tanto a poco ieri, colpa è di Ibrahimovic che commenta i mondiali, io non lo so, a me mi sembra di sognare,
4: cardinale con Furlani eccetera eccetera è disastrosa dal momento in cui Redbird è entrato nel Milan, ma non lo scopriamo ieri sera con la sconfitta col Cagliari. Cioè il Milan negli ultimi 4 anni a livello di risultati di campo, parlo di risultati di campo, per 3 volte non è andato in Champions League, perché il quinto posto del 22-23, io me lo ricordo molto bene, con la Juve penalizzata, tu sul campo sei arrivato quinto, quindi quinto nel 22-23, secondo con Pioli nel 23-24, poi ottavo e quinto, su 4 anni 3 volte fuori dalla Champions, quindi il disastro dirigenziale e di Cardinale è un dato di fatto, però qua si sta parlando di una squadra che era seconda in classifica, che aveva vinto 2 derby, dopo il secondo derby è crollata.
0: Però perdonami Matteo,
4: cioè, la dirigenza ha un peso, ragazzi.
0: Matteo, perdonami se ti interrompo.
4: La colpa principale. Certo, dimmi.
0: No, dicevo, quando tu sei milanista, avete vinto il titolo, che c'era un fondo, c'era Berlusconi, c'era Colombo, chi c'era? C'erano Maldini e Mazzara, che probabilmente hanno fatto bene la campagna acquisti e cessioni. C'era Chessy, c'era Tomori, c'era Giroud. Ma Cardinale sceglie i calciatori, che non credo, con tutto il rispetto, se il pallone come devi calciarlo, d'esterno o di sinistra.
4: Quindi,
0: ho capito, però Maldini e Mazzara, voi vi dovete concentrare su questa cosa qua, su questo fatto. Sono stati bravissimi perché hanno avuto le stesse difficoltà. Perché quella società non è che era dissimile, non era tanto lontana da quella attuale, era un fondo pure quello, o no?
4: No, chiaro.
0: E allora,
4: per me l'errore nasce da lì.
0: Chapeau a Maldini e a Mazzara che non ci hanno fatto vedere, ci hanno raccontato che tutto andava. Poi c'è stato quello sfogo prima della partita di Champions League, Maldini ha detto vabbè, basta, non ce ne posso più. Certo. Perché così non c'è continuità, però hanno fatto dei miracoli, ha vinto uno scudetto, più andare in Champions League e arrivare secondi. Secondo me
4: sono d'accordissimo, ma tanto aver tolto degli uomini
0: però
4: di
0: però adesso i risultati non arrivano e la colpa adesso è la colpa di Cardinale. E se non arrivavano prima con Maldini e Mazzara, di chi era la colpa?
4: Guarda, per me il primo imputato, l'ho detto, proprio per la situazione che avevamo, era Allegri. Troppo facile tirar fuori adesso la dirigenza, che è un disastro da 4 anni. Poi è chiaro che sul campo Allegri ha delle responsabilità evidenti.
1: Ma Massimo, vengo anche da te, che poi c'è una news da darvi. Vai.
5: Prima ha detto Stefano una cosa molto corretta, ha detto energia degli allenatori. guarda caso, però sono due allenatori che amano lavorare sulla testa dei giocatori e amano giocare a calcio, ed è più facile.
6: Ti riferisci a Fabregas e Gasperini?
5: Sì, oh, sì, a loro due. È più facile scendere in campo quando si gioca bene e non quando, come con Allegri,
6: che devi arrancare un po', sì, sì, sì,
5: ad arrancare tutta la partita e sperare che questo non va più bene nel calcio moderno.
6: Sono d'accordo, sono d'accordo. Senti, vi fanno una domanda, la rigiro a Braglia e Orlando. Parto da Braglia: il Como come lo vedete in Champions? Simone, al volo, come lo vedi in Champions?
7: Ma a mio modo di vedere, ha le idee chiare. È una società dalla quale
6: non te buttan pronostici, che stiamo ancora lontano dal mercato, dai.
7: non te lo giocare adesso,
6: scusa, aspettiamo un attimo il mercato.
7: Ma no, ma io parlo anche con largo anticipo.
8: Aspetta, largo anticipo.
6: Facci gustare,
8: devi fare 8 partite
6: di
8: Champions League e poi dove giocheranno a Reggio Emilia.
6: Aspetta un attimo,
8: devi anche riempire lo stadio.
6: Facci gustare il finale, la polemica, il traguardo, piano piano. Abbiamo tutta un'estate qui ancora.
7: Il Como sarà una squadra che comunque resisterà nel tempo e secondo me farà molto bene anche in Champions League, per amor del cielo. Non dico, non vado a...
8: Non arriverà a trentesima, non arriverà a trentesima.
6: Hai capito qui, attenzione.
7: E invece mi sa che
6: una bordata a Conte, una bordata a Conte hai lanciato in Pallomeni,
8: No, quale Conte?
6: Come detto,
8: non arriverà.
6: Napoli è arrivato trentesimo.
8: Non mi ricordavo. Chiedo scusa. Chiedo scusa al Napoli, non era proprio cioè, voglio dire, oltre che ne sono 25esimo,
6: 28esimo. Orlando, tu che dici? Come lo vedi? Ti chiedevano anche a te, dai.
5: Sì, vedo un Como che almeno, a parte ci farà far bella figura perché gioca a calcio e fa divertire. Poi chiaramente non è il Milan, l'Inter, la Juve, non giocherà con quella pressione, ma sono sicuro che con la qualità che mette in campo a Fabregas, comunque la prima parte la passerà sicuramente, io la vedo così. Poi dopo, sai, quando si va agli scontri diretti con gli squadroni si starà a vedere, però la vedo molto molto positiva.
6: Allegri aveva 12 punti di vantaggio, si scrive un nostro amico sulla quinta, la colpa non può essere attribuita alla società, che non è esente, ma Allegri è un allenatore che al momento con poche idee. La verità è che anche il tifoso milanista è diventato piccolo. Arriva Fonseca, non si sostiene e si massacra. Arriva Allegri, che ha palesemente fallito, e la colpa è della società, scrive il nostro amico. Vedi, Matteo, non so se vuoi rispondere.
4: Ma ha ragione.
6: Io mi sono stancato dopo... poi di sentire questa spiegazione che manca sempre qualche cosa. Cioè, ok, mancherà, è vero. Le squadre non sono perfette, no, tutte le squadre non sono perfette.
4: Ma guarda, però, quest'anno il Milan non ha alibi. Ma ragazzi, ma il Milan non ha nessun alibi quest'anno. Cioè, aveva una competizione sola. Aveva 10 punti di vantaggio. Ragazzi, nelle ultime 10 partite 6 sconfitte. Ma è un ruolino di marcia imbarazzante. Non è accettabile una cosa del genere.
6: No, sono d'accordo.
4: Io lo dico veramente, mi piange il cuore, ma non è il quarto o il quinto posto che fa la differenza. Perché probabilmente io avrei fatto lo stesso discorso se il Milan fosse andato in Champions. Certo, avrebbe raggiunto l'obiettivo, però oggettivamente il finale di stagione sarebbe stato drammatico allo stesso modo. Ma con il risultato di ieri è ancora peggio. Ragazzi, ieri il Milan dopo 2 minuti vinceva 1-0. Per il piano gara di Allegri, per come lo conosciamo, era perfetto. E invece non è riuscito a mantenere il risultato, non solo, ha anche perso la partita. E con questa, attenzione, il dito va anche contro i giocatori.
6: Perché poi
4: è chiaro che noi ce la prendiamo con l'allenatore, ma i giocatori, ragazzi,
6: non c'è dubbio, non c'è dubbio, Matteo.
4: Aberranti.
6: Non c'è dubbio. Sentite,
4: serve un repulisti totale.
6: Vi faccio commentare questa news che sta prendendo corpo: Gattuso sempre più vicino alla Lazio come allenatore. Che cosa ne pensate, Stefano? Un pensiero flash.
8: Ma servono allenatori lavoratori, cioè bisogna fare pochi metri da dove si abita per andare vicino al campo d'allenamento. Quindi Gattuso italiano, questo è un profilo, perché lì proprio c'è da arare, solcare un nuovo ciclo. Non so che poi ciclo sarà, però insomma. Devi far riportare i tifosi allo stadio. È un allenatore che si dedica H24 a questa causa laziale, che mi sembra abbastanza impegnativa.
6: Gattuso, tu lo approvi?
8: Casa molto vicina al campo,
6: Vabbè, ho capito. Orlando,
5: in bocca al lupo.
6: Ecco, grazie Orlando, hai detto la cosa giusta. In bocca,
5: bocca al lupo. Quanto ti voglio Roma bene. In Champions, che farà un supermercato, perché è così, sì. Con entusiasmo. La Lazio che prende Gattuso, con tutto il rispetto per Gattuso, che comunque squadra di club, insomma, non ha fatto grandi cose. Fra l'altro, questo secondo me è anche un segno di debolezza del presidente, che molto probabilmente grandi idee di fare investimenti sulla squadra non credo che l'abbia. Se pensa di venire fuori con le caratteristiche di un allenatore che fa squadra, che fa quello che sa fare bene Gattuso, ma è poco.
6: Braglia, chiudi tu.
9: Non ce lo vedo Ringhio alla Lazio.
6: Non è per lui,
9: non, secondo me no. Se ci pensa bene è un ambiente che è una polveriera in questo momento, al di là che ce ne sono tante come polveriere in questo momento, però a mente fredda io non è la piazza di Ringhio.
6: Bene, va bene, mi devo fermare, voglio salutare tanto Matteo Mosconi per essere stato con noi. Ciao, Matteo, grazie e buon lavoro come sempre. Ragazzi, a te alla redazione di Netflix. Ci fermiamo un attimo, rimangono Orlando e Braglia, perché andiamo un attimo anche un ritorno anche sulla Juventus, e poi ci sono da commentare anche le parole di Conte. Lo sapete che stavo vedendo adesso il video della conferenza ancora di De Laurentiis e Conte. A un certo punto parla De Laurentiis e c'è Conte che fa tutte faccine così, scuote la testa.
8: Sì.
6: C'è stato un momento anche di, ho detto, questi non litigano davanti alle camere. Va bene,
8: no, sono amici,
6: hanno detto. Ci fermiamo, piccolo break.

0: Bene, bene, siamo tornati nuovamente, caro Stefano Impallomeni. Ciao Marco, nel pomeriggio di Maracanà. Dobbiamo salutare tutti coloro che sono anche davanti alla TV, sia su canale 61 del digitale, ma anche sull'11 del digitale nel Lazio con Gold TV, e poi Italia 7 invece in Toscana, canale 19. Allora, c'è Massimo Orlando di nuovo collegato con noi. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Massimo.
0: Ci sei, Massimo? Ciao, non lo sento. Simone Braglia c'è? Credo, forse.
1: Sì. Ciao Simone.
0: Allora, si aggiunge con noi, mi fa molto piacere, Gianni Balzarini. Ciao Gianni, ben trovato.
1: Ciao Gianni.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, stiamo richiamando intanto, c'è Massimo.
2: Ciao, perdonami.
0: Massimo, non ti sentivo. Sentite, approfitto della presenza di Gianni, ne parlavo adesso prima mentre stavamo andando in diretta qui a microfoni spenti io e Stefano. Io ne abbiamo sempre parlato. Ho grande considerazione del lavoro di Spalletti, no? È arrivato in corsa e comunque qualcosa ha portato a questa squadra. Però nell'ultimo periodo a me mi cominciano a sorgere dei dubbi e volevo condividerli con voi, sia dopo l'ultima conferenza quando ha detto il passaggio, ne abbiamo parlato Stefano tanto, no? Nei giorni successivi, ma potevamo non andare anche in Europa League, eccetera, eccetera. C'è qualcosa, diciamo così, che non mi torna in questo finale. Non vorrei che, guarda, non so, eccessiva pressione.
1: Semplificherei il tutto. Si rosica. È un competitivo molto bravo, Luciano Spalletti. Quindi, secondo me, dovremmo valutare il suo lavoro il prossimo, nella
0: prossima stagione. Tu dici il prossimo anno.
1: Gli è sfuggito qualcosa di mano. Magari
0: però ha qualche responsabilità in
1: ha
0: questo
1: qualche
0: finale.
1: Responsabilità, anche i calciatori hanno delle responsabilità, okay. Però certamente è clamoroso quello che è successo nel finale alla Juventus. Io non avrei mai immaginato una cosa del genere. Può succedere nello sport, nel calcio. Quindi si riparte e Spalletti resta il garante di questo nuovo, diciamo così, questa nuova ripartenza bianconera. Poi come lì, non come lì, quello che faranno, però insomma ieri è stato molto chiaro su questo. Si cercherà di costruire una Juventus molto competitiva. E siccome lui è molto competitivo e molto bravo, poi resettando questa stagione e cercando, insomma, che alla fine lui dice non dormo, ecco, invece deve star calmo.
0: Ma pure non dormiamo, non dormiamo.
1: Voglio dire, però deve recuperare le energie, ripartire, fare una buona vacanza.
0: Detto, garante.
1: È il garante.
0: Gianni,
1: nuovo,
0: sei d'accordo
1: rilancio.
0: Anche tu? È il garante per la ripartenza bianconera del prossimo anno?
2: Assolutamente sì, perché ha dimostrato, visto che a volte contano un po' di numeri, no? La Juve, se non sbaglio, sarebbe seconda nella classifica da quando è arrivato lui dietro all'Inter, quindi i punti li ha portati. Si è poi scontrato con una realtà che nel momento in cui doveva fare il definitivo salto di qualità non l'ha fatto, ma non credo per colpe esclusivamente sue. Sì, qualche errore l'ha commesso anche lui, qualche scelta di giocatori. Non ultimo, per esempio, la sostituzione di Vlahovic, visibilmente contrariato ieri sul 2-0. A quel punto tienilo dentro, e difatti le cose sono cambiate nel momento in cui lui è uscito, per un David che ormai è una sorta di oggetto misterioso, meno di quanto non lo sia stato Openda, ma non è più un giocatore in grado di giocare nel nostro campionato. Quindi qualche errore l'ha fatto anche lui, l'eccesso di fiducia nelle ultime settimane a Miners, che non ha mai ripagato minimamente questa fiducia. Nessuno è esente da errori, ma se si deve individuare una persona con la quale la Juve deve ripartire, e questa volta senza più prove d'appello, perché giustamente il mondo della Juve si è stancato dopo 6 anni, il settimo tentativo di vincere qualche cosa, a parte la Coppa Italia con Allegri, è chiaro che devono cambiare un po' di cose, un po' tante cose, ma la ripartenza con Spalletti credo che sia fuori discussione.
0: Braglia, è fuori discussione?
3: Sì, sono d'accordo anch'io, anzi in discussione c'è tutto l'altro organigramma della Juventus, a mio modo di vedere, e nel rispetto delle idee di tutti, però l'unico garante che in questo momento intravedo è anche gli sfoghi di Spalletti, e sono sfoghi magari sbagliati nei toni quando li ha fatti, però sono sfoghi che fanno trapelare quello che è un certo nervosismo nella costruzione di chi ha costruito la squadra, perché comunque, come diceva Balzarini, i giocatori che ha menzionato nella Juve non c'entrano nulla nel contesto Juve. e quindi per cui chi li
0: non potevano battere, non so, Verona e Fiorentina.
3: Ma sai, ma l'abbiamo visto in questo ultimo scorcio delle ultime partite, che ci sono stati dei risultati molto a sorpresa. E se vuoi e se vogliamo anche il calcio, cioè nel calcio, come diceva anche Stefano, non c'è mai niente di certo e di sicuro. Certo. E anzi, secondo me il fatto che si siano giocate e abbiano giocato alla morte comunque sia il Verona che il Cagliari, con tutti i limiti che possono avere, perché deve vincere la squadra? Se è superiore la squadra, però anche la tua allusione, secondo me, io non la concepisco da un punto di vista, rispetto per l'amor del cielo, ma non la concepisco da un punto di vista di una normalità che dovrebbe sempre esserci. Noi in Italia sbagliamo tanto a livello di cultura da questo punto di vista, all'estero sono completamente diversi. Perché la Juve doveva vincere per forza col Verona o il Milan doveva vincere per forza col Cagliari? Poi per amor del cielo ci sono tutte,
0: ma non è per forza, però dai ragazzi, non è il discorso di per forza.
3: Sì, doveva vincere,
0: ma cavolo, il Milan ha fatto una partita che è stata
4: posso dire una cosa?
0: Sì.
4: Allora cioè, è chiaro che tecnicamente la Juve poteva e doveva battere il Verona, la Fiorentina, doveva battere il Lecce all'andata e sbaglia un rigore, doveva battere il Sassuolo e sbaglia anche lì un calcio di rigore, ma lì non è una questione tecnica, tattica o quant'altro, lì è una questione mentale. Cioè, quando Locatelli dice, parlando da capitano, non si è stati capaci di reagire alla pressione, ecco che il discorso si sposta totalmente dal punto di vista tattico a quello mentale, di gente che non è in grado di reggere la pressione.
0: E mentalmente l'allenatore non incide mai?
4: Ma mentalmente, ma
0: è una domanda, è una domanda.
4: No, Spalletti, no, ma non si può contestare altro. No, siccome me la sono sentita fare questa domanda. Spalletti ha fatto un'ora a parlare alla squadra prima che partissero in pullman dalla Continassa allo stadium, e ha parlato un'ora alla Continassa perché il tragitto è di solo 5 minuti, non poteva farlo in pullman, no? Parlando dell'importanza di questa partita con la Fiorentina, e questi sono entrati in campo con le gambe che tremavano. E col Verona è stata la stessa cosa, cioè la devi vincere, è una specie di finale, vai a ipotecare la Champions e giochi nel tuo stadio, quindi con tutti gli occhi puntati addosso, questi crollano. Dopo il Verona, come si chiama, Cambiaso, dice una frase allucinante, e apprezzo la sincerità nell'averla detta, ma è allucinante: non abbiamo la percezione del pericolo, e io per primo, e lo dice sorridendo.
0: Aspetta, vado un attimo, ragazzi, da Orlando.
4: Hai voglia a parlare ai giocatori, se poi reagiscono così.
0: Ah no, questo è vero.
4: Parlarci delle ore.
0: Orlando, c'è un amico ai nostri messaggi ci manda: l'unica cosa che dovrebbe garantire Spalletti la Juve sono le sue dimissioni. C'è solo un uomo per ripartire, e per storia e DNA può sedere sulla panchina della Juventus. Puntini, maiuscolo, scritto Antonio Conte.
4: E tra 2 anni no, perché dopo 6 mesi si lamenta della campagna qui.
5: È chiaro che il pensiero vada anche su Conte, visto che ha dato comunque si è lasciato col Napoli. Anch'io credo che Spalletti sia la persona giusta. Poi ha instaurato un rapporto con John Elkann che secondo me è molto importante, perché Spalletti ha capito, parliamoci chiaro, che questa squadra per essere la Juventus è una squadra da quinto sesto posto, cioè i giocatori della Juventus, la rosa della Juventus può arrivare un anno quarto, può arrivare un anno terzo, ma non può con questa squadra competere a vincere né una coppa né a vincere il campionato.
0: Certo.
5: Dunque, parlando con John Elkann, secondo me gli ha detto: guarda, io figure non ne voglio
0: metti
5: fare,
0: mano al portafoglio, dai, gli avrà detto
5: piuttosto ritorno nella mia campagna ricercando. Certo. Qui ci vogliono almeno 4-5 giocatori di quelli forti che mi cambiano completamente la squadra, perché è vero che ha fatto 52 punti, però io ti potrei anche dire preso 5 gol a Istanbul, è uscito col Galatasaray, ha perso 3-0 con l'Atalanta, è uscito in Coppa Italia, ha pareggiato col Cagliari, ha pareggiato, cioè, ha fatto dei risultati assurdi. Anche lo stesso Spalletti ha sbagliato tanto anche lui, ma sono convinto della sua bravura, a patto che la società capisca che ci vuole qualità nei giocatori, non si può più sbagliare la scelta dei giocatori, perché questa Juventus è una squadra che vale l'Europa League, cioè lì dove è arrivata.
0: Vale l'Europa League, secondo Massimo Orlando. Stefano,
6: no, è corretto quello che dice, sì. Massimo.
0: No, per carità, io...
6: è più che corretto. Più che altro, secondo il mio punto di vista, dovrebbero snellire quello che è l'organigramma societario. Troppe persone ci sono intorno a Spalletti. Meno persone ci sono, e meglio è. Dovrebbero dare un ruolo maggiormente di peso a Chiellini, che potrebbe fare, tra virgolette, con tutto rispetto per tutti, il Maldini della Juve, però ci sono troppe persone, da Comolì a Modesto a...
0: Aspetta, chiedo a Gianni soltanto se
6: andranno troppe persone.
0: Gianni, andranno troppe persone, dice Braglia, andranno a snellire qualcosa, a cambiare qualcosa, Gianni?
2: Ma non so se a snellire, ma non credo, perché uno dei difetti che si imputavano alla Juve all'inizio della stagione era che mancava un organigramma e che facesse tutto Comolì. Poi si è dotato di un direttore tecnico, che è una figura che c'è anche in altre società, e di un direttore sportivo, che c'è in tutte le società. E ecco, si tratta di capire il vero ruolo di Chiellini, che secondo me potrebbe subire delle modifiche in positivo, nel senso che le sue competenze potrebbero essere allargate, e quindi a dargli maggior peso, per esempio, sulle scelte di mercato e quant'altro. Insomma, io credo che la figura di Chiellini
0: emergerà.
6: Posso fare una domanda a Bazzarini?
0: Sì, aspetta, fammi sentire un audio, perché sennò gli ascoltatori non li sentiamo mai. Proprio sentiamo un pensiero velocemente, dai, vai.
7: Buon pomeriggio, sono Marco di Torino, complimenti per la trasmissione, come sempre. Dissento da quello che ha detto Gianni Bazzarini, io assolutamente non partirei con Spalletti. È un allenatore che non ha dato un gioco a questa squadra, non ha motivato i giocatori, ha fatto dei cambi strampalati, non ha preparato le partite, non sa leggere le partite durante gli incontri. Secondo me, come ho già detto un'altra volta nei messaggi, si deve partire da Antonio Conte.
0: C'è niente da fare. Antonio Conte, che tra l'altro danno anche al Milan, è vicino al Milan, attenzione. Attenzione.
2: No, allora, se prendiamo spunto da questa telefonata, allora Spalletti dovrebbe andare a fare il fruttivendolo. Quindi, cioè, se non,
0: sono d'accordo con Gianni, non esageriamo, se no passiamo sempre da un eccesso all'altro. Hai ragione, Gianni, sono con te.
2: Hai fatto tutta una serie di critiche per cui praticamente non fa l'allenatore.
0: Esatto, insomma, l'ha dipinto proprio come uno che è lì per caso, insomma, adesso non esageriamo. Insomma,
2: assolutamente no, io credo che abbia fatto tanto di buono. C'è stato un periodo in cui ha svegliato veramente la squadra. È vero, ha preso 5 gol a Galatasaray. Come ha fatto la partita di ritorno? Non so quante altre squadre sarebbero state in grado, con l'ingiustizia di un'espulsione come quella di Kelly, di fare la partita di ritorno. E questo è il punto, è stata la mancanza di continuità. Questo atteggiamento ondivago a livello mentale di una squadra che non è eccelsa, siamo d'accordo tutti, non è una squadra che può competere per lo scudetto in questo momento, chissà quando lo sarà, ma non è nemmeno la squadra da buttare al macero. E quando se e quando si dovesse trovare un filo logico, perché il problema di Spalletti è questo: quando lui dice a un certo punto io non so come saremo domani, io vedo come siamo oggi ma non so come saremo domani, questo lo diceva la vigilia di una partita, è lì che ti dice tutto. Questa è una squadra ondivaga, un po' anche schizofrenica, se mi passate il termine. Anche all'interno della stessa partita alterna dei momenti in cui ti dà estrema sicurezza ad altri in cui gioca da provinciale impaurita.
0: Sono d'accordo, e il campo ha detto questo. Stefano, volevi aggiungere tu qualcosa? No, per esempio, pure qui dice Marco, mi scrive Antonio Spalletti quest'anno non mangia il panettone, si è involuto come tecnico. Guardate che è un finale che ha rimescolato molto le carte degli ascoltatori.
1: Comprensibile la delusione da parte dei tifosi, quindi questa è da registrare e anche da rispettare. Detto questo, sono d'accordo con Gianni. Cioè, voglio dire, secondo me è un punto di ripartenza certo da questo punto di vista, a patto che lui superi anche questa difficoltà. Quando lui dice io non dormo la notte, ho passato notti senza vita, cioè tutte queste esasperazioni, questa esasperazione secondo me la deve mettere da parte, e deve ripartire, deve fare un'ottima vacanza.
0: Leggerezza, tu dici,
1: no, deve ricaricarsi, deve credere, ma lui ha le idee chiare, però certamente Spalletti non è Superman, è un punto di partenza, però io sono curioso di vedere che squadra sarà allestita, ha bisogno di 5-6 giocatori, lui ieri ha tenuto a precisare, ci ha tenuto insomma su questo punto qui, sul carattere, Marco, cioè, chi non ha detto bene la discontinuità che ha dimostrato questa squadra, come diceva Gianni, è figlia di mancanza proprio di carattere, no? E devi andare a prendere giocatori di carattere, se no la squadra non la fai. Cioè, lui deve essere sostenuto dalla società, da chi lavorerà, da chi farà il mercato, devono fare le cose per bene e poi lui ci metterà il suo. Però lui solo, e se c'è questa cosa abbastanza un po' così, sta patina, non c'è chiarezza sugli obiettivi, io credo che insomma rischi anche il prossimo anno di diventare, cioè di esaurirsi. Siccome l'ho visto molto provato, non vorrei vedere uno Spalletti provato, è un valore aggiunto, va messo in condizione di essere sereno e poi il grip ce lo mette lui. Però se non hai i giocatori adatti, siamo sempre le solite.
0: Vediamo che cosa succede, perché poi quando c'è in giro Conte, caro Gianni,
2: No, ma ragazzi, io non penso assolutamente che Conte torni alla Juventus. Anche perché,
0: dove va? Il Milan?
2: Ma insomma, ma non lo so, questo non lo so, sinceramente forse andrà in nazionale, che ne so. Allora, lo dite a uno che ha vissuto il Conte calciatore e il Conte allenatore e che lo ha praticamente messo nell'Olimpo, personalmente, anche per conoscenza personale e tutto. Ma la sua storia parla chiaro, lui ha fatto 3 anni solamente nella Juventus, in tutte le altre esperienze ha fatto 2 anni,
0: è vero.
2: Perché già a metà del primo anno qualcosa comincia a logorarsi, poi porta a casa l'obiettivo e nel secondo anno la crisi diventa praticamente irreversibile. E quindi se vuoi fare una programmazione, in questo momento la storia dice che non è l'allenatore adatto. Se vuoi provare a vincere nell'immediato,
0: quello no, tu un tifoso della Juve, allora, adesso se gli dici guarda facciamo una programmazione, no, però ma... potresti cercare di dire subito con Conte, che ti dici?
2: Ma la programmazione salta, cioè se anche vinci con Conte, ripeto, al secondo massimo terzo anno come succede nella Juve, qualcosa si rompe inevitabilmente. Per cui
0: no, ma io cerco sempre di fare la zanzara fastidiosa, quindi
5: Marco, sai cos'è anche che comunque lo diciamo spesso, finisce un ciclo, no? E la Juventus lo ha finito già da un po', poi si è trascinato come poi è stato per il Milan, no? Si è trascinato fino quando hanno retto certi giocatori, e adesso andare a spiegare ai tifosi della Juventus che ci vuole 4, 5, 6 anni, io magari mi auguro meno, prima di tornare ad essere competitivi.
0: Ma non ce la fanno più, Massimo, non ce la fanno più, dobbiamo essere sinceri, non ne possono più di sentire dire aspetta ancora un altro anno, è dal 2020 che non vincono. Lottano per lui, c'hanno le palle piene, c'hanno ragione, scusami,
5: non ce l'ho. Però
0: dai, sta parlando della Juve.
5: Hai
0: ragione, stiamo parlando della Juve. Quando poi senti uno che ti dice potevamo non andare pure in Europa League, ma gli girano ancora di più, capisci? Cioè, io sono d'accordo con voi, progetto, costruzione, tutto quello che volete. Però stiamo a parlare della Juve, la Juve, ragazzi, stiamo parlando della Juve. E questo io sono d'accordo con voi, pienamente d'accordo con voi. Però capisco pure i tifosi.
5: Ma no, ma io certo, no, io ho detto solamente che dovrebbe la società, qualcuno, avere il coraggio di andare pubblicamente a dire un po' di pazienza. Il tifoso della Juventus non ha pazienza, dunque è facile sbagliare, perché il prossimo anno, se tu dopo due giornate di campionato hai fatto 2 pareggi, c'è malumore a Torino, perché c'è questo obbligo di vincere. Per dirti, con il Milan è già diverso come situazione, anche il Milan ha vinto tanto, certo, però i tifosi del Milan hanno capito un po' di più,
0: però ha vinto recentemente, capito, sono arrabbiati pure loro, però almeno uno scudetto recentemente l'hanno preso.
5: gli sì. va bene il quarto posto, sì, il tifoso sì. da Juve il quarto no. posto non l'accetta.
0: Attenzione, c'è, vado su tutto mercato web perché c'è una fumata bianca clamorosa. La Lazio c'ha due allenatori in questo momento, il nuovo allenatore sarà Gattuso, c'è la fumata bianca, tutti i dettagli scrivono. Allora, un'accelerata improvvisa da parte del club di Claudio Lotito, che appunto ha chiuso, secondo tutto mercato web, dalle ultimissime raccolte da TMV, l'accordo fra la Lazio e l'ex CT è ormai imminente, di fatto già raggiunto per quello che saranno le basi di partenza, con i dettagli finali che potrebbero essere definiti e sottoscritti già nella giornata di oggi. Resta da capire se oggi potrà essere anche il giorno giusto per formalizzare la separazione con Maurizio Sarri. Allora, Gattuso guadagnerà comunque una cifra inferiore ai 2 milioni di euro all'anno. L'ultima panchina del tecnico, ricordiamo appunto, è stata l'Italia, e tutto quello che è successo abbiamo commentato prima. Io vi do, cioè, c'è Orlando che fa boh, io non dico niente, lascio a voi,
5: no, ma dico
0: forma di commento e di analisi.
5: Un anno sabbatico non se lo piglia mai nessuno, voglio dire.
0: Chi doveva prendere l'anno sabbatico? Il presidente della Lazio, un anno sabbatico forse.
5: No, lui ha anche qualcosa in più secondo me. ma Gattuso viene fuori da una battuta del genere subito, ti ripucchi, cioè, ma io sinceramente
0: aspetta, che c'era Braglia che voleva fare una domanda a Balzanini, che stava voleva ultimare una cosa. Gianni, vai.
8: Sì. No, dopo perché... vi devo lasciare, ragazzi, rispondo a questa domanda.
6: Io non sono convinto che ci sia un pieno consenso nella figura di Spalletti alla Juve, perché comunque Spalletti è stato scelto da Chiellini e per me Comolli, Modesto e Ottolini non lo so, e non so se Spalletti possa essere, cioè è per me la personaggio che se lo lasciano lavorare è il personaggio
0: quindi,
6: che...
0: Quindi chi lo chiede a Gianni, se vanno via gli altri?
6: No, il problema è che se Spalletti dovesse rimanere, la Juve Exor ha la disponibilità per accontentare Spalletti.
0: Ma chi devono comprare?
8: Comolli, o meglio Modesto, aveva contattato Palladino a suo tempo, quando poi la scelta di Rosso Spalletti, la scelta di Spalletti e di Chiellini, ma pienamente appoggiata da John Elkann, dalla proprietà. Quindi John Elkann ha sempre difeso la scelta di Spalletti. Non dimentichiamo quel famoso comunicato agli azionisti Exor, nei quali non viene nominato Comolli ma viene nominato Spalletti. Quindi più chiaro di così, io credo che dal punto di vista della proprietà Spalletti sia una botte di ferro. Per concludere rapidamente dico, è vero, può esserci un problema di coesistenza, perché c'è stato, e chiaramente il tutto adesso deve passare al vaglio di John Elkann. È lui che dovrà decidere, uno, se farli conciliare, nel senso di fare una sorta di cane da guardia, o mettere un cane da guardia che vada a dirimere questioni che peraltro ci sono in tutte le società, perché non ci sono mai complete identità di vedute, però comunque o riesce ad armonizzare la contemporanea presenza dei due, oppure deve decidere o l'uno o l'altro. Allora, a questo punto io dico che se deve decidere tra l'uno o l'altro, il fortemente indiziato a rimanere è Spalletti.
0: Gianni, perché ha fallito Allegri a tuo giudizio? Ti saluto.
8: Allegri?
0: Anche questo lo conosci bene.
8: Sì, lo conosco bene e mi ha sorpreso tantissimo, perché sapevo di... Ho sempre conosciuto un Allegri che ha sempre portato a casa l'obiettivo che gli è stato chiesto. Prima o poi doveva evidentemente fallire anche lui, però ragazzi... Allora, ci si è lamentati dell'attacco della Juve, ma se andiamo a vedere l'attacco del Milan, credo che ci sia chi è riuscito a fare peggio dell'attacco della Juve, che tra l'altro, e qui chiudo, per 3 mesi non ha avuto Vlahovic, e queste ultime 4 giornate avete capito quanto pesa Vlahovic in questa squadra.
0: Va bene, Gianni, tutto grazie. Grazie, un abbraccio a Gianni Balzanini e grazie. Allora, siamo quasi ai saluti con Orlando e Braglia. Lo sai che pure Orlando ha fatto una top 11? La mettiamo a confronto con quella precedente. Quasi simile però, Vedi? Sempre Fabregas se scelgono come allenatore. Chivu che ha vinto lo scudetto non lo scegliete, ma com'è possibile?
5: Ho capito, ma non sapeva la squadra. Di Chivu.
0: Fabregas.
5: Dai.
0: Mignan tra i pali.
5: Marco, no, adesso mi dispiace perché non c'è più Balzanini, però non può venire a dirmi che il Milan in attacco, il Milan gli attaccanti ce l'aveva,
0: non gliela fa passare questa cosa.
5: No, io sono d'accordo con te. C'aveva Leao, c'aveva Pulisic, c'aveva Fulkrug, c'aveva Di Venez, c'aveva Nkunku, non sono giocatori scarsi, eh.
0: No, no. Ma pure Vlahovic segnava poco con
5: sì, però con già ti ripeto, c'aveva con sé Ciao Ildiz, che comunque il Milan, ma io non lo so, adesso ancora una volta ha sempre portato a casa il risultato, ma ha sempre avuto le squadre più forti.
0: Sì. Aspetta, vai, formazione velocissima. Lui ha cambiato il modulo 4-2-3-1, Maignan tra i pali, miglior portiere per Orlando, Wesley, Akanji, Bremer coppia centrale. Bremer sono così così, non sono molto convinto, non sì, siamo molto convinto. Di Marco centrale, Da Cugni e Coné davanti alla difesa, quindi i due mediani. Poi i trequartisti, Rabiot, Nico Pass, McTominay, Lautaro come punta.
1: C'è poca Inter.
0: Cioè, non c'è pure Malen che ha fatto.
5: Ma volevo metterlo Malen, ero indeciso.
0: Ma
5: però
0: gli allenatori devono fare delle scelte, caro Orlando, tu l'hai fatte, esatto. Bravissimo.
1: Però
0: bravissimo.
1: Sono un'ottima squadra, una buona squadra.
0: Dai, vabbè, comunque,
1: manca Braglia in porta, però.
0: Manca Braglia in porta, che questo, insomma, sì, potevamo
1: avrei messo Braglia in porta.
0: A proposito, Braglia, ci salutiamo così con te invece, mi fai la tua top e flop dei portieri di questa stagione, i tre migliori e i tre peggiori. Vai.
9: Allora, da dove parto? I migliori?
0: Vai.
9: Per me Svilar è il numero uno, miglior portiere. Maignan. E poi per me non è né il tuo preferito, Marco. Guarda, indico un portiere che ha avuto poca notorietà, ma che dal momento in cui si è messo a giocare ha raddrizzato la difesa del Torino, che è Paleari.
0: Sei tu l'esperto, eh? Mica io. E i flop invece?
9: Chi?
0: I flop, i peggiori.
9: I flop Israel del Torino, ha fatto le prime partite che è un disastro, non so che cosa abbiano visto gli scouting del Torino. Audero e Di Gregorio.
0: Di Gregorio non benissimo. Va bene, grazie a Simone Braglia, ci sentiamo venerdì, preparati, torneremo
9: grazie
0: ancora a parlare.
1: Ciao Simone.
0: Simone. Massimo, grazie.
1: Ciao Massimo.
0: Vediamo che effetto farà la tua top 11 sui social, a presto.
5: Adesso un abbraccio.
0: Ci fermiamo, recuperiamo un po' di messaggi.

0: Siamo tornati nuovamente con voi in questo tratto finale di trasmissioni, caro Stefano. E allora, dunque, ci sono un po' di audio, vogliamo recuperarli. Intanto ripetiamo ancora, sono sempre su Tutto Mercato Web, dove questa notizia di Gattuso è stata data da poco, dove appunto questa, si parla di questa fumata bianca tra la Lazio e Gattuso, e quindi dopo verrà definita la posizione.
1: Non sei contento?
0: Non sono contento, no, ma non è, vabbè, cioè, che penso di Gattuso, con tutto il rispetto, perché insomma l'ho criticato fortemente in passato, non è perché adesso
1: non ti convince,
0: non mi convince come allenatore, non mi convince la mossa di questa società, non mi convince tutto quello che stanno facendo. Però magari sono io in errore, farà benissimo. Non mi convince come allenatore, non mi ha mai convinto Stefano, sono sincero, non lo dico oggi perché va alla Lazio, l'ho sempre detto, quindi non è che mi posso rimangiare, cioè non mi convince come allenatore. Però magari arriva qui e si illumina, non lo so. E questo io non lo posso sapere.
1: Certo, avrà non pochi problemi da risolvere, perché
0: mi sembra una mossa,
1: primo tra tutti quello di riportare la gente allo stadio, no, insomma, sì. Non è compito suo, quindi...
0: Ma manco se vai a prendere Guardiola viene la gente allo stadio adesso.
1: Credo
0: questo,
1: anch'io,
0: in questo momento. Pure se domani annunci abbiamo preso Guardiola, la gente non va allo stadio.
1: Ma non lo so. Forse lì qualcosa cambia.
0: Comunque, vabbè, vediamo, stavo dando un'occhiata, insomma, mi sembra una mossa molto della, vabbè dai, non voglio essere cattivo, andiamo avanti, della disperazione totale da parte di tutti, della società, ma anche dello stesso Gattuso.
1: Perché? Ma è nato nazionale, poi non... ci ha messo tutto, poi vabbè, siamo scivolati proprio ai calci di rigore, ma adesso poi secondo me il lavoro di una nazionale, quando un allenatore lavora in nazionale club, è molto differente la cosa. Però vedremo, insomma, dai. Lui aveva rifiutato il Torino, no? Una proposta del Torino, Gattuso?
0: Sì, per una questione economica, un ingaggio che non era conforme alla sua richiesta, così avevano scritto in quel momento.
1: Oppure probabilmente aveva la Lazio dietro.
0: Può darsi. Andiamo agli audio, dai! Dai, ci mancava solo questo, dai, vai!
2: Ciao Marco, ciao Stefano, Mirko da Reggello.
0: Ciao Mirko. Ciao.
2: Non capisco, ma Allegri secondo me gli ha sbagliato, eh. Addirittura, secondo me, doveva dimettersi, gli avrebbe fatto una cosa buona e giusta. Però perché si può distruggere anche il passato da Allegri? Cioè, come dicevo Orlando, che in poche parole lui ha vinto solamente perché aveva giocatori migliori. No. Ciao.
0: Beh, però voglio dire, ci ha avuto sempre giocatori migliori. Non è una bugia questa, è una grande verità, insomma. Lui da dopo che va via dal Cagliari va a giocare al Milan ed era un Milan molto forte, poi va alla Juve, era una Juve molto forte, tant'è che ha fatto meglio di Conte, che quando andò via, insomma, che si lamentava, ve la ricordate la storia dei 10 euro a pizzeria, ristorante, eccetera eccetera. E mi sembra però che abbia avuto sempre delle squadre molto molto forti.
1: Dire direttamente proporzionale alla forza della squadra, per me Allegri, certo, ha dimostrato di essere un grande allenatore. Poi tutti possono attraversare dei momenti meno felici, meno positivi. Questo è uno di questi, questo momento è proprio non felicissimo per Allegri, che veniva poi anche da anni pesanti, difficili, questa transizione amministrativa e di proprietà, o questo passaggio di proprietà. Marco, voglio dire, ci sono periodi, però io ripeto, bisogna anche adattarsi e capire che lo stress è notevole, le pressioni pure altrettanto, e poi quando si alza il livello devi essere pronto, devi essere adatto, devi reggere l'urto del livello. E non è perché se tu l'hai raggiunto sai di che cosa, scopri sempre cose nuove, scopri che ci sono allenatori che ti mettono lì in difficoltà e ti superano, nonostante magari un verde curriculum, è un curriculum non pieno di successi come il tuo, e quindi ti devi mettere sempre in discussione.
0: Assolutamente.
1: Poco da fare.
0: Andiamo a sentire un paio d'audio, vai.
3: Direttore Piccari, una domanda a lei
0: a me
3: e ai suoi ospiti. Lei ha un'idea di quante panchine i grandi allenatori hanno avuto nella loro carriera? Faccia una piccola indagine e poi vedrà che i nostri grandi allenatori, meno di 8-9 panchine, nessuno ha fatto 8-9 panchine. Ma come si fa a fare 8-9 panchine in 10 anni di carriera? Incredibile. Gente come Pep Guardiola ha fatto non più di quattro panchine in 20 anni di allenatore. Klopp ne ha fatte tre, Nagelsmann ne fa tre e tantissimi altri grandi allenatori. Solo in Italia fanno 10 panchine.
1: Ma io non ho capito, 10 anni, che vuol dire 10 anni, 10 panchine?
0: Sì, cioè cambiano spesso panchine, no?
1: Ah.
0: Però un paragone insomma un po' diverso perché poi quelle sono anche società molto forti
1: Cioè in Italia si cambia
0: economicamente.
1: spesso,
0: Sì,
1: questo vuol dire tanto.
0: sì, sì.
1: Ah, non c'è la
0: Quindi
1: pazienza, però io credo che poi lo stress sia notevole.
0: c'è la pazienza, ma ci stanno anche risorse diverse che ti consentono anche di
1: Poi ci
0: rinnovare il
1: sono
0: parco
1: eccezioni,
0: giocatori, eccetera,
1: Simeone a
0: eccetera, eccetera.
1: Madrid, Wenger all'Arsenal,
0: Sì.
1: queste dinastie, insomma, che tu
0: Ferguson
1: Ferguson
0: allo
1: al Manchester,
0: United,
1: esatto.
0: eccetera. E che diventa una dinastia più che un allenatore. Vai ancora.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Ciao Luigi.
4: Volevo chiedervi una cosa, ho guardato la conferenza stampa bidimensionale, lui e di Conte con Aurelio De Laurentiis. Ma quando lui, cioè Aurelio stava dicendo, se non avessi avuto questi infortuni,
0: Sì, lo
4: quest'anno
0: smentisco.
4: potevamo vincere, cioè se non ci fossero stati tutti questi infortuni, potevamo vincere ancora il campionato. Lui l'ha quasi zittito come per dire, no? Ha fatto i complimenti
0: Sì,
4: all'Inter e
0: è vero.
4: anche, diciamo, in quella
0: Che non è
4: non ci
0: vero, ha
4: sarebbe
0: detto.
4: comunque l'Inter quest'anno avrebbe meritato e non ci sarebbero state possibilità per il Napoli. Ma secondo voi sono complimenti sinceri, quindi da apprezzare per l'Inter e non ha trovato alibi? O ha voluto zittire un attimino la questione per non approfondirla un attimino anche in conferenza stampa? Ecco.
0: Non lo so, questo se fare l'interpretazione di un pensiero non ci riesco, sinceramente. In quel momento ha detto che ha vinto con merito e anche con tutta la squadra avrebbe
1: Ah,
0: fatto
1: sì.
0: fatica, ha riconosciuto insomma una squadra strutturata, forte, hanno lavorato bene. Non lo so, non
1: Io
0: credo
1: credo
0: che
1: che
0: cercasse una
1: l'abbia riconosciuto
0: scusa,
1: il merito
0: ecco.
1: agli avversari, perché no?
0: Una
1: Poi ci
0: volta tanto
1: sono
0: che
1: le
0: se fa, insomma. Boh.
1: schermaglie dialettiche durante l'anno, ci si pizzica, no? Vicenda, ma.
0: Ma ce l'abbiamo un pezzettino di Conte? Lo chiedo a Andrea. Sentiamolo un attimo il pezzettino che abbiamo selezionato al volo. Vai.
5: Quello che il mio consiglio su Napoli, ecco, su Napoli ho fallito in una cosa.
0: Ecco,
5: Non
0: dove ha
5: sono riuscito a
0: fallito?
5: compattarvi, non sono riuscito a portare compattezza a Napoli. Allora io dico, se non si porta compattezza nell'ambiente di Napoli, diventa difficile poi combattere contro le altre squadre. E io ho visto tanti veleni, tanta zizzania contro di me, contro i miei calciatori. E io dico, i veleni, chi sparge veleni sono dei falliti. E Napoli non ha bisogno dei falliti. I falliti che scrivono per avere un like sul post o per fare le trasmissioni per dire dopo hai visto come ha attaccato Conte, come ha attaccato la squadra. Ecco. Napoli non ha bisogno di questo. Napoli ha bisogno di gente seria che ha voglia di voler bene alla squadra, così come il tifoso che paga il biglietto. E invece queste persone dovrebbero allontanarsi da Napoli perché sono solamente negative e nocive.
0: Beh, questo è il suo pensiero. Io non sono d'accordo su niente su questo passaggio, eh. Perché poi penso in tutte le piazze, Stefano, c'è chi critica, c'è
1: È
0: chi
1: fatta per Maurizio Sarri ed è fatta per Gattuso.
0: è fatta per Gattuso, sì, arriva anche l'ultima ora
1: Ed
0: da
1: è fatta per
0: parte.
1: Maurizio Sarri, quindi
0: Esatto.
1: ecco perché.
0: Atalanta è fatta per Maurizio Sarri come nuovo allenatore, mancano solo le firme, sostituire Raffaele Palladino. Lazio è fatta per Gattuso come nuovo allenatore, 2 anni di contratto per l'ex CT della nazionale. Quindi il comandante saluta la Lazio e approda a Bergamo, direzione appunto Atalanta, in una nuova avventura di calcio per Mister Sarri e inizia quella di Gattuso alla Lazio. Quindi abbiamo già una panchina
1: Dai, già si
0: sistemata,
1: sta muovendo
0: vedi? Già si
1: qualcosa.
0: sta muovendo qualcosa, cioè due panchine sistemate. Dicevo Stefano, no, questo passaggio qui non lo condivido molto perché poi penso che in tutte le piazze c'è chi critica, c'è chi... Però insomma, un allenatore deve fare caso a questo?
1: No, ma io credo
0: Deve
1: che si riferisse.
0: compattare? Può
1: No,
0: far
1: ma io
0: parlare
1: credo
0: tutti
1: che
0: allo stessa
1: si
0: maniera?
1: riferisse a. Cioè,
0: Boh.
1: visto che cioè, Napoli è una comunità speciale, molto bella, intensa, perché vive il calcio in maniera viscerale e passionale. Lui diceva, è meglio che Napoli sia tutta unita, che non ha bisogno di queste
0: crepe, lui dice non sono riuscito a compattarla,
1: o queste polemiche ad arte, ecco. Beh, compattare nel senso che avrebbe voluto capito, un'unità completa per poi dopo.
0: Però non credo che sia un pensiero dell'allenatore, che gliene frega l'allenatore se sono compatti o non sono compatti, capito?
1: Si rimprovera questo fatto che non ci sia riuscito, Marco, ci sta, poi.
0: Non lo so, vabbè, comunque dai. 331-8200-213, un altro audio.
6: Buongiorno, buon pomeriggio, Giovanni da Bari, ovviamente interista, campione d'Italia, due volte, doplete, eccetera. Abbiamo raggiunto il nostro triplete ieri sera, parlo da tifoso ovviamente, e con diciamo non ingresso in Champions da parte di Juventus e Milan. E niente, volevo soltanto ribadire che il karma poi restituisce tutto a tutti. E poi suggestione Emery al Milan, Allegri a Napoli, Conte anno sabbatico nell'attesa che Spalletti faccia male, poi a dicembre va Conte con la Juventus, potrebbe essere questo scenario. Emery perché è molto bravo in Europa League, solo per questo. Buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie. E andiamo ancora un altro, dai. Emery mi sa che sta dove sta.
7: Ciao, sono sempre l'ultimo, volevo dire una cosa ai Pallomini, devo dire che la Roma è andato in Champions specialmente per il portiere, è un grande Dybala, che si è messo su un calcio di rigore in una posizione perfetta.
1: No, ma non solo, ma ieri ha fatto una partita ai livelli
7: calcio di rigore e assist.
1: Vabbè, nel secondo ciao. Gol.
0: Ciao Rudy, grazie.
1: Ciao Rudy. No, sì, dico, sì. Ieri ha fatto una prestazione incredibile. Non vedevo Dybala giocare così dai primi anni di Juve. Ha fatto una prestazione fortissimo. Da 10, direi. Perché
0: c'è dubbio.
1: Intensa, forza nelle gambe. Tecnicamente non ha sbagliato niente. Sempre a macinare, a creare, a saltare l'uomo, giocate pulite e poi due assist. Determinante.
0: Determinante. Ancora un altro audio, 331-8200-213.
8: Oggi ho sentito dire dei giocatori che non sono, che non è vero, che non sono all'altezza, che quelli di Como non sono sconosciuti e sono arrivati in Champions, ma la differenza è minima, però la pressione di giocare a Como, di ottenere un risultato a Como è molto inferiore che alla Juve o al Milan, questa cosa non si può non valutare. I giocatori che ci sono ora nell'Inter, nel Milan e nella Juve sono giocatori di scarsa personalità, non sono in grado di sostenere quelle maglie, tant'è se andiamo a vedere anche lo storico, non sono giocatori che hanno giocato in chissà che altro livello.
1: Rispondi tu, Marco, dai.
0: No, che devo rispondere?
1: Andiamo avanti,
0: dai, ognuno poi può avere la sua posizione, dai. Vai.
9: Ragazzi, buongiorno, Silvio da Palermo, buon pomeriggio. L'eliminazione di Juventus e Milan è frutto della mancanza di competenze che ci sono all'interno della società, figure dirigenziali, uomini di mercato che sappiano scegliere bene i giocatori. Senza le competenze non si va da nessuna parte.
0: Beh, questo pure ne abbiamo sempre parlato, no, Stefano? Che è fondamentale, al di là poi dell'aspetto economico.
1: Sì, però abbiamo parlato anche

0: Poi possiamo anche considerare che non erano forti per andare in Champions League, punto di domanda, probabilmente non erano all'altezza della situazione, però visto che ci stai e hai un buon margine di vantaggio sugli avversari, ci devi andare. Ma
1: assolutamente.
0: Dai,
1: sì.
0: E sul campo però dobbiamo analizzare le cose.
1: Se no, ripeto, se no parliamo sempre di cose
0: società
1: un po'
0: che lasciano, sì. Va bene. Però dai, su, cominciamo a separare le cose perché qui è qualcosa di clamoroso.
1: Mattia dice, ridatemi il calcio anni 80-90, vabbè, no, il tempo è passato. Caro Mattia, un altro audio, 331-8200-213, vai. Arriva.
2: Tutte squadre italiane avrebbero bisogno, mutuando problematiche di altri settori, di fare dei contratti col contratto minimo e soltanto a determinate prestazioni pagare lauti compensi. Come esiste lo stipendio minimo per cui si sta lottando tanto, così anche i calciatori dovrebbero essere garantiti con un contratto minimo in relazione alla categoria dove lavorano, dove praticano questa attività, ma il super stipendio se lo garantiscono se hanno determinati risultati.
1: Rendimento, dici, vabbè, rendimento. Boh. Vai con un altro audio, dai. Tu sei per il rendimento.
3: Personalmente trovo molto corretta la scelta di Gattuso come allenatore. Quando una società non ha lo straccio di idea, non ha programmazione, non ha voglia di investire, ma solo di vivacchiare, deve prendere un allenatore così.
1: Va bene.
0: Un po' ironico.
1: Sì, sì, ma no, penso che sia una critica importante. Vai, un altro.
4: Buongiorno ragazzi, Giuseppe da Ferrara. Per l'amor di Dio, non è sicuramente mia intenzione mettere a raffronto Tudor e Spalletti, perché sarebbe un massacro. Però sapete, le giornate, quando fu esonerato Tudor, contro chi giocò? Giocò contro Como, contro Milan, contro Atalanta, contro Inter, contro Parma e contro Genoa e contro Lazio. Fece 12 punti. Sapete quanti punti ha fatto Spalletti contro queste squadre? 12. Perciò Spalletti ha giocato due volte contro la Cremonese, due volte contro il Cagliari e via dicendo. Perciò o sono proprio i giocatori che rendono così, oppure Spalletti non è il mago che si dice. Buona giornata.
1: Ma nessuno.
0: Quante partite ha fatto Tudor sulla panchina della Juve?
1: Oddio, verifico perché a memoria adesso non mi ricordo. Vai, prendimi un altro audio.
5: Un saluto a tutti, sono Mario dal Salento. Vi devo ringraziare in quanto ci date l'opportunità, noi tifosi amanti di questo sport, di esprimere il nostro pensiero, a volte anche al di là di ogni logica tecnica o tattica per quanto riguarda allenatori e giocatori. Io vorrei soffermarvi e farvi presente un aspetto diverso, e dico: Allegri ha voluto Rabiot, Ibra per il futuro ha preso Kostic, Furlani voleva Mateta, Moncada André Silva dal Brasile, forse un giocatore brasiliano, gli se ne è parlato tanto, però poi non l'hanno preso. Tare ha preso Modric e Nkunku. Ma questo modo di fare vi sembra una società organizzata?
1: Vabbè, no, abbiamo già detto le problematiche della società, abbiamo detto 8 partite. 8 partite in Serie A, 12. Praticamente ha fatto 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.
0: 12 punti.
1: Quindi poi ha fatto 69 anche 3 meno... partite in Champions. Però
0: quindi Spalletti poi ne ha fatte 30.
1: Sì.
0: O 29. Secondo me 29. 12-8. Vabbè, 30. E ha fatto 57 punti, di cui 3 punti Brambilla. Lo ricordi Brambilla?
1: Come no?
0: Quindi 54. 54 punti in 30.
1: Quindi?
0: No, nel senso che
1: non so i punti sono pochi, no?
0: 54 in 30 è la media, perché Brambilla c'era lui, però
1: la prima l'ha fatta Brambilla, però già era Spalletti
0: che aveva schiacciato l'Udinese in casa,
1: ti ricordi tu che inneggiavi a Brambilla.
0: Vabbè, mica 1,8 non è una media,
1: no, quasi 1, sì, 1,8 e qualcosa. Vai con un altro
0: buono audio. Buono, ha fatto un buon lavoro.
1: Ricordiamo, fatta per Sarri all'Atalanta, Gattuso alla Lazio. Vai.
6: Ciao, sono Nini da Torino. Allora, riguardo Allegri, lui ha le sue colpe al 100%, come anche la società. Però io ho avuto l'impressione, poi magari mi sbaglio, dico una cavolata assurda.

0: Ma ultimamente secondo me certi giocatori giocavano contro, perché l'hanno fatto anche con Pioli, non con Pioli, l'hanno fatto con l'anno scorso,
1: Forse
0: quando con la Lazio si
1: Fonseca,
0: erano messi a metà campo.
1: Fonseca,
0: Non
1: ti
0: vorrei che
1: aiuto
0: sia successa la stessa identica cosa,
1: io.
0: però
1: Non lo sappiamo. Può
0: boh,
1: darsi pure che
0: magari
1: c'era
0: dico
1: un
0: una
1: po' di...
0: cavolata.
1: No, no, vabbè, è un pensiero giusto anche che uno lo manifesti. Ci dobbiamo fermare, Stefano, perché
2: Sì.
1: facciamo l'ultimo break e poi torniamo per l'ultimissima parte di Maracanã. Vai.

0: Caro Stefano, siamo tornati. Stavo leggendo questo qui che abbiamo un po' toccato nella prima parte della trasmissione. Como, si dice, migliore difesa della Serie A, così Fabregas ha spazzato via ogni pregiudizio. Miglior piazzamento di sempre nella storia del club, quarto posto nella classifica appunto di Serie A, e una di queste chiavi appunto, lui giochista, quello che volete, però molto equilibrio, e lo certificano con 29 gol subiti in 38 partite, 2 meno della Roma, seconda, e 5 rispetto alla Juventus, che chiude il podio delle migliori difese.
1: Alla fine è sempre un dato, sì, importante.
0: È un dato importante. Vuol dire che c'è un modo di stare in campo che fa attenzione anche a livello alla fase difensiva.
1: Certo, che è complessiva, non è di un solo reparto. Quindi vuol dire che la squadra si muove bene, attacca bene.
0: Ci sono state delle partite dove è stata molto concreta, ha saputo anche fare la cosiddetta fase difensiva un po' più bassa, pronta a colpire.
1: Ha saputo interpretare con grande sapienza delle diverse partite in modo diverso, non giocando sempre allo stesso modo. E poi ha cambiato un sacco di calciatori, scegliendo anche, a volte ha messo anche Pazzi in panchina, cioè è stato molto bravo, dai.
0: Sì, assolutamente. Allora, c'è Daniele Minelli in collegamento con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Daniele, ti abbiamo disturbato perché insomma si chiude questa stagione, si chiude anche una delle stagioni peggiori dal punto di vista arbitrale.
2: Direi a malincuore, ma assolutamente
0: mi dispiace sottolineare questa cosa con te, però insomma mi sembra che sia un dato molto evidente, no?
2: Sì,
0: chiaro ed evidente, corretto, per usare una terminologia cara a voi arbitri, ecco.
2: Esattamente, sarebbe non corretto non dire questo, nel senso che si sono visti errori quest'anno che si fa fatica a credere che possano essere successi in Serie A, non ultimi ieri un rigore non rigore in Cremonese Como, dove c'è un fallo della, semmai un fallo d'attaccante tramutato dal VAR in un calcio di rigore. E stiamo parlando di Serie A, in una partita che avrebbe potuto, ha decretato comunque la retrocessione di una squadra e poteva non decretare il passaggio in Champions League di un'altra.
0: Sì, ma dopo tutto questo terremoto, come, che situazione hai visto?
2: Ma io non ho ancora capito cosa avranno intenzione di fare. Per me la soluzione migliore è azzerare completamente tutto, persone nuove e un cambio totale sotto tutti i punti di vista associativi e tecnici. Il problema è che non ho ancora capito se questo voglia essere fatto oppure no.
0: Ma
2: perché poi
0: sì.
2: Bisogna volerle le cose, bisogna voler cambiare.
0: Ma in questa fase che non c'è stato praticamente così il... diciamo il responsabile, come possiamo identificarlo, Stefano? È mancato praticamente per tutto quello che è successo. Che tipo di arbitraggio hai visto, Daniele?
1: Cioè, tu vuoi dire senza designare,
0: però venendo fuori da questo
1: cataclisma. Secondo me gli arbitri complessivamente, no, Daniele, secondo me sono bravi. Bisogna uscire fuori da, ha detto bene Daniele, cioè devi avere una linea guida chiave che chiara, che in questo momento è difficile insomma intravedere. Adesso vedremo gli sviluppi e come poi tutta questa associazione, questa comunità, questo mondo arbitrale si possa riorganizzare dopo, visto che insomma c'è stata questa cosa qua dell'inchiesta, poi è stato il presidente senza presidente, decaduto, le cose, il designatore, ma insomma è successo di tutto e di più.
2: Infatti io faccio fatica a colpevolizzare tra virgolette il singolo arbitro o i singoli arbitri, perché veramente si è vissuta una stagione, l'ultima, ma non è stata solo l'ultima, qua siamo arrivati all'apice, però sono state una susseguenza di anni in cui non si sono avute indicazioni chiare, e vi assicuro che scendere in campo e fare quel tipo di lavoro, dover decidere in mezzo secondo a quelle velocità, se tu non hai le idee più che chiare e poi si assiste a quello che sta succedendo, rigori che non sono rigori, cioè fallo dell'attaccante sul difensore e viene dato calcio di rigore, cioè, e lì non è stato l'unico caso quello di ieri, passiamo all'apoteosi, ed è il VAR che fa dare un non calcio di rigore.
0: Quindi tu dici non ci sono state delle linee univoche? Così.
2: Assolutamente no, e questo è il grosso problema che si è avuto in quest'anno, ma le avvisaglie c'erano già state nell'anno precedente, le nell'anno ancora prima, e poi è chiaro che è un peggiorare fino ad arrivare a quello che abbiamo visto quest'anno.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: E sarà arduo il compito del nuovo disegnatore, sarà molto difficile il compito del nuovo disegnatore, chiunque esso sarà.
0: Hai un'idea?
2: No, no, e prima di dare giudizi voglio vedere, perché comunque negli anni ho visto arrivare persone che ero convinto che potessero essere la risoluzione di tutti i problemi, e poi stiamo assistendo a quello che stiamo assistendo adesso, quindi non esprimo, perché voglio prima vedere a sto punto.
0: Sì, sì, sì, sì. Bah, vediamo. Senti, se dovessimo fare una classifica dei tre migliori e i tre, diciamo così, che devono... Mi piace molto quando usi questo termine tu, Stefano, un invito a migliorare.
1: Ah,
0: no?
1: Invito a migliorare,
0: diciamo così,
1: certo.
0: Quelli che sono andati bene, diciamo così, che individuiamo come i migliori, proviamo a mettere questo, usare questo termine, e tre invece che devono migliorare per diventare ancora più bravi in futuro. Che classifica fai?
2: Allora, ti rispondo sicuramente sulla prima, senza nessun tipo di problema. Poi primo, secondo, terzo, ecco, non è che... però sicuramente abbiamo Doveri, Colombo e Guida. Comunque Colombo è un ragazzo che, non dico che è arrivato da poco, però si è affermato ultimamente con grandi partite, e poi abbiamo i due tra virgolette anziani del gruppo, Doveri e Guida. Che fortuna che ci sono stati loro, ecco, ai quali ci si è potuto appoggiare sulle partite o sulle partite a seguito di errori importanti.
0: E quelli che hanno fatto un po', diciamo così, un po' prestazioni che devono migliorare, insomma, perché ci può stare, no? Ma in un anno che non hanno convinto fino in fondo, ecco.
2: Allora, farti dei nomi mi dà fastidio fare nomi, perché comunque sono stati colleghi fino a pochi mesi fa. Sicuramente ci sono degli internazionali sui quali il disegnatore non si è potuto affidare come arbitri internazionali. E non è una cosa che può essere accettata da arbitri che hanno avuto quell'investitura. Cioè, un arbitro internazionale deve dare il rendimento di un arbitro internazionale, se no è inutile che abbiano questa qualifica, e comunque sono quegli arbitri che tu devi mandare nei big match. Ma se non puoi mandarli nonostante siano internazionali, questo credo che sia un grosso problema, e ce ne sono diversi che non hanno rispettato le aspettative di quando gli è stata concessa quella nomina.
0: Senti, l'ultimissima e poi ti salutiamo. Ti aspetti qualche cambiamento il prossimo anno a livello di regole? Qualche cosa che verrà rivista, sì o no? E dove?
2: Ah sì, ci sono già, sono già state approvate, verranno comunque sperimentate con i mondiali che ci saranno a breve, e sicuramente porteranno delle migliorie, sicuramente permetteranno di correggere determinati tipi di errori che abbiamo visto quest'anno, che hanno, ahimè, condizionato i risultati delle partite, e nel 2026 questo oggettivamente con il VAR nei massimi campionati non è più accettabile, e a questo punto aggiungo per fortuna che si è corso ai ripari un po' tardi, perché per alcune cose si poteva già pensare prima, ma sempre meglio tardi che mai.
0: Va bene, Daniele, noi ti ringraziamo per, come sempre, per
1: Ciao, Daniele.
0: Il tuo contributo. Ci sentiamo presto, un abbraccio e buon proseguimento.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Daniele Minelli. E allora, insomma, Doveri, Colombo e Guida, i migliori per Daniele.
1: Beh,
0: in questa, sì, i tre, diciamo, migliori.
1: Maresca pure, non mi dispiace. Bravo, no. Maresca.
0: Poi sai, io dico sempre che Doveri è arbitrale che mi... è difficilissimo.
1: Sì, sì, ma Doveri è quello che mi convince di più di tutto.
0: Sì. Poi ci sono stati tanti errori quest'anno, è stata una stagione pessima da questo punto di vista. Ne abbiamo commentati tanti, a un certo punto quasi che eravamo ormai rassegnati. Allora, 331-8200213, forse c'è da recuperare qualche audio. Ci dovrebbe essere un flash anche da casa Milan, mi sta segnalando Antonello Gioia, tra pochissimi minuti proprio un flash per un aggiornamento rapido, vai.
3: Direttore, eccoci. Ne voglio sparare un'altra.
0: Dai, spara.
3: Io credo che per salvare il nostro calcio abbiamo bisogno di una colonizzazione.
0: Di che?
3: Di allenatori, colonizzazione di allenatori stranieri,
0: sì.
3: Spagnoli, tedeschi soprattutto, e magari qualche inglese. Solo così potremo risollevare le sorti del nostro calcio.
0: Stefano, la vuoi questa colonizzazione che cita e che vuole il nostro amico Salvo?
1: Mi auguro che il movimento possa risollevarsi, poi spagnoli, italiani, tedeschi, inglesi.
0: Trovare una strada per
1: recuperare. Trovare una strada per recuperare, sì.
0: Allora, ricordiamo ancora che Atalanta è fatta per Sarri, la Lazio è fatta per Gattuso come nuovo allenatore, 2 anni di contratto, mentre l'Atalanta, diciamo, mancano proprio le firme, ma ci siamo per il passaggio di Sarri all'Atalanta. È un passaggio intrigante, con dei...
1: Sarri l'Atalanta?
0: Sì, Sarri l'Atalanta. Sì,
1: parlato, eh? Io pensavo, quando mi chiedevi Napoli o Bergamo, ho detto meglio Bergamo.
0: Sì, tu hai sempre detto meglio Bergamo.
1: Ma sì, perché voglio dire, perché assi sono bravi, parlano di calcio, si confrontano.
0: Deve iniziare molto, perché deve cambiare un po' di cose.
1: Sì, però c'è una base solida, no? C'è una base, poi soprattutto sì, la provincia, la pressione, sì, ce l'hai o non ce l'hai, e poi ritroverà probabilmente Giuntoli, no?
0: Sì. Quindi, anzi, dicono che c'è giusta. Stato molto del suo in questa decisione, quindi ritroverà Giuntoli, anche Pompilio, che con cui ha lavorato, e quindi questo è molto, ritrova un po' di persone con cui ha condiviso dei tratti professionali importanti. E io credo che si porterà, Stefano, questa esperienza si porterà qualcosa di questa ultima esperienza Sarri. E quando ha parlato dell'empatia, secondo me quello è proprio una missione di dire dovevo migliorare.
1: Posso dire una cosa? È bello.
0: Sì, sì, noi l'avevamo detto, se ti
1: da
0: ricordi.
1: Parte di un allenatore è una forma, chiamala, non so, definiscila meglio tu più correttamente, ma è una forma di autocritica, o no?
0: Sì, sì, no, ma è un'autocritica, quindi, costruttiva. Cioè,
1: io non ho
0: mi
1: sentito
0: è mancato
1: da
0: questo
1: altre
0: in passato,
1: parti,
0: esatto,
1: dire. Non abbiamo raggiunto questo obiettivo, e se non l'abbiamo raggiunto, probabilmente io sono il maggiore responsabile di questa situazione. Mm-hmm. Punto. Oppure ho sbagliato a fare certe cose. Niente, niente. Quindi bravo Sarri.
0: No, no, lui ha fatto proprio una sorta di autocritica, dicendo
1: questo aspetto,
0: esatto,
1: gli è sempre mancato.
0: È sempre stato un mio difetto. Esatto. Ha detto, prima ero molto, diciamo così, duro con i giocatori. Qui ho imparato a essere empatico, e credo che io, è una cosa che gli ho sempre, che ho sempre sottolineato. Mi sono preso anche le critiche, ma io non è che ce l'ho con Sarri. A parte che io devo essere anche onesto e libero di dire quello che penso su tutti, perché poi, parliamo di campo, io posso avere un pensiero e può non essere in linea con Stefano, con Tizio, Caio e Sempronio, e chi se ne frega, insomma, ci sta avere comunque una divergenza. Però gli ho sempre rimproverato questo, e secondo me nella prima parte di Sarri in questa avventura alla Lazio, dove ha ricevuto sicuramente un trattamento non bello, perché insomma conosce il blocco del mercato, lui ha detto mi avevano promesso che a gennaio potevo intervenire ma non mi hanno ascoltato su nulla, sulle cose importanti, mi hanno ascoltato su quelle meno importanti. Però dici, io ho questa esperienza, mi ha dato questo, di diventare più empatico. Ecco, forse se questa empatia l'avesse trovato un po' prima, nella parte iniziale, non rimanendo secondo me incastrato in tutta quella vicenda e diatriba che sicuramente lo ha toccato, però lì si è un po', forse
1: non lo possiamo sapere.
0: No, no, sai, questo è un mio pensiero,
1: sì,
0: mio pensiero,
1: no, per carità. In generale gli fa onore riflettere
0: assolutamente
1: su questo aspetto che mi mancava, sì.
0: Assolutamente. Allora, ci sono già dei messaggi che arrivano anche su questo argomento, però facciamo un flash a casa Milan da Antonello Gioia. Antonello, ci siamo sentiti nella parte iniziale, ci sentiamo nella parte finale. Buon pomeriggio di nuovo.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Antonello Gioia, ci sono novità?
4: Sì, nel senso che il meeting in zona Monte Napoleone, l'hotel di lusso in zona Monte Napoleone, è finito un'oretta fa. Stiamo aspettando gli sfacci, diciamo così, dette le informazioni, perché come ho detto prima sono state inviate soltanto un numero molto limitato di testate, con insomma una politica editoriale abbastanza affine a quella del proprietario rossonero. Però comunque siamo venuti a sapere cosa si sono detti, e vi faccio un po' un succo, quindi un riassunto di quello che interessa di più ai tifosi. Cioè la parte sportiva, chi adesso sarà l'allenatore del Milan, chi dirigerà, chi lo sceglierà. Allora, cardinale rispetto al passato, quindi ai primi anni di proprietà del Milan, sarà molto più presente, eviterà di delegare e addirittura vuole prendersi per sé alcune scelte anche di campo. Addirittura ha fatto commenti sulle prestazioni di Leao, sulle prestazioni di Pulisic, imputando insomma i loro errori e i loro problemi tecnici tattici a Massimiliano Allegri, tanto da definire Allegri uno che gioca con lo specchietto retrovisore, va bene, glielo facciamo passare. E quindi per la scelta del Milan, per la scelta del nuovo allenatore, per la scelta del nuovo allenatore si andrà su un profilo più offensivo. Quello che dice Cardinale è una sorta di Fabregas del Como, quindi come idea, non Fabregas ovviamente personalmente, ma un allenatore come lui. E io potrei essere anche d'accordo, soltanto che chiaramente un allenatore del genere va sostenuto con un progetto, con del tempo e con le persone e i giocatori giusti.
0: Ma che il nome è un nome, se dovessimo fare un identikit,
4: no. Non sono stati fatti nomi. Io posso dirti a naso così quelli che mi vengono in mente. Si tratta comunque di un profilo comunque di status più o meno internazionale, quindi se tu mi dici per esempio un Palladino che si libera, ti dico di no
0: via Palladino.
4: Direi più magari un Thiago Motta, un Xavi Hernandez, quindi l'ex allenatore del Barcellona, Ruben Amorim, che però mi sembra abbastanza costoso, però ecco, secondo me si andrà su un tipo di allenatore
0: italiano,
4: scusiamo? Secondo me da escluderlo, anche lui.
0: Vabbè. Quindi sarà straniero.
4: Forse sì, anche perché la scelta la farà con ogni probabilità Zlatan Ibrahimovic. Quello che è risultato, ma l'avevamo già detto nel collegamento precedente, di un Ibra molto più centrale. Sarà molto più centrale nella scelta del Milan, direttamente dagli studi Fox Sports a Los Angeles in estate, mentre farà l'opinionista. È una battuta, ma non tanto una battuta. Però io credo un po' in sintesi, ecco, vi do qualche altra info di cronaca, scusatemi. Galliani no, quindi non sarà lui l'amministratore legato al Milan, non entrerà in società. Ovviamente via Furlani, via Sare, via Allegri, questo mi l'avevamo già dato per assodato. Conte no, quindi anche lui un nome da evitare. Leao sarà ceduto. Quindi insomma, questo qui
1: ci hai detto tante cose.
4: Qui siamo anche. Allora, intanto io mi chiedo una cosa, la chiedo anche a voi: che esperienza di calcio ha Cardinale per poter giudicare le prestazioni di Pulisic, di Leao, oppure il gioco di Allegri da un punto di vista tecnico? Però questo lo facciamo anche.
0: Volevo fare una battuta, ma non la faccio. Quindi,
4: ecco, no? Oppure banalmente mi sembra veramente assurdo che lui faccia passare come Leao sul mercato, considerando che è un giocatore che già si è svalutato di suo. Se poi tu dici così che sul mercato chi vuoi che si metta a fare l'asta per Leao, quindi secondo me poi ribadisco ulteriormente, affidare il progetto tecnico a Ibrahimovic, che ha già fallito una volta e che mi sembra che abbia fatto fallire, abbia colpe anche sull'ultima stagione, considerando quello che ha fatto con i calciatori, mi sembra veramente passare dal fango a vagonate di fango. Poi ci sono due cose, due possibilità quando arrivi sul fondo: o ti dai la spinta per salire o scavi ancora di più. Io ho paura che si possa scavare ancora di più.
1: Ma è una gioia, Antonello, fare una battuta finale.
4: Stefano, sei il primo che mi fa questa battuta, non me l'hanno mai fatta.
1: Vabbè, dai, lo so. Però qui a Maracanã ci abbiamo provato all'ultimo.
0: Caro Antonello, vabbè, grazie, ci hai fatto il quadro di oggi, poi naturalmente nei prossimi giorni torneremo a seguire tutto quello che succede in casa.
1: Grazie per le informazioni e le notizie che ci hai dato.
0: Grazie mille, Antonello.
1: Ciao Antonello, buon lavoro.
0: Naturalmente tutti gli aggiornamenti li trovate su Milan News. Per quanto concerne la situazione Milan, insomma, abbiamo capito che c'è un forte cambiamento.
1: Ma se lo richiama Piazza Pulita, Repulisti, Rossoneri.
0: Secondo te ritorna? Se lo richiama come direttore sportivo?
1: Potrebbe, non lo so.
0: Con Gattuso?
1: Potrebbe, perché no?
0: Vabbè.
1: Non so i rapporti a che punto.
0: Nemmeno io, vabbè. E poi ci chiedono una cosa su questa, ma ne parleremo nei prossimi giorni. Che cosa ne pensiamo di questa? Che allena in Serie A e mi fa 45 punti con quello che passa il convento, valorizzando anche la rosa del Parma. Sì, però mi sembra che non rimane a Parma.
1: Pure lui? Vabbè. vedremo.
0: Vabbè. Siamo arrivati al termine, adesso vi lasciamo a tutta Cime, mi raccomando, rimanete sempre sulla nostra app ma anche sul canale 61. Salutiamo invece coloro che ci hanno seguito su Italia 7 anche su Gold TV, ne ritorneremo domani a partire dalle ore 13 per seguire la programmazione poi della sera con Scanner alle ore 18 e poi il TMV News. Scaricate l'app e continuate a stare con noi. Ciao.
5: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. E il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra un allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole, dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti, quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato un Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove ci sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo qualificazione, la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chivu come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma ha un allenatore che, se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
0: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
1: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti. Adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi sei la sorpresa, domani devi confermarti. Quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
0: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli. In questa stagione, secondo te, ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
1: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che, se prendi Conte, sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
0: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
1: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto sì, vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
0: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina. C'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
1: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento. E questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti,
0: Certo.
1: arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
0: Apparatici,
1: alla
0: apparatici.
1: società. Paratici,
0: Tocca apparatici.
1: esattamente.
0: Andrea,
1: Tocca a
0: grazie
1: lui.
0: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
0: Adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
0: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, quello... ma Perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato, diciamo, il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
0: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era, diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice legge.
0: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo. E se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie
0: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
2: A. Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, e chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni, credo, la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
0: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
2: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
0: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
2: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico, soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
0: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Avessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
2: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Aversa, non si sa mai. Però sono contento che D'Aversa abbia fatto un buon lavoro perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
0: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
2: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però, ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e, come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
0: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
2: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
0: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio, buongiorno e buona settimana da Lucio Marinucci, oggi dalla sede di Roma, puntata mattutina di A Tutta C per parlare nella prossima ora dalle 9.45 alle 10.45 delle notizie relative alla terza serie del calcio italiano, ma anche e soprattutto in realtà per commentare quanto accaduto proprio nelle scorse ore per quanto riguarda la corsa a promozione per le semifinali d'andata dei playoff. Però intanto andiamo con ordine. Io ringrazio e saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani che mi accompagna. Saluto chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Io come sempre vi ricordo il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp: 331 82 00213. E a breve avremo anche il collegamento con la redazione di Tutto C, anzi ce l'abbiamo in collegamento per parlare appunto di vari temi. Matteo Ferri che è in collegamento appunto con noi. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: È un buongiorno che forse non sarà molto buono per i tifosi, in particolare di una squadra, ecco, perché ieri ci sono stati i risultati delle semifinali d'andata dei playoff di Serie C che hanno regalato dei punteggi interessanti. Ecco, i tifosi del Catania magari non utilizzerebbero propriamente questo vocabolo, ma ad ogni modo ricordiamo che l'Ascoli appunto ha vinto 4-0 la semifinale d'andata contro il Catania appunto ad Ascoli, insomma ipotecando ormai il passaggio alla finale, mentre Salernitana Union Brescia 1-1 con il Brescia che alla fine è riuscito a pareggiare, a rimettere tutto in equilibrio e dovrà poi affrontare i campani in casa. Insomma Matteo, ti chiedo che cosa ci hanno detto queste gare, perché una è quasi in totale equilibrio, l'altra oserei dire leggermente meno, per usare un eufemismo, ecco.
2: Sì, ci hanno detto che l'Ascoli fa un altro sport, almeno sì, in questi playoff, anche per buona sì, parte del campionato. Forse è partita un po' troppo in ritardo, ha avuto quel periodo di blackout in cui poi l'Arezzo se n'è andato via, altrimenti sì, penso che staremmo parlando di una squadra che era già in B, però certamente in questi playoff sta dimostrando, già col Potenza non aveva fatto una partita, un doppio confronto esaltante, però il Potenza abbiamo visto che è una squadra veramente adatta ai confronti ad eliminazione diretta, quindi venirne a capo tra l'altro dopo un mese di pausa non era assolutamente facile. Ieri col Catania è stato un massacro, perché è finita 4-0 sì, ma il Catania sostanzialmente ha fatto un paio di tiri in porta da 30 metri e poi ha avuto un'occasione, se non vado errato, con Caturano, basta. Poi per il resto è stato un monologo dell'Ascoli che ne ha fatti 4, ma ne poteva fare almeno un altro paio, quindi sì, diciamo che è difficile parlare di risultato ancora ribaltabile per il Catania, anche se Di Tacchio, il capitano rossazzurro, ha detto ci proveremo, ma d'altronde che cosa deve dire?
1: Parole di circostanza, ecco.
2: Sì, esatto. Però insomma diciamo che l'Ascoli io l'avevo data come la favorita dei playoff proprio quando sono iniziati i playoff, quindi al momento sta confermando quelle che sono le sensazioni. Dall'altra parte Salernitana-Brescia si è dimostrata insomma una semifinale un po' più equilibrata, l'ha risolta con quel pareggio nel finale. Crespi ha fatto un gol pazzesco, forse il gol della stagione, perché sì, una rovesciata
1: grande 2026.
2: Sì, in pieno recupero, tra l'altro un coefficiente di difficoltà altissimo perché era marcato, era spalla alla porta, la palla era lenta, insomma ha fatto veramente un gol allucinante, però va detto che il Brescia l'avrebbe anche meritato prima il pareggio, perché si è visto annullare due gol, il secondo soprattutto è sembrato insomma abbastanza evidente il tocco di mano. Sul primo non lo so, vorrei rivederlo, aveva preso anche una traversa, insomma diciamo che la sconfitta non sarebbe stata proprio meritatissima per il Brescia. Però, insomma, questo è un confronto che rimane aperto. Sull'altro, insomma, Didacchio a parte, credo che sia finita qui.
1: Sì, beh, direi, insomma, salvo miracoli sportivi assoluti, l'Ascoli sta cedendo con merito, peraltro hai detto bene, l'Ascoli ha passeggiato sostanzialmente per 60 e oltre minuti, la prima vera occasione del Catania era arrivata più o meno intorno alla metà della ripresa, mentre il Brescia, l'Union Brescia contro la Salernitana già nell'avvio della seconda frazione di gioco aveva sfiorato più volte il gol del pareggio. Quindi mi sento assolutamente di sposare tutto ciò che hai detto. L'Ascoli, dicevi, fa un altro sport, Matteo, ma soprattutto io ho l'impressione, avendo visto poi sempre non del tutto al 100%, ma quasi completamente le sfide finora disputate ai playoff, io fatico a trovare un giocatore non solo sotto la soglia della sufficienza, ma anche sotto la soglia del 6,5 quantomeno in queste sfide qui. Non solo ecco contro il Catania, dove va bene, è stata una gara formidabile, peraltro ecco anche qui il punteggio poteva essere molto più ampio già nel primo tempo, ma anche nelle gare contro il Potenza. Io è vero che il Potenza è un avversario, come diceva, ostico, però è difficile trovare un giocatore non positivo ecco in questi, anche quei 180 minuti lì.
2: Sì, ma in realtà poi il lavoro di Tomei secondo me farà molto bene alla società, nel senso che ha migliorato tutta la rosa. Sì, e questo per una società di Serie C, ma anche se dovesse andare in Serie B, significa nell'eventualità futura fare plusvalenze, che sappiamo che in un'ottica di sostenibilità del calcio riuscire a fare plusvalenze, riuscire a incassare con i cartellini dei giocatori significa sopravvivere per certe piazze. E Tomei in questo senso ha fatto veramente un lavoro incredibile, perché credo non ci sia un giocatore dell'Ascoli che in questo momento, almeno degli 11, diciamo degli 11 titolari, degli 11 più 3 titolari, che non abbia mercato, quantomeno in Serie C, tra le big della Serie C l'anno prossimo, se l'Ascoli dovesse decidere di metterli sul mercato, cosa che dubito che farà, anche perché mi sembra una proprietà molto solida e molto ambiziosa. Però, ecco, ripeto, un allenatore che comunque migliora tutta la rosa e porta tutta la rosa ad avere un valore del cartellino dei propri giocatori più alto l'anno dopo, è un allenatore che sicuramente farà gol anche lui, oltre ai suoi giocatori, nel prossimo mercato.
1: Sì, decisamente. Beh, la crescita è sotto gli occhi di tutti, anche di elementi poi comunque mediamente giovani, e questo ulteriormente valorizza il lavoro di Tomei e fa piacere alla società. Per esempio ieri, concludo, abbiamo visto un Ghebre che in questi playoff sta dimostrando poi tutto il percorso di crescita che aveva già dimostrato negli scorsi mesi, nelle scorse settimane. Attenderemo i responsi delle gare di ritorno, diciamo quella fra Union Brescia e Salernitana sarà molto più combattuta. Io non mi nascondo, io ti ricorderai, Matteo, dato come outsider la Salernitana, addirittura come mina vagante dei playoff anche per vincerli. Vedremo se sarà così. A Brescia sarà francamente molto complicato, così come sarà molto complicato poi, Matteo, e cambio argomento, ripartire per il Bari, perché insomma anche quest'anno è stata una stagione dannata, vissuta molto male dal punto di vista ambientale, con fortissime critiche, e si è conclusa nel peggiore dei modi con questo play-out pareggiato con il Sud Tirol, ma di fatto perso, perché i bolzanini erano arrivati meglio in classifica, quindi si retrocede in Serie C. E adesso il futuro appare veramente nero, perché già le ultime stagioni erano state complicate, quella di 2 anni fa in particolare, proprio con la salvezza e play-out, e ora bisognerà tentare di ricostruire in Serie C, e non sarà facile.
2: Sì, hai detto bene, anche quest'anno è stata una stagione negativa per il Bari, perché poi sostanzialmente, tolto il primo anno di Serie B, in cui poi arrivava dall'entusiasmo della promozione, del ritorno in Serie B dopo tanti anni, per il resto sono stati 3 campionati estremamente deludenti quelli del Bari, e già secondo me meritava la retrocessione l'anno in cui si è salvata con la Ternana.
1: Esatto.
2: L'anno scorso è finita fuori dai playoff, tra l'altro non ha mai dato neanche la sensazione di poter lottare concretamente per i playoff. Quest'anno è stato un disastro. Longo ha rivendicato il valore del suo lavoro, quello che ha fatto in questi mesi, però va anche detto che senza le ultime 2 partite, soprattutto l'ultima col Catanzaro, il Bari sarebbe retrocesso prima ancora di arrivarci ai play-out. Insomma, perché non credo che in condizioni normali il Bari avrebbe vinto a Catanzaro così facilmente. E detto questo, nei play-out ha ampiamente meritato di retrocedere, perché se è vero che sono finite in pareggio tutte e due, ma se c'era una squadra che meritava di vincere soprattutto la gara di ritorno, quella era il Sud Tirol, non certamente il Bari. E invece era il Bari l'unica delle due squadre che avrebbe dovuto vincerne almeno una delle due partite. Come si riparte sarà un bel problema, perché lo scollamento tra la piazza e la proprietà c'è stato dall'inizio,
1: sì,
2: ma adesso è proprio totale, tanto che addirittura il sindaco De Caro ha sostanzialmente invitato la proprietà o a chiarire quali sono i progetti futuri oppure ad andarsene. Fermo restando che entro 2 anni comunque qualcosa deve succedere perché la multiproprietà nel 2028 terminerà, cesserà, quindi in qualche modo i De Laurentiis dovranno uscirne. Ieri c'era stata anche sempre dallo stesso sindaco la smentita sulla famosa notizia che ormai circola da anni sull'eventualità che l'attuale proprietà del Como prendesse il
1: Ah.
2: Bari prima dei De Laurentiis. Insomma, sembrerebbe che in realtà fosse più una manifestazione di interesse, ma neanche tanto legata all'acquisizione del.

0: meno da ridere. E poi anche Mancini, peraltro, leggevo che si potrà liberare automaticamente con una clausola a fine stagione. È stato uno dei pochissimi che si è salvato, peraltro neanche sempre con grande continuità, ma perlomeno aveva raggiunto la doppia cifra. Evidente come il suo futuro sia giustamente ancora in cadetteria. Mentre poi ti chiedo, prima di salutarci Matteo, di due ufficialità, di due prolungamenti, insomma, per due allenatori di Serie C che hanno fatto molto bene, una arrivata nel fine settimana, una arrivata invece proprio a strettissimo giro di posta adesso. Una è quella di Tabbiani con il Trento, che ormai è diventato una più che una garanzia, mi sento di dire, e poi di Donato, che viene confermato sulla panchina dell'Arzignano Valchiampo.
1: Sì, due ufficialità abbastanza scontate, anche se col Trento di scontato non c'è nulla, perché l'anno scorso anche Di Carmine l'ha scontato, poi alla fine è se vero. N'è andato, quindi bisogna sempre prenderlo
0: particolari.
1: Esatto, quindi vanno un po' prese con le molle le cose scontate a Trento, però insomma Tabbiani è stato già un giocatore del Trento negli anni 2000, tra l'altro fece la sua miglior stagione in termini realizzativi in giallo-blu, e a Trento è come Tomei, un allenatore che insomma sta migliorando, se non tutta, comunque buona parte della rosa. Settimo posto il primo anno, quinto posto il secondo anno. Io, come avevo già detto in un altro collegamento, credo che il Trento stia programmando con fare teutonico, comunque nordico, la promozione in Serie B.
0: E sono d'accordo con te.
1: Con molta calma, senza fare mai il passo più lungo della gamba, con degli investimenti oculati. Tra l'altro, ecco, come avevo detto, il fatto che il Sudtirol ci sia arrivato prima, secondo me, darà anche un po' un'accelerata a questa ambizione del Trento, quindi Tabbiani può essere la persona giusta anche per tentare questa scalata. Di Donato, insomma, dopo i risultati di quest'anno, ha preso una squadra che era in oggettiva difficoltà, era piombata in zona retrocessione con tutte le scarpe, l'ha risollevata, l'ha addirittura portata ai playoff. È vero che vanno in 10 ai playoff, quindi insomma basta arrivare ai margini della parte sinistra della classifica, però per quelli che erano i presupposti quando l'ha presa era tutt'altro che scontato. Di Donato, tra l'altro, era l'allenatore della storica promozione C dell'Arzignano, quella del 2019, no? Quindi insomma è uno che la piazza la conosce, conosce l'ambiente, conosce quali sono le poche pressioni, ma che comunque ci sono anche ad Arzignano, e vedremo insomma se riuscirà a fare bene, perché il mister si è un po' giocato il suo credito dopo Latina. Secondo me lui doveva lasciare prima dell'anno dell'esonero, perché doveva capitalizzare 2024. quanto aveva fatto di buono a Latina, invece ha voluto rimanere. Non so neanche il motivo esattamente, perché obiettivamente non è che ci fossero chissà quali ambizioni in nerazzurro di poter fare campionati di vertice, certo. Quindi forse poteva capitalizzare meglio quelle annate, non l'ha fatto, però è ancora un tecnico molto giovane e certamente non è quell'esonero con Latina che ne pregiudica le possibilità di far carriera.
0: No, sono d'accordo, anche perché comunque anche l'anno scorso ha lavorato discretamente con l'Altamura, al primo anno era riuscito ad ottenere una tranquilla salvezza, quindi complimenti a lui per quello che ha fatto la scorsa e anche da quando è arrivato in questa stagione. Matteo, io a questo punto ti ringrazio come sempre del tuo tempo, ti auguro buon lavoro, buona giornata e a questo punto anche buona settimana, alla prossima.
1: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata anche a te.
0: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di tuttoc.com. Potete sempre consultarlo per le notizie sulla terza serie del calcio italiano, sia tramite sito che tramite app, sempre informatissimi ragazzi e colleghi di tuttoc. Noi siamo arrivati alla fine della finestra introduttiva di A tuttoc, adesso ce ne andiamo in pausa, rientriamo qui fra poco con ulteriori approfondimenti.

0: Nuovamente in diretta su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci dalla sede di Roma per continuare a parlare dei temi inerenti alla Serie C. Ormai ci stiamo avvicinando alla fine dei playoff di questa lunga e bella stagione. Ci avviamo, insomma, a capire quelle che potranno essere le due finaliste per giocarsi l'ultimo posto per accedere alla Serie B 2026-2027. Una l'abbiamo praticamente già individuata con l'Ascoli, come abbiamo ricordato in precedenza, che ha battuto il Catania per 4-0 nella gara d'andata. Catania che dovrà ospitare i bianconeri, ma ormai sembra essere già tutto molto scritto. E tra poco riportiamo magari anche delle parole di Toscano, proprio del mister del Catania, dopo la debacle contro l'Ascoli stesso. Mentre nell'altra semifinale Salernitana e Union Brescia hanno pareggiato 1-1. Certo, adesso il piatto della bilancia pende di più dalla parte della formazione biancazzurra, che forse anche dei valori in più, non troppo, perché anche la Salernitana è una squadra costruita bene, ma l'Union Brescia ha i valori per poter accedere alla finale. Oltretutto dovrà giocare il ritorno in casa. La Salernitana, che stava vincendo con un gol di scarto fino agli ultimi minuti, poteva permettersi di fare magari dei ragionamenti in vista della gara di ritorno, ma poi lo splendido gol di Crespi, forse uno dei più belli di questa stagione in rovesciata, ha rimesso tutti in equilibrio. E ora il Brescia dovrà cercare di fare la voce grossa in casa, anche se qui ribadiamo ancora tutto in equilibrio, a differenza di quanto accade a Catania, dove bisogna fare un po' di ordine, perché ci sono veramente stati tantissimi momenti e tantissime segnalazioni di malumore, ovviamente, da parte dei tifosi. Già solamente facendo un giro sui social si legge e si percepisce tutta la rabbia di una tifoseria che sembrava fino ad un certo punto poter sognare nel corso di questa stagione anche la promozione diretta. Poi, francamente, il Benevento ha dimostrato di essere troppo superiore, il Catania è calato ed è finito per staccarsi, e possiamo dire che purtroppo le ultime settimane o l'ultimo mese e mezzo sia stato un tourbillon di sensazioni negative, perché il Catania non ha vinto nessuna delle ultime 7 partite ufficiali, neanche in casa, in quello che era stato comunque, anche nei momenti di difficoltà, sempre un porto sicuro, dove a lungo non si è quasi mai subito gol, numeri formidabili dal punto di vista difensivo al massimino, e nelle ultime settimane è venuto in meno anche questo fattore. E il Catania alla fine ha chiuso al secondo posto con 70 punti, ma con uno spirito molto negativo. Poi era stato mandato via Toscano, era arrivato Viali è durato poche settimane, è stato nuovamente esonerato Viali ed è tornato Toscano, non è riuscito, è evidente, ad impartire una svolta. C'è stato anche il tentativo del ritiro, di far resettare la testa ai giocatori, ma è evidente come ciò non sia accaduto, e i risultati parlano chiaro, perché nelle ultime 4 della regular season erano arrivati 2 punti, 2 pareggi e 2 sconfitte, KO contro Picerno e Crotone, poi 2 pareggi contro Potenza e Atalanta Under 23, 2 pareggi erano arrivati anche con Lecco, e già lì c'erano stati dei problemi. La gara d'andata a Lecco aveva visto un Catania, gara d'andata ovviamente dei quarti di finale, non creare praticamente nulla, era finita 0-0, molto bloccata. Anche Lecco non aveva fatto di certo una gara offensivissima, ma in realtà il Catania aveva creato ancora meno. Poi nella gara di ritorno, con i brividi, il Catania in alcuni momenti è riuscito a valorizzare le palle gol, soprattutto, insomma, ha lavorato bene il Catania contro Lecco nella gara di ritorno ad inizio partita e ad inizio secondo tempo. Per il resto anche lì si è visto poco, alla fine è riuscito ad agguantare questo 3-3 soffrendo nel finale passaggio del turno. E poi ieri i dati parlano in maniera emblematica, perché 2,3 contro 0,32 di expected goals, 73% percentuale di possesso palla per l'Ascoli, 606 passaggi a 245, 15 tiri a 8, ma soprattutto 8 tiri a 1 nello specchio della porta. Sono numeri che certificano un dominio incontrastato da parte della Ascoli stesso, e riportiamo qui le parole proprio di Domenico Toscano, amareggiato inevitabilmente dopo il triplice fischio, ha rilasciato le dichiarazioni in conferenza stampa, e qui il pezzo, che potete anche trovare poi integralmente su Tutto C, recita: avversari superiori, ci attende un'impresa insormontabile. Direi che non ci sia più nessuna possibilità. Gara difficile da commentare, ha detto Domenico Toscano. Siamo arrivati a questa partita in condizioni difficili, ho tirato un po' il collo ai miei con diverse situazioni al limite dal punto di vista fisico, ho provato a spingere i ragazzi, ma l'Ascoli ha dimostrato di essere più pronta di noi e di essere in grande forma. Cicerelli, Di Tacchio e Casasola non stavano al top, sapevamo di affrontare forse la favorita per andare in Serie B, hanno grande fiducia e tanta qualità. Poi insomma si è soffermato un po' sulla partita dicendo che nella ripresa il Catania ha provato a fare qualcosa in più, si è visto, come dicevamo prima con Matteo Ferri, un pochino più di propositività dopo l'ora di gioco, ha creato poco e in quella finestra peraltro l'Ascoli poi è riuscita a chiudere definitivamente la sfida. Difficile salvare qualcuno del Catania, forse ecco qualcuno che può appellarsi ad un minimo di vivacità, se si vuol dire così, è stato Caturano, che ecco, ha avuto poi quella mezza occasione nel secondo tempo. Per il resto non si può mettere nessuno sopra la soglia della sufficienza, neanche raggiungendo la soglia della sufficienza. Dicevamo prima di un Catania che invece non ha avuto giocatori praticamente sotto al 6,5, invece il Catania è stato esattamente l'opposto, veramente un Ascoli sugli scudi, in particolar modo Corradini, gol, assist, il centrocampista bianconero continua a dimostrare di essere in grande forma, aveva già giocato due buone partite contro il Potenza sia all'andata che al ritorno in questo 2026. Ecco, prima discutevamo dei giocatori valorizzati da Tomei, in questo 2026 Corradini è cresciuto molto, è diventato sempre più importante nello scacchiere dei bianconeri. Già l'anno scorso aveva vissuto un anno di maturazione secondo me con la Ternana, ma in questa stagione con l'Ascoli, in particolar modo in questa seconda metà di stagione, è apparso sempre più ispirato. Ieri ha sfoderato una grande partita veramente da man of the match, forse superata nel corso di quest'anno solo da quella contro il Pineto. Ricorderete vittoria rotonda dell'Ascoli contro il Pineto, a Pineto peraltro, e Corradini segnò una doppietta, ma fece una partita in generale sontuosa, quindi benissimo l'Ascoli. La fotografia del Catania invece è rappresentata al 100% dalle parole di mister Toscano. Per completare riporto anche rapidamente alcuni passaggi della conferenza stampa di Francesco Tomei, che prova a tenere ovviamente comprensibilmente sulla corda i suoi, dice: la finale non è ancora ipotecata, dobbiamo pensare a recuperare le energie, ci prepariamo per la gara di ritorno, nulla è ancora chiuso e giocare a certi ritmi non è facile, bisogna essere umili, anche se i ragazzi sono cresciuti tanto nel corso della stagione, tutti lavorano al massimo nel corso degli allenamenti, lavoriamo tanto e ho a che fare con un gruppo importante. Beh, su questo non c'era dubbio, ci sono dubbi invece sulla competitività della gara di ritorno, perché l'Ascoli sta giocando veramente un calcio eccellente. Il 2026 è stato perfetto, o quasi perfetto. L'unica sconfitta all'ultima giornata contro il Campobasso, quando ormai si stavano decidendo i giochi, l'Arezzo stava vincendo, aveva blindato il primo posto, e tra l'altro una sconfitta arrivata dopo una partita stradominata dall'Ascoli, quindi una sconfitta anche bugiarda. E poi sui bianconeri c'è poco da dire, perché hanno dimostrato di avere un pacchetto offensivo di grande livello, ma io cito anche il rendimento della linea difensiva, che è diventata un po' un blocco inscalfibile lì dietro. Alagna, Ghebre sull'esterno hanno fatto sempre meglio, e poi Rizzo e Curado completano un quartetto dal rendimento ineccepibile, tant'è che l'Ascoli poi in realtà ha mantenuto una retroguardia fantastica, miglior difesa del girone B di Serie C, miglior difesa della Serie C, 3 partite dei playoff, 0 gol incassati. Quindi direi non male, not too bad, direbbe Djokovic. L'Ascoli è giustamente, come diceva Matteo Ferri, la favorita per questa cavalcata playoff. Su questo non ci sono dubbi. Vedremo chi uscirà dall'altra parte. Come dicevo, l'Union Brescia sembra essere favorito sulla Salernitana in vista della gara di ritorno. La finale potrebbe essere proprio fra biancazzurri e bianconeri, ma l'Ascoli sta giocando un calcio che raramente si è visto in Serie C, anche nelle squadre che poi hanno vinto i campionati negli ultimi anni. Questo Ascoli qui sta facendo vedere cose inusuali, ecco, per dirla in questo modo. E tra poco avremo anche possibilità di commentare poi questa corsa playoff, non solo, anche quello che ci ha detto questa stagione, con un grande bomber, anche magari per chiedergli che cosa ne pensa di quel gol di Crespi, perché ieri, per tornare su Salernitana Union Brescia, il centravanti biancazzurro di belle speranze, cresciuto anche qui nella capitale, ha fatto veramente un qualcosa di inaspettato. Anche lui nel 2026 è cresciuto tanto, ma sta facendo sempre meglio. La rete di ieri, ribadisco, è qualcosa di da incastonare veramente negli annali dei playoff. Intanto però ce l'abbiamo in collegamento, mi fa molto piacere risentirlo, proprio chi di gol se ne intende. È con noi bomber Felice Vacuo. Ciao Felice, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui con noi in questa mattinata, Felice. Non possiamo non partire dai playoff, chiaramente, perché ci stiamo avvicinando poi all'ultimo atto. Si attendono i responsi delle gare di ritorno. Certo, una è più combattuta, Union Brescia-Salernitana, si riparte dall'1-1. Dall'altra parte l'Ascoli sta giocando un calcio fantastico nel corso di questi ultimi mesi, al contrario del Catania, che è finito totalmente travolto. Quindi ti chiedo un po' che impressione hai avuto da queste due gare qui.
1: Beh, sicuramente Ascoli-Catania è un risultato molto, molto ampio, difficile da recuperare. Nessuno se lo aspettava, anche perché al di là, diciamo, del buon momento dell'Ascoli, sia di condizione che di gioco, il Catania è comunque una squadra forte, una squadra esperta, allenata da un allenatore che la categoria l'ha vinta parecchie volte, la conosce bene, quindi un risultato sicuramente inaspettato e difficile da ribaltare. Invece nell'altra gara, una partita molto, molto combattuta, quella di ieri, con tante occasioni da rete sia da una parte che dall'altra, però il risultato lascia sicuramente tutto aperto anche in vista del ritorno. La Salernitana aveva l'occasione per chiudere la partita almeno con un gol di vantaggio, poi l'Eurogol di Crespi ha cambiato, diciamo, ha cambiato la partita, o perlomeno ha riportato il risultato sul pareggio, che consente, diciamo, al ritorno poi di fare una gara sul filo dell'equilibrio, sul filo del rasoio.
0: Sì, chiaramente il Brescia gioca in casa e aver pareggiato all'ultimo è un vantaggio. A questo punto ti chiedo anche proprio del gol di Crespi, Felice. Ha fatto un bellissimo gol, peraltro anche molto difficile, lo commentavamo prima. È un ragazzo che è cresciuto molto in questo 2026, perché è un altro gol quasi in doppia cifra a livello stagionale, sta continuando a dimostrare di essere, ecco, un profilo interessante. È un 2004, deve ancora compiere 22 anni. Ti sei fatto un'idea su questo ragazzo qui? Perché l'impressione è che stia finalmente prendendo un ritmo di concretezza importante, ed è anche un giocatore con una struttura interessante.
1: Sì, Crespi sicuramente è stato uno degli attaccanti italiani giovani più interessanti degli ultimi anni. Non è riuscito a trovare le sue fortune ad Avellino nei primi 4-5 mesi della stagione, quindi non è riuscito diciamo, a consacrarsi nella Serie B, ma credo che in Serie C sia un attaccante fortissimo, che abbia delle qualità sia fisiche che tecniche di altissimo livello, e sarà un giocatore che potrà fare tranquillamente la Serie B l'anno prossimo, perché, come dicevo prima, è un attaccante che è completo, no? Può giocare un po' in tutte le posizioni dell'attacco, e soprattutto, secondo me, da un punto di vista tecnico è un giocatore che, come ha dimostrato ieri sera, ha di altissimo valore, perché fare un gol del genere non è da tutti. Ha praticamente colpito la palla in mezzo a tre avversari, rovesciata, prendendo in conto tempo anche il portiere, quindi ha fatto davvero un Eurogol. Poi diciamo, io ho fatto l'attaccante, quindi mi sento di dire che sarà sicuramente uno degli attaccanti italiani più promettenti del prossimo decennio.
0: Ce lo auguriamo tutti, può crescere ancora tanto, secondo me poi anche tanti margini di crescita e completo anche il punto sull'attacco del Brescia, appunto Felice, perché chi di attaccanti se ne intende meglio di te, perché poi si sposta anche bene secondo me con le caratteristiche degli altri interpreti. Ieri è vero che è rimasto in panchina, però Marras, peraltro con cui tu hai condiviso anche altre avventure nel corso della tua carriera, è un altro di quei giocatori che è arrivato in corso d'opera a Brescia, perché è arrivato a gennaio, non ha segnato tantissimo, ha fatto 2 gol, però è sempre stato titolare un po' sull'esterno, perché lui tende a giocare più sull'esterno, un po' anche accentrandosi. Ecco, il Brescia ha qualche giocatore bravo lì davanti, oltre a Crespi, ce l'ha sicuramente.
1: Sì, sicuramente, il Brescia è una squadra di livello, è stata facilitata dagli infortuni durante l'anno.
0: Sì, impressionante.
1: Rosa, anche Maestrello e Spagnoli, che sono 2 attaccanti di livello per questa categoria, quasi mai utilizzati. Cacciatori è un giovane promettente che poi è stato, diciamo, largamente utilizzato per tutta la stagione, visto proprio gli infortuni degli altri. E poi, come dicevi tu, hanno dei giocatori come Marras. A me piace molto anche Cisco, che sono giocatori offensivi. Marras si è un po' adattato a fare il sottopunta o giocare vicino alla punta per caratteristiche. Diciamo, il mister ha trovato questo tipo di equilibrio per sopperire proprio alla mancanza di attaccanti. Poi Crespi a gennaio è stato un acquisto azzeccatissimo, perché il ragazzo, dopo i 4 mesi un po' balbettanti ad Avellino, è riuscito a trovare continuità, è riuscito a trovare condizione, soprattutto i gol che, come dicevamo prima, sono anche di pregevole fattura. Quindi il Brescia è sicuramente una squadra di livello che si giocherà la Serie B fino all'ultimo secondo. È normale che dall'altro lato c'è una Salernitana che negli uomini, ho sempre detto, essere una rosa molto molto molto forte. Purtroppo anche loro hanno avuto delle difficoltà, sembra nell'ultimo periodo aver trovato una quadra con l'arrivo anche di Cosmi. Quindi la Salernitana e il Brescia sicuramente daranno vita ad una semifinale di ritorno molto molto interessante.
0: Sì, decisamente. Appunto a Brescia ci si giocherà veramente tanto, e poi anche qui è interessante capire che tipo di incidenza potranno avere i terminali offensivi. Io sono d'accordo con te, Felice, quando parli della qualità intrinseca dei giocatori della Salernitana, perché la rosa è una rosa comunque importante. Poi in attacco ci sono due che qualche gol in giro per l'Italia l'hanno fatto anche loro, perché fra Lescano e Ferrari, accompagnati anche da altri giocatori che stanno facendo molto bene. Ecco, i terminali offensivi di Cosmi sono dei terminali offensivi di assoluto livello, e ti chiedo anche come li vedi insieme, perché a lungo non li avevamo visti, Lescano e Ferrari insieme. Nelle ultime settimane ci stiamo abituando, personalmente pensavo fosse difficile riuscire a farli convivere, invece le partite e i risultati stanno dicendo che si può fare, si può averli in campo tutti e due insieme.
1: Sì, vabbè, questo sta secondo me nel fatto che la Salernitana all'inizio non ha avuto un equilibrio come di squadra, di parlo, nel senso che hanno cercato di trovare una quadra che all'inizio sembrava non si trovasse. Poi c'è stata un'alternanza tra gli attaccanti, facendo giocare a Scicco Ferraris all'inizio vicino a uno delle due boe. Poi alla fine, come dicevi tu, si è trovato stranamente un equilibrio facendo convivere proprio i due centravanti, che sono due giocatori secondo me fortissimi in questa categoria. Lo dimostrano tutti quello che hanno segnato finora, lo stanno dimostrando anche in questo momento, perché comunque per gli avversari trovarsi di fronte a due centravanti così nell'area di rigore qualche problema te lo crea. È normale che poi il resto della squadra deve sopperire magari a qualche mancanza in fase difensiva, ma la Salernitana lo sta facendo secondo me molto bene, riesce a supportare anche i due attaccanti. Quindi hanno deciso di giocarsi questi playoff e questo finale di stagione in questo modo, e potrebbe anche rivelarsi una scelta vincente.
0: Sì, insomma, possiamo dire che in questa corsa playoff ormai nelle semifinali i giocatori di qualità non mancano, ma è normale, giusto così. Capiremo quale sarà la quarta squadra che raggiungerà le già 3 promosse in Serie B. E a proposito poi delle 3 promosse, ti volevo chiedere, vero che qui già ci proiettiamo in realtà sulla cadetteria, ma il Benevento ha vinto anche la Supercoppa di Serie C, vincendo entrambe le gare, sia quella contro l'Arezzo che poi quella contro il Vicenza. È stata una stagione fantastica quella dei giallorossi, e ti chiedo per l'anno prossimo e per il progetto che cosa ti aspetti, perché il Benevento e la piazza di Benevento sappiamo che meriti, insomma, dei palcoscenici importanti. Floro Flores alla fine ha lavorato bene, la qualità non manca nel gruppo, quindi ti chiedo, visto quello che è stato, che cosa ti aspetti?
1: Guarda, il Benevento ha dimostrato sul campo di meritare la vittoria di questo campionato, perché in estate, ricordiamo, è stata totalmente stravolta la rosa dell'anno scorso con tantissimi, sembra 15, addirittura 16 acquisti nuovi, quindi non è mai facile ripartire da un gruppo totalmente nuovo, perché sai, all'inizio trovare gli equilibri, l'amalgama tra i giocatori non è mai facile, però il Benevento è partito bene, è partito forte, poi ha avuto un cambio di allenatore a metà stagione, che poteva comunque portare diciamo delle novità, degli stravolgimenti. Il presidente ha voluto fare questa scelta, che poi si è rivelata vincente, perché dopo l'arrivo di Floro la squadra ha continuato a macinare il gioco come già faceva da inizio anno, è stata ancora più incisiva, ha trovato
0: Sì.
1: diciamo tutti gli attaccanti che sono andati praticamente in doppia cifra, cosa alquanto
0: Non
1: diciamo
0: usuale, no, di certo no.
1: non lo sai, una squadra, quindi ha dimostrato con il gioco e con i fatti di meritare la vittoria del campionato. Per quello che mi aspetto, sicuramente una squadra competitiva anche in Serie B, perché conoscendo il presidente è un ambizioso, e quindi nonostante siano una neopromossa, credo che allestirà anche l'anno prossimo un organico di tutto rispetto. Ovviamente è un campionato totalmente diverso rispetto alla Serie C, perché comunque vai a scontrarti con società che hanno sia potere economico, e soprattutto ripartono da basi già certe, però sono sicuro che anche il Benevento, conoscendo il presidente, l'anno prossimo farà una squadra di medio-alta classifica.
0: Ah, come è giusto che sia, ripeto, perché Benevento merita questa attenzione e queste ambizioni. Quest'anno sono state benissimo coltivate, culminate con la vittoria del campionato. L'ultima domanda, invece, Felice, prima di liberarti, te la faccio in realtà non sulla Serie C né sulla Serie B, ma su Vincenzo Italiano, che chiaramente tu hai avuto come allenatore. Si parla di un suo possibile futuro anche in una big. Era già accaduto, devo dire, nella passata stagione. Ora è a Bologna, ha lavorato, secondo me, bene, nella piazza rossoblù. Viene accostato anche al Napoli. Pensi che sia arrivato il momento per lui di fare un ulteriore salto di qualità? E ti chiedo se ti aspettavi che potesse poi continuare a crescere come ha fatto nelle ultime stagioni.
1: Guarda, su Italiano mi sono espresso più volte anche in passato, per me è un allenatore che merita una big, nel senso che ha lavorato in due piazze difficili che sono Firenze e Bologna, e l'ha fatto con ottimi risultati. È un allenatore che sul piano del gioco esprime un calcio propositivo, un calcio offensivo, quindi fa anche divertire la gente, è normale che sia quasi naturale vederlo poi allenare una big e confrontarsi magari con giocatori di una caratura superiore. Io credo che per quello che ha dimostrato in campo da quando ha cominciato ad allenare ad oggi, sicuramente merita questa chance, e presto secondo me l'avrà.
0: E allora attenderemo anche qui che cosa dirà il Toto Panchine anche di Serie A, nel corso delle prossime settimane. Io intanto, Felice, invece ti ringrazio per aver accettato come sempre il nostro invito e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Presto, è sempre un piacere.
1: Grazie a voi, piacere mio.
0: Grazie a Bomber Felice Vacuo, bello anche parlare con chi di gol se ne intende, proprio delle reti che stanno venendo realizzate nella campagna di questi playoff di Serie C, gol anche bellissimi di giocatori forti. In attacco ce ne sono tanti, chi giovani, chi più datati, chi più centravanti, chi meno, ma ci stiamo divertendo dal punto di vista di realizzazioni, ci stiamo sicuramente divertendo, non possiamo dire di non essere intrattenuti. Stiamo arrivando alla fine anche di questo blocco, intanto però di A tutta C abbiamo un ultimo blocco finale per riportare ancora qualche notizia e chiacchierare ancora un po' insieme prima di salutarci, poi ribadire tutto il programma di A tutta C e di TMV Radio in generale. Noi nel frattempo ce ne andiamo in pausa e rientriamo sempre qui fra pochissimo ad A tutta C.

0: Ben ritrovati di nuovo in diretta, ultimi minuti da passare insieme in questa mattinata da tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Abbiamo ancora un pochino di tempo a disposizione per riportare qualche altra notizia e commentare qualche altro tema di Serie C. Poco fa abbiamo avuto in diretta Felice Vacuo, il bomber con cui abbiamo discusso di questa corsa playoff, delle prospettive delle prossime sfide, quindi delle semifinali di ritorno e poi eventualmente delle finali, ma anche dei protagonisti di queste partite e non solo, in particolar modo degli attaccanti. Abbiamo parlato di Crespi, ma anche di coloro che stanno facendo benissimo. Per esempio, ci siamo soffermati anche sui terminali offensivi della Salernitana, dei giocatori di assoluto rispetto, così come quelli della Renate. Io ancora una volta mi rifaccio al sito e all'app di Tutto C, perché riporto un'esclusiva proprio dei colleghi di TuttoC.com. Si parla della Renate stesso, che mi sento dire anche quest'anno ha fatto un'ottima stagione, sempre con l'accesso ai playoff. Non si sono conclusi nel migliore dei modi, solamente perché il Casarano, la mina vagante di questa stagione, ha rimontato clamorosamente quello svantaggio da 0-2 a 3-2. La Renate aveva vinto la gara d'andata in trasferta 0-2, quelli che sono sostanzialmente gli ottavi di finale dei playoff di Serie C. Poi il Casarano era riuscito a rimontare 0-3 nel ritorno, ma ad ogni modo la notizia riporta di alcuni giocatori che ormai sarebbero sostanzialmente in via di addio, lasceranno quindi Renate, pronti a stabilirsi da qualche altra parte, e il riferimento in particolare è a tre giocatori che comunque hanno fatto bene nel corso di questa stagione. Uno è Tommaso Nobile, che insomma ha dimostrato di essere un portiere molto solido nel corso di quest'anno, sempre una certezza. L'anno scorso forse lo era stato ancora di più, era stata una stagione ancora migliore del classe 1996, e destinato dunque a lasciare Renate dopo due stagioni, andrà in scadenza fra qualche settimana e dunque andrà via parametro zero. Chi lo prenderà, a mio modo di vedere, farà un buon colpo, perché ripeto, un estremo difensore che ha sempre lavorato bene negli ultimi anni. Poi c'è Spedalieri, anche lui era arrivato nel 2024, anche lui è ormai pronto a lasciare. Parliamo di un profilo anagraficamente differente, perché parliamo di un 2002, è anche un difensore che può fare più cose, perché può fare sia il terzo di difesa, può fare anche il centrale. È cresciuto, è diventato un titolare fisso di queste stagioni del Renate. Prima aveva lavorato con la Fermana nell'anno della retrocessione, poi aveva lasciato, ma già aveva fatto vedere ottime cose. Quest'anno bene, anche lui l'anno scorso pure si era distinto notevolmente, giocatore con grande struttura, molto fisico, ripeto, decentrato sul centrodestra, anche sull'esterno, è uno di quei giocatori che accompagna tanto, quindi molto moderno, ecco, può veramente essere un buon colpo per chiunque andrà a puntarlo. E poi lascerà anche Esposito, lui, certo, sì, parliamo di un senatore. Sarà strano vedere un Renate senza Esposito, devo dire, perché ormai negli ultimi anni c'eravamo abituati a vederlo sempre in nerazzurro. Lui era arrivato nel 2021, aveva sempre condotto delle stagioni positive, non sempre da titolare, con qualche problema in realtà, poi che lo ha anche colpito, però un pilastro assoluto, e quest'anno, quando è stato schierato, ha dato comunque il suo aiuto, il suo supporto. Rimane un uomo simbolo, certo è che ormai sembra essere pronto per altre avventure, sta arrivando alla fase conclusiva della sua carriera. Renate ha dato tanto, però è evidente come ormai si debba voltare pagina, e quindi anche Esposito, dopo 5 anni a Renate, sembra essere pronto a dare l'addio ai nerazzurri, e chissà che cosa riserverà il futuro per lui. Staremo a vedere insomma quel che potrà accadere per un altro giocatore che comunque ha sempre dato tanto nelle ultime stagioni di Serie C. Intanto proprio stiamo arrivando alla fine, ma riporto anche le altre dichiarazioni che prima non siamo riusciti a fare in tempo a riportarvi, appunto perché abbiamo parlato di Catania, abbiamo riportato le parole di Toscano, abbiamo parlato dell'Ascoli, ovviamente abbiamo riportato le parole di Tomei, riporto anche quelle di mister Corini e di mister Cosmi, due allenatori molto esperti, soprattutto il secondo. Parto da Corini, che comunque si è detto abbastanza soddisfatto della prestazione dei suoi. Del resto l'Union Brescia si è pareggiato all'ultimo nel recupero con Crespi, ma aveva già meritato di riequilibrare il punteggio nel corso del secondo tempo. Ha detto che sono le classiche sfide che durano 180 minuti. Ho chiesto ai calciatori di continuare a fare quello che avevamo preparato a cospetto di una squadra in fiducia come la Salernitana, che ti punisce alla prima occasione, come del resto mi sento di dire accaduto con De Boer. Avevamo le caratteristiche per mettere in difficoltà il Granata, le mie scelte derivano dalla consapevolezza, dalle potenzialità della rosa e dalle peculiarità dell'avversario, ero sicuro che avremmo fatto bene, quindi molto positivo mister Corini per ciò che ha visto in campo. E poi mi sento anche di fare insomma un riferimento alle parole sulla prossima partita. Ovviamente Corini richiama un rigamonti pieno, questi ragazzi meritano di capire cosa possa dare il popolo, soprattutto ora che la fatica aumenta. E poi ho parlato anche di Marras, che dicevo è rimasto in panchina nella sfida di ieri, ha un affaticamento e bisogna gestirlo. Ci sono altri calciatori che hanno accumulato minutaggio al netto della gestione fatta col Casarano. Stanotte rientreremo, ovviamente riferito alle parole di ieri sera, e poi il punto verrà fatto oggi nel pomeriggio. In campo scenderà chi è al 100%, quindi attenzione alle condizioni di Marras, che sembra non essere ancora al meglio. A questo punto non so se potrà essere degli 11 titolari nella gara di ritorno proprio a Brescia. Recuperarlo sarebbe importante, però andrà gestito anche in vista. E qui i tifosi del Brescia avranno ragione a fare tutti i riti apotropaici del caso, ma in caso di eventuale finale è ovvio come bisogna, si debba ragionare, ecco, anche sulle condizioni di Marras. Per quanto riguarda invece la Salernitana, ha detto il Brescia ha fatto bene sin dai primi minuti e ci costringeva a correre, la gara di oggi evidenzia che qualcuno inizia ad essere stanco, quindi anche il numero di partite superiori, secondo Cosmi, si fa sentire. Sul lato tattico ha detto: nella ripresa mi sono schierato con il 3-5-2 per evitare l'inferiorità numerica e far rifiatare Ferraris, che era stremato. Onestamente non è cambiato molto, è brutto disquisire su chi è entrato e magari non ha dato quello che doveva. Dopo l'1-0 abbiamo cercato giocate improponibili, quando occorreva una Salernitana semplice. Invece ho visto tiri da metà campo e situazioni che non mi sono piaciute, è come se ci fossimo complicati la vita in un match già difficile di suo. Quindi ecco, se Cosmi è più soddisfatto, se Corini è più soddisfatto, Cosmi lo è decisamente di meno. Poi sui giocatori ha detto: Lescano, scelta tecnica, non mi sembra che lui e Ferrari abbiano fatto cose di livello. Prima dicevamo che hanno dimostrato di poter giocare insieme, nelle scorse settimane sono arrivate risposte. Ieri meno dal tandem in fase difensiva, poi erano costretti a correre troppo e uno dei due andava sacrificato, ma non erano i bomber che abbiamo apprezzato ultimamente. Ecco appunto il riferimento anche alle ultime uscite. Capiremo poi nei prossimi giorni come potranno avvicinarsi le squadre alla gara di ritorno. Ricordiamo che si giocheranno mercoledì, quindi dopodomani, le due partite di ritorno, una alle ore 20, proprio quella fra Union Brescia e Salernitana, e poi alle ore 21 ci sarà la gara di ritorno, ormai solo una formalità, fra Catania ed Ascoli. Noi siamo arrivati intanto alla fine della puntata mattutina odierna di A Tutta C, ma ricordo come sempre dalle ore 17 alle ore 18 oggi dalla sede di Firenze con i colleghi di Firenze, la finestra pomeridiana sulla terza serie del calcio italiano, sempre con tanti ospiti e approfondimenti. Per quanto riguarda invece il palinsesto di TMV Radio, alle 11 subentrerà come sempre Vincenzo Marangio con l'editoriale, poi Rotocalcio fino alle ore 13, poi dalle ore 13 alle ore 17 Maracanà, e poi appunto ritornerà a tutta C con i colleghi dalla sede di Firenze. Io intanto ringrazio e saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata sempre qui su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque, finisce il campionato di Serie A e arrivano anche gli ultimi verdetti. Comincerei dalla coda con il Lecce che si salva, quarta salvezza raggiunta dalla squadra del presidente Sticchi Damiani, la vittoria contro il Genoa per 1-0, contestualmente però il tracollo della Cremonese travolta da un Como che, e qui ci spostiamo sulla lotta Champions, andrà a giocare in Champions League, la sua prima assoluta. In Champions League sono 16 ormai le squadre che per la prima volta hanno calcato il terreno più prestigioso europeo, e la squadra di Cesc Fabregas non solo festeggia, cosa che aveva già fatto l'approdo ufficiale nelle coppe, ma nella coppa più importante. Quindi complimenti a Fabregas, complimenti al Como, un progetto che avevamo analizzato a lungo a inizio stagione, che stuzzicava tutti, che fa anche discutere, ha fatto discutere per l'assenza totale praticamente dei giocatori italiani e per quello che sarà naturalmente un doversi mettere a posto poi per affrontare la prossima Champions League, sia in termini di stadio dove far giocare le prossime partite, sia con l'UEFA per quello che sarà un evidente settlement agreement per sistemare tutti i conti in modo da essere idonea a proseguire il suo percorso europeo, cosa che naturalmente comincerà e farà anche magari rinforzando la rosa, perché Fabregas ha detto: non mi accontento, voglio ancora di più. Dunque il Como che si insedia in Champions League significa che due grandi sono fuori, e le due grandi fuori sono Juventus e Milan, di cui parleremo a lungo in questo editoriale, in questa puntata. Nel frattempo invece chi approda in Champions League e lo fa da terza in classifica è la Roma di Gasperini, che da quando ha risolto il problema, la Roma, quando ha risolto il problema di incompatibilità tra Claudio Ranieri e Giampiero Gasperini, ha cominciato a volare, la squadra si è accesa, Gasperini ha preso consapevolezza del suo gruppo, il suo gruppo ha capito di dover seguire solo ed esclusivamente il proprio allenatore, ed è cominciata una volata a risultati pieni fino alla fine, fino a raggiungere il terzo posto con la vittoria ieri sul campo del Verona, gara estremamente intrigante, con la Roma che poi passa in vantaggio su calcio di rigore, il Como, il Verona che resta in 10 ma che combatte fino agli ultimissimi minuti, quando poi, spintosi tutto quanto in avanti, parte il contropiede giallorosso che chiude i discorsi proprio con El Shaarawy, quasi come se fosse una favola scritta da Eopalla, anche in questo caso con un giocatore che ai titoli di coda con la Roma, salutato con degli striscioni affettuosissimi dal pubblico giallorosso, che ne applaude anche il gol che decreta ufficialmente nei minuti finali che l'ansia finale può anche andare in archivio, perché c'è la vittoria del raggiungimento della Champions League con il 2-0 messo a segno su un assist di tacco di Paolo Dybala. Roma che dunque vola in Champions League insieme al Como, le due grandi deluse sono Juventus e Milan. La Juventus che ha vissuto un pomeriggio davvero stregato, davvero brutto, era il derby di Torino, cominciato male con gli scontri nel pomeriggio nelle adiacenze dello stadio, all'ingresso in campo. Perfetto, tra un minuto intanto mi segnala dalla redazione, ringrazio Lucio Marinucci e Giorgio Sorani, avremo il direttore De Paola per i commenti di rito in questo lunedì nell'editoriale. Dicevo della Juventus, gli incidenti nella adiacenza dello stadio con i due gruppi di tifosi che si avvicinavano alla struttura, questi scontri tra tifosi, ha visto poi a un certo punto intervenire le forze dell'ordine, ed è successo un qualcosa che poi verrà analizzato in maniera dettagliata. Per adesso abbiamo raccolto soltanto una serie di indiscrezioni, affidandoci anche a Repubblica, a tutti gli altri giornali che hanno indagato nel momento stesso in cui sono successi i fatti, di un fumogeno, un lacrimogeno, in alcuni casi si parla addirittura di una bottiglietta che ha colpito un tifoso 45enne della Juventus, costretto poi al ricovero in codice rosso e sotto i ferri nel momento in cui si stava per cominciare il derby che a quel punto è stato rinviato di un'ora, con i tifosi della Juve che invece chiedevano il rinvio totale della partita. Non accontentati, i tifosi bianconeri hanno lasciato lo stadio del Grande Torino, sono andati via e hanno lasciato anche la squadra da sola, che in campo ha giocato un primo tempo portandosi in vantaggio 1-0 con la rete di Vlahovic. Il secondo tempo, quando ormai tutte le altre partite erano concluse, era già evidente che qualsiasi risultato non avrebbe portato alla qualificazione Champions per la Juve, che trova anche il raddoppio con Vlahovic, poi piano piano si scioglie di fronte a una reazione rabbiosa e di orgoglio da parte del Torino, che prima con Casadei, poi con Adams, trova il gol del 2-1 e del 2-2, quindi centrando il pareggio. Continuano a essere tanti gli anni per il Torino di non vittoria del derby, dopo 11, questo è il 12° anno che non riesce a vincere di fatto un derby, ma riesce a trovare il pareggio, pareggio che è arrivato anche, ricordatele, nella gara d'andata, quindi derby che quest'anno non è assegnato a Torino, ma tanto, tanto dolore è arrivato durante la partita per quelli che sono stati gli incidenti appunto nel pre-partita. Dopodiché nella fine gara sono arrivate anche le parole di Spalletti, poi di Comolli, che hanno raccontato di quello che deve essere un progetto vincente il prossimo anno della Juventus, senza dimenticare il fatto che senza l'Europa League chiaramente diventa tutto più complicato andare a convincere i campioni, andare a spendere soldi importanti, ma sarà importante riuscire a cercare i giocatori giusti. La parola più spesso utilizzata da Spalletti è carattere, quello che è mancato evidentemente alla Juventus anche nella gara di ieri sera. Carattere che non è mancato al Napoli di Antonio Conte, sicuramente ad Antonio Conte, che nel finale di partita si è dedicato a una conferenza stampa a due insieme a De Laurentiis, nel quale hanno spiegato praticamente i motivi del saluto, dell'addio, con tanti dibattiti, tante cose interessanti da approfondire. Come detto, però, siamo pronti per far partire il nostro editoriale. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, a Giorgio Sorani in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao. Ciao carissimo, saluto
1: allora,
2: a tutti.
1: Possiamo sintetizzare così: una squadra stabilmente strutturata vince lo scudetto, yep, che è l'Inter, una squadra in passaggio di consegne ma comunque forte arriva seconda che è il Napoli, c'è la grandissima sorpresa di un Como che ha fatto vedere cose incredibili, c'è la Roma che ritrova la Champions League senza Ranieri affidandosi a Gasperini, quindi migliorando il progetto dello scorso anno, e ci sono le due grandissime deluse, Milan e Juventus, che andranno a giocare l'Europa League.
2: Il campo, Francesco che mi chiama.
1: Il campo sentenzia così e diciamo che spesso e volentieri il campo ha ragione. Da dove vuoi partire, direttore?
2: Ma guarda, hai fatto un'ottima sintesi, io aggiungo solo una cosa, che le crisi ci sono in tutte le società, in tutte le squadre di sempre una crisi, ma la contemporaneità della crisi di Milan e Juventus innanzitutto è un inedito del nostro campionato, non si è mai verificato che entrambe stessero fuori dalla Champions. E quindi già questo costituisce un problema. Un problema legato a che cosa? È legato sicuramente alle proprietà, legato sicuramente a mancanza di conoscenza da parte delle proprietà, legato a rivoluzioni continue che non portano a nessun risultato. Cioè continuare a fare rivoluzioni senza riuscire a mettere dei punti fermi, diciamo, si ottiene poco. Per cui in questo essere unite nel, come dire, una fotografia del calcio italiano che sicuramente non è eccezionale, visto due grandi, due nobili decadute, però le crisi di Juventus e Milan sono profondamente diverse. Quella del Milan è proprio una crisi strutturale, cioè ancora non si è trovato un punto fermo da cui ripartire. Invece quella della Juventus è diversa. Cioè si è trovato un punto fermo, ma si è capita, proprio perché si è trovato questo punto fermo, cioè il parametro di riferimento è Spalletti, si è capita la scarsa qualità della rosa, ma non solo da un punto di vista tecnico, anche di mentalità. E questo è un grosso problema, perché comunque richiede una rivoluzione più corposa e richiede anche di scardinare quei punti fermi che si credeva di aver acquisito in alcuni giocatori. Giocatori che sembravano alla base di una rinascita, che non possono essere alla base di niente. Mi riferisco a Thuram, a Cambiaso, allo stesso Bremer, insomma mi riferisco un po' a tutti, a un persino, io dico, guarda, persino Conceição e Yıldız così hanno solo da rischiare di rimetterci, devono in qualche modo trovare a fianco a loro dei giocatori che possano realmente entrare in simbiosi con loro, perché se no così perdono anche loro qualità. Quindi ecco, questo è il tipo di rivoluzione. Invece al Milan, ribadisco, il Milan deve rifare tutto punto a capo, e mi spiace notare come i giocatori del Milan, più ancora di quelli della Juve, perché quelli della Juve lo si è visto proprio, diciamo, dallo 0-2 i giocatori del Toro in qualche modo hanno maramaldeggiato e non c'è stata una reazione caratteriale da parte dei giocatori della Juve. I giocatori della Juve sono sembrati quasi spaventati dall'irruenza e dalla rabbia che avevano quelli del Toro nel recuperare. Ecco, tutto questo chiaramente deve far parte di un bagaglio che al momento non c'è nei giocatori della Juve. Invece quelli del Milan, perdonatemi, ma io, che sono abbastanza malizioso nel calcio, ne ho viste troppe, ma ho trovato qualche cosa di troppo, veramente di troppo da parte dei giocatori nei confronti del proprio allenatore.
1: Dici che l'hanno scaricato?
2: Beh, insomma, cioè, nel calcio si dice così, per non essere incauti, perché comunque sono dei professionisti, io dico che non hanno approcciato con la giusta concentrazione, però diciamo le ultime partite, soprattutto questa col Cagliari, mi dà la sensazione che la responsabilità è sì di un allenatore che non ha mai imposto una qualità di gioco importante, ma è soprattutto dei giocatori, soprattutto dei giocatori.
1: Allora, la parola d'ordine è stata carattere, quella utilizzata da Spalletti, e ha detto anche una cosa importante, ovviamente il carattere non si allena. A questo ci aggiungo un'altra diciamo mini dichiarazione che mi ha fatto riflettere: non si prende una statistica per fare un titolo, serve carattere, quello non si allena. Direi che il riferimento a Comolli, per il quale si è espresso in maniera diversa rispetto alle altre volte, considerandolo un po' di più, probabilmente sotto indicazione della società, però è abbastanza chiaro. Cioè, Spalletti ti dice: una squadra non si costruisce in base a delle statistiche, ma si costruisce anche conoscendo il carattere dei giocatori. E più volte Spalletti ha parlato di carattere che è mancato in questa squadra, l'abbiamo evidenziato. Carattere che però possiamo dire è mancato anche nel Milan, no? Era in vantaggio 1-0, tutto facile, e invece collassa, come in tante altre partite. Allora, se il carattere non si allena, come mai queste due grandi squadre con due storie straordinarie non sono più in grado di trovare giocatori di carattere, al di là del costo, perché poi magari ci sono anche dei giocatori che hanno carattere ma non hanno costi elevati, quindi di saperli trovare e intercettare con un lavoro di scouting?
2: Ma guarda, purtroppo hanno trovato, come dire, un punto di incrocio in un momento particolare della loro stagione, ma credo che sia una coincidenza veramente astrale. Perché dico questo? Perché mentre Spalletti cerca di allenare persino il carattere, cerca di allenare qualsiasi difetto, dall'altra parte Allegri non lo fa. Allegri è un ottimo gestore, ma il carattere del giocatore deve essere già formato e deve essere pronto per l'uso. Quando non c'è questo, beh, insomma, vediamo dove finiscono le squadre di Allegri. Cioè, o sono affidate a grandi talenti, a grandi campioni che quindi hanno delle riserve autonome, oppure da parte dell'allenatore non avviene quello che fa solitamente Spalletti. Ma Spalletti ha avuto proprio una resa nei confronti della squadra, cioè sì, lui ha detto: io li ho messi nelle migliori condizioni possibili e non mi hanno risposto, cioè non hanno mostrato quel carattere. Allora sì, qua ci vuole il termine, e quella mentalità che è, o ce l'hai o non ce l'hai. Cioè Spalletti fa un discorso diverso rispetto a quello, cioè tu non è che puoi mettere in discussione il carattere di Modric nel Milan, ma nella Juve ditemi un solo giocatore che abbia caratteristiche, diciamo, da leader in assoluto. Cioè le sta perdendo persino Modric.
1: Quindi tu dici, scusate, che addirittura i grandi giocatori invece di portare tolgono.
2: Sta perdendo persino Bremer.
1: Quindi tu dici che il carattere invece di crescere lo perdono i grandi campioni, fagocitati un po' da questa situazione, da queste situazioni complicate in Juventus e Milan, che però in qualche modo ne devono uscire, e ne dovranno uscire senza i soldi della Champions League. Secondo te chi è che ha più la possibilità di rialzare la testa e di fare il programma giusto, e soprattutto con quali uomini? Entrambe dovrebbero ristrutturarsi a livello societario?
2: Ma guarda, a questo punto è nettamente più in vantaggio la Juventus, questo mi sembra evidente, cioè nel senso che si costruisce attorno a un maestro che è assolutamente Spalletti, e che deve rifare le cose, diciamo, a suo uso e consumo, chiaramente affidandosi completamente a lui. In questo momento ci si deve affidare completamente a Spalletti. D'altra parte il Milan in questo momento è una baraonda. Cioè, potrebbero saltare tutti, e nel momento in cui saltano tutti devi trovare l'uomo, diciamo, a livello organizzativo societario, quindi proprio il proprietario, il cardinale di turno o il Calvelli, insomma quello che è, che deve dare una struttura organizzativa ancora nuova. Cioè è un discorso molto preparatorio ancora quello del Milan, perché se saltano tutti devi trovare dei riferimenti sia nella stessa società e sia nell'allenatore. La Juventus, diciamo, è un passo avanti, ma perché? Perché ha pagato uno scotto di troppi anni questi ultimi anni, cosa che il Milan non ha fatto, nel senso che è riuscito a vincere anche uno scudetto, ma la Juventus è assente da troppi anni, cioè dal 2019 se non sbaglio, giusto?
1: 2020 con Sarri, esatto, e soprattutto esatto, dal... erano 15 anni che non mancavano a Prodi in Champions, fatta eccezione per l'anno della...
2: Quindi diciamo è già in vantaggio relativamente, ma in vantaggio rispetto allo svantaggio che ha acquisito in questi ultimi 5-6 anni.
1: Direttore, invece ti sposto, così facciamo la panoramica intera, in casa Napoli. Napoli che chiude vincendo con l'Udinese 1-0, e poi c'è quella conferenza stampa a 2 De Laurentiis Conte, che con Conte che si è tolto veramente tutte i sassi dalle scarpe che si poteva togliere, e sono convinto che tu, sentendolo parlare un pochettino, gli hai dato anche ragione su certi aspetti. Conte ha incentrato molto della sua querela sulla stampa napoletana, su parte della stampa napoletana, ha utilizzato parole importanti come falliti, che non fanno bene al progetto del Napoli. Non ha mai preso, onestamente, e questo è un po' nella natura di Conte, visione di quelli che sono stati anche i suoi errori, quindi le responsabilità proprie. E nel frattempo ogni tanto De Laurentiis provava anche a dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, però alla fine si è capito che le due strade si sono separate e che Conte aspetta la chiamata della nazionale, perché le altre panchine sono piene. Questo saluto a Napoli come ti è sembrato?
2: Ma guarda, sinceramente io mi schiero dalla parte di Conte, dalla parte dei giornalisti, quando Conte si permette di criticare un ambiente che è critico. Ma che vuol dire? Cioè, un ambiente deve essere critico. Io a volte ho trovato invece al contrario un ambiente troppo seduto sulle posizioni della società, sulle posizioni dell'allenatore, sul tifo. Se Conte addirittura in un ambiente del genere si meraviglia che non si facesse gruppo, che non si rimasse tutti dalla stessa parte, beh, insomma, allora io sto dalla parte dei giornalisti che in qualche modo hanno espresso delle critiche, in qualche modo hanno fatto capire giustamente che questa non può essere considerata un'annata eccezionale, visto che il Napoli, che era atteso soprattutto dopo lo scudetto, ha una prova imperativa in Champions, è arrivata a 30ª in Champions, quindi le responsabilità Conte ce le ha. E poi secondo me è passata sotto silenzio la stoccata che De Laurentiis gli ha dato. Adesso si sono lasciati di comune accordo, ma De Laurentiis ha detto: io dovrò trovare, anzi troverò un allenatore che probabilmente, visto che Conte non è sicuro di questa rosa, più o meno lo sto veramente diciamo riducendo all'osso, che questa rosa basti, avanzi al nuovo allenatore. Cioè, come a dire, io sono convinto che la rosa che ho messo a disposizione di Conte era sufficiente per entrambi i fronti e poteva andare bene anche con gli infortuni che ci sono stati, troverò, o perlomeno sto cercando, un allenatore che mi dia questa soddisfazione con la rosa attuale. Hai capito? Cioè, guardate che è una bella critica a Conte, come a dire, secondo me c'è un allenatore in giro che può far meglio di Conte con questa rosa. Questo è il succo del discorso di De Laurentiis. È una bella stoccata.
1: Sì, anche perché diciamo che è stato un modo per non svalorizzare quello che è stato un mercato fatto, tanti milioni spesi, quindi bisogna anche da un certo punto di vista dire probabilmente sei tu che non l'hai saputo valorizzare, ma questi sono giocatori che comunque hanno un valore importante. Allo stesso tempo, infatti, non ti sarà sfuggito nella chiacchierata davanti alla stampa quando De Laurentiis ha detto: avremmo vitoltato per il titolo senza i tanti infortuni, stoccata altra a Conte. E Conte che ha risposto subito dicendo: no Aurelio, sbagli, perché queste sono giustificazioni, l'Inter era più forte. Anche lì hai trovato un Conte che portava l'acqua al suo mulino e De Laurentiis che provava a difendere il gruppo.
2: Posso dire, io per la prima volta ho visto, al di là poi delle sparate sindaco, non sindaco, politica, stadio, sì, tutte queste cose qui appartengono un pochettino al repertorio che conosciamo di De Laurentiis, ho trovato un De Laurentiis dimesso nei confronti di Conte. E questo non me l'aspettavo, perché sinceramente, come dire, quando tu dici la postura, per esempio, tra gli incontri di Xi Jinping e Trump, no? È la stessa roba tra Conte e De Laurentiis. Beh, la postura di Conte è stata vincente. Cioè, Conte nella conferenza stampa ha dettato i tempi della conferenza stampa, poi ha salutato, trattando anche con una certa velocità, lo stesso presidente al suo fianco, lo ha fatto alzare, lo ha abbracciato, ha fatto la foto di rito e se n'è andato. Cioè, ma ragazzi, cioè io un presidente.

0: uscita di Conte di comune accordo ha consentito anche che De Laurentiis si tacitasse, perché il De Laurentiis che conosciamo tutti avrebbe, di fronte all'atteggiamento come questo molto baldanzoso di Conte in quest'ultima conferenza, avrebbe avuto un altro tipo di approccio. Invece no, mi è sembrato molto cauto, molto dimesso, come se gli andasse bene la situazione, ha sfogato tutto su Manfredi, sugli stadi e altre cose. Ma io ribadisco l'atteggiamento di Conte nei confronti di De Laurentiis, che poi alla fine appunto si è tolto qualche sassolino, ma è sembrato, come dire, in una situazione quasi di soggezione verso il suo allenatore.
1: Mi è sembrato anche a me, diciamo, sai che cosa ho pensato? Poi ci andiamo a sentire anche una nota audio che è arrivata, la chiedo a Giorgio Sorani. Per la prima volta ho pensato che è vero che i due hanno un'amicizia fuori dal campo. Spesso e volentieri si dice no, ma noi siamo amici oltre che dipendenti, eccetera. Invece ho avuto la sensazione a un certo punto che l'uno non volesse essere troppo cattivo con l'altro, perché c'è quell'amicizia di base che però poi dal punto di vista invece lavorativo vedeva delle diversità di vedute. Non so se hai avuto la stessa sensazione anche tu.
0: No, allora sicuramente poi bisogna conoscere De Laurentiis, nel senso che De Laurentiis è così. Alla fine ha fatto, come dire, una somma delle cose positive che gli ha portato Conte, e chiaramente non può non ritenersi soddisfatto. Però perché chiaramente il secondo scudetto, la Supercoppa italiana, un secondo posto, non possono essere accolti negativamente. Però non dimentichiamo che le premesse di questa stagione erano altre. Le premesse di questa stagione erano che il Napoli facesse bella figura in Champions, perché diciamo anche un secondo scudetto, sì, va bene, poteva essere interessante, ma ormai il Napoli di De Laurentiis si è stagliato nella storia del Napoli come il Napoli più vincente, perché ha superato anche quello di Maradona come numero di titoli, di trofei vinti. C'è ancora una Coppa internazionale che andrebbe vinta, ma sicuramente hai vinto due scudetti, Coppa Italia, Supercoppa, insomma. Certamente il Napoli di Laurentiis è al primo posto ormai nella storia, che può essere paragonato sicuramente a quello di Maradona e di Ferlaino, però ecco, rispetto al Napoli di Ferlaino, questo è un Napoli sempre in salute, cioè vincere in salute, vincere in salute economica, va avanti, quindi già questa è una differenza enorme. Per cui io mi domando quale sia stato, diciamo, il motivo che tu dici di amicizia. Io credo che appunto nella tara delle cose da considerare positive De Laurentiis abbia messo tutto, però ribadisco la delusione rispetto alle premesse di questa stagione, che devono essere di un comportamento internazionale che lanciasse il Napoli su un bacino di utenti maggiori, perché questo è lo scopo, perché poi De Laurentiis, diciamo, ha questa intelligenza calcistica molto profonda. Lui dice: io come posso, diciamo, stando a Napoli, amando la città, tutto quello che c'è attorno a Napoli, aumentare il bacino, no? Cioè lui parla a volte di 20 milioni, può essere ci stanno questi 20 milioni nel mondo, per carità, ma deve aumentare questo bacino per, diciamo, entrare in un numero di grandissime squadre, pur non avendo questa base di successi solidissima, diciamo, può essere un pochettino stridente nel confronto con i grandissimi club. Però lui vuol fare questo, e lo può fare soltanto con un rimbalzo internazionale. Questo rimbalzo internazionale Conte non glielo ha dato, e questa è la delusione della stagione. C'è poco da dire, il secondo posto va benissimo, sì, la Supercoppa italiana, ma il 30° posto in Champions pesa come una mannaia. Però De Laurentiis, come dire, ha fatto buon viso, cattivo gioco, e ha detto: vabbè, scudetto, secondo posto, Supercoppa italiana, che gli vuoi dire? E infatti non gli ha detto niente, e si sono lasciati così, con un De Laurentiis che mi è sembrato assolutamente spiazzato di fronte alla veemenza e alla, come dire, concretezza, anche solidità di Conte negli atteggiamenti di quest'ultima conferenza stampa.
1: Sentiamoci la nota vocale, dai Giorgio.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretto, una domanda al volo al direttore se possibile. Ecco. Direttore, parliamo di carattere, di forza, di volontà, ma il carattere chi te lo fa ormai in questo mondo che non si capisce più dove va? Il giovane non si forma, non ce ne sono pochi, e chi parla, a mio avviso sbagliando, il carattere Juve, è vero, ci dirà Vincenzo, che il carattere Juve nasce Da un gruppo forte, ma se non c'è proprio le basi di gruppo nella Juventus, come si può creare la mentalità Juventus? Un suo pensiero su anche sull'uomo in generale, che possa essere adatto.

0: al calcio con il carattere e la tempra giusta. Grazie.
1: Direttore, questione di carattere. Io poi sono molto d'accordo sulle parole di Spalletti quando ha detto che il carattere non si allena. Magari un minimo sì, ma ci deve essere un minimo anche di
2: Beh, ma
1: base, no?
2: la frase cult di Spalletti è caratteri forti, destini forti, caratteri deboli, destini deboli. Questa Juve ha un carattere debole. È vero, il carattere non si allena, però a proposito degli algoritmi, tu un giocatore lo devi guardare anche per, come dire, il carisma che emana e per la leadership che emana. È molto difficile in quest'epoca trovare dei giovani vogliosi di combattere, è molto difficile. Però li puoi trovare, stesso in Italia, li puoi trovare in altri posti, cioè tu devi trovare, cioè, le caratteristiche dei combattenti della Juve, no? Dei Furino, dei Gentile, dei Tardelli, di quelli che hanno lasciato il segno, ma che poi, come dire, si sono alternati ad altri giocatori, dei Deschamps, dei Ravanelli, dei Vialli, dei Conte. Li devi ritrovare in altri giocatori. Non ce n'è uno. Io ti ho fatto tanti nomi di juventini, come dire, che hanno espresso un carattere fortissimo. E trovami uno che abbia un carattere in questa Juve. Chi ce l'ha? Thuram, Cambiaso, lo stesso Bremer, che non è un leader. Non ce
1: Spalletti ha
2: l'ha
1: fatto
2: nessuno.
1: tre nomi, ha detto Locatelli, Ildiz, poi me ne ha fatto anche un altro che adesso mi sfugge. Ma
2: Contessapos.
1: sì, no, non con Sessão, se non mi sbaglio, l'ha fatto addirittura su Bremer, cioè parlando di quei giocatori che magari hanno il carattere, però gli manca qualcosa, in particolare a Locatelli, che ha detto Locatelli c'ha un grande carattere che lotta su ogni pallone, poi magari in qualche cosa viene un po' meno. Ildiz rincorre gli avversari, Bremer che c'ha il carattere, poi però non ne ha fatti altri, ad esempio. Questo già è un segnale importante in una Juventus che ha tre
2: Esatto.
1: giocatori di carattere, secondo il suo allenatore.
2: Ma guarda che vanno veramente. Allora, io mi sono fatto uno studio di recente, proprio per esempio sulla Serie B, no? Ci sono un sacco di giocatori italiani forti, diciamo anche nati in Italia, tipo Dumbiano, Calò, Raimondo, ma ce ne sono altri, diciamo che hanno caratteristiche forti, che si possono in qualche modo abbinare a una grande squadra. Non sto dicendo che sono giocatori da Juve, perché il salto dalla B alla A e soprattutto poi in una grande squadra è pazzesco, veramente pazzesco. Sono cinque categorie di differenza, non due. Però il punto è questo: è che tu, diciamo, io mi aspetto che una rete di osservatori e una rete di persone che sono proprio addette a questo ti sappia in qualche modo suggerire le caratteristiche idonee per essere giocatore della Juventus. E io ribadisco, sono d'accordo con te, con Spalletti, se ne nomini tre, ma già fai fatica, fai veramente fatica, perché Ildiz sì, ha un piede, una tecnica eccezionale, ma il carattere deve ancora crescere, è troppo magari irruento in alcune situazioni e poi si smoscia in altre. Vlahovic è tutta grinta, ma poi ti viene meno in alcune situazioni, poi vediamo il futuro di Vlahovic qual è. Bremer è deludente, Bremer proprio a me ha deluso, perché comunque deve essere il capo. Bremer era stato atteso come l'unico che potesse dare certezza alla difesa, ed è vero che le dà da un punto di vista tecnico, ma le deve dare anche da un punto di vista caratteriale, deve comandarla quella difesa, devi vederlo agitare le braccia, devi vederlo in campo sbattersi, non lo vedi. Cioè, io non vedo nella Juve l'impeto dei Furino, dei Tardelli, dei Gentile, di quella gente rabbiosa in campo, che non faceva differenze né con grandi, né con medie, né con piccole squadre. La Juventus aveva quel range di approccio alla partita e rimaneva per tutta la partita concentrata su quel range. Non c'era avversario da temere o da non temere che in ogni caso potesse ostacolare quel tipo di approccio. Ecco, io nella Juventus vedo, guardate il secondo tempo con giocatori quasi spauriti di fronte al Torino arrembante, che stava persino per segnare il terzo gol, di una squadra impaurita, che dallo 0-2 è passata al 2-2, non avendo la capacità caratteriale di gestire un risultato del genere. È stata veramente l'ultima fotografia amara di quanto manchi la mentalità a questa squadra e quanto la si deve, non dico forgiare, ma la si deve cercare attraverso osservatori, attraverso persone che sappiano valutare non soltanto l'algoritmo per le qualità tecniche, ma soprattutto il carattere del pugnace, carattere pugnace sportivamente, che la Juventus ha sempre avuto e che non ritrova nelle ultime squadre che abbiamo visto in campo di recente.
1: C'è un'altra nota vocale, Giorgio, andiamocela a sentire, poi salutiamo il direttore, su una domanda invece che fanno sul Milan, più che una domanda è una riflessione, vai.
3: Siri, volevo esprimere un concetto: il curriculum degli allenatori non li deve salvare dalle critiche. I signori Spalletti e Allegri hanno miseramente fallito e non ci sono scusanti, e vanno trattati come allenatori che non hanno lo stesso curriculum. Un saluto a tutti.
1: Duro, durissimo il nostro amico, duro, durissimo un altro amico che diceva appunto...
2: Però ragazzi, se non capiamo la differenza fra Allegri e Spalletti, mi permetto di dire non capiamo di calcio, perdonatemi, perché se non capiamo, allora hanno fallito, allora sì, sono d'accordo, alla fine si tira una riga, hanno fallito tutti e due,
1: certo.
2: Ma la differenza abissale tra quello che ha fatto Spalletti, perché ha fatto intravedere sì, una qualità di gioco, ha fatto vedere con giocatori, possiamo dire tra virgolette brocchi, una qualità di gioco che non ti aspettavi, una Juventus alta, erano anni che non si vedevano. Allora, se si segue il calcio per bene si capiscono queste cose, se si deve mettere tutti nello stesso calderone, beh, ecco, il giudizio dell'ascoltatore mi delude, perché non puoi mettere sullo stesso piano Allegri e Spalletti, hanno fallito entrambi, sono d'accordo, ma diciamo la costruzione di un gioco che poi possa arrivare a una conclusione vincente, Spalletti ha cercato più volte di farla e, come dire, a volte è tornato indietro perché è stato deluso dagli stessi giocatori. E dall'altra parte Allegri non l'ha mai provata, mai, sempre con questa mentalità: faccio il gol e mi chiudo, ma che proprio non esiste più nel calcio moderno, non nel calcio italiano, non esiste più nel calcio moderno.
1: Un altro nostro amico invece ci dice, a proposito di Allegri, anche qui insomma giudizi molto definitivi, dice il nostro amico: Allegri è un falso storico di un allenatore senza qualità che ha avuto la fortuna di aver trovato una Juve piena zeppa di campioni. Secondo me, direttore, lo so che tu magari sei un po' più duro, è un allenatore magari che quando deve costruire fa molta più difficoltà rispetto a quando deve gestire, questo sì, però cambia la tipologia di allenatore, per cui secondo me Allegri paradossalmente in nazionale sarebbe meglio di Spalletti, che ha bisogno della quotidianità, sì, per lavorare.
2: Sì, ma su questo sono d'accordo, però io mi domando se, andando avanti diciamo nel tempo, se queste caratteristiche possano bastare. Voglio dire che Allegri appartiene, come un dinosauro, a una specie in estinzione, cioè alla specie dei Capello, no? Alla specie dei grandi allenatori che però hanno bisogno del campione, che magari sanno vedere il campione, lo sanno scegliere il campione, ma se una società non te lo riesce più a dare il campione, devi essere tu a mettere quel valore aggiunto, quel valore in più che possa fare la differenza. E Allegri questo non lo mette nell'organizzazione di gioco, nella qualità di gioco. Perché si dice che Allegri è quello della partita secca? Perché Spalletti è stato così, come dire, cauto nell'affrontarlo con quei due doppio 0-0? Perché ha sempre, comunque c'è sempre la paura che in una partita che può valere tanto da un punto di vista psicologico, un allenatore come Spalletti ci abbia molto più da rimetterci nei confronti di un allenatore che nella partita secca, nella partita giusta, nella partita che in qualche modo deve significare qualche cosa, magari è capace sia nelle impostazioni in campo dei giocatori e sia nei cambi a essere efficace. Ecco, ma basta questo nel calcio moderno? O un allenatore deve riappropriarsi proprio del titolo di allenatore, cioè di allenare menti e giocatori a un certo tipo di calcio? Perché mettere in campo i migliori giocatori mi sembra abbastanza e relativamente semplice. Per carità, non è da tutti, ma non mi sembra difficilissimo.
1: Direttore, come sempre, grazie. Un grande abbraccio al direttore De Paola. Ciao direttore.
2: Un abbraccio a voi. Salve.
1: Allora, tra poco invece faremo il nostro solito collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, quindi breve pausa, poi Mirko Nicolino 12.05, Pierpaolo Matrone Casa Napoli 12.35, chiusura con Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia al suo fianco c'è già Andrea Maiocca a preparare la trasmissione in Maracanã. Andiamo però in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovati.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Enzo.
1: Allora, tirate le somme, è finita la stagione, il Lecce si salva, la Cremonese retrocede, ma clamorosamente è il Como ad andare in Champions League. Le due nobili decadute sono Milan e Juventus. Detto che la Juventus più o meno ce l'eravamo immaginato, aveva buttato tutto perdendo in casa con la Fiorentina 2-0, poi la serata drammatica di ieri non ha certamente facilitato le cose, sia perché non c'è stata contemporaneità, sia perché non c'erano i tifosi, sia perché c'era preoccupazione per quanto accaduto al tifoso 45enne, di cui poi aspettiamo naturalmente aggiornamenti da potervi eventualmente trasmettere. Quello che invece è stata la grande sorpresa della giornata, la sconfitta in casa del Milan per mano del Cagliari, che però racconta anche quello che è stato un po' il film della stagione in casa Milan, no? Imprese, vittorie, pareggi e poi sconfitte in casa contro le squadre più abbordabili. Ieri sembrava che fosse il Cagliari a rincorrere un posto in Champions e non il Milan. E questa è la grande fotografia della giornata di ieri, e poi parleremo della Roma naturalmente, che però era veramente come un treno ed è arrivata come un treno alla stazione.
3: Chiudo perché hai detto tutto tu, quindi che ti devo aggiungere io?
1: Le tue sensazioni, le tue impressioni e soprattutto le tue considerazioni.
3: Ah vabbè, hai detto tante cose molte corrette. La delusione ovviamente il Milan, la sorpresa di ieri, perché che la Juve potesse andare in Champions non ci credeva francamente nessuno. Appunto c'è stata una serata surreale a Torino. Francamente che il Milan perdesse in casa con il Cagliari, che non aveva nessuna ambizione di classifica, era credo del tutto imprevedibile, perché questo Milan è andato deragliando da due mesi più o meno questa parte, però che proprio senza mancare di rispetto al Cagliari, che non riuscisse a fare una vittoria contro una formazione comunque di metà, diciamo della parte destra della classifica, che non aveva ambizioni, insomma non credo si potesse prevedere. Credo che in entrambi i casi, sia Juve sia Milan, ci si debba interrogare su questioni che vanno al di là dell'aspetto tecnico. Poi io immagino che la Juve andrà avanti con Spalletti e che il Milan non andrà avanti con Allegri. Però in entrambe le situazioni secondo me non è l'allenatore il tema fondamentale, per quanto poi abbia la sua importanza. Ripensando, no, io non sono mai stato un grande giochista, lo sai, ne abbiamo parlato tante volte. Ripensando anche, no, a quelle cose che disse Fabregas dopo la partita tra Milan e Como, e a quello che è stato un po' il campionato, è un messaggio. Un messaggio che comunque un minimo di identità, di idee, di gioco, che poi giocare bene è un concetto astratto, però di gioco serve. Buttare dentro 11 giocatori non basta, e questo lo dimostri. Poi il Como è una squadra che ha speso tantissimo, non penso si possa definire una favola il club che comunque ha speso più di tutti. Però ciò non toglie che ha mandato un segnale all'Italia, ed è di segno diametralmente opposto a quello del Milan. Cioè il Milan è una squadra che quest'anno non ha mai avuto, a parte l'inizio, un gioco, e che giustamente, meritatamente, non va in centro, c'è che ora un sacco di problemi, e tra l'altro poi ti lascio di nuovo a te. Allegri non è Conte, questa credo sia un'altra cosa che ci dice questo campionato. Cioè Allegri e Conte sono un po' quegli allenatori che dice vabbè, li prendo, tanto comunque danno il risultato. Ecco, Conte l'ha fatto sempre, Allegri
1: per due anni
3: non ci è riuscito. No, beh, Conte l'ha fatto per tutta la sua
1: sì,
3: carriera.
1: Sì, no, nel era una battuta per agganciarmi poi al discorso Napoli, cioè nel senso okay, che poi lui va in normale esaurimento dopo due anni. Personale e di squadra, questo è un po' il limite di Conte, perché poi se non diventi un allenatore straordinario a livello internazionale perché qualche limite ce l'ha, e lui è uno straordinario allenatore che ha forse uno dei migliori che c'è in circolazione, che lo chiami, lo metti in campo, al primo anno ti porta lo scudetto, comunque ti fa crescere già tantissimo. Però è anche quell'allenatore sul quale è difficile costruire i cicli. Allegri i cicli li ha avuti, ma con squadre che probabilmente erano già formate dal punto di vista tecnico e quindi era più facile.
3: A Conte, perché poi c'è anche questo tema nella carriera di Conte, cioè di solito, secondo me l'anno prossimo il Napoli farà bene, perché le squadre di Conte, quando le ha lasciate, hanno sempre fatto bene nella loro storia, perché comunque è uno che esaspera, come hai detto giustamente tu, e che però costruisce, cioè lascia delle cose, la Juve, l'Inter,
1: Sì.
3: il Bari, il Juventus, però niente con prima sentare
1: Cominciamo a sentir male.
3: una
1: Sei nella caverna di Batman, Ivan.
3: no, sai,
1: Eccola
3: non
1: sì.
3: nominiamo la tecnologia, la marca, però diciamo che delle cuffie Bluetooth
1: Non
3: potrebbero
1: proprio eccellenti.
3: funzionare un po' meglio visto quanto costano, però vabbè, lasciamo la sì, Conte esaurisce, esaspera se stesso prima che tutti gli altri, cioè secondo me Conte si esaspera più da solo di quanto non esasperi i giocatori che allena. Poi ha bisogno di crearsi, cioè è sempre lui, ha bisogno di crearsi questo rumore dei nemici, perché francamente che gli abbia lasciato Napoli, perché qualche opinionista in radio diceva delle cose negative, a me sembra proprio una scusa. Ha fatto quello che ha sempre fatto in carriera, perché solo la Juve è durato più di 2 anni, ha capito che comunque il Napoli oltre un certo livello non può andare, perché probabilmente quest'anno c'è stata la sfortuna, gli infortuni, sicuramente lui poteva fare meglio, però il Napoli ha strutturalmente qualcosa in meno di altri club, e per carità poi può avere anche un ambiente difficile, ma ambiente difficile non c'ha soltanto in Napoli. Ha deciso di salutare, ma sempre fatto in carriera. Cioè, sinceramente non pensavo servisse giusto. Cioè, la cosa qua ci sono dei falliti, che per carità forse è pure vero, perché cioè, criticare comunque un allenatore che ha fatto primo e secondo posto è un po' difficile, però diciamo può essere anche vero, ma francamente ne avrei fatto pure a meno, perché capisco che debba dare delle spiegazioni, ma se andava ieri in conferenza stampa e diceva: ragazzi, io sono fatto 2 anni, prendetevi la mia carriera, vedete quando mai ho fatto più di 2 anni, e capirete benissimo che ci diciamo arrivederci, ci lasciamo pure bene, perché tutto sommato, a differenza di altri, questa è una particolarità effettivamente, e secondo me conferma anche quello che ti dicevo prima, cioè che Conte lascia delle cose.
1: Sì.
3: Rispetto a tanti allenatori che sono andati via sbattendo la porta con De Laurentiis, Conte si è lasciato abbastanza bene, perché è chiaro che la separazione fosse naturale. Poi magari ci sono allenatori che sono andati via, che fanno pace e che magari tornano a Napoli, però questa è una storia che racconteremo in questi giorni.
1: A proposito di storia da raccontare in questi giorni, il 22 giugno ci sarà l'elezione del presidente federale. Non so se te sei avuto la stessa impressione che ho avuto io. Ieri, in più di una circostanza, Aurelio De Laurentiis l'ha praticamente eletto Malagò, perché continuava a dire: io ho detto a Giovanni che patata che bollente che ti sei preso, adesso sono problemi di Malagò. In realtà ci sarebbero delle elezioni ancora, però è quasi come se lui fosse certo del finale di questa storia. Che si vanno a fare queste elezioni allora? Come mai è così sicuro?
3: Sì, sicuro, perché Malagò per due ragioni. Una è che Malagò è oggettivamente in ampio vantaggio in quelli che potremmo definire gli exit poll, ma in realtà sono hanno un po' più sostanza degli exit poll che si fanno durante le elezioni. E quindi c'è questo tema: Malagò molto probabilmente, quasi sicuramente, vincerà le elezioni presidenziali. E poi c'è un altro discorso, che è relativo al fatto che Malagò lo porta alla Serie A, di cui De Laurentiis ha un torto collo, è comunque un esponente. Quindi, sai, dire spesso nelle campagne elettorali, dire ha vinto, cioè dare il proprio candidato in vantaggio, lo aiuta anche se c'è qualche indeciso. Che dice: vede, vabbè, quello tanto vince, voto lui, perché devo fare e basta al contrario votare dall'altra parte. Quindi c'è questo, poi c'è anche un tema che in realtà è passato un po', cioè è diventato un po' meno importante col passare delle settimane, cioè De Laurentiis è stato il primo presidente subito dopo Zenica a fare il nome di Malagò e a fare un pubblico endorsement. In realtà lui a questa candidatura ci ha lavorato pochissimo, cioè sicuramente avrà chiamato una volta Malagò, però in realtà la candidatura l'ha cucita molto di più Marotta, Percassi, gli stessi Ferrero e Chiellini della Juventus, il Bologna, diciamo che sono questi Juve, Inter, Atalanta e Bologna sono fondamentalmente i quattro club che hanno cucito la candidatura di Malagò in maniera concreta. De Laurentiis si sarebbe un po' intestata, ma in realtà senza fare grandissime cose, anche perché diciamo non è un capopopolo negli uffici della Lega, mettiamola così. Secondo me nella speranza che poi Malagò chiamasse Conte e gli risolvesse il problema. In realtà Conte e De Laurentiis il problema se lo sono risolti da solo, perché hanno fatto una risoluzione consensuale in cui Conte rinuncia al terzo anno di stipendio, quindi in realtà non serve una via di uscita. Secondo me Malagò non chiamerà neanche Conte, però io penso che chiamerà Mancini come CT, però insomma, come dicevi tu, facciamole leggere intanto.
1: Sì, sì, questo sì, però era questa la domanda successiva. Tu ci credi a un Conte che ha voglia di stare fermo un anno e quindi lasciare i soldi lì? Perché poi De Laurentiis si è detto: io la porta te la lascio ancora aperta. Se lui percepisse che nella nazionale sia stato scavalcato da Mancini, considerando le altre panchine chiuse, farebbe un passo indietro pur di non restare fermo, o pensi che lui piuttosto resta fermo e poi aspetta di entrare eventualmente in corso su qualche panchino, o se dovesse liberarsi quest'estate?
3: Tosta, io credo che non tornerà, non ci ripenserà al Napoli. Credo che non ci ripenserà al Napoli, perché è uno che magari ha ripensato delle scelte che ha fatto, perché lui di aver lasciato la Juventus si è pentito e credo l'abbia detto pubblicamente anche, però comunque insomma si è pentito. Però credo che la scelta affondi nella sua convinzione o comprensione di non poter andare oltre un certo livello con il Napoli, e che non abbia voglia di tentare ancora una scommessa con gli azzurri, in vista anche di un campionato in cui che sarà tosto, perché l'Inter è una certezza, quindi l'Inter c'è. La Roma, secondo l'anno di Gasperini, potrebbe essere forte, potrebbe puntare al titolo. La Juve e Milan non possono continuare a fare, cioè, non possono continuare a fare così male, quindi il prossimo anno sarà duro. Como è un'incognita, perché quest'anno comunque ha fatto la Champions League, non so se potrà puntare allo scudetto, però insomma, vista proprio la velocità con cui ha scalato le classifiche, perché no? Sarà molto duro. Secondo me Conte ha capito questo, ha capito che probabilmente al Napoli non sarà, diciamo, non partirà in prima nemmeno in seconda fila, considerando file da due, ora non sto dicendo che il Napoli fa il decimo posto, però lo vedo un po' indietro ipoteticamente, e ha deciso non penso ci ripenserà. Potrebbe star fermo, perché poi però vediamo, perché sai, se si libera la panchina del Milan, secondo me Conte è un buon candidato per la panchina del Milan.
1: Esatto, quindi, infatti, cioè, questa mi stai anticipando tutte le domande, vedi, perché qualora si liberasse la panchina,
3: sei partito con questo panegirico lunghissimo che mi ha tolto un sacco di argomenti, e quindi ora mi devo vendicare.
1: Ti stai vendicando alla grandissima, mi stai togliendo tutte le domande, quindi effettivamente questa era la successiva, perché ieri Allegri ha detto: dobbiamo fare valutazioni a 360 gradi. C'è più la possibilità che a questo punto magari la società decida di prendere Conte, proprio perché è un allenatore che appena arriva subito ti fa la differenza, subito ti fa vincere? Tra l'altro ieri ci ho notato anche una frecciatina di Conte ad Allegri, più alla stampa che ad Allegri, in particolare quando lui ha detto: a me, quando sono arrivato in un Napoli senza coppe, mi avevate dato l'obbligo di vincere lo scudetto e l'ho vinto, agli altri non gliel'avete data. Quindi, come a dire, il Milan avete visto che non ha fatto, e quindi che Allegri non è meglio di me. Ce la vedi anche un po' questa lettura?
3: Sì, secondo me, non so se era ad Allegri o al mondo mediatico, francamente, anche perché non mi ricordo grossissimi screzi tra Conte e Allegri, però potrei sbagliare io, credo fosse più al mondo mediatico, però io l'ho letta proprio in chiave mia quella frase anch'io, E per rispondere alla tua domanda, secondo me ora il Milan è una galassia magmatica in cui non ci si capisce assolutamente nulla. Decide con quali criteri, quanti decidono, cioè il Milan è una nebulosa in cui addentrarsi è molto rischioso, perché rischi di dire delle cose che poi magari sono anche vere ma che diventano false, perché tu pensavi di fare questo tizio, invece lo fa Caio, e questo è il mercato del Milan negli ultimi 2-3 anni, non in quest'anno, quindi vediamo. Però fatta questa premessa, se chiunque deciderà il Milan, cosa sarà il Milan del futuro, avesse un po' di sale in zucca, io penso che chiamerebbe Conte, perché è l'allenatore perfetto. Cioè, lo dicevamo all'inizio, Conte è proprio quello che serve al Milan. Deve ripartire, c'è provato con Allegri che ha dimostrato di non essere Conte. Conte è quello, cioè, l'ha sempre fatto, prende una squadra in difficoltà ma con dei buoni mezzi tecnici e te la porta, se non lo scudetto comunque in Champions League. Quindi io mi aspetto che, se va via, come penso, Allegri, chiunque decida per il Milan prenda Conte, se no secondo me rischia di fare un grosso errore. Certo, bisogna capire cosa farà Allegri, perché io non so, comunque ha un contratto importante, ha un altro anno di contratto, non penso che lo lascerà sul tavolo, e quindi poi ci sono anche i conti da fare. Però andare avanti con Allegri soltanto perché c'è busta paga, libro paga, scusami, secondo me sarebbe un errore, non per poca stima, cioè stiamo tantissimo Allegri, lo sai, però dopo un anno così in cui oggettivamente la Champions League era il minimo sindacale, perché è una squadra senza coppe, il debole dell'anno scorso, per carità, però insomma comunque con dei giocatori di un certo livello, cioè avevi Modric in mezzo al campo, non è che avevi Rabiot, quello era il minimo sindacale, non l'hai centrato. Posso stimare Allegri quanto vuole, no? È difficile di partire da
1: lì. E io so quando lo stimi, lo stimo anche io, però sai, c'è un'altra lettura di ieri che la riascoltavo stamattina mentre venivo in macchina, che poi me le riascolto tutte le dichiarazioni, cercare di focalizzare un pochettino, e mi è suonata strana. Quando lui ha detto: abbiamo difeso male dopo aver trovato subito il gol del vantaggio. Secondo me il click sta tutto lì, Ivan. Io e te l'abbiamo sempre apprezzato molto come allenatore, però probabilmente in un momento in cui tutti ti aggrediscono, in cui il momento il calcio è diventato uno sport in cui il baricentro si è letteralmente alzato, si è nettamente alzato, probabilmente lui, più che pensare a come difendere dopo aver segnato, deve cominciare un attimo a sintonizzarsi su come trovare il gol per chiudere la partita prima di pensare alla difesa. Non so se la pensi anche tu così.
3: Sì, no, assolutamente. Io da quel punto di vista sono molto deluso da Allegri, perché all'inizio campionato, allora, i 3 anni alla Juve per me sono molto difficili da valutare, però ci hanno dato tutti l'impressione che Allegri si fosse fermato, cioè che un po' avesse smesso di studiare, avesse smesso di aggiornarsi, che anche per questione di principio avesse deciso di cercare una certa strada che però è completamente lontana dalla direzione in cui sta andando il calcio. E Milan quest'anno all'inizio mi aveva fatto un po' ricredere, cioè avevo detto: vabbè, Allegri forse ha capito che non si può sempre fare quel tipo di calcio un po' datato, e invece poi insomma è finito con veramente malissimo, anche questa frase che hai citato tu, cioè veramente tornando a concetti. Ora noi sospendiamo molto i discorsi, il gioco, queste cose qua, però è vero che il calcio va in una determinata direzione, cioè l'Inter ha vinto il campionato con il miglior attacco e non la miglior difesa, il Como ha conquistato la Champions con un certo tipo di proposta calcistica, tra l'altro paradossalmente avendo la miglior difesa del campionato, in Europa giocano tutti con tanti attaccanti, Allegri un po' è rimasto indietro da questo punto di vista, e questo credo sia un dato di fatto. Se ha voglia di tornare ai livelli che ci ha fatto vedere, perché poi la cosa che mi fa più arrabbiare è che in realtà Allegri all'inizio giocava bene, cioè se tu vai a vedere il Cagliari di Allegri, se tu vai a vedere il primo Milan, se tu vai a vedere anche la prima Juve di Allegri, giocava a calcio, per carità, aveva Pirlo, Pogba,
1: ed è quello che probabilmente molti dicono faccia la differenza.
3: No, è vero, però anche quest'anno tutto, cioè se tu li lasci un po' liberi, cioè i giocatori ce l'aveva anche Milan, almeno in alcune parti.
1: Questo è vero, soprattutto a centrocampo. e non è stato sfruttato bene. Oggettivamente un po' deluso anche io sono, probabilmente quel periodo in cui non si è aggiornato, che abbiamo tutti quanti quella sensazione che non si fosse aggiornato, rappresenta una realtà che gli ha fatto perdere un po' il passo dei tempi, tra virgolette. Ma insomma, vediamo quello che succederà, magari sarà il mocifì della nazionale che ci porterà al mondiale, sarebbe un rivalutarlo sotto tutti i punti di vista. Caro Ivan, un abbraccio grande, promosso.
3: Buon
1: ci troviamo domani. Ciao, Ivan Cardi, Dottomercato Web.
3: Ciao.
1: Noi ci prendiamo una breve sosta, al rientro Mirko Nicolino, vi aspetto.

0: come detto, adesso andiamo da Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora, campionato finito, escono i verdetti, il Lecce si salva. Voglio partire un attimo dal Lecce con te. La Cremonese di Giampaolo, secondo me, scelta sbagliata partire con Nicola, scelta sbagliata continuare con Giampaolo. Probabilmente, invertendo le due cose, sarebbe andata meglio, perché Davide Nicola mi sembra più bravo nelle rincorse disperate a trovare la salvezza. Giampaolo invece deve avere più tempo per lavorare su un progetto. Comunque, progetto naufragato quello della Cremonese, e Eusebio Di Francesco si è preso una bella rivincita rispetto al fatto che ultimamente, insomma, non gli riusciva di salvare la squadra, invece questa volta ci è riuscito. Sono retrocesse le squadre che meritavano di retrocedere?
1: Sì, credo sostanzialmente di sì. In questo punto che tu hai fatto ci sono due notizie, c'è un trend che si conferma, cioè quello di Nicola più bravo a prendere situazioni quasi disperate in corsa e portare la barca all'asciutto, come si suol dire, e invece c'è questo Di Francesco che inverte una tendenza degli ultimi anni, cioè quella di retrocedere e infine invece realizzare una salvezza che secondo me comunque per la rosa che aveva il Lecce era alla portata. Sono retrocesse le squadre secondo me che meno hanno fatto per rimanere in Serie A. Il Pisa addirittura record negativo da quando ci sono i tre punti, nessuno aveva fatto mai così pochi punti. Anche lì secondo me scelta sbagliatissima di andare via Gilardino, che con il materiale che aveva a disposizione stava facendo il massimo. Come vedete è sempre una questione di giocatori, e cito un altro esempio: Paolo Bianco, a cui vanno tantissimi complimenti, ex collaboratore di Allegri, è stato dileggiato nelle sue prime esperienze da capo allenatore in Serie B, appena avuto una squadra forte in Monza, adesso sta per essere promosso in Serie A, perché ieri sera ha vinto 2-0 a Catanzaro e quindi ha messo non in discesa di più la promozione, no? Esatto. Quindi come vedete è sempre una questione di giocatori.
0: Giocatori che mancano nel carattere più che nella qualità in casa Milan, nel carattere, virgola, e in molti casi anche nella qualità in casa Juventus, che sono le due grandi nobili decadute, le due grandi deluse di questo campionato, entrambe in Europa League. E tutto sommato, Mirko, ce lo possiamo dire, guardando il campo, guardando il rendimento durante l'anno, compresa la Roma, no? Che poi a un certo punto ha risolto dei problemi interni, vedi la Kerel, Ranieri, Gasperini, il campo ha fotografato esattamente quelli che sono i valori. Inter più strutturata che vince lo scudetto, Napoli che poteva concorrere per lo scudetto ma ha avuto dei problemi un po' negli acquisti sbagliati, un po' negli infortuni, ma comunque superiore alle altre. La Roma che ha fatto lo scatto decisivo, soprattutto grazie a un mercato invernale positivo con l'acquisto di Malen, 14 gol in 17 partite, qualcosa del genere. Il Como che ha avuto una regolarità e una crescita importante nel rendimento, e Milan e Juventus che invece hanno combattuto contro i propri demoni di un mercato riuscito male e di giocatori con poco carattere. Poi qui ci sono delle diversità, Allegri l'ha avuto in mano sin dall'inizio, Spalletti è subentrato, forse ha dato di più Spalletti in corsa rispetto a quello che aveva dato Tudor, avrebbe potuto fare meglio se fosse partito dall'inizio. Allegri invece è stato un po' una delusione di questa stagione.
1: Direi che per quanto mi riguarda la sorpresa in negativo è il Milan, perché è stato per tanto tempo secondo, è stato anche terzo. Secondo me Allegri aveva fatto un ottimo lavoro fino a un certo punto, poi letteralmente crollato. Nelle ultime sette giornate mi pare che Juventus e Milan abbiano una media punti da retrocessione. E se per il Milan appunto è stata una novità, è stato un crollo praticamente, per la Juventus invece è stata una costante. Se a me piace andare a rivedere, a rileggere le cose che ho scritto nei mesi scorsi, i calcoli che avevo fatto per la media punti, avevo calcolato che la Juventus sarebbe arrivata intorno a 67-68 punti è arrivato effettivamente a 69, ne ha fatto solo uno in più. Ero convinto che per la Champions servissero, per avere la certezza di andare in Champions, 73-74 punti. Poi nelle ultime giornate, per la media punti anche della concorrenza, era chiaro che ne sarebbero bastati anche 72, infatti 72 sarebbero bastati, però la Juventus avrebbe dovuto fare una cosa che in stagione non aveva mai fatto, cioè fare un ciclo di vittorie consecutive. La Juventus non l'aveva mai fatto in stagione, pertanto il mio quesito, che spesso posto sui social network ai tifosi per sapere il loro parere, era: secondo voi, questa Juventus, che non ha mai fatto un ciclo di più di 3 vittorie, riuscirà a vincerne 7 nelle ultime 12? Ecco, non c'è riuscita. Infatti, non poteva riuscirci, non era nelle sue corde. Ogni tot di partite, questa squadra andava a incappare in qualche pareggio, addirittura in qualche sconfitta, e quasi sempre con squadre presenti nelle ultime 6 della classifica. Questo è sostanzialmente un trend da piccola squadra, un trend che nulla ha a che fare con il gioco, con la proposta, bensì, come facevi notare tu, Enzo, con grossi limiti caratteriali e tecnici che si sono visti anche ieri nel derby. Ieri, per l'ennesima volta, c'è stata la prova che questa squadra sia senza spina dorsale, non abbia proprio le basi.
0: Tra l'altro, Spalletti ieri, quando ha parlato di carattere, e ne aveva parlato già nella conferenza stampa di presentazione, ribadisce un concetto. Gli chiedono qual è il giocatore di carattere secondo lei, non nella Juventus, ma in generale. E lui diceva: ti posso dire quelli della Juventus, Locatelli ha carattere. Poi ha parlato di altri giocatori che hanno carattere. Adesso Yıldız ha carattere. Poi ha fatto un altro, che forse Bremer, un altro nome che ha fatto, però ne ha citati tre. È stato anche un modo per dire: io questi ho di carattere nella rosa. E oggettivamente, poi dopo ha detto un'altra frase che io ho evidenziato: i trofei non arrivano con le statistiche e il carattere è difficile da allenare. È stato un modo, una bella bacchettata a Comolli, come a dirgli, nelle voci che si inseriscono nella statistica, la voce carattere non è rintracciabile come un dato, però forse è l'aspetto più importante. E immagino, così ti passo la parola anche sul mercato, che non potendo fare un mercato dei sogni, essendo in Champions, essendo in Europa League e non in Champions, bisognerà andare a rintracciare soprattutto giocatori di carattere oltre che di qualità, perché quelli di qualità con carattere costano troppo in questo momento.
1: Ma questa questione del carattere e dell'aspetto umano l'aveva citata nei giorni scorsi anche Fabio Paratici. Fabio Paratici aveva
0: Vero.
1: evidenziato che è vero, ci sono numeri e statistiche che possono dirti tanto di un giocatore, ma allo stesso tempo ci sono anche gli aspetti umani, e quelli li hai solo col confronto diretto. E vorrei ricordare che Fabio Paratici, tra le altre cose, ha portato alla Juventus Vidal, Pogba, Coman, tutta gente che ha fatto la storia recente della Juventus, e spesso invece viene dileggiato, soprattutto per gli ultimi anni in cui effettivamente ha commesso degli errori. Io penso che quando Spalletti dice: il carattere, la mentalità, il livello degli uomini non si allena, chiuda un cerchio, perché in questi anni abbiamo sentito onestamente da tanti commentatori, consentimelo Enzo,
0: Sì.
1: delle fregnacce assolute. Quando i giocatori, addirittura sentivo che quando i giocatori vanno in crisi non bisogna cercare di aiutarli dal punto di vista umano, ma bisogna metterli sul campo, farli allenare un po' ancora di più, fargli fare tante esercitazioni a un tocco, i triangolini, e vedrai che così escono dalla crisi. No, non funziona così. Un giocatore o è forte mentalmente, oppure allenandolo non risolvi i limiti che ha. Ed è questo il nocciolo della questione. La Juventus ha una spina dorsale che, pur allenata da 5-6 allenatori diversi, ora non ricordo, quelli erano e quelli sono rimasti. Cambiaso era questo con Allegri, ed è stato questo con Motto, con Tudor,
0: Passando per
1: resta
0: Tudor e
1: Allegri.
0: Motta, certo.
1: Stessa cosa a Vlaovic. Vlaovic, date un allenatore a Vlaovic, gliene
0: Sì,
1: hanno dati
0: infatti.
1: 5-6 alla Juventus. Vlaovic, sempre quello, è stato, con tutto il rispetto e tutto l'affetto che si può nutrire nei confronti di questi ragazzi. Stessa cosa Locatelli, stessa cosa Kelly. Ma la Juventus prende Kelly, un giocatore di Serie B inglese. Ma cosa pensate? Ma vedete, con Spalletti può diventare cosa? Il livello del giocatore è quello.
0: Esatto.
1: Poi è chiaro, puoi farlo rendere meglio in un contesto di gioco, ma alzare il livello di un giocatore di Serie B inglese, sempre un giocatore di Serie B rimarrà.
0: Sì, è quello il discorso, cioè, e immagino che adesso nella ricostruzione, anzi più che immagino, l'ha detto chiaramente in conferenza stampa ieri Spalletti, ha detto sì, ci sarà il direttore, sì, poi sarà fondamentale l'aiuto di Elkan, come dire, vediamo quanto riesce a ricapitalizzare, a mettere dentro, e poi certo voglio esserci anche io a dare il mio parere, perché poi alla fine saranno i giocatori che io dovrò allenare, altrimenti faccio brutta figura io. È stato anche un modo per dire, io ho fatto il massimo con una squadra non scelta da me. Adesso datemi la possibilità di scegliere gran parte della squadra per poter incidere di più. Quindi poi c'è la famosa querela. L'allenatore quanto può incidere con una squadra non sua? Conta più l'allenatore o i giocatori? E alla fine sono i giocatori che scendono in campo, quindi immagino che la risposta sia sempre la stessa. E quindi ti aspetti che a questo punto sia più partecipativo nelle scelte Spalletti e soprattutto Comolli, nonostante abbia parlato, resterà lui a guidare, a costruire la Juventus del futuro, o ti aspetti un cambio in corsa? Sappiamo che domani ci sarà anche un vertice, no? Alla continassa con Elkan.
1: Questa squadra non l'ha costruita Spalletti e non l'aveva costruita nemmeno Tudor. Noi dobbiamo essere onesti
0: Sì,
1: in
0: sì,
1: questo.
0: sì, sì.
1: Con ogni probabilità, non con ogni probabilità, diciamo che per quello che abbiamo visto nelle sessioni di mercato della storia recente della Juventus, l'allenatore che ha inciso di più sul mercato è stato Thiago Motta, con quella rivoluzione chiesta e architettata con Giuntoli, che ha visto partire 19 giocatori dalla Continassa e arrivarne 16. Lì, è stata letteralmente rivoltata come un calzino una rosa che era arrivata terza e ha vinto la Coppa Italia, e che probabilmente magari con 5 innesti di qualità, quelli che chiede oggi Spalletti, magari l'anno dopo avrebbe giocato per lo scudetto. Io non lo so, non abbiamo la controprova, e con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Certo è che ora la situazione della Juventus è ben delineata. Spalletti non se ne va, non si dimette. Comolli non si dimette. John Elkann non vuole azzerare tutto di nuovo. Vuole fare in modo che i due coesistano. Ora qualcuno dice: ma come mai sono cambiate le versioni sul loro rapporto? Le versioni non sono cambiate. Che i due abbiano un rapporto meramente di lavoro è abbastanza chiaro, che non ci sia tantissima simpatia altrettanto. Spalletti dice: abbiamo parlato stamattina a colazione, ne abbiamo parlato ieri in ufficio. Comolli dice: ok, sappiamo dove intervenire, interverremo ascoltando anche l'allenatore. Diciamo che questa sarà la resa dei conti, sarà la prossima stagione. Ora si possono fare tantissime ipotesi, perché Spalletti reclamando più spazio di movimento si espone, ecco, si espone molto di più, e quindi alla prima difficoltà potrebbe essere lui l'anno prossimo il capro espiatorio, e quello a saltare, diciamo. Comolli rimane comunque esposto, perché gli sono state date le chiavi della Juventus e non può più sbagliare. Quindi diciamo che se si andrà avanti così, e io credo che ormai si andrà avanti così, perché la Juve non può azzerare di nuovo il CDA dopo solo 8 mesi, credo che sarà una stagione davvero da dentro fuori per tanti, per l'amministratore delegato,
0: Però
1: per l'allenatore.
0: non puoi nemmeno vivere un'altra stagione di delusione, quindi seppure fosse da
1: Esatto.
0: dentro o fuori, è un rischio che si accollerebbe Elkan molto importante, no?
1: Esattamente, e consideriamo che, a differenza, ecco, nelle dichiarazioni di Comolli e di Spalletti, che sono stati abbastanza accomodanti tra l'uno e l'altro, c'è una discordanza. Ci sono due frasi su cui secondo me bisogna soffermarsi, perché Comolli dice: Con o senza Champions non ci cambia niente. Faremo una grande Juve perché il nostro obiettivo è quello di vincere nel breve periodo, nel corto, dice. Spalletti invece dice: senza il gruzzolo della Champions, adesso dovremo fare un mercato diverso. Quindi, come vedete, una discordanza c'è.
0: Certo.
1: Secondo me, la
0: Ha più
1: versione
0: ragione
1: reale
0: Spalletti.
1: è quella di Spalletti. Perché io sfido Pomolli adesso ad andare a prendere Bernardo Silva
0: Sì,
1: senza Champions League.
0: ciao. Tra l'altro ci ho trovato anche io, ci vedo sempre le frecciatine, ma problema mio è che probabilmente ho questa tendenza io, però
1: Sei
0: sono molto
1: malpensante.
0: malpensante perché poi a un certo punto Spalletti dice: oh, no, ma noi parliamo la mattina e come lì. Lui quando arriva facciamo colazione, come hai detto tu, no, alle 8:30, io sono già lì dalle 7:30, 8. Quindi come a dire, arrivo prima io di lui perché ci vivo qua. Quasi come se avesse detto quello là che è più maniacale tra i due sono io, paradossalmente. Ci ho visto anche una piccola frecciatina. Secondo me comunque è un rapporto forzato e cominciare la prossima stagione con un rapporto forzato, la vedo un po' complicata. Intanto è ufficiale l'addio di Antonio Conte. Grazie mister, è arrivato il messaggio del club del Napoli. Quindi Napoli saluta Antonio Conte. Ieri Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa con Antonio Conte aveva detto: gli lascio aperta ancora una porta, poi domani mattina barra domani pomeriggio mi dirà se ha cambiato idea, altrimenti cambieremo obiettivo. Conte non è più l'allenatore del Napoli. Conte torna ad essere un fantasma dietro tante panchine, dietro quella del Milan, per esempio, dietro quella della Nazionale, ma quella sarebbe quasi un auspicio di tanti, però Conte ha detto per adesso non c'è nulla. Poi se vogliono prendere Guardiola, che lì insomma, costa, quindi è stato un modo come a dire, non è che io vi faccio lo sconto, se avete i soldi per prendere Guardiola e fate bene, se poi volete prendere me, io faccio io il conto per quanto mi riguarda. Continua a essere o potrebbe essere anche un fantasma alle spalle della panchina della Juventus, Mirko.
1: Intanto è stata una convivenza forzata questo secondo anno. È stato chiaro a tutti che quando De Laurentiis e Conte hanno fatto quella smentita a maggio dell'anno scorso, fosse stata una smentita, diciamo, mediatica e non reale, perché i problemi c'erano già e inevitabilmente quando tu poi vai ad una convivenza forzata, così come stavamo dicendo prima della Juventus, poi arrivano. Si incancreniscono, uso questo termine forte, alcune situazioni. Infatti, così è successo. A Napoli quest'anno la situazione si è incancrenita e si è addivenuti a questo divorzio inevitabile. No, stavo pensando, stavo riflettendo, stavo pensando mentre parlavi, che magari si scambiano le panchine Conte Allegri, perché Allegri
0: Sì, è una
1: è
0: possibilità.
1: da anni un pallino di De Laurentiis, ha provato due volte a portarlo a Napoli, non ci è riuscito. Magari Ibrahimovic riesce a convincere la proprietà del Milan a portare Antonio Conte, un allenatore da un carattere molto forte nell'ambiente del Milan, e De Laurentiis così magari riesce a convincere Allegri. È chiaro che Antonio Conte in questo momento, in due ambienti disgregati come quello juventino e quello milanista, ci andrebbe a nozze, secondo me. È quello che nei momenti di crisi riesce a trasformare la crisi in opportunità. Questo è vero. Poi è chiaro che dopo un biennio Conte comincia ad essere un po' ingombrante. Non credo che vada in nazionale per due motivi. Uno economico: in questo momento la nazionale deve contingentare i costi, 8-9 milioni di stipendio, secondo me, non se li può permettere la federazione. Due, Antonio Conte sa bene che dovrebbe prendere una situazione in cui davvero non c'è nulla in questo momento, ci sono solo le macerie, e ricostruire oggi una nazionale in grado di anche solo di qualificarsi agli europei. Io non lo so se è così semplice. Ecco, quindi secondo me se ne starà bene alla larga, a costo anche di stare un anno fermo.
0: Un anno fermo, penso anche io, così come penso che la debacle del Milan che abbiamo analizzato come essere stata poi quella più deludente, ancora più della Juventus, possa portare a fare delle riflessioni un po' a tutti. E il Milan, che come dicevi tu, magari cerca l'allenatore per tornare a vincere subito, troverebbe la soluzione pronta in Antonio Conte. Così come De Laurentiis, che ha sempre flirtato con Massimiliano Allegri, abbasserebbe di poco, non di tanto, i costi. Però si troverebbe un allenatore top che sicuramente avrebbe Non avrebbe, ti dico la verità, le porte aperte a Napoli dal punto di vista di stampa e tifo, perché non sono molto dalla parte di Allegri, ma per una questione proprio di tipologia di gioco, eccetera. Però tra lui e Vincenzo Italiano forse una garanzia per De Laurentiis è più il nome di Massimiliano Allegri. Quindi è questo un po' lo scambio che secondo te è più fattibile. Conte col Milan potrebbe portarlo rapidamente a vincere lo scudetto, o anche lì serve che il Milan faccia gli investimenti che naturalmente in Europa League limitatamente può fare.
1: Ma io credo che il Milan comunque abbia bisogno di rafforzare molto la rosa, e sotto gli occhi di tutti il fatto che quest'anno alcuni innesti siano stati più innesti per coprire, riempire delle caselle, però senza qualità. Penso a Stupinian, penso a Fulkrug, penso al fatto che questa squadra abbia giocato con una difesa onestamente che non mi pare da Milan, di Inter, Barthezaghi. Lo stesso Gabbia, ma ancora Tomori, con tutto il rispetto, attenzione, ma se il Milan vuole vincere deve alzare la qualità della rosa. È una situazione analoga a quella della Juventus, ne parlavamo prima. Io credo che il Milan per un periodo della stagione abbia overperformato, cioè che non fosse un Milan da secondo posto, però non è nemmeno un Milan da sesto
0: No,
1: posto,
0: certo.
1: e quindi diciamo che Allegri ci ha messo del suo, la rosa è quella che è. Io credo che Juventus e Milan avranno un bel da fare per rafforzare la squadra sul prossimo mercato.
0: Ti saluto chiedendoti della Roma di Giampiero Gasperini. Risolto il problema con Ranieri, questa squadra sembra essere uscita da un blackout. Chiaramente
1: Sì, è vero.
0: l'acquisto di Malen è stato fondamentale e propedeutico. Questo può essere intanto spiegato anche come a volte sembra che ci sia da dover cambiare tutto, però magari ci sono dei conflitti piccoli che se risolti possono invertire la rotta di un campionato. Che la Roma sembra aver cambiato totalmente passo, affidandosi a una scelta precisa.
1: La Roma aveva una necessità tattica, un attaccante, lo ha azzeccato, e aveva probabilmente un allenatore non sereno. Tolto quell'elemento che non faceva stare sereno Gasperini, la situazione è migliorata, così come è migliorata la squadra con l'innesto di Malen. Io credo che bisogna fare i complimenti alla Roma perché con due mosse ha sistemato una stagione che a un certo punto sembrava già ormai compromessa, complice anche il suicidio sportivo della Juventus, però la Roma è stata brava. Complimenti a
0: Assolutamente,
1: loro.
0: assolutamente. Grazie a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buon lavoro e buon
1: Grazie a
0: pomeriggio.
1: te, un caro saluto a tutti, buona giornata.
0: Noi ci prendiamo l'ultima pausa, al rientro andiamo da Pierpaolo Matrone in casa Napoli perché, lo ricordiamo, è ufficiale l'addio di Antonio Conte dopo 2 anni di Napoli con un terzo anno ancora di contratto che a questo punto è stato, immagino, consensualmente interrotto. E Napoli con un comunicato ufficializza l'addio a Conte. Grazie, mister. Questo è il messaggio del club. Ci troviamo tra poco con Pierpaolo Matrone.

0: Grazie mister, questo è tutto quello che ha scritto nel proprio account con una foto ad Antonio Conte che indossava ancora la medaglia da campione d'Italia della passata stagione. Dopo 2 anni, uno scudetto e una supercoppa, Conte lascia nonostante un altro anno di contratto e adesso si andrà a capire quale può essere il nuovo allenatore del Napoli. Ma intanto che attendiamo il collegamento con Pierpaolo Matrone, abbiamo già Alain Valnegra al quale do il buongiorno. Alain, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
0: Allora, finisce ufficialmente la storia d'amore tra Napoli e Conte. Ieri conferenza stampa, anche tranquilla, non ci sono stati addii rumorosi o fastidiosi. Certo, qualche sassolino dalla scarpa Conte se l'è tolto. Nulla di nuovo mi verrebbe da dire. Un allenatore che arriva, prende una squadra dal 10° posto, la porta a vincere lo scudetto, poi la porta a vincere anche la Supercoppa. In Europa molto deludente, perché arriva 30° fuori dal gruppone delle grandi della Maxi Champions, secondo in campionato, ma poi nulla di più, e dopo 2 anni si esaurisce e fa esaurire anche la squadra, per cui ci si dice addio. La storia di Conte è un po' questa qua: carente nelle coppe, implacabile in campionato, 2 anni a spendere e chiedere tutto e poi saluti.
1: Non... se lo analizziamo da un punto di vista pragmatico, a parte l'Europa, che lasciamo da parte perché comunque il suo talone d'Achille, ha vinto il primo anno, quest'anno è arrivato secondo, poi ci sono le sensazioni, però arriva secondo comunque.
0: Certo.
1: Cioè, quante volte il Napoli nella sua storia ha fatto un primo e un secondo posto in 2 stagioni? Poi sì, ha speso soldi, aveva altre ambizioni, voleva essere protagonista in Europa, non è stato. In campionato, da quando non è più in gioco il Napoli? Più o meno? Febbraio, marzo?
0: Sì, grosso modo sì. Grosso modo sì. In quel momento l'Inter ha cominciato a...
1: Però, guarda, io su quanto ho fatto in Serie A, comunque il voto è molto positivo. Poi in Europa è andata ovunque così, per conto. Comunque non mi sento di giudicarlo in Europa. Poi comunque ha dei fattori comunque sugli infortuni. Poi possiamo anche fare comunque un'analisi sulle scelte fatte nel mercato l'anno scorso, che quando vai a spendere i soldi che ha speso il Napoli, anche se hai 5 infortuni, dovresti avere comunque gente in panchina capace di mantenere il livello. Però dai, uno scudetto, un secondo posto in 2 anni, lo valuto positivo, anche al di là della positività. E poi Conte, come è andato via? Conte va sempre via così, da ovunque parte, comunque lui si toglie i sassolini, è sempre molto critico, è anche un modo per lui di deresponsabilizzarsi.
0: È un po'
1: sugli
0: più
1: aspetti...
0: critico e un po' meno autocritico?
1: Si deresponsabilizza, dice vabbè, questo non è colpa mia, quando un allenatore di questo livello potrebbe comunque avere un altro tipo di comunicazione, ma è proprio andare a cercare il pelo nell'uovo.
0: Gran finale, ultimo ballo della Serie A che regala sorprese, con il Como che va in Champions League, le grandi decadute Milan e Juve che restano fuori, la Roma che con uno scatto arriva addirittura terza alle spalle di Napoli e Inter. Ti aspettavi questo finale del Como, il Como in Champions League, e soprattutto chi è che ha fallito di più tra Milan e Juventus?
1: Ieri il Milan, prima di ieri la Juve ha fallito con le piccole, la Juve, perché il Milan ha fallito il girone di ritorno. Quanti punti ha fatto il Milan nel girone di ritorno? Come fai ad andare in Champions? Cioè, dal derby è sparita questa squadra, non so cosa sia successo, è un mistero. Perché sì, non giocava bene, non aveva quel modello da giochista che comunque fa parte della storia del Milan, però era lì. Cioè, fino al derby era l'anti-Inter per tutti. E poi un crollo verticale. Cioè, ieri è clamoroso.
0: Ti aspettavi questo crollo da un allenatore capace di gestire gli ambienti, le forze?
1: Ma sarebbe opportunista dirti di sì. Però c'è sempre detto, con contro le piccole, contro le squadre che si chiudono, fa molta fatica. E comunque venerdì parlavamo, e l'ho detto pure a Fabio, ieri, prima della giornata, ha detto una sorpresa ci sarà, c'è sempre. E occhio, perché a Verona comunque la Roma primo tempo ha rischiato, eh?
0: Sì, che è stato comunque un Verona che ha onorato fino alla fine.
1: Sì, dunque Vabbè, adesso il comune.

0: Champions per me è un gran messaggio.
1: Che
0: Per me è un gran
1: messaggio?
0: messaggio. È un messaggio che con le idee, con la coerenza, con il saper cosa vuoi fare da grande e seguire la tua strada, comunque puoi fare le cose molto bene. Il Como ha speso, sì, però non ha speso molto di più di Napoli, di Milan, di Fiorentina. Non ho la tabella adesso delle spese di mercato. Però li ha spesi bene, ha sposato un'idea, in 2 anni è passato la Serie B alla Champions. Significa che anche lì c'è un vuoto nel calcio italiano, perché in un campionato normale, tra parentesi, una neopromossa in 2 anni non va in Champions.
1: No, direi di no. Però le idee che tu dici ha, il progetto che ha portato avanti il Como, è un progetto che è adattabile anche a grandi club come Juventus e
0: Ma sì,
1: Milan.
0: ma deve
1: O è
0: esserlo, deve
1: troppo
0: esserlo.
1: rischioso?
0: Cioè vogliamo ancora conservare e seguire il modo fare di Milan e di società che comprano figurine e cambiano sempre allenatore. Non c'è un'idea, Enzo. Cioè, e guarda che il Como comunque è migliorato tanto durante la stagione stessa, perché aveva delle carenze il Como contro squadre aggressive, contro squadre molto corte,
1: Questo è vero.
0: faceva fatica. E poi se prendiamo ogni calciatore individualmente, quanto è cresciuto il Como? Dubica, quanti gol ha fatto? Finisce comunque secondo o terzo a classifica, che non è. Cosa ha pagato il Como? Chi credeva in Dubica quando è arrivato in Italia? E questi sono gli esempi. Alla fine, adesso voglio vedere come lavora con gli italiani, perché dovranno comunque
1: Certo.
0: comprare i giocatori italiani. E nel vivaio del Como, nelle giovanili, comunque ci sono dei ragazzi italiani di gran talento che stanno formando. E speriamo che sia una locomotiva per questo movimento. Però questa locomotiva non dovrebbe essere il Como a farla. E dunque, niente, adesso vedremo. Vedremo se le grandi società, in primis il Milan, secondo me la più deludente è il Milan. Il Milan ha speso più di 500 milioni negli ultimi 3 anni. Quanti allenatori ha bruciato? Cioè, poi tutti allenatori diversi, con idee di calcio diverse. Ma come fai ad andare avanti così? Adesso l'ennesima rivoluzione. Il Milan, io ricordo una cosa, il degrado, il declino del Milan è iniziato quando hanno licenziato Maldini. Da lì in poi non si lavora più con coerenza, si lavora come ha lavorato gli ultimi 2 anni, andando a prendere delle figurine, ma a tutti i livelli. Non è solo allenatore, direttore sportivo, direttore generale, presidente, poi arriva il Redbird che vuol fare delle rivoluzioni, caccia tutti. Non si fa così, non si fa così, non hai stabilità, non puoi lavorare. Al Milan esistono delle pressioni molto forti, dunque se non capisci quello e poi mandare a casa Maldini come l'ha mandato a casa è una vergogna, è una vergogna. La gente che sa fare calcio in Italia non la lasciamo far calcio, questo è un gran peccato.
1: Allora, intanto ci ascolta ed è collegato da Napoli Pierpaolo Mazzone. Ciao Pier, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, l'ha comunicato ufficiale è arrivato. Ieri del resto Aurelio De Laurentiis aveva lasciato ancora una porticina aperta quando gli si è chiesto un po' del futuro e lui ha detto magari Conte ci ripensa, ma lo comunicherà domani mattina o nel pomeriggio. Direi che neanche il tempo di fare colazione di arrivato il messaggino di Antonio Conte a occhio perché adesso il Napoli lo ha salutato. È ufficiale, Napoli e Conte si separano. Adesso, quali sono i ragionamenti sul futuro allenatore del Napoli?
2: I ragionamenti sono tutti di De Laurentiis, ovviamente, e credo che in questo momento i nomi siano due. Il primo nome era Sarri, ve l'abbiamo raccontato comunque anche la scorsa settimana, sia su tutto Mercato Web, sia su tutto Napoli.net, perché era di fatto il preferito di Aurelio De Laurentiis. Poi c'è stata un'offerta dell'Atalanta e quindi non se ne è fatto niente. Adesso i nomi sono due, sono quello di Italiano e quello di Massimiliano Allegri. Io spero per il Napoli, ovviamente, che De Laurentiis guardi bene quello che è successo nell'ultima giornata di campionato, insomma.
1: Vabbè, fai il nome, o italiano.
2: Certo, assolutamente sì,
1: Però così
2: assolutamente sì.
1: ti metto in contrasto con Allegri, scusami, con Allen che ci sta ascoltando, perché se il Napoli prende Italiano, Conte magari potrebbe decidere di andare al Milan e Allegri potrebbe andare in nazionale. E qua Allen si spara, cioè nel senso, non sarebbe contentissimo.
0: Ma scarti contro la Juve, lo scarti?
1: Conte alla Juve lo scarto, sì. Spalletti non molla, la Juventus non cambia. Non so se lo scarta Pierpaolo Madrone, te lo chiedo anche a te, Pier.
2: No, lo scarto e tenderei a scartarlo anche per il Milan. Vedo che sta uscendo un po' il nome di Conte per il Milan, ma tenderei a
1: Lo
2: scartarlo.
1: vedi in nazionale tu?
2: Sì, anche se poi ieri è stato chiarissimo in conferenza stampa, perché di fatto fa capire i fondi ci sono. Io spero che la PGC vada a prendere Guardiola per far capire, spero che la PGC abbia i fondi per prendere uno di uno status elevatissimo come Guardiola, che è lo stesso status che ha lui. Quindi non lo so, sono un po' titubante sulla questione nazionale. Io lo dicevo proprio qui su queste frequenze, la settimana scorsa, dopo aver appreso che Conte avrebbe rinunciato alla buonuscita, pensavo che ci fosse già qualcosa di concreto. Con la nazionale, le sue parole di ieri invece mi fanno capire che ancora non c'è nulla, o comunque c'è ben poco, ecco, perché la nazionale non ha i fondi, credo, per lo stipendio di Antonio Conte. Pensavo che fosse arrivato in una fase di carriera in cui l'aspetto economico potesse metterlo in secondo piano, invece così non è. Faccio fatica ad immaginarlo anche al Milan, perché faccio fatica ad immaginare Conte che vada a giocarsi poi l'Europa League il giovedì, e sappiamo come comunque sia uno molto incentrato sul campionato e che faccia un po' fatica con la doppia competizione. Quindi non lo so, secondo me Conte resterà fermo per un po', a naso Conte resterà fermo.
1: Perché comunque ieri hai detto una cosa importante. Ieri ha fatto un po' i conti alla federazione, no? Che ha detto: se
2: Esatto.
1: vogliono Guardiola, benissimo, glielo dico anche io, però sciogliono i soldi. Dove stanno i soldi? È stato un po' come a dire: non è che se venite a bussare alla mia porta io vi faccio lo sconto se avete invece in mente l'andata
2: Esatto.
1: Guardiola, perché magari non ti chiedo 200, ma ti chiedo 199. Quindi è stato chiaro, diciamo, su questo.
2: Esatto, sì, perché poi di fatto alla sua prima esperienza in nazionale guadagnò 4, 4 e mezzo con l'aiuto dello sponsor tecnico. Adesso ne guadagnava 7 e mezzo al Napoli, ne avrebbe guadagnati 8 la prossima stagione, e quindi credo che 8 siano poi i milioni che servono per prenderlo
1: Come
2: in questo
1: minimo,
2: momento,
1: come
2: come
1: minimo.
2: minimo, esatto, come minimo. E quindi ecco, è stato chiarissimo, credo che in questo momento la nazionale non abbia così tanti soldi da dare ad Antonio Conte.
1: Allora, facciamo questo duetto. Vado da Alen. Alen, italiano o Allegri? Chi sarebbe ideale per il Napoli post Conte?
0: Ma italiano che deve fare esperienza, ma spero di non dover vedere Allegri a Napoli.
1: Addirittura, ragazzi,
0: No, ma sinceramente,
1: ovviamente
0: no, mi sono stufato, mi sono stufato, mi sono
2: no.
0: stufato.
2: Dai, ragazzi,
0: Allegri
2: sono
0: comunque il suo tempo per me è
2: d'accordissimo,
0: finito, è finito, è finito il tempo di Allegri, bisogna essere sinceri, non si è rinnovato, il secondo ciclo alla Juve comunque ha funzionato, per me non ha funzionato, e nel Milan sinceramente gli ultimi mesi sono preoccupanti.
2: No, sono d'accordissimo con Alenio, cioè per me Allegri quest'anno è stato il peggiore allenatore della Serie A, ma di tutte e 20 le squadre, non soltanto delle big. Quindi, cioè, con una squadra, ecco, ieri Conte diceva anche questo in conferenza stampa: quando sono arrivato io al Napoli senza coppe, tutti ti
1: Lo so,
2: davano
1: altra
2: comunque nella
1: frecciatina.
2: lotta a scudetto. Il Milan senza coppe, con Allegri perché non viene messo nella lotta a scudetto? È lo stesso trattamento, perché uno si è rinnovato, che è Antonio Conte, sebbene poi non faccia un gioco super moderno, super europeo, però fa un gioco efficace. Allegri è rimasto, ragazzi, a 15 anni fa. Mi spiace dirlo, perché poi a me sta anche molto simpatico Allegri, però
0: Sì, anche a me.
2: il calcio italiano deve andare nella direzione degli italiano e non degli allegri, secondo me, per riprendersi. E quindi anche il Napoli, penso anche al Milan, che deve cambiare allenatore. Spero non vada a prendere un altro, il solito nome da circolino italiano, no? Perché poi sembra sempre che si scambino gli stessi allenatori, le big. Io spero che vada a prendere un allenatore che possa dare una ventata fresca, un po' come ha fatto il Como con Fabregas. Ovviamente è tutta un'altra storia, è tutta un'altra. Un altro racconto, perché poi si era in Serie B all'epoca, però io spero che si vada su un allenatore, appunto, che possa dare un po' di freschezza all'ambiente, che possa portare finalmente un gioco. Ragazzi, il Milan di quest'anno è stato un Milan bruttissimo. Ho tanti amici milanisti, quindi spesso sono costretto anche a vedere le partite del Milan. Le ho viste quasi tutte, ecco, sono tutte state
1: Sì,
2: bruttissime.
1: stavi
2: È andato di fatto.
1: tipo il protagonista di Arancia Meccanica con gli occhi bloccati aperti a vederti. Mi prego, no, mi prego, no. No, allora mi è piaciuto questo dibattito perché poi si sposa anche con quello che dicevo, credo, con Ivan Cardia prima. E io e Ivan siamo da sempre grandi estimatori di Allegri. Però ci siamo trovati d'accordo su una cosa: è un Allegri che da quando si fermò non si è più rinnovato e forse l'ha
2: Esatto.
1: pagata perché il calcio è un po'. Cioè, è molto cambiato. E c'è una frase di Allegri ieri che mi ha colpito, ve la faccio commentare e ci salutiamo. Quando, nello spiegare la sconfitta contro il Cagliari, ha detto: era partita bene la partita che abbiamo segnato, però dal momento in cui abbiamo segnato abbiamo difeso male. Ecco, forse è quello il click che devi fare. Non è che da quando hai segnato non devi difendere bene, ma devi provare a segnare e chiudere la partita, soprattutto in casa col Cagliari, no, Alen, ti vedo sorridere.
0: No, sinceramente è proprio sì, beh, sì, è autolesionismo. C'è una partita che devi vincere per andare in Champions contro un Cagliari che non si gioca più nulla, pensi a difendere dopo aver segnato 1-0, ma no, ma non fa parte della storia del Milan. Cioè il Milan ha una storia comunque, anche a livello filosofico di gioco e comunque lì non ci siamo. Non ci siamo e guarda caso che comunque ha perso tanti punti in quel tipo di partite. Dove doveva fare la partita, o faceva fa fatica a segnare, oppure faceva anche fatica a conservare il risultato. Ieri sera poteva perdere anche 4-1 il Milan, non sarebbe stato un furto.
1: Pier, sei d'accordo sul fatto che quel click sta forse in queste dichiarazioni? È un po' una sorta di autogol, come ti posso dire, narrativo. Cioè, lui racconta, si racconta così. Lui dice: abbiamo segnato, cioè, che bello, però adesso abbiamo di essere bravi a difendere. Non è quello che dice: abbiamo segnato, ne devo fare un altro, ne ho fatto un altro, ne devo fare un altro ancora. Poi magari Conte, non, come dicevi tu, non è che è spettacolare. Però dopo che ha fatto il gol, pensa comunque a tenere in mano le redini della partita, non a subire.
2: Assolutamente sì, ma è una questione anche di messaggio, perché poi questa è la dichiarazione che fa in pubblico, immaginiamo quello che dice poi in privato, cioè questo è un messaggio sbagliato, quello del fai gol e metti di tutto dietro. Ragazzi, il calcio purtroppo adesso va in una direzione completamente diversa, cioè si prova sempre a fare un gol in più e a farne ancora un altro per mettere in cassaforte il risultato. Io veramente non riesco a capire come tanti non lo capiscano in questo momento nel mondo del calcio, e si vadano a prendere, parlo dei dirigenti chiaramente, non parlo di addetti ai lavori e calciatori, e si vadano a prendere poi sempre gli stessi allenatori. Davvero, io spero che Allegri per un po' sia fermo, comunque a studiare ovviamente, perché poi per me ad esempio come lettore di situazioni all'interno di una partita è tra i migliori, cioè come problem solving riesce sempre a capirla bene la partita secondo me ad un certo punto. Però davvero ormai il gioco è atavico, deve assolutamente cambiare. Io spero che sia fermo in modo tale che possa studiare, riaggiornarsi e rimettersi in pista con delle idee di calcio un po' diverse.
1: Pier, grazie. Un grande abbraccio a Pierpaolo Matrone. Ciao Pier.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Allen, in chiusura invece ti chiedo rapidamente della Roma, perché insomma invece Gasperini, risolto il problema con Claudio Ranieri, ha monetizzato al massimo il valore della squadra. Malen è stato il grande acquisto che ha fatto la differenza. E la Roma in due mosse, via Ranieri, dentro Malen, tra mercato d'inverno e ultimi giorni, ha trovato la chiave per andare in Champions.
0: Sì, ha trovato la chiave. Beh, è riuscita a risorgere la Roma, che dopo la partita contro la Juve ha fatto un po' di difficoltà, come hai detto benissimo, ha risolto quel problema con Ranieri e comunque hanno anche approfittato comunque dei rivali che hanno
1: Hanno
0: frenato
1: conosciuto
0: un po'
1: anche
0: il
1: Max.
0: rendimento, perché quanti punti ha recuperato la Juve, allo stesso Milan. Però sì, è meritato perché ci ha creduto fino in fondo e alla fin fine. Finalmente torna in Champions, erano tanti anni e adesso vedremo Friedkin, capiremo l'ambizione di Friedkin, perché adesso bisogna andare comunque a far mercato per poter rafforzare questa rosa con dei calciatori di un certo spessore, perché va in Champions e comunque questa squadra, secondo me, per fare la doppia competizione Serie A Champions ha bisogno di spessore in tutte le linee, un giocatore di livello, la conferma di Malen entra in questo discorso.
1: Grazie Alen Valnegri, a domani. Ciao
0: Ciao,
1: Alen.
0: ciao, ciao Enzo, grazie,
1: Sta
0: ciao.
1: per partire Maracanã, quindi lascio spazio a Marco Piccari, Lucio Marinucci, tutta la squadra, Rivera Stefani, Pallomeni, Andrea Maiocca davanti alla console. Saluto e ringrazio Giorgio Solani.
3: Mangia il pollo con le mani.
1: Vi do appuntamento a domani.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare. E questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che faccia gol, che faccia giocare la squadra, sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. E il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche, possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi, palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno, il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontro l'allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti, quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chivu come allenatore hanno protetto questi giocatori, e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter anche competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a far entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
0: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
1: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti. Adesso diventerà anche, vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti. Quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
0: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli. In questa stagione, secondo te, ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere più, anche visti i numerosi infortuni?
1: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
0: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
1: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni ma non è o va direttamente al nocciolo, in questo caso qua secondo me è stato molto sì, vago perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
0: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina. C'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però C'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
1: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento e questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
0: Apparatici,
1: alla
0: apparatici.
1: società. Paratici,
0: Tocca apparatici.
1: esattamente.
0: Andrea,
1: Tocca a
0: grazie
1: lui.
0: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
0: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
0: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, quello... ma per Perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, hanno fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato, diciamo, il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
0: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era, diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice legge.
0: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, perché, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo. E se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
0: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
2: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, e chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni, credo, la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
0: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
2: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
0: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
2: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
0: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Avessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
2: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa, che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Aversa, non si sa mai. Però sono contento che D'Aversa abbia fatto un buon lavoro perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
0: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
2: Ma io me lo auguro di cuore.